0: blu serbo, nessun italiano ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. In Italia, con la politica, dalla Camera primo via libera la legge delega sul nucleare al posto delle vecchie centrali previsti dei mini reattori modulari.
1: L'atomo come fonte pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie per far fronte alla necessità di autonomia e sicurezza energetica e di decarbonizzazione. Si può sintetizzare in questo modo la scelta espressa con il primo sì in Parlamento per il disegno di legge delega del governo sul nucleare. I decreti attuativi potrebbero essere emanati entro Natale, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin.
2: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare.
1: Che punta sui piccoli reattori modulari che potrebbero essere operativi nel 2034-35 dopo due tornate referendarie abrogative e posizioni diverse. C'è infatti chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e chi invece lo teme. Il provvedimento parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato e tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidare darsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
0: Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Archiviate le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e il fondatore di Forza Italia. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario, così la figlia Marina Berlusconi. Il commento della Premier Meloni: spazzata via ogni ombra. Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre è Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato. Era stata naturalizzata francese nel 2006. Tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfa la coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale è tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev o Mensik. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte Erika Crispo, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Così il presidente ucraino Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino Peskov. Nuovo attacco di Trump all'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa. Il presidente americano ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto, e ha annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. Dalla Casa Bianca anche la notizia che Washington sta pensando di rivalutare la propria presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei per la nomina dell'alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti, prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano è rimasto ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. In Italia il Tribunale di Firenze archivia l'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, escludendo rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra. Spazzata via ogni ombra, il centrodestra si fonda sulla legalità, il commento di Giorgia Meloni.
3: Capitolo chiuso, spazzata via ogni ombra e 30 anni di sospetti infamanti. Per Giorgia Meloni l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sancisce una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. L'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra, che non si fonda sull'illegalità, e la criminalità organizzata. Nel giorno in cui firma gli ultimi 6 accordi per la coesione con i ministeri per attivare 1.700.000.000 di investimenti, la Presidente del Consiglio si prepara a raggiungere il vertice Europa-Balcani, qui in Montenegro, Attivat, un piccolo centro oggi blindato, ex base navale jugoslava, dove il tempo sembra sospeso in attesa del summit alle 15 tra i leader europei e i 6 paesi partner dei Balcani occidentali. Si parlerà del futuro allargamento dell'Unione, considerato anche dall'Italia una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente. Giorgia Meloni sostiene il processo di integrazione dei Balcani occidentali, considerando anche le diverse sfide imposte dall'attuale scenario di crisi internazionale e valutando questi paesi come area centrale di cerniera tra est e ovest e non territori ai margini dell'Europa. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare

0: le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia, rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri lo scioglimento di due comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel napoletano. Una ferma e glaciale azione criminosa, così il GIP di Castrovilla ridescrive la strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara, in Calabria.
1: Dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovilla, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed e Ali Razza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato. Da qui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Sentiamo uno dei due avvocati della difesa.
2: Aveva litigato forse con gli altri a un occhio vistosamente tumefatto.
1: Francesco Paravati, GR1.
0: Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjane Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato, era stata naturalizzata francese nel 2006. Sport, tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfo alla coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev o Mensik. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, eh? Muoviti, muoviti, non ti conviene.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. Il commento del presidente Trump: sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, invoca l'unità nazionale denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. L'ONU intanto applaude l'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano.
3: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico, ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione, torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E torniamo in Italia. Via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile, che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione di piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. Il ministro Pichetto Fratini parla di un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra con PD e 5 Stelle, che parlano di un governo incapace di affrontare la crisi energetica. E il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. E via libera definitivo del Senato alla legge sul consenso. Le famiglie dovranno autorizzare la partecipazione degli studenti ad attività extracurricolari su affettività, sessualità e identità di genere. Per il ministro dell'Istruzione Valditara, la riforma tutela i minorenni e rafforza il ruolo dei genitori. Confermate l'educazione al rispetto e all'empatia, con più attenzione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E veniamo alla cronaca. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza.
4: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota, in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso Presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia

0: giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi due precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: La strage di Amendolara per il GIP di Castrovillari all'origine dell'assassinio dei quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi. Ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime, fino a 10 persone in una stanza. Il giudice ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidi plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Indagini sono tuttora in corso sul contesto però dello sfruttamento nei campi. E a Milano un insegnante della scuola militare Teulier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Gli investigatori contestano anche presunti abusi sessuali e comportamenti manipolatori ai danni dei giovani frequentatori dell'istituto. E veniamo al meteo. Una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiorerà l'Italia, portando instabilità al centro-nord, specie nelle zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche e soprattutto nel Triveneto. Il fine settimana è previsto tempo più stabile e soleggiato. Chiudiamo con lo sport. Atletica leggera, al Golden Gala, tre successi azzurri come nel 2023, vincono Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Scioli nel salto. Roland Garros, attesa per la semifinale tra Arnaldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani-Vavassori. Ed è tutto per questo appuntamento con le notizie, il prossimo appuntamento alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, ma Putin non avrebbe ancora esaminato la proposta. E il presidente americano Trump ha commentato la lettera di Zelensky a Putin, poi ha nuovamente attaccato l'Unione Europea sulla guerra in Iran, è tornato a parlare di Cuba, annunciando sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. In un messaggio pubblicato su X, il capo di Stato cubano però ha accusato Washington di voler rafforzare il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti.
3: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei Rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ma intanto è ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. L'ONU intanto plaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano, nuovi raid israeliani, mentre Hezbollah subordina il cessate il fuoco al ritiro delle truppe dello Stato ebraico. Negli ultimi attacchi uccise almeno 6 persone e un casco blu serbo della missione UNIFIL. E torniamo in Italia. Vi libera della Camera il disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. Per il ministro Pichetto Fratin si tratta di un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra. E in Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio, dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri anche lo scioglimento di 2 comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel Napoletano. E come dicevamo, dal Consiglio dei Ministri nessuna decisione sulle accise, ma il MEF interverrà con un decreto, come anticipato dal responsabile dell'economia Giorgetti. Sentiamolo.
4: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Secondo il Quirinale, gli accertamenti svolti hanno smentito le ipotesi circolate e confermato la correttezza dell'iter seguito. Il Ministero della Giustizia Nordio parla di caso chiuso e ringrazia il Capo dello Stato. E sempre in tema di giustizia, la Presidente del Consiglio Meloni ha commentato l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 93. Per la Premier è la nuova conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra il Cavaliere e la criminalità organizzata.

0: mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti con Cosa Nostra, scrive la giudice delle indagini preliminari nelle motivazioni dell'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993, quella stagione di sangue che toccò per prima Firenze con la bomba in via dei Georgofili e poi Roma e Milano. L'ex senatore di Forza Italia e il suo leader e fondatore Silvio Berlusconi, morto nel 2023, erano indagati dalla DDA fiorentina come mandanti esterni. L'ipotesi che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica del movimento. Sempre da Firenze era partito il processo a carico di Dell'Utri e della moglie Miranda Ratti per i 42 milioni ricevuti in 8 bonifici da Berlusconi. Secondo i PM quei soldi sarebbero serviti per garantire all'ex presidente del Consiglio l'impunità sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi. Teorie sempre definite fantasiose dai legali dell'ex manager di Publitalia. Il ruolo di Dell'Utri sarebbe stato infatti quello di indicare al boss mafioso Giuseppe Graviano i luoghi dove effettuare gli attentati per creare nel paese un clima favorevole al nuovo progetto politico. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Andrea Marotta, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Atletica leggera, il Golden Gala, 3 successi azzurri come nel 2023, vincono Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Scioli nel salto. Roland Garros, attesa per la semifinale tra Naldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani Vavassori. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30, ora vi lascio a Disco Sveglia.
2: Ci riprovo pure stamattina.
1: E provo, ci va.
2: Giallo, Disco Sveglia.
3: Ecco,
2: qua.
1: Sì.
2: Sveglia, Disco Sveglia. Papalino.
4: Giura, tu le mogli.
3: Tu le mogli.
4: Bonjour.
3: Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
5: Buongiorno Disco Sveglia.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno funeraro.
1: Funeraro, sì. Eccolo la funeraria.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Sono Peppe.
1: Ciao Peppe.
6: Camionista.
1: Sì, sì.
6: Un saluto da Napoli.
1: Da Napoli.
6: Alla napoletana.
1: Alla napoletana, certo.
6: Buongiorno, voglio.
1: Voglio a te, buongiorno. Eccolo qua.
3: Imparato.
7: Nella ciabatta, dove ti nascondi nella notte scura,
1: nella ciabatta
7: sempre tormentare
1: Foderaro,
7: ciabatta misteriosa,
1: ciabatta misteriosa,
3: ciabatta misteriosa è un bel titolo, devo dire, complimenti.
1: Buongiorno, buongiorno.
8: Ai bigi e ai brutti, a cosente Disco Sveglia.
1: Sì.
8: E a cose mi fotte.
3: Bellissima,
1: poesia,
3: abbiamo veste di letterari poesia, che ci ascoltano, quindi questo è il Disco Sveglia. Sveglia.
9: Disco Sveglia.
10: Disco Sveglia.
3: Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.
1: La linea va al nostro verde
3: Umberto, ecco. Broccoli
1: sempre verde,
3: l'Evergreen.
11: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: Oh, eccoci qua, sì. Dopo il saluto ufficiale, l'arrivederci, sì. Siamo pronti con una nuova puntata del Disco Sveglia di questo finale di settimana.
1: Volevo precisare che non è che se voi vi mettete ad ascoltare la radio alle 3:30 noi arriviamo
3: no,
1: prima.
3: No, aspettate.
1: Noi sempre alle 5:05, dopo il GR delle 5 noi arriviamo.
3: Esatto.
1: Questo, noi ci fa piacere che voi aspettiate, ma insomma sempre noi ci abbiamo queste, non è che ci hanno dato di più, capito?
3: No, questo ci abbiamo, 27-28 minuti.
1: Sì, quando sono, guarda,
3: 24:45
1: a volte 23:09 dipende
3: questi
1: dipende.
3: Ci abbiamo, ecco. Noi questi ci abbiamo e ci dobbiamo spartire perché
1: a noi pagano 12 minuti per uno.
3: Ecco.
1: In più a volte c'è più pubblicità e quindi ci pagano un po'
3: meno,
1: di più,
3: a volte meno
1: e dobbiamo pagare noi,
3: ecco. Certo, oggi ho scelto per cominciare una bella, sì, canzone che devo dire che ha vinto anche un festival, quindi
1: è vero,
3: una canzone bella,
1: sì, perché è il suo compleanno, quindi la palisse,
3: quindi auguri Rouge.
1: Auguri Rouge.
3: Auguri Rouge.
1: E la sua canzone, quella che ha vinto Sanremo, era proprio questa, si chiamava Mistero.

0: Montero. Enrico Ruggeri, nato a Milano il 5 giugno, anche lui nel 57, tanti tanti auguri a Ruge. Andiamo avanti. E allora, come sempre in questa puntata, volevo chiedere come si è svegliato stamattina. Tutto bene?
1: Bene, bene. Oggi a dire la verità, sai, in queste ultime ore c'è stato un po' di maltempo,
0: sì,
1: no? Purtroppo adesso con questo cambiamento climatico,
0: sì,
1: tutto è esasperato.
0: È vero.
1: Cioè, arriva il sole, ma arriva il sole.
0: Sole, troppo sole.
1: Arriva la pioggia, arriva
0: troppa
1: pioggia.
0: Tutto troppo. È vero. Non ci sono più le mezze stagioni. Volevo continuare a dire altre vaccate.
1: Si stava meglio
0: comuni,
1: però. Quando si stava peggio.
0: Vabbè, ascoltiamo il nostro ascoltatore che ha scelto una bella canzone.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Ciao Radio 1, grazie per quelle che sciocchezze che dite, sono il modo migliore per iniziare la mattina senza l'animo già carico di tristezza, quindi vi ringrazio veramente, visto che dormo poco e mi alzo all'alba, sentire le sciocchezze è una grande cosa.

0: buongiorno anche a te. Senta, facciamo così: prima di andare al manecolo, sì, ecco, di ascoltare il Fatto Apposta, perché dobbiamo votare.
1: Apostolo.
0: I nostri amici del Fatto Apposta.
1: Sì, oggi è venerdì, ma non è un solito venerdì.
0: No,
1: il venerdì noi facciamo il Fatto Apposta, lo stiamo facendo tutti i giorni, perché con questa settimana
0: è come Roland Garros,
1: si chiude, certo. E dalla prossima settimana, che sarà l'ultima trasmissione, sì. Andremo a scoprire giovedì quale sarà il pezzone
0: dell'anno.
1: Hai capito?
0: The pezzone of the year. Intanto ripercorriamo quelli di maggio, bene, andiamo,
1: inizio mese.
0: Mese di maggio, il fiore.
1: Inizia maggio, fiore di maggio. Insomma, con lui e Fabio Concato.
0: Bellissimo.
1: Potete votare anche solo Concato, Con chi
0: bellissimo,
1: Concato?
0: Bellissimo. Fiore di maggio.
1: Poi 13 maggio, compleanno di Tony Renis.
0: Vabbè.
1: Quando? Il 13 maggio.
0: Quando?
1: 13 maggio, maggio, ecco.
0: Bellissimo.
1: Quando?
0: E poi, il 20 di giugno,
1: il 20 maggio, compleanno di Joe Cocker. Quindi You Can Be Your Head, una sua canzone, una delle più famose, cioè più conosciute, più commerciali.
0: Sì, possiamo dire, uno dei grandi successi di Joe Cocker. E allora potete votare. Allora, il Fiore di Maggio di Fabio Concato, quello di Tony Renis, quando
1: potete votarlo? Adesso, subito.
0: E poi Joe Cocker con You Can Leave Your Head On.
1: Anche se scrivete solo Joe con la G di Giovanni,
0: no,
1: che abbiamo uguale.
0: Cocker, mettete la faccia, mettete
1: con le orecchie lunghe, però, certo.
0: Sì, sì. Un emozzo del cagnolino.
1: Certo.
0: E adesso noi l'almanacco.
1: Allora, oggi gli auguri vanno a Bonifacio.
0: Perché?
1: Ecco, Bonifacio è famoso per la sua bocca. La famosa bocca di Bonifacio. Poi Doroteo
0: mi piace.
1: Auguri anche a Eobano.
0: Che ha fatto Eobano? Perché l'hanno chiamato così?
1: Eobano.
0: Poi Adelario.
1: Adelario.
0: Poi
1: Eutichio.
0: Eutichio.
1: L'ultimo dell'anno. Un piattino, perché porta fortuna.
0: Non c'entra niente.
1: I soldi arrivano.
0: E poi il lidio.
1: Il lidio è un minerale, va bene anche per se uno ha con gli occhi un po' secchi, ci mette un po' di lidio, certo. E poi Sancho? Da solo è dimagrito.
0: Non c'è più è rimasto è solo Sancho. Allora, va bene, questi sono gli auguri di oggi ai santi improbabili. E oggi si festeggia anche il compleanno di Massimo Cacciari, filosofo, accademico,
1: personaggio
0: politico,
1: televisivo, ormai.
0: Possiamo andare avanti e fare gli auguri anche a grande Sven Goran Eriksson, che purtroppo non è più con noi qualche anno fa, ma avrebbe compiuto i suoi anni.
1: Grande mister
0: Eriksson. E poi il grandissimo Ken Follett,
1: famoso per
0: gallese.
1: Lui scriveva, però in realtà lui non aveva bisogno di scrivere, perché lui aveva inventato una delle cose più utili dentro la casa.
0: Non è l'aspirapolvere,
1: il famoso
0: Folletto. Non c'entra niente con la
1: Certo, è lui che è Follett.
0: Non c'è.

0: c'entra nulla. Certo. E poi c'è Federico García Lorca, nato nel 1898 il 5 giugno e scomparso nel 1936.
1: Certo.
0: Il grandissimo Pat Garrett, quello che sconfisse Billy the Kid. Kid, lui.
1: Sceriffo. Ed ecco poi... che ti ritorna Lorca. Ma
0: ah,
1: lui
0: quindi
1: la
0: Lorca l'avevi scelto, ecco, per la, ecco, per la frase.
1: Lorca.
0: Addirittura due citazioni di
1: che
0: Lorca.
1: Poi lui aveva anche una cugina, no? Lorca assassina.
0: Mi dissocio da tutto ciò.
1: Secondo me la cugina.
0: Lorca assassina.
1: Era fatto anche un film.
0: Vabbè, dica la frase di Lorca.
1: Gli antichi sapevano molte cose che noi abbiamo dimenticato.
0: C'è, un altro ce n'ha pure. Sì, certo. Ce la fa a dirla. Se no mettiamo una canzone.
1: Secondo me ce la fa. Così come non mi sono preoccupato di nascere, non mi preoccupo di morire.
0: Ecco, appunto, faccia con Colombo. A questo punto io direi ascoltare Maria Antonietta insieme a Colombre, certo, con questa canzone.
1: Senza vestiti, loro.
0: Senza
1: cantano
0: vestiti.
1: Sì. Una canzone può andare in un orario protetto.
0: Va bene, certo. Ascoltiamo. Con gli occhi.

0: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre. Tra pochissimo vi diciamo chi ha vinto la gara di oggi nel pezzone dell'anno.
1: Tra furbi loro, perché hanno fatto uscire questa canzone così primi di giugno.
0: Perché,
1: senza vestiti, cioè, si può stare. Perché
0: si può stare,
1: a
0: si
1: Natale
0: può stare.
1: Non avrebbero mai fatto uscire una canzone così.
0: Beh, è meglio che rimanga vestito, però lo dico perché.
1: Cioè, per decenza, per decenza. Decoro. Ecco.
0: Ha notizie particolari da darci?
1: Come no,
0: inutili?
1: È un concorso al quale potremmo partecipare, potremmo
0: cioè?
1: Allargare. Ecco, allora, il concorso per il peggior fotografo.
0: Ah sì?
1: Cioè premiano il peggiore,
0: cioè che le foto sono più mosse, più brutte.
1: Sì sì sì, uno che non lo sa fare,
0: lo sa
1: un
0: fare.
1: Incapace. Io potrei essere
0: lei, sì,
1: tranquillamente
0: lei fa parte di quella categoria.
1: Ed è stato indetto da dall'Iceland Air,
0: mi piace questa cosa,
1: per promuovere l'Islanda. Un curioso progetto per valorizzare appunto questo paese con scatti imperfetti.
0: Quindi
1: in palio
0: devi fare lì,
1: ecco, sì,
0: devi
1: sì.
0: fare in Islanda.
1: In palio un importante compenso, okay. Viaggio pagato e visibilità nella campagna internazionale,
0: che bello.
1: Ecco, di questo vettore, quindi

0: Island Air.
1: Sì.
0: Allora, tra questi si è saputo perché c'è un ragazzo di Singapore di 24 anni,
1: sì,
0: che si chiama Michael, che è fra i 12 finalisti. Sono 12, sono praticamente
1: i peggiori,
0: le seghe più seghe, sì, del, sì, mondo della fotografia mondiale.
1: Non riescono a mettere in mano un telefono proprio.
0: E si giocherà insieme agli altri, appunto 11, il concorso mondiale organizzato quindi per il peggior fotografo.
1: Che bravo.
0: La sua candidatura insieme a quella di altri partecipanti a tutto il mondo è stata ufficialmente confermata.
1: Ma
0: e lui, sai com'è che ha vinto?
1: Non lo voglio sapere.
0: Perché ognuno
1: è un concorso assurdo, non lo voglio sapere.
0: Si deve firmare, sì, con una frase che ti possa in qualche contraddistinguere.
1: Certo. È lui che ha scritto:
0: i miei occhi vedono la bellezza, le mie foto no, non la catturano.
1: Non, ecco, riesce proprio.
0: Questa
1: poi
0: espressione è diventata uno degli slogan più ricordati e apprezzati dai giudici.
1: Che meraviglia.
0: Allora, il premio è degno di nota, sono $50,000 statunitensi.
1: Però, insomma, ragazzi,
0: quasi 46.000 euro.
1: Capito.
0: È un viaggio di 10 giorni in Islanda.
1: Che è una punizione, poi andare in Islanda.
0: Tutto spesato, sì, sì, previsto, il periodo non è dato.
1: Non è dato.
0: Secondo me ti danno...
1: No, no, ti mandano durante l'aurora boreale, devi fotografarla.
0: Cioè, nel periodo più freddo dell'anno.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Dentro,
1: è sempre buio.
0: Dentro un iglò, senza riscaldamento.
1: Senza riscaldamento.
0: Ecco, quindi dice, il concorso si distingue per una regola singolare.
1: Sì.
0: Solo persone non professioniste,
1: sì,
0: potevano partecipare.
1: Certo,
0: risultati
1: come
0: visivi,
1: lei e me, non siamo
0: volutamente
1: fare delle foto
0: imperfetti.
1: Così.
0: Lo scopo è dimostrare che la natura islandese è così affascinante da bastare anche con foto modeste.
1: Capito, pure che sei una pippa a fare le foto, alla fine comunque l'Islanda esce sempre bene.
0: Potremmo inventarci la professione per il peggior architetto.
1: No, ecco, ma è pericolosa questa.
0: Per il peggior amatore.
1: No, è pericolosa, oppure... per il peggior cardiochirurgo. Non si può fare questa roba, mi dispiace. Non si può fare, è pericoloso. Non si,
0: quindi,
1: può,
0: insomma,
1: fare.
0: Ma quindi per vincere che bisogna fare? Bisogna disattendere i canoni classici della fotografia.
1: Ecco.
0: Insomma, qualsiasi, non so, sfocato sì.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sfocato sì, mosso.
0: Chiaro scuro sì.
1: Sì.
0: Mosso sì.
1: Sì.
0: Vedete, le azzecchi tutte, ce le sbagli tutte. Queste cose.
1: Tutte, e vinci $50,000 mica.
0: Tu pensa che io quando, ad esempio, è a compleanno, no?
1: Sì.
0: Della famigliola, cioè il compleanno di un nipote.
1: Certo.
0: Dice, allora, mettiamoci tutti insieme,
1: sì,
0: facciamo una foto. Maurizio, tu
1: levati.
0: Ovviamente ti fiamo per questo Michael, eh.
1: Vai Michael, vai Michael, tutti i peggiori,
0: i miei occhi
1: i peggiori fotografi
0: catturano la bellezza, ma la mia foto no.
1: Lo sa chi ha vinto?
0: Quest'oggi, dai,
1: quest'oggi.
0: Dai, va direttamente in finale.
1: Secondo lei,
0: sì,
1: Tony Renis ce l'ha fatta
0: quando
1: no, quasi ce l'ha fatta quasi
0: no,
1: insieme a Joe Cocker, eh? Anche lui Joe Cocker quasi
0: ma ha vinto lui,
1: ha vinto
0: col
1: Fabio.
0: Fiore in mano
1: ha vinto lui,
0: eh?
1: Fabietto Concato,
0: fiore di maggio di Concato, che bello, ce lo ritroveremo in finale, quindi da lunedì andremo, lunedì, martedì e mercoledì andremo a vedere
1: i finalisti
0: proprio
1: issimissimi. Adesso invece c'è Broccolissimo
0: e noi ci sentiamo lunedì. Tu che

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. Per il presidente Trump sarebbe bellissimo se si incontrassero. Ed è ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. L'ONU intanto applaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano.
3: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'UNIFIL serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione, torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E torniamo in Italia. In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri lo scioglimento di 2 comuni per infiltrazioni mafiose: Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel Napoletano. E via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile, che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone e a gas. E per il ministro Pichetto Fratin è un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta invece di Verdi e Sinistra. Il presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza.
4: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota, in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi, 2 precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: La strage di Amendolara per il jeep di Castrovillari, all'origine dell'assassinio dei 4 braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi, ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime. Il giudice

ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Ed è lutto nel mondo della cultura. Muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre è Persepolis, da cui è stato anche tratto un

0: programmazione dedicata che attraverserà reti, TV, radio e web. Diverse le manifestazioni che si svolgeranno anche in tutta Italia. E chiudiamo con lo sport. Atletica Leggera, il Golden Gala, 3 successi azzurri come nel 2023, vincono Diaz nel triplo, Fabi nel peso, Scioli nel salto, Laurent Garot attesa per la semifinale tra Arnaldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani e Vavassori. Ed è tutto, prossimo appuntamento alla notizia alle 6, ora vi lascio la programmazione di Radio 1.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci
8: di cantante, anzi di cantatore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
10: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
11: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
12: Successo, storie e voci dal Novecento.

Ci siamo, caro Tommaso Margiotta, anche oggi ci siamo in onda in questo 5 giugno del 2026 con la luna calante, con il sole che sorge. Il sole che sorge ti viene in mente proprio il pezzo di Puccini. Comunque alle 5.36 tramonterà alle 20.41 la luna che è calante, l'abbiamo detto questo, con Luca Bernardini, però in regia non è calante Luca Bernardini, mai, non cala mai. Poi Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i copioni, poi Roberta Genuini e il suo bonjour che ci porta di allegria da tutte le albe che oramai ci sono Chiara Terranova e Claudio Urbani. Questo è un proverbio di questi di campagnoli, mi fanno sorridere da morire. E poi è successo @rai.it, voi lo notate, le voglie sono notate. Proverbio del giorno: giugno secchetto, erba a stecchetto. Ma per piacere, eh sì, perché secchetto è un nuovo modo di parlare. Va bene, noi oggi vogliamo fare tanti auguri a tante persone, pensa Luciano Canfora, il grecista, poi Massimo Cacciari, e poi Stefania Sandrelli e Michele Guardì. Che va fatto Michele Guardì, che nasce oggi, è come l'Arma dei Carabinieri, perché è nata oggi l'Arma dei Carabinieri, il 5 giugno, tanto tempo fa, Enrico Ruggeri, eccetera, eccetera, e Stefania Sandrelli, Michele però in particolare, perché insomma è un amico storico di mio padre, mio, eccetera, eccetera, insomma, soprattutto mio direi. A questo punto vediamo cosa accadeva il 5 giugno del 1947, ci porta dentro la musica, inequivocabilmente.

Questo Star and Stripes Forever, questo è Sousa, John Philip Sousa, e poi è diventato l'inno dei Marines, cioè un inno americano. Guardate, non vedete garrire la bandiera a stelle e strisce? Guardatela con noi. Sì, ma c'è tutta un'introduzione lunghissima, il ponte, che Sousa si chiama.

0: fare col susafono, che è quel grandissimo strumento che si portava in collo, una specie di tuba molto grande, ma poi quando attacca si vede o marciare i Marines o garrire la bandiera. Prima o poi arriverà, ma va bene così, che ci sta, perché questo dimostra come quanto la musica può creare immagini, e li crea più o meno in questa maniera, dai. Si marcia in quattro tempi, quando marciano i Marines sono quattro tempi, non è uno, due, ma un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un. C'è poco da fare, alla fine siamo tutti occidentali, c'è poco da fare, su, ma io sono orgogliosamente occidentale, è inutile che ridi, Genuini, eh. 5 giugno 1947, George Marshall vara il suo piano Marshall. Oggi si parla tanto di piano Marshall, questo è stato il vero piano Marshall, questi miliardi di dollari in aiuto per fare in modo che l'Europa potesse rinascere e l'Italia con l'Europa potesse rinascere. E noi abbiamo la voce di George Marshall, già tradotto, come dice lui, è il segretario di Stato, è generale a 5 stelle, e lo propone praticamente a un'assemblea, quando parla praticamente di cercare di aiutare l'Europa, perché in questa maniera si aiuta il mondo. Sentiamo George Marshall, dai.
1: L'America è di fronte al dilemma: o aiutare l'Europa o subire le conseguenze del collasso dell'Europa. Dilemma non facile, perché l'America non può né deve dissimularsi i sacrifici a cui si esporrà per l'esecuzione del piano.
0: Maestro Bernardini, quasi quasi quando viene qui in studio, che tutta Europa l'aspetta in studio, di fare un pezzo di Star and Stripes Forever. L'America è di fronte al dilemma: o aiutare l'Europa o subire le conseguenze del collasso dell'Europa. Dilemma non facile, perché l'America non può né deve dissimularsi i sacrifici cui si esporrà per l'esecuzione del piano. Questo lo diceva Marshall il 5 giugno 1947. Hai capito, Donald? Hai capito? E queste parole risuonano chiare nell'aura di Harvard, pronunciate da Marshall, e sono state l'inizio di un mondo nuovo, dopo un mondo di distruzione, e dobbiamo fare tesoro di queste parole, di queste azioni, di questa collaborazione, di questa voglia di rinascita, di questa voglia di ricostruzione, che appunto in questo caso è targata a stelle e strisce. C'è poco da discutere su una cosa del genere, e bisogna dirne anche un'altra, che pensate che inizialmente questo piano si rivolgeva anche all'Unione Sovietica, che però si tira fuori. No, non voglio essere aiutata. Quindi il distacco fu fatto da loro. Loro hanno creato quella che poi Churchill definirà la cortina di ferro, cioè questa spaccatura nel mondo occidentale. Sentiamo sempre Marshall, e questo discorso lo fa a chi? Questo, vedete, il segretario di Stato, quindi la seconda carica dello Stato americano, la fa agli studenti di Harvard, come dire: dovete crescere con questa prospettiva. Ecco, questo è il discorso che ho fatto tante volte: il politico e lo statista. Lo statista è quello che pensa al futuro, tant'è che ancora oggi si parla di piano Marshall, e il politico è quello che pensa al sondaggio fatto domani. Parola a George Marshall.
2: Any government that is willing to assist in the task of recovery will find full cooperation, I am sure.
0: Qualsiasi governo disposto ad aiutare nella missione di rilancio troverà piena cooperazione, ne sono certo, da parte del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi governo che trami per bloccare la ripresa degli altri paesi non può aspettarsi aiuto da parte nostra.
3: So

0: Want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear
1: that no matter how they coax him,
0: I'll stay right here. I look through a magazine, the missionary's wife.
2: Ci vediamo, questo è il 47, Civilization. Stiamo facendo un'immersione totale nel.

nella cultura del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, e in quella cultura che è la nostra cultura, la cultura dell'Occidente, c'è poco da fare nell'America e non solo l'America e così via. Vogliamo fare una bella cosa adesso, maestro Bernardini? Vogliamo cambiare argomento, rimanendo sempre in questa zona geografica e geopolitica? Prego, maestro.

0: E qui siamo nel pieno 1968 con Mrs. Robinson, Paul Simon e Simon & Garfunkel, ovviamente, e Art Garfunkel. Ecco, qui siamo in quell'America, perché in quel 1968, oggi nel 1968, succede una cosa terribile. Bob Kennedy stava facendo il tour elettorale, perché si candidava come possibile presidente democratico. Era a Los Angeles, nell'hotel Embassy, e c'era un entusiasmo incredibile. Mentre stava uscendo, praticamente gli va incontro i cuochi, gli vanno incontro la gente comune e così via, esce da dietro un frigorifero Shiran Bishara Shiran e gli spara 8 colpi, uno dei quali letale, dietro l'orecchio, alla testa, quindi avrà questo proiettile conficcato. Cercheranno di operarlo, sarà perfettamente inutile. E pensate che le ultime sue parole è stata, quando qualcuno cercava di rianimarlo, dice: ma tutti gli altri stanno bene? Cioè, le parole erano per il prossimo. Sentiamo Andrea Barbato, che era corrispondente per l'appunto degli Stati Uniti, e dà la notizia praticamente della morte di Bob Kennedy.
1: Da oltre 2 ore Bob Kennedy è sottoposto a trattamento chirurgico, ha una pallottola di pistola calibro 22 nel cervello. Le condizioni sono molto critiche, 6 medici stanno compiendo l'operazione. Io credo che questa sia stata una notte incredibile, angosciosa, piena di orrore, di frustrazione, di terrore.
0: Shiran Bishara Shiran si è condannato in vivo, sta all'ergastolo da sempre. Era un giordano d'origine palestinese, se la prende con Kennedy perché aveva sostenuto Israele nella guerra dei 6 giorni. Io evito di fare qualsiasi tipo di commento. Io penso che il commento ognuno di voi lo farà nella vostra testa, nelle vostre riflessioni. Vi dico che praticamente poco prima era stato ucciso Martin Luther King, 68, quindi è un momento veramente molto difficile del mondo dal quale siamo usciti, il famoso 68, che non è soltanto quella degli studenti in piazza, è anche forse soprattutto questo. Insomma, a questo punto andiamo a sentire ancora un discorso di Kennedy che l'aveva fatto poco prima, 5 aprile 68, quindi poco prima dell'attentato che lo vedrà morire, e parla della non violenza, parla del fatto che bisogna cercare una vita civile tollerante. Io ricordo a me stesso e a voi che ci state ascoltando, successo@rai.it, che Kennedy era profondamente legato alla cultura classica, quindi alla cultura dell'Occidente. Una delle sue frasi preferite è una frase di Tacito: fanno un deserto e la chiamano pace, che era un calgaco, era un eroe autoctono dell'Europa del Nord, di fronte alla conquista romana. Calgaco dice: i romani cosa fanno? Fanno un deserto e lo chiamano pace. Questa, che peraltro fa capire come Tacito poi fosse in fin dei conti affine alle idee di Calgaco, perché è lui che gliene fa dire queste parole. Tacito è un romano, un cittadino romano a tutti gli effetti, per cui questa dimostra

0: come la cultura, un certo tipo di cultura occidentale, obiettivamente ha fatto scuola nella scuola del mondo. Sentiamo la voce di Kennedy, che ha in questo discorso al Cleveland City Club, 5 aprile 1968.
1: What has violence ever accomplished? What has it ever created? No martyr's cause has ever been stilled by an assassin's bullet. No wrongs have ever been righted by riot.
2: Che cosa mai ha ottenuto la violenza? Che cosa è mai riuscita a creare? Si è mai riparato ai torti con le esplosioni di violenza sulle piazze e con il disordine civile? È solo la voce della follia, non la voce del popolo.

E vai con i violini qui, The Day of Pearly Spencer, McWilliams, contradotto poi da Mogol, Nel volto della vita, Caterina Caselli, amica, Caterina Caselli, che nel 68 cantava questo, e mette in evidenza appunto anche questo rumore che fa di fondo, per cui ci sarebbe bisogno di un po' di silenzio. Maestro Bernardini, prima del suo ingresso in studio, mi ritaglio qualche minuto, sentiamo un po', dai.

Prima Simon & Garfunkel mi ha fatto venire in mente un tema, il silenzio. Sì, il silenzio in questo mondo che fa rumore, mentre tutti gli altri fanno rumore, diceva Franco Battiato. Tema affascinante, tutti dovremmo tendere al silenzio, tutti dovremmo fare attenzione a non sprecare parole, a esprimere concetti pensati, a non disperdere nel rumore delle parole dette e la confusione delle parole dette male. Com'è difficile fare silenzio, com'è facile riempire l'etere di parole inutili. Frequentando questo mondo, il mondo che mi circonda, se ne ascoltano tante, ogni spunto diventa un pretesto per dire qualcosa su qualcuno, parlando di tutto e di tutti, parlando senza cognizione di causa, parlando, quasi che la parola sia necessaria, sempre necessaria, quasi che la parola detta non lasci traccia, ma non è così, E in questa nostra società della parola garrula e cinguettante sembra mettere al bando chi se ne sta in silenzio, in disparte, ascoltando e facendo gocciolare poche parole solo se necessarie. Chi tace acconsente, si diceva una volta nei proverbi, una volta, quando si parlava poco. Oggi chi parla acconsente, chi parla avalla, partecipa, diventa complice della superficialità diffusa e chi parla troppo interrompe quello stato sempre più raro. Interrompe il rumore del silenzio.

0: maestro Bernardini in studio col suo pianoforte.
1: Eccoci, ben trovato. Ma sai che questa canzone è in mi bemolle minore? Non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, perché sembra un mi minore, sembra, poi le canzoni folk in genere hanno tonalità facili, sì, suonabili con la chitarra, mi, re, sol, re, già il fa che c'ha da mettere il dito lungo, il cosiddetto barre, già il fa è un accordo un pochino più
0: complesso, invece il mi bemolle minore.
1: Probabilmente, guardi, glielo dico io e svegliamo anche
0: svegliamo un arcano.

0: Sveliamo un arcano.
1: Penso maestro. Che abbiano scordato un pochino la chitarra.
0: Per... tempo, no, ma qui sta rovinando sempre.
1: Si fa.
0: Si scorda.
1: Si fa, ma i due, guardi che i due...
0: camminavano. Oggi è una coppia, facciamo una coppia noi due adesso.
1: Però...
0: però Simon e Garfunkel.
1: Guardi, ma se io le dico una cosa, sì. se io le dico la terza, lei a cosa pensa?
0: La casa editrice.
1: No.
0: No, perché...
1: la terza è un, armo, è un tipo di armonizzazione.
0: No, allora, ripeto, lei mi rifaccia la domanda?
1: Allora, deve rispondere, è un intervallo.
0: Sì, va bene. Allora...
1: se io le dico, cos'è la terza?
0: Un intervallo.
1: Oh, perfetto.
0: Perfetto. Allora,
1: ed è proprio, adesso stiamo scherzando, però in realtà mi piace sottolineare questo aspetto di Simon e Garfunkel, mm-hmm. che come si usa spesso nel pop, nel folk, usano una armonizzazione per terze, cioè una voce canta una cosa, una sì, nota, certo. e l'altra voce canta, per dirla ecco, in modo molto semplice, una nota che è a tre note di distanza, quindi diventa terza. Adesso sicuramente dovremo fare qualche esempio.
0: No.
1: Allora, guardi, lei quando sente ecco, per esempio, Mrs. Robinson, sì. Già dall'inizio... ecco, queste qua sono due parti vocali, due parti cantate in cui Paul Simon fa questa nota qua.
0: Ah, certo, certo, è vero.
1: E Garfunkel sono lo stesso disegno melodico, però fatto con due note della scala diverse, quindi insieme.
0: Fantastico, questo è veramente fantastico.
1: Questo procedimento così deriva anche questo da secoli di prassi musicali e si chiamava il gimmel, dal latino gemellus, così vengo un po' nel suo...
0: Neorto concluso.
1: Gemellus, e in effetti sono delle parti vocali gemelle, sono molto simili ma un pochino spostate. Se io le faccio, guardi, un altro accenno così, però la devi indovinare, tanto la suono male.
0: Vabbè, io la indovino.
1: Dai, provi.
0: The Boxer, sempre...
1: eccetera. E anche questa è un'armonizzazione per terze parallele. The Sound of Silence è un pochino più elaborata, devo dire, perché se io le facessi solamente la parte vocale che fa Paul Simon, forse non la riconoscerebbe.
0: No, è quasi una tortura.
1: Però già se ci mettiamo Garfunkel,
0: sì. Ah, vabbè, no, guardi, vede l'interesse delle nostre colleghe, questo allora, dimostra che stiamo interessando.
1: No? Tommaso Margiotta però c'ha la palpebra pesante. Ah, ecco, c'ha la chitarra.
0: La chitarra ed è pronto. Senta, dovendo chiudere sì. piano piano, io ricordo che starò su Amarcord stasera con la Solarino, ma Bridge Over Troubled Water.
1: Ah, guardi, qui andiamo proprio su un terreno quasi mistico, perché quella canzone ricevette anche un Grammy Award per la miglior parte pianistica suonata, e in effetti è uno degli accompagnamenti pianistici più belli che si possano ascoltare nel pop, a un'introduzione. Facciamo così, guardi, tanto il tempo è finito,
0: ce ne andiamo, lei suona, poi facciamo entrare Simon & Garfunkel,
1: io faccio l'introduzione, sì. Poi chiamo Simon.
0: Cioè io chiamo.
1: Chiamiamo Art, perché questa è cantata solamente.
0: Solo da Art Garfunkel.
1: Art.
0: Va bene, allora facciamo così. Noi sentiamo lunedì. Facciamo proprio come ha detto.
1: A lunedì. Allora, comincio.
0: Sì.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra tra Ucraina e Russia, si riaprono spiragli di dialogo. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, l'auspicio del presidente americano Trump.
3: Dopo settimane complicate per la Russia sul campo per via dei droni ucraini in profondità, a margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin afferma che Mosca è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, benché, a suo dire, l'esercito avanzi su tutto il fronte. Torna a ribadire che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che la Russia pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione col raggiungimento di un accordo con Kiev. Infine, il presidente sostiene che non sia necessario un cessate il fuoco per negoziare. In parallelo, il presidente ucraino fa recapitare una lettera a Putin in cui gli propone un faccia a faccia. Scrive che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati e afferma che l'intesa in Alaska non sia rilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Le posizioni, dunque, restano chiaramente distanti, e a rimarcarlo indirettamente è lo stesso Cremlino, che dopo la missiva di Zelensky lo invita a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Donald Trump però fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice, devono incontrarsi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: In Libano la nuova tregua solo sulla carta. Hezbollah respinge l'accordo sul cessate il fuoco firmato da Israele e dal governo libanese. Colpi di mortaio contro una postazione dell'Unifil nel settore orientale, ucciso un casco blu serbo, due i feriti, nessun italiano coinvolto. Dall'Iran messaggio della guida suprema Khamenei: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato insieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Un comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Lunga nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella, si legge, ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano, che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di clemenza. Si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Su richiesta della procura fiorentina sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo la tesi accusatoria, la campagna stragista e il clima di terrore che ne è conseguito favorì l'ascesa politica di Berlusconi, ma secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e i due fondatori di Forza Italia. Scambio di messaggi al telefono fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi dopo la notizia dell'archiviazione di Firenze, che la premier ha commentato con una nota ufficiale di Palazzo Chigi in cui ha definito le accuse infamanti, rivendicando come il centrodestra sia una comunità politica fondata sulla legalità. La premier è attesa questa mattina a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri e poi nel pomeriggio a Tivat in Montenegro per il vertice fra Unione Europea e paesi dei Balcani Occidentali. A Milano un insegnante della scuola militare Teolie è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione, maltrattamenti nei confronti di diversi allievi.
4: In classe abbracci e palpeggiamenti, poi le conversazioni sessualmente esplicite e ancora le continue richieste di foto intime agli studenti, anche minorenni, via smartphone sul social network che li aveva costretti a scaricare a fronte di regali in denaro o con la promessa di voti più alti. Per questo un insegnante di 48 anni milanese è stato arrestato alla scuola Teolie. Si trova ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. A raccontare tutto ai superiori era stato nello scorso marzo uno studente. Nel corso dell'indagine della Procura di Milano, affidata ai carabinieri, sette allievi, tutti maschi, hanno raccontato sopraffazioni e umiliazioni subite, fornendo anche le foto scattate in aula. Il professore di italiano e latino, che aveva anche un contratto all'Università Statale di Milano, era stato assegnato allo storico istituto militare nell'ottobre 2024. Una volta scoperta l'inchiesta, il professore aveva cercato in ogni modo di cancellare le prove e di far tacere i ragazzi. L'ultima minaccia, danneggiarli nel corso dei prossimi esami di Stato. Dall'esercito, la condanna di ogni forma di abuso. Milano, Francesco Perugini, GR1.
2: In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la

0: La proroga del taglio delle accise che scade domani. Durante il vertice dei ministri, poi lo scioglimento di due comuni campani per infiltrazioni mafiose, Sarno e Torre Annunziata. Lo sport, i campioni dell'atletica in scena all'Olimpico di Roma per il Golden Gala nei 100 metri vinti da Lyles. Ottimo quinto tempo, 9,99 di Jacobs. Vittoria azzurre per Leonardo Fabbri nel peso, Matteo Scioli nell'alto e Andy Diaz nel salto triplo. Sentiamo proprio Diaz.
1: Sono venuto con un obiettivo, soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento. Sto bene, mi sento bene, una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia. Prossima settimana andiamo a Oslo e cerchiamo di dare tutto come sempre.
0: Sono le 6-5 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
3: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
2: Una serata importantissima.
3: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
4: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale con le novità sulla fragile tregua in Libano, l'Italia e il nucleare, Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse. Questi i temi principali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut, una resa, Israele si ritiri, ucciso, casco blu serbo nel sud, Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive, vediamoci, io e te finiamo la guerra. C'è un commento di Massimo Gramellini, la patria non è una clava, guerre culturali, poi un'intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare, ancora centropagina, Satrapi, l'arte e la libertà, creò Persepolis, morta a 56 anni. Poi di spalla l'inchiesta, botte, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti, è un servizio di Goffredo Buccini, ancora centropagina, il Quirinale, nessuna consueta segretezza, Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso. E ancora a Milano, scuola militare, prof arrestato, abusi sessuali. E poi sempre a centropagina, Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Questa la prima pagina del Corriere della Sera. Siamo al Giornale. Il Giornale titola così: 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi. Archiviati, Cavaliere dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. C'è un editoriale di Tommaso Cerno, la storia ha dato ragione al CAV, leggiamo le prime righe. 30 anni, un'intera stagione politica, un paese che invecchia e si parla addosso, fingendo di non vedere un'ombra che non smette di allungarsi. E la notizia è che viene archiviato Silvio Berlusconi, che ormai non può nemmeno godersela. Archiviato rispetto alle accuse più infamanti, quelle che lo volevano mandante morale o materiale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, insieme a Dell'Utri, sospesi in quelle migliaia di pagine come i sicari morali di Falcone e Borsellino. Archiviato non significa assolto in un talk show, non significa santificato in piazza, significa che per la giustizia su quella pista non c'è sostanza per andare avanti, punto. Questo è quanto scrive Tommaso Cerno sulla prima pagina del Giornale. Poi di spalla Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky, vediamoci. Questa è la prima pagina del Giornale. Vediamo La Stampa. Putin e Zelensky, segnali di pace. Il Cremlino agli USA, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. C'è un'analisi di Stefano Stefanini, se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo. E poi in basso la dissidente iraniana, la lotta di Satrapi, uccisa dal dolore. È un servizio di Alessia Melcani. Vediamo Libero. Rivoluzione Lega, questo è il titolo d'apertura. Zaia scende in campo. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito.

partito. L'editoriale di Alessandro Sallusti: si sa che gli ideali non hanno prezzo, ma il consenso sì. Poi di spalla, lezione alla sinistra, il Colle conferma la grazia a Minetti e striglia il Fatto. A centro pagina anche qui, dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e Dell'Utri, ufficiale, Silvio non era mafioso, archiviate per la sesta volta, tra parentesi, le accuse sulle stragi del 93. Poi c'è un'intervista a Barbara Berlusconi, una legge per far pagare i magistrati che sbagliano. In basso, Marjan Satrapi non ha retto il dolore per la scomparsa del marito, il dramma dell'artista morta d'amore a 56 anni. Vediamo il Messaggero. Primo, via libera della Camera alla delega. I decreti entro l'anno. L'Italia riapre al nucleare. Questo è il titolone d'apertura del Messaggero. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi, energia sostenibile. Accise verso il rinnovo del taglio. Stallo sui voucher per i fragili. A centropagina, Mattarella chiude il caso Minetti. Il Quirinale non si fa influenzare. La presa d'atto della relazione della Procura sulla grazia. La nota del Colle: nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. E ancora centropagina, Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta, telefonata tra Marina e la Premier, resta l'emergenza giustizia. In basso questa notizia di cronaca interessante, Fabiola Moretti, di nuovo arrestata la lady della banda della Magliana. Vediamo il Sole 24 Ore. Libano, no di Hezbollah alla fragile tregua, raid IDF su Gaza City, almeno 11 vittime, ucciso un casco blu serbo. Il titolone invece è questo: carburanti, nuovo taglio alle accise, e a centropagina, lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi, scrive il Sole 24 Ore sulla prima pagina. Vediamo la Verità, quotidiano indipendente fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi. C'è un commento di Maurizio Belpietro: l'orologeria funziona sempre, sentenza di gennaio, ma hanno aspettato il dopo referendum, scrive Belpietro. Il titolone invece è questo: l'affittopoli della sinistra, il PD bastona i proprietari di casa e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga, tutta la città la stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spazi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima. Così scrive la Verità. A centropagina, difende la figlia, i Maranza lo massacrano. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani, e non solo verso minori, a Eboli e Cagliari. Così scrive la Verità. Vediamo il Domani. Minetti, Mattarella al contrattacco, sì alla grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il Fatto, il Quirinale conferma la clemenza. Caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo. Non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. Sull'energia il governo lancia i mini impianti nucleari, ma il DDL è solo propaganda, scrive il Domani in apertura. E poi in basso, Libano, Hezbollah affossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la guerra, ira di Trump. Vediamo il Foglio, l'umiliazione giudiziaria dei no-cav, senza chiasso e senza medaglie al petto, un jeep fa a pezzi le inchieste portate avanti con clamore e furore da magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Berlusconi mafioso e del Dell'Utri stragista, scrive il Foglio in prima pagina. Vediamo il Fatto Quotidiano. Grazia, Graziella e Mattarella. Questo è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. I dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive in casi amministrativi. Di Pietro: se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. E poi in alto, Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Vediamo il Manifesto. Il Manifesto apre così: cogli l'atomo, questo il titolo d'apertura. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono.

0: un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. E a centropagina Zelensky a Putin, incontriamoci, la lettera aperta del presidente ucraino, fissiamo una data e finiamo questa guerra. In basso Mattarella conferma la grazia a Minetti dopo l'ok dei giudici. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. La tregua finita, finta, questo è il titolo d'apertura dell'Avvenire. Ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah. Prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. La vittima è un soldato serbo, feriti anche due spagnoli, solito scambio di accuse tra i due fronti. A centro pagina, ragazzi in marcia per la pace di tutti, Arezzo, a rondine Utopic Fest con 4.000 giovani. E sempre a centro pagina, benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere, il governo accelera sui migranti, Giorgetti, il taglio accise sarà prorogato, scrive l'Avvenire in prima pagina. Vediamo Repubblica. Ritorno al nucleare, primo sì, questa è l'apertura di Repubblica. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore. Protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Poi a centropagina, mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici e ancora il Quirinale conferma la grazia a Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. A centropagina, addio a Satrapi, donna libera, che raccontò l'Iran con Persepolis, è un servizio di Roberto Saviano. Di spalla agli esteri, Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump, sarei felice. Ucciso e ancora ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. E in basso, lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori. Allora, vediamo subito pagina 2 di Repubblica. Nucleare, ok alla legge delega, Pichetto, passo importante, sinistra all'attacco sulle scorie. La Camera approva il ritorno all'atomo con i voti della maggioranza e di Azione. IV si astiene, le altre opposizioni dicono no, c'è la cornice, entro l'anno i decreti. Ancora Repubblica a pagina 3 sullo stesso argomento, 10 anni per la prima centrale, resta il rebus dei rifiuti radioattivi, scrive Repubblica in questo paginone dedicato proprio al tema. Vediamo il Corriere della Sera a pagina 16, primo sì della Camera al nucleare, taglio delle accise, la scelta del rinvio, ok del Consiglio dei Ministri al patto di migrazione e asilo, PNRR, l'Unione Europea versa la nona rata da 12,8 miliardi. Allora sentiamo subito proprio su questo tema le voci di Pichetto Fratin e poi di Bonelli. Dovremmo sentirle, vediamo.
1: Allora, chiedo... è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta a partire dal prossimo decennio di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
2: Oggi la destra ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare. Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Bloccano le rinnovabili. Con gli occhi chiusi.

Riesco. Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo rimasti al nucleare, siamo a pagina 17 del Corriere della Sera, c'è una lunga intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin. Referendum sull'atomo, punto interrogativo, sapremo spiegare perché non ci sono pericoli. Il ministro, le regioni bloccano 150 gigawatt da fonti rinnovabili. Vediamo cosa chiede Antonella Baccaro al ministro Pichetto Fratin. Cosa significherà produrre energia nucleare? Questa è la risposta. Non avremo grandi centrali come quelle smantellate, ma moduli a zero emissioni e di piccola taglia. Cioè, chiede ancora Antonella Baccaro, un reattore da 300 megawatt è grande quanto 3 o 4 campi da calcio, lo standard misura 105 metri per 68, non poco, chiede ancora Antonella Baccaro. Per avere la stessa quantità di energia, risponde Pichetto Fratin, bisogna attivare impianti fotovoltaici per un'estensione pari a 3000 campi da calcio. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera a pagina 17. Sullo stesso argomento siamo a pagina 8 del giornale. Nucleare, c'è il sì alla svolta, ok alle centrali del futuro. La Camera approva il DDL delega, decreti attuativi entro Natale, Pichetto, bollette più leggere, meno dipendenza dall'estero. E adesso voltiamo pagina, siamo all'altro grande tema, che è quello che riguarda appunto Berlusconi e Dell'Utri. Siamo a Libero a pagina 4, altra archiviazione e che sia la volta buona, scrive Libero. E 6, Berlusconi e Dell'Utri non sono i mandanti delle stragi di mafia. Vediamo ancora la stampa pagina 15, mafia, archiviati Berlusconi e Dell'Utri, Marina attacca, 30 anni di fango, Meloni sente la figlia del Cavaliere, verità incontrovertibile, il centrodestra rilancia la battaglia sulla giustizia. Ancora il Corriere della Sera, pagina 12, stragi, nessun elemento concreto, archiviati Dell'Utri e Berlusconi, la decisione del GIP di Firenze sui presunti contatti con Cosa Nostra e le bombe del 1993. Ancora il Corriere della Sera, pagina 13, l'affondo di Marina, sospetti e insinuazioni per delegittimare, solo carta straccia, Meloni accuse infamanti, il centrodestra per la legalità. E poi a centropagina l'ultima campagna dell'ex premier, fascina, giustizia è fatta, amore mio. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Vediamo il messaggero a pagina 4, mafia, cadono le accuse per Berlusconi e Dell'Utri e Meloni sente Marina. La sentenza sulle stragi, la premier, spazzati via decenni di sospetti infamanti. La figlia del fondatore di Forza Italia, la giustizia resta una emergenza. Responsabilità civile, si riapre il fronte. E in basso c'è un focus firmato da Valentina Errante, 30 anni di indagini, 6 archiviazioni, il teorema sul CAV finisce in nulla. Vediamo il

0: Sullo stesso argomento, ancora pagina 12, siamo a Repubblica. Berlusconi e Dell'Utri, archiviati per le stragi, esulta il centrodestra. Per i PM erano i beneficiari delle bombe del 93. Il GIP, solo indizi. La leader, la nostra coalizione, non si fonda sull'illegalità. Vediamo il ancora Repubblica, pagina 13, Marina incalza l'esecutivo, la giustizia va riformata, è una retroscena firmato da Lorenzo De Cicco. Vediamo ancora su Berlusconi e Dell'Utri, pagina 7 di Avvenire, stragi, riarchiviati Berlusconi e Dell'Utri, Meloni spazzati via, 30 anni di infamie. E poi di spalla, sempre a pagina 7, grazie a confermata Minetti, il Colle prende atto delle verifiche. Ancora sul caso Berlusconi, siamo al Giornale, il Giornale dedica tanti servizi a questo argomento, la grande bugia, siamo alle pagine 2 e 3, la grande bugia, questo è il titolone comune, archiviato il fango sul CAV, nessun legame con la mafia, Dell'Utri e Berlusconi nel mirino dal 1996, ma la procura di Firenze non ha trovato elementi e i legali non sono nemmeno stati informati. E poi una gogna lunga 30 anni, 36 processi e 90 filoni, l'obiettivo, punto di domanda, rovesciare il consenso degli italiani, il tentativo fallito di distruggere un avversario trasformando le procure in supplenti della politica. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Partiamo dalla 32, code per traffico intenso tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione, uscita consigliata Ulx Ovest. In A7 incidente, un tamponamento tra camion spostati in Piazzola tra Busale e Genova Bolzaneto verso Genova. Si segnalano inoltre straripamenti tra Vignole e Borbera ed Isola del Cantone in direzione Genova. Andiamo in A4, Milano-Brescia, code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano, direzione Torino. Sulla tangenziale nord di Milano code per un incidente tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud in direzione del ramo est della tangenziale. In A12 code per un veicolo fermo all'altezza di Colle Salvetti, bivio per la strada delle grandi comunicazioni Firenze-Pisa-Livorno, in entrata coinvolte entrambe le direzioni di marcia. Traffico intenso in A1 tra Sasso Marconi e bivio per la variante di Valico, direzione Firenze, verso la capitale. Sulla diramazione di Roma Sud code tra Torre Nove e l'allacciamento al grande raccordo anulare, sul tratto urbano della 24 coda da Portonaccio alla tangenziale est di Roma. Infine sulla 19 troviamo rallentamenti per lavori tra Tremonzelli e Resuttano, direzione Catania.

0: È tutto da Renghe Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi e rivediamo velocemente le prime pagine dei giornali, siamo alla stampa. Putin, Zelensky, segnali di pace, il Cremlino agli USA, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering, Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. C'è un'analisi di Stefano Stefanini, se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, a centro pagina la dissidente iraniana, la lotta di Satrapi uccisa dal dolore. Passiamo a Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, questo è il titolo d'apertura. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. A centro pagina, mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici e ancora il Quirinale conferma la grazia a Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. A centro pagina, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. È un servizio di Roberto Saviano. Di spalla Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump sarei felice. E poi ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. In basso, lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori. Il Corriere della Sera, salta la tregua in Libano, questa è l'apertura. Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive, vediamoci io e te, finiamo la guerra. Il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. Un commento, la patria non è una clava, di Massimo Gramellini. A centro pagina, intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare ancora. Satrapi, l'arte e la libertà, creò Persepolis, morta a 56 anni. Di spalla l'inchiesta, botte, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti. E ancora, Minetti la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale, nessuna inconsueta segretezza. E ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere, Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Passiamo all'Avvenire. La tregua finta, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. La vittima è un soldato serbo, feriti anche due spagnoli, solito scambio di accuse tra i due fronti. A centro pagina, ragazzi in marcia per la pace di tutti, a Rondine Utopic Fest con 4.000 giovani. E ancora a centro pagina, benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere, il governo accelera sui migranti. Giorgetti, il taglio accise sarà prorogato. Passiamo al manifesto, cogli l'atomo. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. A centro pagina agli esteri, Zelensky a Putin, incontriamoci. La lettera aperta del presidente ucraino, fissiamo una data e finiamo questa guerra. In basso, dopo l'ok dei giudici, Mattarella conferma la grazia a Minetti. Vediamo il Fatto Quotidiano, Grazia, Graziella e Mattarella. Questo è il titolo d'apertura. I dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive in casi amministrativi Di Pietro. Se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG. E in alto, Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. Il domani apre così, Minetti, Mattarella al contrattacco, sì alla grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il fatto, il Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate, 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. Sull'energia il governo lancia i mini impianti nucleari, ma il DDL è solo propaganda, scrive il domani. E in basso, Libano, Hezbollah affossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la guerra, ira di Trump. Vediamo il Messaggero, Italia riapre al nucleare. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin, con i nuovi mezzi energia sostenibile. Accise verso il rinnovo del taglio, stallo sui voucher per i fragili. Primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno.

Altra pagina, Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la nota del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda, la presa d'atto della relazione della Procura sulla Grazia e ancora a centropagina, Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta, telefonata tra Marina e la Premier, resta l'emergenza giustizia. Poi in basso una notizia di cronaca, Fabiola Moretti.

Carriere sulle menzogne, commento firmato da Tommaso Cerno, la storia ha dato ragione al CAV. E poi di spalla agli esteri, Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky, vediamoci. Adesso ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era Ivona Hellman e noi diamo subito il buongiorno ad Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dal titolone del Secolo d'Italia. 30 anni di fango, archiviate le accuse a Berlusconi sulle stragi del 93, Meloni, spazzata via ogni ombra. Come hai colto questa notizia e che cosa significa?
1: Beh, una notizia importante perché si dovrebbe chiudere, ci auguriamo che si chiuda una volta per tutte questa teorema sulla diciamo che legherebbe la vicenda politica di Berlusconi a una sorta di tempesta criminale, no? di storia criminale, che quindi le stragi di mafia del 93 legate in qualche modo all'ascesa di Forza Italia, è stata una di quelle tesi che hanno accompagnato la vicenda politica di Berlusconi, ma non solo, di tutto il centrodestra. E quindi questa sesta archiviazione, noi ribadiamo a chi ci ascolta, ci auguriamo che chiuda definitivamente questa vicenda, che è stata appunto non solo una tempesta giudiziaria ma anche politica, tempesta risolta in un bicchiere d'acqua.
0: C'è poi l'altro grande tema, siamo a pagina 5 del Messaggero, Mattarella chiude il caso Minetti, il Colle non si fa influenzare, il Quirinale conferma la grazia, prendiamo atto del rapporto del PG, scrive il Messaggero, e nega l'inconsueta segretezza del provvedimento, stessa procedura seguita per gli altri. Senti con noi, direttore, le parole di Nordio.
2: Per noi ora il caso è chiuso, spero che la stessa opposizione che a suo tempo si era scatenata in modo molto violento, anche chiedendo le mie dimissioni, comprenda che una cosa è la critica

0: più che legittima, anzi doverosa, nei confronti del governo e dei ministri quando si tratta del merito politico di una o di più decisioni, ma che diventa quasi ridicola quando si fonda sulla credulità di alcune insinuazioni che poi si sono dimostrate, come era evidente, assolutamente infondate.
1: Caso chiuso, quindi, punto di domanda, direttore.
2: Beh, le indagini sono state approfondite, sono state fatte e rifatte, perché erano già state fatte prima, la Procura Generale aveva già, diciamo, giudicato, no, la richiesta di grazia di Enrico Minetti legittima, e qui tutta la procedura, diciamo, dall'affido di questo minore, perché ricordiamo che questa grazia è stata concessa nell'interesse specifico di un minore, e tutta la vicenda è stata chiarita. Insomma, ci si augura che la questione sia conclusa. Fa specie, insomma, che appunto suggestioni, perché al momento di questa, quanti io rispetti da giornalista ovviamente le inchieste, ma al momento si è evidentemente parlato di suggestioni non comprovate, e quindi ci si augura appunto che anche questa vicenda sia considerata chiusa. L'interesse soprattutto non tanto di Minetti o di tutta la vicenda che lei si porta dietro, ma quanto appunto di questo minore. Sappiamo che il presidente Mattarella, da fine giurista, insomma, una persona molto attenta alle carte, insomma, alle procedure, non mi stupisce che questa, diciamo, vicenda si sia conclusa con una grazia confermata.
1: Altro tema fortissimo è quello del nucleare. L'Italia riapre al nucleare, scrive appunto il Messaggero. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi, energia sostenibile. Il Manifesto scrive: cogli l'atomo, questo è il titolone, e dice: primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. Ricorda appunto questo. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia, scrive il Manifesto, vecchia e sporca. Tu che ne dici?
2: Beh, non condivido, nel senso che la stessa Europa considera appunto il nucleare invece una opzione green, ma soprattutto parliamo di una necessità strategica, cioè se la sovranità energetica è già adesso il tema dei temi, una nazione come l'Italia che non possiede materie prime, insomma non possiede quel tipo di energia, no? Quel tipo di possibilità che hanno altre nazioni, deve dotarsi di cosiddetto mix energetico. Quindi vanno bene le rinnovabili, chiaramente, ma non bastano. Va bene ridurre il gas, ma qualcosa dovremmo, anche dalle fossili dovremmo comunque ancora procedere, ma senza energia nucleare, che ricordiamo acquistiamo dalla Francia, quindi non è che l'Italia sta alle centrali ma acquista energia nucleare, e le centrali stanno a pochi chilometri dai nostri confini. È una necessità, si parla ovviamente di nucleare di nuova generazione. Oggi c'è un'intervista interessante sul Corriere del ministro Fratin che spiega anche le dimensioni di questi nuovi impianti, che sarebbero circa 3-4 campi di calcio rispetto a quanto può ingombrare un campo di fotovoltaico, e quindi io non vedo alternative. Cioè i critici dovrebbero proporre un'alternativa. Se si dice no al gas, no alle fossili, bisogna allora procedere con il nucleare, è una necessità.
1: Pagina 16 del Giornale. Marjan Satrapi aveva 56 anni. Addio alla creatrice di Persepolis, distrutta dalla morte del marito. L'artista franco-iraniana era diventata famosa in tutto il mondo per il fumetto sulla stretta del regime di Teheran. Combatto per la libertà. Aveva rifiutato la Legion d'Onore in polemica con le scelte del governo francese sull'Iran. Nega il visto ai giovani iraniani mentre i figli degli oligarchi passeggiano a Parigi. Ecco, chi era Marjan Satrapi?
2: Appunto, era una di quelle figure che ci ricordano la grandezza della cultura iraniana e persiana, e anche a volte la reticenza degli stati europei, delle nostre democrazie rispetto a questa vicenda, un po' di ipocrisia. Una figura luminosa, insomma, appunto mi piace ricordare questa parola, un immenso artista che aveva trasformato la sua infanzia iraniana in una favola universale. Beh, questo mi sembra la definizione perfetta per ricordarla.
1: Ancora il Giornale, a pagina 12, il nodo immigrazione, la minaccia in Italia, Piantedosi lancia l'allarme lupi solitari. Il ministro dell'Interno: i giovani si radicalizzano sul web, è un fenomeno insidioso. A che punto siamo, secondo te?
2: È il pericolo dei pericoli. Sappiamo che, diciamo, da tempi non sospetti,

0: il cosiddetto Daesh, l'ISIS aveva dettato, no, a tutti, diciamo, i musulmani del mondo. Chiaramente noi non pensiamo che sia così, ma purtroppo questi messaggi penetrano nel web, di armarsi in qualsiasi modo. Siamo reduci purtroppo dalla tentata strage di Modena, e abbiamo visto quanto sia penetrante questa capacità, no, nel web, di proselitismo e anche di messaggi che possono coinvolgere, armare in tutti i sensi. Basta un'auto, basta un coltello, soggetti fragili che servono rancore per la nostra società, nonostante siano appunto perfettamente integrati. Il vero tema appunto sono le seconde e terze generazioni. Quando queste seconde e terze generazioni non si sentono integrate per vari motivi, insomma, possono trovare in questo radicalismo di ritorno, in questa radicalizzazione di ritorno, dei valori che per noi sono ovviamente disvalori. Quindi l'attenzione da questo punto di vista delle istituzioni, dei servizi segreti, ma anche della società, deve essere ovviamente altissima. Il rischio zero non esiste, ma appunto davanti a questo c'è solo la prevenzione.
1: Ti ringrazio davvero molto, Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Grazie, buon lavoro a te e alla tua squadra.
0: Grazie a voi, una buona giornata.
1: Grazie. Si chiude qui dunque l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Siani, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula di Pietrangelo Buttafuoco. L'edicola di Radio 1 torna come sempre lunedì, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco

Qualcuno avrà riconosciuto la sigla. È quello dello sceneggiato Rai La Freccia Nera, diretto da Anton Giulio Maiano, e il libro di cui parliamo oggi è proprio La Freccia Nera di Robert Louis Stevenson. Un romanzo d'avventura che sembra fatto apposta per farne una serie televisiva, ed ecco infatti le fughe, i tradimenti, le battaglie, i travestimenti, gli amori ostacolati e le vendette. La storia si svolge durante la Guerra delle Due Rose, la sanguinosa lotta combattuta in Inghilterra nella seconda metà del 400 tra i Lancaster e gli York, due rami rivali della stessa famiglia reale. Ma la guerra resta sullo sfondo. Stevenson non scrive un romanzo storico. Il conflitto gli serve più che altro per ambientare le vicende dei protagonisti in un mondo violento e confuso dove molti personaggi non sono quello che sembrano. Non dimentichiamo, infatti, che l'autore è lo stesso dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Tutto comincia a Tunstall, un villaggio immaginario del Suffolk, una contea a nord di Londra. La campana del castello chiama gli uomini di Sir Daniel, un nobile potente e infido, perché si prepara a una nuova battaglia. Poco dopo, il vecchio Nicholas viene ucciso da una misteriosa freccia nera. Il delitto viene rivendicato da John Aggiustatutto, capo di un gruppo di fuorilegge chiamato la Freccia Nera, che promette di colpire anche Sir Daniel, il suo braccio destro Bennett e il sacerdote Oliver. Il giovane Richard, detto Dick, vive sotto la protezione di Sir Daniel, che è il suo tutore. Dopo l'omicidio viene mandato a riferire l'accaduto nella contea e durante il viaggio incontra un ragazzo chiamato John Machan, in fuga da Sir Daniel.

Dick, anche se non lo conosce, decide di aiutarlo e mentre attraversa la palude i due fanno conoscenza. «E come sei capitato con Sir Daniel Machan?» insiste Dick. «Ah!» esclamò l'altro. «Per abuso di forza. Mi ha strappato con la violenza da casa mia. Mi ha vestito di questi panni. Ma mi ha trascinato sul suo cavallo fino a sfinirmi. Mi ha beffata al punto che avrei pianto. E quando fu certo che i miei amici ci inseguivano, sperando di riprendermi, mi ha passato dietro perché facessi da bersaglio. Mi hanno anche sfiorata al piede destro e zoppico camminando. Ah! Ma verrà un giorno che ci si metterà di fronte. E la pagherà per tutto!»

Più avanti Dick scoprirà che il ragazzo non si chiama John, ma Johanna, ed è una giovane ereditiera rapita da Sir Daniel per darla in sposa proprio a lui e impadronirsi della sua dote. Quando arrivano al castello, l'accoglienza non è delle migliori. Sir Daniel, accortosi della fuga di Johanna, vuole rinchiuderla e farla sposare al più presto con qualcun altro. Intanto Dick comincia a capire una verità dolorosa: il suo tutore è coinvolto nell'assassinio di suo padre Harry. Quando Sir Daniel si rende conto che Dick sospetta di lui, decide di farlo uccidere. Dick riesce a fuggire, ma Johanna resta prigioniera. E a questo punto il ragazzo si unisce ai fuorilegge, guidati da John Aggiustatutto, e da quel momento Dick ha due obiettivi: vendicare il padre e salvare Johanna. Un giorno, attraversando la boscaglia, un uomo consegna una lettera a Sir Daniel. Al più sleale, crudele, gentiluomo, Sir Daniel Brackley. Cavaliere, trovo che siete stato sleale e malvagio fin dal principio. Avete sulle mani il sangue di mio padre. State tranquillo, non si laverà. Un giorno perirete per opera mia, sappiatelo. E voglio anche che sappiate che, se cercherete di maritare a qualche altro gentiluomo una damigella Johanna, che io stesso mi sono impegnato con solenne giuramento a sposare, il colpo sarà immediato. Il primo passo che muovete in questo senso sarà il vostro primo passo verso la tomba. Richard Shelton.

Da qui è tutto un susseguirsi di imboscate, tradimenti, scontri per arrivare alla casa dove Johanna è tenuta prigioniera. Dick, i suoi uomini rubano anche una nave, ma l'impresa fallisce. Poi Dick e il suo amico Will, senza legge, si travestono da frati per entrare nella dimora di Sardani. Dick riesce a rivedere Johanna, ma scopre che è costretta a sposarsi il giorno seguente. Gli uomini della Freccia Nera riescono però a mandare a monte la cerimonia, e dopo altre fughe, dopo altri pericoli, Dick incontra anche il deforme duca di Gloucester, il futuro Riccardo III, re d'Inghilterra, protagonista di una delle più famose tragedie di William Shakespeare. Il duca lo nomina cavaliere, ma la sua figura gli trasmette una profonda inquietudine. S'accostò dritto al giovane scelto, guardandolo fisso negli occhi, e presegli la mano fra le sue, la strinse con una violenza tale da farne quasi sprizzare il sangue. Dick impallidì davanti a quegli occhi. L'insano eccitamento, il coraggio e la crudeltà che vi leggeva lo riempirono di spavento per l'avvenire. Lo spirito del giovane duca era in verità ardimentoso a spingersi così in prima linea durante il combattimento, ma dopo la battaglia, nei giorni della pace, nella cerchia degli amici fidati, c'era da temere che quello spirito continuasse a generare i frutti.

0: dalla morte. Alla fine Dick riesce a liberare Giovanna e affronta Ser Daniel, ormai sconfitto in fuga. Sentiamo come cerca di giustificarsi dalla voce di Arnoldo Foà, che interpreta Ser Daniel nello sceneggiato televisivo Rai.
1: Voglio dirti soltanto un'ultima cosa, Dick Shelton. Non sono quel mostro che tu mi credi. Sono un uomo in regola col mio tempo. Sono i tempi duri che fanno gli uomini spietati, e anche tu. Voi tutti lo siete. Dominare o subire. E nessuno, se può, sceglie la parte di chi subisce. E le leggi di chi domina sono implacabili.
0: Come nelle favole, purtroppo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, come nelle favole, ma non nella vita, i cattivi vengono puniti, i buoni si sposano e si sposano per vivere felici e contenti. E il lupus in fabula della freccia nera è la tenacia. Dick non si arrende mai, vuole vendicare il padre e salvare Johanna. E Dick va avanti senza sosta, supera pericoli, tradimenti e inganni. Lungo il percorso incontra sia amici fidati sia nemici crudeli, ma non perde mai la direzione. E d'altra parte anche il suo antagonista, il perfido Ser Daniel, è tenace a modo suo. Non rinuncia ai propri interessi, cambia schieramento quando conviene e cerca di manipolare Dick fino all'ultimo. Perché la tenacia è solo una forza e se non si fa la scelta giusta può portare sia alla giustizia sia all'inganno. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto la freccia nera di Robert Louis Stevenson, perché non basta correre, bisogna anche sapere dove andare. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Russia-Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci e finiamo la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca. Trump sostiene il faccia a faccia. Libano, non c'è tregua, ancora fuoco incrociato Israele e Hezbollah. L'intesa tra Tel Aviv e Beirut, concordata a Washington, per ora resta sulla carta. Caso Minetti, il Quirinale prende atto del rapporto della Procura di Milano. Grazia confermata e precisa, nessuna inconsueta segretezza. Ricatti sessuali, abusi sugli alunni, manette un professore.

0: professore della Scuola Militare Teolier di Milano. L'esercito, sosteniamo la magistratura. Atletica, le stelle azzurre brillano al Golden Gala, successi per Diaz, Scioli e Fabbri. Tennis, stasera il derby Cobolli-Arnaldi a Roland Garros. Buongiorno da Luana Cremasco. Tra Ucraina e Russia si riaprono dunque a sorpresa spiragli di dialogo. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, è l'auspicio del presidente americano Trump.
1: A margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin prima sbandiera presunti risultati sul campo, poi ribadisce che l'obiettivo è il totale controllo del Donbass, ma questo, precisa, non è in contraddizione con la ricerca di un accordo con l'Ucraina, accordo che per il presidente Putin dovrà basarsi sull'intesa di Anchorage con Trump. Tuttavia, Putin non cita il suo mantra, la necessità di rimuovere le cause profonde del conflitto, e apre ad un ruolo per l'Unione Europea. Può aiutare a risolvere la crisi, dice. Con curioso tempismo Zelensky scrive una lettera a Putin in cui punta sul malcontento dei russi per i droni e torna a proporre un faccia a faccia, ribadisce che per negoziare serve una tregua, ma afferma che l'intesa in Alaska sia irrilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che Putin deve ancora vedere la lettera, ma intanto invita Zelensky a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Di fronte agli spiragli di dialogo che arrivano dopo giorni durissimi sul campo per entrambi i paesi, Donald Trump fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il Medio Oriente, dall'Iran, messaggio della guida suprema Khamenei. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i 4 deputati repubblicani che hanno votato insieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Un comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Proseguono comunque i negoziati, regge il cessate il fuoco nel Golfo Persico, mentre il Libano continua a bruciare e Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco.
2: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Lunga nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella, si legge, ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano, che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di clemenza. Si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Su richiesta della Procura fiorentina sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo la tesi accusatoria, la campagna stragista e il clima di terrore che ne è conseguito favorì l'ascesa politica di Berlusconi, ma secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e i due fondatori di Forza Italia. Il centrodestra, una comunità politica fondata sulla legalità, infamanti le accuse a Berlusconi. Così Giorgia Meloni ha commentato l'archiviazione di Firenze. La premier sarà questa mattina a Reggio Calabria per la celebrazione dei 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. Poi volerà in Montenegro per il vertice fra Unione Europea e Balcani Occidentali.
3: Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani qui in Montenegro a Tivat, dove arriverà la premier Giorgia Meloni dopo aver partecipato alla cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

0: A Reggio Calabria, questo piccolo centro sul mare, ancora in costruzione, è oggi un luogo blindato che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava e che ospiterà i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei 6 stati partner dei Balcani occidentali per fare il punto sul processo di allargamento dell'Unione, un progetto sostenuto anche dall'Italia. La Presidente del Consiglio considera una priorità strategica l'adesione di territori che rappresentano anche una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. E la Premier ieri ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che rivela l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra e la criminalità organizzata. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: Nel pomeriggio la Premier aveva presieduto il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, tra l'altro, lo scioglimento di 2 comuni campani per infiltrazioni mafiose, Sarno e Torre Annunziata. Slittato il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, secondo la Lega. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. È rinviata poi a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise, che scade domani. Sentiamo, in proposito, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
1: Anche per contrastare le crisi energetiche, l'Italia, dopo 40 anni, riapre all'ipotesi nucleare. Via libera della Camera al disegno di legge delega che ora passa al Senato.
3: Piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali è il principio del nucleare sostenibile, una tecnologia ritenuta sicura ed economica, al momento alla fase di prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, annuncia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
4: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
3: Dopo 2 tornate referendarie in Italia permangono posizioni diverse sull'energia nucleare. C'è chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e il contenimento dei costi e chi invece la teme. Il provvedimento comunque parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato, che sono destinati alla dismissione salvo un'eventuale riconversione. E tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
1: E il possibile ritorno al nucleare, la tecnologia, il problema delle scorie, anima il dibattito politico. Dibattito concentrato poi anche sulla notizia, ne parlavamo, dell'archiviazione di Dell'Utri a Firenze. Giorgia Meloni ha sentito al telefono Marina Berlusconi che rilancia: la giustizia resta un'emergenza.
5: Tra i primi commenti, quello di Marina Berlusconi: mio padre è uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, e precisa: il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani. Per Matteo Salvini ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare dice: non è pensabile un paese moderno senza nucleare. Per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi:
6: ora, come promesso, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
5: Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Lischlein interviene anche sul DDL Valditara. È uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive, e Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Angelo Bonelli:
7: vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
5: Alessandra Allegra, GR1.
1: Si faceva cenno alle critiche dei Dem al disegno di legge Valditara. Si tratta del provvedimento sul consenso informato e alle attività scolastiche o extracurricolari che riguardano l'educazione sesso-affettiva. Il Senato l'ha approvato ieri in via definitiva, prevede il divieto assoluto nella scuola dell'infanzia e primaria e la necessità di avere l'ok delle famiglie per medie superiori. La cronaca: è arrestato un professore della scuola militare Etelier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
8: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni: uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato. O accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era

0: commissario interno alla maturità, milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Etiolie di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi, in cambio di soldi e agevolazioni, anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori, l'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Etiolie resta un punto di riferimento, condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
1: La strage dei braccianti ad Amendolara, in Calabria. Secondo quanto ricostruito, all'origine c'è stata una lite. Le vittime non volevano stare in 10 in una stanza, pretendevano un contratto. I due pakistani fermati restano in carcere, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP. 4 i braccianti morti, tutti impegnati nel lavoro dei campi nella piana di Sibari. È la giornata internazionale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi, accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete, a rispondere ai segnali inviati dal pianeta, dall'innalzamento del livello del mare, agli incendi devastanti, dalle ondate di calore, allo scioglimento dei ghiacciai. I raduni dei bassotti, eventi con ricchi programmi a quattro zampe. Prossimo appuntamento a Monza.
2: Pettorine numerate, bandane di tutti i colori e giochi interattivi. Domenica 7 giugno, nel Parco di Monza, si svolgerà una delle marce più simpatiche dell'anno, la Strabassotti, arrivata alla 7ª edizione. Sandro Nigro, presidente Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti.
3: L'appuntamento è alle ore 8.30, non mancheranno delle attività ludiche per il bassotto, giochetti a livello olfattivo, di ricerca e al momento clou della manifestazione il via a questa marcia che intrappa passeggiata di circa 3 chilometri all'interno del Parco di Monza.
2: Un'iniziativa che è divenuta ormai un appuntamento per gli amanti di questa razza.
3: L'anno scorso abbiamo toccato le 5.000 presenze con bassotto a seguito. Il bassotto da più lontano è arrivato da New York.
2: Oltre al divertimento con i propri amici a quattro zampe, l'evento serve a raccogliere fondi.
3: Noi vi aspettiamo, potete partecipare anche se non avete un cane, perché la nostra manifestazione nasce soprattutto per poter far felice un bassotto che al momento non lo è perché ancora non ha una famiglia.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Lo sport, tennis, a Errani e Vavassori il titolo del doppio misto a Roland Garros, dove oggi Cobolli e Arnaldi si giocano un posto in finale. E l'Italia ha brillato ieri a Roma nella serata della grande atletica.
4: Il Golden Gala dei fenomeni si conferma stellare allo Stadio Olimpico, una serata di campioni con l'Italia protagonista. Vince Andy Diaz nel salto triplo, terza affermazione romana consecutiva per l'italo-cubano, con la misura di 17,59. Brilla Leonardo Fabbri nel peso, superati 22 metri, così come Matteo Scioli, senza rivali nel salto in alto a 2,28. Ma sorride anche Marcel Jacobs. Nei 100 metri vince Lyles in 9,88, ma il campione olimpico di Tokyo è quinto con 9,99. Le emozioni del tennis tricolore. A Roland Garros ieri il trionfo nel doppio misto, oggi prima la finale nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori e in serata il derby azzurro in semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Chi sogna la finale, ma nei playoff di basket è Venezia che batte Bologna e si porta sul 2-1 nella serie. Giorgio Matteoli, GR1.
1: La musica con quello che si annuncia il primo tormentone dell'estate.
5: In questa vasca faccio una
1: viva la vasca, nuovo singolo di Benji e Fede, rivisita La Vasca, successo di Alex Britti di 26 anni fa, una rilettura che dialoga con il passato tra nostalgia e ironia.
5: Che tanto tutto passa, mi butto nella vasca, mi tuffo, mi giro e mi rilasso.
1: Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi il Medio Oriente, poi spazio all'omicidio dei quattro braccianti ad Amendolara e dopo il GR delle 8 la giornata mondiale dell'ambiente. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate con noi, buona giornata.
6: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Io Un'idea geniale?
8: Fare la spesa da Eurosport.

0: Green. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
8: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
9: Che bella la nostra storia d'amore.
10: La spada di Capitan Barba Zombie.
9: Qualo!
6: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao!
11: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Si è aperto il processo per la tragedia del Natisone. In aula risuonano le drammatiche richieste di aiuto dei tre amici registrate dai centralini.
16: L'autopsia sul corpo di Marius Adrian Dorobantu mostra che il Barberini aveva colpito il padre della ex compagna diverse volte alla testa e al volto con un oggetto che ha anche tentato di soffocarlo. Dorobantu è morto a Porcia a causa delle lesioni subite.
15: Fedriga ha incontrato i lavoratori dello stabilimento Electrolux confermando l'unità di intenti di tutto il territorio a difendere il lavoro, pronti anche a misure coercitive se Electrolux non ritirerà il piano da 700 esuberi.
16: Il TAR dà ragione alla Fondazione Lucchetta di Trieste. La regione dovrà rivedere la graduatoria dei contributi che su 17 soggetti richiedenti aveva escluso soltanto gli organizzatori del premio giornalistico.
15: All'indomani della morte in una clinica svizzera di Lucia, la triestina di 80 anni affetta da una grave patologia neurodegenerativa, l'autodenuncia di Marco Cappato. La procura faccia chiarezza, dice il rappresentante dell'associazione Coscioni.
16: Il porto di Trieste è tra i candidati, assieme a Ravenna e Porto Marghera, a diventare un hub europeo per le terre rare.
15: La centrale nucleare di Krško in Slovenia ha la maggiore pericolosità sismica di tutte le centrali europee, a sostenerlo i sismologi Livio Sirovic e Kurt Decker in uno studio pubblicato dalla rivista sismologica americana, che ha rilevato come una mappa cercasse di mitigare questa pericolosità. Buongiorno da Daniele Lettig e Nada Cioc. Innanzitutto il meteo di questo 5 giugno. Il cielo è nuvoloso, coperto sulla regione. Le temperature registrate poco fa. Trieste 20 gradi, mare poco mosso, con temperatura di 22 gradi e mezzo. Gorizia 17 gradi e mezzo, Pordenone e Udine 17, Tolmezzo 13, Tarvisio 12 gradi e mezzo, Forni di Sopra 11 gradi, Sappada 9, Piancavallo 8 gradi 5 decimi, Sullussari 8 gradi, sullo Zoncolan 6 grado 21 gradi con temperatura del mare 21 gradi, a Lignano 20 gradi e mezzo.
16: Queste le previsioni per oggi. Nelle prossime ore ancora cielo nuvoloso con piogge da moderate ad abbondanti. In seguito cielo variabile con possibili rovesci sparsi e temporali. Non si esclude qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa. Sempre sulla costa soffierà vento moderato da sud, bora moderata in serata.
15: Partiamo dunque dal Tribunale di Udine, dove il dibattimento processuale sulla tragedia del Natisone è entrato nel vivo con la riproposizione in aula delle drammatiche richieste di mandare un elicottero dei tre amici mentre si vedevano il fiume ingrossarsi ai loro piedi finché l'acqua non li ha trascinati via. Quattro gli imputati, un infermiere della Sores e tre vigili del fuoco del comando di Udine accusati di omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi. La prossima udienza, il 18 giugno.
16: In aula, abbracciati, i genitori di Patrizia Cormos ascoltano, assieme a tutti i presenti, l'ultima richiesta di soccorso della figlia dal greto del Natisone.
5: L'acqua sta crescendo, non abbiamo tanto tempo, la prego! Forse con l'elicottero, perché non so se potete venire a salvare, perché non ce la facciamo più. Mancano neanche due minuti, c'è la gattuccia, non possiamo neanche prenderci da qualcosa.
16: Sono le 13.48 del 31 maggio 2024 e la sesta telefonata di SOS, che in poco più di un quarto d'ora è il numero unico di emergenza, trasmette alle centrali operative specializzate di secondo livello, Vigili del Fuoco e Sores, per l'attivazione dei soccorsi. Arriveranno troppo tardi. Due anni dopo entra nel vivo in tribunale a Udine il dibattimento per la tragedia del Natisone. Assenti in aula i quattro imputati per omicidio colposo, tre pompieri e un infermiere, impegnati quel giorno nelle rispettive sale operative. Giornata dedicata alla ricostruzione di quei momenti da parte dei carabinieri che hanno condotto le indagini. Minuto per minuto, immagine per immagine, chiamata dopo chiamata. La procura contesta ai vigili del fuoco il non aver fin da subito coinvolto, come da procedura operativa standard, enti esterni come la Sores. Si attivato immediatamente, l'elicottero sanitario sarebbe arrivato in tempo per salvarli. Quello dei pompieri, Drago, da Venezia, è stato detto non ce l'avrebbe mai fatta. Contestato invece all'operatore Sores la mancata attivazione immediata della linea d'emergenza dell'elisoccorso, che fa suonare una sirena in base, nel tentativo di comprendere meglio il tipo di soccorso da attuare. Controesame pomeridiano degli avvocati difensori Miculan, Buonocore e Mangoni. Emersa un'assenza di coordinamento tra gli enti del soccorso, di fatto è stato detto ognuno opera con i propri protocolli, senza contatti. Ma quel tipo di salvataggio, affermato il sottufficiale dell'arma interrogato, era comunque fattibile, dall'alto e con Vericello, se solo un elicottero fosse arrivato in tempo. Prossima udienza, il 18 giugno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: L'omicidio di Porcia sarebbe stato colpito più volte con violenza al volto e alla testa e sarebbe stato anche oggetto di un tentativo di soffocamento. È quanto emerge dall'autopsia eseguita oggi dal medico legale Antonello Cirnelli sul corpo di Marius Adrian Dorobantu, di 59 anni, ucciso dall'ex compagno della figlia Fabrizio Barberini, di 50 anni e che ora si trova in carcere. Secondo i primi esiti dell'esame autoptico, l'indagato avrebbe cercato di impedire alla vittima di respirare comprimendole naso e bocca. L'uomo sarebbe riuscito inizialmente a liberarsi e allontanarsi per pochi metri, ma sarebbe stato nuovamente raggiunto e colpito alla testa. L'uomo sarebbe poi morto pochi istanti dopo, poco distante dal vialetto dell'abitazione, a causa delle lesioni riportate durante l'aggressione.
15: L'intero territorio compatto a difesa dell'Electrolux, come si fece per Varzila, è la sintesi del messaggio del presidente Fedriga rivolto ai lavoratori dello stabilimento di Porcia. Il governatore, incontrando i rappresentanti sindacali, ha ribadito l'irricevibilità del piano da 700 esuberi presentato dalla multinazionale svedese.
17: Quello presentato da Electrolux non è un piano industriale, ma un piano di dismissione. Chiediamo un vero piano industriale che deve tutelare forza lavoro e produzione, altrimenti metteremo in atto misure ostative. È l'impegno che il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha preso con i lavoratori di Electrolux, incontrati per la prima volta dall'annuncio del piano di ristrutturazione dopo un tavolo con i sindacati e le amministrazioni del territorio.
18: La 252, per esempio, l'avevamo messa già ipotizzata con Varzila. Quegli strumenti esistono. Non escludo che si possano anche ipotizzare nuovi interventi legislativi all'interno del contesto europeo se ce ne fosse la necessità. Bisogna anche capire se si può o non si può attuare il Golden Power se ci possono essere delle modifiche legislative per poterlo fare.
17: Per Fedriga la crisi Electrolux potrebbe essere il primo caso da affrontare a livello europeo, anche per sottolineare che servono risposte comuni al tessuto produttivo del continente. Gianni Piccinin, segretario regionale FIM CISL.
19: Vanno affrontate delle politiche industriali, non solo solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Va salvaguardato il settore dell'elettrodomestico perché è un punto cruciale per la nostra livello diciamo nazionale.
17: Il percorso tracciato è in linea con le richieste dei sindacati. Roberto Zami, segretario provinciale UILM.
20: Continuare a chiedere ad Electrolux con forza e determinazione che deve presentare un piano industriale degno di questo nome.
17: Al tavolo anche i rapporti

0: rappresentanti nazionali dei sindacati di categoria, Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM.
1: Il ministro Urso più volte ha detto che l'elettrodomestico è e deve essere considerato un settore strategico. Ebbene, insieme alla Regione Friuli chiediamo al governo di assumere atti conseguenti per proteggere questo settore strategico.
0: Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM CGIL.
2: Oggi le parole di Fedriga mi hanno confermato il fatto che c'è uno schieramento assolutamente compatto di tutte le istituzioni e anche la disponibilità dichiarata dal Presidente di attivare meccanismi anche coercitivi con una grande multinazionale in qualche modo ci fa sentire le spalle un po' più coperte. Electrolux, dopo aver preso finanziamenti pubblici e finanziamenti da questa regione, porta via metà dei prodotti. Questo non potrà mai essere accettato.
0: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Dopo il suicidio assistito in Svizzera di Lucia, la triestina di 80 anni affetta da una grave patologia neurodegenerativa, Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni si è autodenunciato alla questura di Trieste insieme alle altre persone che hanno aiutato la donna a raggiungere la clinica oltre confine.
4: Lucia ha voluto cantare Terra Promessa di Eros Ramazzotti quando l'auto che l'accompagnava si è avvicinata alla Svizzera a Zurigo. Al termine di un viaggio lungo 700 km, Lucia, triestina, a 80 anni, ha avuto accesso al suicidio assistito lontana da casa. A parlare Matteo D'Angelo dell'Associazione per le Disobbedienze Civili sul fine vita.
5: Lucia era una persona, la si vedeva piena di energia, ma molto molto stanca, molto sofferente.
6: Per tutto il viaggio?
5: Molto sofferente, sì, per tutto il viaggio, e però...
6: Diceva qualcosa?
5: Sì, ogni tanto parlavamo, tipo... poi abbiamo...
6: Un ricordo?
5: Dal biscottino, dal mangiare al biscottino, al cantare le canzoni di Ramazzotti, che è il suo cantante preferito, e quindi abbiamo messo per un lungo tratto di viaggio.
4: Nell'ultimo viaggio con Lucia c'erano gli attivisti di soccorso civile, l'Associazione per le Disobbedienze Civili sul fine vita, che oggi si sono autodenunciati a Trieste. A parlare è l'avvocato Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni.
7: Il 4 giugno ci siamo presentati di nostra spontanea volontà presso questi uffici per esporre i fatti relativi all'aiuto che abbiamo fornito alla signora Lucia in Trieste.
4: Lucia nell'agosto 2025 aveva chiesto la verifica delle condizioni per accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, ma le è stato negato. A parlare Marco Cappato.
8: È un obbligo per la Procura della Repubblica di Trieste di valutare, indagare e decidere se hanno commesso un reato.
4: Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Il TART, il Friuli Venezia Giulia, dà ragione alla Fondazione Luchetta Otta d'Angelo Hrovatin e impone alla Regione di rivedere le graduatorie che avevano escluso la Fondazione dai contributi per l'organizzazione del pluriennale premio giornalistico. La Fondazione era l'unica dei 17 soggetti proponenti ad essere stata estromessa dai contributi per il triennio 2026-2028.
10: La Fondazione Luchetta Otta d'Angelo Hrovatin può ottenere il finanziamento pubblico regionale per l'organizzazione del premio giornalistico istituito nel 2004. E questo in sintesi l'effetto della pronuncia del TAR del Friuli Venezia Giulia sul ricorso presentato dall'avvocata Romea Bon. La Fondazione non risultava nella graduatoria dei vincitori del bando per soli 2 punti. Era necessaria una valutazione di almeno 60 su 120. Il giudizio più severo della Commissione riguardava l'indicatore relativo alla capacità organizzativa, la continuità e l'affidabilità gestionale, 8 su 30, punteggio che il Tribunale ha giudicato irragionevole e illogico. Secondo la sentenza, il profilo della continuità è pacificamente soddisfatto poiché il premio Luchetta è giunto alla sua 23esima edizione e si svolge sin dall'inizio in collaborazione con la RAI. La corretta considerazione di questo elemento avrebbe di per sé consentito il superamento del punteggio minimo richiesto, scrive il Collegio. La Regione deve così riscrivere la graduatoria e pagare le spese legali. Sono molto contenta perché viene riconosciuto il lavoro della Fondazione e la sua serietà, commenta la Presidente Daniela Schifani Corfini Luchetta. Già nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per il premio che si svolgerà in autunno. La definitiva esclusione della graduatoria avrebbe impedito il finanziamento per 3 anni di fila. La Regione ha comunque il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato. Nella passata edizione il premio Luchetta offrì un riconoscimento alla relatrice speciale ONU per la Palestina, Francesca Albanese. Si è espresso in quell'occasione in maniera molto critica il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che di

0: disse di vergognarsi della scelta. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il comitato Novo Via di Trieste illustrerà i contenuti della sentenza del TAR del Lazio che ha bocciato il ricorso del comitato stesso nei confronti dei fondi governativi per l'opera in una conferenza stampa questa mattina, durante la quale verranno illustrate anche le conseguenze della sentenza del TAR sui procedimenti in corso e il contenuto dell'appello incidentale presentato dalle associazioni ambientaliste LIPU, Legambiente, WWF al Consiglio di Stato.
2: Le politiche abitative in Europa, che devono confrontarsi con l'accessibilità economica degli alloggi, il recupero delle abitazioni sfitte e la sostenibilità energetica, saranno discusse a Trieste durante la conferenza internazionale dal titolo Da Ovest a Est, costruire un futuro abitativo più luminoso, che si terrà al Ridotto del Verdi e alla quale parteciperanno tra gli altri Irene Tinagli, eurodeputata SD e presidente della Commissione House del Parlamento Europeo, Enrico Letta, presidente Jacques Delors Institute, Cristina Amirante, assessore regionale alle infrastrutture. L'evento inizia alle 9 ed è promosso da Housing Europe in collaborazione con Federcasa, ATER, Trieste e il Comune.
1: Un incendio in un appartamento a Trieste poco prima delle 20 di ieri sera in uno stabile di 5 piani nella centrale via Crispi ha portato all'evacuazione degli inquilini dell'intero stabile. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con 3 squadre e hanno individuato l'alloggio interessato dalle fiamme dove stavano bruciando un materasso e alcuni mobili, ma all'interno dell'abitazione non era presente nessuno. Terminata la bonifica e controllato che nello stabile non vi fossero residui dei gas della combustione, gli inquilini sono potuti rientrare nei propri appartamenti. Un'autopompa che con sirene lampeggianti accesi si stava recando in via Crispi per intervenire, imboccando piazza Goldoni, ha avuto un incidente con un'autovettura proveniente da Corso Italia. Illesi sia i vigili del fuoco sia i 2 occupanti dell'autovettura, che sono comunque stati accompagnati all'ospedale per accertamenti.
2: Il porto di Trieste, primo scalo nazionale per il caffè e per gli idrocarburi, potrebbe ospitare anche il primo hub europeo dedicato alle terre rare, una candidatura che è stata illustrata al Ministero delle Imprese del Made in Italy nell'incontro tra il ministro Adolfo Urso e il ministro Ciriani e il presidente dell'autorità del sistema portuale del mare Adriatico Orientale Marco Consalvo e l'assessore regionale Fabio Scoccimarlo. Sentiamo i dettagli.
3: Trieste ha tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo di primo piano nelle future filiere europee delle materie prime critiche. È l'unico porto italiano con una naturale vocazione internazionale e può offrire al paese un asset strategico già proiettato verso i mercati e le catene produttive del continente. Con queste parole il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale Consalvo, accompagnato dall'assessore regionale all'ambiente ed energia Scoccimarlo, ha illustrato al ministro delle imprese del Made in Italy Urso le potenzialità del sistema portuale logistico triestino a sostegno della candidatura italiana a ospitare il primo hub europeo delle materie prime critiche centrali per la transizione energetica e tecnologica. Tra i punti di forza dello scalo, Consalvo ha indicato l'elevato pescaggio che consente l'arrivo delle grandi navi, i collegamenti ferroviari con l'Europa centro-orientale e la capacità di stoccaggio garantita dal regime di Porto Franco con vantaggi doganali e fiscali. Scoccimarlo ha inoltre ricordato il progetto di elettrificazione delle banchine che permetterà alle navi ormeggiate di spegnere i motori riducendo le emissioni. I collaudi sono previsti entro giugno. Richiamato anche il valore del polo scientifico universitario triestino con ICTP, SISSA, Elettra Sincrotrone, Area Science Park e Università di Trieste in grado di affiancare alle attività operative la ricerca sui materiali e lo sviluppo tecnologico. Il dossier rientra nelle valutazioni del governo sul ruolo dei porti del Nord-Est, Trieste, Porto Marghera e Ravenna nella candidatura italiana al progetto europeo. Una possibilità potrebbe non escludere l'altra, come sottolineato nei confronti istituzionali che hanno coinvolto anche il ministro Ciriani, mentre il confronto con la Commissione europea prosegue sui requisiti degli scali candidati. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I sismologi Kurt Decker dell'Università di Vienna e Livio Sirovic, già all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS di Trieste, sono autori di un articolo scientifico pubblicato sulla rivista della Società Sismologica Americana, che parla della pericolosità sismica del sito della centrale di Krško, centrale nucleare in Slovenia. I 2 geologi saranno ospiti di Legambiente al Circolo della Stampa di Trieste alle 17.30. Sentiamo Sirovic.
2: Livio Sirovic, il vostro articolo, prima di essere pubblicato dalla rivista di Società Sismologica Americana, è stato verificato nei contenuti anche con i protocolli peer review per certificarne la veridicità. Assieme a Kurt Decker avete dimostrato che l'area della centrale del nucleare Krško ha una sismicità

0: elevata rispetto a quello che si voleva fare credere, almeno fino alla pubblicazione del vostro studio.
1: Dagli studi di pericolosità sismica europea emerge chiaramente, e purtroppo il sito di Kursko è quello esposto alla maggiore pericolosità.

0: del novembre 2024 a favore o contro la costruzione della seconda centrale, aveva istituito un sito informativo per il pubblico in cui aveva messo una relazione divulgativa, si basava su una cartina in cui risultava che 5 centrali nucleari europee, cioè una rumena, una bulgara e 2 svizzere, oltre a quella slovena, si trovavano in situazioni di pericolosità simile. Peccato però che tutte e 5 le centrali erano state spostate rispetto alle loro ubicazioni vere. Il 21 maggio abbiamo avuto la sorpresa di vedere un articolo dalla televisione slovena sul proprio sito, nella quale la televisione comunicava di aver compiuto una indagine e Gene Energia aveva ritenuto opportuno sostituire la figura e finalmente mettendo le 5 centrali nei posti giusti. Da questa figura corretta si verifica che le 5 centrali non hanno la stessa pericolosità e quella slovena purtroppo ce l'ha un po' più alta.
1: I rapporti interculturali tra Europa e India, incentrati su pace, tolleranza e non violenza, saranno discussi in un convegno nazionale organizzato dall'Università di Udine dopo gli interventi alle 10.30 di Tommaso Piffer, delegato dell'Ateneo all'Educazione alla Pace e alla Non Violenza, il console onorario dell'India Renzo Tondo. Ampio spazio verrà dato alla disamina delle politiche della non violenza con Roberto Mordacci dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, Antonio Rigopoulos dell'Università Ca' Foscari di Venezia e Fausto Freschi della Società Indologica Tessitori.
2: Il vescovo di Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, ha benedetto il mosaico collocato nell'ingresso del nuovo ospedale cittadino, raffigurante l'icona della Madonna degli Angeli, alla quale è intitolato anche il nosocomio. L'opera è l'interpretazione musiva dell'icona della Madonna col bambino allattante del XVI secolo, conservata al Museo Diocesano di Arte Sacra di Pordenone. Realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, il pannello musivo è stato eseguito con smalti veneziani e d'oro. Raffigura la Madonna con il bambino in braccio, in alto due angeli con i simboli della passione. La collocazione di questa opera d'arte all'ingresso del nuovo ospedale rappresenta il ponte ideale tra il passato della nostra assistenza e la modernità della nuova struttura, ha detto il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Giuseppe Tonutti.
1: L'azienda ospedaliera universitaria Giuliano Isontina ha ricevuto l'ESO Angels Award livello Diamond per il primo trimestre del 2026, il più alto riconoscimento a livello europeo agli ospedali che si distinguono per la qualità dell'assistenza ai pazienti colpiti da ictus ischemico acuto. Il premio attesta l'elevato livello organizzativo e clinico raggiunto dall'azienda nella gestione dell'emergenza ictus, valorizzando l'efficacia dell'intero percorso di cura, dalla rapida identificazione e presa in carico del paziente all'accesso immediato agli esami diagnostici fino ai trattamenti specialistici, al monitoraggio durante il ricovero e all'avvio tempestivo della riabilitazione.
2: L'assessore regionale alla salute Riccardi ha annunciato che ci sarà inserita nel prossimo manovra di assestamento misure a sostegno della fibromialgia dei pazienti affetti da fibromialgia. Riccardi ha spiegato che la Giunta sta lavorando per introdurre una misura sperimentale di esenzione o riduzione dei costi per le prestazioni sanitarie legate appunto alla fibromialgia, con l'obiettivo di offrire un sostegno economico proporzionale alla gravità della malattia.
1: Una mostra a Udine tratta dal diario fotografico del capo nazionale dei Vigili del Fuoco Giomi, che racconta l'intervento del corpo durante i soccorsi e la ricostruzione del post-terremoto e la sfilata dei Vigili del Fuoco domenica per le vie di Gemona in occasione del 29° raduno dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3: Con voi, tra di voi, per voi, si rinnova il patto siglato tra il Friuli e i Vigili del Fuoco 50 anni fa, 29° raduno dell'Associazione Nazionale, 4 giornate a Udine e a Gemona, dedicate alla memoria, alla sicurezza e al ruolo svolto dai Vigili del Fuoco nel soccorso e nella ricostruzione dopo il sisma del 1976. Enrico Marchione, Presidente Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.
4: Oggi è particolarmente emozionante tornare qui dove eravamo più giovani 50 anni fa, eravamo entusiasti, avevamo portato il soccorso a questa popolazione fantastica che è quella friulana.
3: 300 scosse di terremoto è il diario fotografico realizzato da Alessandro Giomi, allora capo del Corpo Nazionale. Gioacchino Giomi, figlio dell'autore e presidente onorario dell'associazione,

0: sottolinea come a 50 anni di distanza siano cambiati i mezzi, ma non i valori.
1: Mio padre era capo dei Vigili del Fuoco, diretto collaboratore del ministro Zamberletti, nonché vice commissario straordinario. Da quel diario poi abbiamo tratto un libro, 300 scosse di terremoto, che racconta che cosa i soccorritori fecero, proprio visto dagli occhi di chi diresse le attività di soccorso.
0: In piazza Primo Maggio a Udine si può già visitare la Cittadella della Sicurezza e la mostra statica dei mezzi. Domenica 7 giugno dalle 10 a Gemona la cerimonia ufficiale e la sfilata nazionale per le vie del centro storico. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E sempre nell'ambito del raduno nazionale dell'Associazione Vigili del Fuoco sono state ricordate le vittime dell'incidente di 49 anni fa in cui si schiantò un elicottero che trasportava materiale edile dopo il terremoto del Friuli.
3: Furono le ultime vittime del terremoto, poco meno di un anno dopo la scossa del 6 maggio. Un gruppo di soccorritori, tra cui 5 vigili del fuoco, si trovava a bordo di un elicottero che trasportava materiale edile, componenti dei prefabbricati destinati ad ospitare chi aveva perso la propria casa, facendo la spola tra le zone disastrate e i depositi. La missione era quasi conclusa e l'elicottero stava rientrando a Udine. Durante il sorvolo del lago di Redona, in Val Tramontina, l'incidente. L'elicottero perse quota per un improvviso calo di giri del motore, si schiantò ai bordi del lago e finì in acqua. Morirono sul colpo Antonio Alfano, Sabotino Bocchetto, Amato Celli, Antonino Pedone e Pio Francesco Perin. Altre 5 persone rimasero ferite, tra loro il vigile del fuoco motorista Antonio Sciccone, che ricorda quei drammatici momenti.
4: Sono uscito da solo, sono rimasto fino al petto l'acqua, con poco fuori, e mi reggevo vicino alla parte terminale dell'elicottero, che c'era un pezzo fuori dall'acqua, e i locali vicini, un certo Grozzoli, fu proprio lui ad aiutarmi a uscire da quel punto, e poi evidentemente mi hanno portato in ospedale con mezzi di fortuna.
3: Le vittime di 49 anni fa sono state ricordate nell'ambito del raduno nazionale dell'Associazione Vigili del Fuoco. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Tara Dragaš, ginnasta delle Fiamme Oro, quarta agli ultimi europei, non è stata ammessa all'esame di maturità. Pesa anche lo scarso profitto nelle discipline sportive. Una caduta che la giovane atleta affronta con spirito agonistico, individuando nello studio il prossimo obiettivo.
0: Non è una caduta a definire chi siamo, ma la forza con cui scegliamo di rialzarci. Parole di Tara Dragaš, 19enne atleta friulana della ginnastica ritmica. Un oro europeo e uno in Coppa del Mondo. Non arrivano dopo una brutta gara o un infortunio, ma in seguito alla non ammissione all'esame di maturità. È la stessa atleta delle Fiamme Oro al ritorno dagli europei in Bulgaria a comunicarlo, delusione affidata ai social. Fa male, soprattutto dopo aver cercato per anni di conciliare sport e scuola con il massimo impegno. In pagella soltanto un 6 nelle discipline sportive e molte altre insufficienze. Tara Dragaš frequenta il liceo scientifico Volta di Udine come privatista, ma la valutazione del percorso è stata affidata all'Istituto Superiore Magrini Marchetti di Gemona. Non ha raggiunto un livello base sufficiente, secondo gli insegnanti. Delusione che Tara trasforma in obiettivo. Lo sport, però, mi ha insegnato che una sconfitta non è mai la fine del percorso. L'anno prossimo concluderò la quinta e inizierò l'università. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: La Società Ginnastica Artistica 81 di Trieste celebra i 45 anni con lo spettacolo Tutta Ginnastica. Prevista l'esibizione dei 500 iscritti, dai bambini di 3 anni fino alla squadra agonistica attiva in Serie A1. Saranno ripercorsi i principali risultati ottenuti dai ginnasti nel corso dell'anno. Appuntamento al Pala Trieste alle 19.30.
2: Si inaugura questo pomeriggio la 93esima Fiera regionale dei vini di Buttrio, che proporrà fino a domenica tavole rotonde e approfondimenti sui temi enoici e dell'enoturismo. L'Unione fa la forza, riprogettare la strategia delle piccole e medie imprese del vino è il titolo del primo incontro della rassegna alle 17 a Villa Toppo Florio. Tra i relatori Marco Rabino, presidente Unidoc del Friuli Venezia Giulia, che tra le strategie per il futuro indica l'allargamento dei mercati.
5: E sul Carso, quest'anno ci si appresta a festeggiare i 20 anni della rassegna Vitosca e Mare, che è diventata una sorta di serata di gala per il bianco autoctono del Carso, divenuto in un quarto di secolo il vero ambasciatore della produzione vitivinicola del Carso. I vignaioli, che molto hanno investito anche nelle proprie cantine ricavate nelle cavità carsiche, propongono questo pomeriggio una degustazione ipogeica.

0: nella grotta gigante, protagoniste le vitosche dei vignaioli del comune di Sgonico.
1: Promuove e valorizza la cultura delle produzioni del territorio, le tradizioni del cibo locale e l'artigianato goriziano l'evento Food Night Good Night, la notte gialla del cibo, in cui sarà possibile conoscere il lavoro delle aziende e le loro storie grazie al rapporto diretto con i produttori. L'iniziativa, organizzata a Gorizia in via 9 agosto dalle 18.30, coinvolge 26 aziende regionali, tra cui attività agricole, vignaioli e birrifici, oltre ad agriturismi e artigiani del territorio, e proporrà la vendita di prodotti locali e il loro consumo sul posto.
0: Il poeta Franco Arminio, i cantautori Federico Sirianni e Max Manfredi, lo storyteller Alessandro Venier con il figlio, musicista Daniele, sono tra i protagonisti della 13ª Notte dei Lettori di Udine. 30 gli eventi in programma nel corso della giornata, tra incontri con autori, reading, visite guidate, performance e musica. 18 le stazioni coinvolte, tra cui Casa Cavazzini e Teatro Nuovo. Si parte alle 10 dall'università con la presentazione del portale Teche Friulane. In serata, appuntamento nell'ex chiesa di San Francesco alle 19.30. A seguire Faber, costruttore di parole, leggere e cantare De André, reading concerto con Sirianni e Manfredi.
1: Il Castello di Udine si accende per i giovani con In Solitudine Frame, con concerti, DJ set, talk e installazioni immersive al piazzale del castello. Apertura con il laboratorio Theremin, condotto da Leo Virgili alla Casa della Contadinanza dalle 18.30 per scoprire lo strumento più antico al mondo suonato senza contatto fisico. Sul palco quindi i Nova Delica con il loro indie italiano, oltre ai Dinsi Uneman e al live di Alex Fernet, che intreccia soul, post-funk e new wave. A chiudere la serata, dalle 22.45, i Funky Lemonade. Sarà visitabile anche lo Stato Intermedio 36 di Creazioni Indigeste, Marco Floran e Davide Marzona. Esperienza immersiva e multisensoriale di sonorità, videomapping e realtà aumentata.
0: Si sono impegnati durante tutto l'anno scolastico per redigere un progetto sulla digitalizzazione e questa mattina la scuola secondaria di primo grado Ellero di Udine verrà premiata con un contributo di 2.500 euro per la digitalizzazione scolastica degli studenti nell'ambito del progetto Digi e Lode promosso dal gruppo Hera.
2: Rassegna stampa.
0: Leggiamo i principali titoli dei quotidiani. Terre rare, il porto si candida e l'apertura del piccolo di Trieste di Gorizia, che in prima pagina mette anche la notizia del premio Lucchetta, il TAR della regione, bocciatura illogica dei contributi. Muore maniscalco triestino colpito al petto da una cavalla. Questa è un'altra notizia che troviamo anche all'interno del giornale. L'uomo si chiamava Gianluca Bottai, aveva 47 anni. L'incidente è avvenuto a Križevci, in Istria croata, non lontano da Rovigno, dove l'uomo si era trasferito circa 20 anni fa. E ancora, rinviati a giudizio 6 ventenni accusati di aver picchiato un coetaneo durante il carnevale 2024 a Muggia. La vittima se n'era uscita dal pestaggio con la mandibola rotta, perso alcuni denti e un'invalidità del 7%. Il piccolo di Trieste riporta anche la lettera del figlio di Lucia, l'ottantenne ricorso al suicidio assistito in Svizzera. Mamma si è spenta tra le mie braccia, dice. La lettera è stata letta ieri dall'associazione Luca Coscioni in una conferenza stampa dopo l'autodenuncia di Cappato e dei volontari che avevano assistito la donna durante il viaggio. E ancora una notizia di cronaca dall'Istria: Pola, caduto un aereo turistico partito dal Tirolo, 4 le persone morte.
1: Più tutele al Made in Friuli, questo è il titolo del Messaggero Veneto di Udine, che apre sull'incontro di Coldiretti a Udine. 2.000 agricoltori in fiera per chiedere all'Europa la revisione delle norme doganali. Il presidente regionale Figel: imprese locali penalizzati, serve trasparenza. Fertilizzanti sempre più cari. Nella fotonotizia, il processo per la tragedia del Natisone, riascoltati dai genitori gli SOS dei ragazzi. E poi ancora cronaca, cocaina in città, consumi aumentati, allarme dai medici. Treni, giornata no, turisti e pendolari in attesa per ore sulla Udine-Trieste, mentre a Lignano per il weekend del Corpus Domini stabilimenti e hotel già pieni. Sull'edizione di Pordenone, il titolo di apertura è per l'Electrolux, in campo la regione, i sindacati ricevuti da Fedriga in vista del vertice del 15 giugno, a Roma un intero territorio. Emendamento di Rizzetto, lo Stato revochi le misure di sostegno a chi chiude o riduce l'organico. Nella fotonotizia, l'omicidio di Porcia, Marius è stato colpito alla testa e soffocato, raccolta di fondi per aiutare la famiglia. Nei richiami, ospedale, posti letto tagliati per garantire le ferie al personale e a Sacile, raffica di multe per sosta vietata a prof e bidelli.
0: Il Piccolo di Gorizia mette in prima pagina l'inaugurazione della ciclabile che porta all'aeroporto. Ora si va in aeroporto a pedali, è il titolo. Il costo dell'opera è di 6 milioni e 600 mila euro, interamente finanziati dalla regione. Poi il Piccolo riporta la notizia che a Doberdò questa sera ci sarà la fiaccolata per ricordare Jan Bensa, il 24enne morto in uno scontro con un altro motociclista sul vallone una settimana fa. La scelta della comunità di Doberdò di ricordare il giovane sportivo con la fiaccolata nella giornata in cui avrebbero dovuto inaugurare i nuovi spazi sportivi del comune, un evento che è stato spostato a settembre proprio per onorare la memoria di Jan. E ancora dalle pagine di Monfalcone a Marina Giulia, il gestore del bar da Mario è ricorso al TAR per la concessione, ma la spiaggia davanti è fruibile a tutti, specificano dal comune. L'udienza al TAR prevista il 17 giugno.
1: L'apertura del dorso di Udine del Gazzettino è per il processo per la morte dei tre ragazzi sul Natisone. In quei minuti potevano salvarsi. L'accusa insiste sulla teoria dei ritardi, commozione in tribunale. A centro pagina la cronaca, controllo al confine, la finanza arresta un passero abusivo al valico di Stupizza. E poi una notizia di sanità, sospesa dal TAR la selezione per il dirigente di chirurgia. Il dorso di Pordenone del Gazzettino apre con l'Electrolux, l'ultimatum di Fedriga. Il presidente incontra gli operai e minaccia lo stop agli aiuti, pronte a misure ostative se la multinazionale non retrocede. Poi l'omicidio di Porcia, l'autopsia scopre un tentativo di soffocamento, Dorobantu morto per la copiosa perdita di sangue e la mancanza di ossigeno. Un richiamo è anche per le difficoltà in ospedale, bufera sulle ostetriche pagate di più per occuparsi delle gestanti della base di Aviano, mentre allarme per le sempre maggiori carenze in ematologia. Nella fotonotizia infine il calcio, stadio Tognon da ricchi, giocare a Fontana Fredda costerà il triplo.
0: Parte oggi in Valerese il festival Incontaminato, vivere, conoscere, proteggere, dedicato ai temi dell'ambiente, della sostenibilità e della salvaguardia delle risorse naturali. In primis l'acqua, con appuntamenti che andranno avanti fino a settembre. Il primo incontro è quello con la docente universitaria Cristina Noacco, che presenterà il suo libro Acque vive, la via dei fiumi in Friuli Venezia Giulia, alle 18.30 nella sede del municipio di Resia.
1: La guerra degli altri, della critica letteraria Gloriana Orlando, è il romanzo in presentazione a Trieste alla Biblioteca Ortis alle 17. Tra le pagine la vicenda di Ludmilla, giovane pianista triestina che incrocia grandi figure della cultura mitteleuropea da Freud a Kafka senza coglierne l'importanza.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 VEO Fevelin D, le nuove regole contro il telemarketing aggressivo. Alle 11.20 un tranquillo weekend da paura partirà dalla festa dei Charsons di Sutrio, simbolo della cucina carnica. E qui chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Letti, Gennada Cioc, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumina, collaborato in redazione Matteo Bazzi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da annuvolamenti più o meno estesi, anche associati a precipitazioni da moderate ad abbondanti, localmente a carattere temporalesco. E la circolazione veicolare è al momento sostenuta ma scorrevole, prevista in ulteriore intensificazione, specie sulla rete autostradale per il flusso turistico proveniente dall'Austria e quindi sulla A23 in direzione sud verso l'A4 e poi sull'A4 in in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti anche in uscita agli svincoli per le principali località balneari, in particolare la Tisana, San Stino di Livenza. Sulla A4 ricordiamo poi il passaggio da 3 a 2 corsie tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni, e poi anticipiamo che dalle 21 di domani sera fino alle 6 del mattino di domenica verrà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il nodo di Porto Gruaro e San Stino di Livenza, e poi per il traffico proveniente dalla 28 sarà chiusa anche la direttrice per Venezia, regolarmente aperta invece quella in direzione Trieste. E per quanto riguarda i cantieri di lavoro, segnaliamo sul raccordo RA13 ancora per oggi uno scambio di carreggiata tra Sgonicco e Sistiana, qui per circa 4 km è chiusa la direzione per Venezia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Trieste, e lavori anche sul raccordo RA14, la diramazione Opicina Fermetti, con un restringimento in direzione Trieste e Venezia e chiusa la corsia di sorpasso. Ancora lavori li segnaliamo poi lungo la viabilità ordinaria, in particolare sulla statale 14 della Venezia Giulia, transiti a senso unico alternato tra i comuni di Latisana, Palazzolo dello Stella e Precenicco, e poi un restringimento nel comune di Cervignano del Friuli, e ancora nello stesso comune a poca distanza un senso unico alternato. Ancora sulla strada regionale 252 di Palmanova, la possibilità di transiti a senso unico alternato nel comune di Talmassons, e infine sulla strada regionale 251 della Valcellina abbiamo una deviazione su viabilità di cantiere adiacente nel comune di Cimolais e un transito a senso unico alternato anche nel comune di Maniago. È tutto. Prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Incontriamoci, lettera di Zelensky a Putin. Poniamo noi fine alla guerra. Washington pensa all'Iran. Mosca risponde, venga qui quando vuole. Trump promuove il faccia a faccia. Libano, si continua a sparare. Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco alle condizioni di Israele. Ucciso un casco blu serbo nel sud del paese dei Cedri. Il Quirinale chiude il caso Minetti, conferma la grazia, nota del Colle, rispetto per le verifiche dei magistrati. Nessuna segretezza inconsueta, il presidente decide gli atti di clemenza senza farsi influenzare. Mafia, le stragi del 93, archiviate le accuse a Berlusconi e Dell'Utri. La figlia dell'ex premier, Marina, fango su mio padre. Non si accantoni il tema giustizia. Giorgia Meloni, il centrodestra, non si fonda sull'illegalità. Nucleare, primo via libera della Camera, Pichetto Fratin, passo importante, decreti entro l'anno, sì di maggioranza e azione, Italia Viva si astiene, no dalle altre opposizioni, si acceleri su rinnovabili e si investa sulla ricerca. Un fragile ambiente, la giornata mondiale indetta dall'ONU, promossa la campagna Puli spiagge e Puli fondali, con il recupero di rifiuti emersi e sommersi. 80 anni da diva, tanti auguri a Stefania Sandrelli, la ragazza di Divorzio all'italiana, icona del nostro cinema. Patrimonio dell'umanità, questa sera evento all'Arena di Verona, in diretta su Rai 1, per sostenere la candidatura della canzone napoletana all'UNESCO. Tra le star sul palco anche Ranieri, Saldavinci e Patti Smith. Stelle azzurre al Golden Gala di atletica, successi e velocità. A Roland Garros gli alfieri del tennis e Rani Vavassori, trionfo nel doppio misto con Bolli Arnaldi per un posto in finale. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Ucraina, perché sembrano aprirsi a sorpresa spiragli di dialogo. Tra Putin e Zelensky dichiarazioni a distanza sulla necessità di un'intesa diplomatica. Vediamoci, ma mettiamo da parte gli accordi di Anchorage, scrive il leader ucraino in una lettera allo zar. Il leader russo però non cede sul Donbass. Ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti.
3: Sì, buongiorno. Partiamo dalla lettera scritta da Zelensky a Putin. Il leader di Kiev sottolinea le difficoltà dei russi per i droni ucraini e che Donald Trump è distratto dalla guerra in Iran, per dire al presidente Putin: vediamoci, ma non a Mosca. È ora di trovare un accordo fra noi due. Sono i leader che decidono. Così ha scritto Zelensky, che sentendosi forte invita Putin a lasciarsi alle spalle la mediazione del presidente americano, spiegando che le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska. Vladimir Putin, invece, che ha parlato a margine del forum di San Pietroburgo, bombardata solo 24 ore prima, dice che un'intesa di pace deve invece ispirarsi proprio agli accordi di Anchorage con Trump e tuttavia apre ad un ruolo dell'Unione Europea. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
4: Zelensky può venire a Mosca a incontrare Putin in qualsiasi momento. È la risposta del portavoce del Cremlino Peskov alla possibilità di un colloquio diretto tra Putin e il presidente ucraino lanciata da quest'ultimo. Putin non ha ancora visionato la lettera di Zelensky pubblicata ieri sera, mentre era ancora in corso il suo incontro con la stampa straniera a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Un incontro nel quale Putin ha aperto alla pace, si è detto pronto a dei compromessi richiesti da Trump, ma sulla base di quanto concordato in Alaska proprio col presidente americano. Accordi mai rivelati, ma che includono, come detto più volte da Mosca, il ritiro totale ucraino dal Donbass. Se Kiev accettasse dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, ha aggiunto Putin, escludendo un cessate il fuoco prima di eventuali trattative. Possibilista sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Putin si è detto invece contrario al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende un mediatore neutrale, rilanciando l'ex cancelliere Schröder come possibile interlocutore, prendendo le distanze dalla loro amicizia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E un altro segnale della Russia che punta alle buone relazioni con gli Stati Uniti di Trump è il progetto di un tunnel sotto lo stretto di Bering fra Alaska ed Estremo Oriente russo. Tunnel che dovrebbe essere intitolato proprio a Putin e Trump. Oggi la firma del progetto. E intanto il capo della Casa Bianca fa il tifo per un possibile incontro fra Zelensky e Putin. La corrispondente da New York. Sarebbe bello se Putin e Zelensky si incontrassero, dovrebbero incontrarsi, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, Trump dice: conteranno vinceremo noi militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Se venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, potrei incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei, ribadisce il presidente. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump, e parla di un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi è un voto simbolico ma dalla forte valenza politica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E proprio dalla guida suprema iraniana Khamenei è arrivato un messaggio trionfante. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Le sue parole: i negoziati comunque con Washington proseguono nonostante il cessato il fuoco resti precario. Proprio stamani un'esplosione causata probabilmente da droni è avvenuta nel porto di Al-Fahal in Oman, che ha interrotto le operazioni di carico di greggio, ma a bruciare in queste ore è soprattutto il Libano, dove Hezbollah ha respinto il nuovo accordo di cessate il fuoco. L'inviata.
0: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle, queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Dice Aoun di confidare in un cessate il fuoco del quale ora si fa garante il presidente statunitense Trump. L'accordo indica aree pilota dove l'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele, ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E infine altri segnali di un quadro internazionale in movimento. Rischiano di riaccendersi le tensioni in Bosnia tra il governo di Sarajevo e la minoranza serba, con il possibile disimpegno degli americani anche da questo fronte. Il Dipartimento di Stato di Washington ha infatti dichiarato che gli Stati Uniti riconsidereranno la loro presenza in Bosnia. Il motivo: il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. L'alto rappresentante uscente, il tedesco Christian Schmidt, si era dimesso a maggio parlando di pressioni enormi e inaspettate da Washington nei suoi confronti.
1: Sono le 8:08 e siamo alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo il rapporto della Procura di Milano, il Quirinale conferma il provvedimento.
5: Fiducia nella magistratura, rispetto per le verifiche portate avanti con tempestività. Il Quirinale chiude il caso Minetti prendendo atto delle nuove indagini disposte dalla Procura ed effettuate da Polizia e Interpol che, si osserva in una nota, hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, fa sapere dunque il presidente Mattarella, che ringrazia il Ministero della Giustizia per aver provveduto agli approfondimenti richiesti. 2 però le precisazioni. Il Presidente della Repubblica, si ricorda nella nota, concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia, dovuto alla volontà, si sottolinea, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori, come già successo in altre 30 occasioni. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che fino alla sua morte nel 2023 vedeva indagato anche Silvio Berlusconi.
6: non ci sono elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto dai magistrati in 30 anni di inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, ovvero che le bombe piazzate da Cosa Nostra in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, oltre a causare la morte di 10 persone e un'ottantina di feriti, contribuirono a creare un clima di tensione nel paese che favorì l'ascesa di Forza Italia e del suo leader Silvio Berlusconi. Per questo, su richiesta della stessa procura fiorentina, il giudice ha ordinato l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'ultimo indagato, il cofondatore del partito, Marcello Dell'Utri. Per lui si tratta della sesta archiviazione in un procedimento chiuso e poi riaperto ben 5 volte. La stessa decisione era maturata anche per Berlusconi, ma soltanto al momento della sua morte nel giugno del 2023. Gli avvocati di Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, avevano sempre definito la tesi accusatoria fantasiosa, puntando il dito sulla scarsa attendibilità dei pentiti. Simone Zazzera, GR1.
1: Il centrodestra, una comunità politica fondata sulla legalità, infamanti le accuse a Berlusconi. È il commento di Giorgia Meloni all'archiviazione di Firenze. Oggi la premier è attesa al vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali in Montenegro. Sentiamo l'inviata.
7: Arriverà tra poche ore qui in Montenegro a Tivat, che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Reggio Calabria al 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani con i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei 6 stati partner dei Balcani Occidentali.

0: un momento di confronto sul futuro allargamento a paesi considerati tutt'altro che marginali del territorio europeo, un processo di adesione sostenuto anche dall'Italia e dalla Presidente del Consiglio, che lo considera una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. Giorgia Meloni, prima di lasciare l'Italia, ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che spazza via ogni ombra, rivelando l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra e la criminalità organizzata. Capitolo chiuso, scrive la Premier. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: Dopo l'archiviazione di Firenze anche una telefonata fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, che con la sorella Barbara torna in pressing. La giustizia, dice, si conferma un'emergenza. Nel dibattito politico poi anche il tema energia, con il primo ok in Parlamento per il disegno di legge delega sul nucleare. Secondo il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che promette i decreti attuativi entro l'anno, un passo importante verso la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Ma partiamo dalla giustizia, dopo quanto deciso a Firenze su Dell'Utri.
2: Cadono le accuse e Marina Berlusconi rilancia sulla giustizia. Vorrei, dice, che la politica non accantonasse il tema. Fra i nodi da sciogliere la responsabilità civile dei magistrati, ma sul dossier dopo il referendum frena il partito della Premier. Fratelli d'Italia rimarca l'obiettivo raggiunto della flessibilità in bilancio sull'energia. Giorgia Meloni ha promesso entro l'estate l'ok alla legge delega sul nucleare e ieri alla Camera il primo via libera. Salvo Sallemi.
3: Grazie al governo Meloni 14 miliardi dell'Europa contro il caro energia. Ora avanti con il nucleare.
2: L'Italia non può fare a meno del nucleare per Matteo Salvini, mentre slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili per i dubbi della Lega. Vota il DDL sul nucleare azione di Carlo Calenda e Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, avverte no a un approccio ideologico. Il PD scettico. Elly Schlein torna a parlare di lavoro, domani sarà con la CGIL ad Amendolara, dove sono morti 4 braccianti.
4: Un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento come quelli che sono stati brutalmente uccisi.
2: Va avanti il cantiere della legge elettorale, testo atteso alla Camera il 26 giugno, opposizioni critiche per i tempi. Federica Ionta, GR1.
1: Ancora sul caro energia, domani la scadenza del taglio delle accise, si ipotizza un decreto ministeriale per la proroga.
5: Il governo intende intervenire nuovamente sulle accise con un decreto ministeriale, ha affermato il ministro Giorgetti, aggiungendo che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri.
6: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
5: Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione e della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla, ha detto il ministro, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Immigrazione e giustizia, se ne è parlato al Consiglio dei Ministri, riunione che ha dato il via libera al decreto legge sul patto europeo di immigrazione e asilo che entrerà in vigore il 12 giugno.
7: Un decreto legge sull'immigrazione e sull'asilo che porterà grandi cambiamenti, ne è certo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
8: È una rivoluzione copernicana, riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
7: Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
9: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
7: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con la vicenda dei 4 braccianti bruciati vivi in auto nella piana di Sibari in Calabria, ne parlavamo. Convalidato l'arresto dei 2 sospettati, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP.
10: Dovranno rimanere in carcere.

0: per i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed Ali Raza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato, da cui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Francesco Paravati, GR1.
1: Arrestato un professore di italiano e latino della scuola militare Teolier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
2: Avrebbe cercato persino di inquinare le prove, chiedendo agli allievi abusati di mentire ai magistrati. Un chiaro spregio della legge, evidenzia il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato ai domiciliari il 48enne milanese, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Teolier di Milano. Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni: uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato o accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi in cambio di soldi e agevolazioni anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teolier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
1: Consenso informato dei genitori sull'educazione sesso-affettiva a scuola. Via libera definitivo al disegno di legge Valditara.
3: Priorità alle famiglie in tema di educazione alla sessualità. È questo il fulcro di un testo fortemente voluto dal ministro Valditara che ora, dopo l'ok del Senato, è formalmente legge. La norma prevede infatti che le scuole debbano ottenere il consenso preventivo dei genitori per le attività extracurriculari o gli ampliamenti dell'offerta formativa che trattano temi legati alla sessualità, spiegando in anticipo obiettivi, materiali, esperti coinvolti e modalità di svolgimento. Si distingue in pratica tra insegnamento curricolare e interventi esterni, con associazioni e specialisti che saranno presentati in modo più preciso alle famiglie. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori di figli adolescenti, ha detto Valditara, citando anche la Costituzione che, aggiunge, attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Critiche le opposizioni che ritengono la norma un ostacolo, specie per i ragazzi più fragili, quelli che, a volte, cercano nella scuola l'ascolto che non riescono a trovare in casa. Mauro Zanda, GR1.
1: È la giornata mondiale dell'ambiente. In tante località italiane scatta l'operazione per recuperare rifiuti emersi e sommersi. Si chiama Puli Spiagge e Puli Fondali e la RAI è media partner.
4: Verranno ripuliti arenili e fondali marini, laghi, fiumi. 6 anni fa, quando l'iniziativa è partita, riguardava 4 città. Oggi ne coinvolge 50 con un doppio intento: rendere l'ambiente più salutare ed educare al suo rispetto. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha fatto grande opera di sensibilizzazione nelle scuole, raccogliendo ampio seguito, come spiega il presidente Ugo Claudio Matteoli.
5: I pulitori delle spiagge sono i ragazzi delle scuole. Delle 50 località che noi abbiamo scelto in 18 regioni, e noi dotiamo tutti i ragazzi di appositi strumenti per andare a pulire.
4: Voi SUBI invece vi occupate della pulizia dei fondali e cosa trovate?
5: Mamma mia, troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. Quintali, quintali, quintali di roba.
4: Donatella Gori, GR1.
1: Tanti auguri a un'attrice amatissima. Stefania Sandrelli compie 80 anni. I suoi primi passi sui set 65 anni fa.
6: Cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così, che avevo 15 anni, per cui ero piccola.
7: Stefania Sandrelli e Divorzio all'italiana, ne lanciò la carriera. Carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
8: 10 anni fa ho sposato Antonio.
7: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni La scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati, David, Nastri d'argento, il leone d'oro alla carriera.
9: I giorni più felici.
7: Ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR1.
9: Le luci, ma io ti voglio.
1: Campioni del mondo, Italia Loves UNESCO è l'evento di stasera all'Arena di Verona alle 21.30 con diretta su Rai 1 in Mondovisione, per portare la canzone napoletana al riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità. Palco con Milli Carlucci, tanti artisti, da Massimo Ranieri a Sal Da Vinci a Gigi D'Alessio, da Patti Smith a Placido Domingo. Il canto e la cucina, che patrimonio lo è già. All'esterno Paolo Belli accompagnerà il pubblico nella spettacolare cena popolare italiana sotto il cielo.
10: Fuori verrà allestita una piazza con le luminarie classiche italiane, dove ci saranno 500 posti a sedere, dove daremo comunque modo ai musicisti e tutti gli artisti di poter mangiare dopo lo spettacolo, con chiaramente grande show, grande scenografia, grande coreografia. Ci saranno 100 ballerini che balleranno, e se dentro l'Arena di Verona si arriverà al cuore del pubblico mondiale, perché sarà in Mondovisione, noi arriveremo alla pancia.
1: Sono le 8.23 minuti alla linea, va ora lo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
11: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, l'avete detto anche voi nel GR. Ce ne occupiamo anche noi parlando di consumo di suolo, un tema sul quale in Italia non esiste ancora una legge quadro nazionale.
1: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Alessandro Pazienza, Emanuele Rinnaudo. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 l'augurio di una felice giornata.
12: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
13: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
12: Scontata!
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
12: Super scontata!
15: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
18: GR1 Sport.
19: Ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Apriamo la pagina sportiva con l'Atletica e le sue stelle che hanno brillato nella serata di Roma e del suo Golden Gala.
20: La grande Atletica accende l'Olimpico che sogna la rassegna iridata 2029. Due mondiali stagionali, altrettanti record del meeting e poi grandi prestazioni a pioggia a partire dal 9.88 con cui Lyles vince i 100 in cui in 5 vanno sotto i 10 secondi, tra cui un ritrovato Marcel Jacobs con 9.99. L'Italia festeggia 3 successi, Andy Diaz nel triplo per la terza volta.
21: Soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento, anche se non era proprio il risultato che aspettavo. Stesso Golden Gala consecutivo, quindi questo dice veramente tanto.
20: Leo Fabbri nel peso.
22: A Roma non avevo mai vinto, avevo questo fuoco dentro, un pubblico bellissimo, tanta gente. Ringrazio Jimbo che non è venuto, quindi c'era più gente in nord che in sud stasera.
20: E Matteo Scioli nell'alto.
23: L'importante era portare a casa il minimo per gli europei, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione. Stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
20: Lacrime invece per Nadia Battocletti, debilitata dall'influenza, ma la braccio di Roma ha provato a tirarla su. Con Alessandro Campanella, Stadio Olimpico, Luca Cesaretti, GR1.
19: Il tennis, dopo il trionfo nel doppio misto, oggi ancora Italia protagonista al Roland Garros. Prima il doppio maschile con Bolelli e Bavassori in finale, poi l'attesa semifinale del derby Cobolli-Arnaldi. Il nostro inviato a Parigi.
24: È il giorno della semifinale tutta azzurra Roland Garros. Flavio Cobolli

0: Contro Matteo Arnaldi, amici e rivali, stasera alle 19 sul centrale, Cobolli.
1: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico, ci sarà tanto da lottare anche venerdì.
0: Con Matteo Arnaldi contro Cobolli, semifinale per un posto in finale, sembra un film, invece è realtà. Che partita sarà con Flavio?
2: Abbiamo giocato spesso, quindi sicuramente sarà una partita lottata, abbiamo una bella rivalità, abbiamo giocato sin da quando eravamo piccoli contro, quindi l'anno scorso ho perso qua in 4-7, sicuramente lui sta giocando molto bene, ha giocato un pochettino meno di me, però io sto trovando sensazioni sempre migliori, sto sempre meglio in campo, quindi sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
0: L'Italia continua a mietere successi, ieri Errani e Vavassori hanno piazzato il trionfo bis nel doppio misto, l'ultimo atto del singolare femminile, Maja Kalinska dalle qualificazioni, fuori dalle prime 100 in finale, l'incredibile storia della polacca che vince 7-6, 6-4 sulla Schneider e sabato pomeriggio affronterà l'altra russa Andrieva, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
3: Passiamo al basket con i playoff nel cuore delle semifinali.
4: È stata una delle partite più belle, più intense, più emozionanti della stagione. In sintesi, una partita da playoff. Venezia ha sconfitto Bologna, 89-85, si porta 2-1 nella serie, con la possibilità di chiuderla domani sempre al Taliercio. La Virtus è di nuovo spalle al muro, esattamente come ai quarti con Trento, ma ha dimostrato di essere più viva che mai, soprattutto nel finale, quando da meno 11 è rientrata fino a meno 2 dopo l'espulsione di Hackett per un colpo sferrato a Candy, giudicato violento dagli arbitri dopo lunga revisione all'Instant Replay. Bologna, che era già priva di Vildosa, Paiola e Holston. Ma Venezia è riuscita a resistere di testa e l'ho fatto per più volte nel corso della partita, quando era andata sotto di 12 e quando non riusciva a trovare il canestro da 3, prima tripla di Bowman al 18esimo dopo 10 errori. Ma quando Venezia ha portato il match a suo favore, lo rivela il tecnico della Reyer, Neven Spacchia.
5: Secondo tempo abbiamo fatto molto di più e dunque con nostra difesa, nostri tifosi che sono stati straordinari, abbiamo vinto questo.
4: Strepitosa partita di Edwards da una parte, 31 punti, 8 su 13 da 3 e tessitori dall'altra, doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, stasera al Forum gara 4 tra Milano e Brescia con l'Olimpia che si gioca il primo match point per la qualificazione in finale. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
3: In chiusura il calcio, meno 6 al via dei mondiali americani, mentre la nostra nazionale domenica sfiderà la Grecia in amichevole. Ci consoliamo con i giovani azzurri, l'Italia Under 17 ha superato i pari età della Spagna ed è in finale agli europei di categoria. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
11: Acquisire una maggiore consapevolezza, una maggiore sensibilità, un maggiore impegno per la cura dell'ambiente. Ma per ottenere questa maggiore consapevolezza occorre averne coscienza, occorre conoscere. Per questo è fondamentale il ruolo dell'istruzione, della formazione. È la base di ogni altra cosa della ricerca, al rispetto della natura, alla valorizzazione dell'ambiente, a quello che occorre evitare di perdere perché non abbiamo un pianeta di ricambio. Per questa esigenza fondamentale, la più importante, che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso.
12: 8:31 minuti, ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Oggi 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente, istituita nel 1972 dalle Nazioni Unite. Abbiamo ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Parliamo oggi di consumo di suolo, un tema sul quale nel nostro paese non esiste una legge unitaria, una legge nazionale che lo disciplini, ma sul quale agiscono sostanzialmente le regioni. Parliamo subito con Michele Munafò, dirigente dell'ISPRA, responsabile per l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, proprio del consumo di suolo. Buongiorno Munafò.
13: Buongiorno.
12: Allora Munafò, le chiedo di quale suolo parliamo quando parliamo di consumo di suolo e che cosa significa consumarlo?
13: Il suolo è tutto il suolo naturale, agricolo, che è sotto i nostri piedi, che spesso non consideriamo, ma che invece è importantissimo. E con consumo di suolo noi parliamo proprio della perdita, spesso irreversibile, di questa risorsa ambientale così importante. Perdita che avviene ad esempio con la copertura di con cemento, asfalto, con materiali e coperture artificiali dovute ad esempio a nuovi edifici, nuove infrastrutture, nuovi cantieri che ogni giorno aggrediscono e distruggono spesso questo suolo in forma irreversibile.
12: Ecco, quindi il consumo significa la cementificazione, in qualche modo la costruzione, la copertura del suolo.
13: Sì, questa è sicuramente la forma più evidente e anche meno, come dire, rimediabile, perché quando un suolo è sepolto sotto una coltre di cemento o asfalto, di fatto muore con tutte le sue funzioni. Parlo di morte non a caso, perché il suolo non è una materia inerte, non è qualcosa che non è vivo, anzi il suolo è estremamente ricco di vita e di biodiversità. Basti pensare soltanto una cosa: se noi prendessimo un piccolo cucchiaino da caffè di suolo fertile, quindi una quantità molto piccola di suolo, bene, lì dentro in quel cucchiaino ci sono più organismi viventi che non persone sulla Terra, cioè ci sono miliardi di organismi viventi in un semplice cucchiaino di suolo. Questi organismi, una volta che non respirano più sotto uno strato impermeabile, di fatto muoiono, e il suolo smette di avere tutte quelle sue funzioni e quelle sue capacità di supportare la vita e supportare anche la nostra stessa esistenza.
12: Ecco Munafò, voi come ISPRA presentate un rapporto appunto sul consumo di suolo. Che cosa dice l'ultimo rapporto? Quali sono i dati più recenti?
13: L'ultimo rapporto dice che in un anno noi abbiamo perso in Italia quasi 84 chilometri quadrati di suolo naturale a causa di queste coperture artificiali. Si tratta di un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, a fronte di un ripristino, perché c'è anche la possibilità di recuperare in alcuni casi questo suolo, soltanto di 5 chilometri quadrati, quindi un bilancio netto che supera i 78 chilometri quadrati di consumo di suolo, quindi un dato piuttosto negativo alla luce soprattutto di obiettivi di azzeramento del consumo di suolo che ci siamo posti a livello europeo e anche nazionale.
12: Mm-hmm. Cioè,
13: esattamente.
12: Senta,
13: esattamente.
12: Come si recupera il suolo? Parliamo anche di un aspetto positivo, cioè si può tornare indietro, come si fa?
13: Tornare indietro è molto complicato, molto difficile e anche spesso costoso, perché il suolo è difficile da riformare, da formarsi. Basti pensare che in natura, se noi lasciassimo un terreno così allo stato naturale, quel suolo impiegherebbe millenni, quindi migliaia di anni per riformarsi, formarsi uno strato di pochi centimetri. Quindi dobbiamo intervenire noi, intervenire in qualche modo riportando il suolo, riportando materiale organico che possa in qualche modo ricostituire, aiutare a ricostituirsi questo suolo. Quindi un processo molto complicato che ha portato non a caso l'Europa a definire una precisa gerarchia, una precisa priorità. La priorità è quella innanzitutto di evitare di consumare nuovo suolo.
12: La chiave è la prevenzione, agire prima, insomma, che poi appunto, come ci diceva, tornare indietro è difficile.
13: Esattamente, e questo si può fare ad esempio andando a riutilizzare quelle superfici, quegli spazi che noi abbiamo già in qualche modo degradato o consumato nel passato, e sono tanti, sono superfici enormi che spesso poi costellano anche le nostre città. Basti pensare ad aree sottoutilizzate, parcheggi, piazzali, ma anche abitazioni ed edifici non utilizzati. Noi abbiamo milioni, quasi 10 milioni di abitazioni non utilizzate nel nostro paese, e quindi abbiamo un patrimonio costruito enorme che tra l'altro ha grande necessità di recupero, di ripristino, di riqualificazione. Questo permetterebbe di salvare il suolo, ma di migliorare anche la qualità della vita di tutti noi e delle nostre città.
12: Muna Focci chiede, Gianluca da Firenze, parlate anche del prelievo di suolo dovuto alle cave, ad esempio solo sulle Alpi Apuane. In Toscana vengono abbattute

0: più di 6 milioni di tonnellate di montagna. Anche questo è un ambito di cui vi occupate? Si può parlare,
1: sì, anche
0: di
1: questa
0: consumo
1: è una
0: di
1: forma
0: suolo
1: di consumo di suolo. Sì, l'attività estrattiva rimuove fisicamente il suolo. Non a caso, nell'ultima direttiva europea che è stata approvata a fine 2025, esistono due tipologie principali di consumo di suolo.

0: legata alla rimozione del suolo che è dovuta ad attività estrattiva, ma anche attività di cantiere e altre azioni che in qualche modo rimuovono fisicamente il suolo e producono anche queste un grave danno alla risorsa e agli ecosistemi.
1: Una folle, leggo un altro messaggio di un altro ascoltatore: perché il suolo non muore con i pannelli fotovoltaici e gli impianti eolici, basta con questo buonismo green che ci sta portando alla desertificazione industriale. E c'è un po' un disallineamento tra l'industrializzazione, tra andare avanti con il sistema produttivo economico e mantenere l'ambiente, oppure si può arrivare a un compromesso, a un accordo, secondo lei?
0: Si deve arrivare a un compromesso, un accordo, più che un compromesso lo chiamerei così, perché le due cose non sono incompatibili. È vero che oggi gran parte di questi impianti di energia rinnovabile, quindi fotovoltaico, eolico, in realtà hanno un impatto sul suolo, consumano suolo. E quindi noi abbiamo registrato, rileviamo anche dati, ad esempio, sugli impianti fotovoltaici a terra. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento importantissimo, 4 volte di più rispetto al 2023, per dare un'idea di impianti a terra. Questo da un lato può essere una buona notizia, perché investire sulle rinnovabili è fondamentale per decarbonizzare la nostra economia, lo sappiamo bene. Ma dall'altro, se questo avviene a scapito del suolo, può costituire un problema. Esistono però soluzioni alternative, bisogna evitare di installare questi impianti, ad esempio, al posto di aree agricole fertili o di aree naturali con suoli di buona qualità. O ad esempio incentivare molto di più l'utilizzo di superfici già costruite. Abbiamo tetti di edifici molto estesi, ovviamente, che coprono gran parte delle superfici impermeabilizzate del nostro paese. Ebbene, sfruttiamo quelli. Questa è modalità molto, penso, evidente di tutelare il suolo, non impattare sull'agricoltura e sulle nostre risorse ambientali, ma allo stesso tempo incentivare aumentare la produzione da fonti rinnovabili, che è fondamentale per la nostra transizione ecologica ed energetica, che non devono essere in contrapposizione.
1: Grazie Michele Munafò, dirigente dell'ISPRA, responsabile del consumo di suolo, e do il buongiorno a Rosanna Laconi, coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Ecco, allora abbiamo detto in apertura che in Italia non esiste una legge quadro nazionale sul consumo di suolo. Sono le regioni che agiscono, ognuna per conto suo. C'è una linea comune? Chiediamo a lei.
2: Allora, sì, al momento attuale purtroppo abbiamo per quanto riguarda il consumo del suolo, una direttiva europea che è del recente, del novembre 2025, ma ancora lo Stato italiano non ha recepito appunto questa legge, per cui ci si sta muovendo, diciamo, per arrivare ad una legge quadro nazionale, per cui le singole regioni, sì, all'interno delle proprie pianificazioni cercano naturalmente di raggiungere questi obiettivi, naturalmente di ridurre il consumo del suolo attraverso appunto una propria pianificazione. Però la strada, diciamo, attraverso la conferenza della Stato e Regioni si sta delineando, e in particolare si è iniziato con un finanziamento da parte dello Stato di circa 160 milioni di euro, che vengono quindi indirizzati verso le regioni proprio con questo obiettivo di ridurre il consumo del suolo. In questo momento si sta lavorando appunto per elaborare questi progetti che verranno poi realizzati dai comuni. In realtà questo percorso avviene a vari livelli, quindi a livello europeo dove si dettano gli indirizzi, a livello poi nazionale dove viene fatta appunto una legge quadro, e a livello regionale dove poi si pianifica, si programma, e i comuni poi che devono realizzare e presentare i progetti che siano i più idonei per raggiungere questo famoso obiettivo del consumo zero, diciamo, del consumo di suolo zero nel 2050. Quindi questa è la fase in
1: Che è
2: cui noi ci
1: certo che il
2: troviamo.
1: traguardo europeo non
2: Esatto.
1: manca poi molto a questo 2050. Voi, come
2: Purtroppo
1: Conferenza
2: no.
1: delle Regioni, sostenete la necessità appunto di una legge quadro nazionale sul consumo di suolo. Lei, oltre a essere coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni, è anche assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna. Ci dice quali sono le
2: Sì.
1: regioni che si sono dotate di una normativa sul tema?
2: Allora, dovrebbe essere, per quanto al momento notizia, l'Emilia Romagna dovrebbe avere una legge in proposito e verosimilmente anche la Lombardia. Comunque diciamo che quasi tutte le regioni stanno cercando di lavorare in merito, ma per me l'importante

0: che ci siano delle direttive in modo da muoverci in maniera uniforme, su questo appunto stiamo discutendo all'interno della conferenza, che ci siano delle direttive nazionali, quindi una legge quadro nazionale, questo per cui si sta lavorando tanto, in maniera tale da evitare insomma che non ci siano diverse modalità di comportamento nelle varie regioni, insomma è meglio avere delle direttive univoche e lavorare tutti quanti insomma allo stesso modo. È chiaro che poi c'è naturalmente l'autonomia delle regioni, ma questo può riguardare alcuni aspetti specifici, ma la legge quadro è fondamentale, quindi siamo proprio in fase di discussione su questo ed è quello che noi chiediamo naturalmente come conferenza, anche un'autonomia importante da parte delle regioni per quanto riguarda poi l'analisi dei progetti, la definizione specifica, ma di fatto la legge quadro ritengo che sia indispensabile.
1: Laconi, l'ambiente è uno degli ambiti sui quali si può applicare l'autonomia differenziata, quindi.
0: Beh, l'ambiente rappresenta in alcuni punti sicuramente un elemento in cui noi possiamo rivendicare quella che è la nostra autonomia, entro i limiti naturalmente di quelli che sono sempre degli obiettivi, come dicevo, europei ed obiettivi nazionali. Faccio l'esempio, insomma, per quanto riguarda, si è parlato prima di energie rinnovabili, sappiamo bene che il nostro obiettivo, che l'obiettivo di tutti è arrivare a fare una transizione energetica adeguata. Abbiamo degli obblighi, come il burden sharing che ci è stato assegnato appunto dall'Europa, che è diverso per ogni regione naturalmente a seconda delle dimensioni, a seconda delle potenzialità anche di produrre energie rinnovabili che ha ciascuna regione, e naturalmente, ma le modalità con la quale questa transizione energetica può essere effettuata, questa può essere in capo alle regioni, cioè la modalità, quindi decidere dove e come fare la transizione energetica, questa può essere una decisione naturalmente regionale, questo che molto spesso appunto le regioni rivendicano.
1: Esiste comunque un coordinamento già tra le regioni per la difesa del suolo, per la difesa dell'ambiente più in generale?
0: Allora, esiste il coordinamento sempre all'interno delle conferenze Stato-Regioni, ci sono certo. Le commissioni come la Commissione Ambiente, che appunto io coordino, all'interno del quale quello è il teatro all'interno del quale appunto si discute di questa problematica.
1: E per questo a lei lo chiedo, su che cosa vi coordinate e in che modo?
0: Cioè... Allora, in questo momento preciso, come le dicevo, ciò di cui stiamo discutendo e abbiamo discusso anche è il famoso finanziamento, insomma, che lo Stato ha assegnato alle regioni, e si è discusso parecchio insomma su questo prima che questo diventasse effettivo, proprio per i criteri di ripartizione, per stabilire anche le modalità di valutazione dei vari progetti, quindi al momento esiste questo quadro, esiste un finanziamento nazionale che distribuisce 160 milioni di euro, veramente poco, devo dire la verità, rispetto a quelle che sono le esigenze, considerando anche i numeri che sono stati enunciati da ISPRA precedentemente, e sulla base di questo appunto le regioni adesso stanno lavorando per raccogliere quindi eventuali progetti da parte dei comuni, definirne appunto la priorità, e poi finita diciamo questa fase istruttoria che tutte le regioni insomma stanno quindi portando avanti, tutti i progetti andranno presentati a livello ministeriale, dove poi si deciderà quali appunto progetti potranno essere portati avanti, finanziati oppure no. Questa è il momento.
1: Sono i temi sui quali vi state appunto confrontando di più.
0: Esatto,
1: grazie,
0: esatto.
1: Grazie a Rossana Laconi, coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni. Grazie per essere stata con noi. Do il buongiorno anche a Stefano Fera, architetto, docente di composizione.
2: Buongiorno.
1: Architetto. Buongiorno Fera, la stavo presentando, docente di composizione architettonica presso il Centro Studi Romano della University of Notre Dame e presidente della sezione di Genova e consigliere nazionale di Italia Nostra. Buongiorno Fera. Allora, ci sono arrivate tante domande da parte degli ascoltatori. Ci ricordano che a Milano ci sono ancora ecomostri dei mondiali anni 90. Buongiorno, ma non sarebbe meglio risparmiare suolo costruendo condomini sviluppati in altezza? Lei è anche architetto, è una soluzione praticabile?
2: Sì. Ma io penso che in Italia esistano dei quartieri enormi, smisurati, in grande fatiscenza, in stato di avanzatissimo degrado, che debbano essere necessariamente demoliti e ricostruiti, come del resto già è stato fatto in varie parti del mondo, ma anche in Italia, non so, nella stessa Genova che io conosco bene, la diga di Begato qualche anno fa è stata demolita, c'è il caso.

0: caso delle vele di Scampia, e ci sono tanti altri grandi insediamenti, soprattutto di edilizia economica popolare, fatti tra gli anni 60, 70, primi anni 80, che devono essere per forza demoliti e ricostruiti perché non più abitabili. Quindi, volendo, di aree su cui, diciamo, il vero tema per il risparmio del suolo è costruire sul costruito, e non è una questione di sviluppo in altezza, anche perché
1: cioè non consumare il nuovo suolo, ecco, anche perché no, prima lo dicevamo con Munafo all'inizio della trasmissione, poi riconquistare suolo costa di più, ce lo dicono anche gli ascoltatori, le bonifiche costano più del nuovo, bisogna agire prima.
0: Certamente, innanzitutto vorrei esprimere la mia gratitudine ad Ispra per quello che ha fatto e che sta facendo, che per noi, per persone che si occupano di questi temi, è un riferimento importantissimo, e direi che il compito delle associazioni come Italia Nostra, come associazione analoga, è proprio quello di far diventare sempre di più il concetto del consumo di suolo un concetto politico, di cui chiedere conto agli amministratori. E su questo tema io penso bisogna essere molto seri e anche molto decisi. Ecco, per questo io ritengo, per esempio, è necessario non seguire il cosiddetto modello Milano, no? Milano è proprio il caso emblematico di quello che non bisogna fare, appunto, quindi no allo sviluppo in altezza, ma soprattutto no a operazioni come quelle che abbiamo già visto, che sostanzialmente si basano sulla privatizzazione dei profitti e sulla socializzazione dei costi, perché sappiamo che a Milano, appunto, sono stati costruiti dei grattacieli con delle scie, quindi non facendo, oltre alla beffa, oltre al danno, quindi oltre al consumo di suolo, anche non sono arrivati alla comunità gli oneri urbanistici che dovevano arrivare. Ma sempre restando a Milano, c'è il caso dello scalo Farini, che è un'immensa area ex ferroviaria che poteva essere trasformata in un grande parco urbano. Invece no, come al solito si fa una grande operazione di greenwashing in cui si fa finta di fare il parco, ma alla fine di nuovo si costruiscono le torri.
1: Ecco, Fera, lei è presidente della sezione di Genova di Italia Nostra. Allora, sì, le chiedo un commento su quanto è stato deciso proprio recentemente dal comune di Genova, lo smantellamento dell'asfalto. Si è parlato di depavimentazione, si sta togliendo l'asfalto in alcuni punti della città per restituire quegli spazi al verde pubblico. Anche, sicuramente non è così facile, lo abbiamo detto, ci vuole tempo. Voi cosa ne pensate come Italia Nostra?
0: Ma è sicuramente un'operazione meritevole, anche se, le dico la verità, io sono molto scettico nei confronti di questi slogan e di queste cose un po' alla moda. Adesso si parla tanto di urbanistica tattica e il depaving è proprio una tipica azione da urbanistica tattica, però ricordiamo che il depaving nasce a Portland, nell'Oregon, negli Stati Uniti, una città che con Genova non ha niente a che fare, e poi arriva in Italia, soprattutto a Milano, appunto in Piazza d'Ergano, che è proprio a due passi dallo scalo Farini, ma stiamo parlando di brutte piazze di periferia in cui si è tolta un po' di pavimentazione di cemento e si sono allargate delle aiuole. Quindi sono certamente operazioni utili, però non risolutive. Poi rendiamoci conto di che cos'è Genova. Genova è una città estremamente complicata, densa, con enormi problemi di circolazione, di traffico, di viabilità, eccetera, eccetera. Quindi non riesco a capire bene dove si possa fare questo di paving, appunto, se non in qualche.
1: È stato annunciato da poco, ma insomma, chiaramente bisognerà vedere l'attuazione. Grazie.
0: No, perché. Volevo aggiungere semplicemente il depaving va bene, ma non nel centro storico.
1: Non nel centro storico.
0: Il centro storico non ha bisogno di depaving. Grazie a voi.
1: Grazie Stefano Fera, architetto, presidente della sezione di Genova di Italia Nostra. E adesso cambiamo argomento, perché presento un ospite illustre. Massimo Giletti, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: non hai bisogno di presentazioni, giornalista, conduttore, presenti un programma lunedì sera su Rai 3. Di che cosa si tratta?

0: intanto abbiamo finito di montare stanotte alle 3, quindi la voce è un po' quella che è un viaggio.
1: Non si sentiva, non si sentiva, stai tranquillo.
0: È un viaggio inchiesta sugli ultimi giorni di Mussolini. Le verità nascoste si intitola, perché credo che dopo 80 anni, insomma, il fascismo è finito 80 anni fa, si continua a riparlare, eccetera. Credo che ci sia la possibilità, festeggiando 80 anni di una repubblica, per fortuna, che ha alla base l'antifascismo, di verificare, fare un'inchiesta seria su alcuni punti interrogativi, tra l'altro molti, che avvolgono il mistero degli ultimi giorni di Mussolini.
1: Quindi vi concentrate sulla morte di Benito Mussolini?
0: Anche sulla presenza di Churchill. Abbiamo trovato documenti in Churchill dopo la morte di Mussolini ad aprile, e 4-5 mesi dopo, a settembre, arriva sul lago di Garda, rimane sul lago di Garda. Che ruolo hanno avuto i servizi segreti inglesi? Per cosa cercava Churchill? Questi sono degli interrogativi ai quali risponderemo. Posso anticiparti che per la prima volta in televisione si vedrà l'arma con la quale è stato colpito Mussolini. Esattamente, sono due, ma una non si era mai vista in televisione, una pistola Beretta. Abbiamo fatto una ricerca intensa, anche usando le cineteche Rai.
1: Senti, questo speciale, quindi, che appunto si chiama Mussolini, le verità nascoste, lo ricordo, lunedì alle 21:20 su Rai 3, si muove tra documentario e inchiesta. Ci sono anche dei filmati dell'epoca, delle immagini.
0: Sì, ci sono, guarda, ho trovato anche una dicitura nelle cineteche interessante: non è mandabile in onda per motivi politici. Stiamo parlando proprio dei primi anni 50. Ecco, ti posso anticipare che il segretario particolare di Togliatti all'epoca disse che a uccidere Mussolini non era stato il colonnello Valerio Walter Audisio, ma in realtà un altro partigiano che si chiamava Aldo Lampredi. Ecco, anche su questo ci sono molti dubbi, è molto interessante. Abbiamo rifatto un'autopsia, praticamente un'analisi di quelli che sono i colpi che hanno colpito Mussolini. Quindi è un viaggio a 360 gradi sui luoghi. Attenzione, non è uno studio, non ci sarà lo studio tipico di Massimo Giletti.
1: Sì, certo.
0: C'è un viaggio.
1: Come è stato possibile, scusami, rifare una sorta di autopsia?
0: Beh, vedi, anche su Garlasco, Garlasco insegna molte cose, si lavora sulle fotografie. Per esempio scopriamo che Mussolini è stato colpito effettivamente da una parte laterale da due colpi che hanno dei fori di penetrazione molto diversi dagli altri che hanno colpito la parte destra del corpo del Duce. Quindi si possono fare delle analisi sugli errori gravi che sono stati fatti in quella che non fu neanche un'autopsia, spiega il professor Fineschi, che è il direttore di medicina legale della Sapienza.
1: Nell'immediato forse c'era più la necessità di chiudere, la volontà di chiudere quella pagina storica, e adesso, appunto, a distanza di 80 anni, si possono vedere le cose con una distanza diversa, con una distanza temporale e anche mentale diversa, no?
0: Sì, soprattutto dobbiamo ricordare allora quello che fu quando Pertini dice che Piazzale Loreto segna il disonore dell'insurrezione. Certo, bisogna collocarsi in quella che era la fine di una guerra civile, del dolore che avevano avuto migliaia e migliaia di famiglie, dei morti che Benito Mussolini si portava sulla coscienza con l'entrata in guerra. Era un'altra situazione drammatica. Certo, quel finale e fuori una macelleria messicana, come disse uno dei capi del CLN italiano, però era da collocare in quel momento. Oggi sono passati 80 anni, si possono fare delle valutazioni.
1: Si può ripensare anche, appunto, a quello che accadde in quelle ultime ore. Allora, grazie Massimo Giletti. Ricordo ancora Mussolini, le verità nascoste, una docu-inchiesta che andrà in onda lunedì sera alle 21:20 su Rai 3. Noi ci fermiamo qui. Ringrazio in console Massimo Vasciaveo, Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 del 9, poi Progetto Benessere, come sempre con Viviana Verbaro. Lunedì ci sarà la versione sportiva di Radio Anch'io, poi martedì tornerà la versione tradizionale con Giorgio Zanchini in conduzione. A tutti voi grazie per averci ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
2: un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
14: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky in una lettera aperta a Putin incalza il leader russo: incontriamoci subito, troviamo una soluzione direttamente tra noi, gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni europee e ucraine non si decidono in Alaska. Poco prima Putin era invece tornato sugli accordi presi ad Anchorage con il presidente americano Trump, ribadendo come obiettivo il controllo completo del Donbass. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, replica il portavoce del Cremlino Peskov, anche se il leader ucraino continua a chiedere un faccia a faccia in un paese terzo. Proseguono intanto i combattimenti, salito a 3 il bilancio di morti ucraini nei raid russi durante la notte. E in Libano 8 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani dopo che ieri Hezbollah ha respinto il cessate fuoco mediato dagli Stati Uniti fra i governi di Beirut e Tel Aviv. Nel Golfo invece esplosione in un porto dell'Oman, probabilmente causato da droni iraniani. Sulle trattative con Washington, il consigliere del leader supremo Khamenei boccia le modifiche richieste da Trump. Bozza vaga, dice, necessari chiarimenti. In economia male le borse asiatiche, mentre in questi minuti stanno aprendo le contrattazioni i mercati europei. Sentiamo allora come sta andando, collegandoci con Milano e con Chiara Merico.
3: Apertura debole per le principali borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano e Parigi in lieve rialzo, mentre Londra e Francoforte sono poco sotto la parità e i timori sul settore

0: dell'intelligenza artificiale, come dicevi, affondano le principali piazze finanziarie asiatiche. Il crollo in borsa di Broadcom dopo la pubblicazione di risultati sotto le attese trascina giù il settore tecnologico, specialmente in Corea, dove il KOSPI cede oltre 5 punti percentuali. Male anche il Nikkei giapponese in calo dell'1,26% e gli indici di Hong Kong e Shanghai. Chiusura mista invece ieri sera per la borsa statunitense, con il Dow Jones che ha archiviato la seduta in rialzo dell'1,73% dopo aver toccato nuovi massimi. Positivo anche lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha recuperato in corso di seduta chiudendo a meno 0,09%. A sostenere l'andamento dei mercati anche le speranze di un'evoluzione positiva per il conflitto in Medio Oriente. Il prezzo del petrolio infatti questa mattina si mantiene stabile sui livelli ben lontani da quelli toccati nelle scorse settimane. Il Brent supera di poco i $95 al barile, il WTI si attesta poco sotto i $93 al barile. È tutto a voi.
1: Nucleare, prima via libero della Camera sia al disegno di legge delega che ora passa al Senato. L'Italia dunque, dopo 40 anni e due referendum, riapre all'ipotesi. L'idea è quella di un nucleare sostenibile che preveda piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali. Un primo passo importante anche per contrastare la crisi energetica, afferma il ministro Pichetto Fratin. Sì di maggioranza e Azione, Italia Viva si astiene, no del PD, 5 Stelle e AVS che chiedono si investa su rinnovabili e ricerca. E a proposito di caro energia, domani scade il taglio delle accise sui carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti ipotizza un decreto ministeriale per la proroga. E siamo alla cronaca: arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti un professore di italiano e latino della scuola militare Teulier di Milano. L'indagine era partita dal racconto di uno studente, un quadro di costanti pressioni secondo i magistrati. L'insegnante, forte della propria posizione e tra l'altro componente della commissione di maturità, sottoponeva gli allievi a vessazioni e umiliazioni, costringendoli ad abusi. Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi e accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete e rispondere a segnali inviati dal pianeta, dall'innalzamento del livello del mare agli incendi devastanti, dalle ondate di calore allo scioglimento dei ghiacciai. Per la prima volta le detenute della compagnia teatrale di Re Bibbia sono uscite dal carcere per recitare. Ieri sera al Teatro Nazionale di Roma hanno portato in scena lo spettacolo intitolato Desdemona.
2: Bello sto vascello! E che te lo dico a fare, Roderì? Una meraviglia! Siamo passati da 4 metri per 4 di una cella a metro per uno.
3: È un Otello alla rovescia, quello messo in scena dalla compagnia delle donne del Muro Alto. Un Otello che resta sullo sfondo. Protagonista è invece Desdemona, la timoniera di un vascello dove la storia si svolge. La regista, Francesca Tricarico.
4: Ci serviva un contenitore per questa Desdemona Otello che potesse in qualche modo fare eco al carcere. Abbiamo trovato la storia della Lady Giuliana, che è questa nave che nella fine del Settecento deporta 250 donne detenute dall'Inghilterra all'Australia per andare a popolare le colonie penali.
3: Un viaggio tra teatro, opera e storia, un'esperienza che le attrici, per la prima volta su un palco fuori dal carcere, raccontano così.
5: Fare teatro mi ha permesso di essere me stessa.
6: A me piace anche perché mi fa uscire dal carcere, almeno con la mente.
7: Il teatro in carcere dà la possibilità di far ritornare la voce a chi voce non l'ha più, e questa è una grande cosa.
3: Marilu Merolla, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
10: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Progetto Benessere, per una vita più sana.
4: Rai Radio 1, sono le 9:08 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordiamo inoltre che potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi, nella prima parte della nostra trasmissione, parliamo di dinamiche di potere, perché in coppia, in famiglia o sul lavoro finiamo spesso intrappolati in giochi di controllo. Ci domanderemo perché, come possiamo riconoscere manipolazioni silenziose e ritrovare la nostra libertà interiore. E lo faremo con il supporto della nostra psicoterapeuta di fiducia, Agnese Scappini, che so essere già collegata, ma la saluteremo dopo. Nella seconda parte allargheremo lo sguardo al mondo che ci ospita nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, approfondendo la filosofia della One Health, un approccio rivoluzionario basato sulla consapevolezza che la nostra salute, quella degli animali, quella dell'ambiente, sono un unico grande ecosistema indissolubile, perché non esiste benessere individuale in un pianeta che sia malato, come ricorda il presidente Mattarella. Ma prima di tutto, ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: l'energia di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk a Radio 1 Progetto Benessere, la musica come sempre scelta per noi dalla nostra Corinna De Laurentiis, che ringraziamo. Agnese Scappini, sei lì?
1: Certo, ben
0: trovati,
1: buongiorno Viviana. Pronti?
0: Cara, abbiamo già annunciato il nostro tema perché spesso
1: piccolo,
0: pensiamo...
1: Piccolo piccolo ovviamente.
0: Ti facciamo sempre questi regalini, dai. Insomma, questa parola potere, qualcosa, non è qualcosa che riguarda solo la politica, le grandi aziende, perché il potere abita nelle dinamiche familiari, nelle gerarchie in ufficio, persino nel modo in cui trattiamo l'ambiente che ci circonda. Abbiamo detto oggi questa importantissima giornata di sensibilizzazione mondiale sull'ambiente. E allora che cosa succede? Perché, Agnese Scappini, nelle relazioni umane c'è spesso qualcuno che cerca di dominare e qualcuno che inevitabilmente finisce per subire.
1: È dominato. Partiamo da un po' più lontano, nel senso che uno dei bisogni primari che abbiamo a garanzia del nostro benessere è il cosiddetto sense of agency, cioè diciamo la capacità, il potere che noi abbiamo sulla nostra realtà. Il bimbo che riesce a manipolare la sua realtà disegnandola, costruendo la sua torre, ha un potere, no? su quella dimensione, e questo ovviamente crea una tranquillità. Perché crea una tranquillità? Perché crea una sicurezza. Mm-hmm. Mi crea una sicurezza che io il mio ambiente lo posso controllare, quindi gestire, e quindi, come dire, mi metto al riparo dalla mia vulnerabilità, dall'incertezza. Quindi il potere, diciamo, a livello prodromico ha un po' questa risposta più semplice e più salutare. Poi tuttavia, soprattutto dove? Nell'ambito affettivo, negli ambiti affettivi, che sono ovviamente gli ambiti più imprevedibili, perché laddove c'è affettività c'è un altro soggetto, certo, che ovviamente contempla l'imprevedibilità e il cambiamento. Allora lì, se non abbiamo una base che ha potuto sperimentare una certa sicurezza, come dire, agiamo e mettiamo in atto molte strategie di controllo e potere, perché vanno di pari passo. Ovviamente il controllo è lo strumento del potere.
0: Ma stai parlando di strategia, quindi c'è una pianificazione secondo te?
1: No, strategia è sempre una, diciamo, una modalità, una sorta di coping. Il coping è un processo di funzionamento che può essere sia inconscio che conscio. Uh-huh. Tendenzialmente, soprattutto sulla dinamica affettiva, è inconscio, è automatico. Se pensiamo, come ce l'ha raccontato la psicanalisi, al bimbo che magari ha vissuto, perché ovviamente queste dinamiche le abbiamo apprese in quel tempo lì, che ha vissuto un senso di impotenza in famiglia, magari con un genitore autoritario, imprevedibile, incostante, problematico per altri versi, che cosa ha potuto fare nella sua realtà? Ha ovviamente cercato di cambiare ruoli, di identificarsi con quel genitore onnipotente e imprevedibile, e diventandolo così nella sua di vita, no? Però questo processo è automatico, quindi lui nella sua vita, questo bimbo che diventerà poi un adulto evidentemente controllante, cercherà di mettere in atto strategie di coping, cioè dei comportamenti che dovranno garantirgli il controllo sull'altro. E questo solitamente lo fa in automatico, la psicoterapia li va a mascherare solitamente questi automatismi, ecco.
0: Agnese, hai citato il genitore autoritario. Ti posso domandare la differenza tra essere una persona autorevole ed essere una persona autoritaria, anche dietro a una cattedra, per esempio?
1: Allora, è una differenza importante, ovviamente articolata in vari modi, ma io dico sempre che la cosa più semplice per comprenderlo è come quella persona gestisce la sua aggressività. La persona autorevole ha una buonissima gestione della sua aggressività. Mm-hmm. In che senso? Conosce il suo potere, conosce anche la sua parte, come dire, ombra, e la gestisce bene, la usa nel modo giusto per ovviamente farsi rispettare.
0: Sì.
1: Quindi è una persona tendenzialmente equilibrata, non ha bisogno di alzare la voce, tendenzialmente. La persona autoritaria invece reprime la sua aggressività che ne ha da vendere. Uh-huh. Ne ha molta, ma non la contatta, non la conosce o non la gestisce, e questo fa sì che quindi, come schiaccia la sua aggressività, debba schiacciare gli altri. Quindi il suo modo di governare, diciamo,

0: è ovviamente repressivo anziché, come dire, nutriente, perché poi l'autorevole riesce a nutrire l'altro.
1: Vado dai nostri ascoltatori. Agnese al 342 864 8832. Un messaggio non firmato dice: mia madre ha sempre usato il silenzio punitivo anche per giorni, quando facevo qualcosa che non andava bene. È anche questo un esercizio di potere?
0: Mamma mia, questo è uno dei più drammatici, il silenzio punitivo che oggi finalmente prende voce, no? Perché solitamente non era mai notato ed è, devo dire, utilizzato prevalentemente, almeno nella mia esperienza clinica, dalle mamme che dai papà.
1: Ah, vedi.
0: Il silenzio punitivo, sì, il mettere il muso, diciamo, no? Una strategia manipolatoria terribile, perché logora l'altro e fa una cosa ancora più drammatica nel bambino. Noi dobbiamo immaginare che nel bambino, ancor più ovviamente perché dipende dal genitore, ma poi nelle relazioni affettive comunque altrettanto, la connessione con l'altro è la nostra è una condizione di benessere, cioè sentirci connessi all'altro ci fa stare bene, ci fa sentire al sicuro, ci fa muovere nel mondo. Riguarda la relazione affettiva e ancora di più ovviamente in maniera assoluta il bambino con il genitore. Quando il genitore blocca questo flusso di connessione, che è proprio una sintonizzazione, il bambino prova un vero e proprio dramma. È quasi una morte, si dice, nel sistema nervoso centrale, perché vive una condizione di congelamento e quindi terrificante. Ed è una condizione talmente drammatica che, protratta nel tempo, lo porta ovviamente a vivere condizioni abbandoniche, perché poi quindi la perdita della parola è una condizione abbandonica, perché io ho perso quella sintonizzazione, quindi quella mia figura di riferimento che mi garantisce la sopravvivenza mi fa sentire l'abbandono. E quindi la punizione in realtà finisce di essere tale, perché non è più vissuta come tale, ma si sente solo l'abbandono, e quindi io sono solo, e quindi se io sbaglio io divento solo, che è molto peggio di prendersi una sculacciata.
1: Certo, che dinamiche.
0: Perché la solitudine però è molto più drammatica. Sì,
1: senti, su queste dinamiche familiari ti leggo un messaggio un po' particolare di un altro ascoltatore che non si firma e dice: buongiorno, è triste dirlo, ma anche il rapporto matrigna-figliastra, soprattutto se la matrigna non ha potuto avere figli, può risultare velatamente malsano, e questo a causa dell'invidia che spesso la matrigna prova nei confronti della figliastra.
0: Allora, qui dovremmo, insomma, andare a scomodare un po' delle nostre favole culturali,
1: sì,
0: non a caso. E la matrigna, se poi, allora, no, non posso andare nell'ambito psicanalitico, che è un ambito molto bello questo della madre matrigna e quant'altro. Ovvio che in tutte le dinamiche madre figlia femmina ci sono delle sottili cose da osservare, e a volte questo che racconta il nostro messaggio avviene anche nella madre naturale e nella figlia naturale. Non è detto che debba esserci solo, diciamo, un ampliamento della costituzione familiare, perché si creano dei contesti di rigidità e invidia. Mi direte: ah, la madre naturale può provare invidia per la figlia. In realtà, secondo Melanie Klein, certi studi della psicanalisi sì, perché dobbiamo ricordare che ci sono rapporti fra femmine prima ancora che fra figlia e
1: tu
0: madre.
1: Tu questa cosa la sottolini spesso, eh?
0: Sì, perché ci deve aiutare ad alleviarci da sensi di colpa, sì, da rigidità, da elaborare costituti che sono quelli delle nostre dinamiche organizzative familiari, che sono anche prodotto culturale, attenzione, non sono solo un prodotto naturale, no? Quindi noi stiamo insieme anche per cultura, e se impariamo a conoscere queste parti le accogliamo e le rendiamo tollerabili e anche risolvibili spesso. Quindi assolutamente sì, quello che ci dice il messaggio, insomma.
1: Senti, parlando sempre della parola che a noi due insieme in questo spazio piace tanto, che è quella di equilibrio, è così difficile creare una relazione in cui le persone si trovano alla fine sullo stesso piano?
0: Ma lo sai, Viviana, qual è il paradosso? Che naturalmente sarebbe la cosa più semplice.
1: Appunto.
0: Il problema sono le sovrastrutture che in ogni storia di crescita personale, quindi in ogni storia affettiva, sono andate a interferire in qualche modo. Perché noi siamo, a mio avviso, cioè, c'è una grande, come dire, una grande conflittualità di opinioni nella storia della filosofia, come della psicanalisi, sul fatto se noi nasciamo naturalmente buoni o naturalmente cattivi, no? Se nasciamo naturalmente naturalmente capaci di amare o naturalmente capaci di odiare. Io credo che noi nasciamo naturalmente capaci di rispondere a questa armonia del cosmo meravigliosa, che quindi è una forma d'amore, no?

0: è un'espressione, scusami, di amore. Il tema è che laddove c'è vizio, per tutta una serie di motivazioni, perché le affettività originarie, come quella fra madre e figlio, fra padre e figlio, sono ovviamente governate da meccanismi automatici che sono stati appresi, come dico a tutte le mie pazienti, in un tempo in cui non avevamo neanche una mente ancora, perché io divento madre in base a come sono stata trattata come figlia, e come sono stata trattata come figlia avviene in un tempo originario che va dal giorno del concepimento.
1: Però
0: quindi
1: posso
0: neanche
1: anche
0: della nascita
1: decidere di essere una madre migliore, poi subentra anche un'evoluzione, no?
0: Esatto, la nostra capacità di mettere, ecco perché c'è bisogno di un lavoro per arrivare all'equilibrio, perché io posso tutto questo metterlo in discussione, ovviamente.
1: Certo.
0: Diciamo che lì c'è l'imprinting. Se io non guardo quell'imprinting e non metto quel lavoro un po' in discussione, quella mia modalità, ovviamente si faticherà di più. Mm-hmm. Abbiamo questa meravigliosa cosa che è l'autocoscienza, che ci permette di vederci.
1: Un altro messaggio che mi piace molto: esiste un potere del vittimismo? Quello di chi controlla gli altri facendoli sentire costantemente in colpa? Questo
0: mamma
1: lo scrive
0: mia,
1: Stefano.
0: Stefano, diciamo che ha beccato uno dei meccanismi principali e più invisibili. Perché è il vittimismo, anche lì, che è una delle strategie che, diciamo, va di pari passo a braccetto con le logiche masochistiche, che non riguardano, io parlo un po' lo psicanalisi, diciamo, che non riguardano solo l'ambito sessuale come invece siamo abituati a immaginarlo, ma diciamo la logica, la dinamica masochistica riguarda quella persona che tende a ricevere il male in qualche modo, e si trincera dietro questa, io chiamo questa dinamica da calimero, che a volte permette, anzi molto spesso, di governare il comportamento degli altri attraverso il senso di colpa. Io dico che noi madri siamo bravissime con il senso di a far agire il senso di colpa sui nostri figli e condurli attraverso quello, quindi penso che sia un'arma che usiamo spesso.
1: Un altro messaggio, Agnese, prima di lasciarci, dice: buongiorno, progetto benessere, solitamente non porto astio per alcuno, non è nel mio carattere, ascoltare il vostro argomento mi ha riportato indietro di 50 anni al mio liceo scientifico ad una professoressa di matematica autoritaria, non autorevole, con cui non ebbi feeling, non mi capiva ma mi puniva senza alcun aiuto, alla fine ho terminato i miei studi in cui nutrivo grandissima speranza, ancora oggi non mi riesce di perdonare. 50 anni, pensa un po'.
0: Ecco, questo messaggio dice quello che succede anche in una ora di psicoterapia, no? Che nel parlare emergono ricordi che magari sono sopiti semplicemente perché irrisolti, quindi li rimuoviamo. È una fatica grande, perché allora la risposta a quella diciamo attitudine repressiva dell'insegnante proprio nella prima frase che scrive il messaggio: mi sentivo non capita. E infatti sicuramente quell'atteggiamento dell'insegnante è perché quella ragazza lei non la capiva. Quando noi non capiamo l'altro, soprattutto se abbiamo un ruolo di autorità, quindi dove dobbiamo ovviamente esercitare un potere e una competenza maggiore, questo non comprendere l'altro ci mette in una condizione di limitatezza. Io che sono l'insegnante non posso non capire, e quindi diventa quel ragazzo, come dire, l'elemento su cui proietto la mia frustrazione e la scarico lì, anziché fare un lavoro su di sé.
1: Degli insegnanti è ancora più grave, permettimi
0: molto,
1: di dire, perché
0: molto,
1: c'è una sproporzione, non è un rapporto one to one, uno ad uno,
0: esatto,
1: come per esempio può avvenire in un ufficio, ci sono altre,
0: esatto,
1: dinamiche. L'insegnante dovrebbe avere un ruolo davvero super partes da ogni punto di vista.
0: Eppure,
1: nella giornata mondiale dell'ambiente, Agnese, in un'ottica di One Health, il nostro desiderio di dominare la natura e gli animali ha delle ricadute, ormai lo sappiamo, sulla natura, sulla salute globale. Secondo te esiste un legame tra l'arroganza verso l'ambiente e l'arroganza verso gli altri?
0: Mio Dio, tantissimo. Il presidente, l'ex presidente dell'Ordine Lazzari, fece un lavoro importante su questo, proprio perché puntava sul fatto che curare la salute mentale in realtà è anche curare il nostro ambiente, perché chi sta bene rispetta l'ambiente, chi non sta bene, chi ovviamente ha anche semplicemente delle forme sadiche di comportamento, le agisce molto spesso nell'ambiente. Pensiamo alla piromania, voglio dire, come tantissime altre forme. Quindi io non credo che noi siamo la specie privilegiata e che quindi ha diritto, in virtù di una superiorità, di agire ciò che vuole nell'ambiente. Io credo che noi siamo una specie che, avendo coscienza, ha

0: maggiore responsabilità sulle altre specie, che si riflettono di meno, diciamo che hanno, non hanno autocoscienza, e quindi come specie più responsabile e con più strumenti abbiamo più responsabilità proprio verso l'ambiente. Dobbiamo starci proprio attenti.
1: Eh sì, è un assolutamente un dovere, come ci ricorda, ci ha ricordato recentemente anche il nostro Presidente della Repubblica. Agnese Scappini, psicologa psicoterapeuta, grazie, ci vediamo
0: venerdì
1: prossimo per l'evento Vivere Progetto Benessere in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
16: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
17: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
18: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
17: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
16: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
19: Ecologia, cura, meditazione, oibò.
11: La mia lista dei desideri è

0: Uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oi boh! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Radio 1, progetto benessere, sono le 9:32 minuti, bentornati all'ascolto. Come dicevamo, vogliamo ora dedicarci al legame con il pianeta che abitiamo nella giornata mondiale dell'ambiente. Parliamo di One Health, una visione olistica che ci insegna che la salute umana, quella dell'animale, l'ecosistema, sono un unico grande organismo pulsante. Se l'ambiente soffre, l'uomo non può restare sano. Papa Francesco, nella sua Laudato Si, l'ha definita ecologia integrale, una chiamata alle armi per il bene comune. Per parlarne abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Francesco Dotta, che è direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Bentornato a Progetto Benessere.
2: Buongiorno.
1: Direttore, grazie. E sempre in collegamento al telefono c'è Marzio Marzorati, che è il presidente Parco Nord Milano. Benvenuto Marzorati.
3: Grazie, buongiorno.
1: Eccoci insieme per fare un ragionamento a tutto tondo in questa giornata che è molto importante, perché come sempre serve a sensibilizzare su temi che troppo spesso ci escono dalla mente nel nostro tran tran quotidiano. Vorrei subito chiedere a Dotta se ci può spiegare in parole semplici perché oggi non è più possibile scindere la salute umana da quella dell'ambiente e anche da quella degli animali.
2: Sì, grazie della domanda, che è molto importante. Oggi non possiamo più pensare alla salute umana separandola da quella degli ambienti e degli animali. Di fatto l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e il cibo che mangiamo, oltre che il clima che ci circonda, sono gli stessi per noi, per gli animali sia domestici che selvatici, per le piante e in genere per gli ecosistemi.
1: Certo.
2: È per questo che si parla di One Health, una sola salute.
1: Senta, ma in che modo un ecosistema inquinato, in cui questa sola salute è stata minata, può influire direttamente sull'insorgenza, per esempio, di malattie croniche?
2: Oh, questo assolutamente ormai è provato, purtroppo, e che quando l'ecosistema si ammala anche l'uomo e si aggravano molte patologie.
1: Sì.
2: Negli ultimi anni si è capito sempre meglio quanto, ad esempio, l'inquinamento contribuisca in modo significativo all'aumento di patologie come le patologie cardiovascolari, le patologie respiratorie, alcune forme di cancro, il diabete, disturbi neurologici. Quindi di fatto, quando noi abbiamo un ambiente inquinato, possiamo andare incontro all'aggravarsi di patologie o all'aumentare della prevalenza di queste patologie. Ormai l'abbiamo ampiamente dimostrato, lo sappiamo molto bene.
1: Allora, io mi vorrei collegare a questo ragionamento che stava facendo il direttore Dotta, perché mercoledì 27 maggio è partito al Parco Nord di Milano il Festival della Biodiversità, che è arrivato, se non sbaglio, mi corregga Marzorati, alla 20ª edizione, così?
3: Esatto, esattamente, sì. Siamo partiti, siamo in piena attività.
1: E si tratta dell'appuntamento forse più importante della metropoli milanese per celebrare la ricchezza della vita e la sostenibilità ambientale. E in questo anniversario il festival ci invita davvero a riflettere su come la tutela degli ecosistemi sia il pilastro fondamentale della nostra stessa esistenza. E allora, il festival celebra spesso il recupero di aree industriali trasformate in foreste urbane, come accaduto per il Parco Nord Milano. In un'ottica, Marzorati, di One Health, come può la biodiversità urbana migliorare il benessere fisico e mentale dei cittadini e prevenire anche le malattie legate all'urbanizzazione, di cui ci stava spiegando Dotta, c'è un aumento costante legato all'inquinamento?
3: Ma prima di tutto c'è un impatto che produce un benessere psicofisico evidente. Noi siamo un'area di 1000 ettari alla periferia di Milano, siamo un Peripheral Park, un'area che è stata riforestata all'interno di un tessuto produttivo industriale, insomma, del dopoguerra, e lì abbiamo piantato quasi 600.000 alberi. Queste hanno un'azione di cura psicofisica a 3 milioni di persone che lo visitano ogni anno. Dall'altra parte abbiamo una ricaduta importantissima sul bene, diciamo, che

0: produce questa foresta urbana in termini climatici e ambientali. Le persone stanno meglio, visitano il parco e possono ridurre la propria stress, la propria tensione emotiva.
1: Quindi parliamo di benessere a tutti gli effetti.
0: Esatto, che abbiamo constatato in tutti questi anni di attività, e i 20 anni del festival testimoniano questo legame profondo

0: 342-864-8832. Prego la regia.
1: Buongiorno Viviano, se vogliamo tutelare l'ambiente diamo più importanza anche al fenomeno degli incendi. Sono la piaga, perché l'albero ci dà la vita pure, o no? Roberto da Cosè.
0: Allora, dotta, questo fenomeno degli incendi poi ha anche delle conseguenze che possono essere di salute importanti.
2: Assolutamente sì. Innanzitutto riprendo il contenuto del messaggio, ovvero il problema della deforestazione.
0: Certo.
2: Quindi già il fatto di avere meno foreste, meno verde, impatta significativamente sulla salute da tanti punti di vista. I prodotti poi degli incendi, ovviamente per le aree che si trovano nella zona limitrofa dell'incendio, ovviamente si tratta di inalare prodotti di combustione che sicuramente fanno molto male all'apparato respiratorio. In ogni caso le foreste sono un presidio fondamentale sia per l'equilibrio anche idrogeologico, ma quando parliamo di salute anche per quanto riguarda la purezza dell'aria e anche diciamo la salvaguardia dell'ecosistema, compresa la biodiversità di cui parlava il dottor Marzorati poc'anzi.
0: E dottor Marzorati, un altro messaggio scrive: limitando al massimo l'antropizzazione, il mondo sarebbe bellissimo. La natura è migliorata, l'abbiamo visto durante il periodo del Covid. E poi dice: l'uomo è il peggior animale sulla terra. Ho qualche dubbio che si distingue dagli animali perché dotato di intelletto. Qui c'è una critica importante.
3: Ma io credo che abbiamo una grande opportunità, proprio perché siamo donati di questa intelligenza, di poter oggi non essere più separati dalla biodiversità, dalla natura, e di avere consapevolezza che ne siamo parte. Quindi l'azione che dobbiamo produrre non è una deurbanizzazione, che sostanzialmente è quasi impossibile da realizzare su questo nostro pianeta, ma è di integrare l'urbanizzazione, cioè l'idea della città che viviamo, che abbiamo costruito, con una diversa prospettiva di paesaggio che includa il verde, ma non più il verde di un parco urbano, il verde di una foresta urbana, dove le persone incontrano le altre specie viventi, possono assimilare il benessere che trasmette la natura, i boschi, le foreste, che come veniva detto sono elementi oggi scientificamente provati. Lei pensate che molti medici della nostra zona hanno già fatto prescrizioni ai propri pazienti di stare in natura, di camminare nella foresta urbana. Quindi noi dobbiamo cambiare il
0: problema
3: paesaggio
0: è trovarla
3: urbano.
0: La foresta urbana, veramente.
3: Certo, è questo. Noi abbiamo faticato, questi 1000 ettari sono una fatica di costruzione e deve essere una scelta politica, cioè le persone, le nostre istituzioni devono investire nel verde urbano.
0: Allora, dotta, questo fine maggio, primi giorni di giugno già ci ha dato un assaggio di quando il caldo diventa importante, che cosa può succedere. La vorrei portare sui rischi immediati delle ondate di calore e dei cambiamenti climatici per i soggetti più fragili, perché poi alla fine, abbiamo detto, è tutto un sistema.
2: Assolutamente sì. E innanzitutto definiamo quali sono i soggetti più a rischio. Parliamo quindi delle età estreme, quindi le persone anziane, i bambini piccoli, ma anche ad esempio i lavoratori esposti al grande caldo, che lavorano all'esterno, nonché soggetti con varie patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, patologie renali. Quindi sicuramente il rischio immediato è il classico colpo di calore. Quindi c'è un sistema di termoregolazione, aumenta la temperatura, ci può essere addirittura perdita di coscienza, e questo è particolarmente pericoloso, ripeto, per quelle popolazioni che abbiamo detto prima. E il colpo di calore è molto più rischioso per chi vive in città. In città ci sono delle cosiddette isole di calore, pensiamo all'asfalto, pensiamo al cemento, che di fatto accumulano calore e lo rilasciano poi anche durante la notte, per cui ci sono le cosiddette notti calde, soprattutto per chi vive in città.
0: Allora, Marzorati, i nostri ascoltatori continuano a darci anche dei suggerimenti. Per esempio, qualcuno scrive: ci sono delle piante che consiglierei di piantare nelle nostre città e paesi, sono le Jacarnand, due fioriture viola bellissime a Cagliari, ci sono dei viali adesso in fiore bellissimi, forse anche vedere la natura può avere un effetto.

0: effetto benessere immediato. Lei che dice?
1: Ma assolutamente, la prospettiva della natura, la visione della natura crea già un benessere psicofisico alle persone, non peraltro la natura è verde, che è un colore che ci permette di essere più tranquilli, di abbandonare lo stress, ma soprattutto quello di vedere alberi dalla propria finestra, di poterli visitare facendo pochi metri e quindi di poter far sì che la città sia permeata di verde, aumenta il benessere psicofisico delle persone, ma come stavamo dicendo anche quello di carattere ambientale, perché per esempio il Parco Nord Milano ha 5-6 gradi di temperatura minore di notte d'estate, è una grande aria condizionata naturale che permette alle persone di sopravvivere meglio al cambiamento anche climatico.
0: E aria in condizionata senso... naturale, che belle parole che sta dicendo. Vado da un altro ascoltatore che scrive: essendo nato in campagna mi ricordo di mesi di maggio che avevano le notti a festa per il luccichio delle lucciole. Vivendo in città non mi accorgo più di ciò, anche se mi affaccio in una zona verde, sono anni che non le noto più, che peccato. Anche
1: ma
0: questa
1: guardi che però guardi che non è tanto vero, nel senso che noi abbiamo organizzato in questa settimana della biodiversità 4 cammini per trovare le lucciole che sono riapparse all'interno della città. Quindi noi stiamo, se coltiviamo la natura, se amiamo la natura, se diventiamo responsabili del rapporto con la natura ci fa dei doni incredibili e quindi riporta anche questa bellezza che l'ascoltatore segnalava. Queste camminate, vi invito a visitare il nostro programma, sono state fatte dalle guardie ecologiche volontarie e con decine di persone che di notte visitano queste foreste urbane.
0: Torno da Dotta per domandargli, direttore, la medicina si sta adattando a questa nuova realtà che viviamo?
2: Sì, si sta adattando anche se molto lentamente. Diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come altre organizzazioni internazionali, di fatto hanno cominciato a promuovere l'approccio One Health, quindi una sola salute, invitando ad esempio i medici, gli operatori sanitari, i veterinari, esperti di ambiente e soprattutto i responsabili delle politiche a lavorare insieme su problemi comuni. Ad esempio sull'inquinamento, sul problema della zoonosi, sui cambi climatici, perché da soli non si va da nessuna parte, quindi è evidente non si può più lavorare sul silos, ma tutti coloro che operano in ambito della salute devono avere questo tipo di approccio.
0: Ma dal suo osservatorio lei ci vede pronti a prenderci cura della terra, per prenderci a nostra volta cura di noi stessi? Qual è l'atteggiamento vero generale, al di là di questa giornata in cui siamo tutti bravi a dire, a declamare proteggiamo l'ambiente, ma poi?
2: Bella domanda. Allora, i rapporti europei ci dicono che effettivamente qualcosina sta migliorando. Ad esempio alcuni inquinanti sono stati ridotti, abbiamo delle norme più severe, sicuramente abbiamo una maggiore consapevolezza di quelle che sono le malattie legate all'ambiente a livello europeo. Quindi di fatto c'è una crescita della consapevolezza sia nell'ambito della biodiversità, come ha benissimo detto il dottor Mazzorati, sia proprio nell'ambito del concetto di One Health. Però c'è molta strada da fare. Cioè, il concetto è che dobbiamo pensare che l'approccio One Health non è, diciamo, una scelta ecologista elitaria, bensì è una forma avanzatissima di prevenzione.
0: Sì,
2: assolutamente.
0: Mazzorati, prima di salutarvi entrambi, c'è un ascoltatore che dice: suggerisce l'asfalto delle strade colore bianco per limitare il calore.
1: Beh sì, certo, anche questo, ma anche quello drenante, anche per permettere il fatto che l'acqua possa raggiungere il suolo. Le aree verdi sono una grande condizione per contenere l'acqua, per ridurre anche gli impatti degli eventi disastrosi che si creano per il cambiamento climatico. Quindi avere il suolo libero è importante, così come pensare a una pavimentazione più permeabile che ci permetta appunto di ridurre gli impatti, il calore che si produce in città. È tutta una generazione che noi dobbiamo fare e dipende anche da noi, perché possiamo prenderci una responsabilità individuale che io direi all'ascoltatore anche con la reciprocità. Dobbiamo oggi, che è il giorno dell'ambiente, svegliarci e dire come siamo reciproci con la natura, cosa facciamo per lei, e può bastare un fiore sul balcone.

0: il fatto di curare l'aiuola sotto casa, di fare un'attività di responsabilità verso la natura. Questo induce un cambiamento anche in noi.
1: Allora, ci prendiamo tutti questo impegno piccolo però importante che può essere simbolico. Io ringrazio Francesco Dotta e Marzio Marzorati per essere stati con noi in questo spazio e aver parlato in maniera non banale di questo importantissimo tema. A fra pochissimo.

0: tuo benessere, abbiamo parlato di One Health, di questa visione circolare dove la nostra salute si intreccia con quella del pianeta. Ora ci occupiamo invece dell'ingresso della tecnologia nella cura della salute umana e vi presentiamo Alter Ego, il primo umanoide che entra in corsia per affiancare il personale nella cura dei pazienti con la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Si tratta, come sapete, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, di una malattia neurodegenerativa progressiva che compromette gradualmente la capacità di camminare, muovere le mani, parlare, deglutire, alla fine respirare. Un robot che si prende cura della salute umana e ci dimostra come la tecnologia può diventare forse un ponte per restituire dignità a chi affronta la sfida di una malattia importante e invalidante come questa. Per parlarne abbiamo con noi in collegamento telefonico Cristian Lunetta, che è il direttore del Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri. Benvenuto a Progetto Benessere, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'opportunità.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando, ce lo descrive, ce lo fa vedere, fra virgolette, dai microfoni della radio Alter Ego, e poi ci racconta cosa fa concretamente quando entra nella stanza di un paziente.
1: Assolutamente, Alter Ego è stata per noi anche una bellissima scoperta, perché rappresenta un robot che ha, diciamo, le caratteristiche, appunto, si definisce umanoide proprio perché replica un po' le fattezze di un uomo, quindi con le braccia, un sistema di spostamento su ruote, una testa molto anche con un aspetto amichevole, e che ha appunto delle funzioni che sin da subito, quando abbiamo visto questo tipo di

0: tecnologia, abbiamo pensato che potessero essere estremamente utili sia in un contesto sanitario, ma anche a supporto eventualmente delle famiglie, una volta che queste tecnologie poi saranno mature e che potranno in qualche modo diventare fruibili.
1: Chiaro, chiaro, e è vero che le sue mani sono così delicate da poter interagire in totale sicurezza anche con i pazienti più fragili?
0: Assolutamente, innanzitutto ricordiamo che Alter Ego rappresenta una innovazione, il frutto appunto della collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, l'Università di Pisa, che hanno proprio un'expertise nella creazione e nella progettazione di queste mani che in qualche modo replicano in modo preciso i movimenti della mano umana, sia intesa come appunto tipologia, capacità di manipolare oggetti e di essere quindi utili nella loro funzione, ma anche con dei sensori in grado di in qualche modo percepire una eventuale resistenza da parte dell'oggetto piuttosto che anche della mano umana, e in questa maniera adeguarsi senza assolutamente arrecare alcun rischio. Quindi può essere forte nel momento in cui noi vogliamo che quella presa sia ben salda, sì, così come molto delicata nel momento in cui vogliamo che sia una carezza, quindi sia
1: senta. Ma qualche paziente l'ha già incontrato? Qual è stato l'approccio?
0: Assolutamente sì, abbiamo iniziato la sperimentazione. Prima della sperimentazione c'era stata una fase che serviva proprio a definire con i pazienti che tipo di utilità potesse avere il robot. Per noi è stata una scoperta, perché piuttosto che avere un rifiuto da parte del paziente c'è stata anzi una curiosità da parte degli stessi, e ci hanno aiutato anche a identificare quelle azioni in cui il robot poteva essere utile senza andare a sostituire quel rapporto umano che deve avere il caregiver piuttosto che il curante, ma che possa in qualche modo aggiungersi al percorso di cura. Ed è stato impressionante vedere proprio la rapidità con cui i pazienti hanno iniziato a interagire in modo naturale con
1: quindi il robot. È stato accettato. Ma quindi, se andando un po' a sintetizzare, Alter Ego dovrebbe occuparsi di compiti ripetitivi più che altro, per lasciare ai medici e ai caregiver più tempo anche per il rapporto umano.
0: Assolutamente, è una tecnologia che non va a sostituire l'uomo, anzi va a impreziosire il tempo dell'uomo, permettendo l'esecuzione di una serie di attività che devono essere comunque fatte, ma che in qualche modo tolgono quel tempo umano che noi abbiamo necessità poi di spendere con il paziente. E non intendo solo i medici, pensiamo ai fisioterapisti, pensiamo agli infermieri, agli operatori sociosanitari. Talvolta si tratta ad esempio della necessità di portare degli oggetti da una parte all'altra, certo, e magari invece l'operatore sanitario può in quel momento occuparsi del paziente e di una serie di bisogni in cui l'umano è fondamentale.
1: E allora noi aspettiamo a braccia aperte il piccolo grande Alter Ego, non solo nelle corsie degli ospedali ma anche nelle nostre case, perché forse potrà diventare uno strumento di supporto e di aiuto. Io voglio ringraziare Christian Lunetta per essere stato con noi e averci raccontato questo progetto, che non è tanto futuribile ma è quasi presente, se abbiamo ben capito.
0: Ci piace dire così, e pensiamo che a brevissimo possa rappresentare una nuova tipologia di operatori con cui confrontarsi quotidianamente.
1: Grazie Lunetta. Prima di chiudere, io vi voglio ricordare che anche quest'anno, in occasione dell'ultima puntata, ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e di confronto con i grandi medici e i ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e di benessere. L'appuntamento sarà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17. Ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna lunedì e parleremo del magazine La Goccia, che ha una redazione formata da studenti dell'Università di Cassino che frequentano il Centro Universitario per la Disabilità, l'Inclusione e la Ricerca, e poi di Etnopsicologia, che cura il disagio tenendo conto dello specifico contesto culturale del gruppo etnico di appartenenza del paziente. Per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da

Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Stefano Siani. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con vittime dopo lo scambio a distanza tra Zelensky e Putin. Il leader ucraino preme sul presidente russo. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran.
3: Putin non ha ancora letto la lettera, ma Zelensky è il benvenuto a Mosca se vuole incontrarlo. Così il portavoce del Cremlino Peskov reagisce per ora alla missiva in cui il leader di Kiev, forte dei colpi in territorio russo con i droni fabbricati in Ucraina, incalza il presidente russo e propone di mettere da parte la mediazione americana. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi, scrive. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska, aggiunge. Prima Vladimir Putin, parlando a margine del forum economico di San Pietroburgo, aveva sì riconosciuto qualche difficoltà con i droni ucraini e si era detto pronto ad un accordo di pace, ma aveva anche ribadito che Mosca pretende il rispetto degli accordi di Anchorage con Trump, accordi mai rivelati ma che prevederebbero la rinuncia ucraina a tutto il Donbass. Possibilista sull'ingresso di Kiev nell'UE, Putin ha però bocciato una mediazione europea poiché non neutrale. Dopo questi scambi di messaggi a distanza, Kiev oggi piange altri 4 morti dopo che droni russi hanno attaccato un'azienda alimentare. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sempre più tesi i rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Dall'Havana il presidente Díaz-Canel parla di aggressività e malvagità di Washington dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e la famiglia Castro. Vogliono rafforzare il clima di conflitto, aggiunge Díaz-Canel, ma si scontreranno con la nostra decisione di resistere all'offensiva imperialista. E rischiano di riaccendersi le tensioni in Bosnia tra il governo di Sarajevo e la minoranza serba, con il possibile disimpegno degli americani da questo fronte. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. Quello uscente, il tedesco Christian Schmidt, si era dimesso a maggio parlando di pressioni enormi e inaspettate da parte americana. La strage di Capodanno a Crans-Montana, a Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Jacques

0: Jessica Moretti, proprietari del locale andato a fuoco la notte di San Silvestro, causando la morte di 41 persone. Le loro versioni saranno messe a confronto davanti alla procuratrice generale del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato incaricato dal governo italiano. La coppia è arrivata in anticipo nell'aula dove si svolge l'audizione, entrando da una porta secondaria con la scorta della polizia. Piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali è il principio del nuovo nucleare che ha ottenuto il via libera dalla Camera e che ora passa al Senato. Una tecnologia che al momento è in fase prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
1: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
0: Messaggio del presidente Mattarella per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ha svolto un ruolo prezioso nel consolidare le istituzioni repubblicane, mantenendo un insostituibile legame con le comunità del territorio, scrive il capo dello Stato, che sottolinea anche la presenza di rilievo nelle missioni internazionali. In occasione delle celebrazioni è attesa oggi a Reggio Calabria Giorgia Meloni. La premier sui social ringrazia gli uomini e le donne che, scrive, ogni giorno proteggono i cittadini con lealtà e spirito di servizio. Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente promossa dalle Nazioni Unite. Obiettivo: spingere per la riduzione delle emissioni di gas serra, per la protezione degli ecosistemi e sulla transizione ecologica. Tra le iniziative anche un'importante operazione per recuperare i rifiuti emersi e sommersi. Si chiama Puli Spiagge e Puli Fondali, di cui la RAI è media partner. Sentiamo Ugo Claudio Matteoli, presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva.
2: Troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. Quintali, quintali, quintali di roba. Nelle 50 località che noi abbiamo scelto, in 18 regioni, dotiamo tutti i ragazzi delle scuole di appositi strumenti per andare a pulire.
0: La musica al tramonto sul colle romano del Gianicolo, scenario suggestivo per l'appuntamento del cosiddetto popolo di ultimo. Hanno intonato i brani del cantautore in un flash mob che ha voluto celebrare un conto alla rovescia a un mese esatto dal grande concerto per 250.000 persone in programma il 4 luglio a Tor Vergata, periferia della capitale. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 5 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi la puntata del venerdì, niente politica, anche se poi in realtà tutto è politica e questa storia ha a che fare anche con la politica in senso lato. Parliamo di braccianti agricoli, di caporalato, delle mafie a esso collegate. Lo facciamo con Corrado Zunino, inviato del quotidiano La Repubblica, in libreria con la famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese, l'ha costretto a riflettere, edito da Diarcos. Buongiorno Corrado Zunino.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: E poi c'è con noi il sindacalista della CISL Antonio Castellucci. Buongiorno Antonio Castellucci.
3: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Ecco, Corrado Zunino, da inviato del quotidiano La Repubblica, hai seguito e stai seguendo la storia dei quattro braccianti bruciati vivi in un'auto. Sono tre giorni fa, tre persone di origine afghana, uno di origine pakistana. Ci sono proprio due pakistani che sono appunto attualmente arrestati gravemente indiziati. Questa è l'espressione che ha usato il procuratore di Castrovillari, che ha parlato di un episodio di gravità inaudita nelle campagne dove si fa la raccolta delle fragole. Insomma, questa vicenda che ha ancora dei lati oscuri, non ancora chiaro il movente, però chiama in causa il tema, no, del caporalato, il tema anche delle mafie, del controllo del territorio. Tu che idea ti sei fatto sulla causa, sul movente per cui poi insomma queste persone sono state, con quelle immagini, quel video che abbiamo potuto vedere, sono state praticamente tenute bloccate in un'auto che prendeva, mentre le fiamme prendevano il sopravvento?

0: Sì, il questore aggiunto in 32 anni di mestiere non ho mai visto una crudeltà di questo tipo. E stiamo agli atti, abbiamo un sopravvissuto che ha detto subito, l'ha detto anche a noi di Repubblica, ci hanno bruciati vivi perché abbiamo chiesto di essere pagati. Su questa affermazione ci sono alcune cose da dire. Il titolare dell'azienda, all'interno della quale erano assunti in regola sia i carnefici che le vittime che il sopravvissuto, a tempo pieno il sopravvissuto, sostiene il titolare di aver pagato, di pagare mensilmente il 15 del mese con bonifico tutti i braccianti. E quindi qui ci sono già due versioni che non tornano.
1: Bisogna aggiungere che Corrado, ricordiamolo, avevano un regolare permesso di soggiorno.
0: Avevano anche un regolare permesso di soggiorno, erano iscritti all'INAIL, quindi erano dei lavoratori in regola, come ieri ha ricordato il procuratore capo. Oggi si può parlare anche di caporalato quando ci sono dei lavoratori in regola. E aggiungiamo un'altra questione: da ieri sera i due sopravvissuti, perché c'è una seconda persona, anche lui afghano, anche lui operaio, che quel lunedì non è andato al lavoro prendendosi un sacco di insulti dai capo perché non stava bene, e questo non andare al lavoro gli ha salvato la vita. Queste due persone a cui la CGIL aveva garantito protezione cercando di portarli in aziende che avessero un'abitazione al loro interno, hanno deciso di non accettare quella protezione perché avevano comunque paura, e da ieri sono irreperibili, sono andati probabilmente da persone della loro nazionalità, l'Afghanistan, residenti in Italia, forse in Calabria. Non hanno l'obbligo, la polizia non ha chiesto loro l'obbligo di dare un riferimento del nuovo domicilio, quindi in questo momento due testimoni centrali della questione non si trovano, e non si trova neppure un terzo pakistano al quale i due oggi in galera hanno telefonato dopo il terribile rogo, e che è considerato una sorta di caporale dei caporali. Quindi sicuramente è una vicenda che ha una forte connotazione di controllo pakistano, che sulla costa ionica calabrese si è affermato in questi anni. Per ora, diciamo, nessuno alza il livello, però la storia dei processi di caporalato in Calabria portano puntualmente alla criminalità dell''ndrangheta.
1: Antonio Castellucci, insomma, la CGIL doveva proteggere questi lavoratori. Che cosa non sta funzionando secondo lei in questa catena di comando? Che idea si è fatto di questa storia?
2: Per l'ennesima situazione vediamo sempre una complessità, così come in queste ore emergono le diverse ricostruzioni, ma anche rispetto alla conferenza stampa delle forze dell'ordine e della magistratura. È ovvio che per quello che ci riguarda, per noi è un fenomeno di complesso, ma nello stesso tempo lo dobbiamo contrastare con tutta la nostra forza, sia in termini sindacali ma istituzionali, di mettere assieme, diciamo, le varie forze. Quindi quello che è accaduto, sicuramente la prima domanda che mi sono fatto, che noi all'interno della FAI CISL ci siamo fatti, è davvero quale è il valore della vita o del lavoro, cioè, perché davvero vedere quelle immagini penso che abbiano mortificato un po' tutti. È una strage vera e propria, così come si diceva prima, come è stato anche servito in diverse, diciamo, testimonianze, di una gravità inaudita. Però nello stesso tempo noi vogliamo anche un po' riportare quello che è l'agroalimentare nel nostro paese, anche nella stessa Calabria, ma tutto il Mezzogiorno. L'agroalimentare è fatto di tante eccellenze, ma soprattutto anche di imprese serie che applicano i contratti e rispettano le leggi. E quindi, tornando sulla questione di quanto è accaduto, sicuramente qui c'è la mano del caporalato, così come quella della criminalità, delle mafie, ma nel modo più specifico dell''ndrangheta, sicuramente, da quello che capiamo in termini di organizzazione. E quindi ovviamente il caporalato lo ritroviamo in tutto il paese, in tutti i settori produttivi, però è indubbio che questa tragedia, perché dal nostro punto di vista è una tragedia vera e propria, Penso che bisogna, così come

0: abbiamo fatto, d'altra parte condannato immediatamente, ma soprattutto bisogna anche essere vicino alle famiglie rispetto anche, diciamo, a tutta una serie di esigenze che ci potrebbero essere. E quindi ovviamente i colleghi del territorio si sono attivati nell'immediato per capire anche, diciamo, nello specifico, sotto l'aspetto anche sindacale, cosa fosse accaduto, però indubbio che bisogna rispettare il lavoro della magistratura, delle forze dell'ordine, anche bisogna fare un plauso anche rispetto alla celerità con cui si sta facendo chiarezza ora dopo ora, ma è indubbio che bisogna, come dire, passare da parola ai fatti per quanto riguarda il caporalato, perché servono azioni forti ma soprattutto coerenti su tutto il territorio calabrese, ma su, come dicevo prima, Mezzogiorno, ma in tutto il paese. Mettere assieme le istituzioni, le imprese, le parti sociali, perché dobbiamo davvero costruire un percorso per l'emersione del lavoro nero e soprattutto serve sollecitare i lavoratori a denunciare, perché il vero problema poi è quello, cioè se è una mancanza di fiducia, se diciamo ovviamente c'è un ricatto occupazionale davvero in termini altissimi. E quindi quello che si sta facendo è quello anche di lavorare attraverso il tavolo nazionale sul caporalato, che esiste, è stato riconvocato qualche mese fa, dove noi ci stiamo, come dire, impegnando come parte sindacale.
1: Ma la vostra richiesta come CISL qual è? Le leggi ci sono? Servono nuove leggi o c'è un problema di controlli? Parlo per esempio, non lo so, la carenza degli ispettori del lavoro. Glielo chiedo perché chiaramente la magistratura interviene quando c'è già la strage e il reato, però insomma in fase preventiva l'ordinamento italiano ha delle leggi anche avanzate a livello europeo. Qual è il problema? Quello dei controlli? Cioè affidarci alla magistratura è troppo tardi, la magistratura avviene purtroppo quando la patologia esatto.
0: Sì, no, ma diciamo le leggi ci sono, abbiamo la 199 del 2016 che comunque è una legge efficace, però è ovvio che non bisogna lasciarla sulla carta, bisogna andare fino in fondo, perché è una legge applicarla. Di repressione ma anche di prevenzione. E d'altra parte c'è un problema, come evidenziava lei, anche in termini di unità di ispettori, però quello che ci preoccupa è che per esempio anche gli ultimi dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, parlo ovviamente in generale, la Regione Calabria per quanto riguarda il settore agricolo, 7 ispezioni su 10 sono risultate irregolari, quindi è un dato davvero molto preoccupante, ma soprattutto che bisogna intervenire, ma consideri che questa è la media un po' di tante regioni, quindi è ovvio che rispetto agli strumenti che abbiamo, facevo riferimento prima al tavolo nazionale sul caporalato, ci è stato riferito, ma ne abbiamo contezza perché rispetto alle riunioni è già emerso, c'è un sistema, il sistema Silica, così chiamato, cosiddetto, che dovrebbe essere attivato nei prossimi mesi, ci hanno detto entro giugno, dove addirittura funziona attraverso una geolocalizzazione in tempo reale delle persone, quindi capire addirittura territorio per territorio, quindi la questione delle assunzioni, come si muovono le persone, l'azienda, cioè ci sono sistemi che ovviamente bisogna attivare nel più breve tempo possibile. Quindi tornando alla domanda, gli strumenti ci sarebbero, sicuramente vanno rafforzati, vanno potenziati, bisogna passare dalle parole ai fatti, come dicevamo, però ovviamente bisogna avere quel patto anche tra istituzioni e forze sociali affinché si intervenga in maniera seria.
1: Sì. Ricordiamo che è intervenuta dopo la vicenda, insomma, anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto che l'Italia non arretra di fronte alla violenza e alla barbarie, la Regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due pakistani arrestati. È intervenuto anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha parlato anche del decreto flussi, ha detto con i decreti flussi si prevede un'applicazione della civiltà, che io ti faccio entrare, ti do la possibilità di essere impiegato, ti metto nella condizione di avere lo stesso sistema di welfare che deve essere garantito agli altri lavoratori, stessi diritti e stessi doveri. Corrado Zunino, qui però insomma c'è il tema di queste persone che, hai fatto bene prima evidenziarlo, avevano un regolare contratto, avevano un regolare permesso di soggiorno e ciò nonostante vivevano in condizioni peraltro insomma difficili e di fatto sottoposti a una forma di moderna schiavitù.
2: Sì, detto che il decreto flussi non funziona e oramai è un dato acclarato, tutti coloro che conoscono la questione chiedono una riforma del decreto flussi. Sì. Vivevano a Villa Piana, vivevano molto vicini

0: i futuri carnefici, le vittime, i sopravvissuti, in una casa decorosa ma decisamente affollata, ci stavano anche in 10, in 3 stanze, su 2 piani. Quello che non torna è come faceva l'azienda a non conoscere i due pakistani che poi hanno dato fuoco al minivan, perché erano coloro che andavano a prendere all'alba i lavoratori, li portavano ora in una serra, ora in un campo, e poi dopo mezzogiorno, completate le 8 ore, li riportavano a casa. Ed è durante questo viaggio verso casa che lunedì poi si consuma l'incendio alla pompa di benzina. Quindi ci sono ancora molte cose da capire nella singola vicenda.
1: Antonio Castellucci diceva, no, che è importante sollecitare anche il lavoratore a denunciare, ma un lavoratore, come ricordiamo, sono morti 3 afghani e un pakistano, che vive in quelle condizioni, insomma, da ghetto, da schiavi, con contatti limitati, diciamo, con la comunità locale, con, non so se parlassero bene l'italiano, sicuramente, insomma, passavano la giornata a lavorare ed erano controllati nel modo che possiamo immaginare. Un lavoratore di questo tipo, insomma, come fa a trovare la spinta e anche il modo di denunciare, Zunino?
0: Il sopravvissuto, che è un afghano che si chiama Taj Mohammed, lo ha fatto. Poi bisogna controllare se tutto quello che ha detto è vero, ma lo ha fatto, e sicuramente lì è stato una modalità di reazione a un atto veramente troppo forte, che rompe qualsiasi tipo di prudenza. Ci sono poi degli strumenti. Ieri ha ricordato il questore di Cosenza che dall'autunno del 2025 ad oggi sono stati concessi 17 permessi di soggiorno dalla questura a persone che lavoravano in maniera irregolare. Questo è un primo passo per dimostrare a chi viene in questo paese che c'è lo Stato e che bisogna provare a stare dentro un'idea di legge e di civiltà, e attraverso questi strumenti si cerca di convincere anche i braccianti ad uscire dalla loro condizione di schiavi.
1: Antonio Castellucci, intanto è intervenuta anche la segretaria nazionale della CISL, Daniela Fumarola, che ha detto che la tragedia di Amendolara non può essere archiviata come un fatto isolato, una fatalità. Dietro l'assassinio dei 4 braccianti c'è una domanda che interpella le istituzioni e la società: quante denunce inchieste, quante vite spettate saranno ancora necessarie, si è domandata Daniela Fumarola, prima che il caporale venga affrontato come emergenza nazionale. Insomma, quali sono, ecco, voglio chiederle questo, Castellucci, le regioni dove, dai vostri dati, dalle vostre informazioni, è più diffuso questo fenomeno?
2: Ma come dicevo prima, purtroppo è abbastanza diffuso, potrei dire anche nella totalità delle regioni, partendo dalla Calabria, la Puglia, la Basilicata, la stessa Sicilia, ma anche regioni del nord, Lombardia, il Lazio. Purtroppo quotidianamente leggiamo, e comunque arrivano da territori le segnalazioni da parte dei nostri colleghi della FECISL, di queste, verrebbe ancora da dire, tragedie, anche perché c'è la questione di Amendolara. Qualche giorno fa tutti abbiamo purtroppo conosciuto la vicenda anche del bracciante morto a Taranto, accoltellato, nel Foggiano un mese fa, a Chioggia i 3 operai finiti in un canale che sono deceduti, a Salerno, che richiama quello di Sindhi del Pontino. Cioè, purtroppo è un bollettino quotidiano di drammi, di situazioni che davvero non lasciano nessuno, diciamo, illeso, ma bisogna effettivamente dare, come dire, una spinta. Così come faceva riferimento anche lei prima, rispetto alla Presidente Meloni, al Ministro, cioè avviare davvero con tutte le forze possibili sotto l'aspetto politico, ma soprattutto di mettere in atto quegli strumenti che abbiamo, anche perché, facendo riferimento anche alla legge 199 del 2016, anche la grande novità che lì poi alla fine non solo punisce gli intermediari, ma anche i datori di lavoro che sfruttano i dipendenti, e non è un qualcosa di poco. Però è ovvio che rispetto a quello che si deve fare sul territorio serve una grande sensibilizzazione. Basta fare riferimento che su circa 1 milione di addetti di operai agricoli, circa ormai il 40% sono immigrati, quindi questo è un altro, diciamo, dato che non bisogna trascurare quando si vanno a fare queste valutazioni, ma soprattutto questo trend in aumento degli immigrati in agricoltura, che dal 2018,

0: film fino al 2024 circa, sono aumentate del 10%. D'altra parte, io sono pugliese, basta guardare, ma così come in Calabria, basta fare l'autostrada, la 14, e capire cosa accade nei periodi di grandi raccolte. Quindi, cioè, come dire, le istituzioni, noi siamo a fianco delle istituzioni, ci sediamo con le prefetture, probabilmente dobbiamo, come dire, rilanciare quella forza che bisogna avere per attraverso le ispezioni, attraverso quello che deve essere un'azione anche culturale che bisogna fare, e sicuramente come organizzazioni sindacali, ma ad onore del vero anche con le parti datoriali, abbiamo sottoscritto il contratto qualche giorno fa, il nuovo contratto, dove mettiamo nero su bianco che bisogna sensibilizzare attraverso gli enti bilaterali, fare anche corsi di lingua per chi arriva in Italia. Cioè, ci sono tutta una serie di strumenti che come sindacato noi stiamo provando a mettere in campo. È ovvio, non risolviamo il problema in una settimana, sappiamo quanto è complesso, sappiamo dietro appunto agli arrivi anche di tanti ragazzi che arrivano in Italia, gli immigrati, c'è, come si diceva prima, purtroppo la criminalità, le mafie, in questo caso parliamo della Calabria, dell'Andrangheta, ma così altro. Quindi sono fenomeni su cui ovviamente le forze dell'ordine devono stare, come dire, molto attente, ma noi siamo i primi anche a denunciare quello che riusciamo ad intercettare anche quotidianamente.
1: Corrado Zunino, tu prima citavi appunto l'ipotesi di un legame anche tra il caporalato pakistano e la mafia locale, l'Andrangheta. Allo stato dell'arte, quali sono gli elementi che supportano questa tesi, dalle tue informazioni?
2: Sulla singola vicenda, allo stato dell'arte, nessuno, a partire dagli investigatori, continuando con il procuratore capo, fa esplicitamente questo riferimento. La conferenza stampa è stata molto, molto prudente. Addirittura prima chiedevate il movente sui motivi per cui c'è stata questa strage. È la storia processuale del caporalato in Calabria e nell'Agropontino e nel Foggiano e nel Brindisino a raccontare di questi gruppi di stranieri che in qualche modo si emancipano, vanno avanti gli altri, ma grazie alla volontà di chi comanda sul territorio. Vorrei dire due piccole cose riprendendole sempre dalle parole del procuratore capo. Ha detto: primo, siamo in pochi e quindi è anche difficile fare investigazione su questi argomenti. 400.000 stranieri di cui parlava il sindacalista non sono un voto nella stragrande maggioranza dei casi, e non sono neppure un voto. Occuparsi di caporalato non porta voti presso gli italiani, per i quali quei manovali sono per lo più invisibili, e questo è un aspetto. E poi il procuratore capo, e chiudo, ha detto: i cittadini non collaborano, al massimo gli italiani e i pakistani, definiti una comunità impermeabile, al massimo ci arrivano delle lettere anonime che noi per legge dobbiamo cestinare. Questo è un altro problema del perché la questione caporalato non viene sconfitta.
1: C'è omertà e questo certamente non aiuta le indagini. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Corrado Zunino del quotidiano La Repubblica, ringrazio Antonio Castellucci della CISL, in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Stefano Siani, regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno, ben ritrovati. Da Rai Mobilità partiamo dalla 7, 3 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, code a tratti a 10 per lo stesso motivo, tra Orco Feligno e Finale Ligure, tra Albenga ed Andora, direzione Ventimiglia. Code per incidente in A9 tra Como Centro e Como Nord verso la Svizzera, altro incidente in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo, direzione Bologna, si segnalano 4 km di coda. Trafficata l'autostrada del Brennero, 6 km di coda tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud, superstrada in direzione del Brennero, e coda anche sul tratto tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena. Sulla Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Cisareggello, direzione Roma. Andiamo in A11, raccordo Firenze Nord, tratto chiuso per lavori tra Firenze Nord, bivio con la 1, e quello con la 11, direzione Firenze fino alle 12. A Roma, tratto urbano della 24, code tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione del centro, in A2 e code tra Salerno e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni. Vi segnaliamo infine una chiusura per un incidente che interessa la A18 Messina-Catania tra Taormina e Giardini in Axos in direzione Catania. Chiuso anche un tratto della statale 114 tra il casello di Giardini in Axos e Fiume Freddo di Sicilia. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio e buon ascolto.
3: In collaborazione con il CIS. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Formato famiglia, generazioni a confronto.
13: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. È venerdì 5 giugno, e come spesso facciamo, oggi dedichiamo tutta la prima parte della trasmissione alle attività da condividere genitori e figli, e oggi abbiamo deciso di andare al Seminare Idee Festival Città di Prato, che apre i battenti proprio oggi e prosegue sino a domenica 7. Per questa seconda edizione ha scelto il tema del desiderio, sentimento direi quantomeno intenso, che è il motore della nostra vita e deve rimanerlo anche nelle nuove generazioni, a cui, come spesso abbiamo raccontato da questi microfoni, sembra invece mancare questa spinta propulsiva. Programma davvero molto nutrito, lo scopriremo insieme. E poi, lasciato il Seminare Idee Festival, vi porteremo a Oberhegen, sui sentieri di Latemar Adventure, e poi all'Orto Botanico di Roma. Nella seconda parte parleremo di un podcast che, dopo il grande successo delle prime due stagioni, è arrivato alla terza. Sto parlando di Boomer Si Nasce, che diventa una vera e propria, io direi, chiamata alle armi per genitori e figli che vogliano farsi delle domande e darsi delle risposte. Poi torna il nostro spazio di approfondimento sul linguaggio, il cosiddetto slang dei giovani. Questa volta lo incentreremo proprio su come i giovani vedono e soprattutto come chiamano i loro genitori e come spesso si sottraggono loro. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. E allora entriamo nella puntata con le nostre ospiti. Do il buongiorno a Paola Nobile, co-direttrice del Seminare Idee Festival Città di Prato. Benvenuta.
14: Ben trovati, buongiorno a tutti.
13: Dico co-direttrice perché con lei c'è anche Annalisa Fattori. Con noi qui invece in questo nostro dibattito oggi c'è Nicoletta Verna, è scrittrice, autrice del bestseller I giorni di vetro, premiato con davvero numerosi riconoscimenti. Nicoletta Verna terrà un incontro nella sezione del festival dedicata a giovani e giovanissimi, Seminare Idee Kids and Teens. Benvenuta.

0: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte.
1: E saluto anche Eugenia Ferrara, è vice direttrice di Fondazione Golinelli di Bologna, che cura la città dei desideri, è un laboratorio esperienziale tra creatività e tecnologia proprio all'interno del festival. Benvenuta.
2: Grazie, buona giornata, buongiorno a tutti.
1: Allora, io comincerei questo nostro talk con Paola Nobile e con il tema scelto per questa edizione del festival, cioè il desiderio. Insomma, aprite oggi con l'Alexio Il volto del desiderio dello psicoanalista Massimo Recalcati, chiuderete domenica con Occhi al cielo, questa volta l'Alexio della scienziata pioniera dell'ingegneria aeronautica Amalia Ercoli Finzi, fantastica davvero, l'abbiamo avuta ospite anche qui a Formato Famiglia e c'è sempre da imparare da lei. Nel mezzo io direi che c'è il mondo, perché declinerete il desiderio nei suoi innumerevoli aspetti e forme.
2: Sì, perché il desiderio informa tutta la vita, il desiderio è una cosa irriducibilmente umana e quindi riguarda il nostro vissuto. Il desiderio ha mille volti, può portarci appunto verso le stelle, come è successo ad Amalia Ercoli Finzi, o trascinarci negli abissi. Infatti avremo scrittori come Pietro del Soldà, che ci parlerà di amore e libertà quando il desiderio si trasforma in ossessione, oppure avremo il desiderio di nostalgia di casa con Nadisha Uyangoda, che è premio Campiello, ma parleremo del desiderio che ha ispirato le canzoni più famose che animano il nostro immaginario con Gino Castaldo, che farà una conferenza spettacolo proprio questa sera. E invece Natasha Solomons, scrittrice britannica, ci racconterà del desiderio come seduzione e strategia politica con la figura di Cleopatra. Poi tanti ancora, il desiderio di essere immortali, per esempio, parliamo di rigenerazione del cervello con un eminente scienziato e neuroscienziato, Gianvito Martino, e poi cose anche più apparentemente leggere, come può essere il desiderio di alzare la coppa del mondo,
1: no?
2: Con Giuseppe Pastore. Prego.
1: No, dicevo appunto l'aspetto dello sport, che poi è così importante per i ragazzi
2: tantissimo.
1: E che soprattutto è veramente forse uno degli aspetti più nobili, no? del desiderio, diciamo, se ben governato, e quindi insegnare ai ragazzi sin da subito che nello sport l'importante non è vincere, ma che lo sport insegna anche a perdere. Certamente alzare una Coppa del Mondo è una cosa bellissima, ma non è l'unica vera fortuna che lo sport ci regala, perché ci regala tanto di più lo sport, l'inclusione.
2: Sì, e poi ingaggeremo il pubblico in giochi anche, per esempio parlando sempre di Giuseppe Pastore, che parlerà di sport, chiederemo al pubblico di sorteggiare un paese e scopriremo che non tutti desideriamo allo stesso modo, che ci sono paesi che desiderano vincere in modo diverso dal nostro. Ma la cosa importante è, in tutti gli incontri che si alterneranno, dalla moda alla scienza, alla letteratura, alla cucina, ci sarà Camilla Baresani che ci racconterà perché usciamo fuori a cena una volta questo non succedeva, o filosofi come Ferraris che ci spiegherà o ci racconterà del perché l'eros in realtà non è morto, quindi non è vero che abbiamo perso il desiderio. Desiderio non è qualcosa che possiamo delegare a un algoritmo, nessuno, desiderio non è una cosa che si compra, e forse nella nostra società, come ha detto lei, dove apparentemente sembra essersi un po' spento il desiderio, in realtà non è proprio così.
1: Abbiamo su questo mi tengo una domanda quasi non di riserva, ma diciamo per Nicoletta Verna, anche rispetto, diciamo, a quello che scrive, perché insomma quello che dicono oggi gli psicoterapeuti rispetto ai ragazzi, a una generazione che non conosce più il desiderio in quanto è perennemente appagata e soddisfatta da genitori che non riescono a dire no, ecco, è un tema fortissimo. Sì, sì. E quindi però prima

Di questo vorrei chiedere a Nicoletta Verna, che racconterà a questi ragazzi e ai loro genitori domenica 7 alle 16 nel chiostro San Domenico il suo desiderio attraverso i suoi romanzi.

0: è molto collegato in realtà al tema stellare, no? Già dall'etimologia. Desiderare deriva da desidera, erano gli antichi romani che osservavano il cielo e quando non vedevano le stelle, le sidera, in questo senso, no? Le stelle significava naturalmente prevedere il futuro, quindi quando loro non vedevano le stelle, questo senso creava il desiderio, ed è un tema enorme, bellissimo, affascinante, eterno, perché l'adolescente è il primo che avverte un'assenza. Anche il bambino l'avverte, ma non ne soffre. Il bambino forse in cuor suo capisce quando è piccolo che manca la libertà, che manca l'autonomia, che mancano alcune cose, ma non ne soffre. L'adolescente è il primo che capisce con forza il peso di questa assenza, per eccellenza l'assenza di libertà, l'assenza di autonomia, l'assenza di denaro, l'assenza di responsabilità. Io cercherò di raccontare questo, lo farò attraverso delle storie, che è la cosa che mi piace di più fare, quindi prenderò dei temi e dei romanzi, ragazzi, non solo, che parlano di desiderio, dal giovane Holden al corpo di Stephen King, e cercherò di fare una piccola panoramica di quello che è stato il desiderio in letteratura, ovvero nella nostra vita. La letteratura è la nostra vita, quindi parlerò di questo. Per rispondere alla tua domanda, sì, questa assenza oggi è sempre più sfilacciata. I ragazzi di oggi hanno meno desideri perché questo senso di assenza è sempre più, no, più labile. Noi diamo troppo a questi ragazzi e li controlliamo troppo. Quindi, secondo me, il discorso da fare è: hanno meno desideri di beni materiali perché non hanno più la necessità. No, noi ricordiamo la nostra infanzia come l'attesa assoluta di un dono, di un regalo. Questo non esiste più. Però secondo me invece quel desiderio di libertà assoluto oggi lo avvertono ancora di più, perché sono molto meno liberi di un tempo.
1: Sono questa più prigionieri sotto tanti punti di vista, oggettivamente. Certo. E non soltanto nei social e nel mondo virtuale, che tristemente purtroppo frequentano per moltissime ore al giorno, ma in effetti anche ipercontrollati da genitori che magari danno tantissimo e dall'altra parte, no, hanno anche il bisogno di ipercontrollarli. Come li scuotiamo? Cioè la letteratura, la lettura, insegnare loro anche la routine della lettura quotidiana, che poi diventa invece desiderio di leggere e andare in altri mondi, può essere un riattivatore proprio del desiderio, Verna?
0: Può esserlo, secondo me, come qualunque passione che ci spinge a vedere oltre la nostra vita quotidiana. Allora, cos'è prima di tutto un libro? Cos'è prima di tutto una storia? È un'evasione, è il vivere un'altra vita. Una vita che poi è molto diversa dalla nostra, ma che parla di noi, questo è grande, no? Il magico mistero della letteratura, che ci tiene attaccato alle storie da millenni, cioè una storia che con noi non ha niente a che vedere, ma che parla di noi. Allora, quando avviene questo, anche il desiderio si riattiva, perché noi sappiamo che la nostra vita è solo una delle tante, dei milioni, dei miliardi di vite possibile, e quindi anche fosse solo un desiderio di conoscenza, di divertimento, di evasione, tutto questo viene attivato da un cervello che è più attivo, nel senso che, e questa non è una critica ai social, per l'amor del cielo, però i piccoli reel di 30 secondi non attivano quella concentrazione, quell'attenzione, quel senso di narrazione che invece è tipico delle storie strutturate, dei romanzi, delle serie televisive, dei film e di tutti i racconti lunghi.
1: Ma anche la capacità di stare nell'attesa, no? Che arrivi poi qualcosa, che questa storia si dipani nei suoi momenti salienti, che invece appunto sono azzerati dalla velocità con la quale questi ragazzi vengono bombardati dati, no, da reel, dagli highlights, come ci stava dicendo Nicoletta Verna. Vado da Eugenia Ferrara, perché dicevo palinsesto ricchissimo questo appunto in tre giorni, ricco a maggior ragione perché c'è una sezione del festival dedicata ad attività ludico-educative per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni, domani dalle 10 alle 18 a Palazzo Buonamici è in programma La città dei desideri, che appunto viene curata da Fondazione Gulinelli. Che cosa faranno? Che momento sarà?
2: Sì, grazie. Sarà un'attività, sì, proprio dal titolo, insomma, è già un'attività che si comprende essere uno stimolo per attivare creatività, immaginazione e attivare appunto tutte quelle attitudini, competenze, piccoli talenti, piccoli o grandi talenti che i ragazzi e le ragazze hanno già in tenera età, per sviluppare dei prototipi.

0: di città e soprattutto la dimensione della coprogettazione che fa parte di questa attività, di questo laboratorio, è per noi importante anche nella chiave di come interpretare il desiderio. Il desiderio, no, in qualche modo è stato già detto, è la, come dire, la percezione, la tensione verso qualcosa che non si ha, verso qualcosa che si potrebbe realizzare, che si, appunto, che si desidera. E quindi l'attivazione di competenze, di attitudini, di immaginazione, ma anche di relazione, cioè quindi di condividere in alcuni momenti la forza, la potenzialità dell'essere insieme, di creare insieme qualcosa, connettere i desideri individuali, creando, come dire, un grande spazio condiviso di immaginazione, creatività che possa portare a soluzioni anche innovative, anche curiose, creative e divertenti. Questo un po' è il senso del laboratorio. La Fondazione Golinelli da sempre, da tantissimi anni, diciamo, lavora proprio secondo questa visione culturale, cioè il favorire ambienti di apprendimento, di educazione, di diciamo, anche di condivisione per tirare fuori quelli che sono le attitudini, i talenti di ciascun bambino, bambino, ragazzo e ragazza, nell'ottica proprio di creare anche fiducia, fiducia, senso di responsabilità e positività verso il futuro, proprio perché si vuole lasciare il messaggio che attraverso le competenze, attraverso lo spirito di iniziativa e come dire, l'attivazione delle proprie competenze, dei propri talenti, si possa insieme, come dire, ricercare e migliorare le condizioni della nostra società, del contesto in cui viviamo, anche partendo da piccoli gesti, da piccole azioni.
1: Questo naturalmente diventa anche un laboratorio, come dire, che si può poi replicare in casa, mi viene da dire, Ferrara, no? Nel senso
0: Esatto, sì, perché no? Sì, assolutamente.
1: Che diventa un attivatore familiare in qualche modo.
0: Esattamente, esattamente. Noi stessi come fondazione lavoriamo molto su questa dimensione, diciamo, di comunità educante, nel senso che diciamo, attorno ai nostri giovani, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi si deve creare e sensibilizzare una comunità di insegnanti, di formatori, di famiglie naturalmente in primis, che possano anche accompagnare questi giovani in questo percorso di crescita e di immaginazione. Quindi spesso creiamo, come questo laboratorio e tanti altri, delle occasioni in cui si diano proprio delle, sono occasioni per dare degli spunti, dei suggerimenti, degli stimoli che si possano riportare a scuola, in famiglia, insomma, nelle proprie comunità per replicare e, come dire, attivare anche quella, passatemi il termine, formazione tra pari, diciamo, in un certo
1: Sì.
0: senso, e, come dire, andare un po' a macchia d'olio a diffondere un certo tipo anche di mentalità, di forma mentis, anche di positività e di senso di fiducia, ecco, in questo senso.
1: Che poi in realtà è proprio il centro del seminare idee festival, no, Paola Nobile, cioè l'idea centrale del festival è
2: Sì.
1: questa.
2: Sì, assolutamente. Infatti noi lo definiamo un festival di approfondimento e condivisione culturale, perché la cosa importante è accendere nei ragazzi il desiderio di conoscenza e fargli comprendere lo stupore e la bellezza del conoscere. E quindi farlo insieme, pensare insieme è diverso poi che pensare da soli. Questa è una chiave importante che ci contraddistingue. Attiviamo anche un'interazione proprio col pubblico. Abbiamo fortemente voluto, fin dalla prima edizione, la sezione dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, proprio perché la crescita è continua e parte proprio dai primi passi. E speriamo che da questi incontri, dove noi ci troveremo ad ascoltare qualcuno che ha delle cose importanti da dire, ma lo faremo insieme, si possa uscire con altre domande, nuove domande e la voglia ancora di scoprire cose nuove.
1: E credo che farlo insieme, genitori e figli, che è un po' la
2: Sì.
1: nostra fissazione, no? Del
2: Sì.
1: condividere momenti insieme per riattivare un dialogo che spesso tra genitori e figli si interrompe, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, ma credo che questo momento del Seminare Idee Festival possa essere davvero un'occasione speciale. Ho 2 minuti per concludere, vorrei sentire Nicoletta Verna, chiaramente desiderio che può diventare anche ossessione, quindi nella sua multiforme varietà, no? E questo noi purtroppo lo leggiamo tutti i giorni anche nella cronaca. Allora vorrei chiedere qual è il messaggio da mandare rispetto a una declinazione patologica, mi verrebbe dire, di questo sentimento così importante.

0: Oggi, come ritrovare, come non smarrire la strada del desiderio positivo che non è ossessione?
1: Indubbiamente, mantenendo molto forte il punto sugli altri, qualunque nostro desiderio diventa ossessione, metta la libertà altrui, e qualunque idea, qualunque ideale forte smette di essere tale se poi si perde di vista l'idea, no? Quindi non farci accecare dal desiderio, ovvero di noi stessi, perché il desiderio è qualcosa di estremamente intimo, sebbene sia rivolto poi all'esterno. Quindi stando insieme, mi sembra la parola più adatta e proprio il tema preciso in questo senso.
0: Assolutamente, anche il messaggio più bello da mandare. Posso far concludere Eugenia Ferrara anche rispetto al lavoro di cui abbiamo parlato, di Fondazione Golinelli di Bologna e di questo momento così importante, esperienziale, no? Un allenamento da fare insieme, quindi.
2: Esatto, un allenamento da condividere per favorire e tirare fuori curiosità, partecipazione, consapevolezza e quindi lavorare non solo su delle competenze, ma anche proprio su dare degli strumenti per leggere la realtà che ci sta intorno, soprattutto ai giovani, sviluppare senso critico e anche capacità di collaborare e avere questa mentalità di costruire le cose insieme.
0: Bene, io vi ringrazio perché credo che il messaggio che è emerso dal Seminario Idee Festival Città di Prato, che vi ricordo da oggi fino a domenica 7, sia estremamente positivo proprio per camminare tutti insieme, genitori, figli, comunità educante. Ringrazio quindi Paola Nobile, che è la co-direttrice del Festival, Nicoletta Verna, scrittrice, Eugenia Ferrara, vice direttrice della Fondazione Golinelli, per essere state con noi. A voi tutte buon lavoro. Noi ascoltiamo Biagio Antonacci, You and Me.

0: attività da condividere a genitori e figli, seguiamo Antonella Romano.
1: Ad Oberhergen, a pochi passi da Bolzano, le famiglie potranno scoprire i sentieri di Latemar Adventure per vivere in modo giocoso la montagna attraverso i magici racconti delle Dolomiti, come ha raccontato l'ideatore Thomas Ondertoller.
2: Si tratta di percorsi pensati per famiglie con bambini e ragazzi, dove l'escursione diventa anche un'esperienza narrativa. Si cammina nel bosco, seguendo storie e leggende legate alla montagna. Ci sono tre itinerari diversi, tra i boschi segnati da tempesta Vaia, la leggenda della strega Langverda e un indagine sulle tracce di un bracconiere. Lungo il percorso si usano audioguide, mappe e piccoli giochi interattivi, ma senza togliere spazio alla natura e al paesaggio. E poi c'è anche un messaggio legato alla cura del territorio, perché i punti raccolti durante il gioco contribuiscono alla riforestazione dei boschi del Latemar.
1: Domani e domenica l'Orto Botanico di Roma ospiterà la manifestazione Buono e Bio in Festa, con incontri, laboratori divulgativi e tante attività per avvicinare anche più piccoli al valore del cibo, della biodiversità e del lavoro agricolo, come ha spiegato Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio.
3: L'obiettivo è far incontrare agricoltori e cittadini per confrontarsi e riflettere insieme su come le politiche del cibo possono incidere sulla salute delle persone e del pianeta. Ci saranno attività dedicata alle famiglie con giochi per i bambini legati ad agricoltura e cibo.
1: Dal 14 al 24 giugno al Porto Antico di Genova torna il Souk Festival con diverse iniziative come In Viaggio tra Spezie e Racconti, che fa partecipare bambine e bambini alla creazione di una personale miscela di spezie. Dal 27 giugno al 30 settembre ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, sarà allestita la mostra Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua. Un appuntamento per tutta la famiglia dedicato alla scoperta delle grandi epoche geologiche e degli animali che ne furono protagonisti, con l'opportunità di incontrarli a grandezza naturale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Dai per

0: ceramica con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Yes, I know!
4: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
4: Una serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
6: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 11.
1: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura una notizia da poco arrivata in redazione. Un drone navale è esploso nel porto rumeno di Costanza. Non ci sarebbero feriti. Il drone era stato individuato questa mattina, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo, la forte esplosione. L'episodio arriva a pochi giorni dal drone russo che si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati, provocando un incendio e il ferimento di due persone. In seguito a quell'episodio, Bucarest aveva deciso la chiusura del consolato generale russo di Costanza e l'espulsione del console generale. Medio Oriente, dall'Iran la guida suprema Khamenei canta vittoria. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Il cessate il fuoco nel Golfo Persico continua a traballare, in Oman droni su un porto, ma è il Libano soprattutto che continua a bruciare. Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco e Israele continua ad attaccare il sud del paese. L'inviata.
2: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Dice Aoun di confidare in un cessate il fuoco del quale ora si fa garante il presidente statunitense Trump. L'accordo indica aree pilota dove l'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele, ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Ursula von der Leyen sono tra gli oltre 30 leader che si riuniscono oggi nella località montenegrina di Tivat per un vertice sui Balcani occidentali. Obiettivo: favorire l'integrazione profonda di 6 paesi balcanici, tra cui Montenegro e Albania, nel mercato unico dell'Unione, aprendo la strada alla loro adesione al blocco europeo. I dati Istat sull'andamento dell'economia. Il PIL italiano è atteso al più 0,7% nel 2026 e 2027. Consumi delle famiglie in frenata rispetto al 2025, influenzati dall'aumento dei prezzi. Inflazione infatti in forte aumento nell'anno in corso, più 2,9%. Poi per il 2027 è previsto che torni al 2%. Lasciato a piedi dall'autista del bus perché aveva lasciato l'abbonamento a casa, è accaduto a un ragazzino di 11 anni a Luserna San Giovanni.

0: provincia di Torino. Alla fermata dopo l'uscita da scuola, lo studente aveva ammesso di aver dimenticato la tessera. L'autista, ha raccontato, ha chiuso le porte lasciandolo fuori ed è ripartito. Un episodio che ricorda quello avvenuto a gennaio in provincia di Belluno, in cui un giovane studente era stato lasciato a piedi con la neve perché non aveva il denaro per pagare la differenza del prezzo del biglietto aumentato per le Olimpiadi invernali. Meteo, ancora piogge anche intense su Alpi e Prealpi, più soleggiato e asciutto invece sull'Italia centro-meridionale. Le previsioni per il fine settimana con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Nella giornata di oggi arriva una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, nel corso della sera tenderanno a diminuire di intensità ed esaurirsi. Tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare. Temperature in aumento nel weekend, si arriverà intorno ai 30 gradi, 32 al sud, 28 gradi di media invece al centro-nord.
0: Hollywood sotto shock per l'omicidio dell'attore James Handy, 81 anni, noto per i suoi ruoli in film come Top Gun, Maverick e Jumanji e in diverse serie di successo come Law and Order. È stato ucciso a coltellate nella sua casa vicino a Los Angeles. Arrestato il figlio 44enne della compagna che vive nella stessa abitazione. A quanto riferisce la polizia, è stato lui stesso a dichiararsi colpevole di fronte agli agenti intervenuti. Concerto a sorpresa di Madonna a New York, nel cuore di Manhattan, in piena ora di punta. La cantante è apparsa sul balcone di uno dei maxi schermi di Times Square per presentare il suo nuovo album in uscita il 3 luglio. Vecchi successi e nuovi brani, tutti improntati alla musica elettronica. Gli show non annunciati nella grande piazza sono quasi una tradizione, da Shakira, Dua Lipa, Paul McCartney. E ora Madonna con uno spettacolo imponente e a quanto pare un ampio ricorso al playback. Sono le 11:05, la linea torna a formato famiglia.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05, 57 secondi, Stefania De Maria al microfono in diretta dallo studio 5 della sede RAI di Trieste per il Friuli Venezia Giulia. E si uniscono i saluti Edoardo Veglia in regia e Viola Romanese alla parte tecnica. E allora vediamo cosa ci propongono oggi i nostri programmi. Alle 11.10 WWF Velindì. Dal 19 giugno entreranno in vigore nuove norme contro il telemarketing aggressivo. Il decreto bollette vieterà da quella data le attività di telemarketing attuate per la promozione e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un consenso esplicito del consumatore. Inoltre vi è il divieto di conclusione dei contratti telefonici da parte dei call center. Ospite Raimondo Englaro, presidente del Movimento dei Consumatori FVG. A seguire l'appuntamento è con un tranquillo weekend da paura. Oggi vi portiamo io e Leonardo a Sutrio per la festa dei Charsons, un tempo il piatto della festa, oggi simbolo della cucina carnica. A Gorizia per l'arte per il sociale, un progetto per costruire un archivio vivente della città. Con gli amici di Radio Capodistria, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, parliamo dell'evento La Landa Carsica Rifiorisce. Andiamo poi al Castello di Udine per Solitudine Frame, un progetto di musica dal vivo, talk, installazioni immersive e DJ set. Poi facciamo un salto alla mostra Peripheral Memories a Trieste, infine a Caneva per Castello in Festa. Ma adesso ascoltiamo da Daniele Lettige le anticipazioni del GR.
2: Buongiorno a tutti, oggi partiamo dallo studio dei sismologi Livio Sirovic, già all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, l'OGS, e di Kurt Decker, Università di Vienna, in cui dimostrano che la centrale nucleare di Krško in Slovenia è la più pericolosa d'Europa dal punto di vista sismico. Nel nostro giornale radio avremo un'intervista a Sirovic e poi parleremo della possibilità che il porto di Trieste diventi il primo hub europeo dedicato alle terre rare e anche

0: di una conferenza internazionale in corso sempre a Trieste dedicata all'accessibilità economica degli alloggi e al recupero delle abitazioni sfitte. Infine, il racconto di una visita in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente all'oasi naturalistica dei Quadris di Fagagna, dal 1989 casa delle cicogne bianche.
1: E i nostri programmi riprendono con la nuova puntata di Babel, che vi porta alle Giornate della Luce, il festival di Spilimbergo che celebra ogni anno l'arte dei direttori della fotografia. Tra gli ospiti del primo weekend ci sarà anche l'attrice e regista Michela Andreozzi con il film Unicorni. Dopo l'anteprima al Trento Film Festival arriva al Cinema Ariston di Trieste la docuserie Dolomitismo, racconti verticali, prodotta dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Ai nostri microfoni il regista Emanuele Confortin. Alla Galleria Sagittaria di Pordenone apre Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere alle origini dei social media, una mostra particolare che riunisce centinaia di memorabilia legati al cinema, come cartoline, calendarietti, figurine. La curatrice Silvia Moras spiega a Babel come ha raccolto questo straordinario materiale. A seguire Chi è di scena. Oggi presentiamo Un'estate al Miela, il ricco programma di laboratori estivi che si terrà al Teatro Miela di Trieste, una proposta formativa, varia e trasversale. Con noi Romina Colbasso, co-direttrice artistica del Teatro Miela. Proseguiamo con Vidiule, il terremoto delle donne, in scena Colle Rumiz di Tarcento. Uno spettacolo che parla del terremoto del Friuli, dando voce alle donne che l'hanno vissuto in prima persona. Ospite l'autrice Valeria Murianni della compagnia Melo Dicendo. Presentiamo poi gli appuntamenti del TACT Festival, la rassegna organizzata dal CUT, Centro Universitario Teatrale di Trieste, che animerà diversi rioni della città con spettacoli di teatro, circo contemporaneo e workshop. Con noi Marta Pari di Hangar Teatri. E chiudiamo con il reading musicale Vento in Versi, nell'ambito della rassegna Antiche Dimore di e con Diana Hobel. Per l'appuntamento pomeridiano delle 15.15 di UF Velindi si chiama Lo sapevi che a Udine ed è un progetto realizzato dalla locale Accademia di Belle Arti Tiepolo in collaborazione con l'amministrazione comunale per promuovere turisticamente la città con dei video pubblicati su YouTube. Ospite Fausto De Ganutti, direttore dell'Accademia. E poi parleremo del programma della rassegna Correnti di Cultura, il fiume Stella attraverso musica, immagini e incontri, con ospite Geremia Gomboso, presidente dell'Istituto Ladin Furlan. Questo è tutto, Stefania De Maria vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Un miliardo di volontari di 22 pro loco e 5 di due plens di in per gli oldi di 66 specialità gastronomiche che mostrano la cucina dal Friuli Vignese Giulia. Se una buona estate scomence ad ore, il grande evento Sapori pro loco che si è da vuelta a fin di mai a Codroi proprio con che snumers in manea del Comitato Regionale Unipli Friuli Vignese Giulia al viaggio prospettivi promettenti spartanti iniziative che l'is pro loco organizza in via per i mesi di stat e in tutta la regione. Le iniziative e anche un esempio dal stile degli eventi de Proloco. Con di fatto gli suffiartis gastronomici sono sempre completati di eventi culturali, concerti, spettacoli, visiti guidati, eventi sportivi e così in avanti. Di più, su cecca l'estate e su cecca il sarà, lo savaremo su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotner e regie, per via che il nostro ospite è il presidente Unipli Friuli Vignese Giulia, Pietro De Marchi. Buondì e grazie per essere con noi, presidente.
4: Ma buondì a Valti e buondì a tutti gli ascoltatori di Radio 1.
3: Dunque, sì, un po' di numeri per dire che si imprimiò Sapori pro loco a Codroi.
4: Sì, si imprimiò. Veramente soddisfatto, perché che innanzitutto la roba primaria qual è? Del tempo, no?
3: Sicuro.
4: D'altronde, quando sono le manifestazioni in esterno, bisogna in qualche maniera avere anche un po' di fortuna. La fortuna che stanno l'hanno avuta, insomma, ecco. A parte il primo fine settimana, ma al di là di che

0: Veniva detto che effettivamente i numeri ci sono in qualche maniera implementati rispetto alle passate edizioni, si tornasse ai periodi pre-Covid, insomma, ecco. E veramente, sì, insoddisfatto, perché è anche orgoglioso di questo, perché metti in mostra che Calè è tutto attraverso la gastronomia, che in qualche maniera viene premiata e viene a portare a conoscenza che sono i territori di tutti questi parlocchi che partecipano, e che tra l'altro tutti, quasi gran parte, tutto il territorio della Friuli Venezia Giulia era rappresentato, no, dove esclusivamente dalle prologhe presenti che presentavi in plat si prevede di 62 prologhe, 66 menù, però sono importante sullo stand di Io Sono FVG, metto a disposizione dalla Promoturismo una serie di eventi che in qualche maniera hanno portato in evidenza che sono le altre attività che li provocano fasi anche durante l'anno. E questo per noi è stato veramente una grossa soddisfazione. Quindi in totale viene coinvolto all'incirca un 50 provocos. E dopo si rilassa il Musical Plain, come che si dice, anche perché la domenica, l'ultima domenica, viene portata a compimento a creare un progetto, che era in assoluto lì a Villa Manning, attraverso la mostra di Pistoletto, là che viene coinvolto una trentina di prolocos a presentare dalla tradizione dei menù, no? Che vengono sì, tradotti in lingua, nel senso dalla propria lingua locale, quindi di avere in furlan, avere in tal dialetto,
1: sloveno, tedesco,
0: di Resia e di Sauris, e dopo viene introdotto in italiano e inglese, ed in formato un bel volume che in qualche maniera dà, come si può dire, anche così, porta in evidenza e clara appunto questo progetto.
1: Sicuro, e anche così lo può essere, insomma, è una maniera per far viaggiare queste specialità anche fuori dalla regione.
0: Sì, difatti anche fuori dalla regione. A lei in qualche maniera anche a rivolta, che può dirsi anche i nostri, come si dice, connazionali o corregionali, siamo migliori, a Torpa al Monte, perché di fatto era in presenza sia Iaco per ciò che riguarda l'ente Friuli del Mondo, sia che per ciò che riguarda le fasce Tubaro di Cesarse, e quindi anche a Torriarsi, chi su ente, noi in su ente, i sartini di portare appunto a conoscenze, che dopo per loro è sempre comunque un placer, perché in testimonianza che anche si prevede di Furlan, loro il coro, lo hanno anche mo.
1: Sì, anche se ormai sì, magari alla terza, quarta, se no quinta generazione.
0: E,
1: Presidente, lui ha già nominato insomma un po' di elementi che caratterizzano le iniziative del Proloco, sì gastronomie, ma d'ogni la gastronomia la valorizzazione della lingua, perché forse tante le ricette spui tipiche, anche le terminologie che si rischia quasi, i termini che rischiano quasi di la perdus, e invece te proprio la ricette ai mantegni, e poi anche events culturali, la mostre che la città, concerti, spettacoli, insomma con sapori proloco i faceis un po' un stile delle manifestazioni delle proloco che si ripeteranno dopo via per l'estate, mi sa così?
0: Ah sì, è vero, perché di fatti insomma in qualche maniera non li rivalorizzano, no, non è solo esclusivamente il plus, no, l'enogastronomia, ma anche di fatto tutte le altre attività che vengono fatte, e sono anche attività importanti, come che diceva, la salvaguardia della lingua, tanto è vero che a livello nazionale non viene un concorso, salva la tua lingua locale, sia per le scuole sia per adulti, e per là che vince tanto anche lì grosse soddisfazioni, perché l'anno passato abbiamo premiato un coutoir di persone della tua lingua di Giulia, non donne in lingua furlane, ma anche in bisiac e nell'idioma tedesco, che è appunto a Roma, con grosse soddisfazioni. Allora, se il sapore proloco l'ha trovato finimente domenica passata, un mostro comincia a diviarsi, esatto, a dare là, a diviarsi iniziative, se sagris, che sono prossimi, sono per città qualcuna,
1: sì, sì.
0: Camin, per ciò che riguarda il toro, il vino, 70. Ecco, anche qui i numeri sono importanti, perché sono un 70 volte, 45 edizioni, 61esime, a Buri la 93esima edizione, sì, della Fiera del Vino,

0: corriere che dei cais. E dopo un altro come si dice
1: elemento
0: importante alle Celtic conti che sono anche i santi patroni, no?
1: Perché
0: come arrivi tu ci sa San Pietro e Paolo, San Giovanni,
1: Santi Ermacore e Fortunato,
0: tutti gradeschi, no? Quindi son Pizze, poi Max, Saletto, Romans, partita che d'una, San Piero.
1: Sì, tutti pui, anche i pui picciu i puesti proprio che si
0: animano. Anche i pui picciu i puesti. E con questo vuol dire salvaguardare che è la nostra identità, la nostra cultura, ma anche i nostri territori, e anche che può dire che sculturali, ma non solo, ma anche architettonici e quant'altro, che in qualche maniera vengono salvaguardati e portati in rilievo dalle, appunto, dalle attività che fanno le Proloco.
1: Sì, difatti, anche il disegno, il cartellone Steve dalla Proloco è un mar, non si arriva a fare un struc, all'impossibile.
0: Se pensai che sono un anno fa, nel 1520, sì, no? Sì. Sono 250 le Proloco, come ho scritto.
1: 250?
0: 250.
1: Sono tante?
0: Sono tante, sono più dei comuni.
1: Ah, sono più dei comuni, sì.
0: Perché sono 250.
1: I disin che insieme con le farmacie, forse ormai sono le due realtà, che sono le spui sparniciate sul territorio. Presidente, vinchimo proprio pochissimi tempo, secondi, ma dunque sono tutte in salute, insomma, arrivai a chi tanti volontari, sindaca, voglia di lavorare.
0: Sì, anche vinghi tutti, anche se poi provocano in presenza di nuove generazioni, quindi in qualche maniera si accende di tramandare che Capoliesi l'amore e il rispetto, perché Capoliesi appunto la voglia e la volontà di impegnarsi per i propri territori. Mm-hmm. Questa è un po' la nostra mission.
1: Dunque anche i giovani continuino insomma angusti fa parte della Sproloco.
0: Sì.
1: Se sono in realtà forse tu ne della Spoglies che magari ha queste fortune ormai anche dal mondo del volontariato. Grazie comunque Dut Caspari, sei stato con noi al presidente di Unipli Friuli Vignese Giulia Pietro De Marchi, un saluto a lui e a Duci di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Partecniche. No, si torna a sentire domani.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Leonardo Zanier.
1: Buongiorno Stefania De Maria, come stai?
0: Ah dai, bene, sì, bene, bene, dai, bene. Tu?
1: Sì, direi di sì. Sì, sì, sì, è una giornata strana a Trieste, c'è una strana atmosfera, sembra di essere un po' a Londra, c'è così questo, non
0: è
1: c'è
0: vero,
1: il sole, un po' di pioggia,
0: vero.
1: Però insomma ci
0: è
1: sta.
0: Vero, è vero,
1: chissà
0: è
1: come
0: vero.
1: Si presenta il weekend, hai visto le previsioni?
0: Chissà
1: no.
0: Questo tranquillo weekend a paura.
1: Se sarà tranquillo, sarà da paura.
0: Ecco, esatto, se
1: vedremo.
0: Tranquillo e non so. Ma le previsioni sono strane, le previsioni,
1: ecco,
0: non so.
1: Come sempre le previsioni dicono delle cose e poi magari ogni tanto cambia.
0: Ma che ne so.
1: Perché al di là della scienza, la natura è mutante, mutabile, mutante. Sì.
0: Salutiamo Edoardo Veglia che abbiamo con noi
1: insieme
0: oggi
1: a Viola Romanese. Buongiorno sì. Viola Romanese, io penso di non aver mai lavorato con Viola Romanese, ecco, lei mi conferma con un gesto della testa.
0: No, bene. Non avete mai lavorato, ma bene, oggi
1: bene,
0: ci lavorate.
1: E c'è un incrocio, un nuovo incrocio, bene. Allo
0: e
1: studio
0: allora,
1: 5.
0: Allora, iniziamo subito con un bel piatto gastronomico.
1: Ah, così? Di botto?
0: Di botto, bene, anche se sono le 11:23, ma insomma, dai.
1: No, ci sta. Facciamo un brunch.
0: Tu lo mangerai.

0: Ma
1: assolutamente sì, io mangerei tutto a qualsiasi ora, dunque non fa regola. Ecco, bene.
0: Bravo, infatti, ecco. Bravo. E allora andiamo a Sutrio per la festa dei Charsons con Ilaria Selenati. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Ciao Ilaria, buongiorno, buongiorno.
0: Che bella voce, Ilaria, squillante, sì. Squillante. Allora, cosa ci racconti di questi Charsons?
1: Di questa festa? Che bello.
0: Che è un weekend, è tutto un weekend, quindi domani e dopodomani, no?
2: Domani sera e domenica durante il giorno, esatto. Per la prima volta dopo tanto tempo proviamo a proporre anche sabato sera per accontentare tutti i golosi di Charsons.
1: Giusto.
2: E funziona come tutte le feste gastronomiche a Sutrio, quindi c'è un voucher che viene acquistato e che dà diritto a tutte le degustazioni che fanno parte del percorso.
1: Ma è meravigliosa questa cosa, scusate, sì. Perché io ovviamente mi sono immaginato con questo voucher in mano che mangio tutto, è un po' questo,
2: esatto.
1: Il senso. Ok, va bene.
2: Esatto, è una festa per chi ama i Charsons in tutte le sue varianti. Ci sono 10 associazioni che propongono 10 ricette del territorio, si spazia quindi dai Charsons più salati a quelli più dolci, dai sapori più suavi, più delicati, a quelli invece più speziati e forti. Quindi
0: scusa, ma tu li stai pronunciando Charsons?
1: Charsons.
0: Ah, io ho detto Charsons.
2: Allora, secondo me la pronuncia dei Charsons è nella genetica dei carnici.
1: Certo.
2: Perché al di fuori della carne è sempre una sfida pronunciarli.
0: Sì, io li avevo sentiti come Charsons, io sempre.
1: Io
0: l'avevo
1: sentito anche con la C un po' più dura, ma io sono di Clauzetto, per cui insomma un po' quella zona insomma, le ho praticate, per cui pian piano insomma sto Charsons. E poi, insomma, esatto. Poi c'è anche l'accento, la O deve essere chiusa, è divertente la fonetica.
2: Comunque lì si pronunci, sono sempre buoni, quindi.
1: Ecco, no, bravissima, questo è il senso.
0: Quello, guarda, ecco, esatto. Possiamo chiamarli anche agnolotti, perché alla fine sono degli agnolotti, no?
2: C'è anche la Proloco di Resia, dove invece si chiamano Chialciune, quindi hanno
1: un altro
2: nome. Ah, sì, sì, sì. E i voucher sono già in vendita online sul sito di prolocosutrio.com. Le prevendite chiudono domani alle 15, potete acquistarli senza costi aggiuntivi, assicurandovi così il posto e anche saltando insomma la fila, perché arrivate, ritirate il voucher e partite.
1: Che bello, ma il voucher ovviamente vale o per il primo giorno o per il secondo giorno.
2: Sì,
1: immagino,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto, certo. C'è il voucher del sabato e c'è il voucher della domenica.
1: Certo.
2: Assolutamente.
1: Il voucher della domenica costerà di più perché il giorno è più lungo.
2: No,
1: e puoi mangiare più cose.
2: No, costano sempre uguali, ci sono due formule, quella con le degustazioni di Charsons e le degustazioni del vino, perché abbiamo ospiti 5 enoteche della regione, che costa 40 euro. Chi invece preferisce solo i piatti, quindi solo i Charsons, costa 35
1: certo,
2: euro
1: certo. Bene, bene,
0: ecco,
1: bene,
0: diciamolo,
1: bene,
0: bene. Giusto,
1: è
0: giusto,
1: una bella
0: giusto
1: degustazione,
0: insomma. Senti, poi vedo che avete anche un corso per imparare a farli questi Charsons.
2: Sì, abbiamo due attività extra che proprio per immergersi ancora di più nella storia dei Charsons, abbiamo i corsi con Chiara Selenati di Dezz'Amore. Sono dei corsi molto pratici, per cui si impara proprio a farli da zero, la pasta, il ripieno, li si cuoce e poi li si degusta tutti insieme, e questi sono sia sabato sia domenica alle 10 e alle 16. Mentre sabato alle 16 e domenica alle 11 con Ursula Puntel, che è erborista e divulgatrice, una camminata, una passeggiata nella campagna di Sutrio proprio alla ricerca delle erbe che vengono poi inserite nel pashtum, nel ripieno dei Charsons.
1: Certo, ma qual è il ripieno più tipico? Cioè quello non più tipico, è sbagliato dirlo, ma quello veramente forse più legato alla tradizione, ecco.
2: Beh, i Charsons sono famosi perché la ricetta cambia da paese a paese, ma anche
1: ecco,
2: da famiglia a famiglia. A Sutrio, ad esempio, la base è patate lesse, erbe spontanee come menta, melissa, prezzemolo,
1: certo,
2: e la ricotta fresca.
1: Ecco, ecco.
2: Però veramente le ricette spaziano. C'è chiusa la marmellata, la frutta, altre verdure,
1: la carne,
2: la cannella,
1: magari anche dentro.
2: No, la carne non c'è
1: la
2: mai.
1: La carne no, ecco.
2: Era un piatto comunque povero. Era ecco, comunque un piatto povero di una volta, per cui si usava quello che avanzava in casa e difficilmente, insomma, ecco, la carne.
1: Grazie, questo è un dato importante, storico.
0: Vedi, infatti. Benissimo.
1: Che meraviglia.
0: E allora,
1: meraviglia.
0: Con la scusa.

0: di mangiare questi chiarsons si può visitare Sutrio, tra
1: certo,
0: l'altro,
1: e anche la sua campagna.
0: Quindi è una cosa carina. Ricordiamo quindi domani sera e tutto il giorno di domenica con la festa dei chiarsons.
1: Meraviglioso.
0: Grazie.
1: Grazie mille, Ilaria.
0: Grazie.
2: Grazie
0: Ilaria
2: a voi, vi aspettiamo numerosissimi.
0: Assolutamente. Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Figli delle stelle.
1: Questo brano non poteva non sceglierlo Leonardo, perché
0: molto carino, mi piace. Di quelli, io di solito colloco i brani anche ad una sorta di altezza, una sorta di, immagino una sorta di altitudine. Dal suolo ipotetico dove cammini, ecco, questa secondo me viaggia sempre a quei 70-80 centimetri da terra. Ha questa capacità di
1: volare
0: e poi di spostare le gambe della gente che incontra, no? Perché se un DJ la mette, se la suoni dal vivo, la gente come la sente comincia a muoversi, non sa perché, ma si muove.
1: È vero, condivido. Senti, cosa va in onda domenica mattina alle
0: 9:15? Sì, assolutamente. Allora, vai.
1: So che oggi sei molto preparato,
0: un documentario dal titolo Enzo Cainero di Antonia Pillosio. Ad un anno della sua scomparsa, il documentario Enzo Cainero, firmato da, appunto, da Antonia Pillosio e prodotto proprio dalla sede RAI FVG, in onda domenica 3 marzo alle ore 9:15, dunque su RAI 3, mi raccomando, 9:15, ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua vita. Commercialista e manager, una lunga carriera nella dirigenza sportiva e nell'organizzazione di eventi, Enzo Cainero è stato uno dei volti più importanti per lo sport del Friuli Venezia Giulia, patron delle tappe del Giro d'Italia, gli appassionati ovviamente lo sanno, nella nostra regione, team manager dell'Udinese nella stagione di Zicco. Nel mondo dello sport si è fatto conoscere soprattutto per aver portato il Giro d'Italia sulle terribili rampe del Monte Zoncolan, così le definivano, e per aver ideato la cronoscalata del Monte Lussari, regalando agli appassionati di ciclismo tappe che, come diceva

0: Mauro Vegni, che sono entrate nella storia dello sport italiano, direttore del Giro d'Italia e delle altre classiche di RCS Sport. Dunque, domenica 3 marzo alle 9:15 e poi anche
1: giugno.
0: In replica. Sì,
1: no, non è, aspetta.
0: C'è
1: allora.
0: Scritto 3 giugno. 3 giugno.
1: È no, 7 giugno.
0: 7 giugno. Qui ho scritto delle cose stranissime diverse. Ma perché mi scrivete le cose strane? C'è scritto delle cose strane.
1: Sono morta.
0: Sono per mettermi alla prova. No, lo fate per mettermi alla prova. Sì. E io, come diceva Marina l'altra volta, quando sei in radio davanti al microfono spegne il cervello e si legge.
1: È 7 giugno,
0: 7 giugno.
1: Con la replica naturalmente il 10 giugno,
0: sì,
1: su Rai 3 bis,
0: sì,
1: vero?
0: Su Rai 3 bis,
1: e poi c'è Rai Play Sound.
0: Sì, dunque Enzo Cainero di Antonia Pillosi.
1: A seguire Le Malghe, presidio ambientale, è un documentario immersivo ed emozionante che racconta appunto queste realtà fondamentali non solo come culle della tradizione ma anche come pilastri della tutela del paesaggio e della biodiversità montana, realizzato da Rebel, appunto, di Sara Svagel. E noi adesso invece andiamo a proposito, sì, invece, come per i racconti sceneggiati, c'è la terza e ultima puntata delle strade, della strada per Vienna.
0: Non perdetevela, l'epopea
1: carino,
0: della gonna
1: carino.
0: Pantalone
1: della gonna pantalone, esatto. E adesso però andiamo a Gorizia,
0: sì,
1: Leonardo.
0: Gorizia, arte, memoria e comunità. Dunque nasce il taccuino collettivo che racconta in qualche maniera Gorizia. Ne parliamo con Fabiana Vidoz. Buongiorno Fabiana.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Dunque
1: Fabiana,
0: parte sabato 6 giugno questa kermesse un po' particolare, in cui avete in pratica ideato che cosa? Una sorta di memoria collettiva si parlava, no?
2: Sì, è l'appuntamento finale di questa residenza artistica, Open Academy, che quest'anno era centrata sul tema arte per il sociale, e diciamo che la restituzione alla comunità di quello che questi giovani artisti di Accademia di Belle Arti di Venezia hanno elaborato, costruito e coprogettato con segmenti interessanti della comunità di Gorizia, quindi bambini e anche anziani, e che confluirà in questo taccuino collettivo, quindi un'opera installativa partecipativa a cui tutti potranno partecipare appunto sabato a partire dalle 16 nel nostro spazio espositivo The Circle in via Rastello 91.
1: E praticamente quindi noi, no, io dico noi, tutti,
0: come pubblico, come avventore.
1: Esatto. Cosa vediamo? Cioè noi, che ne so, a partire dalle 16 in questi spazi.
2: Sì, ci saranno questi
1: appunto,
2: giovani.
1: Appunto, sì, artisti, giovani, esatto.
2: Giovanissimi,
1: cioè proprio piccoli, no?
2: Piccoli, no, naturalmente sono studenti di Accademia, quindi alcuni primi anni di Accademia, altri invece stanno lavorando già alla tesi, e hanno elaborato questo laboratorio collettivo artistico rappresentato attraverso una stampa fatta imprimendo dei ricordi ovviamente costituiti da oggetti, delle foglie raccolte nel Borgo Castello, dei pensieri scritti eccetera, già raccolti durante le settimane ovviamente di residenza artistica, saranno ulteriormente implementati da alcune stampe fatte da tavolette d'argilla che ciascuno di noi potrà, come dire, contribuire a rielaborare e a rappresentare rispetto alle proprie memorie, ai propri pensieri, che verranno stampati su fogli che verranno poi inseriti in questi taccuini di memoria, in questo taccuino di memoria collettiva. Il taccuino naturalmente è un oggetto aperto, i fogli si possono infilare, e nell'idea di questi giovani artisti c'è proprio la creazione di un grosso taccuino che possa poi rimanere a memoria di questo percorso collettivo importante fatto in Borgo Castello, e visibile poi anche nelle settimane prossime nello spazio espositivo di via Rastello. È naturalmente l'evento conclusivo di Open Academy. Sì. Open Academy è stata una residenza artistica che si è sviluppata in 3 anni in collaborazione tra la nostra associazione qui altrove e l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Tre anni su cui abbiamo lavorato ovviamente su temi diversi, il primo anno arte per la città, il secondo arte per l'ambiente e quest'anno appunto arte per il sociale, con l'idea che l'arte in qualche modo

0: ci sarà,
1: assolutamente,
0: ecco,
1: sì,
0: quella è uno dei lati importanti, no?
1: Assolutamente sì, come lo è stata già con i bambini e gli anziani che hanno lavorato a questo laboratorio nelle settimane precedenti. Diciamo che gli artisti collaborano sostanzialmente, mettono a disposizione questi strumenti, la tavoletta d'argilla, i colori, e supportano le persone che si avvicinano a questa attività artistica partecipativa con la loro, ovviamente con le loro competenze, e li aiutano a stampare questi fogli e a creare poi questo taccuino collettivo. È un'operazione un po' difficile da raccontare.
2: Esatto,
1: ma
2: sì,
1: bella,
2: infatti, sì, sì. Forse è più facile venire,
0: sì,
2: e venire,
0: no?
2: Fare, non so come dire, no?
1: Esatto.
2: Unirsi a, perché l'invito naturalmente è rivolto a tutti, l'ingresso è libero,
0: certo.
2: E appunto ognuno può diventare parte di questa
0: Liga,
2: opera,
0: e dunque sentirsi legato in qualche maniera a Gorizia. Il senso è quello del nome dell'evento, no? Liga,
1: sì, assolutamente,
0: legato,
1: sì,
0: in qualche maniera,
1: che questo è l'evento finale poi per noi di questo grosso percorso del Bando Borghi, che è stato un progetto di riqualificazione urbana importante di Borgo Castello, cui abbiamo partecipato insieme a tantissimi altri attori e operatori del territorio, ed è proprio per questo motivo che vorremmo festeggiare poi con la comunità questo raggiungimento di questo importante obiettivo, cioè la conclusione di questo percorso, con un momento conviviale, un brindisi, una pasta asciutta mangiata insieme, che per noi rappresenta ovviamente anche, sì, un ringraziamento.
2: Un ringraziamento,
1: ecco,
2: ovvio.
1: Che ci hanno sostenuti e sono venuti, e che invitiamo naturalmente a passare sabato,
0: bene,
1: per lavorare con noi a quest'opera.
0: Una grande iniziativa di identità cittadina. Ecco.
2: Bello, sì, bello, bello, ci piace. Arte per il sociale, poi già il nome mi piace. Fabiana Vidoz, grazie.
0: Grazie mille.
2: E in bocca al lupo per domani. E buon tutto. Buon
1: Vi
2: weekend.
1: Ci aspettiamo tutti. Grazie
0: dalle 16.
1: Molte, grazie.
0: Grazie ancora.
1: Arrivederci. Salve.

0: Mamma,
1: con
0: che
1: la pesce,
0: finale,
1: con la
0: che
1: pesce.
0: Finale.
1: Questo è molto molto molto così liquido.
0: Non è con la pesce, ma è mace insieme a con la pesce e salmo.
1: Esatto.
0: Si è dimenticato.
1: Ma cosa fanno? Sì, ma fanno tutti insieme queste cose, ma perché?
0: Perché ci sono le
1: featuring.
0: Va bene, dai, vedrai che anche tu farai una featuring.
1: Anche farò una featuring. Hai sentito questo nuovo mio effetto sonoro? E la mia borraccia dell'acqua, i tecnici saranno felici di questi rumori che io faccio. Va bene,
0: molto. Guarda, Viola ha detto: vabbè, guarda, non farmi
1: ha
0: parlare perché è un disastro.
1: Ha ragione.
0: Allora, in attesa del nostro collegamento con Stefano Lusa e con Radio Capodistria,
1: esatto,
0: che non so se già c'è, eccetera, sono le 11:45. Iniziamo a dire che oggi è la giornata, no, anzi, domani. Chi c'è? C'è Stefano?
1: Eccolo, sentiamo da lontano.
0: Lo sentiamo, ma...
1: Eccolo, eccolo.
0: Stefano, ciao, buongiorno.
2: Io vi sento, buongiorno.
1: Anche noi
2: buongiorno.
1: Ti sentiamo, buongiorno.
0: Ecco, ci sentiamo, che è già qualcosa, sai, in questi tempi.
2: Bene, bene.
0: Sentirsi è già un bel evento, una bella cosa. Buongiorno.
2: Ciao. Allora, io Luca Perrino del Festival Le Ali delle Notizie, stiamo parlando... di questo importante appuntamento di Ronchi. Invece voi chi avete?
0: Ah, però ti sentiamo a scatti. Ecco, va bene. Noi stiamo per presentare Marco Paparot, che è un biologo dell'area marina protetta di Miramare, perché domani è la giornata mondiale dell'ambiente. Mi correggi, Marco?
1: Buongiorno, Marco.
3: Buongiorno,
1: eccolo.
3: Grazie di avermi coinvolto.
1: Buongiorno,
0: sì,
1: Marco.
0: Eccolo. È il 5 giugno la giornata mondiale, quindi è oggi o domani?
3: È oggi.
0: Oggi. Giornata mondiale dell'ambiente, è oggi. Benissimo. E Marco Paparot ci parla di un progetto appunto carino, interessante, sì, del WWF appunto e dell'area protetta di Miramare e della regione Friuli Venezia Giulia. E Stefano, chi parla prima?
1: Chi parte?
2: Ma a questo punto facciamo partire Luca Perrino, poi ci concentriamo sulle questioni ambientali. Ecco, Luca, un festival del giornalismo che serve anche, dicevamo prima, a fare il punto su molte questioni internazionali, però serve anche a riflettere sulle questioni locali. Mi sembra che il terremoto del Friuli sarà uno dei punti su cui rifletterete la prossima settimana.
4: Sì, noi abbiamo già inaugurato durante l'Aspettando il Festival una mostra con la collaborazione del Craft di Spilimbergo, che è aperta fino al 31 agosto nel Palazzo Municipale di Gradisca di Sonzo, ma torneremo a parlare di terremoto, o meglio lo rappresenteremo con uno spettacolo che si intitola Catastrofico terremoto in Friuli, la prima e le altre scosse nel racconto del Messaggero Veneto. Uno spettacolo di e con Valerio Marchi, Michela Marchi e Paolo Forte, che sarà introdotto da Paolo Mosanghini, vice direttore del gruppo NEM con del Messaggero Veneto, che racconterà proprio le ore successive al terremoto del Friuli e come venne raccontato dal quotidiano friulano che quest'anno compie 80 anni. Quindi uno spettacolo che è uno spettacolo vero e proprio, più che una conferenza o un panel, proprio per raccontare come, scusate il gioco di parole, il Messaggero Veneto raccontò quelle ore, quelle giornate. Ecco, l'abbiamo fatto anche a Gradisca con dei giornalisti del Messaggero Veneto che allora furono impiegati sul campo. Questa volta una rappresentazione scenica ci aiuterà a ricordare e a non dimenticare quel momento della nostra storia regionale.
2: Senti, un punto importante

0: importante del festival sono anche i premi, premi per i giovani e premi per chi in qualche modo si distingue nell'ambito giornalistico.
1: Certo, ma noi quest'anno abbiamo due premi che sono gli stessi premi che ormai ci accompagnano da qualche anno a questa parte. Il premio che verrà consegnato martedì, il giorno dell'inaugurazione, è dedicato a, si chiama Le Ali Young in memoria di Cristina Vigentini. Cristina è stata la mia vicepresidente ed è scomparsa purtroppo nel 2021, 5 anni fa, lunghissimi 5 anni. A lei abbiamo dedicato questo concorso dedicato ad aspiranti giornalisti che vanno dai 18 ai 35 anni, e quest'anno abbiamo proprio parlato di cambiamento climatico, quindi gli abbiamo chiesto di riflettere sull'ambiente e sul cambiamento climatico. Due donne hanno vinto le due categorie, Silvia Ronco nella categoria articoli, Maria Serena Clemente in quella dei prodotti multimediali, e quindi onoreremo Cristina dando spazio ai giovani che lei amava tanto. Ecco, lei è stata per molti anni una giornalista precaria e quindi si è molto battuta su questo fronte. L'altro premio, che invece chiuderà la domenica 14, la 12ª edizione del festival, è dedicato come sempre alla giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. Ogni anno noi riconosciamo il valore e l'impegno di una giornalista o di un giornalista che hanno anche messo a repentaglio la propria vita per la verità. Quest'anno il premio sarà assegnato a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che ha svolto delle inchieste che gli sono costate minacce e persino il disonore di essere spiato, di essere, come dire, controllato in ogni suo movimento. Quindi pensiamo ad un giornalismo libero, indipendente, e abbiamo voluto appunto dedicare questo premio e consegnarlo, e lo consegneremo a Francesco Cancellato.
0: Benissimo, quindi anche il Festival del giornalismo reale di notizie si riflette sull'ambiente, e l'ambiente che deve in qualche modo essere al centro dei nostri pensieri, non solo oggi ma sempre, direi.
2: Infatti,
3: assolutamente.
2: Infatti, Marco,
0: a questo
2: Paparocca,
0: punto il vostro ospite ci
2: esatto.
0: può
2: intervenire. Marco, ci sei?
4: Sì, ci sono.
2: Oh, ecco. Allora, parlaci di questo pomeriggio che è aperto al pubblico domani, no? Tra il Giardino Botanico Carsiana e il Pian del Grisa, che è proprio dedicato alla conservazione della landa carsica.
4: Esattamente, noi facciamo questo evento in collaborazione con il personale dell'Orto Botanico di Carsiana e nella landa carsica di Monte Grisa. È praticamente un evento che facciamo sia per il pubblico ma anche in collaborazione con un'associazione austriaca che viene in visita con noi, e vediamo se lo pronuncio bene, si chiama Naturschutz Academy, che praticamente sono delle persone interessate alla natura che vengono appunto a vedere delle zone interessanti dal punto di vista naturalistico. E diciamo che questo è il tema centrale, è quello della landa carsica. Per spiegare il progetto devo prima fare un breve accenno sia scientifico che storico per spiegare cos'è la landa carsica.
3: Ecco, grazie, così io faccio un piccolo momento formativo. Vai, parti Marco.
4: Allora, anche perché per spiegare il progetto devo prima introdurre il motivo per cui facciamo questo intervento, soprattutto al Pian del Grisa. La landa carsica è praticamente un prato arido ricco di biodiversità. Significa che ci sono molte specie erbacee, alcune sono protette. Per esempio ci sono alcune orchidee selvatiche che crescono sul carso, che sono tutte protette. Oppure ci sono alcune specie che si trovano da noi in Italia solamente in Friuli Venezia Giulia. Sono quelle specie che sono chiamate illiriche, cioè magari si trovano sulle coste della Croazia, no? Però in realtà da noi ci sono solamente in Friuli Venezia Giulia o magari anche solamente in provincia di Trieste. Per esempio c'è una pianta che si chiama Fiordaliso Triestino, c'è un'altra pianta che si chiama Santoreggia, che è un tipo di pianta che si trova...
2: Sì, Santoreggia, certo.
4: Esatto, ci sono diverse specie di Santoreggia, sì. Però ce n'è una in particolare che si trova solamente qua in provincia di Trieste, in Italia. E Questa landa carsica però è una vegetazione seminaturale, vuol dire che è stata favorita dagli interventi nel corso dei secoli dell'uomo di disboscamento e di pascolo degli animali.
3: Certo.
4: Ora però con l'abbandono del pascolo e con il rimboschimento ad opera del pino nero che hanno fatto già qualche tempo fa gli austriaci, questa landa sta sparendo perché c'è il bosco che sta ritornando. E quindi, siccome questa vegetazione è ricca di biodiversità, questo progetto mira a mantenere questa

0: landa carsica. Per cui in questo caso, anche se noi pensiamo magari che il bosco, che magari togliere gli alberi o gli arbusti sia una cosa negativa, in realtà in questo caso questo intervento
1: positiva,
0: di...
1: certo.
0: Sì, perché in questo caso non è un intervento per cui si distrugge la natura, cioè non si tolgono gli alberi per cementificare tutto, ma semplicemente per mantenere un altro tipo di natura, di creare appunto un mosaico di biodiversità, perché dove ci sono un ambiente naturale con diversi ecosistemi, quindi con il bosco, con i prati, con gli arbusti, è sicuramente più, ha più biodiversità che non un ambiente fatto solamente da bosco. Certo. Quindi in questo caso questo intervento è fatto non per rovinare la natura, ma anzi per aumentare la biodiversità e quindi per aumentare anche le specie che ci sono, perché le specie di prato sono diverse dalle specie di bosco, sia per quanto riguarda le piante che per quanto riguarda gli animali.
1: Certo, infatti. E voi conoscevate questi tipi di piante, Stefano?
2: Io guarda, molto, molto sommariamente devo ammettere,
1: io.
2: Però ovviamente
1: sì, nomi.
2: Ci sono ambienti che sono ambienti favolosi che noi ci troviamo accanto. Io in qualche modo sono legato a quello delle saline, che, dove trovi veramente un mondo per scoprire un mondo, per scoprire piante che non ci sono da altre parti.
1: Non so se Marco conferma.
0: Sì, esatto, perché anche molte specie, ho sentito bene la zona delle saline, giusto? Perché non sento benissimo,
3: sì,
0: scusate.
3: Sì, confermiamo.
0: Sì, esatto, perché anche, per esempio, certe piante si sono adattate a vivere nelle zone dove c'è sale, mentre la maggior parte delle piante, se ho le annaffie con acqua salata, muoiono. Invece certe piante sono proprio delle piante alofile che si sono adattate a vivere in mezzo al sale e quindi in realtà sono delle specie che altrove non si trovano e alcune sono anche molto interessanti. Quindi in realtà è una zona anche molto ricca di biodiversità.
1: Che meraviglia. Bene, Stefano. Sì, grazie.
2: Buon fine settimana, speriamo che esca il sole.
1: Anche a voi, grazie mille.
3: Grazie a
1: venerdì prossimo. E invece, Marco aspetta,
0: resta con noi
1: solo. Allora, no, dunque, questa iniziativa si può. Ci si può partecipare o si può venire a vedere, non so,
0: sì.
1: Raccontaci un po', ecco.
0: È un'iniziativa per il pubblico di cui ci sono due eventi, noi chiaramente iniziamo con l'associazione degli austriaci e poi in realtà facciamo un evento sia a Carsiana che a Montegrisa. Il primo evento che si fa a Carsiana è inizia alle 16, un evento per il pubblico dedicato alle famiglie e ai bambini, che è un laboratorio di disegno naturalistico svolto dalla nostra collega Elena. E poi invece alle 17:30 ci dirigiamo, per chi vuole, chiaramente a Pian del Grisa e facciamo una breve spiegazione, appunto, a quello che ho detto più o meno prima, no? Di spiegare perché cos'è la landa carsica e perché è importante preservarla.
3: Certo.
0: E poi avremo del materiale in cui proveremo a estirpare lo scotano. Lo scotano cos'è? È un arbusto che di solito è molto bello d'autunno perché diventa di un rosso fuoco, no? E quindi colora il carso di rosso. Però in questo caso, essendo una specie pioniera che cresce in una maniera rapidissima, è la principale minaccia all'incespugliamento della landa.
3: È infestante, come si dice.
0: Sì, esatto, sì, dai, esattamente.
3: In qualche maniera, ok.
0: Sì. E lì abbiamo fatto questo intervento lo scorso luglio di decespugliamento e grazie al servizio biodiversità della regione, in collaborazione con il vivaio di Volpares, praticamente è stato fatto un reimpianto di specie autoctone, cioè l'autunno prima sono state raccolte degli semi proprio lì a Pian del Grisa, sono state tenute in vivaio e sono state ripiantate. Abbiamo fatto 8 aiuolette sperimentali che sono praticamente le stesse specie che troviamo lì, quindi non si porta niente di esterno, nessuna specie esotica. Però chiaramente, visto che lo scotano cresce in modo molto rapido, stiamo facendo degli interventi di estirpazione e questo intervento di domani pomeriggio servirà anche a questo, appunto, per riconoscere qual è lo scotano e cercare di toglierlo, eradicarlo per mantenere questa importante biodiversità della landa carsica.
1: Ma che meraviglia!
3: Munitevi di guanti,
1: sì,
3: e di forza di braccia.
0: Assolutamente, noi ce li avremo comunque, no? Avremo, ecco, comunque, porteremo anche noi i guanti e le zappette, quindi chiaramente siamo anche muniti. Poi se qualcuno ha quelli personali, ben venga, ovviamente.
3: Certo, no, per estirpare.
1: Infatti, assolutamente. Poi dovrebbe essere bello forse il tempo, no? Sabato,
0: sì,
1: domani.
0: Sì, danno bel tempo.
3: Bene,
1: quindi dai.
3: La scarpa adatta, come dico sempre, una bella scarpa adatta, no? Per camminare sull'erba e sui sassi. Siamo pronti.
1: Benissimo,
0: sì.
1: Benissimo. Noi ringraziamo tanto Marco Paparot.
3: Sì, grazie mille.
1: Bravi, buon lavoro.
3: Buona estirpazione.
0: Sì. Grazie mille, ringrazio molto voi per averci coinvolto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, buona giornata.

0: quando sono le 12.01 e 30 secondi, un tranquillo weekend a paura, sempre in onda e in diretta, eh sì, con Leonardo Zannier
1: e Stefania De Maria. Ma questo venerdì è un po' strano, è così, sì, tranquillo, è più smooth.
0: Sì, sì. Sarà, dicono, che anche io sono un po' mezzo addormentata, okay, ma va bene.
1: Vabbè, dai. Cosa hai fatto ieri sera? No, non si può dire.
0: No,
1: non si può,
0: ma
1: sapere,
0: no, ma sì, magari avessi fatto cose, almeno una giustificazione, invece no, no. Niente, non c'è giustificazione a questo, un po'. Ma forse secondo me è che il tempo influisce.
1: Sì, vero, vero, perché non è chiaro, no? Perché nel momento in cui è brutto, il fisico in automatico va a proteggersi.
0: Si difende.
1: Sì,
0: si
1: nel momento in cui è bello invece siamo solari, e questa via di mezzo la stiamo interpretando. Ecco, siamo in interpretazione, mettiamola così.
0: È vero, è vero. Dove mi porti?
1: Allora, ora si va a Udine.
0: Ah, che bello.
1: Ma non ovunque, nel castello di Udine, perché 5-6 Udine, 5-6 giugno a Udine abbiamo Insolitudine Frame. È una cosa un po' particolare di cui ci parla, sì, molto particolare, di cui ci parla Federico Avilla Miramontes. Buongiorno Federico.
2: Ciao, buongiorno, come state?
1: Buongiorno, bene, grazie. Tu? Tutto bene?
2: Bene. Tutto bene, stiamo allestendo qui, siamo nel pieno dei lavori, ma insomma con un cielo un po' grigio.
0: Sto cielo.
1: Anche qui a Trieste è un po' così, condividiamo questa cosa. Dunque, oggi e domani sono le due vostre giornate focali, no? Due giorni,
2: esatto,
1: intensi. Raccontaci da dove è venuta l'idea e cosa troveranno le persone che vengono al castello oggi e domani.
2: Allora, Insolitudine è nato ormai 3 anni fa con la volontà di 9 ragazzi della città, che con l'associazione Jomuku hanno voluto ridare, diciamo, una nuova vita a quella che è il mondo della musica, degli eventi in centro, in tutta la città. Di fatto questo facendo cosa? Andando un po' a portare un fenomeno che già accade in altre città più grandi, quindi

0: evitare semplicemente quelli che sono i mega artisti super famosi, evitare le cose che sono troppo di nicchia e cercare di posizionarsi un po' nel mezzo, anche raccogliendo un pubblico più giovane tra i 20 e i 35 anni. Certo. In particolare questo 5-6 giugno porteremo, oggi in particolare ci sarà una band locale che ha vinto un contest, si chiama Nova Delica.
1: Sì.
0: Poi avremo Alex Fernet da Bassano del Grappa, che è un ragazzo che suona con un trio e ha collaborato anche con Bassi Maestro e suona una sorta di post-funk vampirico, se possiamo
1: vampirico, dire vampirico, mi piace.
0: Sì, è un soul noir, è stato anche menzionato da Rolling Stone, è veramente un artista di livello.
2: Beh,
0: e dopo di lui ci saranno i Funky Lemonade, che sono una formazione che è appena entrata nel roster dei Antenna, che è quello dei Savannah Funk, per capirci. E loro suonano un funk molto digitalizzato, diciamo, questi suoni ipereditati, cosiddetto anche meme funk,
1: okay.
0: Un po' ispirati ai Wolfpack, questo tipo di sonorità di funk moderno. E ad accompagnare poi la serata, a parte ovviamente da mangiare da bere, ci sarà anche una sala workshop che dalle 18.30 alle 20.30 consentirà di provare lo strumento del theremin.
1: Che è una roba stranissima, che chi non lo conosce deve andare a vederlo, perché ovviamente è una cosa... Prova a spiegarlo, ma di solito chi lo spiega è complicatissimo. Provaci, voglio sentire,
0: allora,
1: dalle tue parole.
0: Sostanzialmente sappiamo che le persone hanno un campo magnetico, emanano un campo magnetico a causa dei loro elettroni. E questo campo magnetico... questo campo magnetico può essere utilizzato per interagire con questo strumento che emana un campo magnetico a sua volta, e quindi senza toccarlo si possono creare note o anche variazioni di note.
1: C'è una sorta di incontro di elettroni che in qualche maniera genera del suono, in qualche maniera.
0: Esatto, sì, è uno strumento molto antico.
2: Ma questo non lo conoscevo io.
1: Ma se lo vedi, se lo vedi Stefania, lo riconosci, perché in qualche video è una cosa che, correggimi Federico, una cosa che era stata sperimentale alla fine degli anni 60 e negli anni 70 è stata usata tantissimo.
0: Allora, in realtà è nato anche prima.
1: Prima. Perfetto, correggimi la parola iniziale.
0: Veniva usato molto nelle musiche per film, per fare spesso i suoni degli alieni, quelli che sentite, quelli...
1: Sono un effetti stranchi.
2: Ecco.
0: Questi tipi di suoni venivano fatti con il theremin, che poi adesso ha ripreso, insomma, forma. C'è una cosa, una distinzione importante, perché col theremin si può fare tanto rumore o suonare. Noi a Udine abbiamo per fortuna una delle pochissime persone in Italia che lo sa suonare, quindi produrre note precise. Ed è una cosa difficilissima, perché non ci sono riferimenti spaziali, se
1: certo.
0: Non l'aria.
2: Ma
1: che,
2: dai,
1: che è questo Leo Virgili, giusto? Leo Virgili.
0: Sì.
2: Quindi sentiremo non un suono che potrebbe anche essere fastidioso, no? Quando è pure... ma sentiremo proprio una musica,
1: un utilizzo vero e proprio quasi musicale del theremin.
0: Ci saranno proprio 5 theremin a disposizione, quindi le persone potranno un po' imparare ad utilizzarlo insieme a Leo, quindi è un workshop attivo. I suoni, diciamo, che possono essere ovviamente cambiati se si utilizzano dei synth, eccetera, ma di base il suo suono pulito è quello di una voce angelica.
1: Certo, vero, confermo.
2: Sì,
1: è una roba un po' particolare, bisogna provarlo. Il 6 invece, il giorno dopo, sabato invece, cosa troviamo da voi in castello?
0: Allora, sabato invece abbiamo l'apertura di Cucina Internazionale dalle 18.30, che è praticamente una crew di disc jockey della città, che sono famosi per fare una ricerca maniacale nella loro selezione musicale. Porteranno un sound un po' jazz, soul, tutto in vinile comunque. Dopo di loro avremo il mitico Pellegrino da Napoli. Pellegrino è praticamente l'ambasciatore, il pioniere del nuovo funk, del nuovo suono napoletano, cosiddetto Napoli Ferrara.
2: Interessante.
1: Sì, vero.
0: Sicuramente avete ascoltato in Ugenea o comunque questo tipo di canzoni, Bar Mediterraneo, queste cose che stanno venendo fuori. E lui è uno di quelli che ha contribuito alla rinascita di questo suono e si presenterà con un progetto nuovo che si chiama Dance Rituals, quindi praticamente un ibrido tra un live e un DJ set.
1: Interessante, molto interessante.
2: Ma guarda, è tutto molto, mi entusiasma questa cosa, anche se non siamo così giovani, ma insomma.
0: Venite,
2: mi entusiasma.

0: Lo uso anch'io sempre, bravo.
1: Sì. Quindi a Piazzale del Castello, a Udine.
2: Sì, Castello di Udine. Non è finita, eh?
1: Ah, non è finita. Ah, sì, dai, veloce però, vai, di al volo.
2: Abbiamo DJ poi di una crew berlinese che si chiamano Timiani e Sam Ruffillo, della crew di Toy Tonics, quindi suoneranno house. E poi sabato nella Casa della Contadinanza abbiamo un altro workshop interattivo che dura 5 ore, sì, dove si potranno suonare la frutta, si potranno suonare le persone e creare catene umane di suono, molto realtà aumentata.
0: Meraviglioso. Suonare le persone è una cosa che...
1: Ma anche la frutta, no?
0: Sì, è bellissimo.
1: Beh, meraviglioso. Veramente.
2: Abbiamo Roberto Mercadini anche che parla domani sera.
1: Sì, oh, abbiamo grande. Visto nel comunicato. Siete bravissimi. No, allora, veramente, accorriamo tutti, sì, nel piazzale del Castello di Udine tra oggi e domani. Ecco,
0: sì, andate a trovarli perché sarà veramente un'esperienza diversa, sicuramente diversa.
1: Grazie Federico.
2: Grazie a voi.
0: Grazie mille, in bocca al lupo.
2: Ciao.
1: E noi adesso torniamo, da Udine torniamo a Trieste, okay, perché Leonardo, sì, è proprio oggi c'è un'anteprima, ma domani quindi vero, da domani al 31 agosto c'è una mostra che si chiama Peripheral Memories e ce ne parla Chiara Isadora Artico, che è il direttore artistico di questa mostra. Buongiorno.
3: Buongiorno Stefania, buongiorno Leonardo, buongiorno, e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Che bello, grazie. Bene, sì, brava che dici tutte le ascoltatrici e ascoltatori, mi piace. Allora Chiara, raccontaci un po' di che mostra è questa?
3: Ah, è una mostra che si svolge intanto in un luogo molto particolare, è uno spazio che si chiama Foresta in Città ed è uno spazio di legno servizio, che è il cluster forestale della regione Friuli Venezia Giulia. E noi, che siamo un'organizzazione, un'associazione della regione che si occupa di arte contemporanea, abbiamo collaborato con le aziende di questo cluster, portando degli artisti contemporanei
1: internazionali.
3: Marta Sparren è un'artista spagnola e Guido Mitiglieri è un artista italiano ma con un profilo internazionale e molte collaborazioni soprattutto nell'Europa del Nord, in Finlandia ad esempio. È un land artist, invece Marta è un'artista interdisciplinare, sono artisti diciamo visuali che però lavorano anche con il suono, fanno un ampio uso di reportage, ecco, delle loro operazioni artistiche e sono stati inseriti all'interno delle aziende del cluster Legno Servizi ma anche Legno Arredo al fine di collaborare con le imprese per generare nuova arte e quindi con l'idea di mettere in campo delle competenze, delle visioni anche divergenti che si incontrano con le visioni dell'azienda e delle sue lavoratrici e lavoratori con le visioni dell'artista, andando a lavorare su un tema molto importante che è il ruolo dell'umano in azienda in questo momento storico. Tra catena di montaggio che non demorde e intelligenza artificiale che viene avanti, qual è il ruolo dell'umano? E soprattutto che risposta possiamo dare per tutte quelle aziende che lavorano con una risorsa così importante come il legno, che per la nostra regione è fondamentale. E da qui si sono sviluppate queste nuove opere in residenza che sono oggi esposte in mostra a Trieste.
1: Ma quindi sono opere in legno? Sono tutte opere in legno oppure...
3: Oddio, allora, una è c'è un reportage delle opere precedenti di Land Art di Guido Mitiglieri, perché la sua opera che sta venendo costruita, a partire da oggi diciamo comincia poi il lavoro dell'area naturalistica, sarà costruita con scatti di legno, lui è un Land Artist, quindi usa diciamo il terreno come una tela, ecco, certo, potremmo dire così, sì, lavorerà a Sagrado insieme all'azienda Domini Legnami, e costruirà anche con il coinvolgimento molto profondo della comunità locale e soprattutto delle ragazze e dei ragazzi giovani durante l'estate, costruirà questa grande installazione che sarà visibile poi per tutto il periodo della mostra. Quindi in mostra portiamo quindi reportage sull'installazione, video, fotografie di precedenti installazioni che possono essere di ispirazione per comprendere il metodo dell'artista. Uh-huh. Invece Marta Sparren ha creato delle opere su legno. In questo caso l'artista ha cercato insieme ai dipendenti dell'azienda di rendere manifesto quello che è il gesto che viene fatto in catena di montaggio. Quindi noi facciamo dei movimenti replicativi quando lavoriamo in catena di montaggio e questi movimenti rimangono memorizzati.

0: diciamo, dal nostro corpo, ma l'artista ha pensato di dargli un'importanza diversa fermandoli su legno, quindi con dei guanti puntonati, oppure con i guanti, diciamo, di grafite. Ha lavorato insieme all'azienda per riprodurre questi movimenti, non più per creare i mobili in questo caso, ma per lavorare delle tavole di legno o anche di carta. Quindi non è un lavoro fatto con il legno, non soltanto con il legno, è un lavoro fatto sul legno, ecco, in questo caso, valorizzando sulla superficie lignea quello che è il movimento che viene fatto quotidianamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.
1: Da, guarda, una sorta di scambio tra meccanica e manualità vera e propria,
2: sì, interessante, infatti, veramente. Molto, molto, molto. Allora, invitiamo a vedere questa mostra che è Foresta in Città, in via Giusto Muratti 1 qui a Trieste, sì, per capirci, vicino al viale, sì, no? 20 esatto. Settembre. E la mostra si chiama Peripheral Memories ed è visitabile ad ingresso gratuito fino al 31 agosto, quindi insomma
1: tutta l'estate,
2: il periodo è lungo.
1: C'è tempo.
0: Esatto, esatto. È visitabile gratuitamente, esatto, laddove sì, abbiamo anche a disposizione, diciamo, l'opportunità di fare visite guidate per chi volesse contattarci o venire in gruppo, ad esempio, e conoscere con degli approfondimenti, ecco, ciò che viene mostrato, anche se la mostra ovviamente è self-explanatory, come si direbbe nel nostro gergo, è una mostra che ha già da sola incorpora tutto quello che serve, didascalie, una brochure cartacea e digitale per guidare lo spettatore,
2: quindi è facilmente godibile,
1: di
2: diciamo. Sì, sì, sì. Qualora volessero mettersi in contatto con voi, cosa bisogna fare? C'è un sito, c'è una mail?
0: Sì, c'è la nostra email info@iodeposito.org o il sito di Io Deposito ETS www.iodeposito.org, nel quale vengono riportate tutte le attività e anche la mostra e le sue possibilità di visita.
2: Perfetto.
0: Lo spazio è comunque uno spazio molto innovativo, appunto, nel cluster Legno Servizi, e ha degli orari che sono, ci sono degli orari di apertura dalle 10 alle 13, 17 per l'appunto, e eventualmente anche il personale di Legno Servizi è sempre presente all'interno dello spazio, quindi c'è anche questa convivenza e cogestione, se vogliamo, poi del contenuto artistico.
1: Certo.
2: Certo, bene.
1: Bene.
2: In bocca al lupo, Chiara Isadora Artico, grazie.
1: Grazie davvero.
2: E buona mostra, come si dice.
0: Grazie, buon fine settimana a voi.
2: Grazie.
1: Buon lavoro.
0: Buon lavoro.

0: Allora ricordiamo che domenica 7 giugno è la prima domenica
1: certo,
0: del mese.
1: E come ogni prima domenica del mese
0: torna la domenica al museo con l'ingresso gratuito. Specifichiamo anche a tutti i civici musei di Trieste.
1: Approfittatene.
0: Quindi è con la domenica al museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura consente l'ingresso gratuito ai luoghi della cultura ogni prima domenica del mese. E l'ingresso gratuito qui è ovvero al Museo Revoltelle, al Castello di San Giusto, il Museo Teatrale Carlo Schmidl, il Museo della Guerra per la Pace di Diego de Enriquez, il Museo di Storia Naturale.
1: Ecco.
0: E quindi poi ci sono anche delle attività all'Orto Botanico, c'è uno spuntino tra i fiori, al Museo Revoltella c'è questa mostra Donazione Luciani, sguardi sulla pittura triestina tra 800 e 900, al Museo della Risiera di San Saba c'è la visita guidata, partenza fissa, ore 11, ore 11:30 per lo sloveno. Insomma, andate in
1: museo. Approfittate un momento veramente interessante.
0: E allora adesso dove andiamo? Siamo in chiusura, sono le 12:20.
1: Ma abbiamo tenuto in chiusura una cosa un po' di particolare, perché castello in festa, ci sono tanti castelli che celebrano sì, ovviamente fra le loro
0: abbiamo
1: mura.
0: Parlato del castello di Udine,
1: no,
0: adesso,
1: esatto, i castelli che aprono così al pubblico per fare vedere delle cose, per fare rivivere delle sensazioni. In questo caso c'è la 61esima edizione di questa rassegna che avviene al castello di Caneva. Ne parliamo con il segretario generale di questa associazione che cura l'evento, che è Luciano Borin. Buongiorno Luciano.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccolo qui, grazie mille Luciano. Allora, ne abbiamo già parlato un po' al telefono, ma volevamo ovviamente esplodere un po' tutto quello che succede in questa domenica 7 giugno per questa 29esima giornata medievale. Cosa succede esattamente al Castello di Caneva?
2: Succede che almeno per un giorno Caneva ritorna a rivivere le atmosfere del 1300.
1: Dunque siamo nel Medioevo, si torna indietro.
2: Si torna un po' indietro, esattamente al 1393.
1: Oh, abbiamo anche una data precisa, perché cosa ci ricorda quella data?
0: Un po' indietro.
2: Ricordiamo un contratto di matrimonio avvenuto fra una figlia nobile dei conti di San Daniele e un figlio di un benestante di Caneva.
1: Meraviglioso. Dunque
2: praticamente
1: abbiamo una data vera e propria.
2: A Udine, davanti al notaio, hanno stipulato un regolare contratto, come si usava allora. Noi abbiamo recuperato il contratto in originale, lo abbiamo tradotto e lo ripresentiamo in forma teatrale.
1: Mm.
2: Ci sono oltre 100 figuranti, ognuno col loro ruolo, e facciamo una recita praticamente, ecco.
1: Quella è la rievocazione vera e propria. Una sorta di rievocazione storica, vera e propria.
2: Sì, con documenti, perché i personaggi citati hanno vissuto realmente in quell'epoca.
1: Certo.
2: Ecco.
1: Dunque c'è una collocazione storica vera e propria, non è fantasia.
2: Sì,
1: ecco.
2: Ma anche con data, con la giornata e tutto.
0: Ah, quindi riproponete tutto.
1: E su cosa si basa, sì, Luciano, questa sorta di, chiamiamola, passami la parola più dozzinale forse, ma è l'animazione che troviamo dal punto di vista allegorico rispetto alla data storica? Ecco, cosa troviamo intorno alla rievocazione? Cioè, ci sarà qualche degustazione, ci saranno dei giochi, cosa ci sarà esattamente?
2: Allora, tutto inizierà al mattino presto.
1: Da che ora? Così diamo già un'indicazione a chi ci ascolta.
2: Dalle 8:30.
1: Prestissimo, bene.
2: Sì, perché praticamente dobbiamo portare su tutto, quindi ci sarà l'apertura delle botteghe artigiane, la sistemazione degli spazi e quant'altro. Rioccupiamo un paese medievale.
0: Bello, ecco. Bello, bellissimo, interessantissimo. Ma io leggo anche che ci sarà un'altra giornata particolare la domenica 14 giugno.

0: Sì, è una giornata oltremodo particolare, perché oltre che ospitare un treno storico della regione Friuli, quello che va per le terre dell'Alto Livenza, praticamente abbiamo una giornata dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici canevesi, siano essi vini. Abbiamo tutte le 8 aziende di Caneva presenti, abbiamo altre botteghe artigiane che presentano dal pane ad altri prodotti di Caneva, e praticamente mangiamo anche i piatti a mezzogiorno e sera a base di prodotti del canevese, su tutti il figo moro da Caneva.
1: Il figo moro,
2: il figo
1: ma
2: moro.
1: Che cos'è
2: e
1: sto
2: che
1: figo
2: cos'è?
1: Moro?
2: Devi dircelo.
1: Sì.
0: Praticamente è un fico,
1: sì,
0: di colore scuro,
1: sì,
0: che qua da noi nel nostro territorio praticamente ha un terreno proprio vocato e dà una produzione assolutamente squisitissima di questi fichi, che come si sa hanno due produzioni: il fiorone, che viene
1: che
0: da adesso
1: che piace
0: in
1: a me,
0: avanti,
1: quello che piace a me, okay, il fiorone, vabbè,
0: ecco, e la stagione del fico vero e proprio dal 10 agosto mediamente a fine settembre.
1: Sì.
0: Ma quindi oltre che assaggiare il fico fresco in natura, possiamo assaggiare anche tutti i trasformati.
2: Certo, dunque le marmellate, i dolci che
1: i
2: si
1: dolci,
2: possono fare.
0: Sì, ma soprattutto un'altra cosa che va tanto in questo periodo:
1: prosciutto e fichi, melone e fichi.
0: Anche, no? Soprattutto, sicuro. Va moltissimo, perché è una situazione un po' particolare, il gelato al figo moro.
1: Ecco,
2: gelato,
1: quindi c'è
2: moro,
1: anche la specialità del gelato.
2: Bene,
1: insomma,
2: bene, bene,
1: adesso alle 12 e quasi 26 l'acquolina in bocca ce l'abbiamo,
2: esatto,
1: tutti,
2: grazie,
1: quindi
2: a Luciano.
1: Chiudiamo alla grande, sì, chiudiamo alla grande con Luciano Borin, quindi a Caneva sia per la festa, no, al castello,
2: sì, la festa
1: per
2: al castello, che poi il 14
1: medievale
2: giugno per il figo moro in company, chiamiamola,
1: eccolo,
2: così.
1: Là. Grazie mille, grazie.
2: Grazie mille, grazie ancora Luciano, veramente.
0: Arrivederci. Buongiorno.
1: E noi salutiamo tutti, vero?
2: Sì, tutti, assolutamente, tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori per questo venerdì così, così da paura.
1: Da paura, da paura, da paura. Grazie Leonardo Zanier.
2: Grazie a Stefania De Maria.
1: E grazie ad Edoardo Veglia e
2: Viola
1: Romanese
2: in regia.
1: A venerdì prossimo.
2: Ciao.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici della Triestina, riciclaggio e falso in bilancio tra le ipotesi di reato sulle quali sta indagando la Procura di Trieste.
2: Arrestata a Trieste una coppia, lei collaboratrice domestica, lui in libertà vigilata. Avrebbero svaligiato la cassaforte dell'abitazione presso la quale lavorava la donna come colf, 150.000 euro il valore della refurtiva.
1: Un giovane armato di una pistola scacciacani ha minacciato la cassiera di un supermercato a Udine. I carabinieri lo hanno rintracciato assieme a quattro complici.
2: A Udine la cerimonia regionale per celebrare i 212 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
1: 70 piccoli pulli di cicogne nati da qualche settimana nell'oasi dei Quadris di Fagagna, conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno nella reintroduzione della cicogna in Italia. L'abbiamo visitata in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
2: Il tempo sarà in miglioramento nel fine settimana dopo le piogge di oggi, ma un nuovo fronte nuvoloso potrebbe interessare la regione da martedì prossimo.
1: Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, sarà il 14 giugno in Valresia, dove celebrerà la messa anche in occasione dei 50 anni del terremoto. Seguirà il pranzo comunitario.
2: Annunciata la nuova data del Pride del Friuli Venezia Giulia, si terrà il 3 ottobre a Udine, dopo che la prima data era stata spostata per la concomitanza con la Dunata degli Alpini di Udine.
1: Buongiorno da Daniele Lettige e Nada Ciocchi in apertura del giornale radio Il Blitz della Guardia di Finanza di Trieste negli uffici dell'Unione Sportiva Triestina Calcio. Le fiamme gialle sono entrate negli spazi della società in piazzale Atleti Azzurri con il mandato di perquisizione della Procura di Trieste, che sta indagando per riciclaggio, falso in bilancio e indagato 15 amministratori. Dettagli.
3: Finanza ancora negli uffici della Triestina. Perquisizione in tarda mattinata da parte delle Fiamme Gialle nella sede del club Alabardato. L'ordine è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste, che da febbraio scorso ha aperto un fascicolo d'inchiesta per i reati di riciclaggio, falso in bilancio e reati tributari, con 15 persone iscritte nel registro degli indagati. Secondo fonti ANSA, la nuova inchiesta riguarderebbe alcune fideiussioni giudicate false, presentate nelle scorse settimane dalla Triestina al Comune nell'ambito delle trattative avviate per definire un piano di ristrutturazione del debito pari a circa 700.000 euro, originato dal mancato pagamento dei canoni di locazione e manutenzione dello stadio Rocco. Il contratto di affitto con la società Alabardata è scaduto. Proprio la scorsa settimana, nella sede della Triestina, si era svolta una conferenza stampa con il vicepresidente Marco Margiotta, rappresentante della LBK Triestina Holdings, azionista di riferimento della società con sede nel Delaware, e del nuovo direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Daniello, per presentare un piano di risanamento dei conti del club Alabardato. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca: alcuni giorni fa un giovane con il volto parzialmente travisato è entrato in un supermercato nei pressi dell'ospedale di Udine e con una pistola ha minacciato una cassiera, la quale si è vista costretta a consegnargli il contante per in tutto 600 euro. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Sentiamo.
4: Sono le 19.15 del 29 maggio, quando in un supermercato della zona nord di Udine entra un ragazzo alto con il volto coperto, cappuccio dalla felpa in testa.
5: Aveva una pistola in mano e mi ha minacciato, mi diceva di aprire il cassetto, che era una rapina.
6: Io mi sono girato dal box informazione e ho detto: scusa, cosa stai facendo? Questo qua improvvisamente si è girato verso di me e ha puntato una pistola, intimandomi di stare fermo. Anzi, mi ha detto appunto con un accento straniero: capo, non muoverti, stai fermo lì.
5: Il direttore mi guarda e mi dice: apri il cassetto e fagli prendere tutto quello che c'è.
4: Il rapinatore fugge con 650 euro. Se lo ritrova di fronte il residente di un condominio poco distante, sceso a portare fuori il cane. Ho avuto paura, nessun cittadino dovrebbe provare questa sensazione, ci dice, ma vuole restare anonimo. Scattano le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Udine con l'ausilio dei colleghi di Remanzacco. Poco distante trovano una valigetta con una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un passamontagna, una felpa e un paio di guanti. Nel supermercato non ci sono telecamere. Quelle della zona, unitamente alle testimonianze, permettono di arrivare alla banda. Fermato l'autore immateriale della rapina, è ora in un carcere fuori regione, e denunciate altri quattro complici che hanno avuto l'incarico l'incarico di rimediare il vestiario per il reato. Tutti i residenti nell'Interland udinese, tra loro potrebbero esserci minorenni, ma su questo bocche cucite dagli inquirenti. L'accusa per tutti è rapina in concorso.
6: È sempre stata una zona molto tranquilla e frequentata appunto da gente anche benestante, anche il supermercato. Ultimamente abbiamo delle bande di ragazzini che vengono a tutte le ore, dobbiamo seguirli perché stanno portando via merce, alcolici, superalcolici.
5: È stata una cosa talmente veloce che non è mai capitata in 27 anni di lavoro.
6: Avremo bisogno appunto di essere un attimino più tutelati, soprattutto il pomeriggio verso l'orario di chiusura.
4: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La polizia di Trieste ha arrestato una coppia indagata per un furto di gioielli e denaro per un valore di 150.000 euro custoditi in una cassaforte di un'abitazione a Trieste. L'attività investigativa condotta dalla squadra mobile ha consentito di individuare i presunti autori del furto. In particolare la donna svolgeva attività di collaborazione domestica presso l'abitazione interessata dal furto, circostanza che avrebbe consentito di conoscere abitudini e orari della vittima. L'uomo invece si trovava in regime di libertà vigilata e, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe approfittato delle ore diurne nelle quali poteva allontanarsi prima del rientro in carcere previsto all'orario stabilito per commettere il furto insieme alla complice. Gli esiti delle indagini sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Trieste, che ha richiesto appunto le misure cautelari nei confronti dei due.
2: In Piazza Libertà a Udine è andata in scena la cerimonia celebrativa del 212esimo anno di fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
7: Una regione dove l'Arma dei Carabinieri è vista come un buon padre di famiglia, pronto ad intervenire in caso di necessità e dare sempre un buon consiglio. Ha esordito così il comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, generale Gabriele Vitaliano, in occasione della festa della Benemerita che si è svolta a Udine nella centralissima Piazza Libertà. Sono quasi 2.000 gli uomini dell'arma che operano nella nostra regione, dislocati in 111 caserme, con una presenza capillare sul territorio dove, ha ricordato l'alto ufficiale, non è mai mancata la collaborazione con la popolazione, permettendo ai carabinieri di compiere numerose operazioni contro i reati al patrimonio, rapine, truffe, queste ultime rivolte soprattutto contro gli anziani.
8: Abbiamo cercato di perseguire quelli che maggiormente vanno a colpire la quotidianità delle persone e soprattutto delle persone più deboli.
7: Ribadita l'attività di prevenzione dei reati fornita dai carabinieri con specifici incontri nelle scuole, ma anche nei paesi più piccoli, dove le persone sole sono spesso prese di mira dalla criminalità organizzata.
8: Abbiamo persone senza scrupoli che si approfittano proprio della fiducia che un popolo che ha saputo costruirsi la sua vita quotidiana giorno dopo giorno, la fiducia che questo popolo ripone negli altri, non tutti la meritano.
7: Nel corso della cerimonia sono stati consegnati diplomi di benemerenza a militari che si sono contraddistinti in particolari operazioni ad alto rischio o al termine di complesse indagini che hanno portato alla cattura di pericolosi soggetti criminali. Udine, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nella giornata mondiale dell'ambiente siamo andati a visitare con le telecamere di Buongiorno Regione l'oasi naturalistica dei Quadris, che dal 1989 è la casa delle cicogne bianche.
9: 104 cicogne adulte, oltre 70 piccoli nati da qualche settimana per 48 nidi. È il censimento, se così si può dire, dell'oasi dei Quadris di Fagagna, realtà nata alla fine degli anni 80 e conosciuta per il suo impegno nella reintroduzione della cicogna in Italia. Qui non nidificava dal 1700. L'intervento dell'uomo è minimo per le cicogne.

0: Ogni l'oasi è un rifugio, ma anche un punto di passaggio, e il mese di giugno è uno dei periodi più importanti. Marco Rustico, presidente dell'oasi.
1: È un momento particolare questo perché abbiamo i pulli ad un'età di circa 5 settimane, quindi aspettiamo che nei prossimi giorni, diciamo entro i prossimi 15 giorni, spicchino il primo volo.
0: Dopo aver imparato la tecnica, a metà settembre i nuovi nati sentono l'istinto di partire.

0: la Spagna, per arrivare poi a Gibilterra, quindi attraversare lo stretto di Gibilterra ed entrare in Africa subsahariana sotto il Marocco.
1: L'altra rotta, quella più vicina all'Oasi, invece passa per la penisola balcanica e il Bosforo, un viaggio in media di 40-50 giorni. La cicogna per volare sfrutta le correnti ascensionali e per questo non può passare sopra lunghi tratti di mare. In questo senso la penisola italiana non è una buona strada perché seguendola la cicogna rischia di trovarsi bloccata all'altezza della Sicilia.
0: C'è il canale di Sicilia che è molto più ampio, sono 150 chilometri e comunque poi dovrebbero subito affrontare il deserto.
1: Per seguire il loro volo da quest'anno saranno applicati a 5 esemplari anche dei GPS autonomi con pannello solare, ancora rustico.
2: Per ogni secondo ci darà un segnale sulla sua posizione sul territorio, l'altezza di volo, la temperatura dell'aria e c'è anche un accelerometro per capire la velocità di volo.
1: Fagagna, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il dibattito politico sul nucleare è sempre più aperto. Intanto i sismologi Livio Sirovic, già all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica di Trieste, e Kurt Decker, dell'Università di Vienna, hanno pubblicato sulla rivista della Società Sismologica Americana un articolo verificato in cui dimostrano che la centrale nucleare di Krško in Slovenia è la più pericolosa dal punto di vista sismico di tutta Europa. Nel giornale radio di questa mattina abbiamo trasmesso la prima parte dell'intervista a Sirovic. Ora sentiamo la seconda.
4: Livio Sirovic, il vostro articolo è anche stato l'articolo più letto online nell'aprile 2026 degli articoli sismologici, appunto, e riporta un'altra questione molto importante. In Europa, nonostante l'agenzia internazionale AIEA sia a Vienna, non abbiamo un ente europeo certificatore per i parametri di sicurezza delle centrali nucleari, mentre negli Stati Uniti questo ente esiste.
5: Sì, è importante sottolineare che il mio coautore, cioè il professor Kurt Decker di Vienna, è un consulente della IAEA ed è rappresentante dell'Austria in tutti i comitati tecnici europei che sono coinvolti nella valutazione di norme antisismiche per le centrali nucleari. E abbiamo verificato in modo certo che il trattato istitutivo della Unione Europea, il trattato di Maastricht del 1993, prevede che gli stati nazionali rimangano perfettamente liberi di autoregolamentarsi e autoregolarsi nella progettazione e costruzione di centrali nucleari. Quindi, mentre in America la NRC, la Nuclear Regulatory Commission, valuta la corrispondenza degli studi al stato dell'arte, della tecnica e la deontologia delle relazioni e autorizza o non autorizza, in Europa ogni Stato fa per sé e non esiste nessuno che possa controllare in modo vincolante quello che ciascuno Stato fa.
4: I due studiosi approfondiranno i temi, ospiti di Legambiente, al Circolo della Stampa di Trieste alle 17.30.
3: La candidatura di Trieste a diventare un porto hub europeo per le terre rare si basa sulle caratteristiche dello scalo giuliano. Sentiamo i dettagli nell'intervista al presidente dell'autorità portuale, Marco Consalvo.
6: Smartphone, microchip per le automobili, pannelli fotovoltaici, schermi, fibre ottiche, oggetti indispensabili oggi per realizzarli servono le cosiddette terre rare, 17 elementi chimici fondamentali per la tecnologia moderna, le cui miniere si trovano soprattutto in paesi extra UE, ma una volta estratto il materiale potrebbe essere stoccato qui a Trieste in un contesto geopolitico sempre più teso. Stoccare significa evitare che il materiale resti bloccato, significa garantire una certa autonomia di utilizzo. Marco Consalvo, presidente dell'autorità portuale di Trieste, appena rientrato da Roma, dove al ministro delle imprese Adolfo Urso ha lanciato la candidatura di Trieste. Perché il regime di Porto Franco effettivamente potrebbe essere appetibile per questo progetto europeo?
7: Ma perché queste materie vanno stoccate per diversi mesi e quindi in relazione all'esigenza del mercato europeo poi vanno trasferite nelle varie regioni europee. Come Porto Franco, noi stoccando queste materie qui a Trieste daremo un vantaggio doganale perché non paghi i dazi, quindi lo stocchi senza pagare, cosa che è una caratteristica solo di Trieste, e ci sono anche dei vantaggi fiscali, per cui questo è un aspetto, è un plus che offriamo intanto al Ministero quindi al ministro Urso, che chiaramente dovrà poi interfacciarsi con la Commissione europea, perché è una decisione sempre dell'Europa.
6: Rispetto a Ravenna e Venezia, pensando ai porti

0: vicine nell'Adriatico, Trieste in più ha fondali molto profondi e soprattutto un parco scientifico importantissimo. Lei punta a questo?
1: Sì, sì, sì. L'accessibilità è nota delle navi da tutto il mondo, perché non abbiamo dei vincoli di dimensione di navi, e l'altra caratteristica è che oggettivamente il polo scientifico triestino è un'eccellenza, direi, mondiale, dove convivono tantissime realtà della ricerca applicata e soprattutto sui materiali, e quindi questo è un elemento molto utile anche per questo progetto.
0: Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il meteo: il cielo è nuvoloso su tutta la regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 20 gradi e mezzo, Gorizia 18 e mezzo, Udine 17 e mezzo, Pordenone 16, Tolmezzo 13 gradi, Forni di Sopra 12, Tarvisio 11 e mezzo, Piancavallo 10, Sappada 9 gradi e mezzo, Sullussari 6, sullo Zoncolan 5 gradi e mezzo, a Grado 22 gradi, a Lignano 19.
3: E ora sentiamo quale sarà il tempo del weekend, che ritornerà più sereno, come ci dice Francesco Sioni dell'Osmer.
4: Buongiorno a tutti. Dopo il fronte di oggi andiamo verso un fine settimana all'insegna dell'anticiclone, con correnti più secche, quindi questo significa tempo migliore e maggiore stabilità. La giornata di sabato vedrà variabilità, partiremo infatti con cielo in prevalenza nuvoloso o coperto, ma poi man mano il sole comparirà durante il corso della giornata e appunto in tarda serata dovremo avere cielo poco nuvoloso o sereno. Nel pomeriggio possibile qualche pioggia tra Alpi e Prealpi Carniche, sulla costa soffierà prima bora moderata che poi ruoterà a brezza nel pomeriggio. Domani avremo temperature massime in pianura tra i 25 e i 28 gradi, sulla costa tra i 22 e i 24. Infine uno sguardo anche a domenica. Domenica un ulteriore miglioramento del tempo, cielo infatti sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per buona parte della giornata, venti di brezza e temperature massime che saranno in ulteriore lieve rialzo rispetto a quelle di sabato.
3: La tendenza per la prossima settimana?
4: Lunedì sarà ancora una giornata stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e ancora temperature in ulteriore lieve rialzo, mentre martedì rimane ancora incerto. Per ora potremmo avere un nuovo fronte e quindi delle nuove piogge sulla regione, ma la tendenza è ancora incerta.
3: Il 14 giugno prossimo a Resia arriverà anche il cardinale di Bologna e presidente della CEI, Matteo Zuppi, per partecipare assieme alla comunità locale a un momento di gratitudine e memoria a 50 anni dal 1976, quando nei mesi della ricostruzione dopo il terremoto furono moltissimi i giovani volontari della diocesi di Bologna che arrivarono in Val Resia per dare una mano e costruire le prime casette di emergenza. Alle 11 Zuppi celebrerà la Santa Messa nella pieve di Santa Maria Assunta, a cui seguirà un pranzo comunitario gratuito. Le celebrazioni inizieranno già il giorno prima, sabato 13, con l'incontro tra un gruppo di ex volontari bolognesi e la comunità resiana e l'inaugurazione al Circolo Culturale Resiano di una mostra di scatti del fotografo Mario Romiti per riscoprire i volti e i momenti di quei mesi di grande solidarietà.
2: L'FVG Pride ha annunciato che il Pride regionale si terrà a Udine sabato 3 ottobre. La nuova data è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa ed è stata scelta dopo che la prima indicazione della data del Pride coincideva con il raduno degli alpini e su richiesta degli alpini è stata anche spostata. Per noi era fondamentale individuare le condizioni migliori affinché questa manifestazione potesse esprimersi con tutta la sua forza, coinvolgendo migliaia di persone, ha dichiarato Alice Chiaruttini, presidente di FVG Pride ODV. La nuova data vedrà inoltre la presenza in città di altre importanti iniziative sportive e culturali con le quali sono già stati avviati i primi contatti in vista di possibili occasioni di collaborazione. Nelle prossime settimane FVG Pride ODV presenterà il percorso politico che accompagnerà la manifestazione e il calendario delle iniziative che porteranno la comunità verso il 3 ottobre. Da questa edizione sarà inoltre possibile sottoscrivere anche il manifesto politico dell'FVG Pride anche come singole persone, oltre che come associazioni e organizzazioni. Il testo sarà pubblicato sul sito di FVG Pride ODV.
3: Le sfide delle politiche abitative in Europa sono state affrontate durante un convegno internazionale promosso a Trieste dall'ATER.
5: Di housing sociale, forme innovative di abitare sociale. Ecco, questo è il nostro obiettivo, nel prossimo periodo andare a intervenire insieme alla regione per andare a insediare una buona pratica a Trieste.
6: Avete già individuato un luogo?
5: Stiamo esplorando con la regione dei siti potenziali dove appunto andare a, diciamo, realizzare una prima fase progettuale.
7: A parlare il presidente ATER Trieste Daniele Musetti. Potrebbero essere le case popolari di San Giovanni le prime ad essere riqualificate nell'ambito del recente piano casa approvato per un futuro abitativo più efficiente a Trieste, città che ospita il dibattito sul futuro europeo dell'edilizia. A parlare Mauro Corradi, presidente di Housing Europa.
8: È un tema molto importante che riguarda milioni di cittadini italiani, di cittadini europei, ma ovviamente anche triestini.
7: Housing Europe, la federazione sovranazionale che riunisce 44 federazioni e 16 organizzazioni distribuite in 33 paesi. Occorre un nuovo approccio, dice Rosana Zaccaria di Legacoop Abitanti.
9: Trieste è una città nella quale il tema della crisi abitativa è forte e in una regione che si sta impegnando con una serie di misure e di risorse. Oggi Enrico Letta ha dichiarato che la questione abitativa deve essere il pilastro fondamentale delle politiche di coesione.
7: Obiettivo è rendere le case appetibili con prezzi calmierati. A parlare Marco Buttiglieri, presidente di Federcasa.
10: Federcasa nel piano Casa Italia, il primo pilastro del piano casa porta 970 milioni per la ristrutturazione degli alloggi vuoti, quindi anche a Trieste potranno essere ristrutturati gli appartamenti vuoti e quindi dare casa e scorrere le liste d'attesa.
6: Di questo finanziamento quanto a Trieste, più o meno in percentuale?
10: Ma allora è in fase di definizione perché deve uscire il bando, quindi verrà convertito il decreto.
6: Quando ci sarà il bando?
10: Penso su luglio, dopo la conversione del decreto.
7: Trieste, Claudia Marra, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il dimensionamento scolastico in regione procede da anni senza sosta, con la cancellazione di decine di istituti e la creazione di istituti scolastici abnormi diffusi su più comuni, in un clamoroso fallimento dell'autonomia regionale, a scriverlo il sindacato Coba Scuola di Trieste Gorizia, secondo cui la riduzione degli alunni dovuta al calo demografico avrebbe potuto rappresentare un'occasione per investire nella qualità dell'istruzione con classi meno affollate, maggiore inclusione. Governo, amministrazione regionale, continua Cobas, hanno invece scelto la strada opposta: meno personale, meno scuole, meno servizi. La scuola, concludano i Cobas, è un presidio democratico e uno strumento di emancipazione. Per questo chiedono l'immediato blocco di ogni futuro disegno di dimensionamento scolastico e investimenti straordinari sugli organici docenti e ATA e la riduzione del numero di alunni per classe.
3: Si inaugura questo pomeriggio la 93esima Fiera regionale dei vini di Buttrio, che proporrà fino a domenica tavole rotonde e approfondimenti su temi enoici e dell'enoturismo. L'Unione fa la forza a riprogettare la strategia delle piccole e medie imprese del vino e il primo incontro della rassegna alle 17 a Villa Toppo Florio. Tra i relatori Marco Rabino, presidente dell'Unidoc del Friuli Venezia Giulia, che tra le strategie per il futuro indica l'allargamento dei mercati. Gli abbiamo chiesto quali sono invece le criticità del settore.
11: Discorso dei dazi su un paese molto importante come gli Stati Uniti. Gli eventi bellici sicuramente non aiutano. Una forte crescita dal punto di vista delle conoscenze salutistiche sul vino, no? I giovani sono tendenzialmente più orientati magari a bere qualcosa di più alcolico, ma in poche occasioni. Quindi tutti questi fattori hanno influito sul consumo medio. Siamo passati dai 110 litri pro capite degli anni 60 a poco meno di 30 di consumo oggi. Il vino non è più una bevanda che serve per far andare avanti il nostro motore, no? È una cosa che è relegata spesso alle festività, alle fine settimane.
12: Quanto del settore c'è ancora di artigianale e quanto invece è industriale?
11: L'enologia ha fatto dei grossi passi avanti negli ultimi 40 anni e oggi anche le piccole aziende comunque si appoggiano sia in campagna, quindi sia nella parte viticola che nella parte di cantina, nella parte analogica, a professionisti. Quindi c'è posto per entrambi, perché magari i piccoli continuano a produrre quantitativi limitati e di nicchia e le grandi industrie ovviamente devono affrontare i mercati, anche perché per affrontare certi mercati c'è bisogno di quantitativi, cosa che magari il piccolo viticoltore non può avere.
13: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Parliamo proprio di vitigni di nicchia, perché quest'anno sul Carso ci si appresta a festeggiare i 20 anni della rassegna Vitus Caimare, che è diventata una sorta di serata di gala per il bianco autoctono, considerato l'ambasciatore della produzione vitivinicola del Carso. I vignaioli, che molto hanno investito anche nelle proprie cantine ricavate nelle cavità carsiche, propongono questo pomeriggio una degustazione ipogea nella grotta gigante, protagonista le Vitus, appunto prodotte nel comune di Sgonico. E con questa notizia chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige, Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese, Mauro Cumina, collaborato in redazione Cristina Polselli. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
16: Ben distribuita nel mondo, è una dipendenza anche questa dall'estero, ma non così grave come quella dei fossili dal Medio Oriente.
17: Quindi comunque il problema dell'approvvigionamento a quanto pare è relativo, insomma non abbiamo grossi problemi in questo senso. Il problema più grande è quello appunto delle scorie. Le leggo al volo un messaggio: la rinuncia al nucleare è il più grosso errore fatto dagli italiani, anche stavolta ci sarà un referendum, speriamo insomma di vedere questa tecnologia nei tempi più brevi possibili per renderci autonomi energeticamente. Grazie Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, Sportello Italia, a cura di Paola Bonanni. Torna lunedì. Io ringrazio la regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio. In redazione ci sono Cristina Saccol e Rolando Bosco. Per riascoltarci andate su Rai Play Sound. Da Francesca Capannolo, una buona giornata e un buon ascolto con i programmi in informazione di Radio 1.
14: Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
19: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
18: Scontata!
20: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
18: Super scontata!
21: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
18: E dove andate quest'estate?
21: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
21: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
22: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
23: Quanti anni hai?
22: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
24: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
25: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
26: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La guerra dei droni, esplosione nel porto rumeno di Costanza, attacco su navi dirette in Russia, morti 5 marinai azeri, il nodo del Donbass blocca i negoziati Kiev-Mosca. Medio Oriente ancora vittime, nel sud del Libano Netanyahu non fa votare l'intesa con il paese dei cedri, Hezbollah deve prima accettare i termini. Istat, le previsioni di crescita dipendono dalla durata del conflitto, PIL stimato a più 0,7% e risalita l'inflazione rallentano i consumi. Festa dei Carabinieri, il presidente Mattarella, ruolo prezioso al servizio dei cittadini, a Reggio Calabria la cerimonia per i 212 anni dalla fondazione, presente la Premier Meloni. La strage di Cramontanai, coniugi Moretti, faccia a faccia davanti ai magistrati, Jessica contro di noi falsità, la madre di una vittima, tu puoi abbracciare i tuoi figli. Giornata mondiale dell'ambiente, obiettivo sensibilizzare sul cambiamento climatico e rispetto della natura, al GR1 l'esperto lancia l'allarme, in Italia sperchiamo troppa acqua. Per sempre sì, grande fermento a Palermo per il matrimonio della pop star Dua Lipa, una festa tra cerimonia, party e galà che vale 1,5 milioni di euro. Tennis a Roland Garros, il giorno della semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, ma intanto Bolelli e Vavassori sono in campo per quella del doppio. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con vittime su entrambi i versanti, mentre il conflitto è sempre più una guerra di droni, uno è nuovamente esploso in territorio europeo.
3: Si affaccia sul Mar Nero il porto di Costanza, dove stamane è stato individuato un drone navale che poi è saltato in aria ma senza provocare feriti. Altri mezzi simili, carichi di esplosivo, sono stati avvistati questa mattina lungo le coste rumene. Si tratterebbe di droni marittimi usati dagli ucraini contro la flotta russa. Solo pochi giorni fa un velivolo senza pilota aveva sconfinato in Romania schiantandosi su un palazzo nella città di Galazzi. Crescono i timori di una propagazione del conflitto a ovest dell'Ucraina, ma anche a est, un attacco con droni, probabilmente ucraini, contro due mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia, ha infatti provocato la morte di 5 marinai azeri. Il portavoce del Cremlino fa sapere che Putin potrebbe rispondere oggi stesso alla lettera in cui il presidente Zelensky ieri lo invitava a un faccia a faccia per mettere fine alla guerra, prescindendo dalla mediazione degli Stati Uniti impegnati sul fronte iraniano. Se Zelensky ribadisce che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska, Putin invece ieri si è detto pronto alla pace ma in base agli accordi definiti con Trump ad Anchorage, accordi mai rivelati che prevederebbero la cessione integrale del Donbass. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E in Libano nuovi raid israeliani e ancora vittime, nonostante l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a Washington tra Beirut e Tel Aviv rifiutato da Hezbollah, l'inviata Rai.
4: 12 vittime negli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano, 7 nei raid notturni su Tiro, uno vicino all'ospedale Jabal Amel già colpito, tra i feriti anche 2 bambini. Un soldato israeliano perde la vita sotto i razzi anticarro lanciati da Hezbollah. Sono 27 i militari morti dal 2 marzo scorso, circa la metà dopo la tregua di metà aprile. Israele afferma di aver ucciso il comandante del genio militare di Hezbollah la scorsa settimana, ma tra le oltre 3.500 vittime i civili, le donne, i bambini sono moltissimi. Il presidente Aoun avverte: il cessate il fuoco sottoscritto ieri con Israele non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Hezbollah rifiuta di fermare gli attacchi e ora anche il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di governo, non ha sottoposto l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e i suoi ministri, finché non lo accetterà anche il movimento sciita filo iraniano. Ordini di sfollamento forzato colpiscono villaggi sino all'area di Sidone, ben oltre il corso del fiume Litani, da dove Hezbollah non intende ripiegare, né Israele mostra di voler ritirare le truppe. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E sul fronte Stati Uniti-Iran, in un momento di stallo totale, sia sul fronte diplomatico che bellico, torna a parlare il presidente americano.
5: We're gonna win on paper. Or we're gonna win military.
6: Alla fine vinceremo, o con un accordo su carta, diplomatico, o con la forza delle armi. Non ha dubbi Donald Trump. Ieri, incontrando la stampa alla Casa Bianca, ha anche voluto paragonare il conflitto attuale con l'Iran, che dura da poco più di 3 mesi, comunque troppi a suo parere, con le altre guerre sostenute a suo tempo dagli Stati Uniti. In passato queste guerre ci sono costate centinaia di migliaia di morti, ha detto Trump, e sono durate anni. Questa è costata appena 13 minuti. Quello che abbiamo fatto è un lavoro magnifico, ha aggiunto. Quanto all'accordo sul nucleare arricchito con l'Iran, Trump ha affermato che non serve, che gli Stati Uniti potrebbero ottenerlo subito se lo volessero, ma non c'è motivo. Ha anche affermato di non voler incontrare la guida suprema, Mojtabah Khamenei, ma ha osservato che se mai si arrivasse ad un'intesa sul nucleare arricchito, a questo punto sarebbe possibile un incontro tra le parti. Intanto sul fronte interno ora si prospetta un altro banco di prova per la Casa Bianca con la nomina a ministro della giustizia di Todd Blanche, ex avvocato di Trump. La domanda è se Blanche a questo punto avrà i numeri per essere approvato al Senato. Fabrizio Noligi, R1.
2: Le guerre in corso con la conseguente crisi energetica pesano sull'economia globale e su quella italiana.
0: Il caro energia spingerà quest'anno l'inflazione al 2,9%. Per l'Istat la crescita resterà debole allo 0,7% sia quest'anno che l'anno prossimo, causa incertezze geopolitiche. Nella nota sull'andamento dell'economia si legge inoltre che rallenteranno i consumi delle famiglie più 0,6% contro il più 1,1% dell'anno scorso. A pesare, oltre al caro vita, anche le retribuzioni, ferme al palo. Intanto, nei primi tre mesi di quest'anno, Eurostat rileva che il PIL è diminuito dello 0,2% nei paesi dell'area euro e registra contemporaneamente una lieve crescita dell'occupazione. Occupazione che per l'Istat in Italia dovrebbe rallentare a un più 0,7% quest'anno. Queste le proiezioni sul 2026 se le condizioni dovessero restare stabili. Intanto ad aprile si registrano vendite al dettaglio che in valore restano sostanzialmente invariate rispetto a marzo, ma diminuiscono in volume. Amalia Carosi, GR1.
2: Messaggio del presidente Mattarella per i 212 anni dei Carabinieri. Il capo dello Stato sottolinea il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità del territorio. Mattarella poi evidenzia la presenza di rilievo delle missioni di pace internazionali. Il sacrificio delle donne e degli uomini dell'arma sollecita la riconoscenza di tutta la comunità nazionale, conclude. E alle celebrazioni di questa mattina a Reggio Calabria, tanti ministri, a cominciare da quello della difesa Crosetto e la premier Meloni, che nel pomeriggio sarà in Montenegro per il vertice UE Balcani Occidentali.
1: È uno dei momenti della celebrazione per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, dove Giorgia Meloni rende omaggio a chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, ha scritto sui social la premier, a chi ogni giorno sacrifica la vita e onora con lealtà l'appartenenza all'arma. Sotto ingenti misure di sicurezza qui in Montenegro, nella piccola cittadina costiera di Tivat, è attesa tra poco la Presidente del Consiglio, che con oltre 30 leader europei parteciperà al summit Unione Europea-Balcani per fare il punto sull'allargamento ai paesi che da anni hanno aperto i negoziati, in primis il Montenegro e poi l'Albania. Questione a parte è invece l'adesione dell'Ucraina, non formalmente in agenda, ma sarà inevitabile che i leader ne discuteranno a margine, visto lo scenario internazionale di crisi e gli attuali tentativi di mediazione per la pace. Per la Presidente del Consiglio l'allargamento ai paesi dei Balcani resta una priorità per la sicurezza e la stabilità geopolitica dell'intera area occidentale ed è questa la linea che l'Italia ribadirà di fronte ai vertici delle istituzioni europee, in particolare di fronte a Francia e Germania, che invece spingono per un nuovo slancio sull'adesione di Kiev, sostenuta comunque anche dal governo italiano. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Auguri all'Arma dei Carabinieri da tutti i partiti che si confrontano su legge elettorale e nucleare dopo il primo ok della Camera al disegno di legge delega.
7: In attesa dei ballottaggi e sotto un profluvio di auguri bipartisan per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il discorso tra schieramenti politici resta molto teso, soprattutto sull'energia, con Fratelli d'Italia che rivendica con il nucleare l'Italia si riprende la sovranità energetica. Marta Schifone.
8: Con credibilità, visione e risultati, l'Italia di Giorgia Meloni affronta le sfide del presente e del futuro.
7: Il futuro passa da un mix energetico equilibrato, ricorda il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, muro poi da tutta la maggioranza ogni ipotesi di patrimoniale. Invece per la segretaria Dem e Schlein colpire i miliardari non deve essere un tabù, ne discuteremo, dice, in Europa e con gli alleati. Leader di opposizione che sono in coordinamento contro la nuova bozza di legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis, ieri la videochiamata, oggi il 5 Stelle Conte ribadisce quel testo è inaccettabile, non basteranno ritocchini. Poi sul nucleare.
9: È un piano che richiede 20 anni per essere realizzato, ma oggi bisogna alleviare i costi per famiglie e imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi.
7: Noemi Giunta, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:10. Siamo alla strage di Cramontana in cui hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ustionate. È il giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, presenti anche dei familiari delle vittime, tra cui la madre di un 16enne morto che a Jessica dice: essere indagati in una tragedia non è vivere una distruzione quando comunque si possono abbracciare i propri figli.
10: A 5 mesi dalla tragedia i gestori delle Constellation sono sentiti per la prima volta secondo la procedura del confronto. Un interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili, 70 quelli in aula a Sion. Jessica Moretti ha preso la parola con una dichiarazione spontanea. Vogliamo collaborare con la giustizia, ha detto. Siamo sempre stati massacrati, abbiamo risposto a tutte le domande e su di noi sono state dette tante falsità. Su di lei pesa però il video in cui la si vede fuggire dal locale pochi secondi dopo l'innesco delle fiamme senza apparentemente tentare di aiutare i clienti intrappolati nel seminterrato. Dopo l'intervento della moglie, Jacques Moretti ha dichiarato di essere stato molto male, tanto da non riuscire nemmeno a parlare nei giorni successivi alla tragedia. A seguire l'udienza ci sono anche diversi familiari, tra loro la mamma di Arthur, uno dei ragazzi morti.
11: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati 5 mesi, siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
10: Claudio Vigolo, GR1.
2: A Rossano in Calabria è in corso l'autopsia sui 4 braccianti bruciati vivi lunedì ad Amendolara. Dopo il fermo dei 2 pakistani ripresi mentre danno fuoco al minivan, emergono nuovi elementi.
12: Una strage premeditata per punire chi aveva osato ribellarsi a una vita di sfruttamento e soprusi. Oltre al video scioccante ripreso alla pompa di benzina, sono 2 le testimonianze che hanno portato il giudice a convalidare il fermo in carcere per i 2 trentunenni pakistani, accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. La prima è quella del 35enne afghano sopravvissuto a rogo. Era seduto nel bagagliaio e nonostante le ustioni è riuscito a salvarsi. È stato lui a raccontare della lite avvenuta quella mattina. Le vittime avrebbero chiesto ai 2 pakistani che li portavano al lavoro nei campi un regolare contratto e di non essere costrette a dormire in 10 in una sola stanza. La discussione sarebbe sfociata in una rissa durante la quale uno dei fermati sarebbe stato colpito al volto. Al rientro i 2 trentunenni avrebbero concordato la rappresaglia chiudendo finestrini e portiere prima di cospargere di benzina il veicolo con le vittime all'interno. Un altro testimone ha riferito di una sorta di confessione fatta al telefono da uno dei fermati. Hanno agito per futili motivi con crudeltà e premeditazione, scrive il giudice, senza mai mostrare alcun segno di pentimento. Simone Zazzera, GR1.
2: Delitto di Garlasco, parla per la prima volta il fratello di Chiara Poggia, assassinata nel 2007.
13: Rompe il silenzio dopo 19 anni e lo fa in televisione a Quarto Grado, barba lunga, calvo, diverso da come lo abbiamo visto nelle immagini di repertorio. L'intervista integrale questa sera, ma in un'anticipazione il pensiero di Marco Poggi è chiaro. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice il fratello della 26enne barbaramente uccisa nella villetta di famiglia quel tragico 13 agosto. E poi ancora, si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste. Riferimento alla nuova inchiesta di recente chiusa dalla procura di Pavia che vede come unico indagato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi. Per lui e i suoi genitori ci siamo tornati dentro forse più di prima, spero prima o poi arrivi la possibilità di voltare pagina, dice. L'unica verità per questa tragica storia è quella scritta dalla sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, il quale sta finendo di scontare 16 anni di reclusione. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Nel Regno Unito nuove ombre sull'ex principe Andrea, a imbarazzare la monarchia britannica non è più solo lo scandalo Epstein, è la corrispondente.
14: Ancora tempesta sulla famiglia reale britannica, al centro c'è di nuovo lui, Andrea, ex principe e duca di York, già privato dei titoli ufficiali, ora nel mirino della commissione parlamentare e della Corte dei Conti britannica. Secondo l'ultimo rapporto dell'ufficio di controllo dei conti pubblici, Andrea, mentre risiedeva nel sontuoso

0: Royal Lodge di Windsor, pagando un affitto puramente simbolico, incassava privatamente i canoni di locazione subaffittando ben 3 villette situate all'interno della stessa proprietà. Ma non è tutto, i riflettori sono accesi anche sulle 2 figlie, Beatrice e Eugénie. Il rapporto rivela che le 2 sorelle vivono in appartamenti di lusso a Kensington Palace e St. James senza sborsare un solo penny di tasca propria. Nessuna delle 2 è membro attivo della famiglia reale. A saldare i conti ci pensa direttamente Carlo III attraverso il Privy Purse, il suo portafoglio privato, mantenendo un vecchio accordo preso dalla regina Elisabetta, mossa che per ora risparmia i contribuenti ma che evidenzia il privilegio dinastico della corona proprio mentre il re tenta di modernizzarla. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Nella giornata mondiale dell'ambiente, un rapporto del Centro Studi Italy for Climate evidenzia gli effetti della crisi climatica sulla disponibilità di acqua. Un problema in più per il nostro paese che già è in stress idrico, spiega il responsabile scientifico Andrea Barbarella.
2: L'Italia è il paese che preleva di più in assoluto in Europa, 36 miliardi di metri cubi, e dall'altra parte ha una disponibilità di acqua che pro capite è la metà della media europea. Dico, preleviamo troppa acqua rispetto a quella che abbiamo a disposizione. Siamo uno dei 4 paesi classificati in situazione di stress.
1: Ha commosso ma anche indignato il video virale dei ragazzi che giocano a basket tirando a un tabellone senza canestro e a tendere una mano. Ora è la Federazione Italiana di Pallacanestro.
3: È la forza dell'immaginazione che supera ogni realtà, quella dei ragazzi di Marano di Napoli, ripresi in un video amatoriale mentre lanciano la palla in un canestro inesistente nel campetto degradato. Li ha visti anche il parroco Don Rosario Moxedano.
4: Giocano guardando, immaginando un bel campo, un bel parco intorno. È la fantasia dei ragazzi che non deve essere spenta e la speranza soprattutto che non deve morire.
3: Il comune di Marano di Napoli, quasi 60.000 abitanti, è stato sciolto più volte per infiltrazioni mafiose.
4: La nostra città purtroppo vive un degrado da molti anni. C'è una grande voglia da parte dei ragazzi, soprattutto, di voler rinascere.
3: L'appello e la rinascita arriva anche sui social. Oltre 3 milioni le visualizzazioni per il video su Instagram. La passione vera, date un canestro a questi ragazzi prima di subito, scrive un utente, e a tendere la mano offrendosi di donare 2 canestri è la Federazione Italiana Pallacanestro. A offrire il suo aiuto anche l'ex presidente del CONI Malagò, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Festa grande a Palermo per il matrimonio di Dua Lipa. Da oggi fino a domenica, cerimonia, gran galà, party e visite esclusive con 300 invitati e ospiti VIP.
5: Tra tanto clamore e frenetica curiosità, in fondo succede quel che abitualmente succede al matrimonio di una ragazza di 30 anni, ma tutto in proporzione pop star internazionale, a cominciare dallo sposo, l'attore Callum Turner, dato per futuro James Bond. Abito da sposa, qui è un guardaroba, 20 outfit, molti a firma Donatella Versace. Capitolo invitati, sono 300, come in tutte le nozze, parenti e amici, qualche collega, solo che fra i colleghi di Dua Lipa ci sono Elton John ed Harry Styles. La ragazza di 30 anni per il matrimonio sceglie la location. La pop star ha scelto in blocco una città, con un tempo e un luogo per ogni fase della 3 giorni. Palazzo Gangi, già set del Gattopardo per la festa di oggi, Villa Valguarnera Bagheria per il Gran Galà di domani sera e interi quartieri di Palermo a cornice dei festeggiamenti, con i residenti che hanno firmato patti di riservatezza e quelli della security per scortarli a casa. Hai visto mai che ci provassero con lo smartphone? Ricaduta economica per la città, circa 1,5 milioni di euro. Viva gli sposi! Donatella Gori, GR1.
1: Venerdì di uscite discografiche, tra le quali spicca il nuovo brano di Dito nella Piaga. Business
6: comincia così con un coro gospel il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Businessman, ce lo racconta così.
7: È un brano che ironizza sull'ossessione verso il proprio lavoro. Prendo in giro una serie di cliché, una categoria di persone fissate col fare soldi e che non staccano neanche in vacanza, che non spengono mai il telefono, il loro lavoro è diventato quasi una sorta di religione.
6: Da qui quel coro gospel e quel ritmo condito di ironia che con Che Fastidio e l'album Miss Italia abbiamo imparato ad amare. Businessman, schiavi degli antistress,
7: odiano i turni straordinari e le convention negli hotel. Divertente, leggero, che però ci fa anche magari riflettere sul fatto che dovremmo concederci dei momenti di relax in più e ogni tanto di staccare.
6: Miriam Mauti, GR1.

0: direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Pazienza. Tra poco c'è lo sport con Giuseppe Bisantis, poi il meteo è un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata, buon ascolto su Radio 1.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
10: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
19: GR1 Sport.
20: In studio Giuseppe Bisantis, apertura dedicata al tennis intanto, perché stasera, non prima delle 19, ci sarà la semifinale tutta italiana del Roland Garros con Bolli contro Arnaldi, ma adesso, perché altri due italiani sono in campo, finale di doppio maschile con la coppia Bolelli-Vavassori, quindi subito in diretta con il nostro inviato a Parigi.
21: Sì, un primo set di questa semifinale contro Granollers e Zeballos molto combattuto, con gli azzurri che hanno avuto tre palle break ma non le hanno trasformate. Ha cominciato benissimo, molto bene Andrea Vavassori, evidentemente caldo dopo il trionfo di ieri in doppio misto con Sara Errani. Primo set che si è chiuso al tie break con l'argentino e lo spagnolo, che se lo sono aggiudicati per 7-4, e dunque primo set per Granollers e Zeballos, coppia numero 1 del mondo, che gli azzurri hanno battuto nella finale degli internazionali, una partita molto complicata sul Simon Mathieu, un campo piccolo, caldissimo, accanto al giardino botanico, e dunque gli azzurri chiamati a rimontare, l'argentino e lo spagnolo. Stasera, non prima delle 19, come diceva Bisantis da studio, il grande derby, una prima assoluta tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. A questi livelli, in una semifinale slam, con un italiano sicuro in finale domenica pomeriggio, qui a Roland Garros, da dove vi restituiamo la linea.
20: Bene, Emilio Mancuso, si apre una fine di settimana dedicata ai motori, moto mondiale in Ungheria, e ci sono state in mattinata le prime prove libere con la Ducati di Marc Marquez davanti a tutti. Primo tempo per gli italiani, il quinto di Fabio Di Giannantonio, solo nono il leader della classifica Marco Bezzecchi, ma alle 15 ci sono le prequalifiche, fra poco le prime libere del Gran Premio di Monaco, e qui parliamo di Formula 1 al nostro servizio.
3: Le facce da copertina sono quelle di Kimi e Charles, l'uno il 19enne bolognese perché è leader del mondiale, ha vinto 4 gare su 5 e potrebbe diventare il più giovane trionfatore nella storia sulle stradine del Principato. Il secondo, il 28enne della Ferrari, perché è l'unico tra quelli che nel Principato ci vivono ad esserci anche nato. Ci ha già vinto 2 anni fa ponendo fine ad una maledizione ed è fresco di rinnovo con quella che è più di una squadra, parole sue, ovvero sia la scuderia di Maranello. Sono loro i favoriti d'obbligo per la gara più famosa del mondo, per motivi diversi ma comunque validi. La Mercedes si è dimostrata infatti la macchina più forte fin qui, ma le debolezze della rossa su questa pista non solo contano meno, vedi meno potenza del motore, ma soprattutto possono diventare un fattore positivo, leggi più carico aerodinamico. Kimi e Charles, insomma, in un weekend dove i motivi di interesse sono comunque milioni, dalla voglia di rivalsa di Russell alla rinascita di un Hamilton mai brillante in Ferrari come in Canada, ad una McLaren che dopo la disastrosa trasferta nel Quebec vuole risalire nel fine settimana in cui celebra i suoi 1000 Gran Premi, seconda solo alla Ferrari. Prime libere fra poco, domani una qualifica che vale quanto una gara tra i muretti e i guardrail più famosi del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
20: Facciamo un salto indietro, ieri sera il Golden Gala qui a Roma, parliamo di atletica leggera, ha regalato emozioni ma anche risultati incoraggianti per i nostri colori in vista dei prossimi grandi appuntamenti. Il servizio.
8: Da Roma a Birmingham, il Golden Gala come passaggio tecnico verso l'europeo inglese dal 10 al 16 di agosto, ma anche e soprattutto emozionale. Andy Diaz, vincitore del triplo.
22: Una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia, e da brividi stiamo arrivando al risultato dove vogliamo, ovviamente a Birmingham, che dove deve uscire questo risultato.
8: Gli fa eco Leo Fabbri, re del peso.
23: Un pubblico bellissimo, tanta gente, sono veramente contento, mi sono divertito, ho lanciato molto bene, da domani si pigia sui gas a manetta perché c'è da riprendere la fiducia che c'avevo 2 anni fa, che adesso sto ritrovando, perché sento quel fuoco dentro che mancava da tanto.
8: Europeo dove sarà difficile confermare i record di quello casalingo di 2 anni fa, ma un ritrovato Marcel Jacobs punta al terzo titolo consecutivo, sperando poi di tornare a Roma.
24: Obiettivo Tris, ovviamente, grande obiettivo è questo Tris. Entrare nello stadio olimpico e sentire tutte queste urla è stato veramente fantastico, mi ha dato un'emozione, un'adrenalina unica, quindi spero che magari dopo Los Angeles nel 2029 ci possa essere la possibilità di ospitare un campionato del mondo qui.
8: Luca Cesaretti, GR1.
20: Calcio, anche se il campionato di Serie A è appena terminato, ancora ricordi caldi, e anche se la nuova stagione è ancora una specie di cantiere, per il secondo anno consecutivo la Lega di Serie A anticipa la compilazione dei calendari. Stasera alle 18.30 a Parma, con l'algoritmo che prevederà derby non più alla prima o all'ultima giornata, pause mirate per le nazionali, incroci vietati durante le settimane di coppe e per esigenze tecniche con il Como, che giocherà le prime 3 fuori per i lavori allo stadio Sinigaglia. Prima partita in programma il 22 agosto. Infine la pallacanestro, l'Olimpia Milano ha stasera la possibilità di conquistare la finale scudetto, gara 4 al Forum di Assago contro Brescia, situazione 2-1 per i milanesi che se dovessero vincere chiuderebbero il discorso. Potete seguire tutto come sempre su questa rete Radio 1 Rai ed anche sul canale digitale Radio 1 Sport. Le 13:28 è tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
26: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
27: Meteoradio.
0: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie

schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Babel, settimanale di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentornati a Babel, in diretta dagli studi Rai di Trieste, per raccontarvi, come ogni venerdì, il cinema dentro e fuori il Friuli Venezia Giulia. Sono le ore 13:31 e 18 secondi in questo istante. Un saluto da me, Elisa Grando, al microfono con voi insieme a Fabio Fontanaro in regia e Mauro Ciccarelli alla parte tecnica. Allora, oggi partiamo da un festival veramente molto bello che torna come ogni anno a Spilimbergo e in tante altre località della nostra regione. Sto parlando di Le giornate della luce, diretto da Gloria De Antoni e Donato Guerra, dedicato proprio all'arte dei direttori della fotografia per il cinema e al grande cinema italiano. Il programma è molto denso, continua fino al 14 giugno con tanti ospiti che poi vi ricorderò, ma la partenza è proprio domani con un doppio appuntamento. Allora, a Spilimbergo, al Cinema Miotto, con il film Il Dio dell'amore di Francesco Lagi, e invece al Kinemax di Gorizia alle 20:30 insieme alla nostra prima ospite di oggi. Le do subito il benvenuto. Buongiorno a Michela Andreozzi.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: Grazie Michela per essere con noi, è attrice e regista. Michela Andreozzi domani appunto alle 20:30 al Kinemax di Gorizia presenterà il suo film Unicorni, che non è in realtà proprio il suo ultimo film, ne parleremo alla fine di questa intervista, ma è un bellissimo film per il cinema che racconta di una famiglia che si confronta col tema della varianza di genere. Allora Michela, lascio a lei raccontare di che cosa racconta Unicorni.
2: Unicorni è la storia di appunto una famiglia, di una coppia con un bambino, una coppia progressista, una coppia aperta, in cui c'è questo chi ha questo bambino che ama vestirsi da femmina e che vuole fare la sirenetta nello spettacolo di fine anno a scuola. Questa semplicissima richiesta, che viene spesso accontentata dai genitori all'interno delle mura domestiche, diventa un problema quando il bambino comincia a manifestarla un po' in varie circostanze, tra cui proprio la scuola, quindi la recita di fine anno. Nel senso che questo padre, che si è sempre pensato molto aperto e molto progressista, comincia a sentire delle ovvie paure che però lo trasformano in quello che lui non vuole essere, cioè un uomo che tende a iperproteggere questo bambino. Quindi è un film sull'identità, ma non è l'identità soltanto l'identità di genere del bambino, che tutto sommato è comunque resta semplicemente un bambino che vuole vestirsi da femmina e da sirenetta, quindi che non si fa ancora delle grandi domande sulla sua esistenza, ma più che altro la storia di questi due genitori, una madre molto permissiva che però non ha il coraggio di opporsi al marito, e questo marito, sono Valentino Domini ed Edoardo Pesce, e questo marito che pensa di essere aperto e non lo è, quindi parla più dell'identità in realtà dei genitori che del bambino stesso, il tutto in commedia naturalmente, certo. Nel senso che c'è l'approccio a questo tema è un approccio leggero, cioè un racconto tenero e comico e tragico nello stesso tempo di quello che succede dentro una famiglia che proprio non si aspetta. Questo è sicuramente un tema inaspettato all'interno di una famiglia.
1: Certo, io devo dire, Michela Andreozzi, che ho adorato questo film, appunto una commedia, un dramedy. Anche lei, sono contenta che lei sia soddisfatta del suo lavoro, perché intanto il cinema di Michela Andreozzi come regista anche è sempre molto attento a raccontare un po' i grandi temi, come dire, della società, ma soprattutto che ci mettono a confronto con noi stessi all'interno delle famiglie, no? Perché nei suoi film precedenti aveva, per esempio, cito 9 lune e mezzo, aveva raccontato la gestazione per altri, tra l'altro tra due sorelle, genitori versus influencer, il mondo dei social e dei ragazzi, quindi temi importanti che però ci mettono appunto, ci fanno guardare soprattutto i nostri valori. In questo film Unicorni, appunto, il piccolo blu, che è interpretato da un eccezionale giovane attore,
2: Daniele Scardini,
1: veramente bravissimo, e sì, lui si vuole vestire da femmina, ma in realtà l'inadeguatezza non è sua o dei bambini, ma proprio dei genitori.
2: Certo. E ma quindi i bambini lo danno quasi per scontato. Esatto. Cioè, per i bambini sì, qua fanno una battuta, ma poi diventa tutto normale. Il problema non sono i bambini, il problema è l'ombra che questa società proietta nel cuore dei genitori, sì, che forma delle paure. Ma sono comprensibili. Cioè, non è un film che giudica, è un film che dice probabilmente anch'io avrei paura, ma una strada c'è ed è la strada dell'ascolto.
1: Certo. Senta, lei appunto compare anche nel film come attrice,
2: come psicologa.
1: Si è ritagliata appunto il ruolo di questa psicologa meravigliosa che mette insieme un gruppo di autoaiuto genitori unicorni, lo dirige, diciamo. Allora, come mai ha tenuto per lei questo ruolo? E poi so che per prepararsi si è confrontata anche con un'associazione che riunisce proprio famiglie di giovani transgender.
2: Sì. Sì, si chiama Genitori Unicorni, ma in realtà è ispirata all'associazione Genderlands, che unisce proprio genitori di bambini gender creative, come si ama a dire adesso, come amano loro stessi essere definiti. E mi sono ritagliata il ruolo della psicologa perché continuavo a fare provini, a parlare con la produzione dicendo: ci vorrebbe un'attrice tipo me. Il produttore a un certo punto mi ha detto: fallo te. Io diciamo tendo a lavorare non tantissimo nei film, perché è molto faticoso, soprattutto quando hai poco tempo, quando hai comunque un carico emotivo così importante come in questo film, però alla fine ho ceduto all'offerta e quindi non me lo ero ritagliato per me. In realtà il personaggio che mi assomiglia di più è quello di Marta, che è quella che interpreta.
1: Marta, ecco, ricordiamo, Marta
2: Donatella Finocchiaro,
1: la prima moglie, sì, esatto, del protagonista, che però continua a far parte un po' del loro nucleo familiare.
2: Sì, mm-hmm. Io sono una prima moglie, ho avuto un marito che ha avuto due figli, con cui sono molto in contatto, siamo amici, siamo legati, per cui diciamo io sono un po' una prima moglie ingombrante, e anche per il lavoro che faccio, voglio dire, a me mi si vede un po' dappertutto, quindi e invece in realtà ho un bellissimo rapporto con il mio primo marito e con la sua compagna e i suoi figli, che ormai sono grandi, eccetera, per cui il personaggio di Marta è quello che mi assomiglia di più. Però alla fine appunto ho sposato questa psicologa e a cui tenevo che dicesse, che spiegasse bene una serie di concetti, sì, che forse a volte sono anche didascalici, però tantissime persone non li sanno. Anche io continuavo a spiegarli ai produttori, agli attori, eccetera. Ho detto: ragazzi, se dobbiamo continuare a spiegarli, facciamoglieli spiegare.
1: Eh sì, perché le parole sono importanti, no? Come direbbe Nanni Moretti.
2: Come
1: direbbe Nanni. Allora, e le parole sono importanti, ma non per etichettare, ma per capire. E questo è un film che, insomma, che rappresenta molto bene questa cosa, no? Il fatto di liberarsi dalle etichette, però capire, però essere pronti appunto all'ascolto. Allora, io ringrazio doppiamente Michele Andreozzi, ma non la saluto ancora. Perché la ringrazio doppiamente? Perché oggi è impegnata, eppure ha trovato il tempo per noi, a presentare il suo nuovissimo film, che si chiama Ancora più sexy, che potremo vedere su Prime Video dal 12 giugno, e riprende, se non sbaglio, la storia di uno dei suoi film precedenti, che era Pensati sexy, giusto?
2: Esatto.
1: Di cosa si tratta?
2: Sì, è il sequel, abbiamo seguito Maddalena che, dopo essersi emancipata dai suoi imbarazzi e dalla sua scarsa confidenza con il suo corpo, grazie alla presenza del suo alter ego che è Valentina Nappi, e diciamo adesso si trova in una situazione più stabile, ha ottenuto molte delle cose che desiderava, ma questa stabilità non le ha dato le risposte che voleva, perché lei ancora non si ascolta veramente bene, quindi è

0: una commedia piuttosto sexy, che però in realtà parla di un tema molto profondo, che è quello delle emozioni, cioè della necessità di ascoltare le emozioni che abbiamo dentro, di cercare di decodificarle, perché come dice la mia psicoterapeuta, le emozioni sono la nostra bussola, le dobbiamo conoscere.
1: Eh sì, e tutto il suo cinema, no? Mi sembra un po' orientato a questo, no? Riuscirci a leggere, ascoltarci.
0: Riuscire a leggerci, esatto.

0: presto.
1: A presto. E io ricordo anche che gli appuntamenti delle giornate della luce sono tante, e non solo appunto a Spilimbergo, ma anche a Udine, Trieste, Pordenone, Gemona, Casarsa della Delizia. Insomma, seguite il programma sul sito delle giornate della luce. Tra i tanti altri ospiti ci saranno anche Barbara Boucher, Roberto Andò, Lella Costa, Marco Risi e la grandissima Ariella Reggio, che sarà festeggiata proprio in chiusura, ma ne parleremo nella prossima puntata. E adesso, appunto, per prepararci alla visione di domani di Unicorni, ascoltiamo la canzone più importante del film, e domani, vedendolo, capirete perché. Questo è La Vasca di Alex Britti.

0: Allora prepariamoci virtualmente alle vacanze, magari alle vacanze in montagna, con una serie di film che celebra l'arrampicata fra le montagne più belle del mondo, cioè le Dolomiti. Ne parliamo insieme alla regista Emanuele Confortin. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi per parlare di questo appuntamento di lunedì. Lunedì 8 giugno alle 20.45 al Cinema Ariston di Trieste, Emanuele Confortin presenterà tre dei nove episodi della serie Dolomitismo, una serie che appunto ha girato per raccontare il paesaggio unico delle Dolomiti dal punto di vista geologico, ma anche dal punto di vista di chi si è impegnato a scalarle, come l'alpinista Luca Vallata. Allora Emanuele, prima di tutto, come nasce questa serie di film sulle Dolomiti?
1: Allora, nasce da un profondo amore che nutro personalmente per queste straordinarie montagne. Io vivo in pianura, poco lontano, in provincia di Treviso, e le vedo ma non le posso raggiungere se non con un'ora e mezza d'auto, ma sono cresciuto sin da bambino in vista delle Dolomiti, e anche con la mia famiglia le frequentavo. Era una delle mete di montagna ovviamente più accessibili, ma anche frequentate maggiormente. Pian piano negli anni ho iniziato a

0: militare nel 2001, a inizio nuovo millennio, e da allora questa passione mi ha portato a conoscere molte persone con le quali ho condiviso esperienze, cordate, pareti, avventure meravigliose, e associando questo allo studio per passione della storia dell'alpinismo, perché c'è una complessità storica all'interno di queste montagne che i più ignorano e che è veramente sorprendente. Insomma, ho iniziato a raccontarle un po' per iscritto anni fa, e poi pian piano perfezionando appunto la tecnica e la pratica del documentario, ho iniziato a raccontare con storie monografiche, poi con questa serie appunto tutte queste avventure, o alcune di queste avventure di cui le Dolomiti sono ricche.
1: Beh, è veramente un viaggio, come diceva lei, nella storia, ma proprio indietro nel tempo anche, perché tra l'altro il geologo che lei interpella ricorda che scalando le Dolomiti si scala di fatto l'ambiente subacqueo fossilizzato del Triassico, quindi parliamo di circa 250 milioni di anni fa, quando ancora tutta quella roccia era sott'acqua praticamente, no? Quindi c'è una fascinazione che veramente attraversa il tempo.
0: Sì, assolutamente. Questo è l'incontro con Emiliano Oddone, che è appunto uno dei protagonisti fissi di ciascun episodio della serie, assieme al capo cordata Luca Vallato, da cui citato, mi è stato presentato da Fondazione Dolomiti UNESCO, che ovviamente è la produttrice della serie, che ha sostenuto con forza lo sviluppo del progetto. E io all'inizio temevo, era il primo geologo che incontravo, soprattutto per i miei lavori, che puntano molto sull'umanità, sull'empatia, sulla trasmettere l'emozione delle persone intervistate, perché l'intervista è uno degli strumenti che io adotto in queste storie. Temevo imbrigliasse un po' troppo in un registro scientifico la narrazione, e questo mi spaventava, perché ho sempre visto la geologia come una scienza dura quasi, e in realtà si è rivelato il contrario, sia per l'estro creativo di Emiliano Oddone, che è molto flessibile, molto elastico, un abile divulgatore, pur senza prescindere dalla serietà e dalla rilevanza dei contenuti, e ascoltandolo, intervistandolo, quindi poi scegliendo il montaggio, i suoi parlati, abbiamo, in fase appunto di montaggio, abbiamo individuato un linguaggio comune, seppur su binari paralleli, tra gli alpinisti che descrivono la roccia scalandola, il colore giallo significa questo, il colore grigio della roccia significa quell'altro, e i concetti espressi da un professionista dello studio appunto della lunicità geologica delle Dolomiti. E quindi questa è stata la grande sorpresa della serie, il linguaggio comune e la visione, certo, comune di alpinisti e geologo.
1: Beh, senta, poi c'è la visione incredibile che si può avere al cinema delle Dolomiti, che lei restituisce attraverso questi episodi. Quindi la mia curiosità è un po' come si fa a girare un film in montagna. Ovviamente ci sono dei mezzi tecnici oggi molto diversi da quelli che c'erano, diciamo, non solo nel cinema delle origini, ma anche nel cinema del Novecento. Ma come si fa a raccontare veramente una parete, una cima? Lei come l'ha fatto?
0: Guardi, io arrivo da un background giornalistico, sin dall'inizio degli anni 2000 appunto ho sempre lavorato come giornalista, ho scritto molto nella fotografia, nel fotogiornalismo, ho lavorato in Asia, all'estero per molto tempo, e pian piano ho iniziato ad adottare da diversi anni ormai il mezzo video, il documentario, e per me il racconto passa necessariamente attraverso le voci e gli sguardi, quindi il metodo dell'intervista, al di là della raffigurazione dell'azione, della scalata alla quale ho sempre preso parte, perché anch'io scalo, quindi ero presente in ogni salita, ciascuna delle 9 salite, e realizzavo le riprese con la telecamera, seppur una telecamera piccola, di sicuro diversa da quella delle origini, come citava lei, e però pur sempre una telecamera professionale da estrarre dallo zaino ogni volta. Certo. Però, come dicevo, le voci e i pareri a caldo, quindi dopo la scalata, delle persone coinvolte, per me sono stati l'elemento fondamentale per raccontare queste montagne e la loro unicità.
1: Senta, ovviamente c'è anche l'uso dei droni, no? Comunque per dare anche l'idea della monumentalità di queste montagne.

0: montagne.
1: Sì, il drone ormai è uno strumento indispensabile per una narrazione visuale di queste pareti, per riuscire anche a contestualizzare la piccolezza dell'uomo all'interno di una parete magari alta 1000 metri,
0: esatto,
1: come
0: sì,
1: nel caso della Marmolada. Una volta si utilizzavano gli elicotteri ed era ovviamente un mezzo molto attivo. Il drone ovviamente utilizzato con competenza e con nel rispetto e nella consapevolezza anche della fauna dei luoghi in cui abbiamo girato, permette con un dispendio di energie limitato di rappresentare, di far percepire anche a chi non scala quali siano le proporzioni, quali
0: certo.
1: sia la grandiosità della parete.
0: Eh sì, questo è sicuramente una visione impressionante. Ma le chiedo un'ultima cosa, Emanuele Confortin, quali sono i tre episodi che vedremo a Trieste?
1: Allora, noi a Trieste vedremo l'episodio numero uno, se vogliamo, che è girato su la via Eisenstein a cima Mugoni, quindi nel gruppo del Trattinazzo, ci troviamo in Trentino Alto Adige. L'episodio 1 perché lì incontriamo e conosciamo Gigi Darré, un alpinista e artista il quale nel 2017 ebbe un incidente durante di questa linea, che poi siamo tornati a ripetere con lui e dal suo ritorno con una lunga decenza, se vogliamo, durante la quale aveva perfezionato la tecnica dell'impegno, e lui in ogni episodio si insegue con la matita, quindi raffigura anche la parte simbolica dell'impegno delle Dolomiti sulla carta e con la matita. Il secondo episodio che vedremo è sui Catturina, è sentito La forza di un'immagine, e racconta il celebre alpinista, il più famoso alpinista triestino, che è Emilio Comici, in una delle foto più rappresentative della staccata tra la Torre Diavolo, che è una fotografia che siamo andati a trovare nel suo originale, quindi dal negativo alla prima stampa a Fondazione Giovanni Angelini di Belluno, e da quella foto abbiamo sviluppato la storia per tornare a ripetere quella spaccata. Infine saremo sulla Croda Cimogliana, sulle tracce di Gerbaz e Candot, che sono stati due grandi alpinisti triestini, dove hanno aperto una via piuttosto severa, che andiamo a incontrare assieme a Ivan Dalios, che è il gestore assieme a Marica Freschi del rifugio Pordenone, appunto sulle Friulane, quindi le Dolomiti più vicine alla città di Trieste.
0: Ecco, quindi un po' uno spaccato di quello che è stata l'opera, è stata l'avventura degli alpinisti triestini appunto sulle Dolomiti. E sarà presente anche lei, giusto?
1: Assolutamente, sì.
0: Bene, allora...
1: Sono sempre volentieri.
0: Certo, allora io ripeto, l'appuntamento è lunedì 8 giugno alle 20:45 al Cinema Ariston di Trieste con Dolomitismo, tre appunto dei nove episodi di questa serie che raccontano le Dolomiti dal punto di vista geologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista di chi le vive. E allora grazie ancora Emanuele Confortin.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: A presto.

0: his Arab band at his command, follow his love's caravan under the shadow of the palms. He sings to call her to his arms.
1: E questa era The Shake of Araby di Chris Ellis, dalla colonna sonora di Valentino di Ken Russell, il film in cui Valentino, Rodolfo Valentino, era interpretato da Rudolf Nureyev. E perché? Perché abbiamo ascoltato questa canzone? Perché ricordare che il 23 agosto saranno 100 anni appunto dalla morte di Valentino, il primo vero divo del cinema mondiale. E anche perché alla Galleria Sagittaria di Pordenone si inaugura proprio oggi una mostra che lo ricorda, anche con un salto indietro nel tempo per raccontarci quando il cinema era molto diverso e si raccontava e si comunicava in modo diverso. Il nuovo percorso espositivo della Galleria Sagittaria si chiama Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere alle origini dei social media, e ne parliamo insieme alla curatrice Silvia Moras. Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Allora, partiamo proprio dai materiali che troviamo in questa mostra e che si chiamano, se non erro, mi corregga lei, Effemera del cinema, giusto?
2: Sì, corretto. Sono materiali effimeri che tra l'altro fanno parte tutti della mia collezione privata, del mio archivio privato, e sono appunto materiali effimeri, quindi materiali nati per avere vita breve, principalmente, ma non esclusivamente, cartacei, che di fatto venivano, si diffondevano, passavano di mano in mano e servivano come sistema di comunicazione, nonché di promozione con e per il cinema.
1: Ecco, quindi figurine, cartoline illustrate, calendarietti, c'è una varietà veramente di oggetti. Fino ai bottoni illustrati, se non sbaglio,
2: esatto,
1: e ai dischi orari addirittura, che raccontano un po' come l'immaginario del cinema entrasse, soprattutto appunto, mi dica lei da che anni, ma credo dagli anni 20 agli anni 80 questi materiali, giusto?
2: Anche prima.
1: Quindi siamo anche al cinema delle origini.
2: Assolutamente sì.
1: Ecco, e raccontano un po' come questo immaginario del cinema entrasse soprattutto un tempo, io direi, veramente in ogni aspetto della vita delle persone.
2: Sì, in ogni aspetto, anche perché buona parte dei materiali venivano venduti, accompagnavano dei beni di consumo, cioccolato, sigarette, pasta e tanti altri beni che di fatto appunto accompagnavano la quotidianità delle persone comuni, quindi non si rivolgevano unicamente agli spettatori, non stiamo parlando solo di materiali che venivano distribuiti a chi entrava in sala, ma che di fatto intercettavano un pubblico estremamente eterogeneo, anche non interessato al cinema, che di fatto però veniva educato, accompagnato, coinvolto e in un certo qual modo fidelizzato. Quindi veramente il cinema trasversalmente si diffondeva in ogni fascia d'età e in ogni fascia anche di ceto, di condizione sociale e anche di livello di alfabetizzazione.
1: Quindi diciamo era un immaginario estremamente trasversale, questo è veramente uno degli aspetti più interessanti del cinema, direi fino ad oggi, ma con modalità molto diverse. Prima di parlare di come sono cambiate le cose, Silvia Moras, quali sono alcuni pezzi un po' curiosi che possiamo vedere in questa mostra?
2: Allora, io sono molto orgogliosa di questa mostra, ci sono dei pezzi, uno dei pezzi più curiosi è sicuramente il disco orario del 66, cioè questo disco orario barra calendario del 66 dedicato al Genarlo, a questo film Genarlo, la donna che non sapeva amare, che è ispirato alla colonna sonora. Se voi prendete il 45 giri della colonna sonora di questo film, è esattamente identico al disco orario.
1: Fantastico.
2: Quindi il disco orario riprende il 45 giri. Questo è sicuramente un pezzo molto curioso. Poi un pezzo curioso, c'è un CineNIC che è un proiettore giocattolo degli anni 40-50 spagnolo con i suoi film. Voi direte, ma perché mettere un proiettore? Stiamo parlando di cinema effimero. I film, immaginateveli come delle piccole pergamene di carta che venivano incastrate dentro questo proiettore e venivano a manovella fatti girare, una sorta di fumetto animato, mettiamola così.
1: Fantastico.
2: Fatto su carta,
1: un fumetto animato a manovella, come effettivamente,
2: esatto,
1: che mima il funzionamento basico di quello che era il funzionamento della pellicola cinematografica, quindi insomma.
2: Esatto.
1: Silvia Moras, come ha riunito questi oggetti così particolari?

0: Allora, ridendo e scherzando, sono quasi 20 anni che colleziono materiale effimero. Avevo iniziato collezionando corredi e paratesti, materiali comunque di grandi dimensioni, manifesti, foto di scena, fotobuste, e poi ho iniziato a ridurre le dimensioni dei materiali da collezionare, non tanto per questioni di spazio, ma perché più i materiali sono piccoli, più entriamo nelle vite delle persone, perché le figurine, le novelizzazioni, le cartoline finivano nelle tasche delle persone, le persone le tenevano nei taccuini, e quindi era un modo per raccontare in un'ottica veramente molto intima, molto personale, quella che era la storia del cinema, ma più in generale tutta la storia del Novecento, quindi anche le dinamiche di fruizione, di comunicazione, di dialogo anche, di condivisione tra le persone, perché poi questo è uno degli aspetti che ho toccato in questa mostra.
1: Ecco, dicevo all'inizio che c'è una dedica speciale in questa mostra a Rodolfo Valentino. Io ricordo che Valentino, nel centenario della sua scomparsa, è rimasto una figura mitica, anche perché, come dire, congelato nella sua immagine giovane, morì trentenne anche lui, un po' come Marilyn Monroe, della quale abbiamo parlato nella scorsa puntata di Babel, e potete risentire anche l'omaggio a Marilyn su Rai Play Sound. Ma appunto entrambi muoiono trentenni. Rodolfo Valentino a soli 31 anni era diventato famoso in realtà da pochi anni, dal 1921 con I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, poi Lo Sceicco, Sangue Arena, insomma tutti film veramente mitologici. Muore giovane, ma era una star mondiale. Ecco, che oggetti ce lo ricordano in questa mostra?
0: Allora, ci sono tanti materiali, ci sono moltissime figurine spagnole, perché la Spagna, dal punto di vista proprio della promozione dei cioccolatifici, si è sbizzarrita realizzando tantissimi materiali, e su Rodolfo Valentino ha lavorato parecchio. Ce n'è uno, c'è una figurina, una cromos, come si direbbe in Spagna, molto interessante, in cui addirittura si educa a fare il ritratto di Rodolfo Valentino, cioè il profilo di Rodolfo Valentino.
1: Fantastico.
0: E a lato c'è una carta quadrettata che aiuta a fare il suo profilo. C'è un puzzle, una sorta di puzzle fatto con targhetta postale, che sono delle cartoline del cioccolatificio Amatler, che ricostruisce tutta la filmografia di Rodolfo Valentino. Ci sono delle foto di scena, c'è la novelizzazione dello Sceicco proprio fatto in cartoline cinematografiche, e c'è uno scrapbook straordinario. Io ogni volta che parlo di questo scrapbook, che è un diario con i ritagli dei giornali è del 26, mi commuovo moltissimo, perché è uno scrapbook che pesa più di 3 kg, arriva dall'Inghilterra, è molto grande e racconta praticamente gli ultimi 8-9 mesi di vita di Rodolfo. Quindi questa fan, non lo sapremo mai, perché
1: certo,
0: sono, comunque gli autori sono anonimi, ha raccolto tutto il materiale è una visione anche mitica, ma al contempo anche molto umana. C'era,
1: sì,
0: Rodolfo Valentino con Natascia Rambova che insegnano a ballare il tango, ci sono i gossip, l'amore con Pola Negri, eccetera, fino ad arrivare poi al 23 agosto del 1926, il momento in cui si chiude questa raccolta, perché è il momento in cui si spegne Rodolfo. E quindi,
1: beh, è anche bellissimo questo scrapbook, perché è proprio, in un certo senso, è anche un'opera intima dell'ammiratrice o l'ammiratore che l'ha composto. Quindi insomma, questo ci parla anche del legame che questi oggetti avevano, appunto, come si diceva, con la vita delle persone. E una velocissima domanda per chiudere, Silvia Moras, perché questa mostra propone una riflessione su come sia cambiata la comunicazione del cinema. Oggi è prevalentemente smaterializzata, online, no? Non siamo più legati agli oggetti, quindi molto è cambiato, appunto.
0: Molto è cambiato, anche se in realtà oggi abbiamo veramente la comunicazione effimera, che non sta lasciando niente. E incredibilmente parliamo di effimero facendo riferimento a dei materiali che hanno superato anche il secolo di vita. Cosa interessante è analizzare anche tutti questi materiali per scoprire le dinamiche che hanno portato ai social media di oggi, ai canali di comunicazione. Lo scrapbook di prima altro non è che il blog di oggi, le cartoline,
1: certo,
0: con la loro condivisione Facebook, le immagini sono i caroselli di Instagram, sono stiamo parlando di archeologia dei media, le dinamiche, è il supporto che cambia. Passiamo dall'analogico al digitale, ma la necessità di condividere l'esperienza rimane ed è sempre la stessa che ha accompagnato la storia del cinema, che spero ci accompagnerà anche per il futuro.
1: Eh sì, e l'esigenza anche di tenere, ricordare,
0: sì,
1: come oggi salviamo una foto magari dall'online o salviamo una clip, un tempo c'era l'oggetto, ma l'esigenza di portare con noi dei pezzi di cinema rimane. Allora,

0: Grazie, grazie Silvia Moras. Io ricordo che la mostra viene inaugurata oggi alle 17.30 negli spazi della Galleria Sagittaria di Casa Zanussi a Pordenone e sarà visitabile fino al 28 agosto 2026. Grazie ancora Silvia Moras.
1: Grazie mille a voi, vi aspetto in mostra. Grazie.
0: A presto. Ed è arrivato così il momento di salutarci. Io ringrazio Fabio Fontanaro in regia e Mauro Ciccarelli alla parte tecnica. Oggi però, prima di lasciare il microfono a Riccardo Cicconetti per Chi è di scena, dobbiamo ricordare il compleanno di un personaggio del cinema, come facciamo sempre, ma veramente un po' speciale, perché oggi spegne le candeline Stefania Sandrelli, e lo dico veramente con il cuore in mano e l'emozione dei più grandi fan. Le facciamo i nostri auguri perché oggi compie 80 anni. Nella lunghissima lista di capolavori che ha appunto illuminato, da Divorzio all'italiana al Conformista, C'eravamo tanti amati, Mignone partita, insomma ha avuto veramente un'incredibile carriera. A me piace particolarmente, e vogliamo appunto ricordarla con questa canzone, in questa puntata di Babel, io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli. Stefania Sandrelli fa una parte che assomiglia molto a se stessa, quella di una ragazza che cerca di entrare nel mondo del cinema, e sappiamo che Stefania Sandrelli è entrata molto molto giovane nel mondo del cinema, e però viene a trovarsi a contatto con tutti quelli che sono anche le contraddizioni del mondo dello spettacolo. È veramente un film incredibile. Tra l'altro Ugo Tognazzi vinse un premio per uno dei suoi ruoli, secondo me, più brevi ma anche più incisivi, quello di appunto un attore in declino che cerca di resuscitarsi nel mondo dello spettacolo reinventandosi, e appunto c'è una incredibile Stefania Sandrelli, e quindi la ricordiamo. Io le faccio veramente tanti auguri con il cuore in mano per i suoi 80 anni. Speriamo di vederla ancora in tanti film. Non ha assolutamente smesso di recitare, e quindi la aspettiamo di nuovo sullo schermo. E però vi invito veramente a rivedere Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. Per entrare un po' in questo film e appunto fare gli auguri a Stefania Sandrelli, ascoltiamo questo bellissimo brano di Mina che si chiama Eclisse Twist. Babel torna quindi con un nuovo appuntamento venerdì prossimo. Da Elisa Grando un saluto a tutti e buon weekend.

0: Chi è di scena? Teatro, teatri e incursioni varie.
1: Buon pomeriggio da Riccardo Cicconetti, iniziamo questa nuova puntata di Chi è di scena. Ringrazio Samuel Montalto alla parte tecnica e iniziamo a parlare di teatro. Oggi presenteremo lo spettacolo Vidiule, il terremoto delle donne, in scena con le Rumiz di Tarcento, uno spettacolo che parla del terremoto del Friuli dando voce alle donne che lo hanno vissuto.

0: in prima persona, uno spettacolo scritto da Valeria Murianni della compagnia Me lo dicendo, che sarà con noi. Poi presenteremo tutti gli appuntamenti di Trieste Estate Fuori Centro, la rassegna culturale diffusa con direzione artistica di Teatro degli Sterpi, direzione tecnica di Hangar Teatri, che dal prossimo 10 giugno porterà tanti appuntamenti nella città di Trieste. Poi un reading musicale a Pordenone dal titolo Vento in versi, nell'ambito della rassegna Antiche Dimore di e con Diana Hoebel, un viaggio poetico dedicato al vento attraverso le parole di diversi autori come Leopardi, Neruda, Baudelaire e tanti altri. Iniziamo però al Teatro Miela di Trieste per presentare Un'estate al Miela, il programma di laboratori estivi che si svolgeranno proprio al Teatro Miela e inizieranno proprio il 10 giugno. Ne parliamo con Romina Colbasso della compagnia Arti Fragili, ricordo la compagnia che è la direzione artistica del teatro. Buon pomeriggio Romina.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, è un piacere trovarvi qui.
0: Grazie per essere con noi. Allora, Un'estate al Miela, un programma davvero ricco di laboratori. Intanto ci spieghi un po' qual è l'idea alla base di questo progetto?
1: Certo, assolutamente. Allora, Un'estate al Miela nasce con la volontà appunto di far vivere gli spazi del teatro, di renderli accessibili e condivisi al pubblico anche nel periodo estivo e quindi nei mesi di giugno, luglio e agosto, che tradizionalmente è un periodo di chiusura, no? Per la programmazione dei teatri. E invece noi al Teatro Miela abbiamo deciso quest'estate di aprire le porte a tutto il pubblico e di raggiungerci per passare l'estate insieme. E il programma dei laboratori attraverso, diciamo, scrittura, corpo, voce, suono, no? Sì. Ed è un'estate che dedichiamo al pubblico per mettersi in gioco, per imparare cose nuove e per passare un'estate al fresco, perché tutti gli spazi del Teatro Miela sono condizionati, quindi diciamo che
0: cosa importante.
1: Nei laboratori si sta al fresco, esatto, e si impara qualcosa di nuovo.
0: E si inizia proprio il 10 giugno, la prossima settimana, con Slam Poetry a cura di Matteo Verdiani. Di cosa si tratta?
1: Esatto, mi fa molto ridere perché Matteo Verdiani, che è il docente del laboratorio, dice sempre che normalmente un leone fa paura, ma in una poesia un leone potrebbe, che so, fare i biscotti. Ed è effettivamente quello che si imparerà in questo laboratorio di poesia orale di Spoken Word, che inizia il 10 giugno, andrà avanti per 5 lezioni fino all'8 di luglio. Ed è un laboratorio in cui i partecipanti potranno cogliere, diciamo, la poesia dentro di loro e trasformarla in espressione orale grazie proprio allo spoken word, che è una forma di poesia performativa, ecco. Sì, diciamo, esploreranno insieme a Matteo Verdiani quelle che sono le basi della scrittura dei propri versi, sì. E poi anche la declamazione in pubblico. Diciamo che poi il percorso finirà anche con un poetry slam aperto per tutti i partecipanti.
0: Ma c'è qualche requisito per partecipare? Bisogna avere esperienze pregresse o è aperto a tutti?
1: Assolutamente no, la poesia è in ciascuno di noi, ma Matteo Verdiani è sicuramente la persona giusta con cui provare ad esplorarla, ecco, provare a capire quali sono le nostre possibilità di scrittura e scoprire che forse in realtà dentro ciascuno di noi c'è un poeta. Ecco.
0: E allora questo è dal 10 giugno tutti i mercoledì fino al 7 luglio, poi un altro appuntamento per i più piccoli, bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni e Teatro che passione, questo invece dal 15 al 19 giugno. E in che modo verranno coinvolti i più piccoli?
1: Esatto, intanto qui faccio un appello a tutti i genitori che, finita la scuola, cercano effettivamente uno spazio dove il figlio o la figlia, insomma, possano divertirsi, socializzare e giocare. Qual è il modo migliore di farlo se non a teatro, in un ambiente, diciamo, accogliente, dove bambini e ragazzi potranno, naturalmente guidati da professionisti, sperimentare proprio il teatro attraverso varie discipline, la recitazione, la musicalità, il canto, ma anche lo yoga e l'espressività fisica, guidati da Elisa Risigari e insieme a lei tanti altri professionisti, con a conclusione di questa settimana una restituzione scenica finale, quindi un vero e proprio spettacolo, ecco, in cui i bambini e ragazzi possono, insomma, mettersi in gioco.
0: 15-19 giugno dalle 8:30 alle 13 con preaccoglienza alle 8, ecco gli orari.
1: Esatto,
0: molto importanti.
1: Esatto.
0: Invece un altro appuntamento è organizzato proprio da Arti Fragili. Inizierà il 15 giugno questo laboratorio.

0: Su che cosa lavorerete?
1: Allora, il laboratorio si chiama Fragili Maneggiare con Cura, ci faceva molto, molto divertire e giocare, diciamo, col nome della nostra compagnia. Sarà un laboratorio per cui assolutamente anche qui non serve nessun tipo di esperienza, bisogna solo avere voglia di passare un'estate al Miela, un'estate a teatro, e non serve saper recitare, ma partiamo appunto lavorando insieme, applicando un po' quelli che sono i metodi di lavoro e di ricerca teatrale che utilizziamo noi quando facciamo i nostri spettacoli, e partiremo da una cosa che condividiamo tutte e tutti, e cioè la fragilità, che è una cosa che ci accomuna come esseri umani, e con improvvisazioni, diciamo esercizi, lavoreremo su presenza, sulla relazione, sull'ascolto, per stare un po' in scena con quello che c'è in quel momento e scoprire che forse anche lì in realtà esiste il teatro e ci si può molto molto divertire, ecco. Sicuramente se c'è qualcuno all'ascolto che ha sempre voluto fare teatro, mi ha detto, Dio, non so se me la sento, sarà questo il momento giusto, questa è l'estate giusta per buttarsi.
0: È questa l'estate, per divertirsi e provare il teatro, dal 15 giugno al 27 luglio, questo sarà ogni lunedì dalle 19 alle 21. E invece, passando a un altro laboratorio con un titolo molto interessante, Linguaggiofonia, e questo invece è dedicato a un testo di grande successo, ovvero Novecento di Alessandro Baricco. Che cosa prevede?
1: Allora, il laboratorio è un laboratorio di pratiche sonore per la scena teatrale, una cosa che sembra complessissima, ma che in realtà, utilizzando la vocalità e il ritmo, guidati da Roberto Di Bitonto, che è un artista con cui il Teatro Miela collabora già da tempo, si andrà a lavorare sul rapporto tra suono, corpo e voce. Il percorso fa parte in realtà di tutta una serie di laboratori che sono già stati molto molto frequentati, ma in realtà il laboratorio è aperto a tutti, anche a chi non ha mai frequentato i precedenti moduli, e anche qui, diciamo, si costruiranno delle parti corali e dei monologhi fino a poi
0: una restituzione finale.
1: Esatto, sì. Aperta, a porte aperte. Sì.
0: Chiarissimo, questo il 20 e 21 giugno, e invece dal 6 al 10 luglio, a testimoniare anche quanto l'offerta sia ricca, si va invece in un altro ambito, laboratorio di mixing in vinile. Quindi
1: esatto,
0: ci spostiamo sulla musica.
1: Sì, perché a un'estate al Miela non ci facciamo mancare niente e quindi anche qui se magari qualcuno di voi ha avuto sempre il desiderio di iniziare a fare DJing, no? Mettere su qualche disco, fare un po' di mixaggio, ecco, questa è l'occasione giusta, perché guidati da Aaron De Franceschi, che forse è più conosciuto come Archaos, come DJ, il laboratorio andrà a esplorare quelle che sono le tecniche di mixaggio in vinile, la costruzione del set e anche di un'identità, insomma, artistica, e ogni partecipante sarà accompagnato in lezioni che, diciamo, alternano sia una parte teorica, un ascolto guidato, ma anche delle vere e proprie pratiche in console. Quindi se magari qualcuno ci ha avuto il pallino di provare il mixing in vinile, questa è l'occasione giusta.
0: Bellissima occasione, questa dal 6 al 10 luglio, e continuiamo perché non è finita qui, perché
1: no,
0: dal
1: non è finita.
0: 21 e 22 luglio ci portiamo avanti, però il menù ormai lo leggiamo tutto, perché sulla scia anche del grande successo che ha avuto lo spettacolo proprio al Teatro Miela, arriva il laboratorio Babe o Babe on Camera.
1: Babe,
0: ok, perché Babe, c'era la doppia lettura.
1: A Trieste, Babe. Esatto, come dicevi giustamente tu, sull'onda del successo di quello che è stato Babe the Show, uno spettacolo del Teatro Miela che ha visto la sala molto molto piena e che è riuscito a raccontare quella che è la triestinità e l'essenza delle babe triestine. Ecco che portiamo e proponiamo un laboratorio che si chiama Babe on Camera, a cura di Alda Balestra, curato anche da Sara Pennacchi e con la fotografa Erin McKinney. Ed è un laboratorio di posa, dove si potrà esplorare il corpo, l'emozione, la presenza, e un modo anche di abbattere quello che è il timore del giudizio e trasformare quelli che magari noi concepiamo come dei difetti in punti di forza, come farebbe una vera baba, proprio sicura di sé. E alla fine del percorso laboratoriale ci sarà uno shooting fotografico con una consegna anche di un ritratto professionale e personale.
0: Bellissimo, questo è il 21 e 22 luglio. E ultimo appuntamento, dal 4 al 9 agosto, un altro laboratorio laboratorio teatrale Parenti Serpenti. Anche questo è un laboratorio basato anche su

0: sull'ironia, sulla tragicommedia, diciamo così.
1: Certo, esatto, perché arriva a conclusione del percorso di Non è uno show 100% cringe, che è un format che abita, diciamo, gli spazi del ridottino del Teatro Miela, a cura di Laura Buzzani e Omar Giorgio Maclufi, e anche qui è una palestra, diciamo, creativa per lavorare su, in questo caso, su una visione ironica, tragicomica, diciamo, delle relazioni familiari, come, diciamo, ci suggerisce il titolo Parenti Serpenti. Anche qui è un laboratorio teatrale per adulti, in cui si costruiranno insieme materiali scenici attraverso anche la scrittura e poi la recitazione, e anche questo laboratorio di teatro è aperto a tutti e a tutte.
0: Quindi tantissimi appuntamenti, ricordiamo, aperto davvero a tutti, non serve avere conoscenze, insomma, pregresse, ma ci si può buttare, anche può essere un'occasione per avvicinarsi a queste arti. Tutte le informazioni su www.miela.it. Grazie mille Romina Colbasso, e ricordiamo, tutti gli appuntamenti sono della rassegna Un'estate al Miela. Grazie mille a Romina, ci vediamo al teatro con l'aria condizionata, allora, al fresco.
1: Assolutamente, vi aspettiamo a teatro, perché anche in estate il Miela è uno spazio di incontro.
0: Grazie mille.

0: Adesso presentiamo uno spettacolo che parla del terremoto del Friuli, ma lo fa con una chiave nuova, dando la voce alle donne che l'hanno vissuto. Scritto da Valeria Muriani per l'associazione Me lo dicendo, e Valeria Muriani in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. E poi ricordiamo allora una piccola parentesi in apertura, perché Valeria Muriani è anche fresca vincitrice del premio Anima Mundi, un premio nazionale che da anni premia la drammaturgia e la regia femminile contemporanea in Italia. E proprio ad aprile si sono tenute le premiazioni al Piccolo Teatro di Milano, dove sei stata premiata per lo spettacolo Gatto Nero, gli ultimi guardiani di un manicomio. Allora intanto complimenti per questo riconoscimento. E poi ricordiamo anche che ci eravamo sentiti, l'avevamo presentato anche a Chi è di Scena. Quindi per chi volesse recuperarlo, ricordiamo che su Rai Play Sound si possono trovare tutte le interviste e le presentazioni degli spettacoli. Tra l'altro quello, un altro tema che riguarda sicuramente tutta l'Italia, però la nostra regione in particolare, la rivoluzione Basaglia, ma dal punto di vista degli infermieri, quindi

0: prima di addentrarci sul nuovo lavoro ti chiedo com'è stato, cosa ha significato per te anche ricevere un premio così prestigioso a livello nazionale.
1: Beh, certo, è stato molto emozionante, è stato bellissimo, inaspettato, è stato bello perché poi era un premio sulla drammaturgia femminile e so che sono stati presentati più di 40 testi, quindi insomma tanta roba, ecco, sì. Quindi è stato bello, emozionante, poi il piccolo teatro, insomma,
0: fa sempre
1: una grande emozione, fa un certo effetto.
0: Sì. Complimenti. Allora adesso parliamo di invece il prossimo appuntamento, venerdì 12 giugno, quindi il prossimo venerdì alle 20:30 al centro sociale di Colle Rumice di Tarcento, lo spettacolo Vidiule, il terremoto delle donne. Allora, intanto abbiamo detto il terremoto, ma visto dal punto di vista delle donne che l'hanno vissuto, da dove nasce l'idea di affrontare questo punto di vista?
1: L'idea nasce dal fatto che io, quando c'è stato il terremoto, ero una bambina e non ho vissuto la tragedia perché abitavo a Udine, quindi insomma non è stato un momento tragico, quindi non ho capito l'importanza e la gravità della cosa, però crescendo ho seguito la ricostruzione, tutti gli eventi, e in tutti questi 5 decenni alla fine quest'anno mi sono accorta che abbiamo sempre parlato di ricostruzione, di protezione civile, dell'università di Udine, dei volontari, di ricostruire le fabbriche, le case, le chiese, eccetera, eccetera, però mi sono detta, ma le donne in tutto questo dove erano? Perché io mi ricordo mia mamma, sì, che preparava la pasta asciutta sotto la tenda, eccetera, quindi non doveva essere facile, questo mi sono chiesta, e allora sono andata a cercarle, queste donne, e mi hanno raccontato le loro storie.
0: E chi hai trovato? Che testimonianze hai raccolto?
1: Ho trovato un po' di tutto, erano donne che all'epoca erano o bambine come me o avevano 20 anni, 30 anni, 40 anni, quindi erano giovani ragazze, giovani operaie, oppure madri operaie, quindi oppure ho trovato anche le ostetriche dell'ospedale di Gemona che mi hanno raccontato la loro storia, molte donne di Gemona, di Osoppo, di Buia, di Artegna, di Forgaria, un po' le ho cercate, sì, nelle zone più nevralgiche, ecco.
0: Chiaro. E poi da lì appunto si portano le loro voci, ma ci spieghi anche il titolo, Vidiule.
1: Vidiule è praticamente il vilucchio comune, che è questa pianta rampicante, si vede molto in Friuli, fiorisce con una campanula bianca molto resistente. A Gemona si chiama questo fiore, questa pianta si chiama vidiule, in altri luoghi del Friuli ha nomi diversi, sì, ma ho scelto la parlata di Gemona per ovvie ragioni. Sì. E l'idea nasce da una testimonianza di una donna che appunto al tempo era una bambina e si ricorda bene che questa pianta era cresciuta dentro la tenda dove loro dormivano e si era arrampicata alla gamba del letto e aveva anche fiorito. E allora ho scelto questa immagine perché credo che dia un senso di una lotta per la sopravvivenza non aggressiva ma dolce e coraggiosa, ma comunque tenace. Ogni donna che ho intervistato è una vidiule. Perché loro hanno, malgrado tutto quello che succedeva intorno, sono riuscite a inventarsi un modo nuovo di vivere per sé, per i figli, per i vecchi, per gli uomini, hanno trovato la forza, loro come tante altre donne, e hanno ricomposto nuovamente con pazienza e grande forza quel tessuto familiare, ecco, che il terremoto aveva strappato, e in fondo loro hanno contribuito in modo importante a continuare la vita.
0: Eh sì, questo certamente. Ma adesso, senza anticipare ovviamente troppo di quello che poi possiamo vedere in scena, ma c'è qualcosa che ti ha colpito maggiormente rispetto a quello che ti hanno raccontato, magari rispetto anche a quello che pensavi prima di intervistarle, anche dopo aver sentito le loro voci?
1: Allora, prima di intervistarle ero abbastanza sicura che avrei trovato delle storie belle, importanti, perché le donne friulane le conosco e so che sono molto restie a raccontarsi, a vantarsi soprattutto, e sono molto riservate, però so che sono molto forti e coraggiose, lo hanno dimostrato in varie occasioni. E poi i loro racconti, beh sì, io ho registrato le loro voci, poi a casa trascrivevo tutti i loro racconti e a volte mi soffermavo su certi passaggi. Un paio di volte ho ritelefonato a queste donne e gli ho detto, ma veramente tu hai fatto così, così, così, così? Perché lì per lì loro te lo raccontano come una cosa normale e poi invece dici, ma però momento, ma tu hai fatto questa cosa, no? Allora nello scrivere cerchi anche di evidenziare questi aspetti, no, che loro magari hanno fatto cadere così un po' con nonchalance. Poi io ho trovato anche la donna che ha dato alla luce il primo figlio, il primo bambino dopo il terremoto. Questo bimbo è nato a Tolmezzo, lei veniva da Resia, casa distrutta, scende giù, cerca di raggiungere Udine, non arriva, si ferma a Tolmezzo. E questo bimbo nasce alle 4 di mattina del 7 maggio. E

0: solitudine che questa donna e questo bambino poi hanno vissuto è stata veramente pazzesca, qualcosa di incredibile, e che se non ci fosse stato il terremoto le loro vite sarebbero state sicuramente diverse.
1: Sì, solo questo, diciamo, è un film praticamente, uno spettacolo intero.
0: Ah sì, dovrebbero fare un film su questa vicenda.
1: Sì. Ma in scena ci sarai tu insieme a Nicola Fraccalaglio, Mariella Bigaran e al piano Tiziano Zanello. In che modo hai strutturato poi la messa in scena?
0: Allora, noi facciamo una lettura scenica, siamo tre voci, due femminili e una maschile appunto, e raccontiamo a forma di dialogo o comunque, anche se sono dei monologhi di un'unica persona, le voci femminili si alternano, poi ci sono queste intromissioni della voce maschile che aiutano un po' a sottolineare certi aspetti, a capire certe sfumature. E ogni tanto appunto c'è questo intervento del piano di Tiziano Zanello, che è questo giovane organista del 1997, molto bravo, molto talentuoso, molto capace, che l'associazione, me lo dicendo, ha accaparrato proprio per questo evento, insomma. Io, se posso fare un ringraziamento, ringrazio la Proloco di Nicole Rubiz, che ha creduto in questo progetto. So che la Proloco sta realizzando un documentario storico sul territorio di Tarcento, proprio sul terremoto, con delle interviste, sarà pronto a settembre, e la regia di Massimo Somaglino. E poi voglio ringraziare la FITA, la Federazione Nazionale del Teatro e delle Arti, che il Comitato Regionale ci sostiene in modo molto continuativo, convincente e forte sempre in tutte queste attività del teatro amatoriale nostro e della Melodicendo, certo, ma anche di tutte le altre associazioni.
1: E che permette, insomma, e sostiene la realizzazione di questi appuntamenti che, come questo, insomma, parlano anche del nostro territorio, quindi il valore è sicuramente ancora maggiore. Ricordo che l'appuntamento è per venerdì 12 giugno alle 20:30 presso il centro sociale di Colle Rumiz di Tarcento, Vidiule, il terremoto delle donne. Grazie mille a Valeria Muriani per essere stata con noi.
0: Grazie a te, Riccardo, grazie a tutti.

0: E torna anche per l'estate 2026 Trieste Estate Fuori Centro, la rassegna culturale diffusa con direzione artistica di Teatro degli Sterpi e direzione tecnica di Hangar Teatri, realizzata con il contributo del Comune di Trieste. E noi ne parliamo con Marta Pari di Hangar Teatri. Buon pomeriggio, Marta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ci ricordi intanto in apertura quali sono gli obiettivi di questa rassegna che vede coinvolte diverse parti della città di Trieste?
1: Certo, allora, Trieste Estate Fuori Centro è una rassegna realizzata proprio con il Comune di Trieste, in cui l'obiettivo è quello di creare, offrire una rassegna di spettacolo dal vivo multidisciplinare in diversi quartieri periferici o semiperiferici della città, in modo da, insomma, riuscire ad avere un'offerta culturale anche in luoghi dove magari normalmente non è così tanto

0: ricca come nei luoghi più centrali, ecco. Chiaro. Questo è ormai il quarto anno che facciamo la rassegna, quindi stiamo anche di anno in anno conoscendo sempre meglio i rioni, i luoghi e le giuste anche proposte, poi da, in modo da creare un programma coerente.
1: Chiarissimo. E quindi dove saranno gli appuntamenti quest'anno? Quali zone della città sono coinvolte?
0: Allora, cominceremo da Campi Elisi, cominciamo fra poco, il 10 giugno, Piazzale Rosmini, e questo tra l'altro è un quartiere nuovo, perché ogni anno torniamo in posti dove siamo già stati, ma sì, cerchiamo anche di aggiungere sempre qualcosa di nuovo. Poi ci sposteremo a Roiano, saremo in Barriera Vecchia, San Giacomo, avremo un intero weekend sul Carso, tra Opicina, Prosecco, Basovizza, che comprenderà anche due eventi su due vedette diverse, uno all'Alba e uno al Tramonto, poi Borgo San Sergio, Altura, Servola, Valmaura, San Giovanni, Melara e infine Gretta, e poi finiamo a Barcola quando ormai è agosto.
1: Beh, un bel tour, un bel tour, diciamo, sì, della città, diversi luoghi. Ci ricordavi che si inizia il 10 giugno con a Campi Elisi, con che appuntamento?
0: Allora, questo è un appuntamento nuovo in collaborazione con l'Associazione Musicale Da Capo, quindi apriremo con un appuntamento musicale, che è un'associazione del luogo, che è anche uno degli obiettivi comunque della rassegna, cioè quello di coinvolgere anche realtà che sono già attive nei quartieri. E poi, dopo l'appuntamento musicale di un ensemble vocale, concluderemo con uno spettacolo circense di clownerie, diciamo, nel parco proprio di Piazzale Rosmini.
1: Questo, insomma, testimonianza di quello che ci dicevi, anche dei diversi linguaggi coinvolti in tutti questi appuntamenti del festival. Tra l'altro, all'interno della rassegna di Trieste Estate Fuori Centro trovano spazio anche gli eventi della 13ª edizione del TACT Festival, organizzato dal Centro Universitario Teatrale di Trieste. Ci ricordi invece che cosa caratterizza questo festival e gli appuntamenti anche che lo compongono?
0: Certo, diciamo che il festival, organizzato appunto in collaborazione con il CUT, è un po' in realtà l'idea da cui poi nasce Trieste Estate Fuori Centro, nel senso che è un festival che dal 2021 abita per una settimana o più un diverso quartiere ogni anno, e infatti proprio da questo studio di quartiere, da questa itineranza, poi due anni dopo è nata poi Trieste Estate Fuori Centro. Quest'anno il festival torna in realtà nella zona di Barriera Vecchia, il festival sarà tra Barriera Vecchia e San Giacomo, nel senso che faremo un po' una macro zona, sì, in modo da fare anche un'offerta un po' più ampia e collegare due quartieri vicini. E a differenza degli altri appuntamenti di Trieste Estate, che sono il weekend, quindi un po' più spot, qui si parla insomma di un'intera settimana di eventi in tanti luoghi diversi di questi due quartieri, con sempre il programma è sempre multidisciplinare, va dal teatro al teatro di strada, spettacolo di fuoco, musica, tanti laboratori.
1: E anche un appuntamento diverso e curioso, Aggiusta Tutto, leggo.
0: Esatto, sì, questo anche qui è un luogo nuovo di Barriera Vecchia, andiamo in Piazza Garibaldi, che comunque è una zona abbastanza ultimamente, diciamo, discussa per i problemi che un po' si sanno. Abbiamo pensato di fare un evento un po' diverso dallo spettacolo dal vivo, ma proprio un pomeriggio laboratoriale che abbiamo chiamato Garibaldi Aggiusta Tutto, dove l'idea, abbiamo già coinvolto tante persone e associazioni che mettono a disposizione le loro competenze, tipo la ciclofficina, una sartoria, una giusta chitarra, in modo che chi poi ha qualcosa da aggiustare, diciamo, si presenta in piazza e impara ad aggiustarlo. Ecco, non gli viene aggiustato semplicemente, ma proprio può imparare ad aggiustarlo, e poi contornato anche da diversi laboratori per tutte le età. Quindi è proprio un pomeriggio che speriamo, insomma, sia un pomeriggio diverso in Piazza Garibaldi, ecco.
1: Anche perché anche gli altri appuntamenti del festival, del TACT Festival, ma anche tutti gli appuntamenti che fino al 9 agosto faranno parte di Trieste Estate Fuori Centro, sono rivolti comunque a un pubblico molto vasto, per tutte le età, molti workshop anche che coinvolgono le famiglie, giusto?
0: Sì, abbiamo creato negli anni un po' un format dove alterniamo ovviamente musica, teatro e altri eventi, ma le domeniche andiamo a strutturare quelle che noi abbiamo chiamate domeniche per famiglie. Quindi cominciamo dal tardo pomeriggio, tipo dalle 5, dalle 6, perché comunque ovviamente è estate ed è caldo, sì, e la giornata comincia appunto con dei laboratori dai più svariati, dalla pittura su ceramica, al laboratorio di disegno, anche un laboratorio di astronomia per i piccoli, laboratori sulla sostenibilità ambientale, tutta una serie di attività anche in contemporanea che poi culminano, la serata poi culmina di solito con uno spettacolo o un evento comunque adatto a tutta la famiglia. Quest'anno avremo anche il cinema con la Cappella Underground, poi ci sono spettacoli circensi a conclusione di queste giornate, quindi questo è un format che abbiamo sperimentato e che abbiamo visto che tra l'altro funziona molto, ecco, c'è molta partecipazione, quindi ci fa assolutamente piacere, ecco.

0: Allora, invitiamo tutti a rimanere aggiornati e a seguire tutti gli eventi dal 10 giugno al 9 agosto per Trieste Estate Fuori Centro. Per trovare tutte le informazioni, angarteatri.com, poi nello specifico tactfestival.org per gli appuntamenti del Tact Festival. Ho detto tutte le coordinate giuste? Mi manca qualcosa, Marta?
1: Certo, aggiungo solo che il Tact sarà dal 19 al 28 di giugno, quindi insomma in questo mese si svolge tutto.

0: Per la rassegna Antiche Dimore ora presentiamo un reading poetico per voce e chitarra. Il tema della rassegna, ricordiamo, è il vento e il reading si chiama Vento in Versi. Questa domenica alle 20.45 alla Chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone di e con Diana Hubel. Ciao Diana, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Il vento allora protagonista di questa rassegna, protagonista di questo reading, di questo appuntamento. Che lavoro hai fatto? Che vento poetico ci porti in questo appuntamento?
1: Tutti i tipi di vento, che ho scoperto essere 8, quindi è stato anche un momento per me di ripasso, magari di nozioni che si apprendono a scuola. Non mi ricordavo.
0: Importanti, però, esatto.
1: Infatti, i venti erano addirittura 8, perché poi quelli che noi che conosciamo sono e che nominiamo più frequentemente, ho anche scoperto essere quelli diagonali, e invece che non sono i principali. Quindi, insomma, e questo è diciamo un po' il cappello introduttivo di un reading che invece sarà una successione di poesie, ciascuna con la sua musica composta ad hoc ed eseguita da Stefano Mastronuzzi alla chitarra con effetti, proprio una carrellata attraverso poeti e poetesse che si sono lasciati ispirare dal vento e che ho scoperto essere tantissimi. Quindi sì, non immaginavo, è stata una ricerca proprio random intorno a poeti e poetesse che hanno parlato del vento. Ho scoperto che da Pablo Neruda, Emily Dickinson a Giovanni Pascoli, che tra l'altro mi ha stupito per la bellezza e la modernità della sua poesia, che invece appunto ricordavo dalla scuola, lo ricordavo insomma meno accattivante, invece
0: però,
1: ho scoperto che ama.
0: A scuola c'è sempre quella difficoltà in più che insomma bisogna farlo, poi quando si rilegge tutto dopo insomma assume un altro sapore. Sì. Ma a proposito del vento affrontato da questi poeti, appunto dicevi Neruda, Dickinson, anche Baudelaire, Leopardi ci sarà in questo lavoro, ma che vento viene rappresentato, come muta nei loro lavori, che forme assume?
1: Noi inizialmente avevamo pensato di fare di attraversare proprio la rosa dei venti, quindi andare conseguenzialmente. Poi invece nel lavorare alle singole poesie abbiamo visto che la scaletta, diciamo così, ci stupiva e i venti si susseguivano così come accade poi nella realtà, quindi diciamo non in maniera conseguenziale andando da est a ovest,
0: sì.
1: Faccio per dire, no? Da,
0: sì.
1: da dove provengono. E quindi in realtà quello che attraversa il nostro reading è un sentimento che, come nella vita, ci fa alternare da momenti drammatici in cui il vento è una minaccia, in cui il vento bussa alla porta e provoca turbamento e sconcerto, al vento che fa sentire libero e ti dà leggerezza. Quindi così come i poeti, ci sembra che i poeti abbiano avvertito questo elemento, così noi abbiamo cercato di renderlo sia nella mia, chiaramente nel mio approccio recitativo che nella musica, per cui non seguiamo né un ordine, ci mancherebbe, cronologico,
0: sì.
1: E neanche appunto quello concepito all'inizio, diciamo a tavolino, ma proprio abbiamo lasciato che l'anima di ciascuna poesia, di quello che noi abbiamo letto in ciascuna poesia, ci portasse alla successiva, e alla fine diciamo il filo è venuto da sé.
0: Chiarissimo, e poi come dicevi ci sarà la musica anche in questo lavoro di Stefano Mastronuzzi, ma tra le varie ricerche, i vari testi anche che
1: sì.
0: Porti, senza anticipare troppo insomma perché
1: sì.
0: Poi ce li possiamo ascoltare a Pordenone, ma c'è qualcuno che ti è rimasto più impresso, magari anche che hai riscoperto adesso dopo un bel po' che non lo vedevi o che non avevi mai visto,
1: sì.
0: Mai letto?
1: Beh, sicuramente, come dicevo, Pascoli mi
0: sì.
1: Ha proprio stupito ed è una mi piace moltissimo. Poi va bene, una conferma Montale, infatti ne abbiamo inserite due di Montale,
0: sì.
1: E, ma tanti autori che anche ho scoperto che non avevo mai letto, per esempio Cristina Rossetti o anche David Maria Turoldo, che tra l'altro appunto è proprio diciamo del Friuli Venezia
0: sì.
1: Giulia adesso, ecco, quindi è anche interessante vedere una poesia di David Maria Turoldo che non nasce diciamo proprio squisitamente come poeta, ovviamente. E poi c'è Diego Valeri, che avevo studiato alle elementari e ho ritrovato qui con molto piacere. Sono poesie molto diverse e alcune sono più intimiste, alcune sono molto diverse,
0: sì.
1: Anche nel periodo.

0: alcuni periodi storici, certo. Quindi qualcuno è più, più recente come Giorgio Bassani, qualcuno invece arriviamo appunto come la Dickinson al secolo precedente. L'incipit a tutto ce lo dà, in realtà andiamo molto indietro perché ce lo dà Omero nell'Odissea, quando racconta di come Eolo, il dio dei venti, sì, avesse regalato a Ulisse un otre dentro il quale aveva rinchiuso tutti i venti, in modo tale da permettergli di non essere disturbato nella navigazione e tornare sano e salvo a Itaca, lasciando libero soltanto lo Zefiro, quindi una dolce brezza che lo avrebbe guidato nella navigazione. Ma i compagni di viaggio di Ulisse, invece, approfittando della sua, del suo addormentarsi stanco al timone, credendo che l'otre contenesse dei tesori, lo aprono e liberano, scatenano la furia di tutti i venti, ritardando così il loro ritorno a casa, ma dando anche l'avvio poi a tutta una serie di avventure.
1: Certo.
0: E quindi anche noi, diciamo, apriamo l'otre, liberiamo
1: tutte queste avventure, tutte queste parole dei poeti e le poetesse che porterai domenica 7 giugno alle 20.45 al chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone. Ricordo, l'ingresso è libero per questo appuntamento dal titolo Vento in Versi. Grazie mille Diana Hoebel.
0: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E prima di salutarci ricordiamo anche un altro appuntamento di teatro contemporaneo, Memorie di un matto, una produzione di Hangar Teatri, di e con Sergio Pancaldi e con la partecipazione di Graziella Savastano. Questo appuntamento sarà al Giardino del Museo Sartorio il prossimo giovedì 11 giugno alle 21, un reading studio, una serata per attraversare un lavoro che è ancora in divenire, dove appunto la scena e gli spettatori condividono un'esperienza viva, in quel caso tra scrittura, delirio e resistenza. E tutto questo, ricordo, al Giardino del Museo Sartorio. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci sentiamo il prossimo venerdì per nuovi appuntamenti teatrali. Ringrazio Samuel Montalto, la parte tecnica, e a tutti buon pomeriggio.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buon pomeriggio. Sono Alice Liani dell'ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale, che opera da quasi 40 anni in Italia e in alcuni paesi in Africa e America Latina per promuovere la solidarietà tra i popoli. Oggi parleremo dei gemellaggi, degli scambi interculturali tra scuole, in questo caso italiane e somale, del villaggio Ayub, che riceve il sostegno dell'ACCRI. Qual è lo scopo e il significato degli scambi interculturali tra scuole di paesi diversi? Per rispondere a questo quesito c'è con noi Francesca Boldrin, volontaria dell'ACCRI, che ha una lunga esperienza come insegnante e anche come volontaria nel campo degli scambi interculturali. Buon pomeriggio, Francesca.
2: Buon pomeriggio, Alice, e grazie dell'invito.
1: Volevo iniziare con questa domanda, Francesca. Qual è il senso dei gemellaggi, degli scambi interculturali? Perché ha senso proporli all'interno delle nostre scuole?
2: Mi permetto di fare una brevissima premessa che inquadra meglio questa questione, questa proposta di gemellaggi. Fortunatamente da alcuni anni la scuola, o meglio il Ministero, ha compreso l'importanza di far sperimentare ai nostri alunni attività di educazione all'intercultura. E oggi ogni scuola ha un proprio percorso di educazione alla cittadinanza globale che fa parte a tutti gli effetti del progetto di istituto. Ecco, l'esperienza dei gemellaggi tra scuole di nazioni diverse, che anche ACCRI da tempo promuove, rientra perfettamente in quest'ottica, perché permette ai nostri alunni di entrare in diretto contatto con coetanei che davvero vivono una realtà che è completamente diversa, a volte una realtà anche complessa, perché capiamo bene ci sono implicazioni di carattere prima di tutto economiche, ma anche sociali e a volte anche religiose. Quindi i gemellaggi sono veramente uno strumento importante ed efficace per un approccio e un'esperienza interculturale. Viviamo in un'epoca digitale e in questo caso ci aiuta parecchio. Pensiamo semplicemente a un collegamento via Meet ed è quello che negli scambi e nei gemellaggi noi utilizziamo. E cosa succede nel Meet? I ragazzi si vedono. Anche soltanto questo momento è importante. Si parlano direttamente, si raccontano. Le due realtà entrano in relazione diretta. Cosa succede in questi scambi? A volte cose molto semplici. Il ragazzo parla della propria vita quotidiana, ad esempio, parla della propria scuola, di come impiega il tempo libero, gli sport preferiti. In questo modo, davvero, i ragazzi si riconoscono molto più simili di quanto potessero pensare. Il gap a volte, no? La differenza, a volte anche il pregiudizio che esiste, si attenua. Questa è l'esperienza che noi abbiamo maturato in questi anni. Un ruolo primario è quello affidato agli insegnanti, perché le disuguaglianze sociali ed economiche spesso sono proprio evidenti. Qual è il ruolo degli insegnanti? Anche quello di guidare e aiutare i nostri alunni ad un approccio più critico alla realtà, a farsi delle domande, a capire quali sono le radici dell'ingiustizia, a chiedersi come mai ci sia una così grande disparità di diritti, di fruizione di diritti tra loro e i propri compagni, i propri pari, in un'altra realtà. Ecco, l'arricchimento, oserei dire, è quasi più sbilanciato per i nostri alunni, perché sono portati a riflettere sul proprio vissuto, di sperimentare la diversità e l'incontro interculturale, ma anche di imparare la solidarietà. Direi che un'altra cosa importante da sottolineare sono le ricadute sulle famiglie e sulla comunità intera, perché i ragazzi quando vanno a casa raccontano quello che hanno vissuto in classe, soprattutto se è un'esperienza altra, un'esperienza diversa. E poi spesso dal gemellaggio nascono delle iniziative rivolte a tutta la cittadinanza e che quindi possono contagiare positivamente il territorio di appartenenza. Ecco, se posso fare un riferimento ultimo ad Acri, direi che questo è uno degli aspetti che ci contraddistingue, quello di accompagnare i nostri giovani a conoscere culture diverse in un confronto positivo, e questo è l'obiettivo che abbiamo in tutte le nostre attività proposte nelle scuole.
1: Ascolteremo a fine trasmissione una parte della canzone Fiore di Speranza, scritta dalla professoressa Tarolli e messa in musica dall'intelligenza artificiale, che è stata realizzata

0: in occasione della corsa per la pace che hanno corso i ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Chiese di Trento contemporaneamente ai ragazzi delle scuole di Ayub lo scorso maggio.
1: Certo, molte scuole hanno organizzato una festa della pace di istituto. E cosa è successo? Le idee sono partite da una riflessione, la riflessione da una frase di Don Tonino Bello. Leggo: la pace è una meta mai pienamente raggiunta. Da questo stimolo, diciamo, hanno deciso di rincorrere la pace in modo non solo ideale, ma anche concreto. Quindi hanno organizzato una corsa staffetta in contemporanea. I ragazzi qui in Italia e contemporaneamente i ragazzi laggiù, i gemelli delle classi somale. Perché l'Istituto del Chiese da molti anni ha questo gemellaggio e quindi sono gli istituti storici del progetto del gemellaggio curato da ACRI. Bene. La giornata della pace quindi ha creato un'ulteriore occasione di incontro. La tecnologia ci è venuta in aiuto, per cui davvero c'è stato il fischietto di partenza e i due gruppi sono partiti insieme. E poi la colonna sonora di questa iniziativa è stata appunto questi fiori di speranza.
0: Grazie Francesca. Per
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: chi desiderasse attivare uno scambio interculturale tra una classe in Italia e una classe somala, è sufficiente scrivere a biblio@acri.it. Un saluto da parte mia agli celiani e da parte dell'ACRI.

0: RAI Radio 1.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Sono le 15 e buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Gli uomini della Guardia di Finanza di nuovo nella sede della Triestina Calcio. Questa mattina una perquisizione su ordine della Procura di Trieste in relazione ad alcune fideiussioni ritenute false presentate dalla società al Comune di Trieste. Il tema in primo piano in questa edizione.

0: sezione nella quale ci occuperemo anche dell'arresto di un rapinatore e due ladri che avevano colpito rispettivamente a Udine e a Trieste. E da Trieste anche un servizio sull'ipotesi di hub delle terre rare per lo scalo portuale. A Pordenone si è sbloccata invece la questione delle carenze di operatori sociosanitari e infermieri all'ospedale. Triestina Calcio di nuovo nella tempesta. Dopo la retrocessione in Serie D torna sotto la lente la gestione amministrativa del club, sulla quale indaga la Procura della Repubblica. Le fiamme gialle questa mattina sono tornate negli uffici della società Labardata per acquisire documenti riguardanti in particolare alcune fideiussioni.
1: Fideiussioni false e guardia di finanza ancora una volta negli uffici della Triestina. Perquisizione ancora in corso da parte delle Fiamme Gialle nella sede del club a Labardato. L'ordine è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste, che da febbraio scorso ha aperto un fascicolo per i reati di riciclaggio, falso in bilancio e reati tributari, con 15 persone iscritte nel registro degli indagati. Da questo filone ora la nuova inchiesta riguarda alcune fideiussioni risultate false presentate nelle scorse settimane dalla Triestina al Comune nell'ambito delle trattative avviate per definire un piano di ristrutturazione del debito pari a 730.000 euro, originato dal mancato pagamento dei canoni di locazione e manutenzione dello Stadio Rocco. Il contratto di affitto con la società Alabardata ad oggi è scaduto. Proprio la scorsa settimana, nella sede della Triestina, si era svolta una conferenza stampa con il vicepresidente Marco Margiotta, rappresentante della LBK Triestina Holdings, azionista di riferimento della società con sede nel Delaware, e del nuovo direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Daniello, per presentare un piano di risanamento dei conti del club Alabardato. La Guardia di Finanza sta ancora indagando per capire chi sono i reali finanziatori della società e soprattutto da dove proviene il denaro investito negli ultimi anni. Nessun rappresentante della Triestina si è fino ad oggi presentato negli uffici delle Fiamme Gialle per rispondere a queste domande. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Cronaca nera: è stato arrestato l'uomo che alcuni giorni fa a Udine era entrato in un supermercato e, minacciando la cassiera con una pistola, si era fatto consegnare l'incasso. Il servizio.
2: Sono le 19.15 del 29 maggio, quando in un supermercato della zona nord di Udine entra un ragazzo alto con il volto coperto, cappuccio dalla felpa in testa.
3: Aveva una pistola in mano e mi ha minacciato, mi diceva di aprire il cassetto, che era una rapina.
4: Io mi sono girato dal box informazioni e ho detto: scusa, cosa stai facendo? Questo qua improvvisamente si è girato verso di me e ha puntato una pistola, intimandomi di stare fermo. Anzi, mi ha detto appunto con un accento straniero: capo, non muoverti, stai fermo lì.
3: Il direttore mi guarda e mi dice: apri il cassetto e fagli prendere tutto quello che c'è.
2: Il rapinatore fugge con 650 euro. Se lo ritrova di fronte il residente di un condominio poco distante, sceso a portare fuori il cane. Ho avuto paura, nessun cittadino dovrebbe provare questa sensazione, ci dice, ma vuole restare anonimo. Scattano le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Udine con l'ausilio dei colleghi di Remanzacco. Poco distante trovano una valigetta con una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un passamontagna, una felpa e un paio di guanti. Nel supermercato non ci sono telecamere. Quelle della zona, unitamente alle testimonianze, permettono di arrivare alla banda. Fermato l'autore immateriale della rapina, è ora in un carcere fuori regione, e denunciate altri quattro complici che hanno avuto l'incarico di rimediare il vestiario per il reato. Tutti i residenti dell'Interland udinese. Tra loro potrebbero esserci minorenni, ma su questo bocche cucite dagli inquirenti. L'accusa per tutti è rapina in concorso.
4: È sempre stata una zona molto tranquilla e frequentata appunto da gente anche benestante, anche il supermercato. Ultimamente abbiamo delle bande di ragazzini che vengono a tutte le ore, dobbiamo seguirli perché stanno portando via merce, alcolici, superalcolici.
3: È stata una cosa talmente veloce che non è mai capitata in 27 anni di lavoro.
4: Avremo bisogno appunto di essere un attimino più tutelati, soprattutto il pomeriggio verso l'orario di chiusura.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Una collaboratrice domestica e il suo compagno in regime di libertà vigilata sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura di Trieste in quanto ritenuti responsabili di un furto che aveva comportato proventi per 150.000 euro in gioielli e contanti, compiuto in un appartamento di via Tigor, abitazione dove la collaboratrice lavorava, conoscendo dunque orari e abitudini dei proprietari. L'arresto è avvenuto un paio di settimane fa, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Borgi. Sia la donna sia l'uomo sono cittadini italiani. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trieste. Dopo la candidatura del porto di Trieste a hub di stoccaggio delle terre rare, di cui si è parlato ieri in un incontro tra il ministro Urso, il presidente dell'autorità portuale Consalvo e l'assessore regionale Scocimarro, arriva l'adesione al progetto da parte di università ed enti di ricerca del territorio, che si dicono pronti a collaborare.
5: Gli schermi touch degli smartphone, i microchip per l'elettronica delle auto, i pannelli fotovoltaici, le fibre ottiche, oggetti indispensabili oggi per realizzarli, servono le cosiddette terre rare, 17 elementi chimici fondamentali per la tecnologia moderna, le cui miniere si trovano soprattutto in paesi extra UE. Ma una volta estratto, questo materiale potrebbe essere stoccato qui, potenzialmente anche a Trieste. In un contesto geopolitico sempre più teso, stoccare significa evitare che il materiale resti bloccato, garantire un'autonomia di utilizzo. Marco Consalvo, presidente dell'autorità portuale, è appena rientrato da Roma, dove ha lanciato la candidatura di Trieste per un hub nell'Alto Adriatico, come chiesto dall'Unione Europea, a competere anche Venezia e Ravenna. Ma Trieste, oltre ai fondali profondi, ha il punto franco.
6: Vantaggi doganali, perché possono essere stoccati i materiali e solo poi in uscita, dopo diversi mesi dallo stoccaggio, c'è quindi il pagamento dei vincoli doganali, e anche da un punto di vista fiscale. Quindi sono vantaggi economici che solo Trieste può garantire.
5: I luoghi ci sarebbero e dove?
6: Il litio e altri materiali tipo magneti non hanno, come dire, delle volumetrie enormi. A Trieste abbiamo tanti magazzini, anche a temperatura controllata, che consentono questo stoccaggio.
5: Consalvo nella candidatura ha citato il mondo scientifico di Trieste. Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, ricorda gli ultimi importanti investimenti fatti sullo studio dei materiali. C'è la macchina di luce Elettra e c'è l'università. Paolo Bevilacqua, professore di ingegneria delle materie prime.
7: Perché qui noi a Trieste abbiamo un'esperienza, una cultura, ma soprattutto abbiamo laboratori per il trattamento dei minerali.
5: Ma queste materie rare in realtà nel sottosuolo italiano ci sono?
7: Ci sono. E il problema qual è? Che la concentrazione, cioè la quantità di queste materie per unità di peso di chilo è molto basso, e questo diventa un problema soprattutto in paesi molto antropizzati come il nostro.
5: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'assunzione immediata di 20 operatori sociosanitari è stata disposta dalla direzione dell'ospedale di Pordenone, che li destinerà ai reparti in maggiore sofferenza. È il risultato dell'incontro tra i vertici della struttura e i sindacati, che si è tenuto questa mattina dopo che nei giorni scorsi erano circolate numerose segnalazioni riguardanti la carenza di OSS e infermieri. L'annuncio è stato dato dai sindacati. Da parte della direzione sanitaria è stata inoltre garantita la prosecuzione delle sostituzioni del personale cessato a vario titolo, assicurando un turnover adeguato. Un convegno internazionale all'Ater di Trieste si è occupato delle sfide che l'Europa sta per intraprendere sotto il profilo delle politiche abitative. Ascoltiamo.
8: Di housing sociale, forme innovative di abitare sociale. Ecco, questo è il nostro obiettivo nel prossimo periodo, andare a intervenire insieme alla regione per andare a insediare una buona pratica a Trieste.
9: Avete già individuato un luogo?
8: Stiamo esplorando con la regione dei siti potenziali dove appunto andare a, diciamo, realizzare una prima fase progettuale.
10: A parlare il presidente Ater Trieste, Daniele Musetti. Potrebbero essere le case popolari di San Giovanni le prime ad essere riqualificate nell'ambito del recente piano casa approvato per un futuro abitativo più efficiente a Trieste, città che ospita il dibattito sul futuro europeo dell'edilizia. A parlare Mauro Corradi, presidente di Housing Europa.
11: È un tema molto importante che riguarda milioni di cittadini italiani, di cittadini europei, ma ovviamente anche triestini.
10: Housing Europe è la federazione sovranazionale che riunisce 44 federazioni e 16 organizzazioni distribuite in 33 paesi. Occorre un nuovo approccio, dice Rosana Zaccaria di Legacoop Abitanti.
12: Trieste è una città nella quale il tema della crisi abitativa è forte, e in una regione che si sta impegnando con una serie di misure e di risorse. Oggi Enrico Letta ha dichiarato che la questione abitativa deve essere il pilastro fondamentale delle politiche di coesione.
10: Obiettivo è rendere le case appetibili con prezzi calmierati. A parlare Marco Buttiglieri, presidente di Federcasa.
13: Federcasa nel piano Casa Italia, il primo pilastro del piano casa porta 970 milioni per la ristrutturazione degli alloggi vuoti, quindi anche a Trieste potranno essere ristrutturati gli appartamenti vuoti e quindi dare casa e scorrere le liste d'attesa.
9: Di questo finanziamento quanto a Trieste, più o meno in percentuale?
13: Ma allora, è in fase di definizione perché deve uscire il bando, quindi verrà convertito il decreto.
9: Quando ci sarà il bando?
13: Penso su luglio, dopo la conversione del decreto.
10: Trieste, Claudia Marra, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: 15-11 minuti, uno sguardo al tempo, abbiamo cielo nuvoloso o coperto sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 14, a Trieste 23,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 22,5 gradi. A Gorizia 17,5 decimi, a Udine 20,5, a Pordenone 21 gradi. Nell'area montana, oltre a Tolmezzo, dove ci sono 16,5 gradi, si va dai 5 gradi del Monte Lussari agli 11 di Sappada. Sulla costa, a Grado 23, con temperatura del mare 21 gradi, a Lignano 21, con temperatura del mare 23. Secondo l'ARPA, nel pomeriggio e in serata e per tutta la notte successiva saranno possibili rovesci sparsi sul territorio regionale e non si esclude qualche pioggia intensa localizzata fra pianura e costa. Miglioramento è atteso per domani. Ricorre oggi l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. In regione la cerimonia principale si è svolta a Udine.
14: Una regione dove l'Arma dei Carabinieri è vista come un buon padre di famiglia, pronto ad intervenire in caso di necessità e dare sempre un buon consiglio. Ha esordito così il comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, generale Gabriele Vitaliano, in occasione della festa della Benemerita che si è svolta a Udine nella centralissima Piazza Libertà. Sono quasi 2.000 gli uomini dell'Arma che operano nella nostra regione, dislocati in 111 caserme, con una presenza capillare sul territorio dove, ha ricordato l'alto ufficiale, non è mai mancata la collaborazione con la popolazione, permettendo ai carabinieri di compiere numerose operazioni contro i reati al patrimonio, rapine, truffe, queste ultime rivolte soprattutto contro gli anziani.
15: Abbiamo cercato di perseguire quelli che maggiormente vanno a colpire la quotidianità delle persone e soprattutto delle persone più deboli.
14: Ribadita l'attività di prevenzione dei reati fornita dai carabinieri con specifici incontri nelle scuole, ma anche nei paesi più piccoli, dove le persone sole sono spesso prese di mira dalla criminalità organizzata.
15: Abbiamo persone senza scrupoli che si approfittano proprio della fiducia che un popolo che ha saputo costruirsi la sua vita quotidiana giorno dopo giorno, la fiducia che questo popolo ripone negli altri, non tutti la meritano.
14: Nel corso della cerimonia sono stati consegnati diplomi di benemerenza a militari che si sono contraddistinti in particolari operazioni ad alto rischio o al termine di complesse indagini che hanno portato alla cattura di pericolosi soggetti criminali. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ora i temi dell'ambiente, ci spostiamo a Fagagna per parlare di cicogne.
16: 104 cicogne adulte, oltre 70 piccoli nati da qualche settimana per 48 nidi. È il censimento, se così si può dire, dell'Oasi dei Quadris di Fagagna, realtà nata alla fine degli anni 80 e conosciuta per il suo impegno nella reintroduzione della cicogna in Italia. Qui non nidificava dal 1700. L'intervento dell'uomo è minimo. Per le cicogne l'Oasi è un rifugio, ma anche un punto di passaggio e il mese di giugno è uno dei periodi più importanti. Marco Rustico, presidente dell'Oasi.
17: È un momento particolare questo perché abbiamo i pulli ad un'età di circa 5 settimane, quindi aspettiamo che nei prossimi giorni, diciamo entro i prossimi 15 giorni, spicchino il primo volo.
16: Dopo aver imparato la tecnica, a metà settembre i nuovi nati sentono l'istinto di partire e migrano verso l'Africa. Gianni Cinello, vicepresidente dell'Oasi.
18: Attraversano la Francia, la Spagna, per arrivare poi a Gibilterra, quindi attraversare lo stretto di Gibilterra ed entrare in Africa subsahariana sotto il Marocco.
16: L'altra rotta, quella più vicina all'Oasi, invece passa per la penisola balcanica e il Bosforo, un viaggio in media di 40-50 giorni. La cicogna per volare sfrutta le correnti ascensionali e per questo non può passare sopra lunghi tratti di mare. In questo senso la penisola italiana non è una buona strada perché seguendola la cicogna rischia di trovarsi bloccata all'altezza della Sicilia.
18: C'è il canale di Sicilia che è molto più ampio, sono 150 chilometri, e comunque poi dovrebbero subito affrontare il deserto.
16: Per seguire il loro volo da quest'anno saranno applicati a 5 esemplari anche dei GPS autonomi con pannello solare, ancora rustico.
17: Per ogni secondo ci darà un segnale sulla sua posizione sul territorio, l'altezza di volo, la temperatura dell'aria.

0: l'aria e c'è anche un accelerometro per capire la velocità di volo.
1: Fagagna, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Edizione redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Ciccarelli e Viola Romanese. Prossima edizione 18:30. Grazie per la vostra attenzione. Buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèvelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Si clame, lo sapevi che a Udine, e è un progetto fatto da Accademia di Bielis Arts Tiepolo in collaborazione con l'amministrazione comunale per promuovere a livello turistico le città in grazie di video pubblicati sulle piattaforme di YouTube. Di questo fevelarin la prima parte di trasmissione, un po' dopo, o fevelarin dal programma organizzato dall'Istituto Ladin Furlan Precheco Placerean, correnti di cultura il fiume Stella attraverso musica, immagini e incontri. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fèvelin di, un programma fatto de sede Rai di Udine e Dut par Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, sovvez voi anche in streaming alle direzioni internet www.sedefvg.rai.it. E naturalmente tutti le nostre registrazioni o podcast li schiattais da piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plozner, co saluti, co ringrazi. O saluti e ringrazio il primo ospite da puntare di VE, che è il direttore da Accademie, ovviamente di Bielis Arts, Tiepolo di Udin, e che è Fausto De Ganuti. De Ganuti, mandi, buondì.
2: Mandi, a voi, duce.
1: Dunque, beh, insomma, di risinto avete fatto anche feste al Teatro Giovanni da Udine, perché avete celebrato di science, di attività da Accademie, ma veniamo a fevelà subito dopo. Prima, insomma, avete presentato, che non è tanto, anche il progetto Lo sapevi che a Udine è piena di curiosità, cui col comune di Udine, dove che i vostri studenti faranno dei video, e hanno fatto dei video di proponi sulle piattaforme di YouTube, giusto?
2: Le considerazioni fatte sono perfette. In altre scuole ho visto le possibilità di avere dai insegnanti, dei professori, che sono proprio portati a avere le curiosità con i frus, no? con i studenti. Mm. E qui è nata questa idea con il professore Ernesto Zanotti,
1: sì,
2: che era un insegnante di motion design, di motion graphic, che per Furlan sarebbe movimento graphic, no?
1: Sì.
2: Perché noi altri stiamo facendo tutti in inglese, simboli di Fevelin, no?
1: Giusto.
2: E che ha due flussi che fanno, due studenti che sono che fanno queste course, e hanno fatto dei piccoli video di circa 20 secondi, di about 22 secondi, che conti le particolarità di Udine. E' una bellissima iniziativa, se solei sul sito del comune di Udine, o potessi anche io di gli primi dos, perché vengono pubblicati ogni 15 di le prime state fatte, quindi sono già al 5 di giugno,
1: sì,
2: quindi sono già dos sul due video che sta pubblicando. Il primo video delle prime curiosità, ma che ho creato quasi 12 furlans di conoscing, è le storie di che muse con gli Aurelis, che è pasore il palazzo da Ronco, il palazzo dal comune,
1: sì,
2: dove che quando stava in costruire il barbier calare sotto, a dire, no, guardi, non si vede fa che robisca o se dei mus.
1: Ah.
2: No? Sì. E infatti, vedi che stonca le pasore, queste figure che pasore state scolpite lì, che ha gli orelis da un mus, di un mus, e con una frase intorno dai voi, perché quando hanno finito, l'hanno scoviato, l'architetto aveva detto, beh, comunque ho vinto, biotica è il musca, no? Che è una storia che ormai le sono tutte duci furlans,
1: sicuro,
2: no?
1: Ho visto che a Ponte saranno robis importanti, perché Romeo e Giulietta, Florian

0: Venturin, le case più vecchie da città, un edificio di passe sia cent'anni fa, il Leon Murat in Place Libertat, le storie di Arturo Malignani e tant'altro.
1: Anche perché che il professore ha lasciato Libertat, che fosca, anche perché siccome non sono due diudi, sono lasciati anche a Siri, ad esempio le storie di case che sono state fatte addirittura dal Tar Tracinti, insomma, no? Che in via Mazzini era il numero uno, che si vede in Cimocchi perfettamente in linee, e che sta delle uniche in pins di tutte che serie di chiasi scherin lì, che si vio benissimo perché in Cimocchi quelle fatte di Madonna, no? che è una roba straordinaria, però sono ben pose, che sa che roba chi è, che roba lì, no? E così ho fatto queste robe con il comune di Udine, il comune è stato entusiasta.
0: Sicuro. Ho sentito anche l'assessore Venanzi, tra l'altro le vice direttore da queste scuole che collabora con lui, Serena Selva, e ha detto che quel chiele è un esempio concreto, diciamo che le formazioni artistiche che altri so faceis di design in ca con eccellenze e potete dialogare con le istituzioni con un linguaggio contemporaneo, quindi hai una sfida importante che portai in davanti voi altri.
1: Beh sì, ma l'altro fin di quando ho visto cominciare, no? Ho vinto Sirù di metti dentro dal programma complessivo l'idea che noi dice che Oviodin Cumò è stato inventato Cumò di tutte le robe che arrivano di prima.
0: Sicuro.
1: No? E pertanto se non altri non conosciamo le robe delle nostre storie non potrà mai fa una storia future.
0: No.
1: Non capisco che roba che ha, è difficile che rivedi a Vinifur, i problemi che sono qualche volta anche più grandi di noi, ma che io creo no.
0: Sicuro.
1: Non di sei che crei i problemi per dopo risolvi, no. Il problema non viene risolvi, non viene fai io. Il problema vero, no?
0: Ecco, De Ganuti, intanto invidi tutti là sulle piattaforme YouTube del canale del Comune di Udine, o chiatai i video che diceva De Ganuti. Tra l'altro, qualche settimana fa avevo fatto anche le feste al Giovanni da Udine, Paese di Science, di attività da accademie, e i numeri sono importanti. 10.000 metri quadri di spazi dai 650 metri con 6 partiti. Cotuati insegnanti, avevi all'inizio come avevi 150 tra professori e esperti. Dai 52 iscritti da prima classe con oltre 900 studenti che ho visto, insomma, in design, i numeri e fevel in clar, De Ganuti.
1: Ma insomma, come tutti i risultati, sono che nasci dopo di cresci, perché se non cresci e muori, no? Non che sono partiti, come in qualche perplessità, perché fa Udin un'accademia come le nostre, anche perché quindi considera che in Regione Friuli, in Venezia Giulia, non esisteva un'Accademia di Belle Arti.
0: Sì, sì.
1: No? Le che più donge di noi era che di Vignesi. E tanti vere che qua anche noi si rimasta a domandare l'accreditamento a Roma, l'Accademia di Vignesi non si è fatta un po' quintri, no? Perché comunque...
0: Si sdoglie quasi, no? Praticamente. No.
1: Per loro presentare un problema per loro, no?
0: Sì.
1: Invece si riversa a fare lo stesso, o si riversa che i numeri scappano, perché ho visto scelti anche gli insegnanti che venivano quasi duci dalla regione, ma qualche dun dal vicino. Da Trivis, di Vignesi,
0: sì.
1: Di zone storie, come ho chiaro, no? Che con i numeri che ho vinto di là a Siria anche fuori, perché i frus che vengono qua e sono ormai vengono di tutta Italia e anche di tutto il mondo, no?
0: È una bravura importante. Tornerò a Fevelà sicuramente, e grazie ovviamente a Fausto De Ganuti, il direttore dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine, che insomma ha celebrato di pochi designs e che ha messo in pins anche tra i time projects l'ultimo appunto, lo sapevi che a Udine, con che i miei video che usi in video

che Durin vinse con, insomma, la viodi sulle piattaforme YouTube dal canale, dal comune di Udin. Come facendo una pausa musicale, dopo veniamo a fevelare di un altro appuntamento con una rassegna che riguarda il Flump Stelle.

0: E allora rientri in chi per fevelacomo di un altro appuntamento importante che alle già attaccate calerà in di lung fin tre mai il mese di lui. Insomma, un appuntamento che riguarda il Flum Stelle in prime battute e si chiama appunto Correnti di Cultura, il fiume Stella attraverso musica, immagini e incontri. Dai 13 di maio a Pont Calettacata, alla Rhein di Lungfing, tutto il mese di lui. E l'iniziativa è pandude promovute dall'Istituto Ladin Furlan, Precheco Placerian. E allora, per fevelà di questo, vi ospita il presidente dell'Istituto Ladin Furlan, Precheco Placerian, Geremia Gomboso. Mandi Gomboso, buondì.
1: Buondì, Enrico, buondì a tutti.
0: Dunque, beh, insomma, Correnti di Cultura, il Flum Stelle al diventa insomma un look dove che si può mangiare satri, fa tanti robis, tra cui anche musiche, inquintri e tant'altri.
1: Beh, scopo è anche di divulgare la lingua furlana, perché le musiche si sono in furlan.
0: Sì.
1: Stinti a caran di un flum bellissimo che al nas fra Wirke e Flambri, e che in post chilometro con che arrivi a Sterp tu puoi disegnare la Iucula Barciotte, no?
0: Sì.
1: Quindi è un flum veramente interessante, perché dopo riceve tutta la saga della Sorgive fin Iucula Vassop.
0: Sì.
1: E avevo capito che la musica è un strumento di divulgazione dal furlan incredibile, perché avevo già fatto un esperimento con la pianta la Tor, e che chi ha le nuove disegne maniere per far conoscere la lingua furlane, le nostre musiche, ma soprattutto il nostro territorio, perché il territorio della Stella, come che del Tor, anche se sono completamente diversi come strutture, è al di unico, perché la riprese che abbiamo fatto sia col drone, ma sia sulla realtà, lungo il flum, è un spettacolo veramente, perché la Int, saluto Vasli, non tu lo conosci. E quindi siamo partiti lì fra Wirke e Flambre, si nasceva fin dal mar, fin da Casson, va dentro.
0: Ecco. Tra l'altro, un chiancion, mi pare che l'ha scritto Alessandro Pozzetto, correggimi se ho sbagli, sì. Un videoclip, un court metrage, 5 vents sì. Di Viars per contare in maniera sì. Innovativa il Flum Stelle, fevelà per Furlan. Insomma, l'Istituto Ladin Furlan si sta buttando fur, come sempre, in iniziative che veramente promuovono, come che tu dicevi tu, il territorio, ma anche le culture e le lingue. Il court metrage, tra l'altro, un fiume di stelle, a Leone Vore Biel, tra l'altro, io lo hai veduto.
1: È un spettacolo, veramente, perché lì, che la fa delle riprese, all'inizio lui che si immaginava, noi stavamo tante le idee.

0: finestre, disegno, lui si immaginava di frutto un'idea così e lei la metteva in realtà, ma sono riprese, scrodemi, che si mette sei dentro le stelle, cioè di una bellezza, dopo di Adal, col drone che tu prendi sconto, di troppo, è un serpente a stelle, no? È un serpente di aghe verde come che si vista la canzone. Incredibile, crudmente, per me sono stati Sir Stokes che è stato in scoviarte, no?
1: Dunque, io ho detto Alessandro Pozzetto, però le produzioni del TOC è stato curare dall'autore Nico Odorico. E
0: Nico Odorico Calè di Rivignan, ecco. Quindi chiese soldi.
1: Dunque, ai 13 di mai anche al 20 volte sono stati gli appuntamenti, però il primo di lui sarà una conferenza storico-culturale lì dalla Gristella, sì, a Sterp, dove esatto. Si fa vele tra memoria e presente per approfondire le questioni antropologiche del Flum, no?
0: Sì. Esattamente, perché lì disegna la serata de clou, da che si entra un po' dal vivo da stelle, no? Perché non si è abituato a stelle, parla a peso, fa un giro, non sai, c'è un po' di Willis, ma però le origini, tutte le storie, che anche io sono un po' curioso, che non la conosco, proprio che sarà di lì, e sono curioso di sei lì, per capire fin insomma tutte le sue grandi storie che ha Christlum.
1: Sì,
0: perché che tu sai che ad esempio a Precedings si imbarchiavi i chiosi, i cavalieri teutonici che venivano giù, che venivano giù interessante, per dire una roba clara, no? Vai in piazza a Precedings e lì disegni si imbarchiavi per la giù interessante a combattere le crociate.
1: Sicuro.
0: Per dire una roba, no? Tutta la struttura è lei.
1: Allora che tante volte non si neanche, per colpe nostre naturalmente, o dici in generale, non si neanche, non sa neanche di avere tante risorse sul territorio, no? Di Aramie.
0: Tu pensi alla scoviarte dall'ospitale di San Giovanni e che lì tu ti rendi conto di cettiare di passaggi che e che tutti hanno lasciato alto, se non si un minestrone. Il popolo furlano è un minestrone, ma è un minestrone unico che l'ha tutte le sculture e aveva l'abilità di assorbirle, no? Non spudales, la svinga sorbedes.
1: Sicuro.
0: E che è la nostra forza.
1: Allora, le attività dell'Istituto Ladin Furnace, mi stanno andando in avanti, perché che ovesse anche chianta la Tor, chiapate a riferimento i Flums, la Tor e anche il Stele, però facesse anche a tant'altri, Uatris.
0: Ma venga anche una mostra che è sui Morars, che sono fotografie di Venturin, di Adriano Venturin, che sono un spettacolo, come se faremo un terzo appuntamento in lui, dopo lo porteremo a Tor per tutta la regione, ma non saranno domandati anche di altre bande. Ma sapete quella che è la roba incredibile? Di chianta la Tor, abbiamo avuto dall'estero, la in, sotto che clicchi la in, come si dice, no? Per visualizzare.
1: Va da un volo, dicono, come si dice.
0: Ma tante di che in dall'estero che non avresti mai immaginato, mai immaginate. Quindi il Fogolarsa sono diventati veramente un centro di smistamento. E quindi per stelle faceremo altrettanto, quindi metteremo in contatto con tutti i Fogolars, perché la in a Viodi, perché tanti di loro non avranno sentute stelle ma mai vedute probabilmente.
1: E dopo non sai,
0: non sai per Furlan.
1: Non sai ciò che tu pensi, ma pensi che le comunità furlanis che vivono dull'intor o dull'invie i Flums e hanno delle caratteristiche particolari rispetto alle ame anche col Flum, no?
0: Sì, che è completamente vera, sono completamente d'accordo con te. Io non sai se tu vai lì, ma un leame incredibile, perché ogni volta le vieni a fare il bagno, come no, tanto. Esatto. Ma avevo anche fotografie, sto vasto agli ambienti, si ho parlato, io ho la fotografia di Keith Henkel, il Flum, allora una...
1: Una volta l'avevo acchiappato in Madrax con i Manx addirittura.
0: Bravo, ho avvisato, ecco.
1: No, lì a zone, no? Cormor, Stelle, Tor...
0: Alle chiaro, il Friuli è veramente unico, ad esempio c'è Cavueling, ma chi tu chiappi tutti in post chilometri. Allora... Biele.
1: Io invidi tutti intanto là sul sito, sui riferimenti anche Facebook dall'Istituto Ladin Furlan, perché con piacere che lei ha sede anche, insomma come sede, e che si può chiattare anche in internet istituladinfurlan.it, e lì sono tutte le informazioni di tutti questi events, che speri che dopo continui ad imparare, che guardi se fai un'attività mai molà, come che si dice,
0: mai molà, mai molà, sempre al di new che la internet, oltre a incuriosirsi, impara.
1: Grazie al Presidente dell'Istituto Ladin Furlan, perché con piacere anche Geremia Gomboso.
0: Grazie a te Enrico e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio. Noi altri se torniamo a sentirsi settimane che vengono. Mandi a tutti.

0: Sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: 10.000 interpretazioni, c'è chi ci legge anche appunto sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai una dedica a un ideale, a una diciamo anche una dedica politica o a una dedica da stadio nel caso dei tifosi della Roma nei confronti della squadra. So che l'avete in parte adottata anche
2: sì,
1: come
2: assolutamente sì. Beh, è una frase che è diventata quasi un simbolo, no? Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai, parla di esserci, capito? E ti dico la verità, per me questa canzone pensa è la canzone di me e mia sorella. Io con mia sorella mi passo un anno e mezzo di differenza e mia sorella e io ogni volta che sentiamo questo pezzo noi diciamo che questa è nostra.
1: L'amore perché può confondersi ma non si perde.
2: Ma non si perde perché poi l'amore ha tante forme e però facciamo una cosa, mi sto emozionando, quindi chiudiamo il talk con Lucio Dalla con una canzone che sembra una dichiarazione d'amore portata all'estremo, questa.

0: fa sorridere, questa è Tu non mi basti mai di Lucio Dalla, mi fa sorridere perché hai parlato di canzone multiforme prima, sempre per sempre, questa invece è un Lucio Dalla multiforme che vorrebbe essere tantissime cose,
1: vorrei essere tutto
0: per stare con la persona amata.
1: Che grande.
0: Devo dire, quando abbiamo composto la scaletta eravamo parecchio in dubbio, perché di canzoni d'amore di Lucio Dalla ce ne sono tantissime. A me piace da morire Stella di mare, su lui che guarda questa persona che dorme di fianco a lui, si immagina un mondo, però anche questa del 1996
1: è molto bella,
0: è bellissima, no?
1: Ma poi questa canzone racconta una capacità straordinaria di Lucio Dalla di prendere un sentimento enorme e raccontarlo attraverso le piccole cose che sono, beh, gli oggetti quotidiani, le immagini normali. Dentro questa canzone ci sono i vestiti, le lenzuola, le strade, i dettagli semplici della vita di tutti i giorni, e diciamo che quando ami davvero qualcuno vuoi abitare il suo mondo.
0: Mi è venuta in mente una curiosità su questa canzone,
1: dimmi, scusa.
0: Questa canzone pare che, stando a quanto ha raccontato Samuele Bersani, Lucio Dalla l'abbia scritta in chiesa andando a messa.
1: Davvero?
0: Ha avuto l'illuminazione, si è distratto e ha scritto di getto questo testo, poi è tornato in studio con il testo pronto, e Bersani, che stava lì da una settimana e non riusciva a sbrigliare la canzone che invece stava scrivendo lui, l'ha mandata a quel paese.
1: No vabbè,
0: cioè lui ha detto: ma guarda con chi sto lavorando,
1: è incredibile. Tra l'altro la musica è di Tullio Ferro, che ha scritto Vita spericolata con Vasco Rossi, quindi diciamo che erano veramente anche questo dream team. Adesso però ci ascoltiamo Mace con Salmo e con la pesce, Cattive abitudini.

0: Non solo parole, con Noemi e Patrizio Ruviglioni siete su Radio 1, continuiamo a parlare di canzoni d'amore, Patrizio mio, e arriviamo ai tempi moderni, figlio mio. Cambia il modo in cui lo raccontiamo, perché prima si parlava magari di lettere, no? Adesso arrivano i messaggini, le chat, le note vocali, le cose scritte e cancellate tre volte prima di premere invio. Anche la musica è cambiata però per raccontare questo tipo di...
1: Eh sì, però guarda, questa canzone che andiamo a sentire adesso è veramente attuale, altra grande ballata da matrimonio, incredibile.
0: Ti piacciono i matrimoni? Ti senti un odore di matrimonio? Hai qualcosa da dirci,
1: no,
0: Patrizio?
1: No, mi stanno invitando a quintali di matrimoni.
0: No!
1: E quindi ce l'ho veramente nella mia quotidianità.
0: Yes.
1: 2005, eccoti Max Pezzali.

0: mio pensiero che al mattino mi sveglia, questo il primo mio pensiero, il mio primo, molto alla Mogol.
1: Il primo mio è perché lo sai che la parola mio ti dà l'impressione di aggrapparti proprio, non ti dà sta sensazione qua?
0: Sì, molto bella questa. Ecco, ti esce nel 2004, mi correggo, nell'album Il mondo insieme a te. Tra l'altro, bella canzone anche quella d'amore su come la vita cambia, il mondo cambia con, certo, la persona giusta accanto. Poi in realtà viene rilanciata con una nuova versione che è quella che stiamo ascoltando nel 2005, yes, per la raccolta Tutto Max, in cui c'è, diciamo, Max Pezzali 883 fino,
1: bellissimo,
0: al 2005. E canzone bellissima, andrà anche al Festival Bar, è dedicata alla prima moglie di Max, da cui ha avuto poi intorno al 2008 mi pare il figlio Ilo, 2008-2009, insomma la sua prima moglie. Canzone anche qui, sai, ti stavo proprio aspettando, anche qui parliamo di un incipit molto famoso.
1: Forse questa è la forza di Max Pezzali da sempre, raccontare persone normali, e nelle sue canzoni sì, trovi pure i supereroi, però anche la gente tranquilla, quella che aspetta, quella di tutti i giorni. Eccoti, diciamo, racconta proprio questo momento in cui hai smesso di aspettare e arriva la persona giusta. Però adesso facciamo un salto nel 2017, qui cambia completamente il modo di raccontare i sentimenti. Arriva Coez. Volevo dirti tante cose, ma non so da...
2: Trasmettiamo L'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Andrei Marusci, al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia. Alla parte tecnica e regia, Jacopo Brunisso. Le notizie di oggi: nuova perquisizione della Guardia di Finanza nella sede della Triestina, nel mirino fideiussioni sospette. Mario Cappato dell'associazione Coscioni si è autodenunciato in questura a Trieste per aver accompagnato in Svizzera ad effettuare il suicidio medicalmente assistito Lucia, la triestina ottantenne affetta da una patologia neurodegenerativa. La città giuliana, con il suo porto, si candida a hub per le terre rare. Abbiamo sentito il presidente del porto Consalvo. E dunque in apertura il blitz della Guardia di Finanza di Trieste negli uffici dell'Unione Sportiva Triestina Calcio, in piazzale Atleti Azzurri, con il mandato di perquisizione della procura. Gli inquirenti indagano per riciclaggio, falso in bilancio.

0: bilancio e sono indagati ben 15 amministratori coinvolti.
1: Fideiussioni false e guardia di finanza ancora una volta negli uffici della Triestina, perquisizione ancora in corso da parte delle Fiamme Gialle nella sede del club Alabardato. L'ordine è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste, che da febbraio scorso ha aperto un fascicolo per i reati di riciclaggio, falso in bilancio e reati tributari, con 15 persone iscritte nel registro degli indagati. Da questo filone ora la nuova inchiesta riguarda alcune fideiussioni risultate false presentate nelle scorse settimane dalla Triestina al Comune nell'ambito delle trattative avviate per definire un piano di ristrutturazione del debito pari a 730.000 euro, originato dal mancato pagamento dei canoni di locazione e manutenzione dello Stadio Rocco. Il contratto di affitto con la società Alabardata ad oggi è scaduto. Proprio la scorsa settimana, nella sede della Triestina, si era svolta una conferenza stampa con il vicepresidente Marco Margiotta, rappresentante della LBK Triestina Holdings, azionista di riferimento della società con sede nel Delaware, e del nuovo direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Daniello, per presentare un piano di risanamento dei conti del club alabardato. La Guardia di Finanza sta ancora indagando per capire chi sono i reali finanziatori della società e soprattutto da dove proviene il denaro investito negli ultimi anni. Nessun rappresentante della Triestina si è fino ad oggi presentato negli uffici delle Fiamme Gialle per rispondere a queste domande. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dopo il suicidio assistito in Svizzera di Lucia, la triestina di 80 anni affetta da una grave patologia neurodegenerativa, Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni si è autodenunciato in questura di Trieste insieme alle altre tre persone che hanno aiutato la donna a raggiungere la clinica elvetica.
2: Lucia ha voluto cantare Terra Promessa di Eros Ramazzotti quando l'auto che l'accompagnava si è avvicinata alla Svizzera a Zurigo. Al termine di un viaggio lungo 700 chilometri, Lucia, triestina, a 80 anni, ha avuto accesso al suicidio assistito lontana da casa. A parlare Matteo D'Angelo dell'Associazione per le disobbedienze civili sul fine vita.
3: Lucia era una persona, la si vedeva piena di energia, ma molto molto stanca, molto sofferente.
2: Per tutto il viaggio?
3: Molto sofferente, sì, per tutto il viaggio, e però...
2: Diceva qualcosa?
3: Sì, ogni tanto parlavamo,
2: tipo?
3: poi abbiamo...
2: Su, un ricordo?
3: Dal biscottino, dal mangiare il biscottino, al cantare le canzoni di Ramazzotti, che è il suo cantante preferito, e quindi abbiamo messo per un lungo tratto di viaggio.
2: Nell'ultimo viaggio con Lucia c'erano gli attivisti di soccorso civile, l'Associazione per le disobbedienze civili sul fine vita, che oggi si sono autodenunciati a Trieste. A parlare è l'avvocato Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni.
4: Il 4 giugno ci siamo presentati di nostra spontanea volontà presso questi uffici per esporre i fatti relativi all'aiuto che abbiamo fornito alla signora Lucia in Trieste.
2: Lucia nell'agosto 2025 aveva chiesto la verifica delle condizioni per accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, ma le è stato negato. A parlare Marco Cappato.
5: È un obbligo per la Procura della Repubblica di Trieste di valutare, indagare e decidere se hanno commesso un reato.
2: Trieste, Claudia Marra, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il porto di Trieste si candida a diventare un porto hub europeo per le terre rare. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo.
6: Gli schermi touch degli smartphone, i microchip per l'elettronica delle auto, i pannelli fotovoltaici, le fibre ottiche, oggetti indispensabili oggi per realizzarli, servono le cosiddette terre rare, 17 elementi chimici fondamentali per la tecnologia moderna, le cui miniere si trovano soprattutto in paesi extra UE. Ma una volta estratto, questo materiale potrebbe essere stoccato qui, potenzialmente anche a Trieste. In un contesto geopolitico sempre più teso, stoccare significa evitare che il materiale resti bloccato, garantire un'autonomia di utilizzo. Marco Consalvo, presidente dell'autorità portuale, è appena rientrato da Roma, dove ha lanciato la candidatura di Trieste per un hub nell'Alto Adriatico, come chiesto dall'Unione Europea, a competere anche Venezia e Ravenna. Ma Trieste, oltre ai fondali profondi, ha il punto franco.
7: Vantaggi doganali, perché possono essere stoccati i materiali e solo poi in uscita, dopo diversi mesi dallo stoccaggio, c'è quindi il pagamento dei vincoli doganali, e anche da un punto di vista fiscale. Quindi sono vantaggi economici che solo Trieste può garantire.
6: I luoghi ci sarebbero e dove?
7: Il litio e altri materiali tipo magneti non hanno

0: come dire, delle volumetrie enormi. A Trieste abbiamo tanti magazzini, anche a temperatura controllata, che consentono questo stoccaggio.
1: Con salvo nella candidatura ha citato il mondo scientifico di Trieste. Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, ricorda gli ultimi importanti investimenti fatti sullo studio dei materiali. C'è la macchina di luce Elettra e c'è l'università. Paolo Bevilacqua, professore di ingegneria delle materie prime.
2: Perché qui noi a Trieste abbiamo un'esperienza, una cultura, ma soprattutto abbiamo laboratori per il trattamento dei minerali.
3: Ma queste materie rare in realtà nel sottosuolo italiano ci sono?
2: Ci sono, e il problema qual è? Che la concentrazione, cioè la quantità di queste materie per unità di peso di chilo è molto basso, e questo diventa un problema soprattutto in paesi molto antropizzati come il nostro.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il TAR del Friuli Venezia Giulia dà ragione alla Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Hrovatin e impone alla regione di rivedere le graduatorie che avevano escluso la fondazione dai contributi per l'organizzazione del pluriennale premio giornalistico. Era l'unica dei 17 soggetti proponenti ad essere estromessa dai contributi per il triennio 2026-2028.
5: La Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Hrovatin può ottenere il finanziamento pubblico regionale per l'organizzazione del premio giornalistico istituito nel 2004. E questo in sintesi l'effetto della pronuncia del TAR del Friuli Venezia Giulia sul ricorso presentato dall'avvocata Romea Bon. La fondazione non risultava nella graduatoria dei vincitori del bando per soli 2 punti. Era necessaria una valutazione di almeno 60 su 120. Il giudizio più severo della commissione riguardava l'indicatore relativo alla capacità organizzativa, alla continuità e all'affidabilità gestionale, 8 su 30, punteggio che il tribunale ha giudicato irragionevole e illogico. Secondo la sentenza, il profilo della continuità è pacificamente soddisfatto poiché il premio Lucchetta è giunto alla sua 23ª edizione e si svolge sin dall'inizio in collaborazione con la RAI. La corretta considerazione di questo elemento avrebbe di per sé consentito il superamento del punteggio minimo richiesto, scrive il collegio. La regione deve così riscrivere la graduatoria e pagare le spese legali. Sono molto contenta perché viene riconosciuto il lavoro della fondazione e la sua serietà, commenta la presidente Daniela Schifani Corfini Lucchetta. Già nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per il premio che si svolgerà in autunno. La definitiva esclusione della graduatoria avrebbe impedito il finanziamento per 3 anni di fila. La regione ha comunque il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato. Nella passata edizione il premio Lucchetta offrì un riconoscimento alla relatrice speciale ONU per la Palestina, Francesca Albanese. Si espresse in quell'occasione in maniera molto critica il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che disse di vergognarsi della scelta. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: La questione nucleare, i geologi sismologi Kurt Decker dell'Università di Vienna e Livio Sirovic, già geologo dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OGS, sono gli autori di un articolo scientifico pubblicato dalla rivista della Società Sismologica Americana sulla pericolosità sismica del sito della centrale nucleare di Krško in Slovenia. Saranno ospiti di Legambiente al Circolo della Stampa di Trieste alle 17:30. Sentiamo l'intervista.
6: Livio Sirovic, il vostro articolo, prima di essere pubblicato dalla rivista di Società Sismologica Americana, è stato verificato nei contenuti anche con i protocolli peer review per certificarne la veridicità. Assieme a Kurt Decker avete dimostrato che l'area della centrale del nucleare Krško ha una sismicità più elevata rispetto a quello che si voleva fare credere, almeno fino alla pubblicazione del vostro studio.
7: Dagli studi di pericolosità sismica europea emerge chiaramente che purtroppo il sito di Krško è quello esposto alla maggiore pericolosità sismica tra i 148 reattori esistenti tra il Portogallo e i Monti Urali. Noi abbiamo intrattenuto una breve corrispondenza con la Presidenza della Repubblica di Slovenia e il 14 maggio abbiamo mandato alla Presidente l'indicazione che la società Gen Energia, in vista del referendum del novembre 2024 a favore o contro la costruzione della seconda centrale, aveva istituito un sito informativo per il pubblico in cui aveva messo una relazione divulgativa, si basava su una cartina in cui risultava che 5 centrali nucleari europee, cioè una rumena, una bulgara e 2 svizzere, oltre a quella slovena, si trovavano in situazioni di pericolosità simile. Peccato però che tutte e cinque le centrali erano state spostate rispetto alle loro ubicazioni vere. Il 21 maggio abbiamo avuto la sorpresa di vedere un articolo dalla televisione slovena sul proprio sito, nella quale la televisione comunicava di aver compiuto una indagine e Gene Energia aveva ritenuto opportuno sostituire la figura e finalmente mettendo le cinque centrali nei posti giusti. Da questa figura corretta si verifica che le cinque centrali non hanno la stessa pericolosità e quella slovena purtroppo ce l'ha un po' più alta.
4: L'intervista era di Nada Choc. Prima del consueto appuntamento con Sconfinamenti, chiudiamo con la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Abbiamo visitato l'oasi naturalistica dei Quadris, che dal 1989 è la casa delle cicogne bianche. Sarà questo il nostro ultimo servizio. La parte tecnica ha collaborato Jacopo Brunisso. Da Andrei Marusic, un buon proseguimento d'ascolto.
8: 104 cicogne adulte, oltre 70 piccoli nati da qualche settimana per 48 nidi. È il censimento, se così si può dire, dell'Oasi dei Quadris di Fagagna, realtà nata alla fine degli anni 80 e conosciuta per il suo impegno nella reintroduzione della cicogna in Italia. Qui non nidificava dal 1700. L'intervento dell'uomo è minimo. Per le cicogne l'Oasi è un rifugio, ma anche un punto di passaggio, e il mese di giugno è uno dei periodi più importanti. Marco Rustico, presidente dell'Oasi.
9: È un momento particolare questo perché abbiamo i pulli ad un'età di circa 5 settimane, quindi aspettiamo che nei prossimi giorni, diciamo entro i prossimi 15 giorni, spicchino il primo volo.
8: Dopo aver imparato la tecnica, a metà settembre i nuovi nati sentono l'istinto di partire e migrano verso l'Africa. Gianni Cinello, vicepresidente dell'Oasi.
10: Attraversano la Francia, la Spagna, per arrivare poi a Gibilterra, quindi attraversare lo stretto di Gibilterra ed entrare in Africa subsahariana sotto il Marocco.
8: L'altra rotta, quella più vicina all'Oasi, invece passa per la penisola balcanica e il Bosforo, un viaggio in media di 40-50 giorni. La cicogna per volare sfrutta le correnti ascensionali e per questo non può passare sopra lunghi tratti di mare. In questo senso la penisola italiana non è una buona strada perché seguendola la cicogna rischia di trovarsi bloccata all'altezza della Sicilia.
10: C'è il canale di Sicilia che è molto più ampio, sono 150 chilometri e comunque poi dovrebbero subito affrontare il deserto.
8: Per seguire il loro volo da quest'anno saranno applicati a 5 esemplari anche dei GPS autonomi con pannello solare, ancora Rustico.
9: Per ogni secondo ci darà un segnale sulla sua posizione sul territorio, l'altezza di volo, la temperatura dell'aria e c'è anche un accelerometro per capire la velocità di volo.
8: Fagagna, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.

Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il

0: grido d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Jacopo Brunisso alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato quest'oggi da Marina De Vescovi.

partiamo quest'oggi con il sommario dell'ultimo numero di Panorama, che potete trovare nelle edicole dell'Istria, di Trieste e di Gorizia, come di consueto, bisettimanale. E partiamo quest'oggi, questa settimana, per questa seconda parte del mese, e Panorama parte con la fine del percorso di Maurizio Trémul alla guida dell'Unione degli Italiani. Siamo consapevoli, inconsapevoli delle nostre potenzialità, dichiarato Trémul alla guida dell'Unione Italiana dai primissimi anni 90 a oggi. Maurizio Trémul traccia quindi il bilancio di un percorso che finora lo ha sempre visto alla guida dell'associazione. A pagina 12, per la rubrica Diario, un gesto più che simbolico. La scuola media superiore italiana di Rovigno è stata intitolata al professor Antonio Borme, mentre Fiume premia Abdon Pamic e Melita Sciucca. Targa d'oro con stemma della città assegnata al marciatore e alla professoressa. Dramma italiano, entra in scena invece Noemi De Sardo. Giacomo Pedini conclude la sua esperienza alla direzione della compagnia di prosa. Per la rubrica Opinioni, il paradiso inquieto, luci e ombre di un paese in cui lo standard di vita è rapidamente aumentato e oggi figura tra gli stati europei con il più alto livello di benessere. Si parla quindi della Slovenia. Attualità e ritorno di Janša, svolta politica lubiana, premier per la quarta volta, promette un esecutivo efficiente e pragmatico. Per la rubrica Etnia, Roberta Vincoletto e la tutela dell'identità storica di Capodistria. La comunità italiana autoctona, afferma, ha un ruolo cruciale nella preservazione di lingua, cultura e retaggio. Per il mondo, Kiev e l'Unione Europea, sposalizio da farsi, l'unico dubbio è come e quando. La scommessa è trovare rapidamente un'intesa per poi iniziare a definire la roadmap dell'accoglienza dell'Ucraina nella famiglia europea. Intervento oltre la comunicazione. I risultati di un sondaggio condotto di recente dimostrano l'importanza delle testate giornalistiche tradizionali come Radio e TV Capodistria o il quotidiano La Voce del Popolo. Per le interviste, parlare più lingue per capire meglio il mondo. La riflessione di Ignazio Cassis, già presidente della Confederazione Svizzera, oggi vicepresidente e capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Dossier fa paura, ma i governi ne hanno bisogno. L'Europa sta tornando al nucleare, spinta dalla crisi energetica e dalla consapevolezza che le energie rinnovabili da sole non possono alimentare un'economia industriale pesante. Per la rubrica Società, nel 2100 la Croazia non arriverà a 3 milioni di abitanti, tra i 27 dell'Unione e tra i paesi che rischiano le maggiori perdite di anime. La prospettiva per il vecchio continente è di un declino demografico di quasi il 12% entro la fine del secolo. Protagonisti Lesina Monamur, Marinko Juric, profondo conoscitore del dialetto, del folklore, delle tradizioni religiose, degli usi e costumi della città, nutre un'autentica passione per l'Italia. E poi Femi Benussi, la luna di Pasolini, artista rovignese, è stata l'attrice più spogliata del

0: Il cinema italiano, ma la varietà dei generi che ha caratterizzato la sua carriera dimostra quanto sia stata versatile ed eclettica. Coco Chanel, il potere dell'eleganza, icona della moda del XX secolo, ha rivoluzionato il concetto stesso di femminilità. La sua storia risuona ancora oggi come potente simbolo di emancipazione delle donne. Reportage, il ponte su fiumi Isonzo, il borgo di Mostna Soci, Santa Lucia di Isonzo, è la prima meta in Slovenia ad essere stata dichiarata destinazione europea d'eccellenza. Poi il comportamento, il narcisista maligno, identichetti di una personalità disturbata che può arrivare a creare enormi disastri politici, economici e umani. Per la rubrica alimentazione, la longevità si conquista anche a tavola. Sebbene la genetica contribuisca per circa il 50% alla variabilità della durata della vita, anche le scelte quotidiane sul cibo possono giocare un ruolo determinante. E infine per la rubrica Enoguida, Visinada e le sue malvasie. La cittadina è considerata una delle capitali del vino in regione. Per l'Istria nel Calice, Malvasia Istriana 2024 del Declic. E siamo per ora è arrivata la nostra ospite. Diamo benvenuto a Marianna Jelicic-Buic, responsabile del settore cultura della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. E per parlare oggi attraversiamo un territorio che non si misura solo con le carte geografiche, ma con le parole, con le voci e con la memoria condivisa di una comunità che vive tra Italia, Slovenia e Croazia. Parliamo infatti della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, una manifestazione che in 15 anni è passata dall'essere un appuntamento di pochi giorni a diventare a coprire un intero mese di eventi, spettacoli, musica, teatro, letteratura, tradizioni popolari e momenti di incontro. Un festival che quest'anno coinvolge oltre 1000 persone tra artisti e partecipanti, che propone 18 appuntamenti distribuiti tra Buie, Isola d'Istria, Tribano e numerose località dell'Istria, ma soprattutto un festival che accompagnare un percorso importante, quello del riconoscimento dell'Istroveneto come patrimonio culturale immateriale di Croazia e Slovenia, dimostrando come una parlata possa essere molto più di uno strumento di comunicazione, ma può diventare identità, memoria, appartenenza e persino ponte tra culture diverse. Benvenuta Marianna a Sconfinamenti.
1: Ma buongiorno a lei e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, 15 anni del festival. 15 anni fa, quando nacque il Festival dell'Istroveneto, vi sareste immaginati mai di arrivare a un'edizione come questa, un arricchimento ogni anno sempre di più?
1: Assolutamente no, il tutto è cominciato così, molto per gioco, come una sfida, ma il problema è stato che dopo queste due giornate l'entusiasmo era talmente tanto che ci ha portati ad andare avanti, e quindi sono passati 15 anni da allora. E come ho avuto più volte modo di dire, ormai è diventato un contenitore troppo piccolo per il suo contenuto. Quindi da, come ha detto lei, due giornate, noi siamo passati effettivamente ad un mese intero di manifestazione che va a ricoprire un territorio piuttosto vasto.
0: Ed è per questo che anche lo avete ampliato geograficamente, quindi non solo...
1: Il festival è internazionale da sempre, okay. Quindi lui è nato così, con questo intento, perché appunto era l'Istroveneto come una forma del Veneto, ma specifica proprio per la penisola istriana, a renderlo per sua natura internazionale. Ed effettivamente si è mostrato un ponte che collega diverse realtà, quindi dall'Istria, ma possiamo partire comodamente anche da Fiume, attraversa il litorale sloveno per finire poi di nuovo attraverso il Friuli Venezia Giulia fino al Veneto.
0: Lei aveva detto che il festival è nato per valorizzare chiaramente la parata istroveneta. Dopo 15 anni, quali risultati concreti vede da un punto di vista proprio della parlata? Non so se la cosa ha contribuito a far diventare la parlata ancora più...
1: viva e
0: divulgarla,
1: presente.
0: Sì.
1: Ma assolutamente sì. Gli effetti benefici e concreti si vedono, come ha detto prima lei, col fatto che 5 anni or sono l'Istroveneto è stato riconosciuto patrimonio immateriale sia della Repubblica di Croazia sia della Repubblica di Slovenia. E questo è una cosa, secondo me, la più importante, l'obiettivo più importante che potevamo raggiungere. In secondo luogo, notiamo che è cresciuta una consapevolezza sempre maggiore in questi anni nei parlanti, perché hanno compreso che l'istroveneto non è una lingua di serie B qui, e che può convivere comodamente con l'italiano che insegniamo e apprendiamo a scuola.

0: con l'italiano standard, è una ricchezza in più. E questo ce lo confermano anche e soprattutto i numeri dei concorsi letterario e video che promuoviamo ogni anno e che coinvolgono i più giovani. Il festival non è soltanto internazionale, è anche transgenerazionale, e questo quindi è un ulteriore punto di forza, perché vede come incrocio, incontro e confronto con chi ancora ha la parlata, diciamo, meno corrotta, perché è comunque una lingua che perde i suoi idiomi, vuoi perché certi strumenti, certe attività umane non vengono più svolte, quindi alcuni termini cadono in disuso, si arricchiscono con altri, il cellulare che prima non c'era, esatto, ad esempio, eccetera. Quindi è molto benefico e tangibile l'effetto che il festival ha poi portato concretamente sul territorio.
1: È stato importante questo riconoscimento di Slovenia e Croazia degli strumenti come il patrimonio, stavo per dire immobiliare, ma immateriale, immateriale dei due stati?
0: Assolutamente, cioè,
1: ha avuto
0: assolutamente
1: un effetto concreto?
0: Esatto, perché veramente più di questo possiamo soltanto finire sulla lista dell'UNESCO, ma è chiaro che ci lavoreremo. Sì, assolutamente sì, perché in qualche modo l'Istroveneto ha avuto la funzione di essere un'apripista anche per chi è arrivato dopo. Quindi dopo l'Istroveneto è stato riconosciuto l'Istriotto, quindi le parlate della Bassa Istria, e proprio recentemente anche il dialetto fiumano. Quindi come comunità nazionale italiana noi siamo riusciti a chiudere il cerchio e a far riconoscere queste nostre madrelingua, che sono effettivamente a tutti gli effetti lingua madre di ognuno di noi a modo diverso, anche a livello statale. E questo è abbiamo avuto un grande applauso da parte soprattutto della Regione Veneto, che ricordo offre sempre il suo patrocinio all'Istroveneto, vuoi come regione, vuoi come patrocinio del Consiglio della Regione Veneto, sin dalla sua prima edizione, ed è anche l'unica manifestazione, questo nostro festival, che gode di tale patrocinio al di fuori dei confini della regione. Quindi tutte queste cose ci dicono che effettivamente è un qualcosa di ormai importante.
1: Chiaro, ma sentire tutte queste cose, pensando da come si è partiti dopo la guerra e quello che c'è stato, esodo e quant'altro, è un significativo passo in avanti, diciamo così, perché appunto è impensabile una volta che Slovenia e Croazia potessero riconoscere una cosa del genere. Tra gli eventi collaterali c'è anche la traduzione in istroveneto della celebre opera di Stravinsky, Histoire du soldat. Quanto è complesso portare grandi opere internazionali in una lingua locale?
0: Questa domanda arriva alla persona sbagliata, senso che è un progetto che noi accogliamo nell'ambito del festival, però che nuovamente ci conferma che esiste un interesse e esiste la capacità, perché la lingua della cultura, perché il festival è cultura, ha questo potere di prestarsi appunto a traduzioni di opere molto famose che possono essere in questo modo fruite anche da un pubblico che altrimenti nell'originale avrebbe avuto molte difficoltà a comprenderlo. Ricordiamo che questa iniziativa arriva dall'orchestra istriana, quindi quello che va sottolineato è che il festival è inclusivo nel senso che esiste, se posso usare il termine maggioranza, esiste tutta una serie di persone, cantanti, artisti, scrittori, gli stessi media, che seguono e si aggregano e contribuiscono e partecipano nell'atto creativo appunto all'Istroveneto. E questa è anche la sua grande funzione, quindi unisce territorialmente, generazionalmente, ma anche le persone che parlano quotidianamente anche lingue diverse, non necessariamente l'istroveneto.
1: Sì, si diceva anche transgenerazionale, si parlava di Histoire du soldat, ma c'è anche il gatto con i stivali, no?
0: Certo, certo.
1: Molto, e quindi è importante anche avvicinare appunto il pubblico più giovane. Uno dei progetti vostri più ambiziosi in futuro è la Casa dell'Istroveneto. Come si svilupperà questa cosa?
0: È un progetto, come ha detto lei, importante, ma importante anche a livello di soldi, nel senso che è un edificio bellissimo che abbiamo iniziato a sistemare.

0: mare, portandolo in sicurezza, quindi rifacendo il tetto, rifacendo gli infissi. Ora è compito nostro, in collaborazione con la regione istriana ma anche con la regione Veneto, comprendere quali siano effettivamente i bisogni del territorio, delle rispettive realtà, e trovare e pensare in maniera intelligente questo spazio, da un lato come zona, potremmo dire, espositiva, tra virgolette, come luogo di conservazione, memoria, archivio, biblioteca, dall'altro però mantenendolo vivo, sicuramente una parte di questo edificio della Casa dell'Istroveneto sarà anche offrire alloggio, molto semplice, però che sarà funzionale al territorio, soprattutto in quei progetti di scambio che hanno le nostre scuole con le scuole che arrivano da fuori. Esatto, da fuori, dal Veneto piuttosto che dal Friuli Venezia Giulia, quindi offrire anche al territorio il beneficio di questo edificio.
1: Bene, io direi facciamo una prima pausa e ritorniamo poi per parlare della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi abbiamo ospite in studio Marianna Jelicic-Buic, responsabile del settore cultura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, per parlare della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Ci stava spiegando prima appunto della Casa dell'Istroveneto. Istroveneto è una lingua che unisce, una lingua che fa transgenerazionale, che fa parlare tutti, però a questo punto la domanda che mi sorge spontanea: in un'epoca in cui tante parlate rischiano di scomparire, i dialetti, il nostro in Italia, i recenti sondaggi dicono che sono sempre meno quelli che parlano i dialetti, come si riesce a rendere attrattiva una lingua come l'Istroveneto in Istria, dove ormai i giovani parlano, voi siete anche fortunati, parlano 2-3 lingue tranquillamente, senza problemi. Come si riesce a rendere più attrattiva questa parlata?
1: Ma più che attrattiva è un discorso di identità, di consapevolezza, certo, di autentico amore, perché per molti rappresenta pur sempre la lingua madre e quindi quella lingua nella quale noi pensiamo, nella quale amiamo, anche quando poi parliamo in italiano. Io credo che in questo momento io stia pensando in istroveneto, ma parlando in italiano. Basta avvicinarla. Io sono anche insegnante, quindi di prima mano posso dire che se offerta nella maniera giusta, qualsiasi

0: creatività diventa interessante, e in questo modo, soprattutto con i bandi che promuoviamo, sia video sia letterario, che forse diciamo il video è più attrattivo, interessante per i ragazzi, anche se mi sono stupita molto negli anni scorsi di quanta fosse la difficoltà a realizzare un video e di quanto i nostri ragazzi, in linea generale, tutti quindi, pur avendo a disposizione questi fantastici strumenti che sono gli smartphone, sappiano ben poco, sfruttarli ben poco rispetto a quelle che sono le possibilità.
1: Beh, è quasi un qualcosa di positivo, vuol dire che fanno altro, almeno in Istria, hanno come distrarsi in maniera un po' più... Come facevamo noi, mi viene da dire, un po' più antica.
0: Sì. No, dicevo, è probabilmente questa consapevolezza rinata grazie anche alla manifestazione stessa, che poi attraverso quegli appuntamenti che sono dedicati nello specifico alle comunità e alle attività che vengono fatte nelle comunità, dai mini cantanti alle filodrammatiche, sono questi segmenti uniti a quelli della scuola, magari dell'attività libera, che compete a noi avvicinare e consapevolizzare gli alunni su il bene del quale sono in possesso. Quindi loro parlano un bene riconosciuto a livello nazionale, e tanto più quindi devono essere gli adulti stessi, gli insegnanti, i genitori, a spiegare che nel giorno nel quale noi smetteremo di comunicare in Istroveneto avremo chiuso un capitolo e ci troveremo davanti a una situazione che non potremo più far tornare indietro. E quindi secondo me questa è stata l'attività sulla quale abbiamo puntato molto nel corso di questi anni, che quest'anno nello specifico ci ha dato veramente grandi frutti, quindi abbiamo una grande adesione come non mai.
1: Infatti lei ha sfiorato un tema che adesso approfondirei, e appunto i concorsi video e letterario, no? Sono arrivati 146 elaborati letterari e 25 video, suddivisi con pici, medi e grandi, no? Cosa significa un grande interesse per questo tema, no? Poi non so se vogliamo ricordare chi sono stati premiati, ma
0: ce ne sono tantissimi. No, secondo me il merito va dato agli insegnanti che hanno seguito i ragazzi, che hanno presentato il bando, che lo hanno promosso, che li hanno invogliati a partecipare. Vanno ringraziate le famiglie, perché dietro a ogni tema, a ogni video, c'è un ragionamento fatto anche a casa su che cosa facciamo, cosa potremmo fare. Ora mi viene in mente un video che ho proprio visto tra quelli premiati, La Mora, ed è interessante perché...
1: La Mora Cantada,
0: La
1: no?
0: Mora Cantada, esatto. Perché quindi noi siamo davanti a un ragazzo che in Istroveneto, con il coinvolgimento dello zio, dei vicini, fa una dimostrazione, spiega un po' a tutti noi come si gioca la Mora Cantada. Ah. Quindi nel mentre trasmettiamo un sapere, altri ad esempio come se fai buzzolai piuttosto che altro, quindi mentre trasmettiamo un sapere lo facciamo anche in Istroveneto, quindi abbiamo un doppio beneficio.
1: Quindi sì, questi lavori praticamente vedo che sono lavori individuali, di gruppo, e si lasciano sbizzarrire i giovani, i ragazzi.
0: Esatto, pochi limiti. L'unico limite che dovevano rispettare è quello del tempo per il video,
1: per
0: dei
1: il
0: tre
1: video
0: minuti.
1: E magari di uno spazio.
0: Esatto, e due fogli a quattro.
1: Fogli protocolli, esistono ancora?
0: Sì. Ma per il resto abbiamo deciso proprio di non limitarli, non... indirizzarli neanche, quindi lasciare piena libertà, che a volte è ancora più difficile il compito se tu puoi scegliere tra tante cose, poi non sai che cosa scegliere, e invece sono stati molto bravi, ognuno si è trovato un argomento sul quale riflettere, discutere, condividere, affrontare.
1: Scendiamo un po' nel vivo del programma. Domani sera c'è la giornata celebrativa di inizio, no? Del quindicesimo festival, andiamo un po' a volo d'uccello, come si svolgerà, quali sono gli appuntamenti più, sono tanti, però magari ricordiamo i più importanti, perché ce n'è anche uno, come dice, ricordava, oltre Adriatico, no?
0: Esatto. Allora, velocemente, la giornata di domani è sicuramente quella più impegnativa per noi, perché abbiamo tre momenti distinti.

0: A buie questo.
1: Esatto, a buie, ognuno di ha la propria importanza. Il primo sarà quello alle 16 con la premiazione dei concorsi dei quali adesso abbiamo parlato. Il secondo è molto importante e di nuovo va a confermare l'impatto che ha sul territorio questo festival e l'Istroveneto in sé. Ci sarà la firma del protocollo d'intesa dei vari sindaci dei comuni e delle città dell'Istria, dove è presente l'Istroveneto, in presenza anche del presidente della regione, che andranno appunto a sottoscrivere un documento di impegno a valorizzare e promuovere l'Istroveneto. La città di Buie l'ha già fatto mettendo una bellissima tabella all'inizio, all'entrata della città, dove sta scritto città dell'Istroveneto. E questo spero sarà poi anche replicato da tutti gli altri. La parte clou sarà l'apertura effettiva, quindi c'è il festival, questo abbiamo fatto questo gioco di parole sul quindi esatto. È un'occasione per ripercorrere insieme questi primi 15 anni di festival con i cantanti che riproporranno le canzoni vincitrici di Dimmela Cantando, che è un concorso canoro per canzoni inedite in Istroveneto. Quindi potremo ascoltare le 13 canzoni che sono state premiate, ma in più ci saranno anche dei videoclip di 3 minuti ognuno, che ripercorreranno anno per anno come siamo cresciuti e come siamo cambiati. Senza andare nello specifico, visto che tutto il programma è disponibile su istroveneto.com, esatto, giorno per giorno e tutto, in maniera molto generica ci sarà Coremo su Esopo il Palco, che è una rassegna di cori e filodrammatiche in 8 serate, in 8 comunità diverse, più volte a Buie. Poi come tappe importanti Dimmela Cantando di quest'anno, quindi 13 canzoni inedite in Istroveneto, che sono tutte ascoltabili dalla prima all'ultima di tutte queste edizioni, sono quasi 300 sul nostro sito, scaricabili, ascoltabili gratuitamente. E le 3 tappe si svolgeranno a Tribano, ma non a Tribano di Buie, bensì a Tribano in provincia di Padova. Poi avremo la tappa nel litorale sloveno a Isola e il gran finale sarà a Buie il 27, con il quale concluderemo questo nostro 15° festival.
0: Ma quindi 13 gare, canzoni in gara, una piccola Sanremo di istriano, e ogni anno c'è grande partecipazione, si riescono questi artisti locali, tutto in Istroveneto sempre, no?
1: Sempre,
0: o istrioto
1: sempre.
0: No, solo istriano.
1: Sì. Però anche quelli che sono di Rovigno e che dovrebbero curare solamente l'istrioto riescono, cioè io veramente li voglio elogiare perché riescono non solo a proteggere il proprio, ma a dedicare tempo anche a noi, perché effettivamente anche a Rovigno si sanno Dignano, ovunque si parli uno dei dialetti istriotti, è anche vero che in qualche modo si comunica più in istroveneto, quindi loro sono particolarmente bravi.
0: E Dimmela Cantando, ogni anno c'è questa, e c'è sempre molta, cioè dovete scartare anche qualcuno?
1: Esatto.
0: C'è molto seguito.
1: Diciamo che ogni anno arrivano circa una ventina, a volte più, a volte meno, sì, di canzoni. E poi abbiamo una
0: selezione.
1: Esatto, che ci impone, perché noi ci siamo imposti in realtà di scegliere.
0: Proprio 13, che non è un
1: 14,
0: numero.
1: Sono 14 quelle che scegliamo, però un artista ha rinunciato quest'anno, a volte succede, ci sono forze maggiori in gioco, quindi succede così. Comunque sia, queste canzoni sono poi valutate da una giuria internazionale di esperti, noi ci teniamo molto a questa internazionalità perché ci fa sentire più uniti e toglie tutti i confini esistenti e ogni barriera, che sono chiamati a valutare le canzoni per assegnare il premio per la migliore canzone nell'insieme, per il miglior testo, per il migliore arrangiamento, per la miglior musica ed eventualmente altre menzioni per un aspetto particolare della canzone. Ma le canzoni sono valutate anche dal pubblico, infatti in tutte e tre le serate di Dimmela Cantando il pubblico riceve il proprio bigliettino, esprime il proprio voto e la somma di tutti i voti ricevuti poi va ad assegnare alla canzone il premio del pubblico.
0: Da 13 a tavola e 13 sul palco mi verrebbe da dire, quindi vabbè. E un'altra colonna del Fos Festival è Corremo sotto per il palco, no? È fondamentale quello che significa le compagnie filodrammatiche, no? Per la comunità degli italiani.
1: Sì, questo appuntamento è importante per due motivi, perché va ad affiancare due attività che le nostre comunità, almeno la maggior parte, porta avanti. Quindi le filodrammatiche, che solitamente scrivono testi nuovi o rivedono testi vecchi in qualche modo e le ripropongono, quindi un atto creativo nuovo, mentre i cori hanno il compito di ricordarci quelle che sono le tradizioni e le canzoni tradizionali. Affiancandoli, quindi un po' di coro, un po' di filodrammatiche, si riesce a fare una bellissima serata dove appunto abbiamo un po' andiamo a ripescare il passato e guardiamo anche il futuro.
0: E poi lei dice anche, l'ha spiegato in conferenza stampa, che l'istrumento è una lingua che costruisce ponti, non confini. Anche
1: assolutamente.
0: Chiaramente passa da una regione all'altra. Scorrendo il programma si colpisce per la sua varietà, si passa dal teatro alla musica, come si diceva, ma anche a un torneo di briscola. E proprio l'altro giorno noi abbiamo avuto qui ospiti Diego Tullia e Linda Baissero con questo nuovo... sono invenzione, questo io lo definisco un uovo di Colombo, perché è una cosa che si poteva pensarla sempre in tutti questi anni, decenni, ma nessuno ci ha mai pensato, ovvero le carte istriane, no? Quanto è importante anche raccontare la lingua attraverso queste quotidianità, queste utilizzazioni un po' quotidiane, appunto, sì.
1: Questo è il senso di quello che ho detto prima, quindi trasmettere un sapere, un oggetto, un'attività, una pratica attraverso la lingua. Insieme all'Associazione dei Giovani, quindi io veramente mi complimento anche con loro, perché abbiamo iniziato a collaborare l'anno scorso, collaboriamo anche quest'anno col primo torneo De Briscola Istroveneta e anche con Tegò Preparà, questo splendido progetto che loro stanno portando avanti da qualche anno a questa parte. Infatti anche lì abbiamo la trasmissione della tradizione, delle ricette, sempre attraverso l'istroveneto, attraverso la lingua, quindi è veramente benefica anche qualsiasi attività che venga svolta.
0: E ci sarà anche questo progetto, quindi ti preparà in...
1: Sì.
0: Ok, sì, perché è una cosa molto valoriale, anche perché si mettono nero su bianco con un video persone che magari appunto anziane che spiegano e che magari sappiamo che è giusto mettere nero su bianco, diciamo così.
1: Sì, poi loro hanno pubblicato anche il ricettario che quest'anno si sono premoniti di tradurre in istroveneto. Quindi nella giornata del 24, se non dico troppe bugie, vediamo, andiamo a controllare. Certo, avremo la presentazione del ricettario in istroveneto questa volta, con ospiti le signore graditissime, che sarà però preceduto da un'altra iniziativa nuova di quest'anno, che è la masterclass per direttori di coro, incentrata proprio sulla tradizione canora dell'Istroveneto.
0: Ah, okay.
1: Che avrà prima della serata dedicata a Tegò Preparà la propria esibizione, per vedere poi questi maestri che cosa hanno fatto in questo weekend intenso di masterclass.
0: È infatti uno dei nostri appuntamenti futuri prima della fine del mese, appunto, riavere qui Tuyak o chi altri per parlarci di questo Tegò Preparà. Vorrei tornare, prima di chiudere, proprio sull'annunciato protocollo tra sindaci istriani per aumentare la presenza pubblica dell'istrumento. Ce l'aveva fatto cenno prima, ma concretamente, al di là della targa, di queste cose qua, sì, è anche qualcosa che riguarda, non so, penso agli odonimi, penso a Capodistria, c'è stato anche qualche polemica recentemente, o le varie località, per aumentare questa visibilità.
1: Esatto, no? Innanzitutto rendere tutti consapevoli e poi anche e soprattutto accettare, se arrivano, e sostenere anche finanziariamente proposte che possono essere delle locali comunità, ma anche da associazioni, da singoli, che desiderano portare avanti un progetto dedicato e incentrato sull'Istroveneto. Quindi un impegno, possiamo dire, non materiale da un lato, quindi una produzione culturale, dall'altro anche visivamente vedere che cosa si può fare per indicare che la località, e in questa località si parla anche l'Istroveneto.
0: Quindicesima edizione, guardando un po' il futuro, c'è qualche cosa che vorreste ampliare, qualche progetto nuovo?
1: No, noi abbiamo capito che semplicemente siamo arrivati a un punto oltre il quale non possiamo più andare, ovvero che saremo chiamati a settembre. Prima provvediamo a risolvere questa edizione e portarla con successo a te.

0: Ma sicuramente nel prossimo futuro dovremo ripensare a questo festival, come modificarlo se effettivamente già non possiamo più ampliarlo, perché più di così veramente rasenta le umane possibilità, perché dietro a questo programma c'è il lavoro
1: Di tante.
0: iniziato a settembre per riuscire a, cioè a portarlo.

0: riesci a trovare nel proprio tempo libero il tempo da dedicare all'organizzazione dell'evento.
1: Bene, noi siamo in chiusura, ricordiamo ancora quindi che il Festival dell'Istroveneto, quindicesima edizione, comincerà domani, proseguirà per tutto il mese di giugno fino al 27, sabato 27, tra Buie, Isola d'Istria, Tribano, Padova e numerose altre località istriane. Un invito a partecipare, ad ascoltare e magari anche a riscoprire parole che raccontano una storia comune lunga secoli. Ringraziamo quindi Marianna Jelicic-Buic, responsabile del settore cultura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, per essere stata qui con noi quest'oggi.
0: Grazie mille, e io vorrei solo ricordare, mi scuso,
1: sì?
0: Chi che non può venire domani a Buia a vedere l'apertura oppure la chiusura può guardare in streaming sulle nostre pagine.
1: Benissimo, giusto. E anche noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, e ci potete trovare per ascoltarci, scaricare anche questa puntata dedicata appunto alla quindicesima edizione del Festival dell'Istrumento sulla pagina, sul sito internet www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Jacopo Brunisso, la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Sociali, amicali, quindi include gli oggetti, oltre agli oggetti tradizionali, gli oggetti tecnologici, gli animali, come si diceva, e la natura, ma poi anche soprattutto il fatto che ormai la famiglia è composta da meno figli e di conseguenza gli animali hanno un po' sostituito, sono i nuovi figli, le piante sono gli animali domestici, quindi tutta la progettazione della casa si deve adeguare e trasformare, e quindi anche i mobili, gli arredi diventano polifunzionali, si trasformano a seconda delle ore del giorno, della notte, le scalette diventano portoggetti, i letti a scomparsa che di giorno sono librerie e divani, e così via per le piante, per gli animali. Quindi è veramente un qualche cosa in continua trasformazione.
2: In questa trasformazione, Carlo Ratti, come un architetto si trasferisce appunto dalla cultura delle forme, no? Che era dell'architettura, a una sostanza nuova che a volte è anche impalpabile?
3: Ma direi si tratta proprio innanzitutto di allargare non solo la famiglia, ma allargare proprio il pensiero dell'architettura, e quello tra l'altro che abbiamo fatto alla Biennale dell'anno scorso di Venezia, di architettura, di cui sono stato direttore, col tema intelligence naturale, artificiale, collettivo, quindi di pensare appunto anche alla progettazione stessa come ecosistema. E poi c'è l'altro aspetto fondamentale, che è quello di guardare al passato, perché in fondo la storia dell'abitazione

0: citare da quando nascono le prime città, circa 10.000 anni fa, insomma, da quali i nostri antenati hanno scoperto, hanno trovato questa bellissima invenzione che ci permette di vivere insieme, appunto tutti insieme, la città, facendo in modo che insieme siamo più di ciascuno di noi individualmente. Ecco, da allora i primi millenni di storia abitativa dell'uomo sono stati proprio di condivisione, insomma, con gli animali, con i batteri, con una casa che l'ha vista, come diceva Gilda, più come una spugna, non come una barriera, ma qualcosa di poroso. Ed è solo di recente, per esempio nell'Ottocento, nel Novecento, la Repubblica di Weimar, dopo la pandemia della spagnola, 100 anni fa, che insomma sviluppa questa ossessione per sterilizzare tutto, che poi diventa un'ossessione del movimento moderno. Dobbiamo lasciarcelo alle spalle e guardare al passato per scoprire un nuovo domani.
1: Quindi, direttrice, nello scoprire questo nuovo domani, scopriamo anche, applicato al tema dell'abitare, un confine non così netto poi tra il corpo umano e l'ambiente, c'è una sorta di costruzione artificiale tra i due.
2: No, sicuramente ormai l'ambiente fa parte del nostro vivere quotidiano. Il nostro vivere quotidiano, anche in casa, noi trasferiamo l'ambiente che c'è normalmente fuori, la natura, la riportiamo nelle pareti domestici, come riportiamo nelle pareti domestici anche tutti gli oggetti tecnologici, no? Alexa è ormai una coinquilina, una segretaria, l'aspirapolvere vaga da sola per la casa, lo smartphone è il compagno imprescindibile che ci aiuta e ci tiene compagnia. Quindi diciamo che veramente, come si diceva anche prima, è spugna tra l'ambiente e le nuove esigenze e le nuove tecnologie. Quindi è veramente qualcosa di molto più ibrido di una volta.
3: È stato molto interessante e divertente, anche possiamo dirlo oggi, parlare con voi. Gilda Boiardi, direttrice della rivista Interni, Carlo Ratti, architetto, grazie ancora.
0: Un saluto grazie poliamoroso.
4: Un saluto, un polisaluto a voi, va bene. Allora, sono le 16.49, subito prima della nostra trasmissione avete sentito, non sono solo parole, con Noemi, e questo è il suo nuovo singolo. È partita con un tour il 30 maggio, proseguirà con tantissime date per tutta l'estate, si chiama Tu cosa fai questa sera, lei è Noemi. Stare con

0: E allora, lei è Noemi, questo si chiama Tu cosa fai questa sera, e noi, non questa sera, ma subito ce ne andiamo a meditare, a pensare, a scoprire nuovi pensieri lungo l'Oglio.
1: Lungo l'Oglio c'è il Festival dei Filosofi, si è inaugurato ieri, giovedì 4 giugno, e fino a martedì 28 luglio presenta decine di appuntamenti in diverse anche province, Brescia, Bergamo, Cremona. Abbiamo in linea la direttrice scientifica del festival, professoressa Francesca Nodari, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi e grazie a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Ecco, a proposito di radioascoltatori, il tema di questa edizione del Festival Filosofi Lungo l'Oglio lo sentiamo molto vicino, perché ascoltare.
0: Sì.
2: Avete ragione, è proprio così. Io credo che si tratti in un certo senso di un verbo, di una parola, l'ascolto controcorrente. Oggi si tende molto a sentire, c'è molta chiacchiera, c'è molto rumore di fondo, rischiando invece di perdersi l'importanza, la bellezza dell'ascolto. E questo io credo che sia davvero un aspetto sul quale si deve molto riflettere oggi.
3: Ma perché, professoressa, ascoltare oggi è quasi un gesto controcorrente? Perché non siamo capaci o abbiamo l'anima allenata all'ascolto? Cosa c'è successo?
2: Perché tutto è partito senza voler, naturalmente anch'io faccio uso di smartphone e tutti noi ne siamo ampiamente dotati da quando, dagli anni 90, è partito quel cambiamento radicale con l'avvento dei cellulari. Noi ricordiamo che il primo iPhone è stato presentato da Steve Jobs nel 2007. Oggi, se noi notiamo, basta andare per strada, al ristorante, in qualsiasi luogo, si vedono persone chinate sul proprio dispositivo come se fosse un devozionale. Questo lo dice un grande filosofo che è Byung-Chul Han, e siamo immersi da trilli, da suoni. Il problema è che si sta perdendo, non si sente più la voce dell'altro, e per voi che fate radio è fondamentale sentire la voce, sentire la parola, è tutto, no? E nello stesso tempo scompare anche il volto, c'è la possibilità che possa scomparire anche il volto dell'altro. Cioè, quello che c'è, è veramente in crisi è la relazione tra l'uno e l'altro. Stiamo perdendo di vista, cioè non stiamo più praticando, e questo ci sembra paradossale, no? Nell'era dell'iperconnessione, della comunicazione, proprio la relazione vis-à-vis. Tanto è vero che c'è un grande antropologo che verrà al festival, Le Breton, conosciutissimo, tradotto in 32 lingue, il quale ha detto una cosa che non so voi, ma a me ha molto sorpreso. Lui dice: ormai il legame sociale è più un dato ambientale che una questione morale. È forte questo, è molto forte. E allora occorre fare sì che non si sacrifichi sull'altare della comunicazione la conversazione. Ecco, questa è la posta in gioco molto alta per il nostro tempo.
1: Allora, ascoltare, lo ribadiamo, è il tema di questa edizione del Festival dei Filosofi Lungo l'Oglio. Ringraziamo per essere stata con noi la direttrice Francesca Nodari, grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Noi vogliamo anche ascoltare e anche leggere quello che i nostri ascoltatori ci mandano. Nella prima mezz'ora abbiamo parlato della nuova del ritorno del nucleare in Italia. C'è stato con noi anche l'onorevole Fratoianni, un ascoltatore ci dice: ma come fa a invocare la fusione nucleare, una tecnologia che agli albori? Ci vorranno almeno 50 anni prima che sia disponibile. E c'è una signora Titti da Genova che scrive: dobbiamo investire nelle rinnovabili. E poi anche chi osserva: se si snellissero le procedure per gli impianti fotovoltaici sarebbe già un buon inizio.
0: Arriva la musica a portarci direttamente a contatto con il GR1 qui al pomeriggio di Radio 1, la musica che arriva dal 1996, una specie di autoriflessione. Dopo il grande successo del primo album, lei, Sheryl Crow, che in quel momento dominava la scena del cantautorato rock americano, cade in depressione, perché il successo, la pressione la portavano a domandarsi di sé a quello che davvero voleva dalla sua stessa vita. Insomma, se questo ti fa felice, farei meglio a seguirlo. Si chiama Sheryl Crow e questo If It Makes You Happy, subito

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria. La NASA ha ordinato per estrema precauzione ai 4 astronauti a bordo di prepararsi per un eventuale rientro anticipato sulla Terra. La fuga d'aria sta avvenendo in uno dei moduli russi della base orbitante attiva dal 2000. Si tratta di un problema che risale ormai al 2019, mai risolto. La nuova fuga d'aria è iniziata circa una settimana fa. Al momento gli astronauti, 2 statunitensi, 1 francese e 1 russo, sono al riparo nelle navette pronti appunto per una possibile evacuazione. Dal palco del forum di San Pietroburgo il presidente russo Putin attacca l'elite europea sostenendo che stia provocando il caos. Si attende la sua risposta alla lettera di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Bruxelles appoggia l'incontro tra i due leader. Nel frattempo c'è stato lo scambio di 185 prigionieri per parte tra Kiev e Mosca. Sul terreno non si fermano i raid. Un drone è esploso nel porto rumeno di Costanza. La Russia attacca Kiev, l'Ucraina conferma ma sostiene che è stato deviato da Mosca. A Roma rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori. Sono accusati di omicidio colposo. Secondo la perizia disposta dalla procura, il giornalista morì nel luglio 2023 a causa di un

0: infezione cardiaca che i medici non diagnosticarono. Sarebbe bastato un antibiotico per salvargli la vita. Assolta Macca Sula, è accusata di aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato nel marzo 2024. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riconosciuto la legittima difesa. La giovane donna era intervenuta durante una lite per difendere la madre. In primo grado la ragazza di origini cecene era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. A San Vittorino, estrema periferia di Roma, un 48enne ha ucciso la madre, ne ha nascosto il cadavere. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo che i familiari hanno denunciato la scomparsa della 78enne. L'uomo ha confessato di averla ammazzata al culmine di una lite ed è ora in stato di fermo con l'accusa di femminicidio. Il corpo, su sua indicazione, è stato ritrovato. Il rogo di Capodanno a Cramontana, interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, proprietari del locale in cui hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
1: Per loro è il terzo interrogatorio da quando sono indagati, ma il primo in cui Jacques e Jessica Moretti sono sentiti a confronto tra loro, con domande alternate fatte dagli inquirenti e dai 70 avvocati presenti, rappresentanza dei 115 feriti e delle famiglie delle 41 vittime. La novità è che la Procura del Cantone del Vallese ha contestato a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale, una bolla di pagamento del 2015 per l'acquisto della schiuma fonoassorbente, rivelatasi infiammabile, trasformata grossolanamente in fattura e con anche l'IVA diversa dall'origine. Questione che per gli inquirenti dimostrerebbe come i proprietari del Costellazione siano abituati a mentire. Antonio Bana è uno degli avvocati presenti.
2: È cambiata un po' la tendenza anche delle domande da parte del procuratore, perché adesso si è incalzata maggiormente di più sia su questa fattura sia su questa incongruenza che sta emergendo in una risposta da un Moretti all'altro.
1: Un altro punto importante discusso riguarda le fontane scintillanti all'origine dell'incendio. I coniugi Moretti sapevano che erano pericolosi, lo hanno ammesso. Secondo loro era un'iniziativa dei dipendenti quella di sfilare con queste candeline accese sulle spalle di altri colleghi. Claudio Vigolo, GR1.
0: Sciocche polemiche in Francia per il caso di Liana, la bambina di 11 anni scomparsa venerdì scorso nel sud del paese, ritrovata a cadavere ieri sera. Sospettato di averla uccisa è un uomo con precedenti per stupro, in particolare su minori. La vicenda riapre altri casi del passato, in particolare quello di Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron. Il premier Le Cornu si è detto scioccato e si è riunito con i ministri dell'interno e della giustizia. È morta a Roma all'età di 89 anni Vania Traxel-Protti, la prima donna italiana produttrice del cinema d'autore. Con il secondo marito, Manfredi Traxel, aveva fondato la casa di distribuzione Academy 2, facendo conoscere al grande pubblico nomi come Fassbinder, Kieslowski, Greenaway, Wenders, Almodovar e Spike Lee. Così raccontava gli inizi della sua grande avventura cinematografica.
3: Siamo andati a Cannes, siamo entrati in questa saletta dove c'erano 3 persone, mio marito, io e un altro signore Spersebar. Il film era Il matrimonio di Maria Brown. Io ho avuto veramente il colpo di fulmine. Quando è finito il film, ho guardato Manfredi e gli ho detto: senti, invece del rubino mi regali il film, per favore. E così è cominciata la nostra storia. Come dice mio figlio, che mi chiama la rabdomante del cinema. Io sceglievo i film proprio istintivamente, con quello che mi emozionava, che mi piaceva, senza pensare.
0: È tutto per questa edizione, prossimo GR alle 18.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iper

0: ceramica con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporali. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Il pomeriggio di Radio 1.

0: tu ti immaginavi. Così canta Coez, sono le 17:11 e 30 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 1 per quel che riguarda l'ultima parte, e l'ultima parte che ha preso il via con questo ci vuole una laurea dalla colonna sonora della serie animata di Zero Calcare, e lui è Coez.
1: E torniamo

0: In questa ultima parte del nostro pomeriggio di Radio 1 a parlare di cybersicurezza con il dottor Matteo Emilio Bonfanti, che è il capo della divisione relazioni, cooperazione e politiche internazionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Che poi nel panorama geopolitico attuale, insomma, la cooperazione internazionale mi sembra particolarmente importante per la vostra agenzia. Come avviene?
1: Assolutamente, assolutamente. L'agenzia opera per la cooperazione internazionale e lo fa con una rete di partner internazionali che ha costruito nel tempo. L'agenzia svolge cooperazione internazionale di cybersicurezza, che può essere definita come quell'attività, diciamo, di dialogo e di collaborazione che appunto gli stati tra di loro o nell'ambito anche di organizzazioni internazionali svolgono al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità del cyberspazio. Viene svolta dall'agenzia, viene svolta anche dai ministeri degli esteri, viene svolta anche da altre istituzioni dello Stato su specifiche tematiche che riguardano appunto la sicurezza cyber dei paesi. La cooperazione può riguardare quello che fa l'agenzia, può riguardare diversi ambiti, può riguardare la definizione di politiche o di principi condivisi per un utilizzo sicuro e pacifico del cyberspazio, può riguardare la definizione di norme o di misure per rafforzare la cybersicurezza delle nostre infrastrutture critiche, la condivisione ancora di informazioni su minacce, su come prevenirle, su come farvi fronte, o anche lo scambio di buone pratiche per gestire meglio il rischio cyber e le vulnerabilità cibernetiche che comunque riguardano, diciamo, la nostra società. E vorrei, ci tengo a dire che cooperare è importante, perché le minacce e gli attacchi cyber non conoscono frontiere e per farvi fronte vige il principio che uniti, insieme, gli stati sono più forti. È ovvio che...
2: Sì, prego. Prego, dottor Bonfanti, la faccio finire.
1: Sì, volevo solamente aggiungere che, diciamo, la cooperazione internazionale nel panorama geopolitico attuale non è un'attività semplice, perché il contesto internazionale in cui viviamo, diciamo, è caratterizzato da due dinamiche. Vi è una crescente interdipendenza tra gli stati. Pensate alle infrastrutture critiche che legano i nostri paesi, i cavi sottomarini, le reti di comunicazione. Quindi infrastrutture che ci rendono più vicini e interdipendenti. Ma da un lato stiamo assistendo a una crescente rivalità, competizione geopolitica. Quindi diciamo che c'è una forza che ci avvicina, che avvicina gli stati, e un'altra che li allontana. E quindi ciò crea un paradosso. La cooperazione internazionale diventa necessaria, appunto perché siamo più vicini e dobbiamo lavorare insieme, ma diventa anche più difficile, perché a volte ci sono degli interessi che ci possono dividere. E allora ciò fa sì che questa cooperazione internazionale tende a diventare più selettiva, più mirata.
2: Ecco, che cosa intende? Volevo proprio chiederle questo. Quando parla di una cooperazione internazionale più selettiva e mirata, che cosa si riferisce, che cosa intende esattamente?
1: Allora, intendo che, diciamo, che il multilateralismo universale, diciamo, fondato sulla ricerca di un consenso sulle regole del gioco, sta attraversando un momento di relativa difficoltà. Si pensi anche alle Nazioni Unite, proprio perché c'è questa rivalità geopolitica di cui parlavo, il che allora determina che emergono o diventano ancora più rilevanti dei formati più ristretti, iniziative più specifiche di cooperazione. Ad esempio intendo i formati regionali, come l'Unione Europea, dove paesi accomunati da specifici valori lavorano più facilmente insieme. Ma emergono anche dei gruppi trasversali di stati che lavorano insieme proprio perché condividono simili progettualità. Vi faccio un esempio. L'agenzia partecipa ad un'iniziativa internazionale che riunisce 75 stati, che si chiama Counter Ransomware Initiative. È un'iniziativa che ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del ransomware, cioè di quegli attacchi che sono in grado di paralizzare le nostre infrastrutture critiche e l'erogazione dei servizi. Oppure sono anche qui cooperazione più mirata, la cooperazione che avviene tra gruppi di autorità o di agenzie come la nostra, che lavorano in modo pragmatico, concreto, per trovare soluzioni utili a governare i rischi e le vulnerabilità ai cyber. Ne è un esempio, il gruppo di lavoro G7 sulla cybersicurezza, che con una certa nota di orgoglio, permettetemi, è stato creato dall'agenzia nel 2024 durante la presidenza italiana del G7.
0: Quindi è stata anche un'iniziativa voluta, insomma, e pensata.

0: in territorio nostro?
1: Sì, è stata un'iniziativa tutta italiana che è stata costruita col contributo appunto dell'agenzia e naturalmente delle altre agenzie che vi fanno parte, perché il gruppo infatti si compone delle agenzie e dei centri per la cybersicurezza dei paesi G7, più la Commissione europea e l'Agenzia europea di cybersicurezza. Dovete immaginare il gruppo come uno spazio, diciamo una piattaforma, dove gli specialisti delle agenzie cyber di Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito collaborano per definire insieme degli strumenti di policy, delle misure ancora per far fronte alle minacce cyber a beneficio della sicurezza nazionale e collettiva dei membri e una sicurezza, quella cibernetica, che è da intendersi come un prerequisito anche per la sicurezza e la prosperità economica dei nostri paesi.
0: Non c'è dubbio.
1: E nel gruppo l'agenzia sta lavorando assiduamente con le altre agenzie su temi che sono cruciali per la sicurezza.
0: Ce ne rendiamo assolutamente conto. Dottor Matteo Emilio Bonfanti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie, ancora un ospite per parlare di sicurezza e sventare anche delle false multe che arrivano, che piovono sempre con nuove formule. Allora invitiamo il vicequestore aggiunto della Polizia Postale Francesco Federico con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: Ultimo caso, appunto, una finta multa da pagare su Send, una truffa che imita il servizio PagoPa. Come funziona?
2: Sì, allora, questo è un po' forse l'ultimo trend che si sta registrando, però è importante evidenziare che cambia la maschera, cambia il pretesto, ma alla fine il meccanismo resta sempre lo stesso, cioè creare urgenza, abbassare le difese, farsi consegnare i dati personali o, peggio ancora, disporre un pagamento. Però è importante soprattutto, secondo me, evidenziare come funziona Send, perché forse non tutti i cittadini lo utilizzano o ne conoscono il funzionamento.
0: Certo, giusto.
2: Send che cos'è? È una piattaforma della pubblica amministrazione che, vista la digitalizzazione, ha la possibilità di inviare notifiche che hanno valore legale, notifiche tra cui appunto quelle che riguardano le sanzioni amministrative. Però di default Send non può mandare diciamo notifiche all'intera platea italiana, è strettamente interconnesso con l'app Io, che magari è un po' più nota ai cittadini. Quindi se io non ho mai fatto un accesso a Io e non ho mai autorizzato Send a inviarmi delle notifiche, perché poi si accede a un'area personale in cui Send ti chiede sostanzialmente dove vuoi ricevere le notifiche: sulla tua mail, hai una PEC, vuoi addirittura abilitare il tuo numero di cellulare per le notifiche aventi valore legale. Quindi se non c'è questa nostra ingerenza, Send non è abilitato, perché sarebbe una notifica irrituale, diciamo, ai sensi della procedura.
3: Ecco, ma quando, a che cosa bisogna prestare attenzione? Che cosa ci deve insospettire, visto che abbiamo dei siti che sono identici a quelli ufficiali, anche messaggi e mail che appaiono molto credibili?
2: Sì, diciamo, chiaro che i truffatori che inventano ogni giorno nuove forme di aggressione non improvvisano, quindi creano dei siti clone che sono del tutto identici a quelli ufficiali. Però se una persona non ha mai sentito parlare di Send e dal nulla riceve una notifica apparentemente da Send, sicuramente si deve insospettire. E poi tendenzialmente, anche se veniamo indirizzati su una pagina cosiddetta clone, guardando l'URL, cioè la stringa del sito su cui siamo stati indirizzati, ci sarà sempre qualche elemento che ci deve portare a sospettare che non è il sito ufficiale. Quindi uno può anche controllare, diciamo, evitando di seguire il link, ma digitandolo da zero sul suo motore di ricerca, vedere insomma che magari non è stand.it ma è stand scritto con la chiocciola, oppure c'è una N in più. Sono questi piccoli dettagli che magari

0: magari per un occhio distratto non sono visibili, ma con le dovute cautele si possono prevenire.
1: Uno degli ami che vengono sempre usati è quello anche del tono dei messaggi che vengono inviati, no? Allarmistici, perentori, per creare un senso d'urgenza.
0: Ha detto una verità, perché chiaramente dietro la truffa c'è un diciamo fortissimo elemento psicologico, cioè il truffatore ci deve far credere che siamo in una situazione di emergenza, in una situazione di rischio, che ci fa abbassare le nostre difese, la nostra soglia di attenzione, e ci porta poi a fare un trasferimento di denaro. Quindi, diciamo, in generale, quando riceviamo richieste allarmistiche provenienti apparentemente dalle nostre banche e dalle istituzioni, dobbiamo rimanere lucidi, perché è lì che poi, diciamo, si rischia poi di rimanere vittima effettivamente di una truffa.
2: Ecco, ma se si cade in trappola, consiglio della lucidità assolutamente come prima cosa, primo faro, ma quali sono le azioni poi da mettere in campo?
0: Al di là, diciamo, delle regole precauzionali, nel senso di non di dubitare sempre dei link che ci vengono inviati via SMS, su WhatsApp o quant'altro, nel momento in cui purtroppo abbiamo fatto un trasferimento di denaro e ci avvediamo, bisogna immediatamente informare le forze dell'ordine, ma mi sento di dire ancor prima la banca, per cercare di bloccare quel pagamento, evitando anche di, diciamo, utilizzare i bonifici istantanei, che rendono più complicato tracciare i flussi di denaro, le movimentazioni di denaro.
1: Allora la ringrazio, grazie per essere stato con noi, Francesco Federico, vicequestore aggiunto della Polizia Postale.
0: Grazie, grazie a voi.
3: Ci avviciniamo a quella che è la conclusione di questa settimana, di questo venerdì, primo venerdì di giugno, 17:24 in questo istante. Lei è Brandy, arriva dal 2002, si chiedeva: ma che succederà di noi? What about us? Dog time.

0: 6, siamo alla chiusura di giornata e anche di settimana. Simona Arrigoni.
1: E allora è arrivato il momento di salutarci. Utilizzo il saluto dell'architetto Ratti, un saluto poliamoroso per tutto il pomeriggio di Radio 1, tutta la squadra, Raffaele Roselli, Claudio Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami e soprattutto voi che ci ascoltate.
2: E Gianni Tola e Claudio Campobasso alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
0: Mi unisco al saluto poliamoroso anche con Simone Arrigoni, ma tutti i nostri ascoltatori, augurando anche un buon weekend.
2: Questa canzone fu definita la canzone rock migliore del 1995.

Vinse infatti la Grammy Award come migliore canzone rock, e pensare che lei veniva da tutt'altro genere, ma lì ha trovato la sua forza e la vera espressione. L'album si chiamava Jagged Little Pills, lei è canadese, si chiama Alina Morissette, è la canzone con cui chiudiamo la nostra settimana qui al pomeriggio di Radio 1, dandovi appuntamento a lunedì prossimo, è proprio lei, You Ought to Know. A lunedì!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di agroalimentare, in particolare delle ricadute economiche degli investimenti del settore, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea Fabrizio Patti.
2: Sì, in evidenza sui mercati c'è il dato più atteso della settimana, quello sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che è risultato migliore delle attese. A maggio sono stati creati 172.000 posti di lavoro contro un'attesa di 80.000 e la disoccupazione è risultata stabile al 4,3%, un dato buono ma che ha avuto come effetto quello di rendere più probabile un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno negli Stati Uniti, più probabile rispetto a una pausa. Questo dicono le proiezioni basate sul prezzo dei future. L'effetto è che il listino Nasdaq dei titoli tecnologici a Wall Street scende per il terzo giorno consecutivo, meno 2,15%. Ieri c'era stato già un calo dovuto soprattutto a una trimestrale di Broadcom, settore chip buona, ma che limitava le attese di crescita futura di ricavi da intelligenza artificiale. Questo calo del settore chip si era esteso nella notte in Asia, in particolare a Seul, che era scesa come indice di borsa del 5%. Anche Milano in discesa, ma più limitata, meno 0,45%, il che porta di poco in negativo.

0: negativo anche il bilancio della settimana. C'è invece un titolo che in questo momento che si quoterà in futuro, che è quello di SpaceX, e in questo caso i segnali che sono arrivati sono buoni, perché secondo i media la quotazione ha ricevuto per ora ordini superiori alle azioni disponibili, e si sta parlando di un collocamento pari a 85 miliardi di dollari, come di raccolta potenziale. Chiudiamo con il settore delle materie prime, perché vediamo che il petrolio è in calo dell'1,60% e il Brent è scambiato a 93 dollari e mezzo il barile.
1: E grazie a Fabrizio Patti. E ora l'analisi di mercato con Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Mane Farm. Buonasera Morra.
2: Buonasera.
1: Allora Morra, possiamo fare un bilancio di questa settimana di contrattazioni? Che settimana è stata per i mercati?
2: Sì, è stata una settimana di alti e bassi, sono successe tante cose, quindi le ha riassunte bene il collega. Abbiamo visto i listini muoversi su e giù in base al sentiment sulla pace in Medio Oriente, quindi ai tweet di Trump come al solito, però siamo in una situazione in cui in realtà sembra esserci un blocco nelle trattative. Sull'AI ovviamente è un settore, che quello dei semiconduttori, che comunque overall sta facendo molto bene da inizio anno. Alcuni indici hanno fatto addirittura il 70%, le aspettative sono molto alte, e quindi quando sono dei dati un po' meno belli delle attese, il mercato un po' trema. Quindi è stata una settimana di alti e bassi, ma molto interessante.
1: Quindi abbiamo sentito al collega Piazza Affari, ci sono questi dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, dati sopra le attese, quindi adesso ci si attende quindi la decisione della Fed a proposito della politica monetaria.
2: Sì, certo, ricordiamoci che la Fed ha un doppio mandato, no? Quello di contenere l'inflazione, ma anche di minimizzare la disoccupazione. L'inflazione sta salendo, la disoccupazione è bassa e quindi l'economia sta andando bene, quindi cosa succede? Che i mercati si aspettano ad oggi che la Fed rialzerà fino a due volte entro un anno, mentre prima del dato di oggi ci si aspettava solo un rialzo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli asset generalmente vedranno drenare liquidità, e per questo appunto l'azionario, che ha bisogno comunque di una propulsione anche da un punto di vista dei tassi di interesse, ha fatto fatica.
1: Va bene, io ringrazio l'analista Michele Morra, e ora noi parliamo di agroalimentare, un comparto che si conferma il principale driver del Made in Italy nel mondo, ma questo è molto altro, è emerso quindi da un report che è stato presentato nel corso del forum annuale di TEA, The European House Ambrosetti, che è in corso a Bormio, e noi ne parliamo con Valerio De Molli, che è amministratore delegato di TEA, The European House Ambrosetti. Buonasera De Molli.
3: Buonasera dottoressa.
1: Allora De Molli, cominciamo quindi da questo dato importante: l'agroalimentare quindi è il settore che è al primo posto tra i comparti manifatturieri italiani, quindi quali sono i suoi numeri?
3: Intanto stiamo parlando di un comparto che, come lei ha sottolineato, è il primo comparto industriale del sistema paese, con 82 miliardi di valore aggiunto. Per dare un'idea comparata rispetto ad altri settori, è 4 volte il fashion system, tanto per avere proprio un inquadramento immediato. E se ci confrontiamo in Europa, stiamo parlando di un settore che da solo vale 2 volte la somma dell'automotive di Francia e Spagna messe insieme, o 2 volte la somma del farmaceutico di Germania e Spagna e Francia, scusate, messo insieme. Quindi stiamo parlando di un comparto industriale che parte dalle campagne, dalle stalle, e arriva fino agli scaffali del supermercato, passando per i ristoranti e il turismo, che noi calcoliamo valere un quinto del PIL del paese, in forte crescita. Siamo al livello record su tutti gli indicatori che possiamo monitorare: di export 73 miliardi, il livello più alto di sempre, con il segno più verso ogni paese tranne gli Stati Uniti, in leggera contrazione del 4% dovuta alle implicazioni della Trumponomics cosiddetta, al valore aggiunto record storico, ai dipendenti, la crescita dei dipendenti e dei lavoratori al record storico, quindi in grande salute.
1: Senta, De Molli.

0: Però quindi questa grande spinta, quindi questo boom del nostro agroalimentare è anche sostenuto da forti investimenti nel settore, quindi sono quasi raddoppiati, leggo nel report.
1: Sì, gli investimenti, e devo dire che il ministro Lollobrigida, il MASE in particolare, il governo italiano, hanno fatto un lavoro straordinario per due ordini di motivi. Primo, sono riusciti a trascinare l'Europa a far cambiare piano di lavoro alla famosa PAC, che sono gli investimenti comunitari per l'agricoltura, perché la prima decisione era stata di una contrazione degli investimenti comunitari del 24%, e grazie a questa operazione spinta molto da Lollobrigida, dal MASE, dal governo italiano, abbiamo ottenuto la stabilità degli investimenti per il sestennio 2008-2034, quindi molto importante. Secondo, le risorse nazionali sono cresciute di 16 miliardi, 9 miliardi di questi 16 dovuti al PNRR in agricoltura, che ha evidentemente impattato in questo triennio, e i restanti come ulteriori risorse aggiuntive, che hanno preso 7 declinazioni specifiche che vanno dallo stimolo all'imprenditorialità giovanile, al sostegno delle filiere industriali, al sostegno dei consumi, al sostegno all'innovazione. E noi abbiamo calcolato un impatto di tutti questi robusti nuovi investimenti nel settore, un impatto che può andare nel decennio fino ai 200 miliardi di implicazioni positive.
0: Senta, sì, le volevo chiedere, ma visto questi dati straordinari e questa grande spinta, quindi anche sostenuta dal governo, che cosa si può fare per far volare ancora il nostro agroalimentare? Cosa manca?
1: Intanto, diciamo, c'è una fragilità di sistema che è legata alla anzianità anagrafica dei gruppi familiari imprenditoriali che stanno alle porte del cambiamento, e quindi occorre trovare una soluzione per dare continuità imprenditoriale a molti gruppi industriali del sistema paese, dall'agricoltura alle aziende di processo e di distribuzione. La seconda è una ampia frammentazione di piccole imprese. Pensi che noi abbiamo più del doppio delle piccole e medie imprese.
0: E
1: della
0: quindi
1: Germania,
0: lei sosterrebbe più un'aggregazione. Allora
1: bisogna favorire, certo, il consolidamento e la crescita delle imprese.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio, quindi io ringrazio Valerio De Molli, amministratore delegato di TEAD European House Ambrosetti. E Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna lunedì. Ringrazio la parte tecnica Carlo Boninsegna, redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it, la linea passa a Cantieri Italia e da Gelsomina Testa. Buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato ad un compagno di viaggio di questa trasmissione. Ormai ci stiamo avvicinando a tappe davvero, come dire, molto molto corte verso il finale di stagione dell'edizione 2025-2026 di Cantiere Italia, e Gianluca Timpone, tributarista, volto noto, divulgatore di materia fiscale, è stato quasi sempre al nostro fianco. Buon pomeriggio, dottor Timpone, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, siamo a giugno, ormai a giugno, quindi parliamo di scadenze fiscali di giugno. Quali?
4: Allora, quella più importante riguarda sostanzialmente la possibilità di poter trasmettere il 730 che riguarda lavoratori dipendenti e pensionati, perché già dal 14 di maggio l'Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità a tutti quei contribuenti che potevano usufruire del modello 730 di inviarlo all'Agenzia delle Entrate. Una cosa molto importante è che, trattandosi spesso di contribuenti che, avendo un reddito fisso, quindi pensionati e lavoratori dipendenti, ed avendo sostenuto nella maggior parte dei casi delle spese che contribuiscono a ridurre le imposte da pagare, solitamente ricevono un rimborso da parte del proprio ente pensionato.

pensionistico o da parte del datore di lavoro, fermo restando che comunque potrebbero anche chiedere che questo rimborso arrivi direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate. Allora, questi contribuenti prima trasmettono il modello 730, perché la scadenza è fissata al 30

0: sono corretti, non bisogna fare alcun tipo di modifica, quindi inviarlo così come ci viene presentato da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché in questo modo possiamo anche evitare di conservare tutta quella che è la documentazione a supporto, e quindi l'Agenzia delle Entrate sicuramente non ci disturberà per verificare se effettivamente quelle spese presenti all'interno del modello 730 sono supportate da idonea documentazione. Quindi se c'è anche una piccolissima differenza, il consiglio è quello di accettare, così come ci viene proposto, il modello 730 precompilato. Chiaramente poi la scadenza principe riguarderà non soltanto lavoratori dipendenti e pensionati, ma a giugno è il mese dell'autoliquidazione per tutti i lavoratori autonomi e soprattutto per quanto riguarda le società e le imprese.
1: Senta, Timpone, rispetto agli anni scorsi, cosa cambia con la dichiarazione dei redditi di quest'anno?
0: Beh, intanto ci sono molte più informazioni che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione da parte di tutti i contribuenti. Questo al fine di evitare che taluni contribuenti possano sostanzialmente fare a meno di una serie di detrazioni che comunque spettano, tipo se hanno effettuato dei lavori di ristrutturazione troveranno all'interno del modello e quindi della dichiarazione precompilata tutte quelle che sono le spese che hanno sostenuto, se ad esempio accanto ai lavori di ristrutturazione vi sono anche acquisti di mobili, possono beneficiare anche della relativa detrazione. Una cosa importante è che siccome tutte queste spese che contribuiranno a ridurre quella che è l'imposta da versare sono, diciamo, già presenti all'interno del modello precompilato, bisogna stare attenti e quindi verificare effettivamente con quella che è la documentazione a propria disposizione che effettivamente le cifre corrispondano, perché spesso potrebbero anche non coincidere. Da quest'anno poi, tra l'altro, vi sono meno errori rispetto al passato, perché nella maggior parte dei casi l'Agenzia delle Entrate acquisisce delle informazioni che rappresentano quasi la perfezione, e quindi il contribuente spesso, quando va a verificare i dati presenti all'interno della propria dichiarazione, li ritrova perfettamente. Tra l'altro quest'anno vi è anche il rinnovo del cosiddetto invito da parte dell'Agenzia delle Entrate per aderire al cosiddetto concordato preventivo biennale, che non è altro che un accordo tra fisco e contribuente che consente al contribuente stesso di poter dichiarare un reddito, e qualora dichiarare un reddito in base a quello che è l'accordo con la stessa Agenzia delle Entrate. Quindi significa che se ad esempio il reddito concordato dovesse risultare maggiore, ha dei benefici perché pagherà delle imposte decisamente più basse rispetto a quello che avrebbe sicuramente pagato con una tassazione ordinaria.
1: Allora, parliamo di concordato preventivo. Cosa c'è da sapere?
0: Allora, intanto il concordato preventivo è stato riproposto anche per l'anno in corso, quindi per il 2025 e 2026. Concordato preventivo è accordo tra fisco e contribuente al fine di individuare quello che è un reddito fisso che il contribuente, a prescindere se ci arriverà o meno, dovrà essere utilizzato per determinare quelle che sono le imposte da pagare. Attenzione, spesso non è facile verificare a monte se per quell'anno il reddito sarà uguale o meno rispetto all'accordo che viene fatto con il fisco, però solitamente, siccome il concordato preventivo viene in un certo senso accettato, l'anno scorso è il 30 settembre, quest'anno sarà il 31 ottobre, il contribuente, e quindi in linea di massima lavoratori autonomi, imprese e società, già conoscono se effettivamente a quella data hanno superato, ad esempio per quanto riguarda il 2025, il reddito concordato con il fisco. Quindi possono in linea di massima già avere un'idea di quello che potrebbe sostanzialmente essere il loro risparmio. Ricordiamo che nell'ambito del concordato preventivo incidono molto le cosiddette pagelle fiscali, perché il fisco, così come accade a scuola, valuta con dei voti che vanno da 1 a 10 il comportamento del contribuente. Un contribuente che ha un voto da 8 fino a 10 è considerato un contribuente eccellente, affidabile, e quindi se va a concordare un determinato reddito e qualora il reddito effettivo dovesse risultare superiore, pagherà un'aliquota più o meno bassa, quindi risparmiando delle imposte abbastanza consistenti.
1: Va bene,

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato ad un grande tributarista, ad un volto televisivo, divulgatore di materia, diciamo, storicamente ostica come quella tributaria. Lui è Gianluca Timpone. Dottor Timpone, lei ha scritto un libro che sta vendendo moltissimo sia nelle librerie, quindi fisicamente, che sia nelle piattaforme digitali. Ci racconti lei di che si tratta?
1: Beh, intanto è un libro che rientra nell'ambito di una collana che va a disciplinare tutte le attività lavorative e in che modo quelle attività lavorative cambiano con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il mio testo, si occupa dell'attività di commercialista, non a caso faccio anche commercialista, quindi sono certo più o meno padrone della materia. Quindi in pratica si cerca di individuare in che termini il lavoro del commercialista, il lavoro del consulente, finanziario, del consulente d'impresa cambia con l'era dell'intelligenza artificiale. Alla fine il succo qual è? È che effettivamente l'intelligenza artificiale aiuta tutti i lavoratori autonomi, tutte le varie attività lavorative a svolgere meglio la propria attività, però i risultati che vengono fuori con l'uso dell'intelligenza artificiale devono essere sempre valutati dall'essere umano. Cioè, significato quale? È che non bisogna prendere per oro colato tutto ciò che ci viene offerto dall'intelligenza artificiale, perché i risultati devono essere sempre in un certo senso valutati e la parola finale deve sempre essere in mano a noi. Quindi il professionista umano deve stabilire se effettivamente quelle risultanze sono corrette o meno per svolgere al meglio il proprio lavoro, ma soprattutto nell'interesse di tutte quelle persone che si affidano al professionista stesso.
0: Senta, per quanto riguarda invece la rottamazione,

0: Cosa dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando? Abbiamo due minuti, allora, e una manciata di secondi, sì, a partire,
1: allora,
0: da adesso.
1: Intanto per quanto riguarda la rottamazione, la scadenza per la presentazione delle domande è spirata al 30 di aprile. Ora, entro la fine di questo mese, quindi entro la fine di giugno, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni comunicherà a tutti i contribuenti l'importo rottamabile e che potrà essere pagato o in unica soluzione a partire dal 31 di luglio, oppure attraverso 54 rate bimestrali, la cui prima rata scadrà sempre al 31 di luglio. Ricordiamo che con la rottamazione quinques, parliamo di circa 1.800.000 domande, il contribuente che ha ricevuto delle cartelle esattoriali entro il 31 dicembre del 2023 le può definire al netto di sanzioni e di interessi. Molto spesso con questa rottamazione quinques il risparmio può arrivare anche al 50%, dipende sostanzialmente da quello che è l'anzianità della cartella esattoriale. Più è vecchia la cartella esattoriale e maggiore sarà l'importo risparmiato da parte del contribuente. Però l'unica cosa che deve fare in questo momento il contribuente che già ha presentato la domanda è aspettare, attendere l'esito da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e iniziare a pagare a partire dal 31 di luglio di quest'anno.
0: Allora, noi abbiamo finito per questa puntata, ma torneremo prima della chiusura della nostra edizione 2025-2026 a ricollegarci con Timpone. Perché? Perché vi dobbiamo parlare di tutte le scadenze fiscali dell'estate e parleremo anche dell'autunno. Quindi ci risentiamo prestissimo prima della chiusura della nostra edizione. Grazie a Gianluca Timpone, grazie.
1: Grazie a
0: voi. Roberta Di Casimiro che firma la regia, Daniele Antelmi al coordinamento tecnico. L'intervista a Gianluca Timpone appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo prestissimo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio 1 Cantiere Italia. Un saluto affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora in corso il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo. Le elite europee provocano il caos, dice, tornando a esprimere apprezzamenti per Trump. Dura la replica alla lettera di Zelensky.
3: Non c'è ragione di incontrare Zelensky. Così il presidente Putin gela le speranze di un faccia a faccia tra i leader dei due paesi in guerra da anni. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, definendo maleducata la lettera pubblica con la quale il presidente ucraino proponeva un incontro. Nel discorso con il quale chiude gli spiragli di speranza negoziale, Putin torna a criticare le politiche europee, definendole miope e aggressive, e cita l'Italia tra le peggiori, dice, per il debito pubblico. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Beijan, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Medio Oriente, resta in stallo la tregua tra Beirut e Tel Aviv. Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli USA, accusando Hezbollah di non averla accettata. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime. Il premier libanese Salam accusa l'Iran di usare il paese come merce di scambio, mentre Teheran respinge le accuse. Da Roma, il ministro degli esteri Tajani propone una nuova iniziativa europea dopo la missione UNIFIL in scadenza a fine anno. Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive.

0: su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. L'obiettivo è consentire agli imprenditori onesti di poter ribadire la loro scelta di qualità e contrastare lo sfruttamento. Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro Calderone al termine del vertice sul caporalato che si è svolto nella prefettura di Reggio Calabria dopo i fatti di Amendolara. Rogo di Cramontana, interrogati insieme per la prima volta i coniugi Moretti davanti ai magistrati presenti legali dello Stato italiano. Jessica, accusata di falso documentale, ha ribadito la volontà di collaborare ma parla di falsità che ci hanno distrutto. I familiari delle vittime replicano: devastati significa non poter abbracciare i propri figli. I Moretti respingono le accuse. Shock in Francia per la morte di una bambina di 11 anni, scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
1: Lianna, 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola. Un corpo che sembra essere quello di una bambina che indossava gli abiti simili ai suoi è stato ritrovato ieri in una fattoria nella regione del Gers, a circa 15 km dal luogo dove era stata vista l'ultima volta. Ora si attendono i risultati dell'autopsia per confermare l'identità e la causa della morte. Il principale sospettato, Jérôme Barella, è stato formalmente incriminato lunedì per sequestro di persona e detenzione illegale, posto in custodia cautelare. Questo padre di 41 anni è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce, in particolare per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato. È chiaro che c'è stato un malfunzionamento e che non possiamo ignorare le lacune emerse, ha dichiarato Emmanuel Macron in visita in Montenegro, ma tutto questo è inaccettabile, ha detto il capo dello Stato. Il ministro della Giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia e continuare ad avvicinare i minori nella più totale impunità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per un presunto sforamento del tetto di spesa elettorale intorno ai 300.000 euro risalente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato per settembre. Il meteo, qualche perturbazione oggi, poi weekend caldo e soleggiato, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare.
0: Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
3: Il rosso e il nero.
4: Guarda, guarda Francesco cosa ho in mano. Guarda che cos'è.
5: È la solita penna rossa.
4: È una penna rossa, attenzione.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
5: Guarda bene.
4: Che devo guardare?
5: Guarda bene il rosso di questa penna che hai in mano, è un rosso moderato, non fuoco. È quella con cui Pina Picerno ha firmato le dimissioni dal PD e te n'è andata. Quindi le distribuiremo.
4: Ecco, già questa è una cosa che devo sottolineare con la penna rossa.
5: Esatto,
4: e
5: oggi matita blu.
4: E oggi Luxuria e Storace, che saremo insieme fino alle 19, potete anche commentare quello che diciamo.
5: Sì, al 335-699-2949. E abbiamo degli ospiti tosti, tostissimi.
4: Allora, tutto da sottolineare con la penna rossa, l'editoriale nero di Francesco Storace.
5: Giorni fa, il Corriere della Sera, con Ferruccio De Bortoli, ha mandato un messaggio in bottiglia alla sinistra. Ma quale patrimoniale? Noi che siamo pettegoli ci chiediamo, ma era un altolà o un consiglio a evitare di farsi del male da soli con promesse minacciose di altre tasse? Chissà se la sinistra avrà voglia di litigare sul tema, al suo interno dico. Se la Schlein e AVS sono favorevoli, i 5 Stelle non paiono convintissimi e questo potrebbe provocare fratture di non facile soluzione alla coalizione che ambisce a governare. e poi funzionerebbe o spaventerebbe. I ricconi scapperebbero dall'Italia.
4: Addirittura.
5: Fammi finire però, consenti, non ci farete parlare quando governerete, adesso possiamo parlare. I ricconi scapperebbero dall'Italia e l'unico bene ad essere tassato.
4: Cioè tu scapperesti?

0: Sì.
1: I ricconi. E l'unico bene ad essere tassato, come sempre, sarebbe la casa, che non te la puoi portare fuori. Ma davvero a sinistra pensano che è già sopportabile? Mm. E adesso sentite la faccia tosta dell'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
0: Che è più sopportabile di Storace. Appena si prova a chiedere a chi ha di più un piccolo sacrificio,
1: piccolo,
0: per chi ha di meno, i paperoni insorgono starnazzando che il patrimonio è sacro e non va toccato. Gli stessi super ricchi con lo yacht ormeggiato a Portofino e la Ferrari parcheggiata a Monte Carlo, che quando si tratta di fare la dichiarazione dei redditi dimostrano un'umiltà, un'indigenza, una povertà francescana che commuove l'Agenzia delle Entrate.
1: Comunque, come comica fai bene, vai.
0: Eppure la Costituzione all'articolo 53 sancisce che tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Il governo dice che nessuno deve mettere le mani nelle tasche dei miliardari,
1: dei contribuenti,
0: e poco si preoccupa di chi le tasche ce le ha vuote. E abbiamo il nostro primo ospite,
1: la sua spalla,
0: il leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Che bella questa sinistra, Angelo Bonelli. Salve.
2: Salve, come va?
1: Bonjour monsieur Bonelli. Allora, io subito una cosetta la voglio chiedere, ma lo sapete che alla fine la tempesta patrimoniale si abbatterebbe sulla casa?
2: La tempesta patrimoniale voluta da chi? Da Giorgia Meloni?
1: No, da voi.
2: Perché lei che governa, sa?
1: Ah, quindi siamo già andati sul tema, ho capito, però la patrimoniale è sui patrimoni, e sui patrimoni, come voi proponete, rischiate di far ammaledire la casa da chi ne è proprietario.
0: Spieghi questa cosa, perché confusione.
2: Non ci provare con me.
1: Sempre l'opposizione mi fa, dai tempi della regione.
2: No, guarda, non è proprio per nulla così. Il punto è che nel nostro paese, tanto per far capire, perché come questa destra, il nostro Race, che è noto che non è un uomo di destra, per cui non si sentirà offeso,
1: no,
2: e questa destra che governa l'Italia continua a tagliare risorse alla sanità, alla scuola, ai servizi sociali, perché quello che è accaduto con questa finanziaria, siamo sotto la media europea per gli investimenti in sanità pubblica, scuola.
1: Però sempre sulla patrimoniale era la domanda,
2: No, io infatti arrivo adesso. Allora, non si capisce la ragione per cui chi deve tenere in piedi questo paese deve essere il ceto medio con le proprie tasse. Io penso invece che la pressione fiscale al ceto medio debba essere assolutamente abbassata. E guardi, per me il ceto medio è anche chi guadagna 2-3 mila euro al mese. Poi il punto è un altro, che invece abbiamo in questo paese super miliardari. Pensi, ce ne sono 79 in Italia che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. È lecito chiedere, o è una bestemmia, chiedere a queste persone di contribuire, ad esempio, con una tassa di scopo per eliminare e abbattere le liste d'attesa nella sanità? Oppure dobbiamo continuare a chiedere agli italiani che pagano le tasse, il ceto medio e non solo, di continuare a reggere il paese e a subire i tagli della sanità, i servizi sociali e altro, perché arriva Giorgetti.
1: Ma ha convinto, vai Vladi, mi ha convinto.
2: Che non ci sono i soldi? Questo è il punto. Allora, lei sta dalla parte di chi c'ha.
1: Ma io non devo stare da nessuna parte, io faccio le domande, non è che.
2: Mettiamola così. La destra sta dalla parte di quelli che hanno un patrimonio da 357 miliardi, ovvero.
1: Ma appena glielo dici, scappano questi, capito?
2: Scappano. Peccato che i pensionati italiani non possono scappare.
1: E appunto, ecco perché poi le pagheranno loro. Comunque non voglio essere un coglione.
2: Giustizia sociale. Non si difenda l'indifendibile, perché c'è un paese in cui la povertà è aumentata.
0: A proposito di questo, proprio ci sono 5,7 milioni di persone, che sono circa il 10% della popolazione residente, che vive in condizione di povertà assoluta, cioè gente che non si può permettere beni e servizi essenziali, 2,2 milioni di famiglie. Questo è un dato preoccupante. Possiamo pensare che chi ha di più può aiutare chi ha di meno? La solidarietà è un valore patriottico che piace poco a chi si professa patriota?
1: Musica.
2: Sono assolutamente d'accordo con questo. Sì, infatti il punto è che siccome la destra è così in difficoltà, travisa e mistifica e manipola quello che noi diciamo, dicendo arriva Bonelli fra 2 anni, vogliono tassare gli operai e quant'altro.

0: bugia. Allora, diciamo, chi ci sta ascoltando, dico, so bugiardi, chiaro, glielo dico in tutte le lingue, per cui il punto è un altro, è che noi dobbiamo chiedere oggi a chi è super super ricco, in una situazione di grande difficoltà che stiamo vivendo, nonostante la propaganda dica il contrario, di contribuire a risolvere alcune questioni.
1: Ci dice qual è il tetto sul quale parte la patrimoniale?
2: Ma non lo sanno.
0: Ma guardi, questo dobbiamo discutere. Ma siccome voglio evitare che ci siano, diciamo, fraintendimenti alcuni, perché l'obiettivo ovviamente sono i super miliardari, vogliamo dire 30 milioni, 40, 50 milioni di euro, bene, da questa cifra in su si dia un contributo di solidarietà per 5 anni, per evitare che poi la Corte Costituzionale ci dica qualcosa. Prendiamo risorse, 5, 7, 8, 9, 10 miliardi di euro, in cui risolviamo un grande problema legato ad esempio alla sanità pubblica. Noi abbiamo 6 milioni di persone in Italia che rinunciano alle cure perché le liste d'attesa sono lunghe e non hanno i soldi per andare alla sanità privata. Ma secondo voi, secondo la destra, questo è un paese giusto? No,
2: posso?
0: Non è un paese giusto,
2: posso?
0: È un paese ingiusto.
2: Posso? Ma siete tutti d'accordo a sinistra sulla patrimoniale? Perché ho visto Prodi che ha detto mercoledì sarebbe una bellissima cosa, ma non si può fare. Prodi,
0: guardi,
2: nostro Race, Prodi.
0: Sì, sì, Prodi, ma innanzitutto noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo che qui questa proposta, come io l'ho esposta, senza manipolazioni di qualcuno, sia un elemento necessario per aprire un dibattito nel nostro paese. Questo paese ha bisogno di una giustizia sociale legata ovviamente alla giustizia fiscale. Dopodiché io penso che se si fa una proposta giusta, saggia, siamo nella condizione di poter convincere anche oggi qualcuno che è dubbioso.
1: Convinciamo anche Prodi.
0: Anche Prodi, ma mi aspettavo che da quella destra, che veniva dalla storia della destra sociale, qualcosa smuovesse.
1: Non c'è più la destra di una volta. Grazie al leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Grazie, buone vacanze.
0: Grazie.
1: No, ma che vacanze ci vuole ancora tempo. Love Me Not, Raven Lenny.

0: non amarmi. No. Capito? Non amarmi. Love me not si chiama Raven Lane. Abbiamo...
1: Ah, io ho capito, Love me la notte.
0: No, Love me not è il titolo, mamma, con l'inglese. Qui abbiamo la capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione bilancio della Camera, Ilenia Lucaselli.
1: Che l'inglese lo conosce.
0: Lo conosce. Hi, welcome.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao Ilenia. Devi sapere, Vladi, che Ilenia è una persona splendida.
0: Ecco,
1: a prescindere dal ruolo parlamentare.
0: Senta, allora, prima ricordavo che in Italia ci sono 5,7 milioni di persone che veramente non si possono permettere beni e servizi essenziali. Le chiedo, quella progressività sancita dalla Costituzione non è alla base della richiesta di un contributo sui ricchissimi patrimoni, anche per aiutare queste milioni di persone, queste famiglie bisognose?
2: Allora, guardi, il discorso è molto complesso, cercherò di essere breve e concisa. Immaginare che attraverso una patrimoniale, che è una tassa sui risparmi accumulati e non sui grandi colossi, semplicemente vuol dire tassare persone che hanno lavorato per una vita, che hanno magari famiglie, che hanno creato un patrimonio in anni dedicati al lavoro, e quindi di fatto qualunque patrimoniale colpirebbe innanzitutto il ceto medio. Noi abbiamo utilizzato un'altra logica, cioè abbiamo tassato i veri colossi, abbiamo aumentato l'IRAP per le banche e le assicurazioni, abbiamo aumentato i prelievi fiscali, abbiamo raddoppiato la Tobin Tax. Quindi tutte attività che colpiscono la finanza, i grandi colossi veri, e quelli hanno aiutato a diciamo ad avere più risorse a disposizione per il bilancio dello Stato, che sono state poi rimesse a disposizione dei ceti più poveri. Noi dalla prima legge di bilancio ci siamo occupati delle fasce più deboli della società italiana.
1: Senta, onorevole Lucaselli, mi hanno detto un pettegolezzo di voi in commissione bilancio.
0: Cioè?
2: Eccolo.
1: Alcuni dicono che non vi pareva vero, che vi siete fregati le mani quando avete sentito che la sinistra rilanciava la patrimoniale.
2: Le dico una cosa, no? Insomma, qualche settimana fa c'è stata una dichiarazione di voto in aula, e io per preparare questa dichiarazione di voto ho messo in fila tutte le cose dette dalla sinistra durante i comizi, sui social, ma anche semplicemente con gli emendamenti che hanno presentato nell'ultimo anno, mettendo insieme tutte le richieste fatte dalla sinistra. Servirebbero ad oggi 60 miliardi per poterli coprire, e quindi siccome 60 miliardi l'Italia non ce li ha, ma questo è indipendente diciamo dal governo di centrodestra o di centrosinistra, le soluzioni per il centrosinistra sono due: o faranno altro debito, che è un grossissimo problema per l'Italia ed è quello che noi oggi purtroppo stiamo
0: anche
2: ancora,
0: con lo scostamento della legge di bilancio si aumenta il debito, no?
2: Certo, lo scostamento è debito, è assolutamente debito. Io ho sempre detto dall'inizio che secondo me non è quello la soluzione. Noi dobbiamo utilizzare meglio le risorse che già abbiamo. Basterebbe per esempio la legge di bilancio accorpare le voci di bilancio e riusciremmo ad avere degli spazi fiscali maggiori, cosa che probabilmente faremo proprio in questa legge di bilancio.
0: La patrimoniale non colpisce il ceto medio, in realtà la patrimoniale si rivolge ai super miliardari. Abbiamo ricordato
2: le persone povere
0: hanno lavorato tanto, però a differenza degli altri che sono riusciti a accumulare, questi non hanno nulla. Ma questo governo che abborra la patrimoniale, poi però le tasse le ha aumentate. La pressione fiscale in Italia è salita fino a toccare il 43,1% del PIL, uno dei livelli più alti dell'ultimo decennio.
2: Beh, oddio, diciamo che insomma il dato non deve essere estrapolato, perché ovviamente il dato va letto insieme a tutti gli altri numeri. Ha aumentato il lavoro, e quindi aumentando il numero dei lavoratori, la base imponibile, ovviamente aumenta la pressione, che poi in realtà nel valore nominale, e quindi nel valore che viene effettivamente calcolato sulle singole famiglie, è un valore che è sceso di tantissimo. Noi le tasse le abbiamo tolte, abbiamo fatto taglio dell'IRPEF sui redditi medio-bassi, taglio del cuneo, agevolazioni sui premi di produttività.

0: la riduzione complessiva del carico fiscale sulle famiglie. Abbiamo ridotto 45 miliardi di carico fiscale sulle famiglie, quindi dire che noi abbiamo aumentato le tasse è diciamo una lettura assolutamente ideologica e fuorviante. I numeri vanno riportati nel loro alveo.
1: Però bisogna procedere ancora, perché ho letto da qualche parte che il vice ministro Leo starebbe preparando una riforma fiscale per quello scaglione fino a 60.000 euro da fargli pagare il 33%. È vero questo?
0: Assolutamente sì.
1: E quindi lo farete in questa finanziaria?
0: Beh, questa è l'idea, certo. Bisogna elaborare, diciamo, quando si fa una ipotesi, no? Soprattutto sulla parte fiscale, quello che va considerato sono poi gli effetti reali.
1: Certo.
0: Quindi noi facciamo delle simulazioni per capire quale sarebbe poi l'effetto reale e se effettivamente ci sarebbe un beneficio. Quindi quando poi ritorneranno questi dati, in base a quello moduleremo, capiremo e poi ovviamente cercheremo le coperture. Ma sicuramente sì, il nostro obiettivo è non colpire, come vuole fare la sinistra, in maniera diciamo indiscriminata tutti coloro i quali producono reddito, perché lavorare e guadagnare e magari guadagnare anche bene non è una colpa e non deve essere percepita come una colpa.
2: Neanche la povertà.
0: Uno stimolo, ma guardi, la povertà, noi abbiamo lavorato tantissimo sulla povertà, sulle fasce.
2: Però sono aumentati i poveri in Italia, questi sono i dati.
0: No, in realtà
1: l'Istat dice il contrario.
0: I certificati dicono il contrario, l'Istat dice il contrario, dice che il numero dei poveri è diminuito, così come dice anche che abbiamo ridotto diciamo la differenza fra gli stipendi che vengono percepiti e l'inflazione, e questo è un dato estremamente importante. E dopodiché la povertà diciamo in assoluto, a meno che uno non voglia fare come il Movimento 5 Stelle che si mette sul balcone e dice di aver abolito la povertà, è un tema estremamente serio che va affrontato però con serietà. La patrimoniale per me non è la risposta.
1: Insomma sta casa spietta a te, non me la passate.
3: Va bene, buona
2: grazie
3: serata.
2: Grazie Ilenia Lucaselli di Fratelli Italia.
0: Grazie,
2: buona
0: lavoro.
2: Serata. Grazie, grazie, buon weekend, grazie.
0: Grazie.
2: Ah, vogliamo ascoltare
1: gratis
2: la voce misteriosa che sarà con noi nella seconda parte?
1: Chi è?
2: Ascolta.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, sto arrivando, ancora qualche minuto e arrivo. Ma avete capito chi sono, vero?
2: Tu hai capito chi è?
1: Un omaccione.
2: È un
1: omaccione. E che ha i denti un po' strani.
2: No, il canino tu dici. No, vabbè, no. Non dobbiamo dare aiuti, anche ballando con le stelle in giuria. Vabbè. Comunque ci aggiorniamo.
1: Al 335-699-2949.
2: Informazioni regionali, anche quelle sul traffico.
1: Sì, un po' di più di sensualità.
2: E poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova, dove il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un mezzo pesante che ha perso inoltre carburante. All'interno della chiusura il traffico è bloccato con 3 km di coda, mentre sono presenti 2 km di coda prima della chiusura. Si consiglia l'uscita a Busalla con rientro a Genova-Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria. Criticità anche in A1 nel Lazio tra l'allacciamento con la A24 e Valmontone in direzione Napoli, dove si registrano 16 km di coda. Come ripercussione sulla diramazione di Roma Sud tra Monteporzio e San Cesareo verso l'Autosole si segnalano 7 km di coda. Per chi è diretto a Napoli si consiglia l'uscita sulla A24 verso Roma, transito sul grande raccordo anulare e sulla diramazione di Roma Sud con uscita a Monteporzio e rientro in A1 a Valmontone tramite la statale 6 Casilina. Andiamo in Lombardia in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, dove si registra un incidente. Infine andiamo in A22 tra Reggiolo e Pegognaga in direzione del Brennero, sono presenti 2 km di coda per un altro incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Pordenonese interrogato per 12 ore a Mosca ed espulso dalla Russia, colpa di uno scambio di messaggi con una donna ucraina.
14: Nuova perquisizione della Guardia di Finanza nella sede della Triestina Calcio. La procura indaga su fideiussioni false per pagare i debiti con il comune.
13: Udine, baby rapinatore arrestato e il giovane che aveva fatto irruzione in un supermercato con una pistola.
14: Hub Terre Rare Trieste ci crede, università ed enti di ricerca a sostegno della candidatura avanzata dall'autorità portuale.
13: Lignano, 625.000 presenze nei 5 giorni dell'ultimo ponte, con la sfilata dei bersaglieri sfiorata quota 160.000. Oggi un convegno sui porti turistici.
14: Satelliti e intelligenza artificiale per una mappa ragionata della regione. Vincoli ambientali e urbanistici, ma anche emergenze dovute al degrado. Una piattaforma presentata da Insieme.
13: Sono le 18:31 minuti. Buonasera da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. L'ex segretario provinciale di Azione di Pordenone, Marco Bonavia, è stato fermato dalle autorità russe durante un soggiorno in quel paese per motivi di lavoro. Sarebbe stato trattenuto e interrogato per oltre 12 ore a Mosca prima di ricevere un provvedimento di espulsione dalla Federazione Russa con divieto d'ingresso per i prossimi 10 anni. Alla base del provvedimento, ci ha raccontato Bonavia, uno scambio di messaggi con una donna ucraina, una collega. Ora teme non solo gli insulti sui social.
15: Bloccato all'aeroporto di Mosca, interrogato per 12 ore dalla polizia russa per avere nel telefono una chat con l'Ucraina. Così è iniziata la disavventura per Mario Bonavia, un cittadino di Pordenone, reo per il governo russo di aver conversato con una donna ucraina. Bonavia si trovava da qualche giorno in Russia, a Mosca, ci racconta al telefono, per il suo lavoro di direttore di un'azienda di cosmetologia e di essersi ritrovato con un ordine di espatrio. Viene bloccato a Mosca alle 20 del 3 giugno.

0: La polizia di frontiera nota una chat con il prefisso ucraino. Bonavia viene messo sul primo aereo per Istanbul. L'incubo finisce quando mette piede in Italia, ma ora teme per l'odio scatenato sul web dai leoni di tastiera. Teme per la sua famiglia, i suoi figli. Mi accusano di aver fatto propaganda per l'Ucraina. Non sono andato con la bandiera ucraina sotto il Cremlino. Ho solo espresso solidarietà ad una collega ucraina per le preoccupazioni che sta vivendo a causa della guerra. Bonavia ci racconta che da tempo con la politica non ha più nulla a che fare. Nella chat inquisita continua, si inizia a parlare di lavoro e poi la collega ucraina scrive di dover chiudere perché ha poca corrente. Io esprimo solidarietà per questo. Sono stato trattato come un terrorista accusato di supportare l'Ucraina. Gli interrogatori sono durati 12 ore, conclude Bonavia. L'amarezza di rientrare in Italia e trovare insulti sul mio profilo Facebook è grande, più dell'espatrio. Ampia solidarietà è stata espressa per l'accaduto da diversi esponenti del mondo politico. Trieste, Claudia Marra, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Triestina calcio di nuovo nella tempesta. Dopo la retrocessione in Serie D, torna sotto la lente la gestione amministrativa del club, sulla quale indaga la Procura della Repubblica. Le fiamme gialle questa mattina sono tornate negli uffici della società Labardata per acquisire documenti riguardanti in particolare alcune fideiussioni. Sarebbero 15 gli indagati.
2: 730.000 euro di fideiussioni false. Guardia di Finanza ancora una volta nella sede della Triestina dopo l'apertura del fascicolo da parte della Procura e le perquisizioni del febbraio scorso per i presunti reati di riciclaggio, falso in bilancio e reati tributari, con 15 persone iscritte nel registro degli indagati. Sulla scia di questo filone la nuova inchiesta riguarda alcune fideiussioni risultate false, presentate nelle scorse settimane dalla Triestina al Comune nell'ambito delle trattative avviate per definire un piano di ristrutturazione del debito originato dal mancato pagamento dei canoni di locazione e manutenzione dello stadio Rocco. L'ipotesi di reato è la truffa. Il contratto d'affitto con la società Labardata è scaduto e per poter disputare un campionato la Triestina ha bisogno di un campo di calcio. Il sindaco di Trieste Di Piazza non rilascia dichiarazioni visto che è in corso un'indagine giudiziaria. Tutto questo pochi giorni dopo la conferenza stampa in cui il vicepresidente del club Marco Margiotta, rappresentante della LBK Triestina Holdings, azionista di riferimento della società con sede nel Delaware, e il nuovo direttore generale Giuseppe Daniello avevano espresso la volontà di risanamento dei conti del club alabardato. Le casse della Triestina ad oggi sono vuote, non c'è un patrimonio giocatori vista la retrocessione e ci sono decine di milioni di euro di debito a pesare sul futuro. Inchiesta della Guardia di Finanza che prosegue, visto che finora nessun rappresentante della società ha voluto spiegare la provenienza del denaro nelle casse del club negli ultimi anni. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ancora cronaca, è stato arrestato l'uomo che alcuni giorni fa a Udine era entrato in un supermercato e minacciando la cassiera con una pistola si era fatto consegnare l'incasso. Sentiamo.
4: Sono le 19.15 del 29 maggio, quando in un supermercato della zona nord di Udine entra un ragazzo alto con il volto coperto, cappuccio dalla felpa in testa.
5: Aveva una pistola in mano e mi ha minacciato, mi diceva di aprire il cassetto, che era una rapina.
6: Io mi sono girato dal box informazione e ho detto, scusa, cosa stai facendo? Questo qua improvvisamente si è girato verso di me e ha puntato una pistola, intimandomi di stare fermo, anzi mi ha detto appunto con un accento straniero, capo non muoverti, stai fermo lì.
5: Il direttore mi guarda e mi dice apri il cassetto e fagli prendere tutto quello che c'è.
4: Il rapinatore fugge con 650 euro, se lo ritrova di fronte il residente di un condominio poco distante, sceso a portare fuori il cane. Ho avuto paura, nessun cittadino dovrebbe provare questa sensazione, ci dice, ma vuole restare anonimo. Scattano le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Udine con l'ausilio dei colleghi di Remanzacco. Poco distante trovano una valigetta con una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un passamontagna, una felpa e un paio di guanti. Nel supermercato non ci sono telecamere. Quelle della zona, unitamente alle testimonianze, permettono di arrivare alla banda. Fermato l'autore immateriale della rapina è ora in un carcere fuori regione e denunciate altri quattro complici che hanno avuto l'incarico di rimediare il vestiario per il reato. Tutti i residenti nell'Interland udinese, tra loro potrebbero esserci minorenni, ma su questo bocche cucite dagli inquirenti. L'accusa per tutti è rapina in concorso.
6: È sempre stata una zona molto tranquilla e frequentata appunto da gente anche benestante, anche il supermercato. Ultimamente abbiamo delle bande di ragazzini che vengono a tutte le ore, dobbiamo seguirli perché stanno portando via merce alcolici, superalcolici.
5: È stata una cosa talmente veloce che non è mai capitata in 27 anni di lavoro.
6: Avremo bisogno appunto di essere un attimino più tutelati, soprattutto il pomeriggio verso l'orario di chiusura.
4: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Una collaboratrice domestica e il suo compagno in regime di libertà vigilata sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura di Trieste in quanto ritenuti responsabili di un furto che aveva comportato proventi per 150.000 euro in gioielli e contanti, compiuto in un appartamento di via Tigor. Abitazione dove la collaboratrice lavorava, conoscendo dunque orari e abitudini dei proprietari. L'arresto è avvenuto un paio di settimane fa, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Sia la donna sia l'uomo sono cittadini italiani. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trieste.
3: Dopo la candidatura del porto di Trieste a hub di stoccaggio delle terre rare, di cui si è parlato ieri in un incontro tra il ministro Urso e il presidente dell'autorità portuale con Salvo e l'assessore regionale Scoccimarro, arriva l'adesione al progetto da parte di università ed enti di ricerca del territorio che si dicono pronti a collaborare.
7: Gli schermi touch degli smartphone, i microchip per l'elettronica delle auto, i pannelli fotovoltaici, le fibre ottiche, oggetti indispensabili oggi per realizzarli, servono le cosiddette terre rare, 17 elementi chimici fondamentali per la tecnologia moderna, le cui miniere si trovano soprattutto in paesi extra UE. Ma una volta estratto, questo materiale potrebbe essere stoccato qui, potenzialmente anche a Trieste. In un contesto geopolitico sempre più teso, stoccare significa evitare che il materiale resti bloccato, garantire un'autonomia di utilizzo. Marco Consalvo, presidente della autorità portuale, è appena rientrato da Roma, dove ha lanciato la candidatura di Trieste per un hub nell'Alto Adriatico, come chiesto dall'Unione Europea, a competere anche Venezia e Ravenna. Ma Trieste, oltre ai fondali profondi, ha il punto franco.
8: Vantaggi doganali, perché possono essere stoccati i materiali e solo poi in uscita, dopo diversi mesi dallo stoccaggio, c'è quindi il pagamento dei vincoli doganali, e anche da un punto di vista fiscale. Quindi sono vantaggi economici che solo Trieste può garantire.
7: I luoghi ci sarebbero e dove?
8: Il litio e altri materiali tipo magneti non hanno, come dire, delle volumetrie enormi. A Trieste abbiamo tanti magazzini, anche a temperatura controllata, che consentono questo stoccaggio.
7: Consalvo nella candidatura ha citato il mondo scientifico di Trieste. Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, ricorda gli ultimi importanti investimenti fatti sullo studio dei materiali. C'è la macchina di luce Elettra e c'è l'università. Paolo Bevilacqua, professore di ingegneria delle materie prime.
9: Perché qui noi a Trieste abbiamo un'esperienza, una cultura, ma soprattutto abbiamo laboratori per il trattamento dei minerali.
7: Ma queste materie rare in realtà nel sottosuolo italiano ci sono?
9: Ci sono. E il problema qual è? Che la concentrazione, cioè la quantità di queste materie per unità di peso, di chilo, è molto basso. E questo diventa un problema soprattutto in paesi molto antropizzati come il nostro.
7: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Con la sottoscrizione dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione saranno messi a disposizione del Friuli Venezia Giulia fino a 5 milioni di euro per sostenere interventi mirati dalla sostituzione degli impianti domestici più obsoleti al rinnovo del trasporto pubblico locale, fino al sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica, lo ha fatto sapere il viceministro Vania Gava.
3: Lo scorso ponte festivo, chiuso martedì con la festa della Repubblica, ha fatto registrare a Lignano un totale di 5.000 presenze in 5 giorni, con una media dunque di 125.000 persone al giorno e un picco di 159.000 nella sola giornata di domenica, giornata culminante della adunata nazionale dei bersaglieri. I dati resi noti dal Comune sono stati elaborati attraverso il sistema di rilevazione basato sull'analisi delle celle telefoniche.
1: E oggi Lignano ha ospitato la seconda tappa del Blue Marine Awards, un confronto sul ruolo dei porti turistici fra transizione energetica, innovazione e sviluppo del turismo.
10: Il futuro della Blue Economy passa anche dai porti turistici. La loro gestione può avere un impatto importante sulla trasformazione economica e ambientale del mare. I marina non sono solo luoghi di ormeggio legati al tempo libero, ma possono diventare risorse strategiche del futuro, come recita il titolo dell'incontro al Marina 1 di Lignano Sabbiadoro. Operatori della nautica, imprese e istituzioni per parlare di transizione energetica e innovazione per una nuova ospitalità del mare e dei territori. Al centro del dibattito il Blue Marina Award.

0: Walter Vasallo, presidente di Blue Marina World.
1: Valutiamo i Marina su KPI molto precisi e pragmatici sui temi che ruotano attorno all'inclusività, all'innovazione, alla sostenibilità, all'accoglienza turistica e alla sicurezza.
0: L'economia del mare del Friuli Venezia Giulia è la terza in Italia, siamo al secondo posto come numero di Marina, una ventina tra Lignano e Muggia.

0: contributive per il comparto. Ma in termini di sostenibilità ambientale e innovazione, come sono i porti turistici del Friuli Venezia Giulia? Lo abbiamo chiesto a Marco Darè della rete Friuli Venezia Giulia Marina, 7600 posti barca da Lignano a Muggia, nata nel 2016 per far fronte alla concorrenza croata.
1: Quello che vorremmo fare è coinvolgere tutti gli attori che insistono su Marina. L'obiettivo è quello di raccogliere i virtuosismi dei singoli Marina ed utilizzarli per ottenere uno standard comune a tutta la rete.
0: Lignano Sabbiadoro, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sono le 18 e quasi 44 minuti, uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo da nuvoloso a coperto sul Friuli Venezia Giulia, c'è un'allerta meteo di colore giallo per temporali forti fino a domani mattina, ma vale solo nella zona occidentale della regione. Vediamo le temperature registrate alle 17, a Trieste 24 gradi, mare poco mosso con temperatura di 22 gradi e 5 decimi, a Gorizia 20 gradi e 5, a Udine 20, a Pordenone 23 e 5, nell'area montana Tolmezzo 19, a Tarvisio 12 gradi e 5, a Sappada 13 e 5, a Forni di Sopra 15, sul Piancavallo 12 e 5, sullo Zoncolan 7 gradi e mezzo, sull'Ussari 5 e mezzo, sulla costa a Grado e a Lignano 22 gradi e mezzo con temperatura del mare rispettivamente a 21 e a 23 gradi.
3: E ora le previsioni per il fine settimana che ascoltiamo direttamente da Giuseppe Visalli dell'ARPA.
4: Sulla nostra regione nel corso del fine settimana l'alta pressione si rinforzerà garantendo tempo più stabile. Sabato avremo la prevalenza di cielo nuvoloso nel corso del mattino, quando si potranno avere ancora delle residue piogge, soprattutto verso la notte, mentre dal pomeriggio maggiori schiarite con cielo che diverrà sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento, ma comunque ancora nelle medie del periodo. Nella notte soffierà bora, poi brezza. Domenica invece la situazione tenderà a migliorare con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube più nel pomeriggio solo sulla zona montana, con la possibilità di locali piogge sulla Carnia. Temperature in aumento con valori massimi fino ai 28 gradi in pianura e venti deboli a regime di brezza. L'inizio della prossima settimana sarà poi caratterizzato dal passaggio di un po' di nuvolosità, di qualche fronte di aria umida da ovest. Lunedì tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso, poi martedì maggiore variabilità con cielo da variabile nuvoloso, la possibilità di qualche pioggia, rovescio, forse anche qualche temporale tra la pianura e la zona montana, soprattutto dal pomeriggio. Temperature ancora tra i 28 e i 29 gradi di massima sulla pianura. È tutto, buon fine settimana.
2: La regione vista dall'alto con immagini elaborate dall'intelligenza artificiale per ottenere in tempo reale vincoli ambientali, urbanistici, ma anche eventuali segni di degrado del terreno. Nasce una piattaforma che potrà essere consultata da tutti.
5: Immagini satellitari e intelligenza artificiale per il monitoraggio avanzato del territorio in Friuli Venezia Giulia. In sia il presente i risultati del progetto Proof of Concept, sviluppato con l'impiego di fondi PNRR, che ha visto tra i principali beneficiari la regione. Il progetto ha consentito di sperimentare l'uso avanzato di immagini satellitari integrate nella piattaforma GIS regionale Eagle FVG, creata da InSiel, che mette a disposizione di tutti, dal proprio browser, dati geografici quali mappe, catasto, vincoli ambientali e urbanistici. Significativo il vantaggio. Come ci dice Diego Antonini, presidente di InSiel.
6: Poter vedere giorno dopo giorno come viene utilizzato il suolo della nostra regione, quindi vederlo sia dal punto di vista territoriale, ambientale, se ci sono aree che vengono edificate, quindi qual è il consumo del territorio, e anche un altro utilizzo che è sicuramente importante per la nostra agricoltura, quindi come viene anche coltivato.
5: Tra le principali applicazioni c'è il cosiddetto Soil Health. In pratica, attraverso dati satellitari acquisiti in modo periodico, è possibile individuare segnali di degrado del terreno come erosione, perdita di sostanze organiche e carbonio, contaminazione, impermeabilizzazione e riduzione della biodiversità. Tutte attività rilevanti anche a livello pubblico. Sebastiano Callari, assessore regionale al patrimonio.
7: E questo sicuramente è un progetto che creerà valore pubblico, perché pensare di poter pianificare il territorio, rispettare l'ambiente, sfruttando delle immagini satellitari e l'intelligenza artificiale, è sicuramente innovativo, ma soprattutto difende l'ambiente e crea valore per i cittadini.
5: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il Pride del Friuli Venezia Giulia si terrà a Udine sabato 3 ottobre. La nuova data è stata decisa per evitare

0: La sovrapposizione con il raduno sezionale degli alpini organizzato dagli 8 gruppi delle PNR locali è in programma sempre a Udine il 26 e il 27 settembre. Il Pride è uno spazio di partecipazione, visibilità e rivendicazione che appartiene a tutta la comunità LGBT regionale, ha dichiarato in una conferenza stampa Alice Chiaruttini, presidente di FVG Pride ODF. Nelle prossime settimane saranno illustrati il percorso politico che accompagneranno la manifestazione e il calendario delle iniziative collaterali.
1: Ricorre oggi l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. In regione la cerimonia principale si è svolta a Udine.
2: 2.000 uomini dislocati in 111 caserme per prevenire e garantire la sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Sono questi i numeri che dispone l'Arma dei Carabinieri nella nostra regione, una presenza capillare soprattutto nelle zone meno popolate e punto di riferimento per le comunità e le istituzioni locali. Un'attività che ha riguardato nel 2025 la prevenzione contro la violenza di genere, che rimane una priorità strategica per l'Arma, con l'istituzione di una stanza rosa per offrire alle vittime di violenze un ambiente protetto in cui poter denunciare episodi di abuso. A Trieste, nonostante le brillanti operazioni di rintraccio dei colpevoli, è continuato il fenomeno delle truffe dagli anziani, anche se negli ultimi mesi c'è da registrare un calo delle denunce. Il generale Gabriele Vitaliano, comandante della Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia.
3: Abbiamo persone senza scrupoli che si approfittano proprio della fiducia che un popolo che ha saputo costruirsi la sua vita quotidiana giorno dopo giorno, la fiducia questo popolo ripone negli altri, non tutti la meritano.
2: Potrebbe subire invece delle sostanziali modifiche al proprio interno la nuova organizzazione dei carabinieri che si sta predisponendo dopo l'intenzione del comando generale di realizzare una presenza mirata sul territorio con caserme operative e residenzializzate e un'alta informatizzazione del personale.
3: L'Arma dei Carabinieri ha come suo fattore che la identifica quello di affrontare sempre il futuro portando nel futuro le radici della tradizione. Questo sarà di nuovo un passo in quella direzione.
2: Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste un recente scavo per lavori di adeguamento della rete idrica ha consentito di individuare importanti componenti archeologiche conservate al di sotto del piano di Piazza Cattedrale a San Giusto. Lo ha fatto sapere la soprintendenza regionale dopo l'allargamento dello scavo che ha consentito di riportare alla luce murature e strutture monumentali antiche già fotografate e descritte in modo sommario negli anni 20 e 30 del Novecento. I potenti allineamenti murari, scrive la soprintendenza, sono riferibili al perimetro della platea che in età romana occupava la sommità del colle di San Giusto e costituiva il complesso del foro della città. Sono stati rinvenuti frammenti di ceramica e chiodini delle scarpe dei soldati del primo secolo a.C. Accanto alle strutture di 2000 anni fa, le stratigrafie hanno evidenziato porzioni di mura tardo antiche, probabilmente il perimetro difensivo del castrum bizantino.
0: Ora i temi dell'ambiente, ci spostiamo all'oasi dei Quadris di Fagania, dove nelle settimane scorse si sono schiuse le uova delle cicogne e sono ormai imminenti i primi voli dei piccoli.
4: 104 cicogne adulte, oltre 70 piccoli nati da qualche settimana per 48 nidi. È il censimento, se così si può dire, dell'oasi dei Quadris di Fagania, realtà nata alla fine degli anni 80 e conosciuta per il suo impegno nella reintroduzione della cicogna in Italia. Qui non nidificava dal 1700. L'intervento dell'uomo è minimo. Per le cicogne l'oasi è un rifugio, ma anche un punto di passaggio e il mese di giugno è uno dei periodi più importanti. Marco Rustico, presidente dell'oasi.
5: È un momento particolare questo perché abbiamo i pulli ad un'età di circa 5 settimane, quindi aspettiamo che nei prossimi giorni, diciamo entro i prossimi 15 giorni, spicchino il primo volo.
4: Dopo aver imparato la tecnica, a metà settembre i nuovi nati sentono l'istinto di partire e migrano verso l'Africa. Gianni Cinello, vicepresidente dell'Oasi.
6: Attraversano la Francia, la Spagna, per arrivare poi a Gibilterra, quindi attraversare lo stretto di Gibilterra ed entrare in Africa subsahariana sotto il Marocco.
4: L'altra rotta, quella più vicina all'oasi, invece passa per la penisola balcanica e il Bosforo, un viaggio in media di 40-50 giorni. La cicogna per volare sfrutta le correnti ascensionali e per questo non può passare sopra lunghi tratti di mare. In questo senso la penisola italiana non è una buona strada perché seguendola la cicogna rischia di trovarsi bloccata all'altezza della Sicilia.
6: C'è il canale di Sicilia che è molto più ampio, sono 150 chilometri e comunque

0: Poi dovrebbero subito affrontare il deserto.
1: Per seguire il loro volo, da quest'anno saranno applicati a 5 esemplari anche dei GPS autonomi con pannello solare, ancora rustico.
2: Per ogni secondo ci darà un segnale sulla sua posizione sul territorio, l'altezza di volo, la temperatura dell'aria e c'è anche un accelerometro per capire la velocità di volo.
1: Fagagna, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Viola Romanese e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. 18:53 minuti, 30 secondi, prossima edizione domani mattina alle 7:18. A tutti voi grazie della cortese attenzione, buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: night long, tutta la notte, invece noi restiamo insieme fino alle 19.
1: Stasera che fai? Due cieli, che
0: c'è il weekend, c'è il weekend, oggi è venerdì, sono a Civitavecchia.
1: Ah.
0: E domani vado a Pride di Torino.
1: Cioè,
0: e tu
1: viaggio,
0: sì, sempre, no, transito.
1: Io stasera invece ho saputo una cosa bella.
0: Ah, che bello! È una notizia
1: allora,
0: dell'ultima
1: ora. Lo sai, per esempio, no, perché avevo un contadino a casa, mi ha portato dei pomodori, no?
0: Ah.
1: E sai perché i pomodori mi ha raccontato? Tu sai perché i pomodori arrossiscono?
0: Perché i pomodori arrossiscono?
1: Perché vedono l'insalata nuda.
0: Questa cosa! Ma penso allora, avevo quella ancora più scema di due pomodori che attraversano l'autostrada e uno dice: attento! Che cosa? Questa, vabbè, finiamo proprio così, in maniera così. Vedo delle facce strane da parte
1: vabbè,
0: della nostra squadra.
1: Ma non durerà ancora a lungo, ci cacceranno prima.
0: Gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, mi stai confondendo.
1: Il pomodoro Lenzi.
0: E poi c'è Duccio Pasqua per la musica e poi alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Patrizio Gotti. Buon weekend a tutti.
1: Tanti pomodori per tutti.
0: Tanti pomodori per tutti, perché sono belli, perché sono rossi ovviamente e contengono vitamina C.
1: Ma ci vuoi mai a fare la spesa tu?
0: Certo!
1: Ritocchi.
0: No, vabbè, non è che sto a toccare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.

0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Ucraina, Putin chiude a Zelensky. Nessun incontro, vuole solo fermare l'offensiva russa. Drone di Kiev esplode nel porto rumeno di Costanza. I giovani industriali spronano la politica, il paese è fermo, servono riforme e propongono di esentare dall'IRPEF gli under 35. Caporalato, stretta del governo dopo la strage di Amendolara. La ministra Calderone annuncia ispezioni straordinarie per tutta l'estate. Paura sulla stazione spaziale internazionale, una perdita d'aria fa scattare l'allarme, equipaggio pronto a tornare sulla Terra, emergenza poi risolta. Dove il mare è più blu, le cinque vele di Legambiente e Touring Club premiano Pollica, sul podio anche Otranto e Baunei. Da O Sole Mio a Per Sempre Sì, la canzone napoletana patrimonio UNESCO. A Verona la serata evento per la candidatura, diretta su Rai 1. Tennis al Roland Garros, salta l'attesa semifinale tutta italiana. Arnaldi rinuncia per un virus e Cobolli va automaticamente in finale con il tedesco Zverev. Calcio, a Parma la presentazione del calendario di Serie A, si partirà il 23 agosto, l'Inter debutterà in casa contro il Monza. Formula 1 a Monte Carlo, prove libere dominate dalla Ferrari, primo Hamilton, secondo Leclerc. Buonasera da Sonia Oranges. Il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo, bocciata la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. La corrispondente.
3: Un duro attacco alle leadership europee, ancora parole al miele nei confronti di Trump. Se le elezioni le avesse vinte lui nel 21, dice Putin, non ci sarebbe stato il conflitto in Ucraina. Alla fine si parla anche della lettera aperta con la quale Zelensky ha proposto un incontro con il presidente russo. Non vedo motivi per incontrare Zelensky, dice Putin. Kiev con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva. Un incontro possibile solo quando sarà stata raggiunta una soluzione. E ancora, le sanzioni occidentali e il congelamento degli asset russi stanno causando un danno irreversibile all'euro e al dollaro. Putin lancia l'allarme. A noi è successo per l'Ucraina, ma tutti i paesi un giorno potrebbero perdere l'accesso alle proprie risorse. Secondo Putin, le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre

0: attrarre sempre più paesi. Unici segnali incoraggianti lo scambio da parte ucraina e russa rispettivamente di 185 prigionieri di guerra e l'incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Lantranova e il suo omologo ucraino Lubeniec. Si sono incontrati e accordati per un nuovo scambio di civili da rimpatriare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Momenti di tensione in Romania per l'esplosione di droni subacquei ucraini deviati probabilmente da interferenze russe, ma sentiamo l'inviato a Kiev.
2: Nel Mar d'Azov droni ucraini avrebbero colpito due navi mercantili provocando la morte di 5 cittadini azeri. Kiev avrebbe poi perso il controllo di 4 droni marittimi nel Mar Nero. Uno di questi si è autodistrutto nel porto rumeno di Costanza. Le autorità erano state informate in anticipo. Intanto, sul fronte nucleare, il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Rafael Grossi, esprime un sospiro di sollievo per il cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale di Zaporizhia dopo delicatissime trattative. La realtà del conflitto resta però drammatica. Nelle ultime ore ancora droni e missili sull'Ucraina hanno causato una dozzina di vittime, 4 in un'azienda alimentare nella regione di Kiev. I raid hanno lasciato ancora senza elettricità 3 regioni, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
1: L'Ucraina e i tentativi di dialogo con la Russia e l'allargamento a est dell'Unione Europea sono fra gli argomenti del vertice sui Balcani occidentali in Montenegro con i leader europei. La premier Meloni, attesa, non ha partecipato per il protrarsi a Reggio Calabria della cerimonia per i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'inviata
3: è la presidente della Commissione europea a fine vertice, attiva a fare la sintesi del summit Europa Balcani occidentali con 30 leader che si sono confrontati sul processo di allargamento. Ursula von der Leyen parla di un possibile ingresso del Montenegro già nel 2028, al quale potrebbe seguire l'Albania, descrivendo l'adesione dei nuovi paesi una scelta strategica. Dall'Italia il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la precedenza dei paesi balcani, pur sostenendo la prossima estensione anche all'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sottolinea lo sblocco del primo pacchetto di negoziati anche con Moldova e Kiev. E proprio della lettera inviata da Zelensky a Putin per un colloquio diretto di pace, il tedesco Friedrich Merz ribadisce il sostegno europeo al dialogo, pur sottolineando che manca la disponibilità della Russia. Il cancelliere annuncia poi per domenica prossima un incontro a Londra con i leader di Francia e Gran Bretagna. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: Ancora scontri nel sud del Libano. Il presidente del Parlamento Berri dichiara che Hezbollah è pronto a ritirarsi dal sud del paese qualora l'esercito israeliano facesse lo stesso. L'inviata Rai.
4: Fa 5 morti, un raid israeliano a Zibdin. Tra questi, paramedici che stavano distribuendo pane alle famiglie. Nel sud del Libano a maggioranza sciita, il cessate il fuoco non è mai arrivato. Così il presidente del Parlamento Nabih Berri, uno sciita che fa da intermediario tra Hezbollah e la diplomazia internazionale, boccia l'accordo raggiunto l'altro ieri tra il governo libanese e quello israeliano a Washington, chiedendo un cessate il fuoco pieno, a terra, nei cieli, nel mare. L'Iran non ci usi come merce di scambio, insiste il governo libanese. Ordini di sfollamento forzato dell'esercito israeliano raggiungono anche aree nuove, 9 villaggi nel distretto di Sidone, città un'ora d'auto appena a sud di Beirut. I morti dal 2 marzo scorso sono 3.558. 2 soldati israeliani gravemente feriti, insieme al perdurante senso di insicurezza delle comunità del nord Israele, danno un senso di incompiuta anche da questa parte del cessate il fuoco, che il premier israeliano Netanyahu prova a contenere rifiutandosi di sottoporre l'accordo ai suoi ministri per l'approvazione finché permarrà il no di Hezbollah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Allarme nello spazio, poi rientrato. La NASA dispone misure di sicurezza per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria.
5: No, non vero allarme, piuttosto il culmine di piccoli progressivi deterioramenti interni a un modulo, quello della Stazione Spaziale Internazionale, ormai vecchio di 26 anni. Eppure sarà corso qualche brivido dinanzi all'ordine NASA di entrare in modalità allerta evacuazione. In pratica, gli astronauti a bordo hanno dovuto rintanarsi nella capsula Dragon agganciata alla stazione, con le tute spaziali indosso, pronti a sganciarsi e rientrare sulla Terra in caso di emergenza. Motivo? Una perdita d'aria sempre più grave nella sezione russa del laboratorio orbitale. Una zona in sofferenza da tempo, che sembrava essersi stabilizzata, ma che negli ultimi giorni di colpo ha raddoppiato il volume delle sue perdite, spingendo la russa Roscosmos ad intervenire in fretta con un'operazione di riparazione più estesa. Ma restano i nodi di fondo, quelli di una stazione che mostra i segni del

0: tempo. Con qualche tensione di troppo tra le due agenzie e l'idea, piuttosto condivisa nel partenariato internazionale, di ritirarla entro il 2030. Mauro Zanda, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, un anticipo della pagina sportiva. Salta l'atteso derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Arnaldi non è sceso in campo per un virus e Cobolli quindi andrà automaticamente in finale domenica contro il tedesco Zverev. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Emilio Mancuso.
2: Buonasera da Parigi. Proprio così, abbiamo dato la notizia in anteprima durante Radio 1 Sport nel collegamento pre-gara, immaginando di dovervi poi raccontare questa meravigliosa semifinale Cobolli-Arnaldi, che invece non ci sarà perché il Ligure è stato costretto a dare forfait per un virus intestinale, niente da fare, dunque non può scendere in campo. Dolore terribile per lui perché è una partita più importante della sua carriera, non vedere questa semifinale ci fa tanto male e dunque niente partita anche per tutti gli spettatori che naturalmente erano venuti per godersi questa semifinale tutta italiana. Cobolli in finale, come giustamente sottolineavi, contro Sasha Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Jakub Menšík 6-3 al quarto. Zverev che avrà la sua grande occasione, un torneo dove è successo di tutto: Sinner fuori, Alcaraz fuori, Berrettini infortunato l'altra sera, adesso Arnaldi, oggi durante il doppio si è fatto male anche Simone Bolelli. Insomma, un torneo molto molto sfortunato anche e soprattutto in casa Italia. Comunque vada, domenica pomeriggio ci sarà questa finale con un italiano in campo, Flavio Cobolli contro Alexander Zverev dal Roland Garros. Linea allo studio.
1: E più giovani e riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
3: Credo che sia chiaro ormai che il paese non va, che i giovani sono arrabbiati, che sono bloccati, e non va perché non cresciamo.
4: È il grido d'allarme di Maria Anghileri, presidente degli industriali under 40 di Confindustria, che chiede a tutte le forze politiche di far ripartire la crescita italiana mettendo in campo riforme per sostenere giovani, donne e aziende, imprese e lavoratori come una miniera da cui estrarre l'80% del gettito fiscale, una cosa ingiustificabile, ha detto, come lo sono i salari bassi per i giovani, e lancia la proposta di un taglio dell'IRPEF per gli under 35 che renderebbe il loro salario competitivo.
3: È una proposta concreta perché garantirebbe fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. 1000 euro che cambiano la vita, che permettono di pagare l'affitto, di mettere da parte qualcosa e soprattutto di decidere di restare qui invece che altrove.
4: Infine propone iniziative per facilitare la creazione di nuova impresa in Italia, come una borsa per l'imprenditorialità ed un portale unico. Gelsomina Testa, GR1.
1: Crisi energetica e legge elettorale al centro del confronto tra i partiti.
5: Fratelli d'Italia difende la legge delega sul nucleare, una politica di lungo termine che consenta di tornare a produrre energia in Italia. A sottolineare la necessità di un mix energetico equilibrato, Forza Italia, che con Antonio Tajani apre al confronto con le opposizioni sulla modifica alla legge elettorale. Rilancia sul taglio delle accise la Lega, che esclude i voucher per i redditi bassi allo studio del governo, e sulla flessibilità da parte di Bruxelles, Matteo Salvini.
6: Aspettiamo di leggere come si possono spendere questi soldi nostri, ricordiamo che sono soldi nostri, e che tipo di paletti ci sono.
5: Sulla crisi energetica, maggioranza divisa, replicano le opposizioni che respingono la proposta di legge della maggioranza e che criticano l'assenza della premier in Montenegro. Italia mai così in basso, l'aereo di Meloni in ritardo, forse lo guidava Salvini, ironizza Giuseppe Conte, contrario al nucleare. La segretaria del PD Elly Schlein chiarisce: nessuna preclusione ma dubbi su costi e tempistica, favorevole Matteo Renzi, che però definisce il DDL una presa in giro, ed a Verdi Sinistra Angelo Bonelli.
7: In questi 4 anni Giorgia Meloni ha totalmente fallito la strategia energetica. E che cosa fa? Cosa racconta agli italiani adesso? Che farà il nucleare al 2050?
5: Filippo Amisano, GR1.
1: Ora la cronaca, la strage dei migranti di Amendolara vicino a Cosenza. In prefettura Reggio Calabria, incontro tra istituzioni e forze dell'ordine sul caporalato.
8: Ispezioni aggiuntive per la lotta al caporalato da metà giugno, lo ha annunciato il ministro del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa dopo il vertice istituzionale tenuto in seguito alla strage dei 4 braccianti arsi vivi lunedì.

0: dentro un minivan.
1: Ciò che è reato va contrastato. Abbiamo ribadito l'importanza del presidio dei territori. Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale.
0: Intanto oggi sono state eseguite nell'obitorio dell'ospedale di Corigliano Rossano le autopsie sui corpi dei tre afghani e del pakistano morti nel rogo per il quale sono stati arrestati due caporali pakistani. C'è stretto riservo però sull'esito degli accertamenti e mentre si fanno più chiari i motivi della morte dei quattro migranti, volevano un contratto di lavoro e non volevano dormire in 10 in una stanza, a Mendolara si prepara ad accogliere domani una grande manifestazione indetta dalla CGIL nazionale, il cui slogan sarà "Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così". Anna Maria Caresta, GR1.
2: La strage di Crans Montana a Sion, il terzo interrogatorio in forma di confronto dei coniugi Moretti, e per Jessica spunta una nuova contestazione.
3: Una palese falsificazione, soprattutto l'indicazione dell'IVA francese quando la spesa fu fatta in Germania. E una nuova accusa, quella che i magistrati di Sion in Svizzera contestano durante il terzo interrogatorio a Jessica Moretti con il marito Jacques, proprietaria del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. Un falso documentale, probabilmente per motivi fiscali, che riguarda l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe causato l'incendio. Per la procura, la dimostrazione che i coniugi mentono continuamente. Antonio Bana, avvocato di una delle vittime italiane, è presente in aula come prevede la legge svizzera.
4: Adesso si è incalzata maggiormente di più su questa fattura.
3: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendere solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una delle vittime.
5: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
3: Sempre Jessica ha poi sostenuto che l'idea di sfilare con le candeline accese sulle bottiglie fosse un'iniziativa di camerieri e dipendenti, ma le chat la smentirebbero. Il corteo pirotecnico sarebbe stato fatto tante volte nel locale, su precise indicazioni proprio di Jessica. Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio 2023. Il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha disposto il processo per 4 medici accusati di omicidio colposo, i sanitari, 3 radiologi e un cardiologo ebbero in cura il giornalista che era malato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga se non fosse stato per una serie di errori commessi dai camici bianchi. Attenzione all'ambiente e gestione sostenibile del turismo. Anche per il 2026 selezionate le località italiane che meritano le 5 vele.
6: Mare pulito innanzitutto, ma anche spiagge ben preservate, tutela del paesaggio e della biodiversità, modelli di turismo che puntano alla sostenibilità ambientale. Sono questi i requisiti delle località premiate con le 5 vele che entrano nella classifica d'eccellenza stilata annualmente da Touring Club Italiano e Lega Ambiente. La regina del mare dell'estate 2026 è Pollica in Cilento, ma nella top 10 figurano ben 5 comuni della Sardegna che fa la parte del Leone con Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras. In evidenza anche il Salento con Nardò. La Campania si segnala altresì per il maggior numero di comuni, ben 25, amici delle tartarughe marine. Per quanto riguarda i laghi, primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige. Nel centro Italia si conferma a 5 vele il lago di Scanno in Abruzzo. Daniele Morgera, GR1.
2: In Sicilia sta andando in scena la 3 giorni di festeggiamenti per le nozze tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner, tra i tanti volti dell'artista britannica anche quello di influencer letteraria.
7: Leggere è una cosa da pop star e da giovani, un rito che si rinnova quando Dua Lipa dichiara l'amore incondizionato per la lettura. Galeotto, il libro, anche nell'incontro con Callum Turner, scoprono che entrambi leggono Trust di Hernán Díaz e si innamorano. 3 Grammy, 7 Brit Awards, ma anche la piattaforma Service 95 è un book club. La cantante sa unire pubblico pop ad autori come Atwood e Murray, influenza il mercato letterario, spinge le vendite. Un libro al mese, interviste semplici,

0: scrittrici originali e che funzionano, perché Dua Lipa, curatrice del festival letterario londinese in autunno, si mette al servizio del lettore con sincerità e con lei la narrativa diventa pop. Francesca Cosentino, GR1.
1: E stasera all'Arena di Verona la serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, in diretta su Rai 1 dalle 21:30. Tanti gli artisti sul palco, da Placido Domingo a Gigi D'Alessio, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri.
2: Una serata per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Tra gli ambasciatori di un canzoniere così vasto e amato in tutto il mondo c'è anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci. Quali sono le sue canzoni napoletane preferite?
3: Ci sono le canzoni di Salvatore Di Giacomo, come Era di Maggio, come Napoletanata. Magari ci sono canzoni importanti come Dici Rincilla Buio, come Birno, Ana Meccore, Tu Canocchiagne.
2: Se proprio dovesse sceglierne una?
3: C'è una canzone che sono molto legato, che Tu sia una cosa grande.
2: Con Tu sì una cosa grande, Modugno in coppia con Ornella Vanoni vinse il Festival di Napoli del 64.
3: Credo che quella sia riuscita ad abbracciare con il cuore nel passato e la testa nella modernità un linguaggio che ancora oggi, dopo tanti anni, ha un suo perché.
2: Altra passione di Sal Da Vinci è Renato Carosone.
3: Io ho interpretato Renato Carosone in un musical che si chiamava Carosone l'Americano di Napoli, dove ho inciso anche un album.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna. Tra poco lo sport, poi zapping da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: GR1 Sport.
16: In studio Alessio Maldini, tennis, Roland Garros, come avete sentito nella prima parte del giornale, sarà

0: Tracoboli e Zverev la finale di domenica. Un virus ha infatti fermato Matteo Arnaldi. In 4 set invece la vittoria di Zverev sul ceco Mencik. Niente finale invece per il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, sconfitto dalla coppia Granollers-Zeballos 7-6-6-4. Altro evento in corso, la presentazione a Parma del calendario della Serie A 2026-2027. Questa è la prima giornata in programma nel weekend del 23 agosto. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. I primi big match alla terza giornata, Inter-Napoli e Juventus-Milan. Intanto prosegue a Coverciano il ritiro della nazionale in vista dell'amichevole contro la Grecia in programma domenica alle 21. Anche a Creta vedremo alcuni giovani interessanti come Honest Hanor.
1: Da febbraio, compiuti 18 anni, Honest Hanor è diventato cittadino italiano. È nato ad Aversa da genitori nigeriani, è cresciuto a Genova, all'inizio era in un centro di accoglienza.
2: Parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto.
1: Genova per lui, ora all'Atalanta, è il luogo della serenità. È molto genovese e genoana anche questa nazionale multietnica. Nelle giovanili rosso-blu sono cresciuti anche Fini, Lipani, Venturini e De Catorra. I primi calci di Hanor all'oratorio. Non è vero, osserva, che non si gioca più per strada e nei campetti.
2: Bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
1: Un ragazzo di 18 anni in nazionale, la musica che nutre la mente, Saif, altro genovese, anche un po' inaspettatamente qualcosa di De André. Il calcio è importante, anche lo studio. La maturità il prossimo anno in economia e marketing.
2: Il saper imparare, conoscere cose nuove, penso che alimenti la mente, quindi alimentando la mente poi il lavoro che poi puoi riportare anche sul campo.
1: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
0: Per le qualificazioni ai mondiali femminili è in corso a Pisa Italia-Serbia, al 50esimo il punteggio è ancora di 0-0. Ora motori con la Formula 1 sbarcata a Monte Carlo, nel segno della Ferrari la prima giornata riservata alle prove libere.
3: A Monte Carlo vedremo se davvero la Power Unit è il punto debole della Ferrari, si diceva alla vigilia, perché tra i muretti del Principato il motore conta molto meno. Un esame importante che quantomeno al venerdì il cavallino supera a pieni voti. A fine giornata infatti il più veloce è un Hamilton ritrovato, un decimo più rapido rispetto al compagno di squadra e fresco di rinnovo Leclerc, che era stato il più veloce al mattino. L'unico a tenere il passo è Verstappen, terzo con la Red Bull, anche lui a un decimo. Più indietro le Mercedes fin qui schiaccia Sassi, Russell quarto e il leader del mondiale Antonelli quinto. Peggio va alla McLaren, lontanissima con Piastri settimo e KO con Norris, che deve abbandonare subito le FP2 per un problema meccanico e domani in qualifica avrà ben più di qualche difficoltà a ritrovare il ritmo su una pista dove la velocità si costruisce giro per giro, sfiorando i muretti sempre più vicino, trovando la fiducia millimetro dopo millimetro. Manuel Codignoni, GR1.
0: E c'è anche la MotoGP col Gran Premio d'Ungheria. Dia Costa su KTM il miglior tempo delle prequalifiche, 4 decimi di Gian Antonio su Ducati e VR46. Tra i primi 10 anche Bezzecchi e Marc Marquez, mentre dovranno disputare la Q1 Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Basket alle 20, gara 4 della semifinale scudetto Olimpia Milano-Brescia. L'Olimpia è in vantaggio 2-1 e dunque è un passo dalla finale. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2020.

0: 9 luglio sui canali Rai.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A7 in Liguria, il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registrano 3 km di coda all'interno del tratto chiuso e 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Busalla. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, tra Lorenteggio e Quinto De Stampi verso l'allacciamento con la 1 si segnalano 9 km di coda per un incidente. Proprio in A1 in Emilia Romagna tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione Milano si registra 1 km di coda per una perdita di carico. Andiamo in A22 tra Reggiolo e Pegognaga verso il Brennero presenti 4 km di coda per un incidente. Incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, qui si registrano 6 km di coda. Concludiamo in A1 nel Lazio tra l'allacciamento con la A24 e la diramazione di Roma Sud in direzione Napoli, il traffico è congestionato con 9 km di coda in diminuzione e ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nove e San Cesario verso l'Autosole con 7 km di coda. È tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
9: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
8: Una serata importantissima.
9: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
10: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
11: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
12: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
13: Il premier mette a punto in queste ore.
14: President did what he always would.
15: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
16: Le 19:31 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Anche oggi una puntata piena, chiuderemo alle 21 e con molti ospiti e molti temi alla nostra attenzione. Ve li vado a raccontare. Apriremo con Maurizio Gasparri, senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Molti temi da trattare con il senatore Gasparri, soprattutto guardando al mondo come sta cambiando ora dopo ora e a tutte le i focolai di crisi che non sembrano in nessun modo venir meno, sia quelli legati al Golfo, al Medio Oriente, alla guerra in Libano, alla guerra

0: guerra in Iran, sia sul versante invece del conflitto russo-ucraino. Insomma, la diplomazia tanto evocata sembra non fare un solo passo avanti in nessuna delle due situazioni, anzi la guerra continua ad essere sempre più guerreggiata. Ne parleremo, ovviamente tanti temi anche di politica interna in questi giorni che potremo discutere con il senatore Gasparri. Poi sarà con noi Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Di lei si parla molto oggi sui giornali perché dopo insomma molte riflessioni anche molto dolorose le raccontate lungamente in un'intervista al Foglio ieri. Pina Picerno ha deciso di lasciare il Partito Democratico dicendo che non è più la casa dei riformisti. E molte reazioni, c'è stato anche molto anche dileggio nei confronti di Pina Picerno per il fatto di aver preso questa scelta, altri invece l'hanno apprezzata. Elly Schlein, la segretaria del partito, ha fatto una dichiarazione molto asciutta dicendo che è sempre dispiaciuta quando qualcuno se ne va, ma che insomma il Partito Democratico continua per la sua strada ispirata al pluralismo. Parleremo con Pina Picerno e delle difficoltà che incontrano i riformisti non soltanto nel PD ma un po' in tutta la geografia politica del paese. Poi sarà con noi Bernard Selwan El-Khoury, che è fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring ed è un esperto che ha sede sia a Roma che a Beirut, è italo-libanese, e specializzato in ricerca su questioni di sicurezza internazionale, perché la questione in Libano è in questo momento particolarmente calda. Era sembrato a un certo punto che il governo israeliano e quello libanese avessero finalmente trovato un accordo che era stato anche festeggiato come storico. Finalmente i due paesi si parlavano, si riconoscevano reciprocamente e c'era la prospettiva che insomma le armi potessero tacere, ma anche in questo caso la diplomazia non è bastata. Hezbollah, molto probabilmente guidata direttamente come sempre dalla leadership iraniana, dagli ayatollah, ha deciso di non accedere alle ipotesi di tregua e di continuare invece i suoi attacchi contro il nord di Israele fino a quando l'esercito israeliano, il IDF, non si ritirerà completamente dal Libano. Quindi la situazione torna a essere una situazione di stallo che può di nuovo diventare incandescente, anche perché quel paese, il Libano, ha già visto più di 3.000 morti a causa di questa guerra. Ne parleremo con Bernard Selwan El-Khoury. Poi sarà con noi Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Faremo un po' il quadro generale, soprattutto su quello che succede nel Golfo per quanto riguarda la posizione di Trump nei confronti di questa guerra. Oggi Trump ha detto molto chiaramente che secondo lui il cessate il fuoco andrà avanti a meno che l'Iran non colpisca qualche soldato americano. Cioè la posizione di Trump esplicitata oggi è che il cessate il fuoco può attraversare anche momenti di combattimento, come è successo quando l'Iran ha colpito l'aeroporto civile di Kuwait City o quando ha colpito ancora una nave, tra l'altro una nave italo-svizzera nel Golfo, ma l'unico motivo che indurrebbe a questo punto il presidente degli Stati Uniti a riprendere la guerra guerreggiata contro l'Iran sarebbe l'uccisione di un soldato americano. Quindi gli iraniani sanno che a meno di questa evenienza Trump non riprenderà a combattere. È un po' una vittoria dell'Iran, perché questo vuol dire che la carta negoziale americana, che era quella o firmate un accordo o vi bombardiamo, in questo momento non è attiva. Ne parleremo con Raffaele Percannella. Poi ci ricorderemo, era ieri in effetti, il 4 giugno, dell'epilogo tragico della strage di Piazza Tiananmen. Lo faremo con Federico Masini, professore di lingua e letteratura cinese dell'Università La Sapienza, un sinologo molto conosciuto e apprezzato. Piazza Tiananmen, 4 giugno 1989, tutti ci ricordiamo di quel ragazzo sconosciuto, di quel dimostrante sconosciuto solo davanti al carro armato, alla fila di carri armati che stava andando verso piazza Tiananmen per scontrarsi con gli studenti. Forse nella memoria ci resta soltanto lui, ma in realtà le vittime tra gli studenti cinesi furono centinaia, fu una strage. Poi la Cina fu molto brava a cancellarne le tracce, financo la memoria, soprattutto in questi giorni quando si celebra l'anniversario di quella storia tragica. Insomma, sui siti, su internet, nei social, niente che possa fare riferimento neppure lontanamente, anche solo simbolicamente, a quegli accadimenti che andarono avanti peraltro per molti mesi, può venire fuori, è tutto bannato e censurato. La Cina ci teme molto a far dimenticare quella ferita, ma diciamo non ci è del tutto riuscita. Ne parleremo con Federico Masini. Chiuderemo con Anna Zafesova. Sapete, Putin ha appena risposto a una lettera aperta che Zelensky gli ha scritto, una lunga lettera in cui alla fine gli chiedeva di incontrarsi loro due, senza gli americani, senza intermediari. Gli ha scritto: vediamoci, io e te, poniamo fine a questa guerra. Putin ha risposto: no, non c'è nessun motivo per vederci, la guerra finisce quando avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Questo perché sia chiaro chi vuole la pace e chi vuole la guerra, perché anche i diplomatici americani hanno messo le due parti sempre sullo stesso piano, come se entrambi volessero la guerra allo stesso modo. Ne parleremo. Parleremo anche delle difficoltà di Putin, che ha celebrato l'importantissimo forum internazionale a San Pietroburgo, quello che veniva chiamato la Davos russa, mentre il cielo era oscurato dalle nubi delle raffinerie colpite dai droni ucraini. Non un bel modo per accogliere ovviamente i tanti ospiti che venivano da ogni parte del mondo, ospiti ovviamente filorussi che venivano lì ad inchinarsi davanti a Putin e hanno trovato una San Pietroburgo in guerra. 19:39 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Meloni diserta il vertice sui Balcani. In Calabria, dopo la festa dei carabinieri, partecipa alla presentazione di un francobollo. Rammaricata per il ritardo, le opposizioni, l'ultima scusa è che non sia riuscita a prendere l'aereo. Zelensky a Putin, basta con la guerra. Il Cremlino, per ora non c'è ragione di vederci. Si muove l'Europa, Starmer, Macron e Merz vedranno il leader ucraino nel fine settimana. Inflazione in forte risalita, Istat, la guerra frenerà ancora la crescita. Allarme dei giovani industriali, il paese non va. Schlein, l'Italia deve dare alle nuove generazioni un motivo per restare. Gran Montanà, nuovo interrogatorio dei coniugi Moretti. Siamo stati distrutti, contro di noi solo falsità. La mamma di una vittima, tu puoi abbracciare i tuoi figli. La strage dei braccianti bruciati vivi, il vescovo di Cassano allo Ionio. In quell'omicidio così crudele è morta l'umanità. C'è bisogno di un sussulto delle coscienze. Nel giorno che l'ONU dedica all'ambiente tornano le cinque vele. Lega Ambiente e Touring Club eleggono regina dell'estate Pollica nel Cilento. Oltre alla Campania, Sardegna e Puglia dominano la classifica del mare più bello. Al nord vincono i laghi.
0: 19:41 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Buonasera, presidente.
2: Buonasera a lei.
0: Bentornato a Zapping. Tra l'altro è poco che ha preso questo nuovo incarico, certo non in un momento facile per chi si occupa di esteri e di difesa. Diciamo che c'è molto da lavorare. Volevo partire dal titolo, dall'apertura del TG3, che dice: Meloni non si presenta al vertice in Montenegro, dove era attesa, un vertice tra Europa e Balcani importante, perché ci sono alcuni paesi dei Balcani appunto che aspettano, sono in lista d'attesa per entrare nell'Unione Europea. Ha creato un certo sconcerto questa mancanza. Lei...
2: mi sembra l'ennesima polemica strumentale. Oggi c'è stata la festa dell'Arma dei Carabinieri, ero presente anch'io ovviamente come presidente della Commissione Esteri e Difesa a Reggio Calabria. La Meloni ha partecipato, ha incontrato famiglie di caduti del dovere dell'Arma dei Carabinieri e quindi ha fatto delle sue valutazioni. La nostra posizione sull'allargamento verso i Balcani è assolutamente favorevole, siamo il paese di riferimento. L'azione continua del ministro degli Esteri Tajani, ma anche della Meloni, è ben nota. Quindi credo che la nostra attività è stata la più intensa. Io stesso giorni fa, in una riunione che abbiamo avuto a Spalato, abbiamo avuto incontri molto positivi anche a livello parlamentare. Quindi la progressione dell'ingresso di paesi balcanici, anche poi dell'Albania, forse vedremo se nel 2030 sarà possibile, vede l'Italia.

0: all'avanguardia.
1: Per il Montenegro si parla già del 2028, mi pare, no?
0: Beh sì, perché c'è un negoziato molto avanzato, hanno già risposto, lei sa che ci sono dei parametri, dei requisiti che bisogna avere in regola, e il Montenegro sta lavorando intensamente, anche l'Albania sta facendo molto, e poi ci sono altri paesi dell'area balcanica che guardano all'Europa. L'Italia, guardi, le assicuro, è il paese di riferimento di tutti.

0: ha tolto questo ostacolo, le cose mi pare che si stanno accelerando, però il governo italiano è un po' scettico su questo, mi pare.
1: Guardi, c'è un problema di dare la priorità appunto ai Balcani, che hanno avviato dei negoziati prima, che si stanno adeguando a degli standard, quindi è ovvio che l'Ucraina è un paese sotto attacco, un paese che merita una solidarietà speciale, questo è evidente, no? Perché è aggredito. Tuttavia quelli che hanno fatto i compiti in questi anni non possono essere scavalcati, quindi il problema è avere una priorità, si possono stabilire delle tappe intermedie, però la priorità ce l'hanno i paesi dei Balcani. E poi la preoccupazione di alcuni, ne ha parlato anche Grosetto, ovviamente l'Ucraina è un paese che ha una forte attività agricola, ci possono essere i pro e i contro di questo, no?
0: Nel senso che potrebbe essere. Però diciamo che se è veramente il granaglio d'Europa, tanto vale tenerselo in Europa, sì. perché dal punto di vista strategico è un vantaggio.
1: È in Europa. Sì. Lei ricorderà che Berlusconi era talmente, diciamo, visionario nel senso positivo del termine, che pensava agli accordi che si fecero tra la NATO e la Federazione Russa con Putin nel 2003, in quell'epoca lì. Poi voleva addirittura la Russia nell'Unione Europea. Quindi figuriamoci se non vogliamo l'Ucraina. La Russia purtroppo è regredita verso quelle posizioni tipiche di aggressione, di ostilità nei confronti delle aree limitrofe. Ricordiamoci che fino all'89 c'era l'Unione Sovietica che teneva sotto scacco mezza Europa. La Russia è tornata indietro verso un passato di errori e di orrore. L'Ucraina invece deve essere certamente integrata. I temi sono quelli dell'armonizzazione di alcuni aspetti economici e poi il fatto che chi da anni sta in coda e ha fatto i suoi compiti a casa non può essere scavalcato. Ma l'Europa è una realtà che si allargherà. Qual è il problema dell'Europa? Deve essere più madre e meno matrigna dei suoi popoli. Noi siamo qui a discutere dello 01-02 quando le vede la Cina invade di acciaio i mercati mondiali con le aziende sussidiate dallo Stato cinese, che è un paese di 1,5 miliardi di persone, e noi siamo qui a fare il calcolo dello 0,1 o metà dello 0,1. Dobbiamo allentare i cordoni della borsa, favorire lo sviluppo economico, favorire la crescita dell'Europa, e quindi allora diventerà una casa sempre più larga di tanti e di tutti. Però io credo che da questo punto di vista l'Ucraina ed altri paesi sono in Europa, già lo sono. Lei pensi cosa noi abbiamo investito, cosa abbiamo speso in questi anni per la difesa dell'Ucraina, quindi come dire, tutto. Io vedo un'Europa che si deve espandere, però il problema è che deve anche essere in grado di avere delle regole economiche che favoriscano la crescita, favoriscano una convergenza reale della difesa, delle economie, per contare nel mondo, se no poi alla fine saremo schiacciati.
0: Forse delle regole, forse anche delle regole certe che non richiedano di continue deroghe, perché poi a forza di deroghe i mercati si innervosiscono. Questo è un po' il problema,
1: sì,
0: dell'Europa.
1: Però
0: no? L'Europa è matrigna, l'Europa sta attenta agli equilibri.
1: No, però le faccio un esempio concreto. Guarda, le faccio un esempio concreto. Io ero a Parigi giorni fa nella mia veste di presidente di commissione e ho parlato col mio omologo francese del Senato, che si occupa pure lui di esteri e difesa. Hanno aumentato la spesa della difesa, di cui noi ci stiamo occupando e abbiamo molte preoccupazioni, di 38 miliardi di euro in 4 anni. Hanno un programma che in 4 anni sono 450 miliardi. Dopodiché lei sa quant'è il deficit annuale della Francia? Il 6%, e noi siamo al 3,1%.
0: Però c'è un debito.
1: Del 118%, sì, benissimo, rispetto al PIL. E non è che è del 60% come la Germania, è del 118%. Le risulta che la Francia abbia un governo particolarmente stabile in questo momento. Non hanno manco approvato la riforma delle pensioni e altre cose, o un bilancio. Quindi io poi mi chiedo, l'Europa, io sono un europeista, sono di Forza Italia, PPE, però l'Europa non può trattare la Francia e l'Italia diversamente. Le faccio un paragone che riguarda noi, perché loro hanno il 117%, noi il 137% di debito,
0: una bella
1: di percentuale. Sì, però stanno sopra il 100, sì. Capisce? Non è che sono un paese
0: però,
1: di
0: fungati. Non mi pare che ci sia tanto da recriminare. Il governo italiano ha chiesto una clausola di salvaguardia sull'energia, gli è stata data praticamente senza battere ciglio, quindi
1: io credo. E le faccio un altro esempio. Quando Draghi era primo ministro, non lei insegue la politica quotidianamente, io conosco Draghi da molto tempo e andavo a parlare con lui e dicevo: c'è questo emendamento, 1 milione, 2 milioni su questo settore? No, per carità. Quindi quando era al governo giustamente teneva la borsa stretta. Adesso gira l'Europa parlando, Mario Draghi, di un piano di investimenti di 1200 miliardi di euro annui. Io sono entusiasta, prima era di 800 miliardi, ricorderà. Ora da qui sgrana ha parlato di 1200 miliardi. Allora, l'Europa è quella dello 0,1 o quella che getta il cuore oltre l'ostacolo? Io chiedo pubblicamente anche a Mario Draghi: dove li prendiamo questi 1200 miliardi? Perché sarebbe

0: una panacea, una cura per tutti i mali dell'Europa. Allora l'Europa deve decidere se quella dello 0,1 o se quella. A me il progetto Draghi mi piace molto, ma quando Draghi era a Palazzo Chigi, giustamente gli chiedevi 1 milione di euro per l'agricoltura o per le pensioni, sveniva. Adesso ha trovato 1200 miliardi di euro. Bene, investiamoli.
1: Mi faccio, ho 2 minuti per trattare due questioni di politica interna, che sicuramente non sfuggono al suo sguardo, anche se ha cambiato ruolo.
0: Faccio il politico.
1: No, certo. Cito 2 titoli. Questo è il primo. L'eterno promesso. Stavolta è la nuova Forza Italia a bloccare Meloni sul blocco navale. Bisognava inserire questa questione di poter respingere gli immigrati che arrivano anche in acque non territoriali, ma Forza Italia pare a quanto pare ha detto al governo no, questa cosa non si può fare.
0: Guardi, noi abbiamo approvato, le rispondo telegraficamente, giorni fa un provvedimento del governo, l'ha illustrato Piantedosi ieri con l'entusiasmo di Forza Italia, per le nuove regole di maggiore rapidità nell'espulsione alle frontiere. Se uno fa il titolo slogan blocco navale è abbastanza semplicistico. Noi abbiamo ieri varato questo provvedimento e l'Europa sta cambiando politica, per cui anche gli hub in Albania, il trattenimento all'estero di persone dirette verso l'Italia, oggi l'Europa lo ammette e quindi anche dei magistrati che erano contrari avranno maggiori difficoltà a essere contrari. Quindi io penso che quello che ha fatto il governo ieri, controllo più severo delle frontiere, vada benissimo. Il resto è una polemica di slogan che francamente lascia il tempo che trova.
1: Quindi,
0: ieri il
1: però avete escluso unanimemente che si possano fermare gli immigrati su navi civili in acque non territoriali. Questo non
0: abbiamo creato questa iniziativa dell'Albania apposta per poter portare in un paese terzo persone che non hanno diritto di entrare in Italia e poi verificare se hanno questo diritto o meno. Quindi le cito quello che ha fatto l'Italia, il governo guidato dalla Meloni, con pieno consenso non solo di Forza Italia ma dell'intera Europa. Quindi stiamo facendo una politica di maggiore fermezza con mezzi adeguati alle regole internazionali che stanno anche cambiando nella direzione indicata dall'Italia, più severità.
1: Vi cito l'ultimo titolo, che è questo: medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma Schillaci, case di comunità a rischio. Insomma, Schillaci, un ministro di questo governo, presenta la sua proposta, dall'altro sostenuta anche questa volta dalle regioni, ma il centrodestra dice alto là, Fratelli d'Italia e Forza Italia, riportano le cronache.
0: Ma guardi,
1: che ha sempre avuto dubbi sulla riforma della professione.
0: Anche qua non sfuggo al tema. Noi una proposta di riforma entra e poi si discute, si migliora. Cioè, giusto Mosè è sceso con i 10 comandamenti e non sono stati emendati. Il resto si emenda e si discute. Abbiamo raccolto il grido d'allarme del mondo medico. Se lei invita nella sua trasmissione Anelli, che è il presidente della Federazione Ordine dei Medici, sentirà alcuni dubbi che noi abbiamo rappresentato e sui quali vogliamo un confronto. Ci confronteremo e troveremo le soluzioni che rispettino la professionalità dei medici e garantiscano un servizio pubblico più rapido.
1: Era interessante perché la riforma viene dal governo di centrodestra ed è sostenuta anche da molte regioni del centrodestra, la Lombardia, il Veneto.
0: Ma noi vogliamo migliorare, gli ho detto con trasparenza che noi abbiamo raccolto il grido d'allarme anche del mondo medico e se si fa una riforma importante nell'organizzazione della sanità, ascoltare il mondo medico mi sembra che sia il minimo.
1: Non c'è il rischio che queste famose case di comunità di cui parlava anche il PNRR non partano come devono?
0: Ma guardi, io mi auguro che le cose partano al meglio discutendo un giorno in più. E le ripeto, se quelli che poi sono i protagonisti del servizio sanitario, i medici, li abbiamo applauditi, i medici e gli infermieri nell'emergenza del Covid, poi c'è una riforma, non li vogliamo ascoltare? Come l'abbiamo definiti eroi, tutto il personale sanitario. Ora gli eroi chiedono udienza, io darei udienza agli eroi.
1: Benissimo, grazie Presidente,
0: grazie a lei,
1: grazie Senatore.
0: Buonasera.
1: Maurizio Gasparri,
0: grazie.
1: Ospite a Zapping, buonasera e
0: grazie.
1: Buon lavoro. Buonasera. Sono le 19.52 minuti, abbiamo salutato Gasparri e diamo il benvenuto a Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo. Buonasera Presidente.
2: Buonasera, è un piacere, grazie per l'invito.
1: Non posso più dire PD a questo punto.
2: No, non può più dire PD.
1: Lei si è trasferita nel gruppo Renew Europe, diciamo da ieri praticamente.
2: Sì, ho aderito al gruppo di Renew Europe da qualche ora in realtà, e per le ragioni che ho provato a raccontare, perché naturalmente le ragioni di distanza con il partito che pure ho contribuito a fondare sono diventate via via sempre più grandi, sempre più importanti.
1: Lei una cosa chiara ha detto: il PD non è più la casa dei riformisti.

0: Che cosa vuol dire oggi essere riformista? In che modo uno capisce che è riformista e che, diciamo, il contesto politico in cui opera non è compatibile?
1: Ma perché, guardi, il riformismo non è semplicemente custodire in qualche modo una comunità, accontentarsi di rappresentare una parte, è invece l'ambizione a provare a cambiare le cose. E io ho avuto netta l'impressione che il PD via via si sia invece accontentato non più della volontà di voler cambiare le cose che non funzionano, ma si sia accontentato invece della volontà di voler rappresentare solo una parte, cioè all'impegno necessario per il cambiamento che serve in Italia, che serve in Europa, abbiamo sostituito invece chicchi identitari provenienti dal passato, i pugni chiusi, abbiamo tolto la polvere da qualche vecchio manifesto, ritrovato qualche vecchio slogan, ecco. E tutto questo ha trasformato progressivamente un partito che era nato per essere la casa dei riformisti, così l'aveva battezzato Walter Veltroni, che era nato per avvicinare e tenere insieme, diciamo, le aspirazioni socialiste ma anche liberali, che era nato per cambiare il paese. Ecco, quel partito invece è diventato via via un partito di sinistra identitario, vorrei dire massimalista, dove le differenze, che erano proprio, come dire, la ragione, no? Tenere insieme culture politiche diverse era la ragione per cui è nato il PD. Invece le differenze via via sono state percepite non più come una ricchezza, ma come delle case matte, vorrei dire, da cui escludere gli altri proprio per raccontare la propria presunta superiorità morale. Ecco, quello che io penso e che sento, che non sono andata via io, diciamo che il PD è ad aver cambiato indirizzo, purtroppo.
0: Quali sono oggi, secondo lei, per lei, gli indicatori, non so come dire, le cartine di tornasole che indicano che c'è qualcosa che non va in una convivenza politica? Quali sono i segnali di allarme, le bandiere gialle che le fanno pensare forse questo non è il mio posto?
1: Ma nel mio caso, come ho raccontato, è quando... Perché sa, insomma, si possono tenere insieme cose diverse, il PD nasceva esattamente per questo, ma quando la differenza, il pensiero divergente, ecco, per capirci, viene percepito come un problema e diviene quella differenza la ragione di un dileggio e addirittura di una delegittimazione personale perché non sei fedele all'ortodossia, ecco, quello per me è un campanello, è stato un campanello d'allarme decisamente importante, soprattutto perché abbiamo discusso e siamo chiamati a discutere in questo tempo qua, che è un tempo faticoso, complicato, difficile, di cose molto importanti, per esempio la discussione per come è stata affrontata sulla difesa comune europea si è trasformata in una discussione prevalentemente identitaria.
0: Su questo il Campolargo ha presentato una mozione in cui chiede di rivedere l'impegno NATO, si chiede di rivedere gli aumenti di spese per sicurezza e difesa. Insomma, ci sono state tutta una serie di posizioni che forse non hanno incontrato il suo accordo.
1: Che hanno decisamente rappresentato un molto più che un campanello d'allarme, diciamo. Perché quando, non a caso ho citato il tema della difesa, perché quando un dibattito di questa portata, che riguarda il presente ma anche il futuro dell'Europa, della difesa delle nostre democrazie liberali, le cose che siamo chiamati ad affrontare, diventa un dibattito identitario, e allora io, diciamo, mi preoccupo, come l'impressione che noi, che un pezzo del PD, diciamo, che un pezzo di classe dirigente del campo largo guardi al mondo, a questo mondo che è molto cambiato, che è molto difficile, dicevamo, con lenti che sono ereditate dal passato, e invece noi abbiamo bisogno di guardare la realtà per com'è, non di piegarla ai nostri desideri, perché certamente, insomma, ci piacerebbe tutti vivere in un'epoca diversa, non caratterizzata da invasioni fasciste e imperialiste di Putin, non caratterizzata appunto dai crimini di guerra di Netanyahu, non caratterizzata da tutto l'orrore che vediamo in giro. Però è a questo mondo che noi dobbiamo dare delle risposte, e la risposta non può essere genericamente un disimpegno imbelle o la volontà di non affrontare le questioni che noi abbiamo davanti. Io penso che la politica abbia il dovere della responsabilità, non quello di accarezzare gli umori delle piazze o le pance

0: diciamo, delle persone. Le classi dirigenti esistono per questo, per indicare una strada, per indicare una prospettiva e per dare risposte e per intestarsi pure, me lo faccia dire così, un pezzettino di scomodità, perché altrimenti i leader politici non servono a niente se non sono in grado di intestarsi pure un pezzettino di scomodità e quindi di dire qualche volta anche cose che sembrano essere impopolari, ma che parlano al presente e al futuro del paese.
1: Quale sarà la sua traiettoria politica a questo punto? Leggo ovviamente che lei guarda, diciamo, al centro riformista, che però è un'area contemporaneamente affollata ma ancora vaga. Come si risolve questo problema?
0: Allora, diciamo intanto provando a dire che noi abbiamo la responsabilità di mettere insieme, cioè di immaginare un'iniziativa politica che nasca per tenere insieme storie diverse. Io in questo, come dire, credo che, l'ho detto all'inizio, no? Le ragioni, il partito del Lingotto, che era il mio partito, il partito che io ho fondato, non c'è più, questo evidentemente, non l'ho più ritrovato, però le ragioni che hanno spinto alla nascita di quel partito esistono, tutte ancora. Noi abbiamo la necessità di provare a tenere insieme, cioè di federare un'area, un'iniziativa politica che è fatta per tenere insieme storie diverse, in particolare la cultura liberal-socialista, la cultura socialista, quella radicale che ha aiutato a trasformare il paese nel corso di questi anni e di mettere insieme storie, esperienze diverse che hanno la volontà di intestarsi un'iniziativa europeista, chiara, decisa, forte, determinata. E di avere come obiettivo quello di finalmente mettere in campo quel cambiamento che serve al paese, perché insomma, cioè noi, io, a questo dovrebbe servire la politica e questo è quello che troppo spesso non si è riusciti a fare, perché quando guardo le esperienze politiche in questo tempo, sia nel campo largo sia dall'altro lato, vedo un litigio costante, continuo, un dibattito molto muscolare ma anche molto inconcludente. Prudente, è molto lontano come dire, dall'impegno che servirebbe per questo paese. E questo è frutto anche del fatto che la politica si è impastata di populismo, no? E quindi io penso che serva un'iniziativa capace di mettere un po' da parte questo bipopulismo imperante, che si intesti un pezzettino di responsabilità, quella che serve, e io mi auguro che tutte quelle esperienze che le citava, perché è vero che insomma, questo campo, che è il campo appunto dei liberali, dei socialisti, dei liberal socialisti, è molto affollato, però mi auguro che prevalga un po' di responsabilità da parte di tutti e l'esigenza di capire che noi dobbiamo metterci insieme per provare a rendere il paese, insomma, un po' migliore, a rendere la politica italiana soprattutto meno litigiosa e un po' più concreta.
1: Ho visto che Elly Schlein, la segretaria del suo ex partito, ha fatto un comunicato molto asciutto e molto dispiaciuta, lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. C'è stata un'interlocuzione, un tentativo magari estremo di farle cambiare idea, di, insomma, di tenerla dentro al
0: No.
1: partito.
0: Allora, guardi, io questo mi fa piacere sottolinearlo, non ho mai negato la possibilità e ho posto sempre con molta determinazione in tutte le sedi che mi sono state concesse, le direzioni del partito, le assemblee, ma anche interlocuzioni bilaterali, private. Ho sempre, diciamo, posto alcune domande che per me sono molto importanti. Ho sempre chiesto una risposta ad una domanda che per me era e resta fondamentale, cioè il PD è ancora casa di chi, cioè dei liberali, dei liberal socialisti, dei riformisti, di chi insomma la pensa come me,
1: Molti
0: alla mia
1: pensano di sì,
0: stessa. Ecco,
1: perché tanti che la pensano come lei rimangono ancora nel PD. No,
0: io questo lo so, ma io ho sempre chiesto però alla segretaria una risposta su questo, che non fosse una risposta rituale, ma caratterizzata appunto da un impegno, no? Perché come ho detto, possono convivere esperienze diverse, ma la militanza non può essere pensata come un guinzaglio che si tira all'occorrenza per impedirti di dire quello che pensi in nome di un'ortodossia o di una adesione a un pensiero magico che è quello imposto dalla segretaria di turno. Ecco, questa cosa qua appartiene appunto ai rituali magici e pensiero magico, ma non alla politica che invece vive di

0: di confronto. Io devo dire con amarezza che questa risposta non è mai avvenuta, così come non c'è mai stata, a fronte comunque di una disponibilità che ho sempre dato, un incontro da parte della segretaria, una riunione concessa, un bilaterale, insomma, non c'è mai stata, io credo, la volontà di considerare il pensiero divergente, in questo caso il mio, ma insomma che è un pensiero liberale, fondativo però di quel partito, come un pensiero da a cui dare cittadinanza politica. Ecco, quando io ho maturato la convinzione che non ci fosse più riconoscibilità e agibilità politica per chi la pensa come me, ne ho tratto le dovute conseguenze. Io ho detto, appunto, il PD non è più il PD, non è più il partito.
1: Ma
0: che,
1: è vero, come
0: che
1: si legge su qualche giornale, che in alcune chat di partito la sua partenza è stata festeggiata?
0: Guardi, io questo l'ho letto come lei, ho letto per la verità, e questo insomma non servono le chat di partito, ma ho letto molti commenti anche sui social, molto diciamo, come posso dire, inappropriati, violenti, volgari, sgradevoli, sì, e diciamo che questa cosa, assieme devo dire anche a qualche commento anche di... ho letto un comunicato per esempio di Chiara Braga che mi è suonato imbarazzante, diciamo, perché ha parlato di una scelta individuale legata a vicende brussellesi, a ruoli presunti.
1: Mantenere il suo posto di vicepresidente, sostanzialmente.
0: Sì, quando il presidente Braga sa benissimo che io questi temi li ho posti in ogni sede e li pongo da tempo, quindi insomma mi è sembrato un modo abbastanza imbarazzante per risolvere la questione e per non dare risposta. Però ecco, dicevo che tutte queste reazioni mi sono sembrate, ecco, la conferma proprio del cambiamento di natura del PD e del fatto che non ci fosse proprio più niente da salvare, ecco, perché se il disagio di una fondatrice, io questo lo voglio sottolineare, io quel partito l'ho fondato, ho fatto nottate quando ero una ragazzina, ho attaccato manifesti, vengo da quell'esperienza politica, ho dedicato tutta la mia vita a questo progetto politico, e se una fondatrice arriva con un carico di sofferenza personale, perché è noto a tutti che io mi sono lacerata, diciamo, nella difficoltà e nel disagio che avevo, e viene liquidata in questo modo, con commenti volgari, con insomma qualche alzata di spalle, addirittura, come a lei risulta, con champagne, ecco, credo che questo sia la conferma di che in quel partito non c'è più posto per chi la pensa come me, e che sia diventato, diciamo, una brutta copia, ma manco del PDS, perché insomma il PDS aveva grande rispetto, ma pure il Partito Comunista, devo dire, aveva grande rispetto per le minoranze, penso a Napolitano, penso, no, ai miglioristi, penso al rispetto quasi sacrale che si aveva per chi esprimeva un pensiero politico argomentato, seppur di minoranza. Ecco, io non ho trovato nulla di tutto questo, nessun rispetto, soltanto la idea che chi la pensa diversamente debba essere dileggiato e annichilito. Ecco, questo racconta molto di più di tutto la trasformazione del Partito Democratico.
1: Grazie Pina Picerno, grazie per essere stata con noi. Buonasera, come sempre,
0: voi.
1: Buon lavoro,
0: grazie
1: ancora.
0: Grazie.
1: Sono le 20:07, una breve interruzione per notizie dal meteo, poi ripartiremo con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Concentratissimo. Sono molto

0: emozionata, ma ho anche tanta paura.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
3: Vogliamo la commedia!
2: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporali. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Zapping.
10: Le 20:11, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
11: Drone navale esplode nel porto di Costanza, Kiev era nostro ma lo hanno deviato i russi. Putin a Zelensky, non ci sono motivi per incontrarci. Meloni, Balcani cruciali per sicurezza e stabilità europea, opposizioni grave su assenza in Montenegro, governo verso proroga, taglio accise. Iran irrealisti con incontro tra Trump e Khamenei, in Libano nuovi raid israeliani, il presidente libanese Teheran smetta di usarci come pedine. Tramontana in aula faccia a faccia tra i Moretti, nuove accuse per Jessica, la mamma di una vittima, voi potete abbracciare ancora i vostri figli. Uccise il padre violento dopo lite in famiglia, ventenne di Nizza Monferrato assolta in appello a Torino. La corte è stata legittima difesa. Panico sulla stazione spaziale internazionale per una perdita d'aria. 5 astronauti si rifugiano sulla navicella, poi allarme rientra. Tennis, niente derby italiano a Roland Garros, forfè di Arnaldi per un virus improvviso. Cobolli in finale domenica contro Zverev. Fiorello, goodbye Pennicanza, ultima puntata dello show del pomeriggio su Rai Radio 2, ma con Biggio torniamo a ottobre, dice Rosario al TG1. Come? Ce lo studieremo durante l'estate, il nostro segreto è non averne uno e andare allo sbaraglio.
10: Le 20:12, questi titoli del TG1 e noi andiamo avanti con la puntata salutando Bernard Selouan El-Khoury, fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, è un centro che ha sedi a Roma e a Beirut, lui è anche italo-libanese, specializzato appunto in ricerca su questioni di sicurezza internazionale. Buonasera e benvenuto a Zapping.
12: Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità.
10: Allora, si è parlato per un po' di ore di un accordo tra il governo israeliano e il governo libanese. Ho letto anche un'intervista all'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, che ha detto che è un accordo storico. Per la prima volta i due paesi si riconoscono, affrontano i temi principali, riconoscono la necessità di disarmare e mettere fuori gioco Hezbollah. Si ripromettono maggiore cooperazione e cercano di evitare il ricorso ad ulteriori

0: azioni di guerra. E però questo accordo sembra essere messo in discussione proprio da Hezbollah, che ha detto di non riconoscere la capacità di questa tregua. Come possiamo ricostruire tutto quello che è accaduto attorno a questo passaggio?
1: L'accordo di ieri fondamentalmente porta con sé una novità che potrebbe essere dirompente su un piano interno libanese ma anche regionale. Questa novità ha un nome e questo nome è aree pilota, cioè per la prima volta durante il quarto round di colloqui che si sono tenuti ieri a Washington tra funzionari libanesi e funzionari israeliani, per la prima volta viene detto che l'esercito libanese, l'ELAF, devono cominciare a riprendere controllo del territorio nel sud del Libano, iniziando appunto con cosiddette aree pilota che devono essere individuate per fare in modo che altri attori armati non statuali, quindi un riferimento particolare diretto a Hezbollah, non siano più presenti nel territorio libanese, e per fare in modo che lo Stato libanese riprenda piena sovranità su tutto il territorio e quindi indurre le forze israeliane, le IDF, a cominciare a ritirarsi dal sud del Libano. Questo è il piano degli americani, questo è il piano che è supportato dal presidente della Repubblica Libanese con tutta la classe politica libanese, ad eccezione di Hezbollah, che ha definito questo accordo di ieri come una sconfitta, ed è chiaro che venga definito in questo modo, in quanto il ritiro dell'ala armata di Hezbollah dal sud del Libano significherebbe anche una sconfitta politica per il Partito di Dio, che fino ad oggi, dalla sua nascita fino ad oggi, quindi dal 1982 fino al 2026, ha fatto della resistenza armata la sua condizione essenziale di esistere.
0: Secondo lei questo no di Hezbollah alla tregua, così come all'accordo, così come lei l'ha appena descritto, è stato direttamente influenzato o richiesto dall'Iran?
1: Allora, questo è il nodo centrale. L'Iran sta facendo di tutto, l'ho dimostrato, per confermare il fatto che il Libano continua ad essere una pedina di influenza iraniana nella regione medio orientale. Sta utilizzando la carta libanese come pressione sugli Stati Uniti per far accettare le proprie condizioni nei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. E quindi assolutamente sì, il no di Naim Qasem, che è il leader di Hezbollah, deve essere interpretato come un no che arriva direttamente da Teheran. Dobbiamo ricordare che dall'uccisione di Hassan Nasrallah, l'ex leader di Hezbollah, il carismatico leader di Hezbollah ucciso più di un anno fa, tutta la leadership del Partito di Dio è stata decimata. L'attuale leader non gode della stessa influenza, dello stesso carisma di cui godeva Hassan Nasrallah, in particolare agli occhi di Teheran, e oggi sul campo anche le operazioni belliche che il Partito di Dio sta portando avanti sono guidate direttamente da Pasdaran, cioè dai elementi della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, per cui anche le decisioni politiche che stanno guidando la strategia di Hezbollah sono decisioni politiche che arrivano direttamente da Teheran tramite l'ambasciata che si trova a Beirut, motivo per il quale diversi mesi fa il Ministero degli Esteri libanese ha ufficialmente firmato tramite il ministro un foglio di via di espulsione per il ministro, per l'ambasciatore iraniano a Beirut.
0: Certo, il Libano sta pagando un prezzo altissimo per questi giochi di potere regionali. L'Iran lo sfrutta come merce di scambio e la guerra ha fatto moltissime vittime, si parla di più di 3.000 morti, e tutto il sud del Libano è praticamente distrutto dai bombardamenti israeliani, la stessa Beirut si è svuotata perché viene periodicamente bombardata. Tutto questo come può consentire che poi tra Libano e Israele ci sia una reciproca fiducia e la possibilità di andare avanti?
1: È chiaro che attualmente questa eventuale fiducia deve essere costruita non da zero ma da parecchi punti sotto lo zero. E ricordiamo che le vittime sono oltre 3.400 negli ultimi mesi. Israele, le forze israeliane si sono spinte anche oltre il fiume Litani e controllano circa il 15% del territorio libanese.
0: Però a quanto capisco Israele ha anche detto che non ha ambizioni territoriali in Libano, alla fine dei conti, diciamo.
1: Allora, diciamo che dobbiamo guardare

0: La storia, gli israeliani sono rimasti in Libano dal 1982 fino al 2000, anno in cui si sono ritirati. Se noi dobbiamo partire da questo punto, possiamo effettivamente giungere alla conclusione che il rischio che gli israeliani rimangano in territorio libanese nel sud del Libano sia un rischio limitato, ma non tanto perché magari non abbia delle mire espansionistiche, quanto per la pressione della comunità occidentale e in questo caso dico gli Stati Uniti, ma potrei citare anche la Santa Sede, che vedono nel Libano un'oasi e un esperimento di convivenza in tutta la regione che possiamo definire quasi unico. Per cui non ci sono le condizioni a che l'esercito israeliano possa effettivamente giustificare una sua permanenza nel sud del Libano, ad eccezione di una condizione, vale a dire la presenza di gruppi armati che rappresentano una minaccia diretta agli insediamenti che si trovano nel nord di Israele. Questa politica Israele l'aveva applicata negli anni Ottanta, quando il sud del Libano era conosciuto come Fatah Land, era il territorio controllato dai gruppi armati palestinesi, al Fatah e OLP, e ha continuato a farlo dopo il 1982 con l'insediamento appunto dei gruppi armati prima dei Pasdaran e quindi di Hezbollah. Tolta questa questa carta che legittimerebbe agli occhi degli israeliani la loro presenza nel sud del Libano, la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, avrebbero una maggiore forza per fare pressione su Israele, in quanto non ci sarebbero altri motivi di rimanere.
1: D'altro canto, abbiamo visto Trump dire a Netanyahu: ma sei diventato matto, no? In quella famosa telefonata.
0: Esattamente, questo è un esempio molto importante, e quella frase arriva a seguito di una minaccia diretta da parte di Netanyahu di tornare a bombardare Beirut. Noi ricordiamo, come giustamente ha detto in apertura, che ci dovrebbe essere una sorta di tregua, ma noi vediamo che sul territorio non c'è alcuna tregua, perché nel sud la guerra tra Hezbollah e Israele continua anche in questi minuti in cui stiamo parlando. La tregua ha riguardato in particolare negli ultimi mesi la capitale Beirut. Netanyahu pochi giorni fa è tornato a minacciare di attaccare ancora delle aree di influenza di Hezbollah a Beirut. A quel punto sono intervenuti gli iraniani e hanno detto: se Israele tornerà ad attaccare Beirut, noi ci ritiriamo dai colloqui con gli Stati Uniti. A quel punto è intervenuto direttamente Trump. Ovviamente l'obiettivo iraniano era quello di rimarcare il fatto che appunto il Libano è una pedina di pressione durante i negoziati. Da parte sua Trump ha l'obiettivo di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ricordiamo che c'è anche un interesse primario per il Libano, e questa è una cosa che non viene spesso evidenziata. Nella squadra di Trump, soprattutto la squadra che sta negoziando con gli israeliani, ci sono molti diplomatici che sono appunto di origine libanese, hanno cognomi libanesi, che parlano libanese con i libanesi, ad esempio l'ambasciatore americano negli Stati Uniti, che sta sedendo al tavolo dei negoziati. Ricordiamo che a Beirut gli Stati Uniti, noi l'abbiamo vista con i nostri occhi, stanno costruendo la loro più grande ambasciata, la seconda più grande ambasciata al mondo. Significa che c'è un investimento importante che gli Stati Uniti stanno tornando a fare in un paese che è percepito come ponte tra Oriente e Occidente, qual è il Libano, e quel motivo per cui ad oggi è difficile pensare che gli israeliani possano veramente avere un piano di lungo periodo per rimanere nel sud del Libano.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie molto a Bernard Salouane El Khoury, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: A voi, grazie.
1: Restiamo nel quadrante, nella zona di crisi di cui abbiamo in questa conversazione, in cui ci siamo concentrati sul Libano, per spostarci invece nell'epicentro, cioè sull'Iran e sui negoziati che vanno faticosamente avanti tra l'Iran e gli Stati Uniti. Lo facciamo con Gianraffaele Percannella, consulente geopolitico e militare, che come avete visto è spesso nostro ospite su questi temi. Buonasera e bentornato.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, vorrei partire da un po' di cose dette da Trump in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Lui ha detto ieri, sono annoiato dai negoziati, si stanno trascinando, sono annoiato, ha dato mostra di non volersene quasi più interessare. Poi ha detto una cosa interessante su un altro versante, ha detto: per me il coprifuoco, il cessate il fuoco regge fino a quando non muore un soldato americano. Cioè vuol dire che l'Iran

0: può più o meno fare quello che vuole, a quanto capisco, poi lei magari mi correggerà, quindi magari bombardare l'aeroporto del Kuwait, sparare su altre navi nello stretto, però ecco, tutto questo non sarà causa di interruzione del cessate il fuoco, di ripresa della guerra in larga scala. Ecco, un po' queste cose vorrei capire, che indizi ci danno sul prosieguo di questo conflitto freddo finora, o semifreddo, non so come dire.
1: Guardi, io ultimamente sto adottando nei confronti delle dichiarazioni di Trump una vecchia regola che prima si applicava alla politica e che forse lei conosce. Le cose valgono solo nel momento nel quale vengono dette, poi subito dopo o immediatamente prima il loro valore diventa relativo, possono essere negate, ribadite o addirittura dimenticate. La situazione, il modo, diciamo, con cui Trump tratta la sua comunicazione è suo, caratteristico, è una persona fatta così, che è nata in un mondo dove questo genere di comunicazione funzionava e lo ha imposto in politica.
0: Però questo ha un effetto poi nel mondo reale, probabilmente ha un effetto anche sull'andirivieni di questi negoziati che non portano da nessuna parte, immagino che questo succeda.
1: Sì, in realtà questo effetto era molto più ampio prima. Qualche giorno fa, non so se ricorda, lui ha fatto una dichiarazione su Truth, dove diceva che praticamente la flotta stava per rientrare, che l'accordo era finito e si sarebbero ricongiunti con le loro mogli, ecco.
0: Sì, sì.
1: Cioè, però non ha avuto nessuna influenza né sui mercati finanziari né sui pezzi del petrolio. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando lui prima diceva una cosa, prima veniva pesata come presidente degli Stati Uniti. Quando la dice adesso, incomincia ad essere pesata come detta da Donald Trump, che non è esattamente la stessa cosa.
0: È probabile che sia così. Però poi il fatto che i negoziati non vadano avanti, non portino un risultato, a mio parere è anche come dire, il portato dell'incertezza che Trump inserisce, inietta nei rapporti tra i suoi negoziatori e i negoziatori iraniani.
1: Su questo lei ha perfettamente ragione, cioè Trump interviene nei negoziati come variabile di disturbo, nel senso che anticipa accordi che ancora non sono stati sottoscritti, nega magari accordi che sono stati anticipati, e quindi di conseguenza le parti, soprattutto gli iraniani, non si fidano più di quello che viene detto dai negoziatori, perché poi magari mezz'ora dopo viene negata dal loro presidente. In questo senso quello che lei dice è assolutamente esatto.
0: Vorrei capire a questo punto gli Stati Uniti quale vera carta negoziale hanno per costringere gli iraniani a firmare un accordo che non sia una sconfitta per gli Stati Uniti, cioè che cosa Trump può mettere sul tavolo per ottenere un risultato che gli possa arridere anche, diciamo, nella politica interna, perché mi pare che quello di dire o firmate o vi bombardo, beh, si è molto indebolita come carta negoziale.
1: Ma mi fa una domanda alla quale io ho una sola risposta: se avesse avuto questa carta l'avrebbe già giocata, no? Cioè non l'avrebbe trascinata così lunga. Io credo che in questo momento le variabili che sono in gioco, che sono l'Iran, lo stretto, il Libano, Hezbollah, Israele, che tendiamo a dimenticare ma che è una variabile importante da tenere, certo, in considerazione, hanno creato un coacervo di condizioni che sono complesse da risolvere. Quindi in questo momento la parte più debole in queste trattative è Israele, dove c'è un premier che è soggetto a delle scadenze elettorali prossime, a differenza di tutti gli altri attori che o hanno scadenze elettorali più lontane o, nel caso dell'Iran, non le hanno. Ed è l'unico elemento che introduce una variabilità in una situazione che invece, per come si è creata, tende a stabilizzarsi in una cosiddetta guerra a bassa intensità, dove alcune situazioni, come il blocco dello stretto e un passaggio condizionato, sembrano istituzionalizzarsi, e altre situazioni permangono in una sorta di tregua con brevi violazioni che però poi non alterano lo stato di belligeranza. Chi ne soffre in questa situazione sono chiaramente, a parte le popolazioni, gli stati del Golfo, che hanno visto ridotti i loro traffici, e sicuramente Israele.
0: E che sono ancora esposti alle

0: i missili iraniani. Ha visto quello che è successo all'aeroporto di Kuwait City? Un morto, sei feriti, il terminal principale chiuso chissà per quanti giorni. Cioè, è ancora questo quello che fanno.
1: Certo, e perché sono, perché vengono trattati in questo processo come elemento di dissipazione di energia. Mi spiego. Ovviamente, come avevamo già parlato, ovviamente non potendo avere uno scontro pari con gli Stati Uniti, gli iraniani introducono una terza variabile e addirittura in questo momento anche una quarta, perché è venuta fuori in maniera prepotente la questione di Hezbollah, che con le quali indeboliscono la coalizione israeliana e americana, che non ha a questo punto, a mio parere, delle carte né politiche né militari per poter cambiare in maniera determinante la faccenda, se non le avrebbe semplicemente già giocate.
0: E così, in tutto questo il mondo è col fiato sospeso, perché insomma la crisi energetica comincia a mordere sempre di più, anzi continua a mordere sempre di più. Leggevo che le riserve strategiche americane sono al minimo storico, quelle europee sono in crisi, e chi si aspettava una soluzione della guerra, di vedere i flussi di gas e di petrolio riprendere i loro corsi, è deluso. Quanto si può andare avanti in questa situazione se non si arriva a un accordo? Mi sembra che ormai i limiti li abbiamo già superati e forse non ci rendiamo conto di quanto.
1: Guardi, io ho letto una relazione qualche settimana fa dove si stabiliva come fine giugno il termine entro il quale, se la situazione non avesse raggiunto, non avesse iniziato a sbloccarsi, perché se domani mattina si sbloccasse lo stretto, ci vorrebbero poi mesi per ritornare al regime, certo. E comunque su alcune forniture non si tornerebbe se non dopo anni, parliamo del gas, no? Certo. Quindi si indicava come fine giugno il termine massimo entro il quale il problema della crisi energetica diventava strutturale e quindi a quel punto avrebbe indotto una recessione, prima di tutto in Europa ovviamente, e poi a catena in tutto il resto dei collegati dal punto di vista economico e industriale. Quindi se la domanda è il termine qual è stato già individuato probabilmente per la fine di giugno. La mia idea è che entro questo termine si stabilisca, come sostengo da tempo, un accordo che sia una sorta di tregua prolungata, che consenta quindi una ripresa dei flussi, certo non ai livelli precedenti a quelli della guerra, ma che procrastini nel tempo la irreversibilità della crisi.
0: Vedremo cosa succederà. Intanto ci dobbiamo fermare qui. Grazie come sempre Gian Raffaele Percannella. Buonasera,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Allora, sono le 20:32 minuti, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Zapping.
0: Le 20:32 minuti, prima di andare avanti, i titoli di News 24.
5: Putin da San Pietroburgo gela Zelensky, ora non c'è motivo di vederci, poi attacca le elite europee, provocano un caos per interesse. Zelensky, Putin oggi ha scelto la guerra. Mentre proseguono i raid di Israele sul Libano, si allontana di nuovo la prospettiva del cessate il fuoco. Netanyahu si è rifiutato di far votare l'intesa mediata dagli Stati Uniti e condizionata dal ritiro di Hezbollah. Istat, crescita del PIL dello 0,7% nel 2026-2027, ma dipende dalla durata del conflitto e dalla crisi energetica. Tajani, governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise a tutto giugno. Cranmontana, interrogatori in corso a Sion, Jessica Moretti, contro di noi solo falsità, ci hanno distrutti, voglio collaborare con gli inquirenti, l'indignazione dei genitori delle vittime. Colpo di scena,

0: Parigi. A Roland Garros Flavio Cobolli va direttamente in finale contro Zverev, non giocando contro Arnaldi. Il sanremese è stato colpito da un virus e ha dovuto dare forfè. Anteprima a Londra di Disclosure Day, l'attesissimo film di Spielberg, la cui trama fatta di rivelazioni sugli alieni sta tenendo sulla corda gli appassionati di tutto il mondo.
1: Le 20 e 33 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Siamo tornati in diretta, siete tornati in diretta con Zapping, con il professor Federico Masini, professore di lingua e letteratura cinese all'Università della Sapienza di Roma. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Parliamo di Tiananmen, parliamo della protesta di piazza Tiananmen, ieri 4 giugno, oggi è passato soltanto un giorno in più, 4 giugno 1989 era il culmine del cosiddetto massacro di piazza Tiananmen, quando l'esercito cinese decise di reprimere violentemente la protesta degli studenti. Una protesta che ci ricordiamo soprattutto per quella famosa foto del rivoltoso sconosciuto, e un po' nella memoria ci sembra come se quello potesse essere la sola vittima di quella protesta, in realtà furono molte di più. Vorrei che un po' lei ci raccontasse soprattutto come si arrivò a quel giorno, quale fu il crescendo che portò a quella repressione, perché è il caso di ricordarlo. La Cina non vuole che si ricordi, ma forse è il caso di ricordare cosa accadde in quelle giornate.
2: Dunque, innanzitutto era un altro mondo, è il caso di dire, ricordando pure, ascoltando pure le notizie che sentivamo prima. C'era l'Unione Sovietica, in quei mesi precedenti al 4 giugno erano successi due eventi straordinari. Il primo era stato la scomparsa del precedente segretario del partito Hu Yaobang, che era morto il 15 di marzo. Questo evento si poteva considerare un evento normale, ma in realtà fu particolarmente sentito perché Hu Yaobang, che peraltro è stato il primo segretario del Partito Comunista a visitare l'Italia, aveva avuto un rapporto particolare con Berlinguer e con la sua famiglia addirittura, e Hu Yaobang era morto e gli studenti in qualche modo pensarono, o i giovani, che la sua scomparsa potesse significare un ritorno indietro,
1: perché lo consideravano riformista in qualche modo,
2: diciamo, di sì, qualcuno che aveva lasciato dei tentativi di trasformazione. Questo è il primo evento. L'altro grande evento, c'era la visita di Gorbaciov, certo, cioè la prima volta che un segretario del CUS visitava la Cina, diciamo in qualche modo era un evento al quale la Cina di quell'epoca si presentava con grande emozione. E in quel momento la visita non si poté svolgere come tutti si aspettavamo. Io ricordo Gorbaciov, Shevardnadze, eccetera, eccetera, che vedemmo in quei giorni, non perché la piazza era occupata dagli studenti. Diciamo, questo è quello che noi ricordiamo.
1: E gli studenti, gli studenti vedevano in Gorbaciov qualcosa che capivano e che avrebbero voluto, la sua glasnost, la sua perestroica, che avrebbero voluto vedere anche in Cina. Quindi lo aspettavano anche gli studenti che protestavano.
2: Diciamo, idealmente sì, la parola glasnost, tomindù all'epoca, era una parola sulla bocca di tutti. La Cina non si sapeva dove stava andando, le riforme di Deng erano iniziate nel 78, l'11 dicembre, quindi era veramente una manciata di anni che il mondo gli stava cambiando dal punto di vista economico. A quell'epoca la Cina era un paese arretrato. Oggi pensare che la Cina solo 37 anni fa era un paese arretrato sembra impossibile,
1: il balzo che ha fatto in avanti,
2: quello che
1: no?
2: Ha fatto, inimmaginabile. Sì. All'epoca, quando dicevamo che la Cina si stava sviluppando, venivamo considerati così dei visionari o forse degli infatuati, e in realtà la Cina oggi tratta alla pari con gli Stati Uniti, anzi per certi versi l'ha anche superata dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'intelligenza artificiale.
1: Ma professore, perché, le chiedo, perché non si riuscì a trovare una soluzione non cruenta di quella protesta?
2: Perché non era il problema, non erano i poveri studenti sulla piazza,
1: immagino,
2: era,
1: certo,
2: che c'era al centro un conflitto fra due tendenze di dove mandare il paese, cioè se accelerare quel processo di trasformazione economica e, come sperava l'Occidente, farlo seguire anche da una trasformazione delle strutture politiche,

0: oppure tirare i freni alla politica e accelerare soltanto l'economia, detto in maniera molto semplice. Certo. E gli studenti in qualche modo si trovarono usati, mi verrebbe da dire. Ne ho conosciuti tanti, sia dell'epoca, perché erano miei coetanei, io all'epoca lavoravo all'ambasciata italiana di Pechino, ma ero stato studente all'università, quindi tanti che stavano sulla piazza erano miei ex colleghi studenti degli anni precedenti, utilizzati da queste due correnti del partito che in quel momento erano incarnate da Li Peng, che poi sarebbe diventato il presidente del Consiglio, e Jiang Zemin che stava a Shanghai, e poi Zhao Ziyang che era in quel momento segretario del partito. La sua testa cadde, Zhao Ziyang, che era un tenue riformista, e cadde la sua testa. Li Peng e Deng Xiaoping, che era in qualche modo la mente di questi due equilibri, di queste due forze opposte, decise a un certo giorno che bisognava imporre la legge marziale e fece scendere in campo le truppe, che lì per lì non riuscirono a fare nulla, perché erano circondati dalla
1: popolazione. Non fu di per sé la dichiarazione della legge marziale a scatenare la violenza. Ci furono giorni ancora tranquilli, in qualche modo, ancora,
0: diciamo, giorni surreali, nel senso, c'era l'esercito in città ovunque, circondato dalle signore, dai ragazzi, dai bambini che gli giravano intorno, e questi dell'esercito evidentemente non sarebbero stati in grado. Quindi ci fu un momento di congelamento, come sembrava proprio un'area rarefatta, e poi alla fine questa situazione non fu gestita, in qualche modo non furono capaci di gestire una piazza come ormai, come dire, i nostri, anche i paesi occidentali sono in grado di gestire nel caso in cui, con gli idranti.
1: E lì chi è che diede volte l'ordine di sparare?
0: Sicuramente l'ordine, diciamo, di far intervenire l'esercito fu dell'unica persona che comandava in quel momento, che era Deng Xiaoping, che era presidente della Commissione Militare Centrale. Che cosa successe sulla piazza è difficile a dirsi. Probabilmente la cosa più probabile è che sul rettangolo della piazza effettivamente non ci fu spargimento di sangue, ma ci fu nelle strade limitrofe. Per strade intendiamo delle arterie che hanno 12 corsie da una parte e 12 corsie dall'altra, quindi diciamo gli spazi enormi, insomma. Però il problema è la tragedia per le persone, ma è rimasta una ferita.
1: Una ferita con cui la Cina non ha mai voluto fare i conti, ha sempre voluto nasconderla, farla dimenticare. Chiunque parli di Tiananmen, il caso del segretario di Stato Rubio che l'ha evocata, riceve subito, come dire, la scomunica da parte cinese.
0: La storia cinese è fatta di svariate cicatrici che non sono state rimarginate e che rimangono lì. Ce ne sono anche altre del tempo precedente, di cose di cui non si può parlare, e si lavora proprio per la cancellazione di tutto questo. Forse un ragazzo cinese, se uno gli parlasse questa storia, Non la sa e non ci crederebbe neppure.
1: È cancellata anche da internet, dal mondo digitale. No?
0: Sì, ma un giovane cinese, forse se sentisse questi racconti, forse non ci crederebbe neppure.
1: Non crederebbe le sue orecchie proprio. Sì.
0: Esatto, guardando quella che è oggi la Cina, che è un sistema complicatissimo in cui c'è un regime centralizzato senza ombra di dubbio, ma in cui ci sono forme di potere e di contropotere a livello sociale, politico, economico, pur essendo un regime certamente non democratico, non crederebbe a questo evento. Quindi è difficile immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se la piazza avesse prevalso. È veramente impossibile da immaginare. Forse fra 10 anni non ci saremmo più noi che l'abbiamo vista, e quindi piano piano questa storia sarà dimenticata, oppure chissà, anche la Cina riuscirà a fare quello che gli europei, e in questo noi siamo maestri, siamo stati capaci di fare, in particolare i tedeschi, cioè di ricordare, raccontare e lavorare per rimarginare,
1: fare i conti con le loro, certo, con le loro tragedie.
0: In questo noi possiamo essergli modello, chissà, in futuro.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Masini, grazie a Federico Masini, Università La Sapienza di Roma, grazie per essere stato con noi.

0: Voi.
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:43 minuti, ancora un assaggio di titoli con il TG2 e poi chiudiamo con Anna Zafesova.
2: Putin a Zelensky, non ci sono motivi per un incontro. Il leader ucraino domenica vedrà Starmer, Macron e Merz. Drone esplode in Romania, Kiev è nostro ma deviato dai russi. Vertice UE in Montenegro, Meloni, Balcani cruciali, esprime rammarico per la

0: Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano, la pace non esiste se Hezbollah non l'accetta, dice, ancora attacchi e morti, il presidente libanese, Iran smetta di usarci come merce di scambio. La strage di Gran Montanassi, un interrogatorio fiume per i coniugi Moretti, Jessica accusata anche di falso documentale, la rabbia della madre di una vittima, tu abbracci i tuoi figli. Tennis a Roland Garros, Matteo Arnaldi si ritira per un virus influenzale, Flavio Cobolli in finale senza giocare, domenica il match contro il tedesco Zverev. In una Palermo blindata entrano nel vivo i festeggiamenti per le nozze di Dua Lipa, oltre 200 invitati, paparazzi, location off limit, la città impazzita per la star internazionale. Esce il brano I Knew It, I Knew You, cantato da Taylor Swift per la colonna sonora di Toy Story 5 nelle sale italiane dal prossimo 18 di giugno. Ho sempre sognato di scrivere per questi personaggi, dice la pop star, li adoro da quando ero bambina.
1: Le 20:44 minuti, questi titoli del TG2. Io do il benvenuto ad Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per La Stampa. Grazie per essere con noi anche stasera. Anna, benvenuta.
2: Grazie per l'invito, buonasera.
1: Allora, partiamo dai titoli del TG2 che abbiamo appena sentito. Lo riassumo anche un po' per gli ascoltatori. Zelensky ha scritto una lunga lettera a Putin e, diciamo, riraccontando i passaggi cruciali di questa lunga guerra e però anche proponendo a Putin una cosa molto semplice in fondo. Vediamoci io e te. Niente mediatori, niente Stati Uniti, nessuno, ci guardiamo negli occhi e usciamo da questa guerra. Facciamolo il prima possibile. Putin ha risposto alla lettera il giorno dopo e gli ha detto non c'è nessun motivo per incontrare Zelensky, la guerra finirà quando avremo raggiunto tutti gli obiettivi. Quindi siamo ancora, diciamo, a questo punto. Come funziona tutta questa storia?
2: Ma funziona che Zelensky ha teso a Putin una trappola nella quale Putin è tranquillamente caduto, cioè i titoli dei giornali e dei telegiornali di tutto il mondo tra stasera e domani saranno Putin rifiuto il negoziato di pace e vado avanti con la guerra, quindi che è esattamente quello che è il punto dove Zelensky lo voleva portare. E quindi
1: anche perché diciamo nell'atteggiamento anche dell'America molto, anche di altri alleati, l'idea insomma che la responsabilità della continuazione della guerra fosse un po' divisa in parti uguali è rimasta abbastanza presente, no?
2: Esattamente, beh, diciamo che ci sono stati anche diversi momenti in cui Donald Trump diceva esplicitamente che fosse Zelensky l'ostacolo
1: vero alla fine della guerra, certo.
2: Esatto, quindi diciamo che Putin, con una mancanza di astuzia che devo dire per un uomo che da più di un quarto di secolo al Cremlino è sconvolgente, proprio è entrato con entrambi i piedi in questa trappola, e anche perché è evidente che Putin non voleva la trattativa, è evidente che non ha, cioè già il modo in cui Zelensky aveva aperto questa tagliola, cioè se Putin avesse risposto alla lettera che dice incontriamoci senza condizioni preliminari dove vuoi tranne Kiev e Mosca e parliamo io e te senza mediatori, senza nessuno, già avessi risposto sì sarebbe stata una mezza sconfitta, rispondere no è una sconfitta ancora peggio, quindi in realtà era difficile uscirne
1: diciamo
2: bene.
1: Non è la prima volta che Zelensky architetta delle trappole di questo genere, ha imparato molto bene a farlo.
2: Sì, assolutamente, anche perché ha capito che il modus operandi di Putin alla fine è molto semplice, è abbastanza bimodale, nel senso che Putin non si fida della diplomazia, Putin non vuole la guerra. Però non ha, là dove l'ha spinto, la differenza è che non ha avuto nemmeno l'abilità di mascherare questa intenzione, e siccome almeno insomma, da un anno e mezzo buona parte di quello che si fa in questo negoziato si fa non per raggiungere un risultato nel negoziato, che per il momento è impossibile, ma per portare il risultato o la sua assenza a Donald Trump, qui ovviamente Putin ha perso qualche punto, certo, con Donald Trump.
1: Anche perché gli americani avevano appena dichiarato che i negoziati erano così in stallo che loro si erano stufati di portarli avanti. No?
2: Che erano inutili e che avrebbero aspettato, ha detto Marco Rubio, che cambiasse la dinamica sul campo. E infatti la dinamica sul campo sta cambiando e Zelensky ha scritto a Putin esattamente questo, cioè, visto

0: che la dinamica sul campo non ti è favorevole, vuoi trattare, la risposta di Putin è stata no.
1: Però è stata no anche la risposta di Trump ai insomma, disperati appelli di Zelensky, anche molto documentati, che gli chiede aiutaci a difendere i nostri cieli, aiutaci a difendere le nostre città. Ecco le evidenze del modo in cui la Russia prepara attacchi disastrosi sulle nostre case, sui nostri palazzi, sulle nostre città, aiutaci a difendere. Trump sembra non sentirci da questo orecchio.
0: Ma io non so quanto si possa dire che proprio Trump sia così. Innanzitutto Trump in questo momento sta guardando completamente altrove, sì, altri sì. Guai che peraltro sono guai che si è che creato seri, abbastanza sì. Da solo, quindi è anche un po' un altro discorso. Però attenzione alla richiesta dei missili Patriot, per esempio Pete Hegseth, il ministro della guerra, il capo del Pentagono, tutt'altro che un filo ucraino nell'amministrazione di Trump, ha risposto vedremo insomma di provvedere, e comunque giusto ieri il Congresso degli Stati Uniti ha varato un pacchetto di assistenza militare all'Ucraina, tratto in una votazione il quesito non era affatto scontato, perché parte della leadership repubblicana era abbastanza contraria, ma invece il Ukraine Support Act, 8 miliardi di finanziamento militare a Kiev per il 27, con in più sanzioni alla Russia, che è passato con 216 voti contro 204.
1: Perché molti repubblicani hanno votato a favore.
0: Esattamente, quindi insomma, però intanto appunto la partita si sta giocando in questo momento nemmeno su Trump, si sta giocando con gli europei, si sta giocando molto sul campo, e quello che Zelensky intanto ha ottenuto appunto dimostrare per l'ennesima volta quanto anche tutte le discussioni sul negoziato europeo con Putin, su quanto bisognasse immediatamente nominare un mediatore che avrebbe portato
1: Putin insiste con Schröder, vedo anche oggi.
0: Sì, ma certamente, però è anche fa parte anche di una discussione un po' ridicola, perché Schröder è un dipendente di Putin, cioè è sul libro paga del Cremlino, quindi non può essere un mediatore, no, è, diciamo, non è imparziale.
1: Dovrebbe sedersi con la delegazione russa, diciamo, questo.
0: Esattamente, potrebbe essere un portavoce dei russi, questo è come lo è stato peraltro in altri momenti.
1: Che cosa ha comportato quel bombardamento di droni ucraini su San Pietroburgo mentre si svolgeva quello che una volta si chiamava la Davos russa, il forum internazionale di San Pietroburgo? È stato un colpo per Putin, immagino.
0: È stato sicuramente un colpo per Putin, ma innanzitutto, proseguendo appunto il discorso mediatico al quale abbiamo iniziato, cioè l'agenda del forum di Pietroburgo l'ha dettata Zelensky, prima con i droni e poi con la lettera che ha pubblicato ieri, e quindi siccome oggi era atteso il discorso di Putin, in qualche modo tutti si aspettavano che cosa Putin avrebbe risposto a Zelensky, non più che cosa Putin avrebbe detto. Infatti tutto quello che ha detto, diciamo,
1: passato in secondo piano, sì.
0: Sì, anche perché non c'era molto da dire. E poi ovviamente si è trattato di un'umiliazione abbastanza pesante e visibile, cioè impossibile da nascondere, perché il fumo sopra il porto militare di Pietroburgo, cioè Kronstadt, l'hanno visto tutti gli ospiti del
1: anche
0: foro.
1: I prestigiosi ospiti che venivano dall'estero, dagli Stati Uniti, tutti i vari podcaster, youtuber, super russi.
0: Sì, no. Sì, anche la delegazione dei talebani, sì, assolutamente, tutti quanti.
1: Hanno visto che, insomma, perché era strano vedere San Pietroburgo così in difesa. Cioè, io ho visto delle immagini di soldati russi che tentavano di sparare ai droni con dei normali fucili.
0: Con dei fucili, ma devo dire che in realtà esiste anche una tecnica per abbattere dei droni. Dipende ovviamente dal loro calibro, con i fucili a paletta, gli ucraini stanno a usare anche quelli, però in questo caso insomma, era un po' ovviamente tutto molto sproporzionato, e devo dire che questo fa parte appunto di quella vulnerabilità sulla quale Zelensky ha insistito nella sua lettera, dicendo non ti eri aspettato che tu pensavi che l'Ucraina si sarebbe arresa, non solo non si è arresa ma sta dettando le regole di questa guerra, quindi, e ai russi non piacciono i nostri droni.

0: scritto proprio testuale, quindi sicuramente i droni sono un argomento oltre che militare anche economico, anche d'immagine.
1: Ho visto che però c'è un sacco di gente, per esempio è arrivato lì il vicepresidente di AfD, della formazione alterna di Für Deutschland. Ci sono tanti anche in Europa che vorrebbero riprendere il gas russo, vorrebbero riaprire i collegamenti della diplomazia, no? C'è tutto questo movimento.
0: Ma quanto siano tanti non lo so, diciamo che li vediamo più o meno tutti appartenere anche a un certo campo politico molto, certo, essenzialmente molto di estrema destra, anche la lettera contro Zelensky firmata da alcuni deputati del Parlamento Europeo, tutti molto, diciamo, molto appartenenti a un certo campo politico. Io direi che semmai, secondo me è il contrario, cioè vediamo come piano piano Putin venga isolato. Anche dai cosiddetti Putin
1: è confortante sentirlo. Purtroppo ti devo salutare, Anna, senti la sigla, siamo arrivati proprio al limite massimo della puntata. Grazie come sempre, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie
1: ancora. Era Anna Zafesova, giornalista della Stampa. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera e il GR1. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
4: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
8: C'era fra noi e Dio una parete senza finestre, ma il suo amore l'aprì, una breccia nel mistero. Apparve fra noi, come noi, ci parlammo sulle piazze e il vino della gioia tornò a inebriare i paesi. Venne a cercare pietre per alzare una diga contro la piena della morte. Chiamò la gente con un grido, chiese le nostre mani che costruivano trincee per edificare la casa dell'uomo. Sono veramente felice di poter accompagnare chi ci ascolta in un piccolo sentiero che si apre nella campagna romagnola per introdurci nel cuore umile e creativo di un grande poeta, un frate cappuccino che lungo il secondo Novecento ha composto liriche di notevole intensità. Padre Agostino Venanzio Reali ci ha donato all'imbrunire di questo giorno una mirabile sintesi del mistero dei misteri, quel Dio che si fa carne rivelandosi con amore e per amore, così da renderci addirittura familiare la sua consolante verità di salvezza e di passione per tutti noi. Con un linguaggio ad alta densità biblica e teologica, il Concilio Vaticano II così sintetizza quanto sta in filigrana ai versi appena letti. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Con questa rivelazione Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Nella stagione che ci è dato di vivere, esposti come siamo alla tentazione seducente ma fallimentare della violenza e dell'indifferenza, riscoprirsi invitati da un amore che

0: ci vuole ascoltare e parlare, che spalanca varchi di relazione, che inebria di gioia la nostra rassegnazione e che si fa argine vivente contro la morte, è una buona notizia così bella da farci leggere e rileggere questi versi così natalizi e così pasquali. C'era fra noi e Dio una parete senza finestre, ma il suo amore l'aprì, una breccia nel mistero.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Il conflitto in Ucraina in primo piano, da Mosca nessun segnale di disgelo, Putin respinge l'ipotesi di un faccia a faccia con Zelensky e torna ad attaccare l'Europa.
3: La lettera di Zelensky è maleducata, non c'è alcuna ragione di incontrarlo. Il presidente Putin chiude immediatamente lo spiraglio negoziale aperto da Kiev. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, prima di puntare il dito contro l'Europa. Critica le elite e le politiche europee, definendole miopi e aggressive, e torna a descrivere le sanzioni contro Mosca come un furto. Poi cita anche l'Italia, tra le peggiori in Europa, dice, per il debito pubblico. Proprio oggi Putin ha avuto un incontro a quattro occhi con l'ex cancelliere tedesco Schröder, da lui ritenuto un possibile mediatore. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Per rilanciare un coordinamento sul conflitto in Ucraina, i leader di Germania, Francia e Regno Unito incontreranno nel fine settimana Volodymyr Zelensky a Londra. Per il premier britannico Starmer, Mosca potrebbe attaccare la NATO nel 2030. E dal vertice in Montenegro, l'Unione Europea conferma l'allargamento ai Balcani occidentali come priorità strategica per la sicurezza del continente. Assente la premier Giorgia Meloni, che ha rinunciato all'ultimo momento per il protrarsi degli impegni istituzionali a Reggio Calabria. La strage di Gran Montana si aggrava la posizione dei proprietari del Constellation, il locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Negli interrogatori di oggi alla titolare Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una presunta fattura alterata relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula il duro confronto con la madre di una delle vittime, che ha ricordato: essere devastati significa non poter più abbracciare i propri figli. E ancora cronaca con una storia che arriva da Roma.
4: Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre e nascosto il corpo nella cantina dell'abitazione di famiglia dove risiedeva con l'anziana donna, nel quartiere San Vittorino, periferia est di Roma. La terribile scoperta è stata fatta questo pomeriggio dai carabinieri che, in seguito alla denuncia di scomparsa dei parenti della vittima, 78 anni, indagavano sulla sua sparizione. Gli investigatori hanno sentito il 48enne, che ha ammesso di aver ucciso la madre e indicato anche il luogo dove aveva nascosto il corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione. L'uomo è ora in stato di fermo. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto della Procura di Roma, Maurizio Arcuri. L'autopsia sul corpo della vittima potrà chiarire sia le modalità dell'omicidio che l'epoca della morte. Sara Verta, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, ci sono i primi rinvii a giudizio.
5: Ci sarà un processo che vedrà imputati, con l'accusa di omicidio colposo, i quattro medici che ebbero in cura il giornalista nella fase finale della sua vita. Lo ha deciso la giudice per l'udienza preliminare, disponendo rinvio a giudizio per il radiologo Gianfranco Gualdi, l'assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudano. Purgatori morì nel luglio del 2023. Secondo una perizia, gli atti nelle cure si sarebbero verificati imperizia, negligenza e imprudenza. In particolare, i neuroradiologi non avrebbero refertato correttamente una risonanza magnetica eseguita due mesi prima della morte, diagnosticando al giornalista metastasi cerebrali che in realtà per i periti dell'accusa sarebbero state lesioni ischemiche, e sottoponendo così Purgatori a un trattamento radioterapico non necessario e particolarmente debilitante. Purgatori conviveva da tempo con un tumore ai polmoni, ma morì a causa di una endocardite infettiva che, sostiene ancora l'accusa, se fosse stata diagnosticata tempestivamente e trattata in maniera corretta, avrebbe potuto consentirgli di sopravvivere più a lungo. Il processo inizierà il 12 gennaio. Pasquale Notar Giacomo, GR1.
2: Paura sulla stazione spaziale internazionale. Una perdita d'aria nel modulo russo ha costretto per alcune ore gli astronauti a rifugiarsi nelle capsule di emergenza pronte a un eventuale rientro sulla Terra. L'allarme è poi rientrato dopo la sospensione degli interventi di riparazione e ulteriori verifiche tecniche. Adesso la musica con l'Eurovision Song Contest 2026, resi noti i dati d'ascolto. L'evento ha raggiunto 131 milioni di persone, la finale ha registrato uno share medio del 42,6%. I migliori risultati nei paesi scandinavi, il dato più interessante è la forte crescita di interesse tra i giovani, salita quasi al 55%. Boom di visualizzazioni su tutti i social. E in chiusura due notizie di sport. Tennis, a Roland Garros sfuma la semifinale tutta italiana. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato per un virus gastrointestinale, lasciando il posto a Flavio Cobolli, che in finale affronterà così il tedesco Alexander Zverev. Calcio, via libera degli Stati Uniti ai visti per la nazionale iraniana, che potrà dunque partecipare regolarmente ai mondiali. Notizie che tratteremo in modo più approfondito tra poco in Zona Cesarini. Buon proseguimento d'ascolto.

0: lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Zona Cesarini.
10: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21, 8 minuti e 30 secondi. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Claudio Campobasso, in redazione Tony Tisi. Parleremo di tennis e di quanto è successo a Roland Garros. Fra pochissimo ci collegheremo col nostro inviato dopo il ritiro di Arnaldi e quindi Cobolli, che raggiunge la finale senza giocare, col tedesco Zverev che ha sconfitto a sua volta Mencik, ma di questo parleremo fra pochissimo. Come dovremo parlare di basket dei playoff con la semifinale gara 4 fra Milano e Brescia, ci collegheremo con Massimo Barchiesi fra pochissimo.

0: Le altre notizie di giornata con i mondiali, lo avete sentito anche nel di calcio, lo avete sentito anche nel GR, l'Iran che ha ricevuto il visto per entrare negli Stati Uniti e quindi giocare ai mondiali di calcio, lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Reuters. Iran che è nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, esordio della squadra martedì 16 giugno contro la Nuova Zelanda, poi magari approfondire. E poi ci sono i calendari della nuova Serie A, della prossima Serie A. Si parte nel weekend dal 22 al 23 agosto tra le partite più importanti: Inter Monza, Frosinone Juve e Toro Milan. Più tardi andremo un po' a vedere anche gli altri appuntamenti di questa nuova stagione 2026-2027 del massimo campionato di calcio. A questo punto però ci trasferiamo a Milano da Massimo Barchesi per i playoff, la gara 4 fra Milano e Brescia, per un aggiornamento. Massimo, buonasera.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te ai nostri ascoltatori. Gara 4 della semifinale tra Olimpia Milano e Germani Brescia, con Milano avanti 2-1 nella serie, e quindi si sta giocando il match point per andare in finale, e se lo sta giocando direi bene fino a questo momento. Schiacciata in contropiede di Armani Brooks, più 11 per Milano, 58 a 47, 4 minuti e 29 secondi al termine del terzo quarto. Una partita che Milano ha condotto sin dall'inizio, ha avuto 12 punti come massimo vantaggio, quindi siamo lì rispetto al 37 a 25 del secondo quarto, frutto di una fiammata da 7 punti consecutivi di Marco Guduric. Ma Brescia non ha mai mollato, nel frattempo sfondamento fischiato, fallo di sfondamento fischiato a Rivers, palla persa per Brescia, canestro annullato da parte di Dimitri Rivers. Dicevo di Brescia che è chiaramente spalle al muro, ma che non si è mai arresa nel corso della partita, ha più volte ricucito gli strappi di Milano portandosi anche sul meno 4, ma poi l'Olimpia ha riallungato soprattutto appunto con Guduric, ma anche con Zach Ridei, che sta giocando la sua migliore partita in questa serie proprio nella serata delle sue 100 presenze con la maglia dell'Olimpia. 4 minuti 12 secondi al termine del terzo quarto, proprio Ridei è in lunetta per Milano che avanti 58 a 49. Studio.
0: Bene, grazie a Massimo Barchesi, e ci trasferiamo in Francia da Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera, per un aggiornamento, per raccontarci un po' che è successo in questa serata in cui si doveva giocare, c'è stato l'epilogo forse che nessuno si aspettava in questa semifinale derby azzurro.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti. Beh, assolutamente sì, siamo qui di fronte allo stadio Philippe Chatrier, la gente è ancora dentro, c'è tantissima gente ancora qui all'interno dello stadio, perché la notizia è arrivata davvero pochi minuti prima delle 17, tra l'altro siamo stati i primi a darla in diretta su Radio 1 Sport, il forfè di Arnaldi per questo virus che l'ha colpito e non gli ha lasciato scampo. Ha provato Matteo a scendere in campo, ma non c'è riuscito. Poi approfondiremo più tardi nella seconda parte di Zona Cesarini, ascoltando proprio le parole di Matteo Arnaldi, e dunque non ha potuto giocare la partita più importante della sua carriera, che si era costruito, che si era guadagnato con le unghie e con i denti nei giorni scorsi, con prestazioni davvero straordinarie. Matteo Arnaldi, però, questo è il tennis è lo sport del diavolo, questo è lo sport. Flavio Cobolli poi è andato ad allenarsi sul centrale e giocherà domenica pomeriggio la prima finale slam in carriera, lui che festeggia anche matematicamente l'ingresso tra i primi 10 giocatori del mondo, e dunque per Cobolli di sicuro l'amarezza per non aver potuto giocarla questa partita, perché non voleva giocare a tutti i costi anche lui. Però dall'altro lato c'è la consapevolezza che domenica può cercare di piazzare un colpaccio straordinario, vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta, e sarebbe qualcosa di spettacolare, di straordinario. Tra l'altro ricordiamolo che sarà proprio Adriano Panatta a premiare il vincitore domenica pomeriggio sul Philippe Chatrier. Dunque ci risentiamo nella seconda parte di Zona Cesarini per ritornare su tutto quello che è successo stasera e per parlare naturalmente anche della finale di domenica. A questo punto davvero un appuntamento straordinario per la storia di Flavio Cobolli e per la storia del tennis italiano. Te la linea.
0: Grazie Emilio Mancuso, ci risentiremo più tardi appunto per ascoltare le voci dei protagonisti di questo pomeriggio in cui hanno giocato Zverev e Mencik e ha vinto Zverev, non hanno giocato invece i due azzurri come avete sentito dalle parole di Emilio.

0: Mancuso, Arnaldi e Cobolli, ma abbiamo un italiano in finale contro il tedesco Zverev, ovvero proprio Flavio Cobolli. Più tardi sentiremo tutti e due, si sono presentati insieme in conferenza. Ma adesso torniamo al basket, torniamo alla diretta, gara 4 dei playoff della semifinale fra Milano e Brescia. Massimo Barchiesi.
1: 2 minuti, 19 secondi al termine del terzo quarto, più 12 per Milano su Brescia, 63-51. Ora c'è Barnell in lunetta con 3 tiri liberi, realizza il primo Jason Barnell, che è stato recuperato in extremis da coach Matteo Cotelli dopo la botta alla caviglia presa 2 giorni fa in gara 3. Barnell, che peraltro la prossima stagione vestirà proprio la maglia dell'Olimpia Milano, sbaglia il secondo tiro libero con Lidei che, facendo ok pubblico, così si fa dopo aver cercato di distrarre Barnell con l'apporto del pubblico, con i fischi del forum. Barnell 2 su 3, 63-53 per Milano, e per Barnell ci sono esattamente 8 punti. Miglior marcatore Miro Bilan, 17 punti e 9 rimbalzi per il centro croato della Germania e Brescia. Guduric si butta dentro, poi scarica, palla complicata, arma di Brooks da 3 punti. Brooks sul ferro e continua a litigare con quella che è certamente la sua specialità della casa. Armani Brooks non riesce a realizzare da 3 in questa serie, 3 su 20, pensate un po'. CJ Messingbourne che si becca la stoppata di Usman Diop, palla ancora per la Germania Brescia, che deve recuperare 10 punti a 1 minuto e 44 secondi dalla conclusione del terzo quarto. Fuori Zach Lidei, dentro Pippo Ricci, co-capitano dell'Olimpia Milano. Palla per Brescia di fronte alla nostra postazione, pronto Miro Bilan. Bilan che si sta riscattando dopo l'opaca prestazione di gara 3 con 2 punti e soli 3 rimbalzi. Barnell contro Pippo Ricci, spalla a canestro, tiro complicato che lo mette però Jason Barnell, 10 punti per lui, meno 8 Brescia, 63-55, sono 5 punti di fila per Barnell, che tengono ancora in linea di galleggiamento la Germania di Brescia. Schiltz l'appoggia al tabellone, c'è il canestro e c'è anche il fallo subito da Sean Schiltz di CJ Messingbourne. Tiro libero supplementare per l'ex giocatore di Trento e Baskonia, che può far riallungare l'Olimpia Milano, 65-55, tiro libero supplementare per Schiltz, che può arrivare alla doppia cifra per Milano. 12 punti di Lidei, 11 di Nibo e 10 di Brooks che è a 0 su 5 da 3. Nel frattempo 2 più 1 per Schiltz e dunque più 11 Milano, 66-55. Ancora una volta l'Olimpia cerca l'allungo nel suo terreno preferito, ovvero il terzo quarto, perché così è andata in tutte e tre le partite, anche in quella persa in gara 2. L'Olimpia è uscita meglio rispetto agli avversari dallo spogliatoio dopo l'intervallo, vincendo sempre il terzo quarto. Addirittura da 3 ci prova Miro Bilan, pallone lungo che rimbalza 2 volte sul ferro, il rimbalzo però è della Germania. CJ Messingbourne ci prova da 3, realizza, ma tutto vanificato dalla palla persa di Messingbourne, che ha calpestato la linea laterale, e quindi possesso Olimpia a 56 secondi dal termine del terzo quarto. Dicevo, il fattore terzo quarto a favore di Milano, 23-13 in gara 1, 23-10 in gara 3, e queste sono le due partite che l'Olimpia ha vinto, ma è andata meglio di Brescia anche in gara 2, quella persa dalla formazione di Pepe Poeta, che però ha vinto il terzo quarto 24-18, ha alzato certamente la propria fisicità in difesa. Milano ha controllato meglio i rimbalzi, nel frattempo Schiltz da 3 punti, pallone sul ferro, rimbalzo di Barnell, 40 secondi al termine del terzo quarto. Barnell, ancora Barnell contro Pippo Ricci, lo attacca Barnell fino in fondo, l'appoggio, l'errore, il rimbalzo di Usman Diop, ancora una volta prezioso l'apporto del centro ex Sassari. Siamo dall'altra parte con Pippo Ricci, finta la tripla, vuole giocare Milano, pallone per Guduric, 13 secondi per tirare, 22 per chiudere il terzo quarto. Schiltz 9 secondi per tirare, a disposizione Milano, ci pensa Guduric da 3 punti, errore, rimbalzo catturato da Pippo Ricci, poi palla vacante, c'è Schiltz, fallo di sfondamento. Buona difesa di corno, fallo di spuntamento di Sean Schiltz a 10 secondi dal termine del terzo quarto, è il secondo fallo di Schiltz, palla per Brescia che ha dunque l'ultima possibilità per segnare in questo terzo quarto. Rientra anche Amedeo della Valle solo 10 punti, prima tripla realizzata, prima e unica tripla realizzata nel

corso di questo terzo quarto per Amedeo Della Valle, che invece sta viaggiando su medie davvero notevoli in questa serie, 23,4 punti contro Milano. Falla a metà campo nel frattempo, tiri liberi per Brescia, fallo su Ivanovic che si lamenta e resta a terra, fallo su Ivanovic che ha preso una dura botta, con Amedeo Della Valle che chiama lo staff medico della Germania Brescia proprio poco oltre la linea di metà campo. Nella metà campo dell'Olimpia Milano è caduto, terminato a terra Ivanovic. Brescia ha già qualche problema con Barnelle, che però insomma sta dimostrando di aver recuperato pienamente dopo la scavigliata presa in gara 3. Mancano 6 secondi e 9 decimi al termine del terzo quarto, quindi ci avviciniamo davvero a grandi falcate all'ultimo mini intervallo qui al Forum di Assago, che anche questa sera non è sold out, più o meno stessi spettatori di due giorni fa, circa 9.000 presenti. Nel frattempo Ivanovic è ancora a terra perché la botta è stata davvero dura e viene aiutato ora dallo staff medico di Brescia e da Miro Bilan a rialzarsi. Vedremo se potrà andare in lunetta per battere i tiri liberi. Vediamo un po', c'è Della Valle che sta parlando proprio di questo con Matteo Cotelli, perché Ivanovic non credo proprio sia in grado di andare in lunetta, e infatti abbandona il campo Nikola Ivanovic, e allora ci andrà Rivers che entra al suo posto. Cronometro fermo, 66 Milano, 55 Brescia, con Milano che sta tirando davvero molto bene, da due punti al 77%, ha sbagliato solo 7 tiri. La formazione di Peppe Poeta, che un anno fa di questi tempi portò la Germania Brescia in finale a giocarsi lo scudetto con la Virtus Bologna. Dimitri Rivers pronto in lunetta, e tra gli assistenti di Peppe Poeta c'era quel Matteo Cotelli che ora è capo allenatore della Germania Brescia, il più giovane allenatore della Serie A, 38 anni, primo anno da capo allenatore per Matteo Cotelli, è una super stagione per lui. Rivers segna il primo tiro libero, seconda opportunità per Rivers, 2 su 2 Rivers, e allora Milano ancora spazio, tempo per chiudere il primo tempo con il terzo quarto con l'ultimo tiro, ma sbaglia l'appoggio Ellis, ma c'è il fallo a 1 secondo e 6 decimi, il fallo su Quinn Ellis che è andato dritto come una scheggia a cercare il canestro, fallo di Cuorno, e allora Ellis che va in lunetta a cercare di replicare il 2 su 2 di Dimitri Rivers. Ellis che ha ben difeso su Amedeo Della Valle nel primo tempo, Peppe Poeta l'ha spedito proprio sulle tracce di ADV all'inizio della partita e lo ha assai limitato. Ellis segna il primo dopo che poco fa aveva commesso uno 0 su 2 dalla lunetta, ed ora invece fa 2 su 2, 68-57, ed è questo il risultato con il quale termina il terzo quarto, più 11 per Milano che ora è a 10 minuti dalla finale scudetto, mentre Brescia dovrà cercare di ribaltarla in ogni modo per riportare la sfida a gara 5 al Pala Leonessa eventualmente tra 48 ore, ma il discorso è molto complicato per Brescia, che però è lì, non molla la Leonessa d'Italia che cerca il ruggito per riaprire la partita qui del Forum. Milano 68, Brescia 57, ultimo mini intervallo, studio.

0: Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Love, qui a Zona Cesarini, 21, 25 minuti e 45 secondi. Allora, torniamo da Massimo Barchesi per seguire insieme la semifinale, gara 4 fra Milano e Brescia di basket. Massimo, due minuti perché poi dovremo dare la linea alle informazioni sul traffico all'Onda Verde.
1: Perfetto Giacomo Prioreschi, 70-58 per Milano con Messenburg che segna il primo libero poco fa, massimo vantaggio Olimpia sul più 13, 70-57 con Armani Brusk che paradossalmente a 0 su 5 da 3 ma 5 su 5 da 2 e 2 su 2 per CJ Messenburg che è rientrato in squadra in gara 3 e dopo essere stato fuori per oltre due mesi a causa di un infortunio. Messenburg, i primi due punti della partita per lui, 70 Milano, 59 Brescia, 45 secondi giocati in quest'ultimo quarto. In palleggio Nico Mannion, un buon contributo anche di Mannion nel corso del primo tempo. Mannion, vediamo se sfrutta il blocco di Nibo, scarica per Guduric attraversa tutta l'area pitturata e poi c'è il fallo commesso su Guduric da Mobio, fallo di Mobio, rimessa in favore per Milano, 59 secondi giocati nell'ultimo quarto, 70 Milano, 59 Brescia. Seguiamo l'attacco dell'Olimpia e poi torneremo allo studio da Giacomo Prioreschi. Vediamo Nico Mannion, c'è Brooks che ci riprova da tre punti, Brooks e stavolta va! E stavolta Armani Brooks la mette da tre, prima realizzazione dall'arco su sei tentativi della serata per Brooks, massimo vantaggio Milano 73-59 con Brooks che ora sale a quota 15 punti. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi, Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo insieme con Zona Cesarini a seguire gli ultimi minuti di Milano-Brescia, semifinale di gara 4 dei playoff di basket. Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.27, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Polzaneto verso Genova, il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registra un chilometro di coda nel tratto chiuso e 2 chilometri di coda in uscita a Busalla. Dopo l'uscita obbligatoria si consiglia il rientro in autostrada a Genova Polzaneto attraverso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, si registrano code per il traffico intenso. In A22 tra Trento Nord e Bolzano Sud in direzione del Brennero, anche qui il traffico risulta rallentato. Flussi intensi e rallentamenti anche in A14 in Emilia Romagna tra il ramo di Casalecchio e l'allacciamento con la 13 in direzione Ancona. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana, si rallenta tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. Infine chiudiamo in A14 in Puglia tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16 è presente un incendio. Attenzione alla guida per la presenza di fumo che può ridurre la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prioreschi con voi, ma soprattutto la semifinale gara 4 dei playoff di basket fra Milano e Brescia, Massimo Barchesi.
1: L'Armani Brooks Time al Forum di Assago, tutti in piedi per celebrare un inizio di ultimo quarto clamoroso da parte di Brooks che ha spaccato forse definitivamente la partita. 7 minuti e mezzo al termine, Milano a più 16, 75-59 e Brooks che poco fa ha battuto nell'uno contro uno Mobio ha segnato e Andrei Lunetta con il tiro libero supplementare. Solo Brooks per Milano in questo inizio del terzo quarto, solo lui è andato a segno, sembra davvero sulle corde adesso, sulle gambe, alle corde la Germani Brescia che si trova sotto di 16 punti con Brooks che andrà in lunetta con i tiri liberi. Brooks che raggiunge Miro Bilan e può diventare il miglior marcatore della partita. A proposito di Bilan, doppia doppia per il centro croato, 17 punti e 10 rimbalzi che stanno servendo però a poco alla Germania Brescia perché manca il contributo di altri giocatori importanti come Rivers, solo 2 punti, come Endur solo 2 punti, pure per il senegalese anche Della Valle è rimasto fermo a 10, Ivanovic a 9, insomma solo Bilan ha un bottino importante per la Germania di Brescia, e Brooks capitalizza la giocata da 3 punti, 18 per lui, 76 Milano, 59 Brescia. 7 minuti e 20 secondi al termine. Della Valle marcato da Guduric, Della Valle gioco a due classico con Miro Bilan. Miro Bilan si getta e getta anche il pallone verso il canestro, trova il fallo di Josh Nipo, tiri liberi per Miro Bilan, il totem della Germania di Brescia, centro croato 36enne, ex Sassari, MVP dello scorso campionato, tra l'altro quello che ha portato Brescia alla finale scudetto contro la Virtus Bologna. A proposito di Virtus Bologna, ricordiamo domani sera gara 4 a Taliercio contro la Reyer Venezia, con Venezia avanti 2-1. Bilan sbaglia il primo tiro libero. A proposito sempre di Virtus, ricordiamo la notizia del giorno: in un primo momento Daniel Hackett espulso ieri, capitano della Virtus, dopo la testata rifilata a Leonardo Candi, era stato squalificato per 2 giornate. Immediato ricorso da parte della Virtus Bologna, accolto parzialmente dalla Corte d'Appello federale. Questo significa che gli è stata tolta una giornata ad Hackett, che la Virtus Bologna paga la giornata di squalifica che era rimasta. La sintesi è che Hackett giocherà domani sera gara 4. Nel frattempo Bilan 0 su 2 dalla lunetta, 7 minuti esatti dal termine della partita, Milano 76, Brescia 59, possesso ancora per l'Olimpia che si sta avvicinando sempre di più alla finale scudetto. Guduric, rimessa lunga per Nico Mannion, ancora il figlio d'arte che si butta dentro, c'è l'ultimo ostacolo, quello più difficile da superare, lo supera, quello di Miro Bilan, canestrone da parte di Mannion, più 19 Milano che è scappata via, 78 a 59, 4 punti per Mannion, 6-40 alla termine. Della Valle rifiuta la tripla, scambia ancora con Bilan, ancora il pick and roll di Brescia centrale, vediamo Della Valle, Bilan contro Nibo, semigancio a segno con l'aiuto del ferro, torna a segnare Miro Bilan, si sblocca Brescia 78 a 61, Bilan 19 punti e risupera Armani Brooks e ridiventa dunque il miglior marcatore del match. Ora Nico Mannion che palleggia, pallone sotto il canestro non controllato da Ricci, palla persa da Milano, va Barnell di corsa per Ivanovic, guarda il canestro Ivanovic che è rientrato e sta bene da tre, segna Nicola Ivanovic. Allora Peppe Poeta non vuole correre rischi, chiama immediatamente time out per spezzare, per interrompere il tentativo di rimonta della Germania Brescia, che ora sotto di 14 punti, 6 minuti 5 secondi al termine, Milano 78 Brescia 64. Studio.
0: Bene, grazie a Massimo Barchesi, torneremo a seguire il basket alla fine del time out. Stavamo parlando prima della concessione del visto all'ultimo per l'Iran ai mondiali di calcio che si giocheranno a breve negli Stati Uniti, lo ha reso noto una fonte della Casa Bianca citata da Reuters. La squadra farà base a Tijuana in Messico, dove arriverà domenica, e non in Arizona come richiesto proprio da Teheran. Abbiamo detto

0: l'esordio con la Nuova Zelanda, poi l'Iran giocherà il 21 contro il Belgio e il 26 a Seattle contro l'Egitto. Calciatori della nazionale iraniana impegnati ai mondiali, quindi, che hanno ottenuto il visto. Ci sono state anche le dichiarazioni dell'ambasciatore iraniano in Messico, perché ieri sera parlava proprio della questione visto, a soli 10 giorni dalla loro prima partita a Los Angeles. E quindi, insomma, esordio con la Nuova Zelanda, poi il 21 contro il Belgio, il 26 invece a Seattle contro l'Egitto nel gruppo G, sicuramente gruppo complicato per l'Iran, che però quantomeno riuscirà ad arrivare negli Stati Uniti a partecipare, a rappresentare il suo paese che in questo momento è in guerra. Torniamo al basket, torniamo da Massimo Barchesi per seguire insieme questo ultimo quarto di Milano-Brescia.
1: E dopo il time out arriva la tripla di Pippo Ricci, Milano 81, Brescia 64. È la seconda tripla di Pippo Ricci, 6 punti per lui, e tornano ad essere 17 le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia a Milano, mentre il traguardo è sempre più vicino per la formazione di Pepe Poeta. Barnell ribalta, Andur della Valle in punta da 3 punti, replica medio della Valle dall'arco, 81-67 della Valle a segno da 3. Seconda tripla della sua partita, arriva qua da 13 punti Amedeo della Valle, e allora c'è Guduric che palleggia per l'Olimpia Milano. Siamo ormai alla metà esatta dell'ultimo quarto. Guduric la serie di finte, batte Bilan che nemmeno ci prova a stopparlo, ma sbaglia Guduric l'appoggio. Barnell dall'altra parte, una finta, pallone per Ivanovic marcato da Mannion, il blocco di vediamo un po' di Barnell, c'è il fallo alla difesa, fallo di Bolmaro su Ivanovic, fallo di Leandro Bolmaro. Bolmaro che è stato determinante nelle vittorie dell'Olimpia in questa serie contro Brescia, da 10 gare consecutive in doppia cifra Leandro Bolmaro nella serie con la Germania, sta viaggiando a 16,3 punti di media. Stasera poco a livello realizzativo, 5 punti, la solita sostanza a livello difensivo da parte del miglior difensore del campionato. Barnell segna il primo tiro libero, 81-68, non si arrende Brescia, non si arrende la Germania. Barnell, seconda opportunità per lui, a segno pure questo libero, 12 punti per Barnell, 81 Milano, 69 Brescia, 12 di vantaggio. Entriamo nella seconda metà dell'ultimo quarto, la partita non è finita. Vediamo Guduric che palleggia, ancora Guduric va verso sinistra, lo perde per un attimo della Valle, torna su di lui, scarico per Pippo Ricci, altra tripla di Ricci, stavolta è corta, rimbalzo di Miro Bilan, Ivanovic, ancora speranze per Brescia, Ivanovic blocco a metà campo di Indura, addirittura Ivanovic, poi c'è Della Valle che gli porta via praticamente il pallone. Della Valle contro Guduric, ecco il pick and roll con Bilan ad angolo, Ivanovic da 3 punti, Ivanovic a canestro ancora, Nikola Ivanovic, e sono ora 9 i punti di vantaggio di Milano, 81-72. Il pubblico del Forum capisce questo momento di difficoltà dell'Olimpia. 15 punti di Ivanovic, 4-10 al termine con Guduric, marcatura su di lui, c'è Dur, va via e c'è la schiacciata di Nibo, gran palla di Guduric per Josh Nibo, 2 punti di puro ossigeno sono questi per Milano. Nibo, 13 punti personali da lontanissimo. Della Valle sbaglia, rimbalzo di Schiltz, un po' troppa fretta qui ha avuto Amedeo Della Valle, 3 minuti e 50 al termine, Milano più 11, 83-72, ma lo capiamo perfettamente Amedeo Della Valle con la sua squadra sotto di 11, ha cercato di accelerare i tempi per provare una tripla rapida. Guduric può calibrare la sua mano morbida e con l'aiuto del ferro Guduric, 2 punti che forse chiudono i giochi a questo punto, perché Milano è nuovamente più 13, 85-72, 9 punti per l'ex Fenerbahce, Bilan per Ndur, dalla media Ndur a segno, un po' troppo tardi però, Maurice Ndur po' assente in questa partita, infatti solo 4 punti per l'ala senegalese della Germania, Brescia, ex Real Madrid, e poi Galatasaray, Apple, Gerusalemme, Lokomotiv Kuban, e anche un'esperienza in NBA con i New York Knicks. Bolmaro sbaglia, tap out di Josh Nibo, extra possesso per Milano, 2.50 al termine, traguardo è lì per l'Olimpia, ancora Bolmaro scarica, Schiltz e fallo, sì, fallo di Ivanovic, terzo fallo di squadra per Brescia. Milano c'è un bonus da tempo, è il quarto personale per Nikola Ivanovic che ha disputato un ottimo ultimo quarto, è stato lui che ha provato la rimonta per Brescia.

Rientra Armani Brooks, esce Pippo Ricci, 2 minuti e 43 secondi. Ci sono due cifre che sono in totale contrasto tra di loro. La percentuale di Milano da 2 è 76%, quella da 3 di Brescia 26%, ma è aumentata quella di Brescia grazie a Ivanovic, perché poco fa era appena al 15% la Germani dall'arco. Vediamo Bolmaro, Brooks manda a vuoto Barnell, arriva la tripla sul ferro sfortunato Armani Brooks, pallone che entra e esce, come alcuni tiri di Brescia dobbiamo dire, soprattutto nel corso del primo tempo è stata sfortunata la formazione di Matteo Cotelli. Vediamo Barnell, spalle a canestro, Barnell si gira, sbaglia, lotta a rimbalzo, vediamo chi ha la meglio, fallo su Ndur, vediamo un po' il fallo, dovrebbe essere stato fischiato da Siobhan Shields. 2 minuti 18 secondi al termine, Milano 85, Brescia 74. Si confermiamo, fallo fischiato a Shields ed è il terzo, e tiri liberi per Maurice Ndur con il cronometro che segna 2 minuti e 18 secondi ancora da giocare, e Milano è ad un passo dal tornare in finale. Una finale che l'ha vista assente lo scorso anno, Ndur segna il primo, l'ha vista assente perché è stata eliminata in semifinale dalla Virtus Bologna, che poi conquistò lo scudetto nella finale con Brescia, ma prima di quella semifinale Milano era reduce da 4 finali consecutive, 3 di fila tra l'altro vinte. Ancora Ndur, sbaglia il secondo libero, 85 Milano, 75 Brescia, e stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco con Milano, che a questo punto può cominciare a giocare con il cronometro. Guduric manda all'angolo Bolmaro, dall'altra parte c'è Shields, ancora il palleggio, c'è Bilan che raddoppia, pallone sotto, scopre l'area Brescia, ne approfitta Milano. L'intelligenza cestistica nella lettura della giocata da parte di Marco Guduric, che ha visto libero sotto canestro Josh Nibo, aveva liberato l'area Miro Bilan per andare a raddoppiare sul portatore di palla, su Marco Guduric, e allora il gioco è stato agevole per Milano. Fallo di Ndur su Josh Nibo, che altrimenti sarebbero stati 2 punti certi, facili per l'Olimpia. Nibo con i liberi segna il primo, Josh Nibo che la prossima stagione vestirà Blaugrana. Ancora Josh Nibo, seconda opportunità per lui, 11 punti e restano tali, 86 a 75, sbaglia il secondo libero Nibo, 1.50 al termine. Ivanovic per Ndur, per Barnell, marcato da Brooks, scivolamento di Barnell, gran palla, questo è un canestro valido direi per Bilan, ha ragione Bilan, la parabola era chiaramente in parabola, la palla era chiaramente in parabola discendente, ha tutte le ragioni del mondo Miro Bilan, gli arbitri hanno giudicato regolare la stoppata di Nibo, ma era assolutamente canestro da convalidare questo per la Germania. Invece si riprenderà con la rimessa per Milano a 1.43 dal termine della partita. Ivanovic ancora va da Bilan, scarico Ndur, Barnell deve tirare, ci prova da 3 punti e la mette, assegno a Barnell da 3. Sicuramente Milano ha fatto un grande acquisto con Barnell in vista della passata stagione, ma Milano che rivoluzionerà o quasi il proprio organico. Barnell nel frattempo sale a quota 15 punti, niente male per un giocatore al 70% della condizione. 1 minuto 38 secondi al termine, Milano a 8 punti di vantaggio, 86 a 78, e con molta calma, ma entro gli 8 secondi c'è Bolmaro che arriva nella metà campo avversaria, 1.25 al termine. Bolmaro, crossover, manda a vuoto Della Valle da 3 punti, punto esclamativo, firmato Leandro Bolmaro, e Milano vola in finale 89 a 78, e ormai per Brescia non c'è davvero più niente da fare. Della Valle con personalità a segno da 3 e riporta le cose al punto di prima, ovvero 8 di vantaggio per Milano, 89 a 81, ma siamo entrando nell'ultimo minuto. Della Valle 16 punti, mentre Bolmaro poco fa è arrivato a quota 8. Ultimo minuto che inizia in questo momento, altro crossover di Bolmaro su Della Valle. Bolmaro, linea di fondo, scarico Guduric, va Bolmaro a prendersi la tripla, step back,
pallone sul ferro, rimbalzo di Maurice Dur, 45 secondi al termine, sono 8 punti di vantaggio per Milano. Ivanovic, ancora pallone per Barnell, indomita la leonessa, Barnell l'appoggio, il canestro, 89-83, Barnell assegno, due possessi pieni di vantaggio e time out. Peppe Boeda che facendo ai suoi giocatori, calma ragazzi, qui ancora non è finita, ha ragione, perché questa è la palla canestro, abbiamo dato forse per troppo presto Milano in finale, però insomma ci vuole veramente, si deve impegnare molto Milano per perdere questa partita, ma nel basket mai dire mai. 17

sono tre ai liberi e tre rimbalzi in doppia cifra anche Schiltz, Nibo, Lidei, tutti con 12 punti. Nibo anche 7 rimbalzi, 7 rimbalzi anche per Siobhan Schiltz, mentre Brescia ha 19 punti di Bilan con 11 rimbalzi, doppia doppia per il centro croato. 16 punti di Della Valle, a 3 su 7 dall'arco, a metà Della Valle 5 su 5 ai liberi, 1 su 1 da 2, però pure 5 palle perse. Poi 17 punti di Jason Barnell con 6 su 7 ai liberi, 1 su 2 da 3, 4 su 11 da 2 punti. Si gioca nel frattempo, si gioca nel frattempo con Milano che rischia la violazione di 5 secondi che arriva, violazione di 5 secondi sulla rimessa per Milano, e dunque il cronometro non è avanzato, è rimasto lì 39 secondi 4 decimi. Insomma, Milano ce la sta mettendo veramente tutta a rimettere in gioco la Germania di Brescia. 89-83, 89-83, palla per Brescia, attenzione. Barnell fa carambolare il pallone addosso a Nibo, ma che errore incredibile, palla persa da Brescia, gettata davanti al Nibo, va a schiacciare e stavolta credo che non ci siano più dubbi. 91-83, ma che sciocchezza, Barnell ha regalato il pallone, ha restituito il favore a Milano sulla rimessa, pazzesco. Della Valle da lontanissimo sbaglia, pallone sul ferro, rimbalzo lungo ancora Della Valle, da tre segna Della Valle e non si arrende davvero. Applausi alla Germania. 91-76, Della Valle solo troppo tardi, però sono arrivate le sue triple, 19 punti, niente da fare, finisce qui. Finisce qui, Milano batte Brescia, 91-86, la serie si chiude qui, 3-1 per Milano che vola in finale e chissà se saprà già domani sera quale sarà la sua avversaria, se dovesse vincere Venezia sarà Venezia, altrimenti se domani sera Taliercio dovesse vincere la Virtus Bologna tutto verrà rimandato a gara 5, chiaramente Milano tiferà per Venezia perché se dovesse essere Venezia l'avversaria di Milano in finale avrà il fattore campo l'Olimpia, altrimenti no, altrimenti il fattore campo l'avrebbe la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica. È tutto dal Forum di Assago, dove l'Olimpia Milano ha battuto la Germania Brescia 91-86 e si è qualificata per la finale chiudendo la serie sul 3-1. A te Giacomo Prioreschi.

The Killers con Somebody Told Me qui a Zona Cesarini, 21:51 minuti in questo istante, sempre Giacomo Pirischi in al microfono con voi. Notizie di calcio al femminile, perché fra poco poi parleremo di nazionale maschile con Daniele Fortuna, che ci racconterà del match con Lussemburgo e della gara di domenica contro la Grecia alle 21, queste due amichevoli con tanti giovani e Silvio Baldini CT ad interim. Ma intanto la nazionale femminile ha superato bene 3-0 la Serbia all'Arena Garibaldi di Pisa e ha conquistato tre punti pesanti nella corsa alla qualificazione al mondiale femminile in programma nel 2027. Successo costruito con pazienza dalla squadra del CT Andrea Soncin. Si giocherà tutto all'ultima giornata, quindi l'Italia per questa qualificazione che si è complicata e non poco, però in ogni caso, intanto questo 3-0 importante per le azzurre è un'affermazione che consente quindi alle azzurre di salire a quota 8 punti nel girone. Però la vittoria della Danimarca contro la Svezia 2-1 renderà molto improbabile per le nostre portacolori la conquista dell'accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. Intanto teniamoci stretto questo 3-0 alla Serbia e delle buone prestazioni che stanno arrivando nell'ultimo periodo per quanto riguarda le nostre azzurre. Mentre fra pochissimo ci collegheremo con Daniele Fortuna per sentire un po' di questi giorni dopo la vittoria con Lussemburgo 1-0, il gol di Pio Esposito e l'avvicinamento alla gara con la Grecia, che sicuramente per gli azzurri al maschile in questo caso sarà un po' più complicata di quella che abbiamo visto con Lussemburgo.

0: Babumba!
1: Zucchero con Musti, il grande Babumba qui a Zona Cesarini quando sono le 21:55 minuti e 50 secondi. Ci avviciniamo al GR delle 22, ma andiamo a scoprire insieme come sarà la prossima Serie A con la partenza nel weekend dal 22 al 23 agosto. Inter Monza, Frosinone Juve e Toro Milan, le partite più importanti, i sei derby del campionato che seguiremo insieme: decima giornata per Milan-Inter, 24esima giornata per Inter-Milan per quanto riguarda, lo avrete capito, il derby di Milano. Derby di Torino invece che si giocherà alla 18esima giornata, Juventus-Torino, e alla 30esima Torino-Juventus, mentre quello di Roma, 15esima giornata con Lazio-Roma e la 32esima con Roma-Lazio. Queste le partite dei i vari derby che si giocheranno nella stagione 2026-2027 di Serie A. E poi i big match, terza giornata, quindi siamo al 6 settembre, subito Inter-Napoli e Juventus-Milan. Alla quinta giornata invece, 20 settembre, si giocherà Roma-Inter, decima giornata, 1 novembre per Juventus-Napoli, quindicesima giornata, quindi qui siamo già vicini a Natale, 13 dicembre con Napoli-Milan, la sedicesima giornata, il 20 dicembre, Roma-Juventus, diciannovesima giornata, quindi 10 gennaio, siamo già nel nuovo anno, Inter-Juventus e Roma-Milan, questi tutti i big match del prossimo campionato. Ci ascoltiamo ora Alex Warren con Fever Dream, poi il GR1 delle 22 e noi torniamo con Zona Cesarini subito dopo.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Nicola Tedeschini in studio, in apertura la cronaca con una notizia di poco fa da Milano. Un 19enne di origini peruviane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il destinatario del provvedimento è uno degli 8 ragazzi perquisiti in giornata e residenti tra il capoluogo e l'Interland. La polizia sta intanto interrogando gli altri 7. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge l'ipotesi di un incontro avanzata da Zelensky. La richiesta, sostiene, serve soltanto a rallentare l'avanzata delle sue truppe. Immediata la replica di Kiev, il Cremlino sceglie ancora la guerra. Dal forum di San Pietroburgo il presidente russo attacca anche Bruxelles. Le elite europee provocano il caos e cercano di coinvolgere sempre più paesi. E sul campo non si fermano i combattimenti. L'inviato della RAI.
3: In Ucraina un'altra giornata di guerra, le sirene d'allarme sono tornate a suonare anche a Kiev, mentre i bombardamenti russi hanno provocato nuove vittime civili. Tra queste 4 morti in un attacco contro un'azienda alimentare a 2 ore dalla capitale. Si combatte senza sosta lungo tutto il fronte orientale, ma la guerra torna anche sul mare. Droni navali ucraini hanno colpito 5 imbarcazioni nei porti occupati di Mariupol, Berdyansk e lungo le coste della Crimea. La Russia parla di 5 vittime azere sul Mar d'Azov. E poi il drone marittimo ucraino finito nel porto di Costanza, in Romania. Kiev conferma: era nostro, ma abbiamo perso il controllo per via di interferenze russe. L'unica nota di tregua arriva dalla IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che esprime un sospiro di sollievo per il delicato cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale nucleare di Zaporizhia. Ci si è arrivati dopo lunghissime trattative. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: La premier Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice dei Balcani che si è tenuto in Montenegro, che per Bruxelles è un punto di svolta nel percorso di integrazione dei Balcani occidentali, in particolare quello del paese ospite e dell'Albania. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per il protrarsi della sua missione in Calabria, Meloni con rammarico ha deciso di disertare il summit. Medio Oriente, il presidente del Libano, il cristiano Aoun, avverte l'Iran: non siamo pedina di scambio. Intanto Israele continua i suoi attacchi nel sud del paese. Sul fronte USA, Trump poco fa ha ripetuto che Teheran non avrà l'arma atomica perché non ce ne sono le condizioni. Di nuovo la cronaca con la strage dei migranti ad Amendolara, vicino a Cosenza. Domani pomeriggio manifestazione di associazioni e sindacati contro il caporalato, mentre dalle indagini emergono nuovi particolari.
4: Ali e l'altro pakistano volevano ucciderci perché avevamo chiesto i soldi, un contratto lavorativo. Lo dice Taj Mohammad, unico sopravvissuto alla tragedia di Amendolara. Spiega il movente: i braccianti morti perché volevano essere pagati per il loro lavoro. È tutto nell'ordinanza di convalida del fermo per Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani, che restano in carcere. Per il jeep del tribunale di Castrovillari ci sono tutte le aggravanti. Hanno dato alle fiamme 5 persone per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, dimostrando un'efferata violenza in assenza di ragioni plausibili. Li hanno uccisi per vendetta perché all'alba, poche ore prima della strage, c'era stata una lite. I braccianti, esasperati, si erano rivoltati ai caporali. Nelle carte la testimonianza di un amico di uno dei killer pakistani. Mi ha spiegato di averli uccisi perché le vittime avevano avuto una discussione col fratello e un suo amico, arrivando ad aggredirli fisicamente. Eravamo schiavi, racconta Taj Mohammad. Avevamo un contratto, ma era come se lavorassimo in no, perché il salario ci veniva corrisposto in contanti e meno del dovuto. Per il GR1, Francesco Salvatore.
2: Economia. Sulla costa ligure a Rapallo il consueto meeting annuale dei giovani di Confindustria.
5: I giovani al centro delle proposte presentate in questa prima giornata di convegno. Ci sono, ma vanno sostenuti con possibilità come un salario minimo, per la presidente dei giovani imprenditori, Maria Anghileri.
6: I giovani imprenditori hanno voglia di fare, noi abbiamo anche tanti neoassociati, ma devono essere messi nelle condizioni di poter fare impresa in Italia.
5: Il vicepresidente del Consiglio Tajani ha parlato dal palco della competitività dell'Italia sull'export, ma anche di start-up.
7: Dobbiamo fare di più accorpando le piccole e medie imprese. Io penso che anche le

0: start-up debbano accorparsi, possono rappresentare una straordinaria opportunità.
1: Per Renzi, fra gli ospiti della giornata, si deve puntare a far restare i giovani, ma anche migliorare la vita degli over.
2: Noi abbiamo proposto la start-up, un modo per attrarre i giovani da fuori, ma anche per tenerli in Italia. E dall'altro, attenzione al declino demografico.
1: Domani la seconda giornata di convegno sarà aperta, fra gli altri, dal ministro Adolfo Urso. Per il GR1, Ilaria Linetti.
3: Sport, basket, l'Olimpia Milano è la prima finalista dei playoff a scudetto in gara 4 di semifinale giocata sul parquet amico. Le scarpette rosse hanno sconfitto Brescia per 91-86, chiudendo dunque la serie a proprio favore per 3-1. E la linea ora torna proprio ai colleghi dello sport con Zona Cesarini. Buon ascolto.
4: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22:05:45. Giacomo Prileschi con voi al microfono, in regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Fabio Tola, in redazione Tony Tisi. Parliamo un po' di calciomercato prima di tornare poi sul tennis, perché fra poco andremo in Francia e ci collegheremo con Emilio Mancuso per sentire le voci dei protagonisti di questa giornata. Lo sapete, lo abbiamo ripetuto varie volte, Arnaldi si è ritirato, non ha giocato la semifinale contro Cobolli quindi in finale con Zverev, che ha battuto Menchik nell'altra semifinale in programma. Ma dobbiamo ascoltare le voci dei due azzurri di questo derby che non si è giocato per un virus che ha colpito proprio Arnaldi nella notte prima del match. Calciomercato, dicevamo, intanto la Juventus che continua a lavorare per l'attaccante, la punta centrale che vuole Spalletti. Alexander Sorloth è il nome che viene un po' dato da tutti come il principale. Totale apertura dell'entourage dell'attaccante norvegese al trasferimento in bianconero con la Juventus, che dicevamo cerca un attaccante soprattutto perché deve colmare il vuoto in attacco lasciato da Dusan Vlahovic. Incassa dunque la disponibilità dell'attaccante classe 95 per un eventuale arrivo a Torino. Parallelamente, in una trattativa separata sempre con l'Atletico Madrid, quindi è molto attivo questo ponte fra le due squadre, stanno lavorando anche sul fronte Nico Gonzalez. Le parti stanno cercando un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex giocatore della Juventus in Spagna, ex giocatore ma ancora non del tutto. Juventus che spinge per Sollot e incassa l'apertura totale del suo entourage, e sul tavolo resta ancora questa questione con Nico Gonzalez. Quindi davvero un asse e giorni caldi Torino-Madrid per quanto riguarda proprio attaccanti e il futuro di Nico Gonzalez. E poi l'Inter con Giuseppe Marotta, presidente dei Nerazzurri, che ha preso la parola a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A e ha parlato di un obiettivo di mercato dell'Inter, ovvero l'esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, Palestra, giocatore dell'Atalanta, è un talento, sono contento per la nostra nazionale, sulla bocca di tutti. Mi pare forzato abbinarlo all'Inter, però è vero che abbiamo l'uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando a Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe però piacere a tanti club europei, tra cui anche l'Inter, quindi anche qui c'è un'apertura per quanto riguarda l'arrivo di Palestra all'Inter da parte del presidente Giuseppe Marotta.

0: The Cooks con Naive qui a Zona Cesarini, 22:12 minuti, ci trasferiamo in Francia, Roland Garros, parliamo di tennis, Emilio Mancuso con noi per raccontarci questo pomeriggio di semifinali, una giocata, l'altra no, ovvero quella del derby azzurro fra Arnaldi e Cobolli. Ancora buonasera Emilio.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti, pomeriggio sera ci ha lasciato davvero, ribadiamolo, tanto tanto amaro in bocca, perché volevamo raccontarvi, c'era una gran voglia di giocarla questa prima semifinale storica in uno slam, peraltro a Parigi, sulla terra rossa, sul centrale, tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Invece, come vi abbiamo detto in apertura di Zona Cesarini, come abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio su Radio 1 Sport e poi nei vari GR, purtroppo questa semifinale, questo incrocio in semifinale così atteso non c'è stato, perché un virus ha messo a KO Matteo Arnaldi e dunque non c'è stato nulla da fare. Il Ligure ha tentato fino davvero all'ultimo minuto di riuscire a scendere in campo, ma evidentemente non aveva la possibilità di giocare una partita vera contro Flavio Cobolli, e allora ha preferito non giocare. E tutto sommato è una scelta dolorosa da parte sua, ma anche una scelta rispettosa verso il pubblico, verso tutti quelli che avevano pagato il biglietto naturalmente per assistere alla seconda semifinale degli internazionali di Francia, il Roland Garros. Andiamo ad ascoltare un estratto del pensiero della conferenza di Matteo Arnaldi, che si è presentato in conferenza insieme a Flavio Cobolli a debita distanza, perché evidentemente, sai, non si è sentito bene a questo virus e ovviamente vogliono capire di cosa davvero si è trattato. Questo è il primo estratto dell'Arnaldi pensiero.
2: Medicina no, di sicuro non ho preso niente, sono solo andato a cena come tutti gli altri giorni pre-match e non lo so, non so sinceramente, non abbiamo ancora capito da cosa è derivato. Mi era successa una cosa simile ad Acapulco l'anno scorso, non ho assolutamente idea, nel senso, sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, 45 minuti, stavo bene, stavo andando tutto secondo i piani, e da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e sta continuando tutt'oggi, quindi sicuramente non credo sia stato solo il cibo, perché sennò non sarebbe continuato, quindi invece sta continuando durante il giorno e quindi sicuramente è qualcosa di...

0: di virale.
1: Questo Matteo.
2: Sì, questo sì. Arnaldi, no, ti volevo chiedere, Emilio. Beh, insomma, intanto ci ha messo la faccia, no? È arrivato in conferenza stampa, come dicevi, a debita distanza da Cobolli, perché nessuno vuole che questo virus, o quel che è, perché non lo sappiamo, possa trasferirsi a Cobolli, che deve giocare quindi una partita importantissima. Però si è presentato e ha voluto spiegare a tutti quello che era successo.
1: Assolutamente sì, guarda, io mi sono permesso di fare i complimenti a Matteo Arnaldi, perché ha dimostrato di essere un grande giocatore in campo in questo torneo, ha portato a casa partite epiche, un esempio su tutti, quello contro Francis Tiafo. Ha beneficiato, non ce lo dimentichiamo, del ritiro di Matteo Berrettini nei quarti di finale, perché Matteo Berrettini ha avuto quel problema importante che lo ha costretto al forfè dopo un primo set molto combattuto, molto battagliato, e dunque anche Arnaldi ha beneficiato del ritiro di un altro giocatore italiano, in questo caso di Matteo Berrettini. Questo Arnaldi però merita il nostro applauso, perché ha davvero giocato un grandissimo torneo. Lascia Parigi da numero 34 del mondo, lo ha cominciato da numero 104, insomma, e quindi guadagna tantissime posizioni. E poi naturalmente non ci voleva questo problema che oggi lo ha costretto appunto al ritiro. Però l'Arnaldi che lascia Parigi è un giocatore sicuramente ritrovato, che vedrete ci tornerà utile anche magari per la Coppa Davis, ma sarà molto importante per lui anche il prosieguo della stagione, a cominciare dalla parentesi importantissima sull'erba. Nel secondo estratto del pensiero in conferenza stampa di Matteo Arnaldi, il Ligure racconta il momento del forfè, e come ti dicevo prima c'è stato anche grande rispetto da parte di Arnaldi nella sua decisione, perché poteva provare a scendere in campo, no? Perché era una partita davvero troppo importante, una semifinale di uno slam, la prima sia per Arnaldi che per Cobolli, e dunque era una partita straordinariamente importante. Però alla fine ha deciso di non giocare, e questo è una forma di rispetto importante anche verso gli spettatori, verso coloro che hanno pagato il biglietto, perché naturalmente la sessione verrà rimborsata. Bravissimo il Ligure in questo. Andiamo ad ascoltare ancora Arnaldi.
0: Sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, e proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui, per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Queste le parole di Arnaldi, che riassumono davvero anche quello che stavamo commentando poco fa, Emilio, ovvero insomma il metterci la faccia, il decidere di evitare comunque un match che magari si sarebbe fermato dopo poco perché non era in condizione per giocarlo. Cobolli. Passiamo a Cobolli, Emilio Mancuso, perché comunque in ogni caso abbiamo un italiano intanto in finale, quindi siamo felici di questo. Peccato per come diciamo è evoluta questa situazione, ma allo stesso tempo è in finale, e tra l'altro con Zverev che va a caccia del primo slam in carriera, in un periodo storico in cui si è trovato davanti sempre qualche giocatore davanti più forte e più in forma di lui. Sarà una partita davvero interessante da seguire.
1: Guarda, di sicuro sarà una partita molto molto interessante, molto intrigante. Tra poco parliamo di Zverev, però diamo spazio a Cobolli, perché Cobolli anche lui ha giocato un bellissimo torneo, ha vinto una partita nei quarti di finale di grandissimo spessore contro Félix Auger-Aliassime, perché era sotto di un set, era sotto di un break all'inizio del secondo set, una partita giocata nel primo set con il tetto aperto, con un vento incredibile, che tutti pensavamo potesse aiutare Cobolli, invece il primo set se lo ha giudicato Auger-Aliassime. Poi gli organizzatori hanno deciso di chiudere il tetto pensando che arrivasse la pioggia, che poi non è arrivata, e con le condizioni totalmente diverse indoor, che sulla carta avrebbero dovuto favorire

0: scoprire Ojeda Eliassim, invece è venuto fuori un kobold regale che si è portato a casa quella partita e si è guadagnato la semifinale. Adesso la semifinale non l'ha giocata e quindi è un vantaggio questo, perché ovviamente non hai giocato una partita, hai una partita in meno nelle gambe in un torneo del Grande Slam, 3 su 5 conta tantissimo. Pensate, Cobolli, dopo questa brevissima conferenza stampa che c'è stata, è andato in campo, è andato in campo ad allenarsi con le tribune dello Sciatria pienissime, tutta la gente naturalmente che era entrata per guardarsi la partita. Cosa ha fatto? Si è visto l'allenamento di Cobolli, che naturalmente è carico, carichissimo verso la finale di domenica. Festeggia però in questo momento non la finale, perché il suo pensiero va oltre la finale, perché la finale se la vuole giocare, grande amico di Zverev, però la finale se la vuole giocare e vuole cercare di vincerla. Però festeggia questa sera, cosa festeggia? L'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo, perché questo fatto è acclarato. Da lunedì sarà tra i primi 10, perché Menzik non può vincere il torneo in quanto oggi ha perso con Zverev, il ceco, e dunque Cobolli in ogni caso stasera festeggia la sua prima finale in un torneo dello Slam a Roland Garros, che non è assolutamente una cosa normale, un grandissimo risultato, ma nello stesso tempo festeggia anche l'ingresso tra i primi 10 giocatori, giocatori del mondo. Il primo estratto di Cobolli è per l'amico Matteo Arnaldi, che non ha potuto giocare la semifinale.
1: In primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, hai lottato per tante ore in campo dimostrando che il tuo vero valore, sapevamo tutti la posizione che avevi prima di questo torneo, dato da un infortunio che tutti conosciamo, non abbiamo mai o non ho mai dubitato delle tue qualità e delle cose buone che hai fatto per tutti noi e per te stesso in primis in questi anni, quindi devi essere solo fiero di quello che stai facendo e di come l'hai fatto, e sei un esempio per me per come lo fai. Cerco un po' anche io di imitarti soprattutto fuori dal campo, poi in campo vado per la mia strada, però come tutti noi, però fuori dal campo sei esattamente l'esempio di un atleta e di un professionista eccellente, quindi ti auguro il meglio, mi dispiace oggi per come è andata.
2: Questo Cobolli su Arnaldi. Emilio Mancuso, dai ritiri di Arnaldi e Berrettini viene fuori un elemento importante, però il gruppo, questo grande gruppo azzurro, no? Molto unito, tutti amici, e davvero anche la grande comprensione per il lavoro che c'è dietro ad una carriera come quella di Arnaldi e di Berrettini, e poi no, la fatica, il dolore vedere interrompere un percorso così importante come quello di uno slam per un infortunio.
0: Ma guarda, è stato un torneo che per l'Italia non è stato un torneo fortunato, anzi il contrario, perché se tu ci pensi bene, un torneo che è cominciato con il forfè di Lorenzo Musetti, gli mandiamo un grande abbraccio perché l'infortunio è un infortunio serio, non sappiamo oggettivamente se potrà giocare la stagione sull'erba e soprattutto Wimbledon, quindi sì. Un grande abbraccio a Lorenzo Musetti.
2: Ha fatto bene a ricordarlo, perché ecco, non avevamo parlato perché è stato un forfè iniziale, però certo anche Musetti è mancato tantissimo in questo torneo.
0: Quindi, esatto, quindi Musetti, che è numero 2 d'Italia, era numero 2 perché adesso il numero 2 sarà Cobolli. Quindi Musetti non ha partecipato a Roland Garros, come non ha partecipato a Roland Garros, lo sappiamo, Carlos Alcaraz, che non parteciperà nemmeno a Wimbledon perché si allena con la mano sinistra, in quanto la mano destra ancora non la può usare, quindi vedremo quando tornerà Carlos Alcaraz. È cominciato così, poi c'è stata quell'esclusione, quell'eliminazione shock in quel giovedì incredibile di Jannik Sinner, che resterà nella storia del torneo, contro Juan Manuel Cerúndolo, una sconfitta che oggettivamente nessuno poteva ipotizzare e invece si è materializzata con tutto quello che è successo. Quindi Musetti e Sinner, i nostri due migliori giocatori, out per questioni di natura fisica. Dopodiché è continuato questo torneo con gli italiani che hanno fatto e continuano a fare la voce grossa. Poi c'è stato l'infortunio di Matteo Berrettini, che non ha potuto giocare il quarto di finale contro Arnaldi, lo sappiamo, non l'ha potuto giocare, quindi un altro infortunio. Oggi ne abbiamo parlato poco, perché naturalmente tutto quello che è successo in singolare ha fagocitato tutto.

0: tutto il resto. Ma nella semifinale di doppio si è fatto male alla caviglia anche Simone Bolelli, che stoico ha continuato a giocare, però non stava bene. E quindi oggi Bolelli e Vavassori hanno perso contro una coppia fortissima, Granollers e Ceballos, però Bolelli si è infortunato, un altro infortunio, quindi la lista è davvero lunga. E stasera c'è stato questo forfè che, come abbiamo detto, è stato totalmente inaspettato, di Matteo Arnaldi, che lancia Flavio Cobolli in questa finale che per lui è una finale davvero straordinaria, e l'ingresso dei primi 10 giocatori del mondo. Andiamoci ad ascoltare questo estratto di Cobolli e poi, se vuoi, parliamo anche di Svera.
1: L'obiettivo di tanti anni di lavoro, no? Di chi inizia a giocare a tennis, io ho sempre sognato di essere dove sono ora, e sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte, però credo che ognuno con il suo ruolo abbia mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
2: Emilio, queste le parole di Cobolli sulla finale che giocherà domenica contro il tedesco Zverev. Ti chiedo, ed è difficile secondo me rispondere a questa domanda, chi ha più fame? Il 24enne alla prima finale Slam azzurro che arriva a questo appuntamento, che è un appuntamento della vita, dall'altra parte Zverev, anche per lui è un appuntamento, direi non solo della vita, è un appuntamento per cambiare completamente la storia di una carriera che sembrava segnata, no, da questa assenza di vittorie negli Slam.
0: Guarda, allora, 29 anni Zverev, 24 Cobolli, quindi ci sono 5 anni di differenza. Zverev meriterebbe di vincere lo Slam per tutto quello che gli è successo a partire da quella famosa giornata del 2022, quando giocò due set stellari contro uno dei migliori Nadal visti a Roland Garros. L'ultimo anno del trionfo di Nadal a Parigi 2022, trionfo numero 14. Ok, Zverev giocò una partita pazzesca con un rovescio stellare,
2: sembrava poterla vincere.
0: Poche volte mi è capitato di vedere un giocatore esprimersi in quel modo con il rovescio, un rovescio pazzesco da parte di Zverev, e poi il grido terribile con l'infortunio alla caviglia, terribile da parte di Zverev, che si è rimesso in pista, ma con l'infortunio avrebbe potuto mettere KO chiunque. Dunque, per questo Zverev merita di vincerlo uno Slam. Naturalmente ci auguriamo che non sia domenica, perché domenica dall'altra parte della rete ci sarà Flavio Cobolli.
2: Dici, oggi, giustamente, Emilio, c'è tempo per questo Slam, insomma, la sua carriera è ancora lunga.
0: Esatto, la sua carriera è ancora lunga. Oggi ha battuto un giocatore che di sicuro farà parlare di sé, ha avuto la benedizione di Ivan Lendl, mi riferisco a Jakub Menšík, il ceco, che ha perso in 4 set, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 per Zverev in poco più di 3 ore.
2: Stanno arrivando, scusa se ti interrompo perché hai citato Menšík, giustamente sono curioso di chiederti questo, stanno arrivando quindi questi nuovi giovani, tra virgolette, parlo di Fonseca e di Menšík, li stai seguendo, a che punto sono? Perché si parla tanto di loro come poi possibili, no, avversari dei Alcaraz e di Sinner.
0: Assolutamente, sai, si sono affrontati l'altra sera in questo incontro dei quarti di finale. Fonseca non ne aveva più oggettivamente dopo quella maratona pazzesca contro Djokovic, una vittoria incredibile da parte di Fonseca contro un giocatore comunque extraterrestre. Novak Djokovic per me è un extraterrestre per quello che ha fatto e per quello che continua a fare, e quindi Fonseca di sicuro di questi giovani della nuova leva è quello più forte a mio modo di vedere. Vedrai che arriverà presto il suo momento, ha soltanto 19 anni. Menšík, anche lui è stato vittima del caldo, non ce lo dimentichiamo, perché contro Navone l'argentino ha rischiato di collassare, ha finito il match ed è uscito dal campo con la sedia a rotelle perché non si reggeva in piedi, e quindi anche lui vittima del caldo terribile della prima settimana, mentre nella seconda settimana che stiamo vivendo e vi stiamo raccontando, Parigi a temperature primaverili quasi autunnali, ok? A differenza della fornace, del calore asfissiante che invece c'è stato la prima settimana.
2: Siamo tornati un po' più alla normalità, mettiamola così, per una città così al nord come Parigi.

0: Esattamente, esattamente. Quindi pensate, Yannick Sinner, quanto sarà arrabbiato per usare un'espressione molto, molto edulcorata.
1: Certo, perché sarebbe stato il clima perfetto per questo finale di torneo, assolutamente.
0: Esatto,
1: per lui.
0: Esatto. Zverev, quarta finale slam in carriera, la seconda a Parigi, a distanza tra l'altro di tantissimo, se non ricordo male, 2024 contro Alcaraz, quindi più di 700 giorni. 726 giorni per la precisione, torna in finale a Roland Garros Sasha Zverev, stavolta contro Cobolli, e per lui naturalmente è un appuntamento straordinariamente importante, un appuntamento che non vuole fallire, ma non lo vuole fallire nemmeno Flavio Cobolli. L'appuntamento di domenica pomeriggio sarà una finale molto interessante, sarà una finale molto di testa, anche di gamba, però molto con la testa. Sarà una finale che naturalmente varrà tantissimo, peserà moltissimo anche il primo set di questa finale, perché naturalmente per Zverev non è una novità, è la quarta finale slam, come abbiamo detto, in carriera. Per Cobolli è la prima a Roland Garros, sul centrale. E ci sarà anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che arriverà da Roma per assistere a questa partita. Ci sarà l'Italia intera che la guarderà, l'ascolterà alla radio, naturalmente ce lo auguriamo, questo appuntamento così importante. Ci sarà Adriano Panatta sul centrale, che premierà il vincitore, perché sono 50 anni dall'ultimo trionfo italiano qui a Parigi, dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976, e quindi vi lasciamo immaginare, vi lasciamo pensare, con questa fotografia parigina di chiusura di questo collegamento, il valore, il peso di questa finale di domenica pomeriggio.
1: Emilio, prima di salutarti, avremo insomma 24 ore abbondanti, anzi di più in realtà, per prepararci a questa, questa finale.
0: Un
1: po' di più, perché si gioca poi nel pomeriggio. Però ti voglio chiedere
0: l'anno scorso 5 ore e 29 minuti, ecco, quindi siamo arrivati a sera inoltrata.
1: Per sapere poi chi sarà il vincitore potremo dover aspettare molto di più. In ogni caso, finale invece femminile, parliamone brevemente, un flash, perché insomma è una finale particolare anche quella, no? Che si giocherà domani alle 15, se non sbaglio.
0: Sì, una finale per certi versi inaspettata. Come era inaspettata oggettivamente questa finale del singolare maschile, perché sfido chiunque alla vigilia del torneo a dire finale del singolare maschile Cobolli contro Zverev, sfido
1: certo.
0: Chiunque, ok? Ecco. Come sfido chiunque a dire alla vigilia del torneo la Andrieva, che però è una predestinata, è una che salirà molto in classifica, e poi ha un'allenatrice che sa come si vincono le partite, questo tipo di partite, che Conchita Martinez, contro la sorpresa in assoluto del torneo, questa polacca con un nome molto difficile da pronunciare, che si chiama Maja Kalinska, che pensate, qualificata da 112 del mondo, se non ricordo male, arriva in finale e durante la conferenza stampa, scherzando ma non troppo, ha detto che non aveva i soldi per pagare l'hotel. Non scherziamo, detto così, perché oggettivamente non pensava di
1: stare
0: dover
1: così
0: arrivare
1: tanti giorni.
0: Esatto.
1: Il premio non l'ha ancora incassato. Le cambierà la vita intanto, perché comunque il premio è abbondante anche per il raggiungimento della finale.
0: Può stare a Parigi per un paio d'anni.
1: Quindi sarà serena, però simpatica questa cosa, perché dobbiamo ricordare, se poi si arriva a un slam, a un torneo così importante,
0: da qualificata,
1: ecco, non è detto che il budget che uno si è messo in testa sia quello giusto. Bene, per lei, però, perché sicuramente verrà ripagata.
0: Sponsor, ancora non aveva sponsor, magari adesso domani ci sarà già qualche sponsor sulla sua maglietta. Non c'era sponsor.
1: Immagino, ragazzi, che l'hotel dove sta in questo momento, dove alloggia, sarà felicissimo di averla. Magari all'inizio non sapevano neanche chi era.
0: Esatto, magari anche cambiato albergo. Chissà. Insomma, questa è la situazione. Quindi
1: la finale
0: femminile di domani pomeriggio.
1: Interessante, cambiano un po' gli equilibri in questo tennis per tanti motivi, ma va bene così, scopriamo anche nuovi giocatori, nuove giocatrici. Emilio Mancuso, ci risentiamo domani dalle 14:30 all'interno di Sabato Sport per raccontarci il pomeriggio.
0: Benissimo.
1: E raccontarci ovviamente anche questa finale femminile. Grazie Emilio.
0: Grazie, buona serata.

0: The Style Council con Walls Come Tumbling Down qui a Zona Cesarini, 22 e 38 minuti. Dalla Francia ci spostiamo a Firenze, a Coverciano, dove continua il ritiro degli azzurri dell'Italia, o meglio degli azzurrini, quasi li chiamerei vista l'età media della squadra. Collegato lì per noi c'è Daniele Fortuna. Ciao Daniele, buonasera.
1: Buonasera a te Giacomo, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica come sempre in questi giorni è garantita da Sergio Ciani, però dicevi bene, perché comunque di azzurrini si tratta, visto che è il gruppo dell'Under 21 che Silvio Ballini ha portato in nazionale maggiore, addirittura con 15 debutti nella partita, nella prima amichevole contro il Lussemburgo l'altro ieri.
0: Cosa possiamo dire del match con Lussemburgo? È arrivata una vittoria, tante occasioni per l'Italia, un po' di confusione forse, non era semplice l'esordio per così tanti giocatori, però insomma sensazioni almeno da quanto letto e da quanto visto positive.
1: Allora possiamo dire che certamente Pio Esposito sembra già di un'altra categoria, è già di un'altra categoria probabilmente, e tutto questo indica che poi se i calciatori, i giovani calciatori, perché Pio Esposito deve ancora compiere 21 anni e lo farà tra poco, quando hanno la possibilità di giocare ad alto livello con l'Inter in Champions League, in campionato e anche con la nazionale, perché poi lui era stato portato da Gattuso con la nazionale maggiore, aveva già segnato 3 gol e quello dell'altra sera è stato il quarto. Beh, quando si hanno le opportunità, i minuti, tutto questo poi si vede in campo, perché lui e anche Niccolò Pisilli insieme con Donnarumma, diciamo, erano i giocatori più

0: più esperti che hanno avuto esperienze in Serie A, beh, si vedeva che insomma giocavano in un altro modo, con un'altra personalità, con un altro carattere. Non hanno fatto male gli altri, però qualcuno ha fatto meglio, per esempio penso a Chiarodia in difesa, il centrale del Borussia Mönchengladbach, penso anche a qualche buona cosa di Coleoscio, che però poi ha sbagliato un gol piuttosto facile nel primo tempo sullo 0-0. Comunque buone indicazioni in generale. Adesso però c'è la Grecia, che comunque è un'altra nazionale rispetto al Lussemburgo come caratura, come forza, anche come livello dei giocatori. La Grecia in amichevole ha pareggiato con la Svezia per 2-2 proprio due giorni fa, è andata in vantaggio, ha comunque per alcuni tratti della partita dominato sulla nazionale svedese che andrà alla mondiale. Ha segnato il giocatore della Roma in questa stagione, Tsimikas, in prestito dal Liverpool. Insomma, ci sono calciatori comunque da seguire, per esempio Zolis della Bruges, che ha segnato in Champions League all'Atalanta, Pavlidis, ecco, un altro livello rispetto al Lussemburgo, per questo prova ancora più interessante per i giovani di Silvio Baldini.
1: Beh sì, si sposteranno domani, no? Vi sposterete per andare in Grecia, giusto? Volevo sapere anche un po' com'è andata questa giornata invece.
0: È stata una giornata, beh, intanto gli impegni con la stampa, e tra poco potremo ascoltare l'intervista con Anor, uno dei quattro ragazzi di 18 anni. Lui anche però ha avuto già esperienze di un certo tipo in Serie A con l'Atalanta, in Champions League, anche lo ricordavamo stamattina insieme a Coverciano, soprattutto nella prima parte della stagione, a dir la verità, con Juric. Poi con Paladino ha avuto meno spazio, però tutto questo fa parte del percorso di crescita di un ragazzo che ha compiuto 18 anni soltanto a febbraio. Ecco, lui origini nigeriane, cioè i genitori sono nigeriani, lui è nato ad Aversa, dunque in Campania, poi si è spostato con la mamma a Genova in un centro di accoglienza, lì ha conosciuto il calcio, ha conosciuto anche buone situazioni, comunque è un allenatore che lo ha lanciato, che lo ha visto, ha riconosciuto in lui delle doti, quindi da lì è passato giovanissimo nelle giovanili della Genoa. Però appunto per la questione della nazionalità, della cittadinanza, che non era italiana fino al compimento dei 18 anni, lui non ha giocato con le nazionali giovanili. Giacomo, ti direi di ascoltare la sua intervista a partire proprio da così, insomma, la considerazione sulla cittadinanza appena acquisita. Ascoltiamo Anor.
2: Per me è stato un percorso di tanta pazienza, perché parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto, secondo me. E finalmente è arrivato, ancora di più con la nazionale maggiore in questa settimana, e posso dire di essere felice di poter indossare una maglia così importante, così prestigiosa, ed è un privilegio per me essere qua.
0: La nazionale più genovese e più genuana di sempre, forse, anche se tu adesso giochi nell'Atalanta, no? Con Hecator Venturino, con Fini, ma insomma è molto molto particolare. Cosa rappresenta per te Genova?
2: Ah, Genova per me è casa, nonostante non sono nato esattamente a Genova, sono sempre cresciuto lì, e ho fatto tutta la mia carriera, tutta la mia vita a Genova, quindi reputo tutti gli effetti Genova casa mia, nonostante non sia il mio luogo di nascita. E per me Genova è un posto dove trasmette felicità, pace, serenità, perché ho tutte le persone a cui voglio bene, tutte le persone a me care lì, e quindi ogni volta che ho la possibilità di ritornarci, per me è qualcosa di bello, ecco.
0: Non è vero che non si gioca per strada, a te è successo il tuo oratorio sotto casa, eri bambino lì, hai tirato i primi calci.
2: Sì, fortunatamente ho avuto la possibilità di poter giocare in ambienti del genere, dove penso di aver consolidato tante mie caratteristiche che ho ancora ora a livelli magari un po' più alti, e sono dell'idea che basta sapere dove cercare, dove trovare, e i ragazzini li si trovano, molto semplice. E secondo me bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
0: Quando eri più piccolo, con le squadre giovanili segnavi anche di più. Adesso ti manca il gol in Serie A anche con la nazionale, magari arriverà presto. perché più prudenza ti chiedono gli allenatori e anche quelli che vota quest'anno all'Atalanta, oppure semplicemente una coincidenza?
2: No, penso che nel giovanile ho avuto più possibilità di poter andare in avanti, ora giustamente alzando il livello per il ruolo che faccio ci vuole molta più prudenza su quello su cui sto lavorando, quindi è fondamentale prima consolidare il ruolo che faccio, quindi la

0: perché come lavoriamo sulla tecnica, sul fisico, lavorando sulla mente, che può essere scuola, può essere per esempio andare dallo psicologo, può essere leggere, scrivere, è un qualcosa che poi coinciso con il livello fisico, il livello tecnico ti porta magari a essere un po' più performante sul campo.
1: Saif, genovese, genoano, De André, un ragazzo di 18 anni, conosce le canzoni di De André?
0: Sì, qualcuna sì, purtroppo nell'ambito musica old school non sono molto, molto preparato, però per me la musica è qualcosa di importante, per me è come una medicina, quando ascolto la musica riesco a immedesimarmi poi in tutto quello che devo fare, e quindi è qualcosa di importante.
2: Daniele, hai chiesto di De Andrea un classe 2008 e l'ha chiamata musica old school, te lo dovevi aspettare forse.
3: Penso che, cioè... però qualcosa conosce, e devo dire che lì non ho voluto approfondire. ma prima delle partite del Genoa si ascolta sempre De André, il pescatore,
2: certo.
3: Mi sembra comunque, insomma, De André è così, insomma, grande tifoso genoano, rosso-blu, non poteva dirmi non conosco De André, diciamo dai, beh, insomma, comunque un ragazzo di 18 anni, come ho potuto sentire, come hanno potuto ascoltare anche tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, beh, insomma, una certa profondità, proprietà di linguaggio, anche certezze, convinzioni, per esempio lo studio, l'istituto in economia e marketing, quindi la diploma di maturità che Anor cercherà di conseguire il prossimo anno, anche con lezioni in presenza, perché comunque c'è la possibilità per gli sportivi professionisti di un certo livello di magari di mancare anche a delle lezioni, di poter recuperare un trattamento particolare per lui e per loro. Non esclude di continuare, di proseguire anche con l'università, magari anche lì università telematica, però idee chiarissime per Anor nel calcio e non solo.
2: Non so se adesso stia o meno migliorando il livello della nostra nazionale, perché questi sono dei giovanissimi, vedremo poi quale sarà il loro percorso nelle competizioni ufficiali, però sta aumentando e non poco rispetto a neanche tanti anni fa il livello delle interviste generale, no? Non è l'unico Anor, ci sono tanti giocatori comunque che sottolineano molto l'importanza dello studio, soprattutto che sono molto preparati nei rapporti con i media rispetto magari al passato.
3: La comunicazione è fondamentale, i giocatori lo hanno capito, in realtà poi anche gli allenatori stranieri, italiani, quindi è un aspetto che viene curato, ci sono anche calciatori che si affidano a degli studi, a delle agenzie di comunicazione proprio per sapere come rispondere, c'è una preparazione dietro, è anche giusto, sono sovraesposti, non possono permettersi di fare brutte figure. Pure a Nord devo dire che mi è sembrato naturale, non credo che lui abbia qualcuno dietro, è preparato, è interessato in generale alle cose del mondo, non soltanto al calcio, e poi comunque grandissima determinazione, come si è capito dall'intervista.
2: Parliamo un po' del prossimo appuntamento, 7 giugno alle 21 in Grecia contro la nazionale greca. Raccontaci intanto come procederanno questi due giorni di avvicinamento alla gara e poi che cosa dobbiamo aspettarci.
3: L'avvicinamento, allora, intanto questa sera aspetto particolare, e qui rientra anche un po' nella gestione di Silvio Baldini, è stata preparata una grigliata, una tavolata all'aperto proprio vicino al campo, al ridosso di uno dei campi in cui la nazionale si allena, dunque stare tutti insieme, questo è un aspetto che vuole curare Silvio Baldini. Non è la prima volta in questo ritiro della nazionale, erano già andati a mangiare in un ristorante tutti insieme a Fiesole. Domani c'è l'ultimo allenamento, la rifinitura, e lì Baldini capirà qualcosa in più sulla formazione. Non mi aspetto tantissimi cambi rispetto alla partita con il Lussemburgo, non potrà stravolgere troppo la formazione, perché comunque come si diceva prima l'avversario è più impegnativo. 11 sostituzioni anche in questa amichevole, secondo me farà debuttare praticamente tutti, forse tolti i portieri, perché comunque Donnarumma è una garanzia, è una certezza in difesa, poi partenza nel pomeriggio per Creta.

0: Domani poi il rituale appuntamento con la conferenza stampa della vigilia nello stadio di Creta, in cui la nazionale giocherà la partita con la Grecia il giorno successivo.
1: E allora l'appuntamento è a domani all'interno di Sabato Sport. Ci risentiremo per commentare ancora insieme questo avvicinamento appunto all'appuntamento di domenica contro la Grecia. Intanto ti ringraziamo, grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi e a domani.
0: A te, grazie.

Bruno Mars con I Just Might qui a Zona Cesarini, 22, 54 minuti e 25 secondi, siamo in chiusura, ricapitoliamo le principali notizie di giornata, intanto con il calcio, i mondiali e gli Stati Uniti, gli USA che hanno concesso i visti alla nazionale dell'Iran, lo ha reso noto una fonte della Casa Bianca citata da Reuters, la squadra farà base a Tijuana in Messico dove arriverà domenica, non in Arizona come richiesto da Teheran, esordio con la Nuova Zelanda, poi il 21 l'Iran giocherà contro il Belgio e il 26 a Seattle contro l'Egitto, questo quello che trapela appunto da una fonte citata da Reuters, con la squadra iraniana che quindi parteciperà a questi mondiali, ha ricevuto il visto, c'era stata una polemica perché l'ambasciatore iraniano in Messico aveva dichiarato ieri sera che la squadra non aveva ancora i documenti per entrare nel paese, tutto risolto. E poi il tennis.

con questo pomeriggio così particolare di tennis in cui non si è giocata la semifinale azzurra fra Arnaldi e Cobolli, virus intestinale per Arnaldi che è arrivato in conferenza stampa, ha dichiarato che non sarebbe potuto scendere in campo. Cobolli lo ha ovviamente consolato, poi si è andato ad allenare sul campo per prepararsi alla finale domenica contro il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Menšík in 4 set in questa giornata di tennis che diciamo è stata un po' dolce amara per i colori azzurri. E poi il basket con l'Olimpia Milano che ha vinto gara 4 contro Brescia, si è portata 3-1 nella serie, quindi ha passato il turno e andrà a giocarsi la finale di Lega di basket di questi playoff, in attesa poi della vincente tra Virtus Bologna e Venezia.

Inconfondibili Dire Straits con Solid Rock qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, fra poco il GR1 delle 23. Ringraziamo la nostra squadra, regia Umberto Conti, alla parte tecnica Gianni Tola e Claudio Campobasso, in redazione come sempre Tony Tisi. Continuiamo ad ascoltarci Dire Straits con Solid Rock. Vi saluto, buona serata anche da Giacomo Priorischi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi

0: I motivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Altro fronte, il Medio Oriente. Sul dossier iraniano nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo. In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. La cronaca svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano il 25 maggio. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Ancora cronaca con le indagini sulla strage di Gran Montana. Si aggrava la posizione dei proprietari del Constellation, il locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Oggi l'interrogatorio congiunto, il servizio di Elena Scarrone.
1: I coniugi Moretti arrivano a Sion a bordo di un'auto della polizia per il primo interrogatorio insieme dal giorno della strage, in cui le versioni di Jacques e Jessica vengono messe a confronto. Al centro dell'udienza, alla quale partecipano avvocati e familiari delle vittime, i pannelli fonoassorbenti coi quali era stato ricoperto il soffitto del locale a Gran Montana, all'origine della tragedia che ha provocato 41 vittime e oltre 100 feriti. La coppia è indagata a piede libero per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, ma la procura di Sion, a sorpresa, ha mosso anche un'altra accusa oggi nei confronti di Jessica Moretti per falso in una fattura proprio per l'acquisto di quella schiuma del settembre 2015. Ci chiediamo quando ci saranno dichiarazioni sincere, dov'è il rispetto per le vittime. Il commento dell'avvocato Romain Jourdan, che assiste i familiari dei ragazzi che hanno perso la vita nel rogo. In aula vengono fatti sentire gli audio di una chat dove la titolare Jessica Moretti dava istruzioni precise ai camerieri sulla sfilata con le candele incendiarie, smentendo la prima versione di una iniziativa spontanea dei dipendenti. Attenzione alle candele, se finiscono sulla mousse possono bruciare il Constellation, scriveva anche Jessica.
0: E ci spostiamo a Torino. AG per legittima difesa, nessuna condanna per la ventenne che uccise il padre violento.
2: Assolve l'imputata dal reato lei ascritto in quanto non punibile per aver agito in stato di legittima difesa.
3: Macca piange, poi ride, abbraccia la madre dopo il verdetto con cui la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Era il 1 marzo 2024, quando nell'appartamento della famiglia Nizza Monferrato, provincia di Asti, l'allora 18enne uccise con 2 coltellate il padre Akiad. Da sempre violento, aveva già minacciato al telefono la madre. Macca si agita e va a comprare un coltello. A casa lui le picchia entrambe, la primogenita prende l'arma e lo colpisce. Il suo legale, Massimiliano Sfolcini, ha sempre sostenuto la legittima difesa.
4: La violenza domestica non si può gestire o trattare con gli strumenti che ordinariamente utilizziamo.
3: La procura generale, che sosteneva la tesi dell'omicidio volontario in nome dell'assenza di un reale pericolo di vita, ora farà ricorso in Cassazione. Ma intanto Macca tira un sospiro di sollievo. Dice che ora forse si concederà un viaggio, anche se adesso c'è da studiare per la maturità che la attende a fine giugno. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
0: A 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco parla per la prima volta nel programma Mediaset Quarto Grado il fratello Marco, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia, che accusa un suo amico d'infanzia, Andrea Sempio. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, ha detto, aggiungendo: le cose che mi hanno ferito di più è il voler rovinare il suo ricordo. Al via domani il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. I dettagli saranno comunicati successivamente. Meteo, ancora qualche ora di instabilità, poi torna il sole su tutta la penisola. Sentiamo le previsioni del maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare. Temperature in aumento nel weekend, si arriverà intorno ai 30 gradi, 32 al sud, 28 gradi di media invece al centro-nord.
0: Sono le 23:05 minuti, la linea va al mix delle 23, buon proseguimento d'ascolto.
6: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Continuiamo il racconto iniziato ieri del...

0: la vita di Raul Gardini, quello che era stato soprannominato l'ultimo imperatore, con le testimonianze di Gianni De Michelis e degli amici d'infanzia Angelo Rovati e Vanni Balestrazzi. Siamo al punto di svolta, al momento che poteva regalare a Gardini il tetto del mondo, farlo schiantare a terra. Il progetto di realizzare l'Enimont, un colosso della chimica tutto italiano, dipende infatti da un disegno di legge che dovrebbe esentare la Montedison a pagare 1.200 miliardi di plusvalenze derivanti dalla joint venture tra Eni e Montedison, l'accordo che era stato fatto con la politica.
1: In Parlamento però il decreto promesso a Gardini viene per due volte lasciato decadere dopo essere passato alla Camera. Poi il 27 settembre 1989, alla terza reiterazione, con la sola presenza di 374 deputati su 630, viene bocciato con la netta opposizione del Partito Comunista, Democrazia Proletaria, MSI e alcuni esponenti della Democrazia Cristiana.
2: La politica capì una cosa molto semplice, che stava perdendo un ufficio acquisti da 15.000 miliardi di lire all'anno.
3: Ciascuno misurava questi progetti non sulla base di un ipotetico interesse pubblico, ma sulla base del vantaggio, dello svantaggio che poteva derivare a quella banda, a quella parte, a quella fazione, a quella corrente.
4: Poi cade il governo De Mita, Basso Andreotti, storico avversario critico del gruppo Ferrussi fin dai tempi di Serafino, e Raul, quello che temeva, se l'è trovato lì.
5: Ecco, ma qual è l'uomo politico a cui lei si sente più vicino come idee, se ce n'è uno?
6: Ma io appunto apprezzo gli uomini e non approfondisco troppo le loro idee. Io vado d'accordo con chiunque, non penso alle ideologie. Per me un comunista o un fascista non fa nessuna importanza. Quello che conta è il personale.
0: L'Enimont è imbrigliata tra cavigli della politica e lo scontro tra pubblico e privato diventa inevitabile. Così Claudio Martelli.
7: Si manifestarono delle insofferenze, perché mentre la parte pubblica era più preoccupata di conservare determinati equilibri, determinate relazioni sindacali, la parte privata aveva un tipo di rapporto con i sindacati completamente diverso rispetto a quello pubblico. Le decisioni venivano prese con molta più rapidità, mentre all'interno della parte pubblica c'era sempre un confronto di opinioni, delle mediazioni e quindi anche una certa lentocrazia. E questo faceva imbestialire Raul, perché voleva decidere per la chimica, voleva creare davvero un polo chimico nazionale competitivo con i colossi mondiali.
1: Intanto il 3 novembre 1989 Gabriele Cagliari, 63 anni, socialista, è diventato il nuovo presidente dell'Eni.
7: Siccome di Cagliari ero amico, lui me lo confessò, dice, l'ho già subito io, questa miopia dei gruppi dirigenti politici e anche interna all'Eni rispetto alla chimica. Quindi capisco le arrabbiature di Gardini e la sua voglia di strappare, insomma.
0: Intanto Raul Gardini non tollera di perdere tempo prezioso con le schermaglie burocratiche della politica e allora decide di fare a modo suo. Raccontano quei giorni concitati Giuseppe Garofano, vicepresidente della Montedison, e Franco Reviglio, all'epoca presidente dell'Eni.
1: Gennaio 1990.
8: Gardini acquistò, o fece acquistare dai suoi amici, l'accordo che lo portava in maggioranza, violando l'accordo.
9: La mia preoccupazione era che si arrivasse a un consolidamento di tutta la chimica sulla Montedison. Non stava in piedi, ero preoccupatissimo.
8: Perché Gardini, che poi alla fine è stato convinto a credere nel progetto, lo ha fatto saltare, perché è lui che ha comprato le quote di minoranza. Perché a un certo momento si è sentito tradito nel patto che lui credeva di aver fatto da un buon contadino per l'esenzione delle plusvalenze.
9: Di fronte avevamo lo Stato, o comunque un sistema parallelo allo Stato, e dall'altra parte una società privata che doveva farsi i conti con le risorse che aveva e con gli azionisti, quindi con la redditività che avevamo promesso.
1: Padova, 24 febbraio 1990. Raul, il nuovo imperatore, detiene ormai la maggioranza delle azioni Enimont. Di fronte a una platea di dirigenti annuncia: da oggi la chimica italiana sono io.
0: 27 febbraio del 90, Lorenzo Necci si dimette dall'Enimont. Lo scontro tra pubblico e privato è diventato una guerra di potere. Gardini e la Montedison da una parte, Andreotti, Forlani e Craxi dall'altra. Ancora Giuseppe Garofano, Antonio Di Pietro, all'epoca pubblico ministero a Milano, e Gianni De Michelis.
9: E quindi c'era un interesse diretto della politica, del sottobosco della politica, a mantenere le mani su un pezzo di economia che era funzionale ad eleggere qualche decina di parlamentari.
5: Da questa parte c'è tutta la politica che Gardini schifava, ma doveva necessariamente trattare. Gardini è il personaggio che gli faceva schifo a mangiare un piatto di pasta asciutta con i politici della Prima Repubblica.
3: Naturalmente c'erano delle tensioni, perché appunto i democristiani ritenevano che era un progetto tra virgolette più etichettato come socialista che non come democristiano.
7: Craxi era convinto che Gardini fosse troppo prepotente, che il pubblico non poteva essere umiliato.
1: 5 settembre 1990. Il ministro delle partecipazioni statali, Franco Piga, emette una direttiva per chiudere il capitolo Enimont. È il cosiddetto patto del cowboy.
9: È tecnicamente un patto in cui c'è una parte che compra e una parte che vende. Uno dei due fa il prezzo. Chi fa il prezzo dà la facoltà a quell'altro di decidere se a quel prezzo compra o vende.
10: Montedison, due correnti di pensiero. Una che lei compra, l'altra che lei vende. Dove sta la verità?
11: Decido io.
1: L'imperatore di Ravenna spiazza tutti e decide di comprare.
9: Anche perché gli avrebbe dato un notevole potere e questo, a quel punto l'ho visto ragionare anche in questo modo. Questo con i conti della Montedison, con la possibilità che avevamo di permetterci un'operazione del genere, non aveva niente a che vedere, non potevamo farlo.
7: Cominciano a trapelare notizie su tutta la stampa che le banche avevano chiesto di ritirare i fidi e gli scoperti a Gardini e quindi l'avevano messo in una difficoltà insuperabile.
1: Leni sta perdendo la guerra contro Gardini e decide di cambiare le regole del gioco. Il 9 novembre 1990 chiede al presidente vicario del Tribunale di Milano, Diego Courtois, di sequestrare tutte le azioni Enimont sul mercato per togliere la maggioranza societaria a Gardini. 13 giorni dopo, Gardini abbassa la testa e vende la quota Montedison a Leni per 2.805 miliardi.
12: Presidente Cagliari, Raul Gardini dice che è stato in sostanza intimato al gruppo Ferruzzi di vendere la sua quota. Che cosa c'è di vero?
13: Ma non c'è assolutamente niente di vero, perché a Raul Gardini abbiamo proposto un prezzo e un contratto che erano in perfetta simmetria. Lui poteva sia comprare che vendere alle stesse condizioni alle quali noi, per loro decisione, abbiamo comprato.
8: Quel progetto di fare una grande impresa nazionale con 55.000 dipendenti, 16.000 miliardi di lire di fatturato, è fallito. Cos'è successo? Che Leni poi alla fine si è ripreso le sue partecipazioni e la chimica italiana è stata liquidata.
14: Chiusa la vicenda Enimont con soddisfazione finanziaria per i Ferruzzi all'epoca, Gardini si dimise da tutte le cariche che aveva non solo in azienda ma anche nel paese. Lui disse ufficialmente per incompatibilità ideologica.
1: Martedì 7 giugno 1991, Raul Gardini compie 58 anni. Quattro giorni dopo riceve un regalo diverso dal solito.
15: Da oggi Raul Gardini non è più alla guida del gruppo Ferruzzi. Il consiglio di amministrazione della Serafino Ferruzzi ha deciso di affidare l'incarico ad Arturo Ferruzzi, il figlio di Serafino, fondatore del gruppo.
2: Dal punto di vista umano lo visse malissimo, ma soprattutto una delle cose che mi ricordo è che non lo visse con rancore, ma lo visse con una grande amarezza, perché lui comunque faceva conto che una delle forze sue era la famiglia.
16: L'impero di Raul Gardini è finito. Liquidato con 505 miliardi di lire dalla famiglia Ferruzzi, Gardini riparte da zero con una nuova società in Francia. Ma la vera sfida per mostrare a tutto il mondo la sua stoffa di imprenditore visionario arriva dal mare della California.
0: 11 marzo del 90, nel cantiere Tencara Montedison di Porto Marghera è nata una barca che farà storia, il Moro di Venezia. E Gardini, visionario anche in questo, sceglie un giovane timoniere a cui affidare il Moro, Paul Caillard.
17: Ho conosciuto Raul in 85 a Palma de Mallorca. Io avevo 25 anni, mi ricordo una volta che mi dice: se tu non fai la Copa America con me non lo faccio. Per fortuna, anche a solo 29 anni, ho deciso di prendere, diciamo, il rischio, di prendere l'opportunità. È stata forse la più importante decisione della mia vita.
1: Nel 1991 è pronto il prototipo scelto per la gara. Tutta la tecnologia della Montedison viene applicata al Moro di Venezia. Gardini vuole costruire la barca a vela più veloce del mondo.
18: E io ho partecipato in prima persona a questa avventura con
11: tutta la mia esperienza di velista, ma anche tutta la mia esperienza di combattente.
17: Raoul era una persona con un sguardo molto avanzato, molto nel futuro.

0: nessuno.
1: San Diego, 25 gennaio 1992, inizia la Louis Vuitton Cup. 8 barche in acqua con un unico obiettivo: sfidare il defender americano della 28esima Coppa America.
2: Era l'industria italiana che lì era in gioco, vedevo i giornali americani, un'ondata di simpatia incredibile nei confronti di Raul e dell'equipaggio italiano.
1: Il Moro di Venezia elimina uno dopo l'altro i pretendenti della Louis Vuitton. A contendersi il titolo di sfidante è rimasta New Zealand, la temibile squadra dei Kiwis. Il Moro inizia un recupero che nessuno si aspetta. 3-2, 3-3. Poi passa in vantaggio. L'Italia intera assiste incredula. Il sogno sta per diventare realtà.
3: Siamo in Coppa America, siamo in Coppa America. Ragazzi, questo è un momento storico, un momento incredibile. Il Moro di Venezia ha coronato questa lunga esperienza, questa lunga campagna.
4: Era un momento enorme. Ero molto contento.
2: Quando abbiamo vinto, ho visto l'ultima volta Raul nella grande gioia.
1: Il 16 maggio 1992 il Moro viene sconfitto per 4-1 da America Cube e gli italiani rimangono con l'amaro in bocca.
5: Siamo contenti e speriamo per il futuro.
6: Dottor Gardini, ci riproveremo o no?
7: Vedremo, aspettiamo, siamo abituati a pensare.
8: Dopo la sconfitta nella Coppa America, Gardini si mette subito a progettare una possibile rivincita. Ma per Gardini non ci sarà tempo a sufficienza. I trionfi del Moro di Venezia vengono oscurati dalla tempesta che si è scatenata a Milano con le indagini di Mani Pulite. Uno dopo l'altro, politici e manager ricevono avvisi di garanzia o mandati di cattura. È un effetto domino che travolge tutti. Gardini era estremamente amareggiato, come spiega il suo avvocato Marco De Luca.
9: Ma quando Gardini lasciò la famiglia o comunque la si vuole interpretare, la famiglia lo estromise, tutti gli altri restarono in Mount Edison, intendo dire Carlo Sama, che credo assunse la presidenza, Garofano, anche Cusani, che era un consulente molto importante per Mount Edison. Insomma, tutta la struttura restò significativamente in Mount Edison.
1: Milano, gennaio 1993. L'inchiesta di Mani Pulite arriva alla Mount Edison.
10: Ci arrivammo, diciamo così, per caso ad Enimont, perché usammo una via traversa.
1: Viene individuato un finanziamento illecito di Giuseppe Garofano alla DC Lombarda di 250 milioni per le elezioni del 1990.
10: Per cui quanto abbiamo individuato e chiuso il cerchio intorno a Garofano, dagli atti processuali di altri fascicoli, Rexius, quello di Francesco, veniva fuori anche Garofano.
1: L'inchiesta scopre un falso in bilancio maturato tra il 1990 e il 91 di circa 150 miliardi che sarebbe servito a Gardini e alla Mount Edison per corrompere i partiti di governo ed uscire indenne dalla chiusura dell'Enimont.
9: Quando si incominciò a parlare di cifre di questo genere, Gardini disse chiaramente che non si riconosceva in cifre di questo tipo. Ribadì spesso di avere lui autorizzato elargizioni ai partiti, ma non assolutamente nella misura che si andava dicendo in quel periodo.
10: Gardini non andava a trattare la quantità, stabiliva il se, ma non il quanto. Tanto è vero che Gardini decide, convinto da Cusani e da altri, che bisognava destinare 150 miliardi di lire in cambio di quell'operazione closing.
1: Negli stessi giorni il giudice Courtois viene indagato a Brescia con l'accusa di aver ricevuto 480.000 franchi svizzeri dall'Eni in cambio del sequestro delle azioni Enimont.
11: La vicenda Enimont si è chiusa in quel modo perché ci fu un provvedimento di un giudice corrotto dalla parte pubblica per costringere Gardini a vendere Enimont.
1: Gardini ha le idee molto chiare sulla vicenda Enimont e in un'intervista a Cesare Peruzzi spiega il motivo che avrebbe indotto l'Eni a non vendergli la propria quota.
8: Gardini risponde durissimo, testualmente, che sono un branco di ladri e come svezzare i vitelli, dice, i vitelli che vogliono rimanere attaccati alla mammella. Chi non vuole cambiare attitudine rispetto al progresso che vive e rimane attaccato alla mammella. Una mammella che si prosciugherà prima e finiranno per mangiarsi la vacca poi. Il 26 febbraio del 93, mattina presto, arriva il primo avviso di garanzia per Raul Gardini. Così Filippo Maria Pandolfi, già ministro dell'Agricoltura, e Marco De Luca, avvocato di Gardini.
12: Ebbi la percezione della sensazione che lui aveva di essere andato dentro in un affare molto maggiore di lui e quindi che non poteva

0: più in qualche maniera dominare o d'altro.
1: Raul diceva spesso che da quando era uscito da Montedison le persone che gli erano vicino non erano più affidabili.
2: L'8 marzo del 93 Gabriele Cagliari viene arrestato per corruzione e illecito finanziamento ai partiti. Un mese dopo la Montedison, con debiti per oltre 3.000 miliardi, viene commissariata dalle banche creditrici. Gardini teme il peggio, come racconta l'avvocato Marco De Luca e la moglie Idina Ferruzzi.
1: Che disse: io sono fuori dalla gestione di questa società da 2 anni, non so cosa può essere accaduto in questi 2 anni.
3: Da tanto tempo, da mesi, da giorni, continuare a chiedere a Carlo Sama e a Sergio Cusani gli elementi utili per la sua difesa. Questi non gli venivano dati. Mi diceva: mi promettono e poi io non ricevo, li aspetto e poi non me li danno. Io sono impotente, non sarò credibile.
4: 13 luglio 1993. Gardini tenta l'ultima carta, incontrare Giuseppe Garofano prima che parli ai magistrati di Milano.
5: Tramite agli avvocati fu chiesto di poter avere un incontro con Gardini per poter a questo punto definire una linea di difesa.
1: Si decise un incontro a Ginevra al quale dovevamo in qualche modo partecipare tutti.
5: Come sono passato attraverso il gate mi sono reso conto che ero aspettato e che quindi intendevano arrestarmi a Ginevra. Ho avuto la precisa sensazione e ne ho l'intima convinzione che la comunicazione a questo riguardo fosse stata data da qualcuno che non aveva interesse che io incontrassi Gardini. E quindi non mi sbilancio di più, insomma, però ovviamente già che c'era anche una faida interna, immagino che questo fosse.
1: Questo destò molti interrogativi e molte perplessità. Come mai era stato arrestato proprio quel giorno e proprio a Ginevra? La cosa indubbiamente presentava degli aspetti poco chiari, questo sicuramente.
2: Giuseppe Garofano viene dunque arrestato e portato in Italia. Intanto, il 20 luglio a Milano, arriva il secondo suicidio eccellente, dopo Sergio Castellari, direttore del Ministero delle Partecipazioni Statali, l'ex presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, si suicida nella sua cella di San Vittore. Quanto all'affare Enimont, si parla di 150 miliardi di lire di tangente. Per qualcuno è la madre di tutte le tangenti. Ma a Gardini questa cifra non quadra. Si prepara a collaborare con la giustizia. Siamo al giovedì 22 luglio del 93.
1: Io dissi più volte al dottor Di Pietro, che era il titolare di questa indagine, che c'era la più ampia disponibilità di Raul Gardini di dire quello che sapeva e di collaborare con la giustizia. Devo dire che ho insistito più volte in quel periodo perché Raul fosse sentito, ma la risposta fu sempre una risposta negativa.
6: Quel che io non ho potuto accettare era l'assicurazione a priori che se ne tornava a casa con le sue gambe. E io dico: non, questo non posso assicurarti, io non so che viene a dirmi, non so che viene a fare, non posso barattare la giustizia su uno scambio di favore.
4: 22 luglio 1993, il GP Italo Ghitti ha pronto l'ordine d'arresto per Raul Gardini.
1: Ricordo che quel pomeriggio del 22 dissi a Gardini che gli ultimi accordi appunto raggiunti col dottor Di Pietro erano per una gestione molto morbida, la più morbida possibile, dell'esecuzione di questo provvedimento.
6: Ho detto ai carabinieri di non arrestarlo di notte come un ladro di polli, ma siccome il suo avvocato e lui avevano deciso di venire l'indomani mattina alle 8:30, 8:15 l'appuntamento con l'avvocato, 8:30 doveva venire da me, io avevo dato la parola di venire con i suoi piedi.
1: Ma a turbare questa situazione di queste riunioni delle ultime ore arrivò una notizia ANSA per cui il dottor Garofano era stato interrogato a lungo su queste vicende.
5: Ci tenevo soprattutto che ci fosse un riconoscimento delle responsabilità di ciascuno, dicendo in maniera tale chi aveva fatto che cosa e ognuno si prendeva la responsabilità che gli competeva, considerando che eravamo arrivati sostanzialmente all'epilogo.
0: La mia percezione è che il progetto di Gardini si è urtato con una crisi insanabile e irrecuperabile del sistema politico italiano e quindi si è trovato nelle peggiori condizioni possibili e immaginabili.
7: Nell'ultimo periodo, cioè in quel mese lì, era molto solo, cioè nessuno andava più a trovarlo, e la sera prima c'era andata i

0: bambina, la quale voleva poi rimanere a dormire. E lui gli disse: no, no, ma torna a Ravenna, tanto c'è problema, no?
1: La sera prima mi telefonò e lì sono quelle cose che ti rimangono dentro, perché hai l'impressione di non aver fatto tutto quello. Mi chiesi: come va? E lui mi disse: ma sono qui appeso a un filo.
2: Milano, Palazzo Belgioioso, venerdì 23 luglio 1993. Appena sveglio, Gardini scrive un biglietto ai suoi familiari. Idina, Eleonora, Maria Speranza, Ivan, Elisa, grazie.
3: Lui davvero stava venendo da me, fino all'ultimo minuto, perché il suo avvocato ancora la mattina, stiamo arrivando, forse tardiamo un attimo.
4: Buongiorno, interrompiamo i programmi per darvi una
5: notizia. Raul Gardini si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia nella sua casa a Milano.
6: È stato trovato in fin di vita dal maggiordomo, trasportato immediatamente al policlinico.
7: Il Presidente della Repubblica in visita a Sofia ha avuto espressioni di cordoglio.
5: I motivi del suo gesto non sono noti.
8: Ma io sono assolutamente certo che fu suicidio, perché gli elementi che in concreto sono stati poi in epoche successive avanzati circa una diversa ipotesi erano totalmente infondati.
3: Io sono arrivato, sembra una cosa, mi spiace, a corpo caldo, non so se mi spiego, l'ho visto come sta la situazione. La scena nei film è bello dire, c'è il corpo sul letto, c'è la pistola sul mobiletto, come ha fatto a metterlo da morto, e tutti a fare del film, ma io l'ho visto, sono stato io che nell'immanenza dei fatti. Oh, e questo è cioè era il maggiordomo che stava lì, come l'ha vista, la prima cosa che ha fatto ha cercato che stava ancora lì. Quando è arrivato il maggiordomo stava ancora lì negli ultimi aneliti di vita, quindi non è successo niente. Purtroppo è stata una scelta drammatica di impeto.
1: Aveva un senso della dignità fin da quando era bambino, e lui lì ha visto la sua dignità personale volare via.
9: Con quel gesto un po' romantico e un po' alla Gardini, vecchia maniera, volesse riproporre che ancora una volta era lui a decidere della sua vita e delle sue vicende personali. Penso anche che abbia voluto in qualche modo tutelare la sua famiglia, lasciando che tutte le colpe poi fossero in qualche modo attribuite a lui.
10: Ci siamo amati e conosciuti nel tempo. Non piangere più, se veramente mi ami. Ti amo, papà.
11: Lui si sentiva sovrastato da un destino che non era più il suo. Quindi un uomo che aveva giocato tutta la sua vita sul progetto che si rincorre, probabilmente si è chiesto se aveva ancora qualche ragione per continuare a vivere.
12: Quel gesto che distrugge il bene più grande, che è la vita umana, non è ammissibile. Ma io lo rispetto, come ho sempre rispettato tutto di lui, fin dal 1949, amandolo nella fretta.
4: Quindi Raul Gardini, tradito dai suoi che fino all'ultimo gli hanno negato le carte per difendersi, come ha detto la moglie Idina, prende la decisione finale, forse spinto dall'orgoglio di chi non ha accettato quel tradimento. Il mix del 23 torna martedì. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà infatti a un incremento della instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'alto alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi e temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale e in un più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: La nota del giorno dopo.
4: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. È il 5 giugno del 1983. È una notte incredibile, una bandiera bianca nella nebbia che sventola e una band di Dublino diventa una leggenda americana. È il momento in cui 43 anni fa, su un anfiteatro naturale incastonato fra due pareti di arenaria rossa alle porte di Denver, Colorado, una band di giovani dublinesi diventa un'icona, un mito. C'è molto romanticismo in quel momento dentro la storia degli U2. Quell'anfiteatro è stato sicuramente un modo per affermare se stessi. Siamo all'inizio di un anno in cui un gruppo di rock puro, viscerale, lo ripeto, anche romantico, sta per spiccare il volo. Ci sono stati dischi apprezzatissimi, insomma l'esordio Boy, il più tormentato October e War, che è uscito a febbraio di quell'anno, un trittico molto più rock and roll di quello che sarebbe arrivato. Forse agli U2 manca ancora qualcosa. Quel qualcosa che manca è proprio questo concerto, un concerto la cui idea nasce 2 anni prima, nel 1981, durante il Boy Tour, e che si sviluppa sempre meglio. Ci sono ovviamente impresari che tramano perché questa cosa vada a buon fine nel corso appunto di quell'anno. Sono canzoni indimenticabili, usciranno sia in video sia su un vinile, un extended play, potremmo chiamarlo così, e in qualche modo vogliamo ricordare proprio quella che è l'esibizione attraverso due momenti indimenticabili. La prima, in realtà, sono due canzoni mescolate in un unico urlo, quello di October insieme a New Year's Day.

0: Avete sentito l'esibizione, anzi l'esecuzione di October e New Year's Day a Red Rocks, un momento in cui gli U2 diventano la band che sono ancora oggi. Un passaggio centrale della scaletta sono l'undicesimo e dodicesimo brano, che sono legate alle radici della band. October è una canzone legata a una perdita, la perdita delle parole, perché mentre registrano appunto il secondo album, gli U2, Bono perde la valigetta con dentro i testi di quel disco e ci si ritrova in studio senza sapere bene cosa fare, nel senso che Bono improvvisa i testi senza poter fare riferimento a nulla di scritto. Diventa una sessione epica e anche molto frustrante. 23 anni dopo la valigetta viene ritrovata nel 2004 in una casa in affitto vicino a Tacoma e restituita a Bono, che la definì, questa restituzione, un atto di grazia. New Year's Day è invece una canzone in cui la parte politica in realtà nasconde, ma nemmeno più di tanto, l'atto d'amore. È una canzone che mentre siamo sotto un cielo sanguinante, letteralmente, comunque riusciamo a sentire e riusciamo anche in qualche modo ad amarci. È uno dei più momenti più rilevanti di un disco, di un concerto, meglio ancora, in cui il testo di militanza, chiamiamola così, politica, e il testo delle relazioni umane, affettive e sentimentali si appaiono sempre. Del resto, proprio in questo brano, era una canzone d'amore per la moglie, Ali, poi trova però un altro punto di riferimento, che è quello che succede in Polonia, Solidarność, la figura di Lech Wałęsa, e tutto il resto è questo grande brano. C'è un pezzo che in qualche modo però racchiude proprio il concerto di Red Rocks e anche la poetica della prima fase degli U2, un pezzo di appartenenza. Ne abbiamo parlato altre volte, direi che la musica può fare molto meglio di noi, è il cuore di questa esibizione, ma anche il cuore di quello che succede e viene cantato il 30 gennaio del 72 nel quartiere Boxside Derry in Irlanda del Nord, dove i paracadutisti dell'esercito britannico aprono il fuoco su una marcia pacifica. 13 civili disarmati vengono uccisi sul colpo, un 14° muore dopo le ferite. Il Bloody Sunday, che qui viene cantato con grandissimo impeto e con anche, per chi ha visto il video che riguarda questa esibizione e i concerti di U2, brandendo una bandiera d'appartenenza. È una delle canzoni più forti della storia del rock britannico e risuona a Red Rocks così.
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

0: questa non è una canzone di ribellione, non è una canzone ribelle, lo dice Bono proprio introducendo Sunday Bloody Sunday, è l'idea originale di questo pezzo. La bandiera bianca è la bandiera della pace, non è la bandiera che vuole dividere gli esseri umani, è il modo anche per cantare no more, mai più, non ci vuole purtroppo più una guerra tra persone, tra la polizia, l'esercito, i civili. Diciamo che rimane come monito, un monito direi più di 40 anni dopo inascoltato. È il nostro modo per ricordare un concerto memorabile. Adesso la linea cede il passo all'inno nazionale, poi arriva il gelo della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti.
1: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.

0: Benvenuti a Spazio Libero, chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi siamo in compagnia di Fenimprese, associazione datoriale nazionale senza fini di lucro che rappresenta e sostiene le piccole e medie imprese italiane, aziende con meno di 250 occupati, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro. Realtà che rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana ed europea e che oggi si confrontano con uno scenario sempre più complesso, tra crisi, cambiamenti e nuove sfide. È con noi il presidente nazionale di Fenimprese, Luca Vincenzo Mancuso, proprio per fare il punto sulle nuove sfide di queste realtà. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Iniziamo da Fenimprese. Che realtà è oggi e con quale missione nasce a sostegno delle imprese italiane?
1: Allora, Fenimprese è una realtà dinamica nazionale e sempre più autorevole che rappresenta piccole e medie imprese e nasce con una missione molto chiara: dare voce concreta al tessuto produttivo italiano. Quello fatto da PMI, artigiani, commercianti, start-up e imprese familiari che continuano ad essere il baluardo del nostro paese. Quindi noi da imprenditori abbiamo voluto immettere nel circuito associativo una struttura che capisca bene quali siano le esigenze degli imprenditori.
0: E
1: la nostra missione è semplice, ambiziosa: mettere in relazione gli imprenditori con le associazioni e con la politica al fine di trovare le migliori soluzioni che più si adattano alle esigenze degli imprenditori.
0: Quali servizi e strumenti offrite concretamente alle aziende associate e quali sono le richieste che ricevete più spesso da imprenditori e PMI?
1: Allora, fondamentalmente la nostra attività è prettamente sindacale, quindi noi lavoriamo in maniera serrata su accompagnare gli imprenditori nelle battaglie di tutti i giorni. Ovviamente ci sono dei servizi di alta qualità che riusciamo a erogare nelle nostre sedi provinciali, dall'accesso al credito, dalla sicurezza dei luoghi di lavoro, a internazionalizzare le aziende, ma ovviamente come primo focus l'obiettivo è quello di aiutarli dal punto di vista sindacale. Le richieste più frequenti oggi degli imprenditori sono che ci chiedono dal punto di vista politico e associativo sono

0: l'accesso al credito, la riduzione dei costi energetici, il reperimento di personale qualificato, un supporto burocratico. Noi pensiamo che ogni impresa in Italia mediamente al mese perde 5 giorni per impegni burocratici. Ci chiedono aiuto sull'innovazione tecnologica, aiuto per esportare e aprirsi a nuovi mercati in maniera seria e costante.
1: Oggi quanto è estesa la rete di Fenimprese sul territorio nazionale? Quante imprese rappresentate e quali settori coinvolgete maggiormente?
0: Oggi Fenimprese conta circa 70 sedi in Italia, 28.000 associati, 4 sedi all'estero, uno sviluppo importante per dare sempre di più capillarità associativa in Italia. L'obiettivo principale è quello di accompagnare piccole e medie imprese, passiamo dal turismo, passiamo dall'artigianato, dal commercio, copriamo totalmente tutti i settori merceologici imprenditoriali perché tutti hanno diritto di essere tutelati.
1: Lei prima parlava di tecnologia. In un contesto economico in continua trasformazione, quanto contano innovazione digitale per la crescita delle PMI? E come le accompagnate in questo percorso concretamente?
0: Oggi innovazione digitale e innovazione tecnologica non sono più una scelta strategica, ma una necessità. Le imprese che investono in tecnologia e formazione digitale riescono ad essere più competitive in un mercato globale che diventa sempre più difficile da affrontare. Il problema è che molti PMI rischiano di rimanere indietro per mancanza di competenze e di risorse, e per questo Fenimprese sta cercando di lavorare per accompagnarle presso un futuro migliore passo dopo passo, con una formazione, con una consulenza specializzata e partnership tecnologiche che ci daranno sicuramente un plus da questo punto di vista. Le imprese con noi non sono sole e la vera sfida non è solo tecnologica ma soprattutto culturale. Aiutare gli imprenditori a cambiare veramente e come per non vedere questo cambiamento come una minaccia ma come una
1: risorsa,
0: straordinaria opportunità.
1: Un altro tema, Presidente Mancuso, un tema centrale, è quello dell'internazionalizzazione. Oggi quanto è importante per una piccola o media impresa italiana aprirsi ai mercati esteri?
0: Per noi è fondamentale ed è stato un focus su cui ci siamo concentrati tantissimo in questi anni, tanto è vero che abbiamo una sede a Dubai molto rappresentativa. È fondamentale oggi che un'impresa possa pensare di crescere fuori dai mercati locali. Il Made in Italy continua a essere un sinonimo di qualità, ma che ancora non viene tutelato al 100%. Internazionalizzare significa diversificare, aumentare la propria competitività aziendale, creare nuove opportunità e proteggersi anche dalle crisi interne, perché anche le crisi interne poi vanno a incidere molto nel futuro delle nostre PMI. Significa portare il valore italiano oltre i nostri confini. Fenimprese per questo ha deciso di accompagnare, come le dicevo prima, le aziende in questo percorso attraverso networking, missioni estere, supporto commerciale, consulenza doganale e strategica di export. Il nostro mondo oggi offre grandi opportunità e noi vogliamo coglierle.
1: Presidente Mancuso, tra inflazione, costo dell'energia, instabilità internazionale e cambiamenti nei mercati, quali sono oggi le principali criticità che le PMI stanno affrontando?
0: Le PMI italiane pagano mediamente il 40% di costo energetico in più rispetto alle consorelle europee. Stanno vivendo una fase estremamente delicata le nostre aziende, soprattutto di produzione. L'aumento dei costi dell'energia ha inciso pesantemente sui margini aziendali, ovviamente, perché è una voce molto importante nella contabilità delle aziende. L'inflazione ha anche rallentato consumi e investimenti, e questo si aggiungono instabilità geopolitiche, difficoltà dell'accesso al credito, una pressione fiscale che diventa ancora elevata, perché molto spesso noi parliamo di innovazioni tecnologiche e digitali, ma ci scordiamo che abbiamo i soliti problemi atavici che non sono mai stati risolti, tra questo la burocrazia e l'accesso al credito. Ma c'è anche un altro tema cruciale, la difficoltà a trovare personale qualificato. Molte imprese oggi hanno lavoro, ma non riescono ad affidarsi a competenze
1: adeguate. E per quale motivo, secondo lei?
0: Perché oggi come oggi si investe poco nella formazione dei giovani e quei pochi giovani di grandissima qualità vanno via all'estero.

0: quello che chiediamo è un patto concreto per le PMI di aiutare le aziende con meno burocrazia, più investimenti, maggiore accesso al credito, politiche energetiche stabili e formazione dei giovani professionisti, perché c'è una difficoltà a reperire manager di qualità.
1: Vuole aggiungere qualcosa, Presidente, prima della chiusura?
0: Che noi, come Federimprese, continueremo ad aiutare le nostre imprese associate e non la differenza la facciamo nel momento in cui poniamo come motore principale della nostra attività quotidiana e imprenditori, prima di noi stessi come dirigenti associativi. Come dicevo prima, noi siamo imprenditori in primis e sappiamo quelle che sono le difficoltà. Sono anni difficili, abbiamo vissuto la pandemia, continuiamo a vivere guerre, difficoltà energetiche, abbiamo vissuto le difficoltà del reperimento delle materie prime. Noi vogliamo essere a fianco degli imprenditori, andremo nelle aziende ad ascoltarli, a supportarli, a cercare insieme nuove strade per far sì che l'unica intelaiatura economica del nostro paese, quindi le imprese, siano tutelate e accompagnate verso un futuro migliore.
1: Abbiamo terminato questa puntata che potete riascoltare, lo ricordo, su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio il dottor Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale Fenimprese, per essere intervenuto e invito a consultare il sito fenimprese.com. Per il coordinamento giornalistico Renato De Manuele, in redazione Camilla Di Pietro, in regia Massimo Chiadroni, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
2: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Non c'è ragione di vederci, la risposta di Putin alla lettera aperta di Zelensky, che ribatte, ha scelto ancora una volta la guerra. Domenica il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, il presidente Aouna a Teheran: non usateci come merce di scambio. In Cisgiordania spari dell'IDF, ucciso un neonato di 7 mesi. I braccianti carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie, oggi manifestazione della CGIL contro il caporalato, la ministra Calderone, ispezioni straordinarie in tutta Italia. Il paese così non va, ora le riforme da rapallo, parlano i giovani di Confindustria, alle richieste aumentare i salari e stop all'IRPEF per gli under 35.

0: Dua Lipa e Callum Turner, nozze blindatissime a Palermo nel primo giorno, festa al Palazzo del Gattopardo, proteste dei residenti, Bagheria la seconda tappa. Il Giubileo del Blasco, tra un anno Roma celebrerà la carriera di Vasco Rossi, un appuntamento da oltre 500.000 di persone. Tennis, il derby azzurro non sa da fare a Roland Garros, Arnaldi KO per un virus. Cobolli va in finale senza giocare e troverà il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A, la Juve debutta Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, alla prima anche Torino-Milan e Genoa-Napoli. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Tra Russia e Ucraina è gelo, Putin chiude a Zelensky e attacca l'Europa, la guerra continua. La corrispondente.
1: La giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, di possibili ritorni ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aperta aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos, parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Ancora una giornata di guerra, quella trascorsa in Ucraina, attacchi russi anche sulla capitale Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati, e un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. La guerra in Medio Oriente, Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania e il sud del Libano, dove si contano 10 vittime. Manca l'intesa sulla tregua con Beirut dopo il no della milizia filo-iraniana Hezbollah all'ultima proposta sul tavolo dei negoziati a Washington.
2: Ci si prepara già al prossimo round negoziale, il 22 giugno. Sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington, a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord di Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
0: E sull'Iran, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, hanno consultato i massimi esperti americani di nucleare recandosi in Tennessee. Lo riferisce il sito Axios, un segno, secondo un funzionario statunitense, che si sta lavorando seriamente all'accordo sull'atomica iraniana. La guerra finirà in un modo o nell'altro, ribadisce il presidente USA, secondo cui alla Repubblica Islamica resta solo poco più del 20% del suo arsenale di missili. Un funzionario della Casa Bianca, infine, dice che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti. Secondo fonti di Teheran, però, i visti non sono stati concessi a parte dello staff. L'allargamento a est dell'Unione Europea e la questione ucraina al centro del vertice attivato in Montenegro tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali. Assente la premier Meloni, l'inviata.
3: È stata Giorgia Meloni a telefonare ai presidenti del Consiglio europeo e del Montenegro, esprimendo il rammarico per non poter partecipare al summit con i capi di Stato e di Governo. Una questione di tempi, hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi, perché la cerimonia a Reggio Calabria, per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, si è chiusa oltre l'orario previsto e non ha consentito alla Premier di raggiungere in tempo Tivat. Qui i leader europei si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso

0: sostenuto dal governo italiano, che considera i paesi balcanici una cerniera tra est e ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione già nel 2028, e poi l'Albania. Il presidente del Consiglio europeo, Costa, ha annunciato di aver aperto il primo pacchetto di negoziati con l'Ucraina, la cui adesione all'Unione è sostenuta anche dall'Italia, ma successivamente all'ingresso dei Balcani. Domenica a Londra, vertice tra il presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre Emmanuel Macron ha annunciato una nuova riunione dei volenterosi a Parigi il 13 e 14 luglio. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: L'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro è al centro del confronto tra i partiti, assieme al tema della crisi energetica.
2: Prima dell'Ucraina, in Europa devono entrare i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda a un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise.
3: Il tema delle bollette è un tema finché c'è Hormuz chiuso, quindi il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati.
2: Azzurri, che con Fratelli d'Italia rivendicano il piano sul nucleare. La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare dubbi su costi e tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla sulle rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della premier in Montenegro, non sa come spiegare le tre posizioni di nel governo sull'Ucraina. Italia mai così in basso, afferma Giuseppe Conte, che ironizza: aereo in ritardo, forse lo guidava Salvini. Per Verdi Sinistra, Giorgia Meloni fa propaganda e Matteo Renzi rincara. Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei se la prende.
4: Però se vuoi fare la Presidente del Consiglio non fai l'offesa, perché questi sono comportamenti tardo-adolescenziali che fanno male all'Italia.
2: Filippa Misano, GR1.
1: Rai Radio 1, è mezzanotte 8 minuti. La cronaca con la strage di Crans Montana riprenderà a fine mese a Sion. Il terzo interrogatorio in forma di confronto con la presenza degli avvocati delle parti dei coniugi Moretti, cominciato ieri, si aggrava la posizione della titolare del Constellation, Jessica.
5: Una nuova accusa per false fatture e un ulteriore colpo di scena quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. È la procuratrice di Sion in Svizzera a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che, secondo la ricostruzione, avrebbe causato l'incendio. Probabilmente per motivi contabili era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali, come prevede la legge elvetica.
6: È una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
5: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi: contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
7: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
5: Ad aggravare la posizione di Jessica, poi, alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Milano, un 19enne di origine peruviana, è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il destinatario del provvedimento è uno degli 8 ragazzi perquisiti nelle scorse ore residenti tra il capoluogo e l'Interland. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La strage dei migranti ad Amendolara, uccisi dopo una lite. Il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta da CGIL e FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
8: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei quattro braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a due caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i quattro migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo.

0: Il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
1: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
0: Anna Maria Careste, GR1.
2: Francia sotto shock per la morte di una bambina di 11 anni scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
3: L'autopsia sul corpo di Liana ha drammaticamente confermato la sua identità, anche se il medico legale non ha indicato le cause della morte della bimba di 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola a Florence, nella regione del Gers, nel sud-ovest del paese. Il principale sospettato, Jérôme Barrella, che resta in silenzio davanti agli inquirenti, è stato formalmente incriminato lunedì scorso per sequestro di persona e detenzione illegale e si trova in custodia cautelare. Padre di una sua compagna di classe, quest'uomo di 41 anni, è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato.
4: E dunque c'è inaccettabile.
3: Tutto questo è inaccettabile, ha dichiarato Emmanuel Macron, mentre il ministro della giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per prendere provvedimenti e soprattutto per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia. Una marcia bianca per ricordare Liana si troverà a Florence domenica prossima. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10.30 all'arrivo a Madrid, poi la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. Più giovani riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori Under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
5: Investire sulle nuove generazioni, fermare i ragazzi che lasciano l'Italia, aumentare i salari per sostenere progetti di vita. Dal convegno degli imprenditori Under 40 di Confindustria, in corso a Rapallo, arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani, ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro, innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri.
6: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani, abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
5: Sempre per i giovani, Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR1.
2: Le nuove frontiere della ricerca. Per la prima volta, corretti i geni difettosi in embrioni umani attraverso la modifica del DNA. Il risultato, ottenuto da un gruppo di ricercatori della Columbia University, apre nuove prospettive ma riaccende anche il dibattito etico.
7: Per anni l'editing genetico degli embrioni è stato raccontato come una promessa sospesa tra fantascienza e medicina. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello importante al dibattito. Non dice che modificare il DNA degli embrioni sia pronto per la clinica, ma suggerisce che potrebbe essere meno rischioso di quanto si pensasse. La tecnica usata, chiamata base editing, agisce sulle singole lettere del DNA ed è più raffinata del metodo precedente. Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata.
8: Tecnica migliorata dal punto di vista metodologico e tecnologico, tuttavia ancora siamo lontani da una possibile applicazione sull'uomo, i dubbi sono tanti, soprattutto la presenza di mosaicismo, cioè di cellule corrette e cellule non corrette, dobbiamo ancora imparare molto sulla biologia dell'embrione.
7: Non mancano poi le questioni etiche, il timore che progressi di questo tipo possano accelerare il passaggio dalla prevenzione delle malattie all'idea molto più controversa di selezionare caratteristiche umane.
8: Queste fughe in avanti servono soltanto ad alimentare dibattiti, ancora dal punto di vista scientifico siamo lontani da una sua applicazione clinica.
7: Mauro Zanda, GR1.
2: Palermo blindata per le nozze Dua Lipa e Callum Turner. La pop star e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Val Guarnera a Bagheria, dove, secondo indiscrezioni, potrebbe esibirsi anche Elton John. Strade blindate per l'evento dell'anno. Nel centro storico di Palermo, transenne e forze dell'ordine schierate per la prima tappa dei festeggiamenti in onore delle nozze della popstar Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Evento inaccessibile alla stampa e ai curiosi, massima riservatezza sul programma e sulla lista degli invitati. Tra i nomi più attesi Elton John e Robbie Williams. Nel tardo pomeriggio Lipa e Turner

0: Verranno visitato la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, poi il passaggio in Piazza Croce dei Vespri, trasformata in un set per l'occasione, a seguire il party a Palazzo Gangi, reso celebre dalla scena del ballo nel film Il Gatto Pardo, lontano dalla festa una città in fermento ma divisa, residenti e commercianti che lamentano disagi per la chiusura di strade e piazze, tanti altri in attesa, per ore, davanti alle transenne sperando di rubare una foto alle star, un'impresa difficile tra security e grandi teli neri montati in strada per schermare la visuale. Da Palermo per il GR1, Marcello Longo.
1: Dai brani iconici al nuovo inedito, show di Madonna a New York, la cantante inaugura il mese del Pride con un concerto a sorpresa a Times Square.
2: Se c'è una cosa che abbiamo imparato in 40 anni di carriera è che la regina del pop non chiede il permesso. Lei arriva, si prende la scena e lascia tutti a bocca aperta. La cantante ha presentato anche il nuovo inedito Lab Sensation, tratto dall'album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. In mezzo a una folla enorme e in lingerie, ha intonato anche vecchi successi come Hang Up, facendo ballare tutti. Occhiali da sole, body e corsetto, reggiseno a vista, guanti e stivali. Una performance tra spettacolo, balli e pedana rotante che ha mandato in delirio i fan. L'esibizione, diventata rapidamente virale in rete, è stata subito considerata un regalo prezioso per la comunità LGBTQIA+, di cui Madonna è sempre stata sostenitrice, anche se non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di chi considera troppo audace il suo stile in rapporto all'età anagrafica di Miss Ciccone. Maurelia Carafa, GR1.
1: Ancora musica, sarà Roma il cuore delle celebrazioni per la carriera di Vasco Rossi. È un concerto, una festa lunga mesi. Il rocker annuncia sui social il suo giubileo la prossima primavera. In programma eventi nelle location più prestigiose della capitale e un appuntamento definito dallo stesso Blasco epocale, con oltre 500.000 di persone coinvolte. Il gran finale a giugno nel luogo a lui più caro, sul palco, con il suo pubblico. Ulteriori dettagli nei prossimi annunci. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento redizione Nicola Tedeschini, regia Carlo Boninsegna e Claudio Campobasso, Giorgio Schiavoni al microfono, restate con noi, ora c'è la pagina sportiva.
3: GR1 Sport.
4: Buonasera da Francesco Repice, non possiamo che aprire questa pagina sportiva con il tennis. C'era grandissima attesa per la semifinale di Roland Garros, le championnat sulla terra rossa, così come li chiamano i francesi, un derby tutto italiano tra Cobolli e Arnaldi, che non è andato però in onda, non si è disputato per un problema appunto fisico di salute capitato proprio ad Arnaldi. Sentiamo il nostro inviato.
5: Matteo Arnaldi si ritira per un virus e non può giocare la partita più importante della carriera, la semifinale Slam contro Cobolli. Arnaldi.
6: Sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita, e ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui.
5: Cobolli va ad allenarsi sul centrale, domenica giocherà la finale del Roland Garros contro Zverev, festeggia l'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo. Cobolli.
7: Sono sicuro che Matteo si riprenderà, e ha avuto una giornataccia, mi dispiace per come ha vissuto questa semifinale, noi non l'avrei mai augurato a nessuno, però sono anche contento di riuscire a giocare per la prima volta la prima finale Slam e sono carico per farlo.
5: Il settimo giocatore italiano della storia ad entrare nella top 10, Flavio il Gladiatore, non ha nessuna voglia di fermarsi. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
4: E non è stato Roland Garros particolarmente fortunato quindi per i colori azzurri, a parte ovviamente la finale raggiunta da Flavio Cobolli, visto che si sono dovuti fermare per problemi fisici. Prima Jannik Sinner, il numero uno al mondo, quando praticamente il passaggio del turno era ormai cosa fatta, un terzo set dove conduceva già per 5-1, poi è toccato a Matteo Berrettini, poi come detto è toccato ad Arnaldi. Ma archiviata la pagina del tennis, è ora di parlare di calcio, perché oggi è stato presentato il calendario calendario della nuova stagione, il calendario del prossimo campionato di Serie A edizione 2026-2027, tutti a caccia dei nerazzurri campioni d'Italia.
8: L'Inter è obbligata a fare il meglio possibile, parola di Beppe Marotta. Il presidente però non fissa un obiettivo particolare, anche se il principale resta il bis tricolore, e sarà il neopromosso Monza il primo ostacolo della lunga e difficile strada del campionato. Debutto casalingo anche per la Roma, all'Olimpico arriverà la Fiorentina, in trasferta invece il Napoli a Genova, il Milan a Torino, la Juve a Frosinone e il Como a Udine. A proposito, i lariani per i lavori allo stadio giocheranno lontano dal Sinigaglia le prime tre partite. Alla terza i primi big match Inter-Napoli e Juventus-Milan. Questi due incontri si giocheranno anche alla terza di ritorno. Capitolo derby, quelli della Madonnina sono in programma il 1 novembre e il 14 febbraio, quello del Cupolone il 13 dicembre e il 18 aprile e infine quello della Mole il 6 gennaio e il 4 aprile. Dulcis in fondo alla 36ª giornata due partite che potrebbero decidere campionato e Champions, Juventus-Inter e Milan-Roma. Alessio Maldini, GR1.
4: Ovviamente parliamo anche di nazionale, o perlomeno ricordiamo che la nazionale domani sera se la vedrà nella seconda amichevole della squadra guidata da Silvio Baldini. Dopo la vittoria in Lussemburgo per 1-0 con la rete di Pio Esposito, ci sono adesso da affrontare i greci, cioè da affrontare la nazionale Grecia a Creta. Ovviamente in bocca al lupo agli azzurri in questa travagliatissima stagione proprio per la nostra nazionale di calcio. Vi diciamo anche che insomma per quello che riguarda il calcio stasera ci sarà, meglio domani sera ci sarà la finale di ritorno del playoff per passare dalla Serie C alla Serie B, quello tra l'Ascoli ed il Brescia, all'andata finì 1-1. Voltiamo ancora pagina e diamo delle notizie che riguardano i motori, perché si sono disputate le prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, il Gran Premio di Monaco, quello diciamo così più atteso e più esclusivo di tutto il circo della Formula 1. Ebbene, le Ferrari davanti a tutti in queste prime prove libere, con Hamilton e Charles Leclerc, Monegasco appunto, e quindi gioca in casa per così dire. Aspettiamo ovviamente le qualifiche di domani e la sprint race per capire se effettivamente le rosse potranno competere con Mercedes e McLaren per portare magari a casa il primo gran premio della stagione. A chiudere invece il basket, parlando di finali playoff, finali scudetto, la prima finalista è Milano, dopo quattro partite ha eliminato Brescia e adesso la seconda finalista arriverà nelle partite che giocherà Bologna ovviamente favorita sull'avversaria. È tutto per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di una serena notte.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
10: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 23, apriamo in A7 in Liguria, il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto è chiuso verso Genova per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente. Sulla tangenziale nord di Milano, tra lo svincolo per la Milano Meda e l'innesto con la statale 36 del Lago di Como, si segnalano 7 km di coda per il maltempo in entrambe le direzioni. In A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni l'uscita è chiusa per chi proviene da Torino a causa di straripamenti. Andiamo in A9 tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, qui presenti code in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A22 tra Bolzano Nord e Vipiteno in direzione del confine, si registrano code di 6 km per il traffico intenso. E in chiusura sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna all'altezza di Santa Giusta in direzione Porto Torres il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie ai Rolling Stones. Oggi noi chiudiamo questa settimana, la nostra penultima di questa stagione, ci riascoltiamo chiaramente tra qualche mese, ma intanto vogliamo raccontarvi di una canzone che viene pubblicata negli Stati Uniti esattamente il 6 giugno del 1965. È una canzone per tanti versi deflagrante, il modo in cui è stata concepita, ma soprattutto la sua struttura sono per l'epoca importanti per il gruppo che l'ha ideata, soprattutto per Keith Richards, e perché si scosta in qualche modo dalla produzione che precede questo brano, che la precede. Sto parlando di I Can Get No Satisfaction, un grande successo dei Rolling Stones che li smarca anche da un'idea che è quella della rock blues band ortodossa, sporca, anche se volete un po' fuori dal coro di quelli un po' più educati. Sto parlando dei Beatles, che per me, come sapete, sono un po' la Bibbia, ma i Rolling Stones hanno incarnato invece in quel momento la musica blues aggressiva, quella che portavano avanti i Pretty Things. Beh, I Can Get No Satisfaction non è che smetta di essere come il resto della produzione degli Stones che la precede, ma diventa una canzone in qualche modo generazionale per quello che racconta, ma anche per quello che riuscirà a fare nel mondo della pop music. È un successo discografico, è semplicemente una canzone che segna un'epoca e che racconta una generazione di cui fanno parte anche

I Can Get No Satisfaction non è una semplice canzone, è una bandiera, è un momento in cui il rock degli Stones, ma anche il rock della generazione di Stones, diventa qualcosa di consolidato. È facile dire una canzone di rabbia, in realtà è una canzone in cui non si riesce a raccontare la propria soddisfazione rispetto a tutto quello che succede intorno a noi. Siamo a inizi di maggio del 1965, quindi il pezzo negli Stati Uniti esce come singolo il 6 giugno del 65 e viene pubblicato in maniera quasi istantanea. Siamo in una camera d'albergo a maggio a Clearwater in Florida, Keith Richards si sveglia con un riff in testa, lo registra ancora semi addormentato su un piccolo registratore a nastro e il giorno dopo lo riascolta, se lo sarebbe completamente dimenticato se non fosse che la registrazione finisce anche nelle mani di Mick Jagger, che pensa al testo che avete sentito, un brano che viene inciso prima ai Chess Studios di Chicago, ovvero la casa del blues, per dire, di Muddy Waters, con l'armonica, una versione che a Keith non piace, dice questa può essere un lato B di un 45 giri, e poi invece le cose cambiano quando arriva Charlie Watts che cambia il tempo, Keith Richards che trova un fuzz come apertura della chitarra con il Gibson maestro Fats Tone, insomma il pezzo si trasfigura e sicuramente il fatto di averlo pensato negli Stati Uniti è una componente importante. Diventa un inno generazionale, possiamo dirlo. Le canzoni della rabbia potrebbe essere un sottotitolo di questa I Can Get No Satisfaction, che ha delle filiazioni impensabili. Ne uniamo subito una che arriva da lì a poco, però questa volta esce nel Regno Unito. Il gruppo non è così lontano dai Rolling Stones, anche se oggi forse ce lo siamo un po' dimenticato. Sono gli Animals di Eric Burdon. Gli Animals di Eric Burdon hanno, oltre alla voce magnifica di Eric Burdon, molto dentro il blues britannico, anche Chess Chandler al basso, Aaron Price alle tastiere, all'organo elettrico meglio, che incorniciano delle canzoni rabbiose che fanno parte del frasario del blues e diventano l'abbecedario, diciamo così, di Eric Burdon. Chess Chandler, il bassista, avrà un ruolo importantissimo nell'ascesa di un ragazzo che arriva dagli Stati Uniti, si chiama Jimi Hendrix, arriva da Seattle, Chess sarà il suo manager e quindi vi abbiamo già detto moltissime cose, se non fosse che questo pezzo, We Gotta Get Out of This Place, che arriva dal Brill Building statunitense, scritto da Barry Mann e Cynthia Whale, nelle mani, anzi nella voce di Eric Burdon, diventa una canzone esplosiva, così come lo è I Can Get No Satisfaction.

sta dalla parte sbagliata della città, uno se ne vuole andare perché spera in un futuro migliore. Questa è la storia di We Got to Get Out of This Place, da canzone del Brick Building statunitense a una canzone di riscatto personale sostenuta dalla voce di Eric Burdon dentro gli Animals. Abbiamo unito i puntini, i Rolling Stones che pubblicano negli Stati Uniti I Can Get No Satisfaction, che è il punto di volta della loro esistenza, della loro prima vita, potremmo dire, un grande successo in classifica dopo tante cover blues e una fama appunto di gruppo legato a quella lingua, una lingua che non abbandona ma che in qualche modo amplia. E poi invece abbiamo il pezzo che abbiamo appena sentito, che fa parte anche questo di un preciso orizzonte, un orizzonte che poi, a proposito, rimanendo sempre a metà degli anni 60, quindi 65 è veramente un anno di volta per il rock un po' ribelle, passatemi il termine, britannico, è un brano che è sulla stessa falsariga di I Can Get No Satisfaction. Parla di una generazione, è un blues che parte da Yum and Blues di Mosey Allison, attraversa anche questo, come I Can Get No Satisfaction, diverse fasi, diversi provini, e poi il 13 ottobre del 65 viene incisa, pubblicata il 29 ottobre di quell'anno nel Regno Unito. Stiamo parlando di My Generation. È la rabbia di Townsend, che vive a Belgravia, quartiere ricchissimo di Londra, e si sente guardato dall'alto in basso dall'alta società. Per lui quella canzone, dove c'è spero di morire prima di diventare vecchio, vuol dire in realtà un antagonismo nei confronti di quelli che lo giudicano. Spero di morire prima di diventare come questi che mi stanno intorno. Non è tanto la speranza di morire in sé, la speranza di non somigliare mai a quelli più grandi o a quelli più presuntuosi che io mi trovo attorno. Ci sono tre marchi di fabbrica che rendono storica questa canzone: la balbuzie di Roger Daltrey, che intona appunto My Generation senza riuscire a terminare quasi la parola, in realtà ce la fa benissimo, ed è la rappresentazione attraverso cui da My Generation si arriva a Tommy. E poi c'è tutto il resto, c'è questa forza di Keith Moon alla batteria, e il pezzo arriva al numero 2 in Gran Bretagna, ma è assolutamente un singolo che verrà ricordato per sempre, ed è la dimostrazione che gli U sono una band non generazionale ma contemporanea.

rock and roll degli anni 60, con queste tre canzoni si forma una generazione, si forma anche un ragazzino che non immagina forse nel momento in cui ascolta My Generation o We Got to Get Out of This Place o I Can Get No Satisfaction, che poi la sua carriera sarebbe stata proprio quella del musicista, secondo alcuni anche dell'agitatore culturale. Eppure succede proprio questo: nel 1971 un balbuziente David Bowie incide Changes. Changes è davvero una canzone che sta sulla stessa falsariga del pezzo che abbiamo sentito di My Generation. Vuole raccontare ancora una volta l'incapacità di stare in questo mondo di un ragazzo che ancora una volta balbetta, ed è anche l'inizio di una nuova fase per David Bowie, perché il disco che nasce dietro a questa Changes, Hunky Dory, è la sua prima vera svolta creativa e segna la nascita del nucleo che diventerà poi gli Spiders from Mars. È un brano che viene inciso il 30 luglio del 71 al Trident Studios di Londra, con Ken Scott, lo stesso Bowie, alla produzione. Bowie all'inizio si sente un po' legnoso nel primo provino che fa di questo pezzo, poi il resto diventa storia. Changes è una dichiarazione di intenti: trasformarsi, reinventarsi, riuscire a guardare ciò che è estraneo a noi e diventare qualcos'altro. È esattamente anche la dichiarazione programmatica di un Bowie che cambierà faccia continuamente nel corso dei decenni. C'è anche una notizia che alcuni non condividono, però pare che Changes sia anche stata l'ultima canzone David Bowie abbia mai cantato dal vivo. Era il novembre 2006 e siamo all'Hammerstein Ballroom di New York durante il gala benefico Black Ball della fondazione Keep a Child Alive, un set di tre brani che si chiude proprio con Changes in duetto con Alicia Keys. Diventa quasi simbolica questa chiusura, ma soprattutto diventa importante l'unione che poi David Bowie negli anni 70 testimonierà con il glam, con una produzione, un LP fatto tutto di cover benemerite del decennio che lo precede, amante sicuramente di quel movimento che a metà degli anni 60, con Satisfaction e con le altre canzoni che abbiamo ascoltato, ha cambiato la faccia del rock britannico.

È un giorno pieno di rock and roll, il 6 giugno. Se la canzone che abbiamo sentito, Satisfaction, segna quel giorno, secondo i massimi annali dell'epoca negli Stati Uniti, anni e anni più tardi, ci spostiamo nel 2005, viene acclamato da una rivista classic rock dedicata alla musica rock il più grande batterista di tutti. Beh, sul più grande batterista di tutti qua ovviamente ci si può dividere, perché si può decidere che il più grande batterista di tutti è per esempio Ringo Starr, scusate se sembro un fanatico, oppure Keith Moon, che abbiamo proprio sentito in My Generation con i suoi cambi di ritmo vorticosi, che tra l'altro ha appena avuto un bel libro di analisi della sua opera di batterista firmato da Anthony Tony Face Baciocchi. Ne parleremo sicuramente, ma al di là di tutto forse possiamo concordare con chi ha eletto miglior batterista di tutti i tempi dentro Classic Rock un personaggio come John Bonham. John Bonham è stato un, così come Keith Moon, e a differenza della normalità, insomma della vita tranquilla, anche se non troppo, di Ringo Starr o di altri batteristi, un'eruzione umana vivente, così lo definiva l'amico che lo porta nei Led Zeppelin, il cantante Robert Plant, inquieto, capace di bere il contenuto di un aeroplano, sempre secondo Robert Plant, e di diventare molto molto molesto, quasi violento al momento in cui ubriaco. Una storia personale direi piuttosto infelice, che però non gli impedisce di essere un grande batterista, che non è semplicemente, come si dice, uno che pesta con violenza i suoi tamburi, come si potrebbe pensare andando alle canzoni delle Zeppelin, ma è invece uno capace di momenti raffinati di sostenere il ritmo di un gruppo tutt'altro che semplice. Vogliamo sentire chiaramente il pezzo che più di tutti lo racconta, si chiama Moby Dick, è mastodontico come era mastodontico John Bonham, ma non si sottrae a, da un lato, essere al servizio della musica, dall'altro evita di essere inutilmente virtuoso. È una quadratura del cerchio che ha anche una sua capacità lirica, come dimostra questa Moby Dick.

0: Moby Dick arriva dal secondo disco delle Zeppelin, sono 4 minuti che si allargano a dismisura quando viene eseguita dal vivo, un assolo dove non ci sono solo le bacchette ad accompagnare John Bonham sui suoi tamburi, ma anche le mani nude, e in qualche modo raccontano la forza, la spavalderia, ma anche l'importanza, la quadratura del cerchio, diciamo così, di John Bonham dentro una band che nello stesso periodo viene votata come la più grande rock and roll band di sempre. Allora, i tributi ai migliori di tutti fanno sempre un po' paura, perché ognuno poi ha le sue opinioni, che sono tutte rispettabilissime. Però io oggi vorrei anche ricordare che proprio in questo giorno gli appassionati di musica piangevano una icona dei suoni di New Orleans che se ne andava. Era il 2019, una musica più larga della vita, più larga anche della sua vita, perché New Orleans era Dr. John, che ha cantato, ha scritto canzoni e se n'è andato appunto nel 2019, Malcolm John Rebennack. I suoi pezzi mettono assieme la tradizione appunto dei suoni di New Orleans, lo storytelling, l'ironia, una voce e un pianismo molto riconoscibili. Pensate anche a Randy Newman, che deve qualcosa a questo tipo di stile, e molte canzoni. Tra queste ne scegliamo una che vogliamo condividere con voi, facendola arrivare da un tributo, The Last Waltz, dedicato alla band che se ne va nel cuore degli anni 70, lascia tutti e fa con un grande party di chiusura filmato da Martin Scorsese un ultimo valzer, The Last Waltz. In quest'ultimo valzer ci sono invitati di grandissimo pregio, che vanno da Joni Mitchell a Neil Young, a un Bob Dylan a sorpresa che non si vedeva da un po' di tempo, a Muddy Waters, insomma, moltissimi artisti. Tra questi c'è anche un effervescente Dr. John con un suo cavallo di battaglia, Such a Night.
1: Thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1.

0: Such a Night, dottor John in purezza, per ricordarlo oggi a 7 anni dalla sua scomparsa, con anche tutta la sua verve dal vivo insieme alla band. Adesso la linea va al GR, poi arriva Stereo Notte da John Vignola, a tutti una radiosa nottata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Altro fronte, il Medio Oriente. Sul dossier iraniano nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo. In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto su cessato il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania dove è morto un neonato di 7 mesi e il sud del Libano dove si contano più di 10 vittime. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. Le indagini sulla strage di Khamuntana si aggrava la posizione dei proprietari della Constellation, locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Oggi l'interrogatorio in forma di confronto per i due. A Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una fattura relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula, duro confronto con la madre.

di una delle vittime che ha ricordato di non poter più abbracciare i propri figli. E al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10.30 all'arrivo a Madrid e poi la cerimonia di benvenuto a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita di Leone XIV incontra anche alcune vittime di abusi commessi ai membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. Chiudiamo con lo sport e tennis. Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale del Roland Garros per un virus gastrointestinale. Coboli accede direttamente alla finale domani. Il romano da lunedì nella top 10 mondiale affronterà il tedesco Zverev. E calcio, il calendario della Serie A: la Juve debutta a Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, alla prima anche Torino Milan e Genoa Milan. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 2, ed ora vi lascio a Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

notte da Duccio Pasqua, questa è Stereo Notte, la penultima Stereo Notte di stagione, perché poi insomma fra una decina di giorni comincia il palinsesto estivo e arriveranno un po' di novità, poi ve lo racconto, però insomma qui come sempre a Stereo Notte ogni notte raccontiamo una storia. E allora io prima di tutto saluto Leonardo Patanè in regia e Pino Itri in console, saluto tutti voi che ci state ascoltando e che se volete come sempre potete scriverci al 335-699-2949. I primi a farlo stanotte sono Danilo e il suo Barbagianni Teseo, e che ci ascoltano spesso e volentieri. E stanotte parliamo di nostalgia, che è un sentimento, una condizione dell'animo che spesso è protagonista delle canzoni. Quindi sicuramente mentre noi vi facciamo questo racconto, e parlo al plurale perché sta per raggiungermi un ospite qui al microfono, voi potrete pensare anche alle canzoni che vi vengono in mente su questo tema, che sono davvero moltissime. Le note che cominciate a sentire in sottofondo sono quelle del brano forse più famoso dei Kings of Convenience, si intitola Miss Red e fa parte di un disco di una ventina d'anni fa, Kings of Convenience, che arrivano alla Norvegia, ma ormai uno di loro, Erlend Hoy, risiede stabilmente a Siracusa. Questa è la loro Miss Red, così comincia Stereo Notte.

0: quanto è bella questa canzone dei Kings of Convenience con cui abbiamo cominciato questa puntata di Stereo Notte. Vi dicevo, i primi a scrivere sono Danilo e Teseo, lo dico al nostro ospite. Teseo è un barbagianni veramente, che è di Danilo, e ci ascolta. E poi salutiamo anche Antonio da Potenza, che manda un saluto anche a Leonardo e a Pino in regia. E poi salutiamo anche il nostro amico Renato, che fa il panettiere, ci scrive dalle Dolomiti, nella zona di Belluno, e ci sta ascolta dell'Agordino. Ora di preciso non ricordo, perché poi mi confondo ovviamente, e ci ascolta e fa il pane nella notte. Con chi parlo stanotte di nostalgia? Con Pier Cortese, bravissimo cantautore che torna a trovarci. Buonanotte Pier.
1: Buonanotte, buonanotte Duccio, buonanotte a tutti.
0: Allora Pier, perché la nostalgia? Perché intanto, come ci dicevamo poco prima di cominciare questa chiacchierata notturna, è uno dei temi che hanno animato di più gli artisti, gli autori di canzoni, è uno di quelli su cui si può scrivere in mille modi diversi.
1: Sì, sì, diciamo che insieme all'amore la nostalgia è sicuramente uno dei temi, delle sensazioni più ricorrenti, è al centro di tante opere artistiche, praticamente senza distinzione di genere. Già nella musica del passato, grandi compositori come Schubert, Chopin, che attinsero insomma i toni nostalgici evidenti, ma fino a oggi è sicuramente uno sguardo necessario. Penso che la musica sia un ponte tra lo sguardo che c'è all'indietro e la proiezione in avanti.
0: Ma bella questa definizione, mi piace molto. Beh, perché sì, perché la musica ci evoca sempre qualcosa, no? Che parli o meno di questioni nostalgiche, comunque evoca qualcosa.
1: Sì, ma poi soprattutto, sai, la nostalgia è, diciamo che Se la lasciamo troppo indietro, senza una prospettiva, una proiezione in avanti, rischia di essere una chiusura, rischia di avere solo il lato amaro della faccenda, no? Invece in realtà ci insegna anche la musica, la saudagi, insomma, e tutti i generi e tutte le meraviglie. Se ci fosse adesso un accordo, una chitarra, ti farei sentire che è proprio una fotografia, cioè l'accordo della saudagi e della nostalgia è proprio una fotografia armonica perfetta, che ti rendi conto che ha anche una proiezione in avanti. E perché in realtà è, come dire, una piccola forma di saggezza la proiezione in avanti, cioè un'accettazione che, pure se una cosa non torna più, comunque è stata bella.
0: E certo, e quindi genera un ricordo positivo. Sì. È quel fatto di mettere insieme i ricordi, la vita in fondo è anche quello, no? Sì. Mettere insieme dei bei ricordi e ogni tanto crogiolarsi dentro di quelli. Attraverseremo i generi, l'hai accennato, perché la nostalgia non fa scelte, non è che si sta lì a preoccuparsi di quale sia il genere che attraversa. E tutto questo ti ha portato, da artista quale sei, a inventare cose legate a tematiche come questa, no? A inventare programmi radiofonici, a inventare spettacoli. È un po' lo stesso gioco di Stereo Notte, no? Trovare un tema e cercare canzoni, e anche scoprire magari canzoni che puoi far stare dentro questo tema.
1: Ma infatti non è un caso, credo che siamo qui adesso a raccontarcela, che i nostri destini si incrocino continuamente, e infatti sono felice di questo. Io sono, sì, forse questo è il quarto anno. In realtà la situazione nasce da un'esigenza. Mi ricordo che Chiara Gamberale mi propose, nella sua scuola di orientamento creativo, Creavità, di occuparmi della parte musicale, e dovevo raccontare a delle persone non... persino non musicali, oltre che non musiciste,
0: certo,
1: che è più difficile, che è ancora più difficile, dovevo raccontargli la musica. E mi sono sforzato per giornate intere per capire come potessi fare in una maniera più umana possibile, meno tecnica possibile. E

0: e ho trovato, ho escogitato questa trama emotiva, cioè quindi di passare attraverso le emozioni e raccontarle. Quindi ogni mese sceglievo un'emozione diversa e facevo un percorso che poi è diventato uno spettacolo che tuttora porto in giro per l'Italia.
1: Music Feeling.
0: E che spero
1: sei diventi. Stato a Milano recentemente come
0: sono stato
1: qui.
0: A Milano recentemente sono stato e vado spesso in una chiesa sconsacrata meravigliosa a Pailunga in provincia di Pisa, in un posto veramente penso ideale per questo tipo di racconto, ma la chiesa sconsacrata per un musicista è l'altare, è ancora più del teatro,
1: c'è dentro.
0: Anche no, tutta una serie di cose noir che il teatro non a volte può anche non avere, e quindi ecco sono sempre molto felice di fare questo percorso, anche perché mi rendo conto che l'interlocutore, cioè che il pubblico entra dentro in maniera così naturale, così viscerale, che questa cosa mi mancava tanto, no? Perché sai, poi il cantautore rischia un po' anche di cantare troppo se stesso
1: è vero.
0: Quindi questa
1: quindi uscire da te stesso ogni tanto fa bene,
0: sì, fa molto bene,
1: ma poi trovi anche altre sfumature di te. Attraverseremo, come dicevamo, molti generi, mondi sonori diversissimi e tematiche diversissime, perché la nostalgia ovviamente si può diramare in varie tematiche, e per esempio una di queste tematiche è l'emigrazione, quella dell'Italia, degli italiani verso l'estero già dagli inizi del Novecento, ma ne parliamo fra un po' dopo aver ascoltato una meraviglia di Modugno che si chiama Amara Terra Mia e che ha un'origine molto particolare, ma la raccontiamo insieme a Pier Cortese tra poco. Intanto Domenico Modugno.

0: mia la voce di Domenico Modugno, una canzone veramente struggente. Ora ne parliamo con Pier Cortese, che è qui con noi in studio, ma voglio leggere un po' di messaggi. Ci saluta Gioacchino da Marsala, ci saluta Luca da Taranto, e che dice sempre viva la radio, viva la musica, viva il teatro, e ci dice anche che è stato a teatro lui con la commedia Pensione o Mare Chiaro. Poi un tanca della nostalgia, ci scrive Danilo, e cioè cuore nostalgico in quel primo bacio sulla scogliera, l'adolescenza nostra che torna a vivere. Vedi, anche componimenti poetici
1: in diretta.
0: E poi ancora di Modugno ricordo anche La lontananza, dice Angela da Roma, giustamente.
1: Certo.
0: E la nostra Alessandra da Napoli, che è un'altra ascoltatrice storica di Stereo Notte, cita anche le Saudades das Selvas Brasileiras di Heitor Villa-Lobos. E poi c'è nostalgia di quando stavo bene qualche giorno fa, visto che mi sono infortunata e non posso usare un braccio.
1: Ah, mi spiace, in bocca al lupo allora.
0: E tra l'altro domenica, domani è il suo compleanno, però gli auguri in anticipo non si possono fare.
1: No. Allora, un augurio di pronta guarigione.
0: Ah, quello sì. Allora sì. Pier, amara terra mia.
2: Allora,
0: da dove partiamo?
1: Qua è proprio, c'è proprio uno strazio di malinconia.
0: È
1: uno strazio. C'è una definizione che dà Harry De Luca, che mi piace tantissimo,
0: sì,
1: che dice: quando ti viene la nostalgia non è mancanza, è presenza di persone, luoghi,
0: sì,
1: emozioni che tornano a trovarti. Esistono proprio infatti tante forme diverse di nostalgia, e quello che tutte hanno in comune è la sensazione di un altrove a cui si desidera fare ritorno.
0: Certo.
1: E cosa infatti quest'altrove è proprio quel luogo di chi emigra, no?
0: Sì.
1: Chi vive tra più mondi, per esempio, no? E quindi il tema della migrazione nella musica ovviamente molto presente in tutto il mondo, considerando proprio la storia e i destini dei paesi e delle nazioni.
0: Beh, certo, è una storia che noi conosciamo benissimo, noi italiani.
1: Assolutamente. Di partenze, ritorni, eccomi. E la canzone è chiaro che è diventata proprio portavoce, no? Della fatica, del dolore di chi è stato costretto proprio a causa di questo a intraprendere viaggi in cerca di una possibile vita migliore. E allora questa canzone in realtà, ad esempio, nelle canzoni popolari era conosciuta come Nebbi alla Valle, che era un brano tradizionale abruzzese,
0: sì,
1: di inizio secolo, che canta proprio il lavoro delle raccoglitrici di olive della zona della Maiella.
0: Un po' come il blues, no?
1: Sì,
0: che
1: esattamente.
0: Alla fine è un'origine analoga.
1: Ma assolutamente, ma infatti lì, tra l'altro, ecco, nel Mississippi aveva tra l'altro il blues aveva anche in più questa forma di solidarietà proprio nostalgica, no?
0: Sì.
1: Questa forza in avanti, come dire. Cioè, quindi erano canti che nascevano proprio dal bisogno di condivisione, da questo punto di vista. E quindi niente, poi diventa, sia Giovanna Marini e Domenico Modugno la portano a successo con il nome di Amara Terra Mia, ma ce ne sono davvero, diceva La lontananza, ma io aggiungo questo, che in realtà ci sono addirittura non tanto delle voci, addirittura non tanto delle nomenclature armoniche e melodiche, ma degli sguardi.
0: Beh, è vero.
1: Cioè, ci sono persone che sono malinconiche nell'occhio. Cioè, tu quella cosa lì ce l'hai.
0: Sì, sì,
1: stampata,
0: ce l'hai nel DNA.
1: Nell'espressione.
0: Sì, sì, sì, è inevitabile.
1: Stampata nell'espressione.
0: Mm-mm.
1: Ci sono delle espressioni commoventi per quanto sono nostalgiche. Cioè, ci sono proprio. Ti danno. Sono evidenti.
0: Sì.
1: E Modugno, secondo me, è una di queste, per esempio, prima ancora della voce, che poi non è altro che il filtro dell'espressione corporea, è il filtro di tutta una serie di costituzioni. E non a caso poi è un filtro che non mente,
0: sì,
1: perché dà spazio da voce all'anima, diciamo così. Se poi tanto più, se vogliamo sommare ancora poi anche il tipo di composizione e ancora ti dico di più anche la scrittura, quindi il tema della nostalgia diventa elevato a 5,
0: potenza. Sì, sì, sì, certo,
1: sì,
0: certo.
1: E quindi
0: Dicevamo tra le tante cose che stiamo tirando in ballo che anche queste canzoni legate

0: alla migrazione attraversano varie epoche, perché ovviamente ci sono stati flussi di migrazione diversa, e anche più avanti, anche dopo questa canzone che ritorna più indietro, insomma tra gli anni 50 e 60, anche più avanti ci sono tanti cantautori che si sono occupati del tema, tipo De Gregori, per
1: certo,
0: dire.
1: Che non sta vivendo un momento
0: no.
1: particolarmente.
0: Ma in realtà sta festeggiando, insomma, c'è un documentario in giro, sta festeggiando degli anniversari importanti, però si è anche infilato in una polemicuccia.
1: Dai. Non è uccia uccia, eh?
0: No, non proprio.
1: Adesso non voglio assolutamente scomodare la poetica immensa,
0: quella intoccabile,
1: immensa di De Gregori, veramente uno dei più grandi di sempre, intoccabili assolutamente. E come dici tu, insomma, soprattutto in questo disco proprio del 1982, Titanic, no? Che ha tre brani.
0: All'età di Stereonotte, questo disco.
1: Vedi. E c'erano l'abbigliamento di un fuochista, Titanic e i muscoli del capitano, che avevano proprio.
0: Un bel trittico, eh?
1: Che aveva, sì. Vabbè, insomma, su quello, ripeto, poi sì, è discutibile tutto il resto.
0: Ma poi è discutibile, è una posizione che ha preso.
1: È una posizione bella forte. Insomma.
0: Bella forte,
1: poi
0: bella forte.
1: Non è che
0: No, poi lui non le manda, insomma,
1: non le manda,
0: non usa sfumature, no, ecco, va dritto al punto.
1: No.
0: Che dici, quale scegliamo? Titanic?
1: Secondo me,
0: dai. Sì. Anche perché è una tale meraviglia, che ci sta benissimo. È già partita, nel frattempo è con un'altra strappalacrime, già dice Angela da Roma, 335-699-2949, ma nel frattempo arriva Francesco De Gregori con questa meraviglia che, come dicevamo, all'età di Stereonotte, pensate un po' che coincidenza. Titanic a Stereonotte, stanotte.

0: in America.
1: Francesco De Gregori con Titanic, la migrazione verso gli Stati Uniti, ma non c'è solo quella, insomma è stata raccontata in tanti modi questa storia, come da Ivano Fossati per esempio, no? Verso il Sud America in quel caso.
2: Certo, con italiani d'Argentina.
1: Pezzo bellissimo.
2: Pezzone, meraviglioso. Pezzone, Rino.
1: Rino che ha parlato di un'altra migrazione importante, quella dal sud al nord, dentro questo paese, ma comunque
3: insomma, partiva l'emigrante.
1: Poi Rino con quella forza che aveva era incredibile, veramente fantastico. Prima di andare avanti in questo racconto, io voglio anche dire che tu hai collaborato, o meglio, hai concesso un tuo brano a uno dei podcast originali di Radio 1 che abbiamo su RaiPlay Sound.
2: Sì, di Silvia.
1: Di Silvia Ferreri.
2: Sì, collega, sì, bravissima. Che ringrazio molto, diciamo, lei era appassionata di... diciamo del progetto in generale Discoverland, ma delle canzoni che componevano e compongono il progetto
1: Discoverland, non l'abbiamo ancora detto, il progetto che hai con Roberto Angelini.
2: Abbiamo fatto questo disco inedito ormai un paio d'anni fa, ahimè,
1: che avete presentato al Mangiadischi da noi,
2: che abbiamo
1: peraltro
2: presentato peraltro anche da voi, ma da voi ci veniamo sempre,
1: ma
2: ovviamente. E sì, mi ha chiesto se potesse utilizzare questo, uno di questi brani che compongono il disco, che si chiama Karma Tango, e insomma sono felice di questa scelta, anche perché io ancora non ho avuto la giusta attenzione per potervi dedicare, ma insomma anche il tema
1: perché
2: è un
1: tema... il podcast si chiama Il Danno, appunto, scritto e realizzato da Silvia Ferreri, e parla della violenza sui bambini, ma soprattutto di come questa violenza, e quindi la rabbia che genera, si evolve quando questi bambini diventano adulti. E Karma Tango, che è la canzone che ha scelto e che ti ha chiesto di utilizzare, parla di rabbia, no? E quindi ci sta perfettamente con questo, col tema del podcast.
2: Lava la ferita della rabbia col sorriso sulle labbra.
1: Esatto. Insomma, una bella collaborazione.
2: Sì,
1: anche
2: no,
1: questa.
2: Sono molto felice, infatti la ringrazio anche pubblicamente.
1: Ovviamente lo trovate su RaiPlay Sound, lo potete ascoltare quando volete, come trovate i podcast di Stereo Notte. Ma continuiamo questo racconto perché, per esempio, ci dà uno spunto Angela da Roma, segnalando Lacrime Napolitane, e si apre tutto un altro mondo, no? Quello della nostalgia nella canzone classica napoletana, e non solo nella canzone classica.
2: Vabbè, proprio la canzone napoletana è maestra di nostalgia, cioè proprio c'è una quantità di canzoni che esprimono ovviamente la volontà di ritornare a Napoli dell'emigrante, che è imbarazzante. Lacrime Napoletane è in forma di lettera scritta dall'America da un figlio emigrato alla sua cara mamma, no? Rimasta a Napoli. E poi c'è, che ne so, Vurria, che è il protagonista, per esempio, dove il protagonista si addolora per la distanza da Napoli, vissuta come un delirio o come una febbre, e desiderando più di ogni altra cosa proprio di poter tornare anche solo per un'ora, ma anche solo mio stesso.
1: È
2: scritta da Roberto Capa, che apre questa finestra in Ucraina e si rende conto che non ha la stessa vista, e quindi esplode di nostalgia con questo è un'altra nostalgia,
1: che poi è diventata la canzone italiana più conosciuta nel mondo, probabilmente, insieme a Vola nel blu dipinto di blu di Modugno.
2: E vabbè, la canzone napoletana, devo dire che in generale, a parte O Sole Mio, comunque anche questa che stiamo per ascoltare, non è che voglio dire,
1: non difetta di nostalgia,
2: non difetta,
1: diciamo,
2: di nostalgia.
1: No, direi di no.

di ascoltarla, tanto la riconoscerete subito. Sì. La voce è quella di Roberto Murolo, la canzone parla di un soldato innamorato. Eccolo qua.

0: Ah, che meraviglia, Roberto Murolo, questo è Osurdato Innamorato. Nel frattempo arrivano tanti messaggi al 335-699-2949. Ringrazio Fabrizio di Genova, che ringrazia noi per questa stagione di Stereo Notte. E dice: ascolteremo volentieri i mondiali di calcio, ma ci mancherà Stereo Notte. Il brano di Modugno, Amara Terra Mia, è uno dei più grandi e solenni del suo repertorio, dice Fabrizio. Pierre, immagino che sarai d'accordo.
1: Sì, assolutamente.
0: E vuole ricordare giustamente anche l'esecuzione di Ermal Meta, che ha vinto la serata cover con l'interpretazione di Amara Terra Mia a Sanremo qualche anno fa, e con un'esibizione che lui definisce strappalacrime. È vero, è vero. E poi salutiamo anche Danilo, che ci ricorda che il 2 giugno è stato il compleanno di Tony Hadley e anche l'anniversario dell'incidente maledetto a Rino Gaetano. Eh sì, 45 anni era quell'incidente, mamma mia. È una quantità di tempo infinita. C'è Alessandra che indovina una canzone che arriverà più tardi, quindi non la diciamo,
1: okay.
0: Non facciamo spoiler. Cita anche i Gorillaz con un Melancholy Hill. Ma vogliamo ascoltare una canzone tua?
1: Se proprio non ce la fai a...
0: Volentieri. Poi c'è una che parla dei ricordi.
1: Sì. Che è proprio questa, questa è veramente, ecco, una di quelle che c'ha un po' la somma delle cose, perché
0: sì.
1: Io già tendo al nostalgico come essere umano, in più ovviamente da musicista, da cantautore, quell'espressione lì inevitabilmente ce l'ho anche quando non parlo di nostalgia, ma in questo caso proprio te lo ricordi, è proprio...
0: Volevi andare dritto al punto,
1: come
0: De Gregori per quella faccenda là. Allora Pier Cortese, ce lo ascoltiamo, questa è la sua Te lo ricordi a Stereo Notte, ma poi ne ascoltiamo pure altre sue, ma come no?

0: Pier Cortese, te lo ricordi, abbiamo ascoltato anche una sua canzone stanotte a Stereo Notte, ne arriveranno altre e come continuano ad arrivare tanti dei vostri messaggi, ci sono anche dediche da un'ascoltatrice all'altra, perché Angela, che ci scrive da Roma, manda un augurio ad Alessandra da Napoli per la sua, e le dedica un pezzo nostalgico bellissimo che è Monasterio Santa Chiara.
1: Tengo cuore scuro scuro, ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me.
0: È così,
1: pensa
0: è così.
1: A Napoli con me.
0: Bellissimo. E perché Angela aggiunge che a Napoli ha vissuto un periodo bellissimo, lontano ma bellissimo, a proposito di nostalgia. È proprio di fronte a quel monastero, a Palazzo Filomarino, che lei sa sicuramente cosa vuol dire. Quindi, insomma, c'è scambi di messaggi tra ascoltatori, che è molto bello. Allora, ti possiamo utilizzare, Pier, utilizzare la tua canzone per fare la ponte tra Napoli e il Brasile? Che c'è una sintonia forte, secondo me.
1: Beh, sì, certo, assolutamente. A parte proprio nei caratteri, nelle fisionomie, cioè proprio... Sono molto molto simili,
0: sì.
1: Molto simili, e non è un caso forse sicuramente per le temperature, il mare, insomma tutta una serie di elementi che evidentemente caratterizzano da morire, no? Caratterizzano da morire. E in più sull'aspetto nostalgico devo dire che il mare è un elemento, io sono nato... Comunque, sì, sono nato a Roma, ma io sono di origine calabrese e sono stato tantissimo da piccolo davanti al mare anche d'inverno. Quando vivi il mare d'inverno ti arriva una sindrome cioè, che non dimentichi mai più.
0: Viene inevitabilmente in mente Ruggeri. Ruggeri viene inevitabilmente.
1: Sì.
0: Non si può fare a meno.
1: No, non si può fare. Mare d'inverno. E devo dire che nonostante poi la Saudade venga identificata come nostalgia o come malinconia, la sua essenza più profonda va in realtà anche va oltre questi significati, perché la Saudade è il punto d'incontro fra l'allegria del ricordo e la tristezza dell'assenza. Cioè fa male, ma è anche connessa alla felicità, perché percependola diffondiamo quello che proviamo, andiamo oltre per ricordare la felicità e sentirla.
0: È una cosa un po' simile a quella che dicevamo all'inizio,
1: sì,
0: no? Che c'è
1: sì.
0: un po' di dolore e
1: sì.
0: un po' di gioia in tutto questo.
1: Sì, è stato consacrato questo stato d'animo dalla Bossa Nova, che è proprio un genere.

0: Nato negli anni 70, negli anni 50, da Carlos Jobim e Vinicius De Moraes,
1: quei geni incredibili,
0: quei geni che hanno determinato poi tutto quello che sappiamo e che la storia ci ha raccontato. C'è una proprio una definizione di Gilberto Gil, uh-huh, nella sua canzone Toda Saudade, sì, che scrive: ogni saudade è la presenza dell'assenza di qualcuno, uh-huh, un luogo o qualcosa, infine come se il buio potesse illuminarsi della stessa assenza di luce, uh-huh, il chiarore si produce, il sole nella solitudine, ogni saudade è una capsula trasparente che sigilla e nel contempo offre la visione di ciò che non si può vedere, che si è lasciato dietro di sé, ma che si conserva nel proprio cuore.
1: Che poeti, questi artisti brasiliani. Vabbè, che lo dobbiamo dire noi.
0: Vabbè, cioè, voglio dire, chi siamo noi per spostare, no, diciamo, questo.
1: No, non ci azzardiamo.
0: No, anzi. Ti dirò di più, ascolterei questo capolavoro, uno dei tanti che comunque definisce, ecco, se dovessi spiegare musicalmente più di tutti, se avessi una chitarra, sicuramente con un accordo della bossa nova spiegherei tanto della nostalgia, e con questo ritmo che in realtà è quella finta allegria,
1: sì,
0: di cui parlavamo,
1: sì,
0: cioè quella... Cioè, mi stai dando il ritmo perché? No, ti sto dando il ritmo per l'accettazione della tristezza, non per una felicità.
1: Ho capito, dobbiamo rifare una puntata di Stereonotte con te munito di chitarra.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Lo faremo.
0: Ma
1: lo
0: no,
1: faremo.
0: Ma perché proprio è che a volte la chitarra, oltre ad accompagnare delle canzoni, accompagna dei concetti che forse ancora più si spiegano ancora meglio,
1: certo,
0: delle canzoni.
1: Certo, è verissimo. Ci ascoltiamo João Gilberto, questo è Desafinado, che meraviglia.

0: Desafinado João Gilberto, questa, l'ascolto di questo brano, ma insomma di tutti questi, di questa puntata dedicata alla nostalgia, sta un po' tirando fuori i ricordi dei nostri ascoltatori. Ci scrive Brunella da Lucca e dice: buonanotte, forse sono i miei 80 anni, ma per me questa nostalgia è una carezza al cuore.
1: Ah, che bello.
0: Che bello, eh? E poi ci scrive anche Massimo da Torino, dice: sono arrivato tardi alle stereonotte, quella su Coltrane, la prima che ho sentito, e quindi sono nostalgico di quello che ho perso. L'ho scoperta da un mese, no? Da un mese. Più o meno. E poi dice: cavolate, però si vive. Nostalgia, il bellissimo film di Mario Martone, il romanzo di Ermanno Rea con tanta musica. E vedi, ognuno tira fuori qualche.
1: Sì, poi sul cinema qua veramente. Cioè a parte se voglio parlare anche solo di Morricone, nello stile, proprio nel modo in cui componeva, e per non parlare di nuovo Cinema Paradiso, tutti i film, diciamo, che poi in qualche modo, beh, dopo magari ci...
0: Ma magari ci arriviamo.
1: Ci arriviamo. Sì.
0: C'entrano molto i sensi con la nostalgia.
1: Tantissimo. Infatti, secondo me, proprio la sensorialità in generale ci riporta proprio a ricordi che magari sono depositati lì nella memoria e che si riattivano come nient'altro.
0: Sì.
1: Ci sono, hai presente quando parli con un tuo ex compagno di classe e a un certo punto solo lui ti può far venire in mente cose che altrimenti
0: nel
1: non
0: modo
1: ti
0: di
1: verrebbero.
0: Raccontarle,
1: non ti verrebbero, cioè nel senso che è come se avesse il PIN.
0: Sì, anche solo avendolo di fronte.
1: Sì,
0: dici,
1: se c'hai,
0: certo.
1: Sì, c'hai il PIN di alcuni reparti
0: della tua memoria.
1: Della tua memoria.
0: È vero.
1: E secondo me ci sono i sensi fanno anche un po' questo. Ci sono, per esempio, degli odori. Io non so, che ne so, l'erba tagliata, ma quando la sento mi ricorda le domeniche mattina, le partite che dovevamo fare di pallone.
0: A scampetto.
1: Sì, il finocchio selvatico, no? L'estate.
0: Sì, sì.
1: E, che ne so, per esempio c'è questa definizione. No, la vita comincia da qualche parte con il profumo della lavanda, sostiene lo scrittore Andrea Siman, che mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: E sì, ci sono depositati in stanze questi odori segreti, piuttosto che, ne so, l'odore del pane la mattina.
0: Visto che abbiamo tanti fornai all'ascolto, questo ce lo potranno confermare.
1: Sì, esatto. Esatto, è l'ora sicuramente di quell'odore lì.
0: Sì.
1: Io infatti, quando ho scritto, diciamo, la prossima canzone che ascolteremo è proprio dedicata a questo aspetto qui, no? Perché è l'odore del basilico, a cui ho dato proprio il titolo della canzone, che mi riportava esattamente. Poi il basilico è veramente spietato,
0: sì.
1: Cioè non ha sfumature. Cioè il basilico non ha proprio...
0: È lui, basta,
1: Basilico, quante cose ti ricordano l'estate, dai. Cioè
0: certo.
1: Il basilico, quanto può essere estate.
0: Per forza,
1: so. E ovviamente se la associa all'estate, quindi magari anche a una storia d'amore o comunque qualcosa, allora diventa
0: sì,
1: enorme.
0: Lui ha molti pin, quindi il basilico ha moltissimi pin,
1: quasi.
0: Pure il PUC ci può resettare addirittura. Ho quasi paura del basilico adesso. Il basilico è proprio una canzone di Pier Cortese, c'entra anche con musicultura, ma lo raccontiamo dopo, intanto ce l'ascoltiamo.

0: che bella il basilico Pier Cortese, ci sono già messaggi, che tristezza il basilico avvizzito. Alessandra, che però ringrazia Angela per il messaggio che l'aveva mandato.
1: Madonna, che bella comunità.
0: E Angela dice che bravo Pier Cortese, come grazie. Proust si ispira a un profumo alla ricerca del tempo perduto, e il basilico è davvero un re dei profumi. Che gioia stare notte anche quando è nostalgica.
1: Dai, che bello, no, sono felice di trovare questa comunità così partecipe.
0: Senti,
1: ma sì, noi abbiamo, sì, col basilico c'è stata quell'esperienza di musicultura bellissima, allo Sferisterio.
0: Vent'anni fa.
1: Sì, una musicultura, sì, nostalgia.
0: Una musicultura, non la tiro in ballo a caso, perché questi sono proprio i giorni in cui la raccontiamo. Il 9, la sera del 9, anzi la mattina del 9, ci sarà la conferenza stampa in cui verranno annunciati i vincitori. Sto a tutto un percorso che tu conosci bene,
1: sì.
0: E la sera del 9 li ospiteremo qua in diretta dalle 21 alle 23 per raccontarsi e per conoscere i loro brani, e poi ci saranno le finali allo Sferisterio di Macerata.
1: Bello.
0: La tua musicultura è stata un'edizione molto romana, perché l'ha vinta Simone Cristicchi.
1: L'ha vinta Simone.
0: C'erano i Cara Serena, gli amici Cara Serena.
1: C'erano i Cara Serena, sì. C'era, sai, non mi ricordo bene tutto perché veramente sono passati tanti, sì, 20. E però mi ricordo una magia enorme in quello Sferisterio, quello è un posto magico, è un luogo, e poi comunque una manifestazione che funziona e che non a caso ancora oggi è una delle poche isole belle dove poter far ascoltare le proprie cose, che comunque è un bel trampolino. E,
0: insomma, beh, anche la conferma probabilmente, sì, sì, nel momento della carriera in cui tu, sì, affronti musicultura, sì, è anche la conferma che stai facendo qualcosa di buono.
1: Che stai facendo qualcosa di buono, esatto.
0: Come dire,
1: esatto,
0: vai avanti.
1: Sì, sì.
0: Ci,
1: sì,
0: sei?
1: Sì, sì, sì, è vero, che era un po' il messaggio che mi era arrivato anche a me al tempo. E poi infatti con Simone eravamo amici, avevamo fatto il percorso, anzi mi ha segnato lui a musicultura.
0: Addirittura?
1: Di nascosto.
0: No.
1: Io non volevo, perché non avevo mai avuto una... cioè non, così questi concorsi mi creavano un po' di sfiducia alla base. E invece fa, no, Pier, no, non ti preoccupare, non ci penso io.

0: E poi me l'ha arrivata.
1: Lo sai anche imitare abbastanza bene.
0: Ci ho passato una vita. Abbiamo dormito insieme notti e notti, per anni. Quindi con Simone siamo cresciuti proprio insieme. E infatti ci eravamo detti: se vinco io, ti do metà dei soldi, se vinci tu, quindi proprio patti bellissimi, romantici, infantili,
1: bellissimo,
0: di grandissimo romanticismo, bellissimo. Ed è successo così, che lui ha vinto e me l'ha dato.
1: Ma che bello, sì, che bella storia questa, un aneddoto fantastico.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Senti, chiudiamo questa prima parte con una scelta originalissima, la sigla di Kenny il Guerriero, perché anche i cartoni animati possono fare molto. Noi ce l'ascoltiamo e con Kenny il Guerriero arriviamo alla puntata con il GR delle due, ma poi ne parliamo, GR, sì, perché ha bisogno.
0: Ken, assolutamente, la scuola di Okuto non può morire così.
1: Tra l'altro, i Metallica l'altra sera a Bologna hanno suonato Ken il Guerriero.
0: Ti credo.
1: Poi raccontiamo
0: tutto.
1: Composizione
0: incredibile.
1: Eh sì, assolutamente. Ce l'ascoltiamo, questa è appunto la sigla indimenticabile, inconfondibile di Ken il Guerriero, poi il GR1 delle due, poi torna a Stereo Notte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Russia e Ucraina è gelo, Putin chiude a Zelensky, attacca l'Europa, la guerra continua. Domani il presidente ucraino a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron, la corrispondente.
3: La giornata è iniziata con uno spiraglio di pace, di possibili ritorno ai negoziati, e finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aperta aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky con queste iniziative, cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee, che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos, parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Sul campo raid su entrambi i fronti, attacchi russi anche nella capitale Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati, e un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. Iran, nella notte militari americani hanno distrutto almeno 4 droni che l'Iran ha lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpiti anche postazioni radar sull'isola di Kashm. I missili di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo, lo rivela Axios.